0: nord, dove il meteo resta ancora instabile. Per la pioggia a Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di fronte a San Vittore, è saltata l'udienza del processo Idra sulla mafia in Lombardia. Allagamenti per forti temporali anche agli ospedali civili di Brescia, l'acqua è entrata nel reparto di rianimazione, per precauzione due pazienti sono stati spostati, disagi anche in altre zone.
1: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei Vigili del Fuoco, ringrazio davvero tutti, con le idropulitrici la situazione è stata ripristinata.
0: Una storica frana in Valtellina ha trascinato a valle grandi quantità di materiale, evacuate 45 persone.
2: Purtroppo siamo sotto una frana, i pericoli ci sono sempre.
0: 63.000 fulmini hanno illuminato il cielo in Toscana, allagamenti, alberi caduti nel Livornese, nubifragio su Grosseto, non si contano gli interventi dei vigili del fuoco e forti temporali hanno interessato anche il quadrante nord di Roma. Queste sono le strade di Montemario, piogge, raffiche di vento, come non si vedeva da mesi.
3: Il maltempo ha provocato una vittima anche in Toscana, a Sinalunga, in provincia di Siena. Una donna infatti è morta dopo essere stata investita dai vetri di una finestra. Sentiamo Erika Tuccino.
4: Purtroppo la conoscevo, sì. Purtroppo lei è la cosa peggio. Lei è la cosa che dispiace più di tutte. Le case si aggiustano, le macchine si aggiustano. La signora non è giusto.
5: Stava chiudendo una finestra di casa Giuliana Cassioli, 82 anni. Alle 3 di ieri pomeriggio una violenta tromba d'aria si abbatte su Sinalunga, in provincia di Siena. 15 minuti in tutto. Sradica alberi, distrugge lampioni, danneggia i tetti, fa sbattere le finestre. L'anziana è sola in casa. Chiude in fretta le imposte lasciate aperte, ma il vento ha troppa forza. Il vetro sbatte e va in mille frantumi che la travolgono. Un pezzo la ferisce alla gamba, recide una vena. Giuliana muore dissanguata e la figlia a chiamare il 118 era andata a controllare se la mamma stesse bene.
4: Il vento fortissimo, fortissimo. Qualche minuto, manco il tempo di accorgersene.
5: A Sinalunga il vento è riuscito a scoperchiare persino il tetto del palazzetto dello sport. Più di una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco. Circa 63.000 fulmini si sono abbattuti ieri sulla Toscana in appena 12 ore. Fenomeni violenti e improvvisi. Ora le amministrazioni fanno la conta dei danni.
6: Tanti tetti che sono saltati, divelti, qualcuno in maniera totale, qualcuno in maniera parziale, però il danno è ingente.
3: A 25 anni dall'attacco alle Torri Gemelle, il sindaco di New York ha pubblicato migliaia di pagine di documenti che sembrano confermare come le autorità sapessero che nell'area c'era dell'amianto, ma hanno nascosto queste informazioni alla popolazione. Quasi 3.000 persone persero la vita l'11 settembre, ma altre migliaia sono morte successivamente a causa dei tumori. Sentiamo Marina Lalovic.
7: Administration after administration has ignored those calling for answers and clarity.
8: Si sono ammalati perché credevano alle autorità che l'area era sicura. A distanza di 25 anni dall'attacco terroristico, il sindaco di New York, Zoran Mamdani, decide di rendere pubbliche le verità scomode rivelate nel rapporto in oltre 170.000 pagine che riportano come l'amministrazione della città sapeva della tossicità dell'aria a seguito dell'attacco e come ha manipolato questa informazione. Chi viveva vicino a Ground Zero veniva rassicurato sulla qualità dell'aria, nonostante i dati interni e le esperienze dei residenti contraddicessero questi dati. Il numero di morti per malattie correlate all'11 settembre parlano chiaro e sembrano ormai superare quelli del giorno dell'attacco. Le conseguenze fisiche e mentali coinvolgono ancora decine di migliaia di persone in tutto il paese. Si manifestano per molti con malattie dovute all'esposizione alla polvere tossica che ha ricoperto la città. Almeno 140.000 persone si sono iscritte al programma sanitario del World Trade Center e a 49.000 di loro è stato diagnosticato un tumore. Il rilascio del rapporto pone anche fine a una causa intentata dal gruppo di difesa dei diritti delle vittime dell'11 settembre che aveva citato in giudizio la città per ottenere maggiori aiuti federali e dare il via a ulteriori ricerche sugli esiti sanitari.
7: This is only the beginning.
8: La pubblicazione è solo l'inizio, rassicura Mamdani. Altri documenti verranno pubblicati nel corso dei prossimi mesi.
3: Nuovo raid israeliano nella striscia di Gaza, è stata uccisa un'intera famiglia e montano anche le accuse al premier israeliano Netanyahu dopo la rivelazione sugli allarmi ricevuti dagli Emirati prima del 7 ottobre. Sentiamo Maria Giannetti.
9: I sacchi bianchi con i corpi di un'intera famiglia, uccisi marito, moglie e due figlie, erano nella loro casa di Beit Lahia quando un missile sganciato da un jet israeliano l'ha centrata in pieno. Non c'è giorno in cui a Gaza non si piangano dei morti, perché Israele non sta fermando i suoi raid. L'obiettivo restano i miliziani di Hamas e i depositi di armi del gruppo, fa sapere l'esercito israeliano. Ma i civili sono intrappolati in tutto questo. Da quando è scattato il cessate il fuoco, quasi un anno fa, sono più di 1.300 i palestinesi uccisi, fanno sapere fonti di Gaza. Per Israele, centinaia erano combattenti di Hamas. La maggior parte però restano civili. Difficile immaginare così la ripresa di quel piano di pace approvato solo un anno fa. Intanto Netanyahu è sempre più nella bufera. Quanto pubblicato due giorni fa dal quotidiano Haaretz su una telefonata ricevuta del presidente degli Emirati che lo avrebbe avvertito di un possibile attacco imminente di Hamas per il premier israeliano è solo una bugia. Non c'è stata alcuna comunicazione di questo tipo, ribadisce, ma dagli Emirati non arrivano smentite. Netanyahu torna a puntare il dito su chi guidava l'esercito e i servizi di intelligence interni, il generale Halevi e Ronen Bar. Loro avevano elementi molte ore prima che Hamas cominciasse l'attacco, ma mi hanno lasciato all'oscuro, la sua giustificazione.
3: Andiamo in Ucraina adesso, lo leggete anche dalla nostra ultima ora, continuano i bombardamenti russi in varie regioni, almeno 5 i morti e 67 i feriti, questo è il bilancio provvisorio del raid russo in un centro commerciale, mentre arriva la condanna del presidente ucraino Zelensky che si trova in Canada dove ha incontrato il premier Carney e siglato nuovi accordi per la difesa. Sentiamo l'inviata Raffaella Cosentino.
10: Dal Canada, Zelensky ha condannato l'attacco di droni russi a Pavlograd, nella regione di Dnipro, nel primo pomeriggio, dove, ha rimarcato, sono state uccise persone che si trovavano semplicemente vicino a un centro commerciale e ha promesso ulteriori pacchetti di difesa aerea per proteggere la popolazione. Dall'inizio del conflitto il Canada ha fornito aiuti a Kiev per 16 miliardi di euro e il premier Carney si appresta a sostenere la difesa dei cieli ucraini. Su X, Zelensky ha ringraziato i suoi uomini per l'attacco ai giacimenti di gas in Siberia, perché ha detto serve a spingere la Russia a trattare. Intanto il governo moldavo fa sapere che l'aereo di Zelensky è decollato da Chisinau due giorni fa, solo dopo che il drone kamikaze russo si è schiantato. Anche l'entourage di Zelensky aveva minimizzato e detto che il leader ucraino non ha corso rischi. Dopo i 149 droni russi che hanno attaccato l'Ucraina nella notte, di cui 128 abbattuti dalla contraerea, Mosca ha continuato a colpire con missili e Shahed i civili per tutto il giorno. A Kiev è stata presa di mira una stazione di carburante vicino a un centro commerciale. A Dnipro ci sono state vittime per il bombardamento di una fabbrica di olio di semi di girasole di una multinazionale americana. Colpito di nuovo a Sumy, per il secondo giorno di fila, lo stesso centro commerciale in cui mercoledì si contavano morti e feriti.
3: Il Cremlino torna a rivendicare con i propri raid, torna a rivendicare diverse regioni come il Donbass, ma anche Zaporizhia e Kherson. Intanto i droni ucraini, mai come ora, stanno entrando sempre di più nel territorio russo. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
11: È l'attacco ucraino più profondo in territorio russo dall'inizio del conflitto. Le forze di Kiev hanno colpito gli impianti per la lavorazione del gas a Novi Urengoi in Siberia, a 3.000 km dal confine, una delle zone più importanti del paese per l'industria energetica. Colpita anche Sochi, la città portuale tra le mete turistiche russe più popolari, dove anche Putin ha una residenza. Un drone marino ha centrato la passeggiata sul lungomare, ci sono una ventina di feriti. Nel mirino delle forze ucraine anche le infrastrutture portuali di Makhachkala sul Mar Caspio in Dagestan. Sul fronte diplomatico il Cremlino auspica al più presto la pace, ma al momento non la vede possibile e dunque continua il conflitto, dice il portavoce dal volo diretto in India per il vertice BRICS. Le condizioni della Russia per una pace negoziata non sono cambiate rispetto a quanto affermato da Putin nel 2024, precisa Peskov. Mosca rivendica le quattro regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson e il no all'ingresso di Kiev nella NATO. Quanto a una possibile tregua energetica, per il Cremlino non sono in corso discussioni concrete. Peskov giudica infine inesistente la minaccia contro l'aereo di Zelensky, non riconosciuta, dice, neanche da Kiev.
3: Torniamo in Italia, parliamo di politica. A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Intanto la Premier Meloni ha commentato i lavori sulla riforma della legge elettorale che ora passa alla Camera il 28 settembre. Grazie al centrodestra, scritto sui social, dopo 35 anni tornano le preferenze. Sentiamo Gabriele Martelloni.
12: Attende il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza prima di intervenire via social sul tema che ha alimentato per tutta la giornata il dibattito parlamentare e l'affondo è diretto alle opposizioni che l'hanno sfidata con la proposta di introdurre le preferenze senza capilista bloccati. La differenza, scrive Giorgia Meloni, non è tra chi ne vuole di più e chi ne vuole meno, ma tra chi le ha rimesse nella legge e chi no. Per la Premier sulle preferenze la sinistra non è credibile, non le ha mai volute in 35 anni, ha votato per bocciarle anche un mese fa, argomenta nel suo posto la Presidente del Consiglio, che dopo lo scivolone di luglio in aula alla Camera confida che l'accordo con gli alleati regga per il nuovo decisivo passaggio a Montecitorio atteso per la fine del mese. Intanto, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri e la proroga per 7 giorni del taglio delle accise sul gasolio, Meloni chiarisce in un videomessaggio che la prossima settimana arriverà il provvedimento, annunciato da Bari venerdì scorso, con aiuti mirati solo per chi ne ha bisogno, e rivendica il passo ulteriore per rafforzare la sicurezza energetica dell'Italia grazie alla norma approvata in CDM per affidare a dei commissari il taglio dei tempi sulle concessioni di ricerca ed estrazione degli idrocarburi.
13: Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia.
3: La nuova legge elettorale è al centro del dibattito politico. Al Senato la maggioranza ha bocciato l'emendamento del PD per sopprimere i capolista bloccati e inserire le preferenze libere. Le opposizioni protestano in aula e c'è stato invece il via libera all'emendamento del centrodestra che consente dunque di esprimere fino a 3 preferenze in un elenco di 6 candidati. Sentiamo Alberto Puoti.
14: Il centrodestra si ricompatta e vota contro l'emendamento sulle preferenze libere a prima firma Dem nell'esame della legge elettorale in Senato. La maggioranza dice sì solo al proprio testo con i capilista bloccati e 3 preferenze, dopo ore convulse. Sulle preferenze infatti restava il freno di Forza Italia e Lega, mentre erano favorevoli Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che rivendica di aver portato le preferenze. Se la sinistra le voleva veramente, poteva votarle alla Camera con noi, afferma il Presidente del Senato La Russa.
15: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero, propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
14: Vergogna la reazione dai banchi delle opposizioni, ma non passa la trappola del centrosinistra che aveva provato a dividere le forze di governo. Le accuse di incoerenza arrivano da Renzi, ma anche dai 5 Stelle, che mettono in luce i ricatti all'interno della maggioranza. Stessa linea da AVS. Per il PD è l'ora della verità.
16: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
3: La Banca Centrale Europea alza di 0,25 punto i tassi di interesse portandoli al 2,5% ai massimi da aprile 2025, ma nonostante gli scenari incerti e gli shock derivanti dai conflitti, rivede al rialzo le stime di crescita per il prossimo.

0: al 2,5%, e ciò perché l'inflazione, che ad agosto è arrivata al 3,3%, il livello più alto degli ultimi tre anni, rischia di restare a questi livelli molto più a lungo del previsto. Secondo le proiezioni della BCE, si avvicinerà al target del 2% solo nel 2028. Lagarde si rifiuta quindi di fare previsioni. Continuiamo a subire uno shock dopo l'altro e quindi dobbiamo basarci sui dati disponibili di volta in volta. Il Consiglio direttivo è rimasto sorpreso, tuttavia, dalla resilienza dell'economia europea che si sta adattando meglio del previsto agli shock. Bene la produzione, la fiducia dei consumatori, il mercato del lavoro. La crescita quest'anno nell'eurozona potrebbe essere superiore allo 0,9%. Tuttavia le prospettive sono incerte a causa delle due guerre in corso che potrebbero far aumentare ulteriormente i prezzi dell'energia, gas incluso. E alle insistenti domande sul suo futuro, molte voci la danno in uscita anticipata, Lagarde risponde: non ho nulla da riferire, sarete i primi a saperlo subito dopo i miei nipoti.
1: After my grandchildren. And there is nothing to report.
2: I consumi cambiano rotta, meno possesso, più benessere, scelte sostenibili, ma il rapporto COP 2026 fotografa anche un'Italia in stallo con la domanda che resta debole. Sentiamo Paolo Mancinelli.
3: Gli italiani guadagnano meno di 20 anni fa, quasi un quarto di secolo di stipendi corrosi dall'inflazione, e intanto l'economia arranca con un PIL che nel 2026 dovrebbe crescere appena dello 0,8%, percentuale data come acquisita dall'Istat. E allora i consumi stagnano e l'incertezza economica, dice il centro studi COP, pesa sul 77% delle famiglie che percepiscono la nostra inflazione come la più salata d'Europa. Ma in realtà non è così. Se i nostri prezzi fossero cresciuti come la media europea, le famiglie avrebbero perso altri 22,6 miliardi di potere d'acquisto. Il problema dei redditi poi influisce anche sull'occupazione. Il lavoro c'è, ma gli stipendi al palo, orari e welfare non soddisfano gli italiani, che ora mirano di più alla qualità della vita e spostano i consumi dal possesso verso l'esperienza e il benessere. Ma i consumi calano oltre che per necessità anche per scelta. Verso una decrescita consapevole ci si orienta sull'usato e si risparmia con il ricondizionato per l'elettronica. Si riscopre il fai da te anche per le riparazioni domestiche con l'aiuto dei tutorial e dell'intelligenza artificiale.
2: Adesso la cronaca. Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è tolta la vita a 35 anni, la stessa età in cui la madre venne uccisa dalla 'ndrangheta nel 2009. Sentiamo Angela Caponnetto.
4: Stessa voglia di riscatto, stessa età per morire, Denise Cosco a 35 anni non ha retto al peso del suo passato. Lei era figlia della testimone di giustizia calabrese Lea Garofalo, simbolo di coraggio per la forza con la quale era riuscita a sganciarsi dalla 'ndrangheta e dal compagno affiliato ad una cosca. Sarà lui a ucciderla e a violare la sua salma nel 2009. Lea più volte aveva detto che la sua era una scelta di libertà che faceva soprattutto per sua figlia. Quando decise di collaborare con la giustizia insieme finirono sotto protezione. Con il sostegno di Libera portò avanti il progetto Liberi di Scegliere, ma le famiglie non le avevano mai perdonato quella scelta di libertà. Così l'ex compagno e padre di Denise la convinse a raggiungerla a Milano per poi ucciderla. I suoi resti furono trovati anni dopo grazie alle rivelazioni di Carmine Venturino, fidanzato di Denise. A celebrare i suoi funerali nel 2013 a Milano, Don Luigi Ciotti, davanti ad una folla di migliaia di persone, in quell'occasione nascosta dietro ad una finestra, Denise pronuncia un discorso in cui sottolinea il coraggio della madre contro la cultura della mafia. A 17 anni, Denise decide di denunciare e di testimoniare al processo per l'omicidio della mamma contro suo padre, contro gli zii e lo stesso fidanzato, e di vivere così per sempre sotto protezione.
2: Resta in carcere Walter Lavitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso della difesa e ha confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. Sentiamo Stefano Corradino.
5: Niente arresti domiciliari per Walter Lavitola. L'imprenditore, reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, resta in carcere a Rebibbia. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze della difesa. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali dell'ex editore non condividono la decisione.
6: Noi rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sia in fatto in diritto.
5: Le motivazioni saranno depositate tra

0: 45 giorni, ma gli avvocati hanno annunciato che da subito presenteranno ricorso alla Suprema Corte, saltando il giudizio in appello.
1: Presenteremo ricorso per Cassazione per saltum avverso l'ordinanza del GIP che ha rigettato la nostra richiesta di perdita di efficacia della custodia cautelare.
0: La Vitola, nel corso dell'udienza di lunedì scorso, ha reso dichiarazioni spontanee, affermando che l'idea della bomba è stata di Clesio Gomez Tavares, al quale aveva dato un mandato in bianco, specificando che non doveva fare male a nessuno. Intanto, dall'indagine e dall'analisi dei telefoni cellulari e del PC sequestrato all'imprenditore, sta emergendo che ci sarebbero presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter La Vitola e Sigfrido Ranucci.
2: Una donna ha ucciso il padre di 91 anni durante una visita nella casa di riposo. Sentiamo Andrea Saule.
3: Si è presentata in caserma nella vicina Manzano con il coltello ancora insanguinato con cui aveva appena ucciso il padre, ospite di una casa di riposo, accusandosi del fatto. A Villa Orchidea di Percoto, struttura per anziani alle porte di Pavia di Udine, nessuno si era ancora accorto di nulla. Quando i carabinieri sono accorsi sul posto, avvisando nel frattempo sanitari e le RSA, per Giuliano Fedele, 91 anni, che soffriva di una leggera demenza senile, non c'era più nulla da fare. Marzia Fedele, 61 anni, figlia della vittima, ha agito nella tarda mattinata, nell'orario di visita, quando gli ospiti, tra cui anche la madre della sospettata e moglie della vittima, che però era in un'altra stanza, non sono sorvegliati. Al momento dei fatti, nella camera non c'era nessun altro. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Giorgio Milillo e condotte dai carabinieri di Udine, si concentrano sul movente, che potrebbe essere di natura economica. Già sentiti alcuni parenti e la testimonianza degli operatori comprensibilmente sconvolti della casa di riposo, gestita da Sereni Orizzonti. La proprietà della struttura ha preferito non commentare l'accaduto, precisando tuttavia che il numero di personale presente è superiore a quello richiesto dalla legge. Nel tardo pomeriggio, in caserma Manzano, l'interrogatorio. La donna è assistita dagli avvocati Carlo Serbelloni e Elisabetta Basso del foro di Udine, probabile la custodia cautelare nel carcere femminile di Trieste. In Friuli si tratta del terzo omicidio in meno di 2 settimane, dopo quelli di Cheng Fengyao, uccisa dal marito a San Giovanni alla Tisone, e di Abdellatif Ben Sifian, colpito da Mohammed Kufi venerdì sera nel rione di Sant'Osvaldo a Udine.
2: La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto di 2 anni la pena al giovane autore dell'omicidio di Aurora Tila, la 13enne morta dopo essere stata gettata da un balcone a Piacenza nel 2024. Sentiamo Sara Scheggia.
4: 2 mesi fa, all'avvio del processo d'appello a Bologna, aveva confessato: «L'ho spinta giù, sono stato io». Oggi la sentenza, 15 anni di carcere, 2 in meno rispetto a quanto deciso in primo grado. Ha avuto una riduzione di pena l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne morta, precipitando dal 7° piano di casa sua a Piacenza nell'ottobre del 2024. La giustizia non funziona così, i femminicidi aumenteranno, dice delusa Morena, la mamma di Aurora.
5: Tanto sanno che le pene non sono niente, perciò aumenteranno. O interviene la Premier e ci mette veramente una pezza, o se no continueranno e saranno sempre peggio.
4: Lo sconto di pena era stato chiesto dalla Procura Generale. A incidere la confessione dell'imputato, non ancora 17enne, un'ammissione tardiva e strumentale per la famiglia di Aurora, che nei giorni scorsi aveva segnalato l'uso da parte del ragazzo di un cellulare dal carcere con cui postava sui social, condotte emerse in udienza che non avrebbero influito sulla decisione dei giudici.
2: Dopo oltre 20 anni è stata riaperta la scuola Ginostra, frazione del comune di Lipari nelle Eolie. Per Aisha, unica scolara del borgo, è suonata la prima campanella. Sentiamo Antonella Gurrieri.
6: Aisha, 6 anni, cammina fiera tra i vicoli di Ginostra, la piccolissima frazione di Stromboli, che oggi festeggia l'esordio in aula dell'unica alunna del borgo. Le immagini sono di Bartolino Leone. Il plesso, allestito in un locale della chiesa San Vincenzo Ferreri, ha riaperto dopo 20 anni. Zaino in spalla e tra le braccia lo zoccachiute, il cono di cartone ripieno di dolci tipico del primo giorno di elementari. Ad accoglierla Laura Mongi, giovane insegnante di Gela, residente a Messina, accoglienza semplice e sincera ed è subito empatia.
7: Io sono Laura.
8: Andiamo.
6: Il nuovo percorso di vita inizia mano nella mano. L'entusiasmo del papà della bambina, Rafik Barzine.
9: La bambina non vedeva l'ora di scendere giù, di iniziare la giornata, di affrontare questa giornata che si aspettava da ormai un mesetto pieno.
6: Un banco ad accogliere maestra e alunna, perché questa è davvero la scuola più piccola d'Europa. All'arrivo di Aisha il suono della campanella è stato ricoperto da quello delle campane della chiesa, un evento per i 35 abitanti di Ginostra che hanno accompagnato la piccola sino all'ingresso dell'aula. Intanto a Filicudi sarebbe dovuto essere il primo giorno di scuola anche per Tiziana, la bambina che aveva scritto alla presidente Meloni per poter continuare gli studi sull'isola senza essere costretta a trasferirsi. Unica alunna di prima media, oggi arrivata in classe, ha scoperto che la sua docente non era arrivata. Delusa è ritornata a casa in attesa di sapere quando potrà iniziare il nuovo percorso di studi.
2: Esordio con vittoria per l'Ital Volley agli europei. Nel match disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, la squadra ha battuto la Svezia per 3-0. Parterre d'eccezione con il presidente della Repubblica Mattarella. La gara ha subito un paio di interruzioni a causa di una leggera pioggia. Adesso andiamo a Venezia per il Festival del Cinema, 25 minuti di applauso, un record per la mostra, al termine della proiezione del film documentario Naza, una potente denuncia dei metodi usati dall'esercito israeliano a Gaza. Sentiamo Lorenzo Di Las Plazas, poi subito dopo rassegna stampa con Eugenio Francesconi.
10: Arriva la mostra del cinema, uno dei film più attesi di questa 83esima edizione. Naza di Yuval Abraham e Rachel Zor racconta l'attuale guerra israelo-palestinese dai tetti di Tel Aviv, dove militari e membri dell'intelligence israeliana spiegano agli autori come, grazie all'intelligenza artificiale, l'esercito israeliano riesca a colpire i suoi obiettivi a Gaza pur con pesanti danni collaterali, codificati con l'acronimo Naza, titolo di questo documentario destinato a scuotere le coscienze. Fuori concorso invece Scherzetto, con cui Mario Martone, partendo dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone, racconta di un nonno, Beppe Servillo, che per qualche giorno deve occuparsi del nipotino interpretato da Lorenzo Perrotta.
11: E vatti veramente tu, nonno?
12: Certo, ti piace?
11: Sono un po' scura.
10: Un incontro-scontro che obbliga il nonno a confrontarsi con la sua vita passata, la paura dell'invecchiamento e la perdita del proprio ruolo. In concorso Un peu avant minuit di Nicolas Parisier, con tra gli altri Chiara Mastroianni, un uomo di mezza età costretto a riflettere sul proprio passato, chiedendosi che persona è stata nel rapporto con le donne. Potremmo definirlo un film sull'uomo dopo l'uragano del Me Too. Fuori concorso anche Be Brave, il documentario di Francesco Carrozzini dedicato al patron della diesel Renzo Rosso. E la serie TV Peccato, in cui Emanuela Fanelli, immaginandosi nel 2049, ricostruisce una sua, altrettanto immaginaria, tumultuosa carriera.
13: Realizzare questo documentario sulla Fanelli era il sogno della mia vita.

Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Le novità sulla legge elettorale dominano tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, chiaramente con tutte le sfumature del caso in base agli allineamenti dei quotidiani, delle linee editoriali rispettive. Aree che di centrosinistra denunciano la maschera svelata anche secondo le opposizioni del governo Meloni, secondo le quali Giorgia Meloni avrebbe dovuto reinserire le preferenze pure nella lista, nella legge elettorale, cioè nella scheda dove avremmo potuto scrivere i nomi che volevamo portare in Parlamento, mentre a destra la maggioranza, che si è ricompattata intorno a un altro tipo di preferenze, denuncia: voi non le avete mai volute le preferenze, ora ci sono perché i capilista sono bloccati, è vero, ma si potrà scegliere mettendo una croce su tre nomi con alternanza di genere. Queste sostanzialmente sono le due posizioni che troveremo sui quotidiani in edicola, spiegate per area. Però partiamo dalla prima del Corriere della Sera e vediamo subito. Meloni, tornano le preferenze, così è il titolo. Al Senato sia l'emendamento che prevede anche i capilista bloccati, alti invece alla proposta dell'opposizione. Il centrosinistra attacca, lo vediamo dalla prima del Corriere della Sera: non è vero, la Premier siete voi a non averle mai volute, come vi anticipavo. Questo è il ragionamento, è un po' il rimpallo di responsabilità e accuse reciproche tra maggioranza e opposizione. Per quanto riguarda invece il taglio alto del Corriere della Sera, vediamo, così come ci racconta in maniera simpatica la vignetta di Giannelli, Trump nel suo show elettorale che vi abbiamo trasmesso in diretta la scorsa notte ha promesso $5,000 per ogni americano se dovesse mantenere il controllo di Senato e Camera del Congresso americano. È una misura che potrebbe approvare solo, vista l'ingentissima quantità di dollari da spendere, solo con l'approvazione del Congresso, e dunque ha legato questi due fatti. È chiaro che si tratta di tantissimi soldi, ma soprattutto promesse elettorali simili di Donald Trump in passato, fanno presente gli analisti, e i commenti sui quotidiani non sono mai state in realtà realizzate. Per quanto riguarda invece l'11 settembre, lo ricordiamo, sono passati 25 anni dall'attacco al World Trade Center e al Pentagono. Oggi su Rai News, ve lo ricordiamo, alle 14:30 c'è il nostro speciale. Sul Corriere della Sera c'è il ricordo di Federico Rampini, quelle profezie sbagliate dopo l'11 settembre, come si è evoluta l'America dopo quell'attacco. Vediamo insieme poi anche un'altra notizia trova spazio sulle prime pagine dei quotidiani oggi: la Banca Centrale che ha alzato i tassi di interesse. Questo perché il dato consolidato dell'inflazione è al 3%, l'obiettivo della BCE è il 2%, c'è margine per aumentare i tassi, ovvero cercare di frenare l'economia, e questo dovrebbe almeno frenare i prezzi, nella speranza che comunque lo shock energetico riduca almeno con la riduzione del conflitto nel Golfo, perché il problema sta lì. L'inflazione che vediamo in questo momento è gran parte dovuta proprio all'aumento dei prezzi dell'energia. Intanto la BCE però fa quello che può, fa quello che deve, ovvero alzare i tassi con i mutui e i prestiti, che diventeranno un pochino più cari. Lo vedremo anche tra poco sui quotidiani economici con più dettaglio. Repubblica, Meloni nella palude, attacca così il quotidiano. Al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, perché sostanzialmente c'era stato un contatto tra Fratelli d'Italia e il Partito Democratico per cercare di trovare una maggioranza a favore delle preferenze pure. Bisogna vedere se è stata una tattica di palazzo, come si dice, o una tattica istituzionale per scoprire le carte e vedere quanto fosse possibile. Poi in realtà la maggioranza si è ricompattata e ha bocciato le preferenze. Lettera del governo a Bruxelles per chiedere la flessibilità. C'è una questione legata al caro energia, l'abbiamo sentito anche dalla parola della Presidente del Consiglio. E poi sulla Banca Centrale Europea vedete i tassi su dello 0,25, con il tasso di riferimento che è al 2,5%. A centropagina su Repubblica troviamo la grande fotonotizia di Donald Trump in mezzo ai suoi sostenitori a Dallas, un comizio durato quasi 2 ore, ha detto tantissime cose. Quella più dirompente è proprio questa dei $5,000 per ogni americano, tanto grande quanto incredibile. Vedete, infatti
Filippo Ceccarelli commenta proprio super promesse elettorali, ce ne sono state tantissime, ve le abbiamo raccontate, vedremo che cosa metterà a terra dopo le elezioni in midterm. Ricordiamoci, sono ancora 2 mesi e quindi saranno 2 mesi di super promesse elettorali. Vediamo anche su Repubblica che in apertura trova spazio il film a Venezia, Nazza, un film per raccontare i crimini militari sui civili di Gaza. Ciò che fa notizia ovviamente è il suo racconto, ma anche il fatto che i due registi sono israeliani e quindi è quasi come fosse un'autodenuncia. Ricordiamo oltre 20 minuti di applausi. C'è spazio anche per la vicenda che ha travolto la Germania, almeno dal punto di vista politico, l'AfD che ha conquistato quasi il 45,5% di consensi in Sassonia con un'affluenza dell'80%, quindi un voto pesantissimo. Ora cerca alleati perché gli mancano pochissimi seggi per avere una maggioranza. Il dialogo è con i rossobruni, ovvero l'estrema sinistra, quindi proprio la posizione diametralmente opposta per quel seggio che serve, ma è chiaro che bisognerà trovare veramente una quadra, essendo su due posizioni così antitetiche. Vediamo insieme poi quali sono le scelte anche del Messaggero. Preferenze, la maggioranza si blinda, vedete la ricomposizione della frattura. Forza Italia non più di 24 ore fa aveva detto così salta tutto, il riferimento era probabilmente anche alla tenuta del governo, perché ricordiamo Lega e Forza Italia hanno difeso strenuamente i listini bloccati, che sono i nomi scritti e immodificabili e quindi non sulla scheda elettorale, quindi non era possibile scegliere per i cittadini dei nomi diversi. Ebbene, Fratelli d'Italia invece nel tempo aveva aperto, così come aveva promesso in campagna elettorale, di reintrodurre le preferenze. Si è trovata una quadra che doveva essere che doveva coinvolgere un po' tutti i partiti. Nella migliore delle ipotesi si è trovata invece una quadra all'interno della maggioranza e quindi soltanto nel centrodestra, e dunque l'emendamento è passato. Così infatti spiega il Messaggero, lo vediamo insieme: il centrodestra si ricompatta, respinge l'emendamento del PD, e le opposizioni vergogna perché a dirlo con le parole del governo ci hanno creduto. Meloni, tornano fino a 3 nomi sulla scheda, a sinistra non credibile, saranno 3 nomi segnabili con una crocetta sulla scheda e il capolista sarà comunque bloccato. Conte Renzi, voi incoerenti, e rinfaccia appunto il campo largo tutto insieme alla maggioranza di aver promesso una cosa in campagna elettorale e poi di averne votata un'altra. Banca Centrale che alza i tassi al 2,5, questo riguarda tutte le persone che hanno finanziamenti a tasso variabile, soprattutto mutui a tasso variabile. Resta lo sconto sul diesel, un altro tema importante, perché il governo aveva detto, o comunque sta studiando, come aiutare i ceti più a basso reddito per quanto riguarda la questione rincaro dei carburanti, e invece il meccanismo sta trovando qualche difficoltà in più, e per evitare di far schizzare il diesel a oltre 2,30 euro al litro resterà lo sconto per tutti e poi si vedrà. Più gas e petrolio nazionali, questo invece l'abbiamo sentito anche dalle parole del Presidente del Consiglio, si cercherà di estrarre quello che abbiamo nel nostro sottosuolo per evitare di importarne di più. Vediamo anche quali sono gli altri focus del Messaggero. Trump, i $5,000 a ogni americano che abbiamo già citato, e poi c'è la questione La Vitola che resta in carcere, il riesame conferma il metodo mafioso e dunque non c'è spazio neanche per i domiciliari, per il faccendiere si indaga sull'origine del denaro che è servito a pagare gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. A centropagina poi la battaglia di Istanbul, sportiva ovviamente, Roma d'acciaio, inizia molto bene, un primo tempo scintillante per la Roma che si perde un po' nel secondo. Il primo tempo ha portato al gol di Cristante, ma poi Greenwood pareggia con un errore difensivo della Roma, anche abbastanza evidente, quindi pochi meriti per il Fenerbahce che però si è comunque difeso, e Gasperini porta a casa l'1-1. Sfavillante invece il Como che ha schiantato il Lipsia 4-1. Vediamo insieme anche altre prime pagine. La Stampa sull'energia e scontro governo industriale, a
decise un altro taglio, Meloni più petrolio e gas dalle trivelle, vedete sono tutti i temi che si rincorrono sulle prime pagine, Orsini presi in giro su nucleare e rinnovabili, invece questa è l'accusa. Anche qui Trump show alla convention, se vinco $5,000 a tutti, e poi la stampa, più di tutti i quotidiani che troveremo in edicola oggi, mette in prima l'11 settembre le immagini dell'aereo che ha colpito la seconda torre, la prima era già in fiamme, lo vedete, per l'aereo che l'aveva colpito pochi minuti prima, nel contempo ci sono stati anche altri attacchi, quello più importante al Pentagono, e così l'analisi 25 anni dopo che troveremo di Gianrico Carofiglio, le democrazie e la capacità di convivere con il dubbio. Queste le principali scelte del Corriere della stampa. Andiamo a vedere altre quotidiani con Avvenire, si innesca la spirale, qui invece si parla dei prezzi, l'impennata dei costi di energia spinge l'inflazione, la BCE alza i tassi di un quarto di punto percentuale, il governo che proroga per una settimana il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, stanno chiaramente mettendo a punto il meccanismo che vi spiegavo per cercare di aiutare solo i redditi bassi, e poi Avvenire in taglio alto mette l'11 settembre riscritto nelle scuole americane, 25 anni dopo per gli studenti americani è diventata storia, circa un terzo degli americani è nato dopo gli attentati che uccisero quasi 3.000 persone a New York, al Pentagono, nei cieli della Pennsylvania, con l'aereo fatto precipitare. Dai dirottatori. Nell'anniversario delle Torri Gemelle a Venezia torna la forza del film Nazza sulle stragi di civili a Gaza e le bombe uccidono una famiglia. Vedete, a Gaza si muore anche solo per la tonsillite, non c'è più nessuna rete sociale sanitaria che regge. Vediamo insieme anche le altre prime pagine e da qui in avanti vedremo come sono molto dure le prime pagine con i corrispettivi avversari tra virgolette politici, preferenze la giravolta di Meloni per rafforzarle. Vedete, il Fatto Quotidiano sottolinea il fatto che dopo la sfida di Vannacci che aveva chiesto delle preferenze libere, si torna ai capi lista bloccati per evitare la disfatta bis. Vediamo anche il Riformista non parla della legge elettorale, ma soprattutto ricorda l'11 settembre questo articolo di Paolo Macri. Vediamo anche il Domani, rinnegare per non morire, e qui anche la critica a Meloni che dice no alle preferenze, mentre c'è spazio per il voto di scambio, così lo chiama il Domani, i $5,000 per ogni americano. Non è un film, il manifesto si concentra su Gaza, vedete, proprio per riprendere l'acclamazione del film Nazza, ma Fratelli d'Italia tira a campare, no alle preferenze, invece la critica del manifesto. Il Giornale, scelgono gli italiani, invece come vedete i quotidiani di area centrodestra difendono la scelta della maggioranza, centrodestra compatto, opposizione respinta, tornano le preferenze, con capilista bloccati e tre possibili scelte, Meloni le abbiamo rimesse noi dopo 35 anni, e così l'affondo e la risposta alle critiche dell'opposizione. Anche Libero scrive che tornano le preferenze dopo 33 anni con Annalisa Terranova, il titolo però invece è legato agli sbarchi, dati dell'Unione Europea diminuiti del 55% gli ingressi illegali nel Mediterraneo centrale. Vediamo insieme il Tempo, anche qui vedete si torna a parlare di Sigfrido e dell'attentato che ha ricevuto, con tutto quello che riguarda la vitola e le indagini, il Secolo d'Italia, preferenze, una cosa di destra. Vado velocemente sui quotidiani economici, BCE che alza i tassi, rate del mutuo su del 3% con il rally petroliferi, e poi vado a chiudere con Italy Post, la BCE stringe la cinghia dei tassi, rialzo di un quarto di punto percentuale per contenere l'inflazione che, lo ricordiamo, è al 3%. E per la rassegna stampa è tutto. Ora spazio a tutti i nostri approfondimenti. Le notizie con il telegiornale, sempre in diretta, torna alle 3.

0: Si sente spesso dire che la cucina è una forma d'arte. Prova ne è il fatto che diversi grandi artisti, nel campo del teatro, del cinema, della musica o della poesia, sono stati anche grandi cultori del cibo e della convivialità e hanno impiegato il loro genio creativo anche in questi ambiti. Ne parliamo in una puntata di Sapori e Colori che parte da Napoli e dal maestro Edoardo De Filippo. Che rapporto aveva Edoardo con il cibo e con la cucina?
1: Diciamo un rapporto concreto, reale, di memoria familiare. La cucina a casa De Filippo era una semplicità di elementi di buona qualità per poter costruire la pietanza come le parole messe insieme con sapere, con sapienza, con attenzione per poter costruire la battuta.
0: Come la trasporta questa sua relazione con il cibo sul palcoscenico?
1: Edoardo ci fa vedere la necessità del cibo come elemento di incontro e di scontro, per mostrarci le insicurezze, i desideri, le rivalse che i suoi personaggi hanno attraverso il cibo.
2: Ma caro mio, Rosanna!
3: Ehi, saccio questo!
2: Ma come mia, ieri sera non mi mangiai apposta per me mangiare stamattina? Ci siamo mangiati? Papà! Ma ha visto la mangiata voi,
4: eh? No, no, buoni, io non mi ricordo. E tu, Emi, si salvi chi vuoi.
0: Dopo la sua morte, la moglie raccolse in un libro tutti i suoi scritti riguardanti il cibo e la cucina. Che uomo, che artista e che cuoco ne esce fuori?
1: Un uomo sapiente, dotato di memoria, ma dotato anche di inventiva. Capace di creare, capace di darci con le parole il profumo. Lui ci è riuscito e noi mangiamo pensando a lui.
5: Edoardo era un grande amico della nostra famiglia. Per rapporti di lavoro e per rapporti di grande amicizia che aveva con papà. E lui spesso, quando veniva da noi, si faceva cucinare da mamma un spaghetto con porpetiella e le uova in purgatorio. Vi racconto lo spaghetto col porpetiello, come amava mangiarlo. Lui lo faceva con dei passaggi molto molto particolari e io ho seguito dettagliatamente la sua ricetta. Soffriggiamo l'aglio con l'olio, mettiamo i pomodorini, rigorosamente del pennolo, i capperi, le olive. A parte ci andiamo a fare i polipetti e uno per volta ce ne andiamo a mettere nel sughetto. E poi alla fine ci mettiamo la carta paglia, piccolo segreto che mi ha insegnato Edoardo per rafforzare il sapore, l'odore, e il coperchio. E li lasciamo andare per 20 minuti, poi li togliamo. Ci buttiamo giù gli spaghetti che nel frattempo abbiamo fatto cuocere e li andiamo a amalgamare bene bene, piano piano. E cominciamo a metterli nel piatto con tutti i polipetti intorno e pomarulella e una bella manciata di prezzemolo. La seconda ricetta invece è semplice, ma da sapere fa. Si fa col pomodorino, l'aglietto, un po' di origano, un po' di basilico. Quando è pronto questo sughetto meraviglioso, si mettono dentro le uova e si fanno cuocere a fuoco lento. Attenzione, deve essere ben cotto il bianco e il tuorlo deve essere appena appena cotto, deve essere ancora liquido, perché dopo bisogna fare la scarpetta. A fine pranzo poi, Edoardo amava prendere il caffè con la cucuma, ci mettevo cuppatiella. Sapete perché? Perché lui voleva raccogliere in questa piccola scatoletta tutto il profumo, l'essenza del caffè.
4: Hai. Questo non è caffè, questo è cioccolato.
0: Franco Zeffirelli e l'arte dell'ospitalità. Il celebre regista adorava Positano e organizzava, nello splendido complesso di ville che aveva acquistato qui, parti memorabili, in cui i protagonisti erano l'incredibile scenario della costiera amalfitana e le eccellenti materie prime del territorio.
3: Franco Zeffirelli arrivò qui a Positano giovanissimo durante la guerra. Si narra che arrivò qui durante un tour in bici. Nel fermarsi lungo la costiera rimase folgorato dalla bellezza del paesaggio.
0: Diversi anni dopo, nel 1969, Zeffirelli riuscì ad aggiudicarsi in questo angolo di paradiso tre immobili a picco sul mare e circondati da orti, che poi trasformò, con l'aiuto dell'architetto e scenografo Renzo Mongiardino, in un raffinatissimo rifugio d'artista. Oggi la proprietà, in mano a una famiglia di imprenditori americani, è diventata un albergo di lusso, ma fino al 2004 è stata anche un salotto sempre aperto per gli amici di Franco.
3: Zeffirelli organizzava durante i periodi estivi delle feste, invitando attori, attrici, giornalisti, politici, scrittori, ballerini come Maria Callas, Elizabeth Taylor, Sting, Elton John, per venire ai giorni d'oggi. Questi personaggi trovavano principalmente bellezza, pace, privacy, cose che all'epoca erano rare da trovare in altri posti. Si narra che qui si organizzavano cene in tarda serata, spesso fatte di grandi buffet, ricchi di prodotti che venivano dagli orti della proprietà, così come del pescato del giorno. Quindi dei prodotti, se vogliamo, semplici, però era proprio questa semplicità che rendeva le serate uniche.
6: Oggi abbiamo preparato un menù con tutti gli ingredienti che amava il maestro Zeffirelli. Le zucchine, quindi linguine con le zucchine, o meglio alla Nerano, pesce all'acqua pazza, quindi con pomodorini, capperi, olive, e la nostra delizia al limone. Le zucchine vengono prima affettate, poi fritte in olio e una volta che la pasta è cotta si manteca per un paio di minuti all'interno e poi dopo ci mettiamo il formaggio, il provolone del Monaco. Finiamo con fiori di zucca e basilico per una mantecatura perfetta e alla fine un po' di pepe nero sopra. Mentre per la spigola all'acqua pazza c'è bisogno di un pesce freschissimo, ovviamente. Facciamo un fondo, soffriggiamo l'aglio, aggiungiamo i capperi, il pomodorino e poi mettiamo tutto direttamente sopra la spigola che andremo a cucinare nel forno. Questa invece è la delizia, pan di Spagna ripieno di crema al limone, limoni della costiera, una crema un po' più alleggerita esterna e per finire zeste di limone grattugiato.
0: Sono entrate nella leggenda le cene che Ugo Tognazzi preparava nella sua residenza di campagna a Velletri, nei Castelli Romani. Oggi quella tenuta è diventata una casa museo e un'azienda vitivinicola. La visitiamo con Pietro Di Lazzaro.
7: Come e dove nasce la Tognazza?
8: Qua, nasce qui. Nasce esattamente in questo posto, tra Velletri e Lanubio, ai Castelli Romani, e Ugo individua questo posto perché voleva già alla metà degli anni 60 una campagna che gli potesse dare tutto quello che poi lui avrebbe cucinato. In qualche modo è stato un anticipatore del biologico e del chilometro zero, anzi il metro zero, perché c'è molto meno di un chilometro da l'orto e casa.
9: Vedete, queste sono le verdure del mio orticello. Io a Velletri ho un orto, 3.000 metri quadrati. Un orticello per avere dei prodotti genuini. Io non vado a comprare le verdure, mai.
8: L'idea di libero territorio è la riappropriazione della libertà di stare a contatto con la natura, da dove io sono scappato, perché io sono cresciuto qui fino ai 18 anni. Sono tornato nel 2006, per cui sono 20 anni che sono tornato, ma la Tognazza inizia a prendere forma nel 2009-2010 e realmente come progetto vitivinicolo dal 2014-2015.
9: Se non ti dispiace, ci sarebbero due miei amici, sai, verrebbero con le mogli e naturalmente ci sono anche i bambini, così si divertono con i nostri.
8: Ho voluto fare come faceva Ugo, unire due pietanze, in questo caso due regioni, quindi le vigne che ho qui nel Lazio con quelle che ho in Toscana. Ho formato libero territorio il Toscazio, che è la 21ª regione, se la vogliamo vedere come una regione, se no proprio uno stato autonomo.
9: Girare continuamente, senza mai stancarsi, questa maionese che va girata così sul fondo di questa scodella, cucchiaio di legno.
10: La cucina era un'ossessione per tuo padre?
8: Ah, senza dubbio. Cioè, non era un'ossessione, era... Lui si definiva un cuoco prestato al cinema, non uno chef, un cuoco. Cioè, diciamo, sempre riportare tutto un po' più alla normalità, come quello che facciamo qui, dove abbiamo fatto diventare la casa museo di Ugo, un modo non solo per ricordare lui, ma per ricordare cosa ha generato questo posto, proprio come intuizione di convivialità, di condivisione.
7: E qui, alla Tognazza, si organizzano le situation, scritto proprio come si pronuncia. Eventi conviviali, una volta al mese, prenotabili online, dove degustare magari i vini di famiglia sul tavolo, dove Tognazzi con Monicelli, Ferreri e altri hanno inventato film e scene che hanno fatto la storia del nostro cinema. Due nomi su tutti, La grande abbuffata e Gli scherzi, le chiamavano le zingarate, di Amici miei.
8: E la condivisione non è quello che ci hanno insegnato negli ultimi 20 anni, cioè schiacciare un bottone e postare qualcosa, non è condividere, condividere è stare insieme dal vivo e non deve succedere niente di eccezionale.
10: Cosa diventerà la Tognazza?
8: No, la Tognazza è il libero territorio, non serve che diventi, la Tognazza già è.
0: Sulle sponde del lago di Massaciuccoli, in provincia di Lucca, lirica e cucina si incontrano nella dimora storica di Giacomo Puccini, dove scopriamo che il compositore, oltre che dalla musica, era molto attratto da ingredienti e piatti schiettamente locali. Ci accompagna Matteo Parlato.
11: Torre del Lago, ex casa di Giacomo Puccini, oggi museo aperto al pubblico tutto l'anno. Quando pensiamo al maestro pensiamo alla musica, ma lui aveva molte passioni, fra cui anche il cibo e soprattutto

0: l'archivio Puccini che lui stesso ha costituito, 30.000 carte, nelle quali compare anche un gran numero di menù pucciniani. In questi menù, spesso dipinti a mano e decorati in modo molto fine ed elegante, sono presenti anche ricette dedicate alle sue opere e a volte anche ai personaggi stessi.
1: E tutta questa tradizione come si traduce in cucina?
2: Oggi presentiamo due ricette che il maestro Puccini mangiava solitamente: fagioli al fiasco e la folaga. I fagioli è la classica ricetta toscana che prevede i fagioli messi a mollo la sera precedente, la mattina sciacquati, messi al fuoco con acqua fredda, salvia e un po' di aglio. Dall'altra parte abbiamo la folaga, che viene fatta nel modo tradizionale, tagliato a pezzi, sedano, carote e cipolla, fatto passare in padella, una volta si spolpava e ci facevano risotto oppure la mangiavano intera. Noi oggi l'abbiamo macinata, l'abbiamo messa dentro il ripieno di un raviolo, l'abbiamo condita col burro e salvia e il fondo di cottura della folaga ridotto e messo sul piatto in degustazione.
3: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla, la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

0: In corso la convention dei repubblicani a Dallas, a breve l'intervento conclusivo del presidente Trump che si giocherà tutto alle elezioni di metà mandato a novembre, secondo il New York Times. Funzionari preoccupati per il conflitto con l'Iran. Legge elettorale, il Senato boccia l'emendamento PD sulle preferenze, via libera invece a quello della maggioranza sui capilista bloccati e fino a 3 preferenze con alternanza di genere. Nuova stretta della BCE, aumenta i tassi dello 0,25%, ma rivista al rialzo le stime della crescita. Inflazione confermata al 3% per il 2026. Dopo il caldo record, il maltempo sferza il centro-nord. Una donna annega nell'auto in un sottopasso vicino Udine. Nel Senese un'altra vittima muore trafitta da una scheggia di vetro. Per il Tribunale del Riesame di Roma, Walter Lavitola, mandante reo confesso dell'attentato a Ranucci, resta in carcere. I PM nelle chat tra i due ci sono cancellazioni sospette. Champions League, debutto stellare per il Como che batte il Lipsia 4-1. Volley a Napoli, nonostante la pioggia intermittente, gli azzurri vincono la Spezia. Presente Mattarella. Ben ritrovati in diretta su Rai News 24. Dunque, come vi abbiamo detto con i nostri titoli, è in corso a Dallas la convention dei repubblicani. A breve è previsto, ci sono diversi interventi fino ad ora, ci sono stati, ma aspettiamo anche l'intervento del vicepresidente J.D. Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, e l'intervento conclusivo del presidente Trump. Ma adesso vediamo insieme quali sono i titoli dei maggiori quotidiani questa mattina con Francesca Biagiotti, e poi a seguire, nel momento in cui il presidente Trump dovesse parlare, ovviamente torneremo in diretta.
1: E buonasera, ben ritrovate, alla nostra edicola, alla nostra rassegna stampa che come sempre parte dalle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola domani mattina e diciamo cerca di ragionare sulle notizie appunto che sono passate, su quelle che ci saranno. Naturalmente domani è l'11 settembre, quindi c'è questo anniversario che sarà probabilmente su tutti i quotidiani, anche perché l'America naturalmente fa discutere ancora Donald Trump nella sua convention a Dallas, guarda verso il midterm, lancia la sua proposta, diciamo, che viene diciamo letta, vedremo in che modo nei quotidiani, diciamo, di dare del denaro, $5,000 ad ogni elettore se vincerà al midterm. C'è chiaramente anche tutta la politica nostrana, da un lato la questione economica, dall'altra la questione della legge elettorale, insomma sono tornate, sembra, le preferenze con qualche, diciamo, cosa in particolare. Ma prima di guardare le prime pagine, do il benvenuto alle mie ospiti, sono collegate stasera con me Janina Landau, Class CNBC, bentornata con noi, Janina.

0: Buonasera.
1: E Lucia Capuzzi di Avvenire, bentornata anche a te.
2: Buonasera, buonasera a voi.
1: Allora, partiamo dal Corriere della Sera che apre così: Meloni, tornano le preferenze. La Presidente del Consiglio questa sera in un post ha di fatto rivendicato questo emendamento voluto da Fratelli d'Italia e diciamo sul quale si è trovata una complessa diciamo così, unità con gli altri alleati di maggioranza. Insomma, ha rivendicato che con questo governo sono tornate le preferenze. Che preferenze sono? Così ci dice il Domani, diciamo non sono preferenze ben accolte dal quotidiano, dice così: rinnegare per non morire, Meloni dice no alle preferenze, legge elettorale, la maggioranza si ricompatta, Parrini ha perso la faccia, perché diciamo c'è una questione su come sono rientrate diciamo queste preferenze dalla finestra, dopo che ricorderete insomma alla Camera dei Deputati ci fu diciamo quella clamorosa bocciatura dell'emendamento insomma per voti anche dei franchi tiratori interni alla stessa maggioranza, probabilmente franche tiratrici si disse. La destra boccia l'emendamento del PD, introduce una finta possibilità di scelta per i cittadini, restano i capilista bloccati, la Premier ha preferito salvare la poltrona e non scontentare gli alleati. Janina, partiamo da qua, poi allarghiamo lo sguardo, ma io partirei da qui, no? Perché quello che è avvenuto oggi diciamo, ci racconta di un esecutivo che è arrivato a fare il record di durata, insomma Meloni lo ha festeggiato e anche gli alleati l'hanno festeggiato, però sembra una maggioranza e un esecutivo che guarda già a quello che verrà, perché se adesso si discute di legge elettorale, diciamo con una legge invece di bilancio e poi ci arriviamo che va imbastita e che sarà complessa, vuol dire che si guarda un po' avanti.
0: Beh sì, però quello che bisogna dire è che quello che è stato il voto di oggi di Fratelli d'Italia non era scontato, si è trovato di fronte un bivio, se andare dritto per quella che era la sua strada, quella che era insomma anche un po' la sua ideologia sul tema delle preferenze, oppure fare un passo indietro e mostrare un governo, una maggioranza compatta e solida. Beh, devo dire che ecco, fino a ieri, anzi anche questa mattina proprio c'era anche tra i giornalisti insomma una certa curiosità su quale sarebbe stata la postura, non era assolutamente scontato, è andato nella direzione che in fondo questo governo, il messaggio forte, che è vero che era sceso, era andato sotto proprio sul tema delle preferenze, ma poi in extremis in questa occasione si è ricompattato. Quindi sicuramente fa il paio con quanto dicevi giustamente tu solo pochi giorni fa, un governo che ha festeggiato il fatto di essere il più longevo dopo, insomma, dopo veramente aver assistito a un inizio 2026 non facile, non dimentichiamo il tema del referendum, appunto, non dimentichiamo anche tanti incidenti di percorso, ma ha voluto dare secondo me un messaggio di unità. Chiaramente da qui si aprirà comunque, diciamolo subito, che sì, parlare di legge elettorale poi in un qualsiasi governo non ha mai portato benissimo bene metterci mano, quindi sicuramente vedremo poi cosa verrà portato a casa e sicuramente quello che sappiamo, ecco, secondo me più che questo, quello che dicevi tu, quella che sarà la legge di bilancio sarà il vero spartiacque per il futuro di questo governo. Siamo in piena campagna elettorale, maggioranza opposizione, ma anche all'interno degli stessi schieramenti.
1: Allora, vi faccio vedere il Fatto Quotidiano, preferenze, la giravolta di Meloni per affossarle, perché questa è la lettura che viene data dai quotidiani, diciamo così, diciamo non esattamente filogovernativi, diciamo per usare un eufemismo. Vi faccio però vedere il Foglio, perché è interessante, sul suo diciamo retroscena di Caruso, Meloni infuriata con la russa sulle preferenze, la catena degli errori. Perché dice Caruso? Perché di fatto la maggioranza si compatta e boccia il subemendamento delle opposizioni, perché il Partito Democratico, tentando di fare diciamo così un'operazione un po' diciamo un colpo gobbo, ha presentato un subemendamento in cui sarebbero tornate le preferenze diciamo libere, niente capilisti bloccati eccetera eccetera, emendamento sul quale ha sfidato diciamo così la maggioranza a votare, ovviamente è stato bocciato come ci potevamo aspettare, però di fatto è passato il concetto che, dice Caruso, il governo che ripristina le preferenze dopo 35 anni passa come quello che le cassa, è una Waterloo comunicativa, e quindi Meloni decide di intervenire, le preferenze tornano perché le ha introdotte Fratelli d'Italia. Infatti la Presidente del Consiglio ha fatto un post proprio appena passato questo emendamento per rivendicare appunto che tornano le preferenze. Lucia Capuzzi, che cosa ti sembra di tutto questo meccanismo?
2: Mi sembra che in questo caso il governo, che è sempre stato capace di avere un controllo dell'agenda comunicativa, in questo Meloni è molto efficace, abbia avuto effettivamente un cortocircuito. Probabilmente non si è mai ripreso dallo shock di essere andato sotto alla Camera, della bagarre che era scoppiata quella volta, e tutte queste giravolte su un tema di per sé spinoso, che è quello delle preferenze elettorali, ha fatto sì che anche il ricompattarsi della maggioranza in extremis, probabilmente grazie a un lavoro di ricucitura di Meloni stesso, passi poi a molteplici interpretazioni, cioè che sia una sorta di compromesso però al ribasso in cui si vedono, si notano tutte le varie fragilità della coalizione. Quindi uno sforzo di Meloni in extremis che però non sembra invertire o poi salvare la faccia del governo, che punta molto a mostrare unità, e in effetti appunto l'abbiamo visto gli stessi giorni nel celebrare il fatto di essere il governo
1: più longevo.
2: Esatto.
1: Ti riporto un attimo sul Fatto Quotidiano, perché diciamo c'è una parola che ovviamente è un effetto che in questi giorni, di cui in questi giorni parliamo molto, ovvero l'effetto Vannacci, perché effettivamente l'ex generale da fuori del Parlamento, perché ricordiamolo è un parlamentare ma europeo, non italiano, dopo la sfida di Futuro Nazionale si torna ai capilisti bloccati per evitare la disfatta bis, perché effettivamente Vannacci aveva sfidato Fratelli d'Italia a reinserire le preferenze, quindi a essere coerenti, questo è il concetto. Quanto secondo te è pericoloso, fa paura, quanto diciamo si deve di questi movimenti della maggioranza, in particolar modo di Fratelli d'Italia, all'effetto Vannacci?
2: Io più che sull'analisi dei comportamenti dei parlamentari mi baso molto sull'analisi, in questo caso con cui ho più familiarità, piuttosto che appunto sulle vicende partitiche in senso stretto, della stampa, dei quotidiani vicini al governo. In questi giorni, stranamente, stiamo notando una serie di distinguo, mi riferisco soprattutto appunto al Giornale, alla Verità, tutta quella stampa Libero che è più vicina al governo, ha una serie di distinguo sulla destra, cosa sia la destra e cosa invece non sia, sia troppo di destra e quindi non vada bene. È evidente che il destinatario di questi distinguo è Vannacci, e a me questa sorta di dibattito che si è aperto a destra, la sensazione che mi dà è che Meloni, la compagine governativa, tema molto di più il nemico interno, quindi Vannacci, piuttosto che appunto l'opposizione. In questo caso Vannacci è riuscito a spiazzare Salvini, è riuscito a spiazzare Meloni, perché anche forte di un fatto che una certa destra così spregiudicata ha avuto successo in Germania.
1: Ecco, infatti anche lì voleva arrivare.
2: Esatto, in un certo qual modo l'effetto AfD si nota, e questo appunto anche distinguo della leader dell'AfD, Alice Weidel, che ha sottolineato appunto come non sia appunto Meloni, non sia la vera destra, ma rappresenti una sorta di appunto compromesso moderato. Le frizioni con Trump, che invece rivendica molto questa destra spregiudicata, in qualche modo mettono Meloni in una difficile posizione agli occhi del proprio stesso elettorato.
1: Allora ci arriviamo, proprio qua volevo arrivare. Janina, vengo da te, vi faccio vedere Libero, che oggi apre con un tema caro decisamente alla destra: crollano gli sbarchi, i dati UE diminuiti del 55% gli ingressi illegali nel Mediterraneo centrale, mentre la Spagna del socialista Sanchez affonda, l'Italia ferma gli scafisti. Questo è il titolo di Libero. Anche qui Annalisa Terranova ci racconta: dopo 33 anni tornano le preferenze. Janina, effetto Vannacci, e un po' su quello che stavamo dicendo, insomma, anche guardando a quello che è accaduto in Germania con la AfD, vedendo queste vicinanze, similitudini, anche se la Lega di Matteo Salvini, anzi Matteo Salvini in particolare, ha rivendicato una vicinanza con la AfD anche lì per occupare, per tornare ad occupare un pezzo, diciamo così, dello spettro.

0: politica parlamentare che sente forse che gli sta venendo, diciamo, tolto.
1: Allora, quella che invece è la mia posizione è che secondo me l'effetto Vannacci su questa maggioranza non ha un effetto dirompente, nel senso che non sdretola ma tende a compattarla, perché hanno capito che l'unica strada per cercare di arginare Vannacci, perché se andiamo a vedere quella che è, insomma, il suo manifesto elettorale, è, insomma, abbastanza variegato e prende soprattutto la alcuni temi cari soprattutto a Fratelli d'Italia e alla Lega. Quindi questo, quello che possiamo dire, è che secondo me questo è stato un po' un effetto, e anche forse anche quello che è successo oggi, proprio il voto di oggi, potrebbe essere anche il frutto di un ragionamento di questo tipo. Per quanto riguarda l'FD e il fatto che Salvini insomma abbia così insomma salutato con vicinanza questo risultato, secondo me non è molto producente. Ecco, quello che posso dire è che c'è bisogno, secondo me, in questo momento di ripartire da quelli che sono i temi italiani, le esigenze della Germania. È vero che ci sono delle similitudini anche economiche, poi ci torniamo, ma quello che è il sottostato è la storia dei due paesi è completamente diversa, le necessità sono diverse, e anche le tradizioni sono anche semplicemente il credo, insomma, è abbastanza in alcuni punti si riunisce e altri si divide. Quindi secondo me, ripeto, abbiamo visto anche la postura di Salvini nei confronti di Vannacci a Cernobbio. Si sono stretti la mano come neanche due conoscenti, quando, insomma, bisognerà dirlo, insomma, che è un frutto di un'idea di Vannacci, un frutto di un'idea di Salvini. Quindi veramente secondo me tanto ci sarà da vedere, tanto ci sarà da ascoltare durante questa, insomma, quella che è già iniziata
0: questa campagna elettorale. Però Janina, a questo punto arriviamo un attimo alla questione economica, perché chiaramente, diciamo, è in primo piano, anche perché in questo momento, diciamo, il tema energia è ancora è ancora in primo piano, non è variata la situazione, anzi, ed è stato rinnovato questo famoso taglio delle accise sull'energia e scontro governi industriali, accise un altro taglio, meno Olin più petrolio e gas delle trivelle, Orsini presi in giro sul nucleare e rinnovabili. Noi diciamo sempre che, insomma, la legge elettorale è la legge più importante, scusate, la legge elettorale, lapsus, la legge di bilancio è la legge più importante, no, che il governo deve fare durante la sua legislatura. Diciamo, Meloni anche oggi è tornata a parlare di un intervento sul gas, per cui cercare di stimolare e di usare le fonti petrolifere e gas che abbiamo nel nostro paese, quindi non importarlo. Insomma, anche questo un discorso che in questo momento sa di campagna elettorale, mentre quello che si fa concretamente è un taglio che però in realtà è una piccola cosa, o no?
1: Allora, partiamo quella della novità di oggi, il Consiglio dei Ministri che di fatto ha rinnovato per una settimana quelle che sono le misure in atto, per cercare poi in questa settimana di fare un po' il quadro per capire poi dove andare a intervenire. Oggi già gironzolava un po' l'idea che ci potesse essere qualche novità, qualche misura appunto che potesse essere un passo avanti rispetto a quello che è stato invece fatto, ma di fatto il MEF si è preso un'altra settimana, proprio perché siamo in prossimità della legge di bilancio, c'è bisogno di far quadrare i conti, bisogna rientrare all'interno di quello che è il patto di stabilità. Insomma, sicuramente saranno giorni molto interessanti. Io sono convinta che entro fine di questo mese ci saranno per l'Italia delle importanti novità, ma insomma non mi voglio sbilanciare. Quello che posso dire è che quella che si sta ragionando a questo punto, la prossima settimana, è una strada che possa andare da due parti. Una, sicuramente, che possano essere delle sorta di voucher per le persone più fragili, per famiglie più fragili, e l'altra possa essere degli sgravi per quelli che sono invece le categorie che sono più esposte a questi rincari che quello che stiamo vedendo, secondo me, non faranno che aumentare, perché abbiamo visto come questa è continua escalation, quelle l'avete raccontato anche correttamente voi, questo continuo far saltare in aria petroliere iraniane, USA, stanno facendo schizzare in alto il prezzo del petrolio. Quindi sicuramente quello che ci aspettiamo, parlavi del caro energia, andrà sempre peggio. Però ricordiamoci una cosa.

0: cosa, che quello che diciamo l'industriale, poi chiudo, che diceva Orsini, è una delle voci del, quando lui fu insediato, ma non solo lui, anche prima Bonomi, era una delle prime voci di allarme, prima di dire allarme. Adesso si è tutto acutizzato per questa guerra, ma ricordiamoci che noi abbiamo un costo dell'energia più caro che in Europa, e quindi non è solo far andare avanti le aziende, ma anche farle competere e anche appunto farle gareggiare con quello che dovrebbe essere un mercato, che dovrebbe essere paritario, quello europeo, e di fatto abbiamo visto che assolutamente non è.
1: Allora, Lucia, tutto questo ci riporta naturalmente a quella che è la situazione internazionale, no? Perché lo stavamo dicendo proprio con Janina Landau, chiaramente diciamo, in questo contesto internazionale in cui continuano anche ieri nuovi, diciamo, sono state colpite delle isole a largo dell'Iran, i porti da dove partono le petroliere, cioè siamo in una situazione in cui appunto non c'è assolutamente, almeno non sembra esserci, diciamo, una prospettiva di anche lì fine guerra a breve termine. Eppure ieri Trump, Donald Trump, che diciamo, ha un tema molto pressante che sono le elezioni di midterm, oltre a promettere diciamo, $5,000 a ogni adulto americano che, appunto, che potrà garantire la sua vittoria a questa elezione, ha detto se verrò, insomma, se potrò proseguire, se rimarrò, potrò portare a termine quello che ho iniziato, insomma la guerra finirà. Questo ha detto in maniera molto, diciamo, trampiana.
2: Sì, la misura però anche del momento che vive Trump la dà la promessa dei $5,000 a elettore in caso appunto vincesse il, in caso il Partito Repubblicano vincesse le elezioni di midterm. E le grandi sedie vuote alla convention repubblicana, perché una parte dei candidati repubblicani teme l'identificazione con Trump, cioè teme di perdere perché appunto Trump è in difficoltà in casa, anche perché la situazione internazionale molto complessa ha fatto schizzare il prezzo dell'energia. Ieri il gallone di benzina ha raggiunto il record dei $5,94, che è un fattore politicamente molto rilevante per gli americani. Punto è che dal punto di vista della situazione internazionale, da fine agosto, dopo qualche settimana di pausa in cui anche era ripreso un certo flusso petrolifero da Hormuz, assistiamo di nuovo a un'escalation in corso, un'escalation che peggiora, anche perché di fronte all'escalation e temendo un'escalation da parte di Trump, l'Iran sta giocando il tutto per tutto e ha deciso di alzare la posta in due modi. Primo, utilizzando i missili balistici per colpire il flusso del petrolio e anche le navi da guerra, lo abbiamo visto ieri. Da ieri poi l'Iran ha attivato pesantemente il proxy regionale più in salute, che sono gli Houthi
1: iraniani. Allora guarda, ti do subito la, voglio soltanto far vedere se il nostro regista Andrea Doria ci fa vedere questo giornale, che è un pezzo proprio della Stampa. Minaccia Houthi, Mar Rosso sempre più a rischio, nello del gatto, che dove stavamo arrivando, no? Che lo abbiamo detto anche noi, lo abbiamo raccontato nei nostri TG. Lucia,
2: perché è tanto rilevante la questione Houthi e la questione Yemen? Perché con Hormuz bloccato ormai di fatto dal 28 febbraio, l'Arabia Saudita in particolare utilizza, e l'Arabia Saudita, uno dei principali produttori mondiali, utilizza come canale alternativo lo stretto di Bab al-Mandeb, che sta appunto in Yemen e che finora è sotto controllo del governo riconosciuto, o almeno appunto fino alle ultime 24 ore si pensava che fosse ancora nelle mani del governo riconosciuto, governo favorevole a Riyadh, e quindi che ha permesso finora a Riyadh di utilizzare quel canale. Punto è che gli Houthi hanno lanciato una pesantissima offensiva per conquistare Bab al-Mandeb, e stamattina ci siamo svegliati con la notizia che appunto gli Houthi avessero preso, sostengono di aver preso, la città di Mocha, tra l'altro appunto nome da cui deriva la nostra Mocha, ma al di là di questo, Mocha è la città che ha affacciato su Bab al-Mandeb, quindi di fatto sarebbero alle porte dello stretto. Se riescono a bloccare quello, gli Houthi hanno detto è aperto a tutti tranne che ai sauditi, i sauditi sono quelli che principalmente lo utilizzano, se dovesse bloccarlo, e i sauditi hanno forti armi di pressione su Trump, in quel caso rischiamo un'ulteriore escalation che non sappiamo dove può portare. L'idea iraniana è quella di premere il più possibile fino al midterm, perché sa che in questo momento...
1: Che Trump è debole.
2: Trump è più debole, perché man mano che aumenta il prezzo della benzina diminuiscono i voti. E quindi questo è il momento di agire, anche perché teme che dopo il midterm, in caso di vittoria appunto dei repubblicani, che non dovrebbe accadere, però appunto l'Iran teme un colpo di mano di Trump, e quindi sta giocando il tutto per tutto in questo momento.
1: Senti Lucia, poi vengo da te, Janina, ma in tutto questo i democratici? Tu che sei magari un'osservatrice degli Stati Uniti, che stanno facendo i democratici? Perché Trump fa un po' tutto da solo, e quindi rischia di fare danni anche da solo a se stesso, però in tutto questo dovrebbero esserci, come dire, che è un po' una dinamica che conosciamo anche nel nostro paese, insomma, no? Cioè, dove stanno i democratici?
2: Questa è la gran domanda. Io ho una mia teoria al proposito, che la cosa migliore che deve fare il Partito Democratico americano, ogni riferimento in casa nostra è puramente casuale, però per vincere le elezioni è star fermo. Nel senso che in questo momento i democratici meno fanno, perché fanno disastro ogni volta che si muovono.
1: Come si dice, fingersi morti, quello dovrebbe essere l'obiettivo.
2: Trump sta facendo tutto da sola, che gliela sta servendo abbastanza facile, anche perché dopo la sparata dei $5,000 è subito intervenuto Vance in fortissimo imbarazzo, perché non può dargli $5,000 se non c'è una legge del Congresso, e quindi si ritorna a una serie di problemi. Quindi diciamo che sta facendo abbastanza da solo, anche perché il Partito Democratico veramente ha brillato d'assenza finora, ma anche d'assenza di un'alternativa e incapacità di coagulare il malcontento. A questo punto la cosa migliore che può fare, tanto è incapace di partorire un'alternativa, e star fermo e far sì che Trump continui con le sue sparate quotidiane.
1: Ecco, Janina, sembra che fermo ci stia benissimo, il Partito Democratico americano sembra, però insomma domani c'è una ricorrenza che, se non unisce e se non crea, un moto, quello che è accaduto l'11 settembre, quindi l'anniversario dell'11 settembre.
0: Sì, posso fare una sottolineatura per quanto riguarda cosa voglia dire in America dare 5.000...
3: E interrompiamo per la diretta, come vi anticipavo. Andiamo subito a Dallas per la chiusura della convention repubblicana. Sta per parlare, se possiamo far vedere anche le immagini che arrivano dalle agenzie internazionali. Allora lo sentiamo.
4: Devo della gratitudine a tutti voi che avete deciso di partecipare qui dal vivo, a quelli che ci stanno guardando da casa. Grazie davvero a tutti, perché grazie a voi siete qui, perché amate questo paese e non lasceremo che questo paese faccia neanche un passo indietro. Due anni fa, ricordiamolo, il nostro paese era stanco di veder chiudere le proprie fabbriche, stanco di vedere i nostri vicini che morivano a causa delle overdose di droga. Eravamo stanchi di vedere i cartelli della droga, i criminali che riuscivano ad entrare e fare i loro comodi nel nostro paese, ed eravamo stanchi di essere chiamati razzisti solo per aver detto che il nostro paese stava diventando più sporco, più povero, meno prospero. Alla fine del 2024 eravamo stanchi, esausti, eravamo stanchi come paese, ma non ci siamo lasciati sconfiggere. I radicali a Washington possono prendersi molte cose da noi, ma non possono toglierci la volontà di rispondere e di combattere. E quindi ci siamo uniti il 5 novembre, abbiamo mandato il messaggio più chiaro della politica in America, abbiamo rimesso Donald J. Trump al suo posto nell'ufficio ovale della Casa Bianca, eleggendolo ancora una volta Presidente degli Stati Uniti. Signore e signori, Questa è un'occasione di gioia per questa convention, per tutti i presenti, e voglio salutare anche i rappresentanti dell'Ohio che sono qui in prima fila. Ma è anche un'occasione per me per ricordare qualcosa di speciale, perché l'ultima volta che ho parlato durante una convention ai miei colleghi repubblicani ero appena diventato il candidato vicepresidente degli Stati Uniti, e questo succedeva proprio 2 anni fa. Ero stato appena eletto senatore, facevo politica da 1 anno e mezzo a livello nazionale e sicuramente ero molto agitato. Stavo per salire sul palco più importante della mia vita, della politica, e facevo parte di quel mondo solo da 1 anno e mezzo, ma non dimenticherò mai che quando ho pronunciato quel discorso, quando ho parlato dal palco alla nazione, in prima fila c'era il mio caro amico Charlie Kirk che mi sorrideva, mi sosteneva e mi ricordava che avevo un buon amico su cui contare proprio all'interno della location dove si è tenuta la convention. E naturalmente, dopo essere stato eletto vicepresidente degli Stati Uniti, 1 anno fa, il 10 settembre dello scorso anno, il mio amico ci è stato portato via ed è stato assassinato. Charlie ha lasciato 2 bambini. 2 bambini troppo giovani per capire appieno che cosa stesse succedendo, e ha lasciato Erica, sua moglie, una donna straordinaria che ha portato avanti la missione di Charlie con una determinazione maggiore di quanta ne potremmo avere tutti noi, e vogliamo bene ad Erica per questo. Per quei bambini che probabilmente non stanno guardando perché sono ancora molto piccoli, ma probabilmente un giorno guarderanno queste immagini e capiranno che cosa voglio dire loro questa sera. Magari non lo apprezzano oggi, ma la storia dimostrerà che vostro padre è stato un grande uomo. Per quelli tra noi che amavano vostro padre, sappiamo che oltre a essere un grande uomo era anche un bravo uomo. E voglio raccontarvi che cosa faceva vostro padre. Nelle Sacre Scritture c'è scritto che Dio è il padre di quelli che un padre non ce l'hanno e che ciascuno viene adottato nella sua grande famiglia. E come ci è stato detto nella lettera ai Romani da parte di San Paolo, non solo siamo i figli di Dio, ma siamo i suoi eredi e abbiamo diritto ad ereditare qualcosa direttamente da Dio Onnipotente. Ovviamente viviamo in un mondo imperfetto, viviamo in città fatte da uomini, non nella città di Dio, ma credo che i nostri padri fondatori abbiano costruito questo paese sulla promessa che ricorda quella fatta dal nostro creatore, ovvero che ogni bambino americano ha per diritto di nascita la possibilità di ereditare il paese migliore del mondo, non solo per chi sono i loro genitori, per qual è il loro aspetto, da dove arrivano, ma perché questa è l'America e questo è il nostro paese. E quel diritto di nascita, signore e signori, è il punto centrale delle elezioni di novembre. Charlie parlava soprattutto ai più giovani, lui stesso era giovane, capiva quindi da dove venivano, qual era il loro background, e diceva sempre una cosa alle persone, che innamorarsi, costruire una famiglia, diventare padre era stata la cosa più importante che avesse fatto, e alla fin dei conti se si hanno queste cose non importava che lavoro si facesse, in quale scuola si fosse andati, ma quello che contava era la famiglia. E ho sentito risuonare nelle mie orecchie queste parole tantissime volte, e nell'ultimo anno, ma anche nelle ultime 6 settimane, perché come sapete a luglio mia moglie ha dato alla luce il piccolo Alan, che è nato appena 6 settimane fa. E avrei voluto che ci foste quando gli organizzatori di questa convention hanno chiesto a mia moglie com'era, se volesse venire qui a Texas, qui a Dallas in Texas per presentare il marito, ma lei ha risposto di no, che aveva 4 figli di cui occuparsi. Ma sono sicuro che ci sta guardando da casa con tutto l'amore possibile. E ho pensato davvero molto, signore e signori, a che cosa significa diritto di nascita di questi americani, dei più giovani, dei cittadini neonati che ancora non si rendono conto di quello che succede intorno a loro. E penso, ho pensato anche a quello che hanno detto i democratici riguardo al nostro diritto di nascita, dell'essere americani o non essere americani. In Michigan un candidato democratico ha detto che la famiglia nucleare non importa, non conta. La famiglia non importa. Di cosa state parlando? Queste parole non possono venire da una persona che ama il proprio paese, che vuole mettersi al servizio di voi cittadini americani, ma viene da un vuoto nell'anima di questa persona. È proprio la famiglia ed è all'interno di quella famiglia dove guardo Mira, mia figlia di 4 anni, che è pronta a dare il biberon al suo fratellino che è appena nato, ed è esattamente in questo tipo di famiglia dove i miei figli hanno visto per la prima volta il sorriso di un neonato, ed è in questa famiglia che Usha, mia moglie, ha dimostrato una pazienza quasi divina con questi bambini. E quindi ai più radicali che vogliono abolire la mia famiglia e le migliaia, i milioni di famiglie in tutto il paese, abbiamo un messaggio molto semplice: tenete giù le mani dai nostri figli, state lontani da loro. Proprio perché abbiamo un neonato, non riesco a fare a meno di guardare al futuro di questo paese attraverso gli occhi di mio figlio e non riesco a non pensare a che cosa, a qual è l'obiettivo della nostra lotta, cosa vogliamo per i nostri figli. Chiaramente voglio che i miei figli crescano forti, sani, voglio che abbiano accesso ad acqua potabile, a un cibo sano, voglio lasciargli un paese dove non c'è bisogno di un dottorato in chimica per capire la lista degli ingredienti che troviamo sui prodotti che compriamo nei negozi. Voglio vivere in un paese dove i dottori dei miei figli rispondono ai genitori di quei bambini e non a dei burocrati di sinistra. Voglio che abbia una vera istruzione, voglio che vada a scuola, una scuola dove gli insegnanti gli insegnano a leggere, a scrivere, la matematica, dove gli insegnino a amare il suo paese e i suoi concittadini. E quello che voglio per la mia famiglia lo voglio anche per le vostre famiglie, ed è esattamente questo il mio lavoro: combattere per tutti quelli che sono qui, tutti quelli che ci guardano da casa, proprio come se fossero membri della mia famiglia, come se fossero i miei figli. E non voglio che questo accada solo per i miei figli, voglio che succeda anche per i vostri figli, voglio che le nostre figlie possano competere ad armi pari. E dove i politici non dicano alle bambine che devono rinunciare al loro trofeo, al loro armadietto a scuola per darlo ad un ragazzo, ad un uomo. Voglio che i nostri figli abbiano la possibilità di avere un buon lavoro e voglio che la stessa possibilità l'abbiano le nostre figlie. Voglio che le aziende americane possano assumere lavoratori americani per fare in modo che si costruisca la prossima generazione di grandi prodotti americani fatti con mani americane. Voglio che i nostri figli siano al sicuro, signore e signori. Voglio che siano al sicuro quando si trovano per strada, quando vanno a scuola, quando vivono i loro quartieri, dove la legge protegge gli innocenti e mette in prigione i criminali, che è esattamente il posto dove dovrebbero stare. Voglio che ci sia libertà di culto. Voglio che i nostri figli crescano in un paese che non li guarda male quando usa la preghiera come strumento per unire le comunità, uno strumento che è sempre stato utilizzato 250 anni fa come adesso. Voglio che i miei figli si innamorino, che è la cosa che forse mi sta più a cuore, che trovino qualcuno con cui costruire una vita, dove possano acquistare una casa, dove possano vivere felici insieme alla persona che hanno scelto. Voglio che siano orgogliosi di risparmiare per costruire qualcosa di cui siano a loro volta orgogliosi senza che gli venga portato via dai magnati di Wall Street. Voglio che possano tenersi quello che si sono guadagnati lavorando duramente, ed è questo il diritto di nascita di cui parlo. Questo è il paese per cui combatte e che difende ogni giorno Donald J. Trump. E mentre il Presidente lavora ogni giorno per costruire questa grande nazione, ogni giorno l'estrema sinistra lavora, lo sta facendo anche adesso, per garantire che ai vostri figli non venga garantito quel diritto di nascita. Quello che le persone a casa non hanno visto è che c'è stato un manifestante, una persona che protestava, che ha interrotto. Mio caro amico, se ti piace così tanto il Messico, puoi tornarci. Non c'è problema per noi.

Signore e signori, avevo un discorso pronto, ma credo di doverlo cambiare perché abbiamo appena scoperto il simbolo della estrema sinistra, ovvero una persona che è venuta qui con una bandiera del Messico per protestare contro di noi, quando invece avrebbe dovuto stringere una bandiera degli Stati Uniti, se davvero vuole stare in questo paese.

0: Now, we all know, of course, that as much as that person.
1: Naturalmente, tutti sappiamo che questa persona, anche se gli piace sventolare una bandiera straniera, preferisce vivere a Dallas o a Cincinnati o in qualsiasi altra città rispetto al Messico. E mentre noi invece sventoliamo e agitiamo la bandiera americana e lottiamo per il sogno americano, dobbiamo ricordarci ancora una volta stasera che le fondamenta delle promesse di questo paese non le dobbiamo dare per scontate, perché una buona casa, delle buone scuole, una famiglia felice, un futuro che sia migliore del passato, ogni generazione di americani ha dovuto lottare per tutte queste cose quando è arrivato il proprio turno. E in autunno i candidati democratici diranno ai vostri figli cosa possono dire, come possono vivere e ancora chi devono odiare, perché è esattamente quello che fa il Partito Democratico nel 2026, non si occupa dei cittadini, si occupa di chi devono odiare, di dire alle persone cosa devono fare e vogliamo mettere fine a tutto questo alle elezioni di novembre. Dobbiamo mandare un messaggio durante le elezioni di novembre, ovvero che questo paese non appartiene ai radicali, non appartiene ai burocrati, non appartiene a chi fa l'offerta più alta. Questo paese ci è stato consegnato dai nostri genitori e dai loro genitori prima di loro. Abbiamo questo diritto di nascita e continueremo a difenderlo eleggendo dei repubblicani alle elezioni di novembre. Se vi sentite scoraggiati riguardo al nostro paese, ogni tanto guardate le persone che sono dietro di me, guardate quanto entusiasmo. Mi piacerebbe sapere che cosa avete bevuto prima di venire qui, perché ne voglio uno anch'io non appena avrò finito di pronunciare il discorso. Dobbiamo fare un bilancio degli obiettivi che abbiamo raggiunto. Dobbiamo occuparci prima delle elezioni di questo novembre, poi ci occuperemo di quelle successive. Quando il Presidente ed io abbiamo cominciato il nostro mandato 18 mesi fa, molti concittadini sentivano di essere stati derubati della possibilità di costruirsi una vita degna, buona. Pensavano di non potersi permettere una casa, una famiglia o di avere una voce nel paese che tutti amiamo. Consideriamo quanto è cambiata la vita per quegli americani che sono diventati maggiorenni durante gli anni di Biden. E non sto esagerando quando dico che c'era stato l'aumento dell'inflazione peggiore delle ultime generazioni. E durante la campagna dicevamo che l'inflazione è ai massimi storici negli ultimi 100 anni e tutti quelli delle fake news dicevano no, è la più alta degli ultimi 68 anni. Che differenza fa? Comunque era un'inflazione altissima. E in 4 anni il costo della casa durante il governo di Biden è raddoppiato e gli americani che finivano la scuola si sono trovati a competere non contro altri cittadini americani, ma contro 25 milioni di immigrati illegali e non solo si competeva per i lavori, ma anche per le case. Il nostro paese è diventato un luogo dove bisognava essere ricchi per godere del diritto di di nascita di tutti i cittadini americani, quelli della classe media e gli altri. Un paese dove era esplosa la violenza, dove non c'era più sicurezza e non si trattava solo di cose che avevano prezzi più alti, ma il nostro paese c'era stato rubato ed era stato consegnato a degli stranieri. Pensate ad una delle casi di frode che sono stati aperti lo scorso maggio, quando due donne, una proveniente dalla Somalia, hanno frodato, hanno truffato il sistema sanitario per 46 milioni di dollari. Come ci sono riuscite? Lo hanno fatto creando delle false cliniche e facendo in modo che i loro amici partorissero in quelle cliniche. Quindi sono stati dati milioni di dollari di rimborsi a queste persone, anche perché era stato dichiarato che erano nati dei bambini con delle disabilità, e poi si è scoperto che era tutta una truffa. Che cosa hanno fatto i democratici quando è venuta fuori questa truffa? Hanno fatto finta di non vedere. E sono state scoperte truffe per 250 miliardi di dollari da quando Trump è diventato presidente. I programmi Medicaid per le madri incinta e per i senza tetto in stati come il Wisconsin o il Minnesota hanno cominciato a venir meno perché tutti i fondi destinati a quei programmi erano andati spesi per queste truffe. E che cosa avrebbero dovuto fare i democratici? Avrebbero dovuto portare queste persone davanti alla giustizia. Invece hanno dato dei razzisti a tutti quelli che parlavano di queste truffe semplicemente perché dicevamo che questi soldi venivano tolti ai nostri figli. L'eredità democratica degli ultimi anni è stata quello del crollo dell'economia, dell'impoverimento di questo paese. Ci hanno lasciati più deboli, hanno aperto i confini e tutte le nostre comunità sono state più deboli. E i dati parlano chiaro, invece di cambiare il corso delle cose, hanno invece, primaria dopo primaria, alzato la posta in gioco e i democratici hanno continuato a perdere con degli estremisti che odiano il nostro paese. La persona che ha sventolato la bandiera del Messico qualche minuto fa era anche lui un candidato democratico, quindi forse è venuto qui a fare campagna elettorale. Ma se non ama il nostro paese, allora se non è l'amore per il nostro paese, che cos'è che guida questa nuova generazione di democratici? Perché continuano a dire le stesse cose: abolire i confini, togliere i fondi alla polizia. Abbiamo sentito già mille volte questi discorsi, ma la novità, credo, quello che li muove è un nuovo tipo di odio. E non sono io a dirlo, basta ascoltare quello che dicono queste persone. A Manhattan, a novembre, c'è stato un candidato democratico che ha detto che la battaglia della sua vita è eliminare la civiltà occidentale. Qualche anno fa hanno gioito durante il massacro di ebrei, il più grande che abbiamo visto negli ultimi 80 anni. Ci sono democratici che vogliono distruggere lo stile di vita americano. In Texas ci sono democratici che sembrano essere ossessionati dal pensiero di alcuni bambini. Devo dire che il presidente è molto bravo con i soprannomi, ma probabilmente Telefrico, che è quello che ha scelto lui per queste persone, è il più appropriato. E stiamo parlando di una persona che continua a parlare del fatto che ci sono sei generi diversi, che continua a parlare di essere non binari, e sinceramente non so neanche cosa significhi. Continua a parlare di valori cristiani tradizionali, ma non sono affatto valori cristiani. E quando a quell'età si è così fissati sulla transizione sessuale dei bambini, io sono davvero preoccupato. It's not a good place. We'd rather be here. Sicuramente non è questo il tipo di persone a cui dovremmo dare ascolto. A Denver, in Colorado, ci sono dei democratici che dicono che l'11 settembre era inevitabile, che danno una giustificazione ai terroristi che hanno ucciso 3.000 dei nostri concittadini. E in Michigan la situazione è ancora peggiore, perché fanno campagna elettorale con dei radicali che dicono chiaramente che l'America si è meritata gli attacchi dell'11 settembre. Stiamo parlando di candidati che, quando non invocano il secondo emendamento, vi definiscono dei suprematisti bianchi se osate criticare quello che dicono. Nel grande stato di New York, un candidato democratico ci ha detto che le celebrazioni, i festeggiamenti per il 4 luglio devono riguardare la liberazione della Palestina e di Porto Rico, e non riesco neanche a dirlo senza ridere. Immaginate Thomas Jefferson, che scriveva nelle dichiarazioni di indipendenza della liberazione della Palestina e di Porto Rico. E non stiamo parlando di persone che fanno delle sparate sui social media, stiamo parlando di persone che si sono candidate e che chiedono il vostro voto a novembre. Chiedono un biglietto per arrivare a Washington, per legiferare, per regolare le vostre vite. Quello che dobbiamo dargli, però, invece, è un biglietto per un manicomio. Ci stiamo divertendo molto qui e stiamo celebrando quello che abbiamo raggiunto e tutto quello che raggiungeremo in futuro, ma ci sono molte persone che ci guardano da casa, in televisione. Voglio parlare direttamente a loro, non quelli che già credono in noi, ma quelli scettici che ancora non hanno deciso, persone che ancora non sono sicure del loro voto, di chi voteranno, persone che magari amano alcune delle nostre politiche ma non sono d'accordo con altre, i giovani che magari si sentono ispirati da quello che diceva Charlie Kirk ma magari non sono soddisfatti di come è stata gestita la questione della sua morte. Voglio parlare proprio con queste persone perché credo che Charlie sia un ottimo esempio di come si possa non essere d'accordo ma si possa fare tutti insieme il lavoro di salvare questo paese. Charlie Kirk era una persona dedita al suo movimento, a questo paese, e amava il Presidente degli Stati Uniti. E negli 8 mesi in cui siamo stati al governo, prima che lui morisse, ci parlavamo spesso. E lui sicuramente era una persona libera e indipendente, aveva i suoi punti di vista che non coincidevano sempre con i nostri. Charlie, ad esempio, odiava la guerra, che si trattasse di guerre in Europa, in Africa e in Medio Oriente. Odiava la guerra. Era questo il suo punto di vista. Ora, naturalmente, ci sono persone che sono d'accordo con quello che abbiamo fatto, altri che non sono d'accordo, e non sono qui per redimere le controversie tra Charlie e i suoi detrattori, ma quello che dobbiamo tenere presente è che non dobbiamo sprecare tutto. Non consegniamo questo paese a un manipolo di pazzi solo perché non siete d'accordo con alcune delle nostre politiche. Io non chiedo a nessuno di essere d'accordo con me o su ciascuna questione di cui discutiamo, di essere d'accordo con tutte le politiche di questo governo. Quello che vi chiedo è di riconoscere il contrasto con i radicali e di riconoscere gli obiettivi che abbiamo raggiunto negli ultimi 18 mesi. Abbiamo fatto moltissimo, miei cari amici, e possiamo fare ancora di più se continuiamo a combattere insieme. Il governo di Donald Trump non è solo il primo governo negli ultimi 80 anni ad aver fermato un'invasione di immigrati illegali, il primo degli ultimi 80 anni ad aver invertito la tendenza per quanto riguarda l'invasione ai nostri confini. Sotto la guida di Donald Trump abbiamo visto una diminuzione degli arrivi di immigrati illegali di 3 milioni. Con Donald Trump abbiamo creato 1 milione di nuovi posti di lavoro e a differenza dell'ultimo governo dove la maggior parte dei posti di lavoro andavano ai migrati clandestini, il 100% dei lavori creati negli Stati Uniti vanno ai cittadini americani, che è esattamente come dovrebbe essere. Per tutta la vita ho visto le aziende trasferire posti di lavoro all'estero. Invece il presidente Trump è il primo che vedo nella mia vita riportare in America i posti di lavoro e combattere per i lavoratori americani e per le aziende americane. Questo mi sembra un gran bel cambiamento. Abbiamo visto la più grande diminuzione della criminalità nella storia degli Stati Uniti d'America perché abbiamo sostenuto le politiche, perché abbiamo messo in carcere i cattivi. Quindi non si tratta di fantascienza, sono cose facili da fare. Abbiamo diminuito

tutti i nostri cittadini. Naturalmente io sono di parte, ma credo che si tratta di grandi obiettivi, obiettivi da offrire ai democratici che invece vorrebbero riaprire i confini, vorrebbero che le industrie farmaceutiche potessero sperimentare sui loro figli, vorrebbero aumentare le tasse. Noi invece seguiamo il buon senso e vogliamo solo che abbiate una vita migliore. La battaglia in questa elezione non riguarda questa politica o quell'altra politica, riguarda il partito del buon senso contro il partito dei pazzi. Quindi cacciamo questi pazzi e facciamo in modo che non possano più governare questo paese in futuro. Qualche settimana fa sono... Grazie per il sostegno. Dicevo... Dicevo, qualche settimana fa, uno dei grandi onori come vicepresidente è stato visitare la fabbrica in Ohio dove mio nonno ha lavorato per oltre 40 anni, una fabbrica dove si produceva acciaio. E mi sono trovato lì, ho pensato a mio nonno e 40 anni che ha passato lì come saldatore. E ho pensato a quello che voleva dal paese, dal governo. Voleva delle famiglie felici, sane, voleva meno tasse. Voleva un governo che si occupasse di lui e che desse un lavoro a tutti quelli che erano pronti a lavorare duramente. Delle cose semplici, di nuovo, di buon senso. E nonostante tutte le cose che sono cambiate da quando è morto, le cose che voleva lui sono le stesse cose che voglio io e credo che siano le cose che vuole ogni patriota per questo paese. Lo vogliamo per noi stessi, lo vogliamo per le nostre famiglie, per i nostri figli, lo vogliamo per i nostri concittadini. Ma proprio dopo questa visita è successa una cosa interessante. Il candidato democratico in Michigan, Abdul El Sayed, magari lo conoscete, mi ha visto parlare di mio nonno, di una persona davvero onesta, degna, sincera. Mi ha sentito parlare della sua storia, del suo lavoro, quello che amava, quello che gli stava a cuore. E sapete che cosa ha fatto? Mi ha chiesto se fossi pronto a portare Usha indietro nel tempo per incontrare mio nonno, un uomo che amava la sua famiglia. Abdul lo guarda, vede il colore della sua pelle, vede la sua storia e decide che quell'uomo non avrebbe mai potuto amare mia moglie. La cosa scioccante è che Abdul stesso è stato cresciuto dai suoi genitori adottivi, quindi sa esattamente quali legami si possono sviluppare in una famiglia e sa perfettamente che un uomo come mio padre, come mio nonno, avrebbe amato con tutto il cuore una donna come Usha. E mio nonno era sicuramente una persona migliore di Abdul Sayed, perché posso garantirvi che avrebbe amato la mia famiglia con tutto il cuore. Non sono qui per difendere l'onore di mio nonno, non solo quello, ma è solo per spiegarvi chi sono oggi i democratici. Non sono un partito che magari parla di tasse più alte, di politiche un po' sciocche. Non sono più il paese di John Fitzgerald Kennedy o Bill Clinton. I democratici sono il partito dell'odio. Sono il partito che disprezza l'America e le persone che l'hanno costruita. Sono un partito che provano empatia nei confronti di chi ha commesso i crimini dell'11 settembre, ma che dicono che un uomo come mio nonno non potrebbe amare una persona come Usha e non potrebbero sbagliarsi di più. Signore e signori,

Poiché i democratici sono diventati un incubo di questa portata, non lasceremo mai che vincano e li batteremo ancora una volta a novembre. E quindi, miei cari concittadini repubblicani, vi chiedo di ricordare che le elezioni di novembre sono molto di più del Partito Blu contro il Partito Rosso. Si tratta di mandare un messaggio al Partito Democratico che se continuate a comportarvi da pazzi vi manderemo via da questo governo. Le elezioni di novembre riguardano la battaglia per i nostri concittadini, per i loro sogni, per l'eredità di questo grande paese. E quindi devo chiedervi, miei cari repubblicani, siamo pronti a fare quello che dobbiamo fare a novembre? Ogni americano che sia qui da 10 anni o 10 minuti merita di portare avanti l'eredità degli Stati Uniti d'America. Signore e signori, a novembre facciamogliela vedere, combattiamo per i nostri concittadini, mandiamo via i democratici e non ridiamo mai più il potere a quelli che non amano questo paese. Che Dio vi benedica e grazie per avermi avuto qui con voi. E senza ulteriori indugi voglio presentarvi l'uomo che presenterà il più grande dei presidenti. Signore e signori, diamo il benvenuto a Late Greenwood e al presidente degli Stati Uniti.

0: Avete appena sentito l'intervento del vicepresidente J.D. Vance, lo leggete anche dalla nostra ultima ora, ha fatto un duro attacco ai democratici, ha detto che le elezioni di novembre, che sono le elezioni di metà mandato, devono essere un avviso di sfratto per i democratici. Per chiunque si fosse sintonizzato in questo momento, siamo in diretto con la convention di Dallas per la chiusura appunto dell'Assemblea Repubblicana, l'evento di due giorni che ha avuto e che ha l'obiettivo di compattare la base conservatrice e di lanciare la campagna elettorale per il controllo del Congresso. Sul palco abbiamo visto susseguirsi vari interventi, lo speaker della Camera Mike Johnson, il senatore del Texas Ted Cruz, l'ex portavoce della Casa Bianca Caroline Leavitt e Donald Trump Jr. Poi c'è stato l'intervento appena terminato del vice presidente J.D. Vance. Siamo in attesa dell'intervento, come avete sentito dal vicepresidente, ecco, lo intravedete, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sta salutando appunto il suo vicepresidente J.D. Vance. Ieri, ricordiamo, Trump ha parlato quasi per due ore nel discorso, nel suo intervento di ieri che abbiamo seguito in diretta. Aveva già esaltato le politiche economiche del suo governo, come ha fatto lo stesso J.D. Vance, ha esaltato ieri le politiche energetiche nazionali, ha annunciato la stretta penale sulla criminalità e la proposta di erogare $5,000 a tutti i cittadini americani in caso di vittoria, a patto che li possano spendere e li debbano spendere negli Stati Uniti. Insomma, questa è stata una notizia ieri che è stata un titolo per tutti i giornali, appunto. È una proposta che molti dicono, e soprattutto i democratici lo hanno attaccato, hanno detto vuole comprare il voto, e questa è una misura che non si può attuare. Ma veniamo anche all'intervento del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, nel frattempo che aspettiamo appunto l'inizio dell'intervento del presidente Trump. Ha parlato soprattutto di famiglia, oltre ad esaltare le politiche che hanno adottato e le misure che hanno adottato anche riguardo il fisco in questi due anni. Ricordiamo l'importanza per i repubblicani delle elezioni di metà mandato che si terranno a novembre. Allora, noi siamo in attesa proprio che il presidente Trump sta iniziando a parlare, allora diamo la linea anche alla nostra interprete Desiree.
1: Grazie a tutti. Voglio ringraziare prima di tutto il nostro eccezionale vicepresidente, che ha fatto un lavoro davvero eccezionale. I democratici si stanno agitando per queste elezioni. Pensavano che nessuno avrebbe partecipato a questa convention per le elezioni di metà mandato. Invece guardate quante persone ci sono. Ma è ancora più importante lo spirito che vedo qui stasera, quello che ho visto da dietro le quinte. E non vedevo tale entusiasmo nel paese da tanto tempo. Ma questo entusiasmo, per fortuna, è tornato un anno e mezzo fa, dopo quattro anni fatti di vergogna, di sporcizia, di criminalità. Adesso la situazione è migliorata e sicuramente migliorerà ancora, e toccheremo nuovi picchi, nuovi record. Succederanno cose davvero speciali. E sarò più breve oggi, perché ieri sera mi hanno fatto notare che ho parlato per due ore e non credo che sia il caso di parlare per altre due ore anche stasera, quindi sarò leggermente più conciso. Quindi quello che voglio fare stasera è un po' diverso. A tutti noi piace la musica, giusto? E allora ascolteremo un po' di musica. Rimarrò qui sul palco insieme a Christopher Macchio, la star che abbiamo invitato, e che canterà America the Beautiful, Nessun Dorma e All I Ask of You dal Fantasma dell'Opera e ci divertiremo insieme ascoltando questa musica, perché adesso la politica, devo dire, mi ha un po' stancato, quindi lasciamo spazio alla musica. Quindi sarò breve. Ripeto, sarò breve. Che ne dite? Devo essere breve oppure parlo come ieri sera, più a lungo? Grazie. Che paese eccezionale. Abbiamo un paese davvero eccezionale. Voglio solo ringraziare tutti, è stato un evento davvero eccezionale. Forse succederà nuovamente per le altre elezioni di metà mandato, forse no, vedremo. Ma in base a quello che ho visto qui ieri e oggi faremo molte cose e magari sarò lì con voi nelle prime file. Ma siete davvero un pubblico eccezionale. Quindi, dicevo, non vedo l'ora di sentire queste performance. E un mio ottimo amico, Luciano Pavarotti, aveva cantato una versione di Nessun Dorma e poco meno di 2 anni fa i cittadini ci hanno dato il mandato di salvare l'America e negli ultimi 19 mesi credo di aver raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati e siamo pronti a fare ancora di più. Joe Biden e i democratici della sinistra estremista hanno creato l'inflazione peggiore che ci sia mai stata nella storia americana, hanno aperto i confini dell'America con 25 milioni di clandestini che sono arrivati qui da tutto il mondo, hanno trasformato le città in scene del crimine fatte di povertà, di distruzione, hanno reso l'America lo zimbello del mondo. Ma abbiamo preso quest'epoca scura, buia dell'America e l'abbiamo trasformata nell'epoca d'oro dell'America. Abbiamo approvato il più grande taglio alle imposte degli ultimi anni nella storia d'America. Abbiamo portato avanti i più grandi investimenti delle forze armate nella storia del nostro paese e abbiamo reso l'America una superpotenza militare ed energetica del mondo. Ho costruito oltre 2000 miglia di muro creando il confine più sicuro che l'America abbia mai avuto. E è stato appena annunciato, credo l'abbiate visto, che abbiamo raggiunto il più basso livello per quanto riguarda il tasso di criminalità negli ultimi 125 anni. Quindi stiamo parlando del 1901, è da allora che non avevamo numeri così bassi. C'è stata anche la più grande diminuzione dei prezzi per quanto riguarda i farmaci e vorrei davvero che i giornali, i media parlassero di questi risultati, ma si vogliono occupare solo di notizie false. Una riduzione del 60-70, addirittura 90% del prezzo dei farmaci. Vi ricordate, lo avevamo già annunciato durante la campagna elettorale. Avevamo detto che avremmo ridotto i prezzi di oltre il 100% e nessuno era riuscito a farlo in così poco tempo. E adesso i farmaci costano ai nostri cittadini dal 50 al 90% in meno. Siamo passati dal prezzo più alto per farmaci prescritti rispetto al resto del mondo e al prezzo più basso per i farmaci rispetto al resto del mondo. E solo questo obiettivo dovrebbe garantirci la vittoria delle elezioni di metà mandato. E quindi vi chiedo di uscire di casa e andare a votare a novembre. E poi ancora, il mercato azionario ha segnato 80 record storici, massimi storici. 80 giorni è stato battuto ogni record. E ci sono più americani al lavoro oggi di quanto non sia mai successo in passato. e la maggior parte dei cittadini ha visto un aumento in media di $40,000. Abbiamo messo fine a tutte le politiche di inclusione per quanto riguarda il governo federale e le sue agenzie. Abbiamo sconfitto la teoria del gender che imperava nelle nostre scuole e abbiamo messo fine alla transizione di genere dei nostri splendidi figli. E ci sono state anche delle vittorie legali importanti e non ci saranno mai più uomini che gareggiano nella categoria delle donne. E se i democratici, i radicali di sinistra, i comunisti vincessero queste elezioni, promettono di togliervi la vostra ricchezza, di tassare le vostre pensioni, di abolire la legge che vieta di mettere tasse sulle mance, toglieranno fondi alla polizia e daranno il diritto di voto a 25 milioni di cittadini clandestini, aumenterà il prezzo del gas, della benzina, raddoppieranno, triplicheranno le tasse e gli uomini torneranno a gareggiare nelle categorie riservate alle donne e ricominceranno i percorsi di transizione e mutilazione dei vostri figli e non ci sarà altro che distruzione, uccisioni, violenza, esattamente quello che abbiamo visto già durante i 4 anni del governo precedente. Abbiamo attraversato l'inferno, invece se vinceremo le elezioni di metà mandato, daremo quello che chiamo il dividendo Trump, ovvero $5,000 per ciascun cittadino adulto del nostro paese. Possiamo farlo perché il nostro paese non ha mai avuto una situazione economica migliore. Migliaia di miliardi di dollari stanno arrivando nel nostro paese e nessuno prima di me è riuscito a raggiungere questi obiettivi e quindi possiamo permetterci di dare $5,000 a ciascun adulto dei nostri paesi perché ci stanno a cuore i nostri adulti ed è arrivato il momento di prendercene cura. E con tutti i tagli alle tasse prenderemo quei soldi e li renderemo dei tagli permanenti perché i democratici vogliono rovesciare queste leggi, vogliono che i cittadini paghino più tasse, una cosa che non ho mai capito. Tutti i politici hanno sempre detto taglieremo le tasse, diminuiremo le tasse. Questo è l'unico gruppo di politici che abbia mai detto aumenteremo le tasse. Metteremo fine a tutti i pagamenti verso le compagnie di assicurazione sanitaria in modo che possiate acquistare l'assicurazione sanitaria che più vi piace e che vi rimangano anche dei risparmi in tasca. E la maggior parte dei presidenti ci hanno provato, ma nessuno ci è mai riuscito. E noi, appunto, renderemo permanenti anche questa norma che prevede l'abbassamento del prezzo dei farmaci. Approveremo la legge che vieta l'invasione del nostro paese, perché non vogliamo più un'invasione del nostro paese. E insieme a JD e tutti gli altri vinceremo la guerra. Ci sono miliardi e miliardi di dollari che si trovano già nelle casse dello Stato e quando avremo finito avremo superato $1,000 miliardi di soldi recuperati da queste truffe. Quindi vinceremo anche questa guerra. E c'è anche questo progetto di legge sulla possibilità di pagare la cauzione in contanti o meno e anche quello lo combatteremo e ancora approveremo una legge dove si deve dimostrare, dare prova della cittadinanza americana per poter votare. Mike Johnson, il presidente della Camera dei rappresentanti, è qui presente. Lo saluto. Mike, fai il tuo lavoro. Quindi, quando c'è il mio nome sulla scheda elettorale, vanno tutti a votare. Sapete che in Texas abbiamo avuto più voti di sempre e dovete eleggere Ken Paxton qui in Texas, davvero dovete farlo. E ieri ho detto una cosa, e se mi parlerà di nuovo, ma ho detto, alcuni mi hanno detto non dirlo, ma vi dirò che cosa pensavo di dire. Non mi piace il modo in cui si veste Ken, ma ho detto anche che ieri indossava uno splendido completo. E poi ho detto che non mi piace il modo in cui parla Ken. E poi ho detto ancora una cosa che davvero non volevano che dicessi, e quindi non ve lo dirò, ma vi dirò che cosa stavo pensando di dire. Ho detto non mi piace come è fatto, non mi piace il modo in cui si presenta. Ma sapete una cosa? È stato il più grande procuratore generale nella storia del Texas. È stato il più grande procuratore generale nella storia del nostro paese. Ci ha aiutato davvero molto con la costruzione del muro contro gli immigrati clandestini, con tutto. È stato il più grande procuratore generale e merita di entrare nel Senato degli Stati Uniti. Quindi non so se mi parlerà di nuovo, ma d'altronde non mi importa, basta che vinca, non importa se non parliamo, se combatte, continua a combattere come ha fatto, per me non importa, anche se non mi parla più. Quindi votate per lui, votate per me, ma io, il mio nome questa volta non è sulla scheda elettorale, dovete far finta che ci sia e dovete farmi il più grande favore che mi abbiate mai fatto, fatelo per me, fate finta che ci sia il mio nome sulla scheda elettorale, immaginate che ci sia il mio nome sulla scheda elettorale, perché questo voto, questa elezione di metà mandato sarà una delle più importanti. Tutti dicevano che questa convention sarebbe stata un disastro, ma guardate, non ci sono posti liberi, ma ci sono migliaia di persone che sono rimaste fuori, volevano un posto. E quindi è per questo che ieri ho detto a tutti di non alzarsi per andare al bagno, perché ci sono delle persone false, degli esseri umani terribili che sono pronti a fare di tutto per dimostrare che questa convention è stata un fallimento. Quindi le persone, ieri erano all'interno dell'arena, due persone si sono alzate e non facevano altro che puntare su quel posto vuoto. Tutte le telecamere, le macchine fotografiche erano puntate su quei posti vuoti. In realtà ci sono migliaia di persone che sono rimaste fuori, che non hanno trovato un posto. E sui media invece si diceva c'erano dei posti vuoti. Guardate, anche nelle zone dove di solito ci sono i biglietti più costosi, sono tutti pieni, non c'è un posto libero in questa sala. Guardate tutti i posti occupati, non so se questi sono i biglietti più costosi o quello meno costosi, ma comunque sono stati venduti tutti. Guardate, non c'è un posto libero e domani vedrete che sui giornali scriveranno, perché succede sempre, perché si arrabbiano che ci sono così tante persone. Dicevo, domani leggerete che i titoli dei giornali, posti vuoti alla convention dei repubblicani. Anche un quinto di queste presenze sarebbe stato un grande successo. Invece in questa arena non c'è un posto libero e ci sono migliaia di persone che sono rimaste fuori. È incredibile, guardatevi intorno. Devo migliorare un po' qui sul retro. Non mi piace il fatto che si veda la cute. Non avrei dovuto guardare da quella parte, perché adesso hanno inquadrato il mio profilo che non è il migliore. Ma comunque stiamo parlando di una arena davvero grande. ed è davvero piena. Quindi dico tutto questo perché i nostri avversari sono falsi, sono disonesti, e invece per avere un ottimo paese, un paese eccellente, c'è bisogno di una stampa onesta, mentre la nostra stampa è assolutamente disonesta. Ma guardatevi intorno, davvero non c'è un posto libero. Non so come siete riusciti ad arrivare anche nei posti migliori, perché di solito non sono di facile accesso. Ma se i democratici dovessero vincere, allora distruggerebbero tutto quello che abbiamo costruito, rovinerebbero il nostro paese. Quindi il 3 novembre, il giorno delle elezioni, dovete farmi un favore, dovete uscire, andare a votare e far finta che ci sia il mio nome sulla scheda elettorale, perché se i democratici dovessero vincere vi porteranno via tutto quello che siamo riusciti a fare. Non possiamo permettere che questo succeda. In molti casi non vogliono neanche darvi la carta d'identità per votare. Perché? Perché vogliono imbrogliare, non vogliono che si dimostri la propria cittadinanza. E perché? Perché dicono, beh, si tratta di un processo complicato. Beh, non semplicemente basta che dimostriate la vostra cittadinanza americana, che mostriate una carta di identità, perché vogliamo onestà nella stampa, onestà nelle elezioni, vogliamo trasparenza. Quindi alzate la mano destra e dite: prometto al più grande presidente nella storia degli Stati Uniti d'America che ci ama così tanto da non riuscire neanche a respirare, e prometto che insieme alla mia, che sono registrato nelle liste, io, la mia famiglia e i miei amici andremo a votare il 3 novembre o prima di quella data.

0: right?
1: Front row Joe's, are you ready? Lì in prima fila della Carolina del Nord. Ci sono circa 300. Facciamo un giuramento, giuriamo che il 3 novembre andremo a votare. E sapete un'altra cosa? Se volete potete votare per i democratici, ma non credo che ci sia una persona qui che vorrà votare per loro. Non penso proprio. E quindi non voglio neanche sprecare le parole e aggiungere il repubblicano, perché se siete qui sicuramente voterete per i repubblicani. Quindi che Dio mi assista. E così finisce la nostra promessa, eccezionale. Adesso so per chi voterete. Sapete che cosa succede se non andate a votare? Andrete all'inferno, perché adesso avete fatto questa promessa solenne. Quindi andrete all'inferno. E non voglio che vi succeda questo, quindi per favore andate a votare. Perché insieme sconfiggeremo i comunisti, respingeremo i comunisti, li respingeremo, perché questo sono, non sono socialisti, non sono democratici, sono comunisti. E quindi respingeremo questi pazzi estremisti di sinistra, aboliremo gli estremismi, i fanatici, i pazzi, i criminali che vogliono distruggere il nostro paese, perché è questo che vogliono fare. E c'è davvero qualcosa di sbagliato in loro. Ricordate durante il discorso per lo Stato dell'Unione? Non hanno neanche applaudito un uomo di 104 anni che ha ricevuto la medaglia d'onore, un pilota di elicotteri che è stato fenomenale. C'erano anche gli uomini delle forze speciali che avevano partecipato all'operazione per catturare Maduro. Abbiamo preso Maduro e ci siamo presi anche il petrolio del Venezuela, 65 milioni di barili. Ricordate che abbiamo parlato del pilota di elicottero che è rimasto ferito in quella operazione, ha perso una gamba e nonostante fosse rimasto ferito è rimasto esattamente dove doveva rimanere per portare via i suoi compagni. E quindi, come avrete sentito, appunto, ha perso la gamba e i democratici non si sono neanche degnati di applaudirlo quando è venuto al congresso per ricevere la medaglia d'onore. Quel giorno appunto gli abbiamo conferito la medaglia d'onore e non hanno applaudito, quindi c'è qualcosa di sbagliato in loro. Ma quando è cominciato questo viaggio che abbiamo fatto insieme, perché lo avete fatto voi, e appunto parliamo anche qui di buonsenso per quanto riguarda l'istruzione, i confini, abbiamo costruito le forze armate migliori del mondo, le abbiamo usate un po' di più di quanto avremmo voluto, ma non possiamo lasciare che l'Iran si doti dell'arma nucleare, non lasceremo mai che questo succeda. E controlliamo lo stretto di Trump, come mi piace chiamarlo. Controlliamo lo stretto di Trump. Ma tutto è iniziato con una cosa molto semplice. Mi sono venute in mente queste parole semplici: rendere nuovamente grande l'America, make America great again. Ed è questo il punto. Stiamo rendendo l'America più grande di quanto chiunque qui avesse mai pensato. Pensate a 3.000 miliardi di dollari che sono arrivati in questo paese in termini di investimenti. È una cosa che non è mai successa prima. Quindi voglio ripetere che renderemo nuovamente grande l'America, più grande di quanto non sia mai stata, e adesso basta con la politica. Sono 7 giorni che non faccio altro che parlare di politica. Adesso ascoltiamo un po' di musica, se non vi dispiace. Basta politica.

politica. E quindi, signore e signori, uno dei più grandi talenti, dei più grandi cantanti d'opera nel mondo, e come ho detto, Luciano Pavarotti è stato un mio grande amico e non c'è stato mai nessuno più grande di Luciano, ma non vedo nessuna differenza con quello che ascolteremo adesso. Se io fossi stato, ho chiesto a Christopher, posso farti una domanda? Pavarotti è stato un mio grande amico, era una persona eccezionale, il più grande di tutti. E ho detto, Christopher, lascia che ti faccia una domanda, sei bravo quanto Pavarotti? Sapete cosa mi ha risposto? No, signore, è lui il maestro, è il più grande di tutti. Io non avrei mai dato una risposta del genere. Se fossi stato Christopher e mi avessero chiesto la stessa domanda, avessero fatto la stessa domanda, avrei detto Pavarotti è niente in confronto a me, certo che sono più bravo, ma Luciano è stato un mio grande amico per moltissimo tempo, è stato grandioso e vedo davvero una minima differenza. Quindi, signore e signori, Christopher Macchio, e godetevi la performance e ricordatevi di andare a votare. Grazie.

0: Ecco, avete appena sentito l'intervento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla chiusura della convention repubblicana, l'evento di due giorni che ha avuto l'obiettivo di compattare questa base conservatrice così tale da lanciare la campagna elettorale per il controllo del Congresso. Prima abbiamo visto l'intervento del vicepresidente J.D. Vance, che ha sottolineato: noi repubblicani siamo il partito del buonsenso, dobbiamo lottare contro il partito del gruppo dei pazzi democratici. Poi ha continuato a attaccare il partito democratico come lo stesso Trump che ha ribadito in sostanza le stesse cose che abbiamo seguito anche ieri durante il suo lunghissimo intervento di due ore di discorso. Ha esaltato nuovamente le politiche economiche, borse da record, ha detto abbiamo incassato migliaia di miliardi di dollari e questo mi dà la possibilità di poter dividere con gli americani erogando $5,000 a testa, quindi gli darà la possibilità di poter dare questo premio in sostanza agli americani di $5,000. I democratici vanno all'attacco e dicono così vuole comprare il voto, non è possibile. Poi il presidente Trump ha annunciato anche la stretta penale sulla criminalità, la diminuzione dei clandestini, la costruzione del massiccio muro ai confini con il Messico, ancora la diminuzione delle tasse sui risparmi, sulle mance, e questa proposta che ieri ha fatto il giro del mondo e ha continuato a sottolineare voler erogare questi $5,000 a tutti i cittadini americani. Ha detto anche perché abbiamo guadagnato tantissimi miliardi di dollari anche con i dazi, e come stesso lui ha detto ieri, questa è la mia parola preferita, dazi, perché gli Stati Uniti hanno guadagnato miliardi e miliardi di dollari. E dunque Trump ha esultato anche, ha detto sono stato eletto per salvare l'America, ho lanciato io l'età dell'oro dopo il periodo democratico che ha considerato insomma anche l'amministrazione Biden, e lo stesso ex presidente l'ha chiamato ieri pisolo, ha detto che il governo Biden ha portato solo caos, disoccupazione, povertà, morte, ha detto. Ha sottolineato inoltre che voterà soltanto chi ha la cittadinanza americana, ha ancora ribadito che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare, renderemo nuovamente l'America grande. Insomma, questa è un po' la sintesi dell'intervento del Presidente degli Stati Uniti, ma adesso diamo la linea a Eugenio Francesconi, così facciamo la nostra rassegna stampa. Noi ci vediamo dopo.
1: Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. C'è il tema della riforma elettorale su tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola. Oggi chiaramente lo scontro tra la maggioranza e l'opposizione dopo quello che sembrava un avvicinamento tra Fratelli d'Italia e il Partito Democratico sulle preferenze libere. In realtà poi dopo qualche giorno di dibattiti interni, tra l'altro anche molto tesi all'interno della maggioranza, soprattutto tra Lega Forza Italia da un lato, che volevano i listini bloccati, e Fratelli d'Italia, che aveva promesso in campagna elettorale di liberare le preferenze, alla fine la maggioranza si è ricompattata, e come potete immaginare sui quotidiani di area c'è un grande affare per difendere le scelte dell'uno dell'altro, non attacchi incrociati. Questi principali temi che troveremo sui quotidiani. Poi oggi ovviamente l'11 settembre, 25 anni, un anniversario importante, ci sono alcuni quotidiani che raccontano alcune storie di quei momenti, e poi la questione sicuramente dell'energia con l'inflazione e la stretta monetaria della BCE. Andiamo però con ordine e partiamo dalla prima del Corriere della Sera. Meloni, tornano le preferenze, così ha detto la Premier. Al Senato è passato l'emendamento che prevede anche i capilista bloccati. Le preferenze esprimibili saranno tre, con una crocetta su nomi prestampati. È arrivato quindi l'alta, la proposta dell'opposizione, l'emendamento, il subemendamento che è stato bocciato. Il centrosinistra attacca, non è vero che tornano le preferenze, e la Premier invece ha risposto, siete voi a non averle mai volute. Questo per quanto riguarda la legge elettorale, sulla prima del Corriere, che in taglio alto mette Trump, lo show elettorale, quello della scorsa notte, ovviamente è riferimento al Corriere della Sera, ma anche questa notte, sempre a Dallas, avete sentito un comizio di fatto quasi fotocopia, i temi erano praticamente gli stessi, ieri è stato però particolarmente ricco di contenuti, quello di Donald Trump, perché per esempio ha promesso una cosa che hanno ripreso quasi tutti i quotidiani, i $5,000 a ogni americano nel caso in cui alle elezioni di midterm a novembre dovesse rivincere in entrambe le camere, dunque al Senato e alla Camera. Questo chiaramente permetterebbe di approvare una legge di tale portata, perché economicamente servirebbe l'approvazione del Congresso. C'è da dire che però molti analisti fanno presente che di queste promesse elettorali che Donald Trump ha disseminato lungo i suoi mandati non ha di fatto però mai non le ha di fatto mai realizzate. Vedremo insomma come andrà, chiaramente mancano 2 mesi e saranno 2 mesi che immaginiamo essere molto intensi, considerato tutti i seggi che ci sono in gioco. Ricordiamo però dagli Stati Uniti sempre l'11 settembre, e sul Corriere troveremo un ragionamento di Federico Rampini, vedete quelle profezie sbagliate dopo l'11 settembre, Stati Uniti alle prese con il terrorismo. Vediamo insieme poi anche la notizia della Banca Centrale che alza i tassi di interesse di un quarto di punto, porta il costo del denaro al 2,5%, questo chiaramente ha riflessi su mutui e prestiti. Che cosa cambia soprattutto per chi ha un tasso variabile, probabilmente un rialzo? Questo è il tentativo della Banca Centrale di utilizzare la politica monetaria per contenere l'inflazione, lo vedremo tra poco grazie ai quotidiani economici. Andiamo a vedere Repubblica, la prima è questa e il titolo è Meloni nella palude. Al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatta e boccia le preferenze aperte. Libere. Lettera del governo a Bruxelles per chiedere la flessibilità, lo ricordiamo, col nuovo patto di stabilità ci sono maggiori possibilità di chiedere svincoli di spesa sul caro energia, in questo specifico caso poi la BCE ha alzato i tassi dello 0,25 per contenere appunto l'inflazione che è generata appunto dal rincaro dei prezzi dell'energia. Vediamo poi insieme anche a centropagina le immagini di Donald Trump a Dallas, questa è quella chiaramente della notte scorsa, comizio show, se vinco, vedete anche Repubblica riporta i $5,000 per ogni americano, e Filippo Ceccarelli fa un riferimento alle super promesse elettorali, lo hanno già ribattezzato il Trump Dividend, il dividendo di Donald Trump. I dividendi chiaramente sono quelle percentuali che vengono erogati agli investitori che hanno creduto in un'azienda, l'azienda è andata bene e dunque i maggiori profitti possono essere divisi appunto da quei dividendi. E

Stesso ragionamento viene mutuato da Donald Trump per erogare questi 5.000 dollari ad americano. Vediamo poi anche su Repubblica, però, di spalla, importante la notizia che avete sentito anche durante il nostro telegiornale, quello che è successo a Venezia, perché c'è stata l'acclamazione per Naza, un film per raccontare i crimini militari sui civili di Gaza, e poi c'è anche spazio per la AfD che sta cercando cercando degli alleati per comporre un governo in Sassonia. In quel caso gli servono pochissimi seggi, cerca di fare un ragionamento con la sinistra estrema e i rossobruni per governare, anche se in realtà le prime trattative non erano andate particolarmente bene. Andiamo a vedere insieme anche il Messaggero, anche qui vedete preferenze, la maggioranza si blinda, il dettaglio è sui tre nomi che tornano sulla scheda, vedete, sinistra non credibile perché critica il fatto che non ci siano queste preferenze, chiaramente è una questione di sfumature, Conte e Renzi però vanno all'attacco, siete incoerenti. Anche qui troviamo la BCE, il rialzo dei tassi, ma soprattutto lo sconto sul diesel che resta, perché non si è ancora trovata una quadra sul come poter erogare questo sconto soltanto ai redditi bassi. E poi vedete la notizia centrale, il pareggio della Roma a Istanbul contro il Fenerbahce, al gol di Cristante nel primo tempo ha risposto Greenwood nel secondo, una buona Roma che torna in Champions League dopo 8 anni. Vediamo insieme anche la Stampa. Sull'energia e scontro governo industriali, accise un altro taglio, il presidente Confindustria ha detto presi in giro su nucleare e rinnovabili, Meloni dice più petrolio e gas dalle trivelle, lo abbiamo sentito, abbiamo materie prime in Italia, bisogna cercare di estrarle. A centropagina la Stampa, che è il quotidiano che tra l'altro mette in maggior risalto tra i nazionali, l'11 settembre, 25 anni fa, il mondo dopo, vedete le immagini delle due torri, questo è il secondo aereo che ha colpito una delle due torri, la prima era già stata colpita pochi minuti prima da un altro aereo dirotto al Pentagono e un altro aereo dirottato che è precipitato. Vi segnalo l'intervista a Ruffini, la strada per rendere l'informazione un ponte globale, l'accordo tra SAE e Vaticano su cui si concentra anche la Stampa nella sua spalla. Vediamo insieme anche Avvenire, si innesca la spirale qui per quanto riguarda i temi economici, l'apertura del quotidiano della CEI, impennata dei costi dell'energia che spinge l'inflazione al 3% e la BCE alza i tassi di un quarto di punto avendo come obiettivo un'inflazione al 2%, governo che proroga per una settimana il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, in taglio alto invece Avvenire ricorda l'11 settembre riscritto nelle scuole americane, mentre a Gaza si muore anche solo per la tonsillite, viene messo questa dicotomia nel taglio alto di Avvenire. Da qui in avanti cominciano le schermaglie tra i quotidiani per quanto riguarda la legge elettorale e soprattutto le preferenze, la giravolta di Meloni per affossarle, vedete il Fatto Quotidiano va critico e mettendo in mezzo l'effetto Vannacci, ricordiamo che aveva chiesto in un'incredibile convergenza con il Partito Democratico e parte anche di Fratelli d'Italia le preferenze libere, ebbene poi alla fine la maggioranza si è ricompattata con Forza Italia e Lega che hanno spinto la Meloni a scegliere questa soluzione ponte. Il Riformista parla di altro, anche se in apertura chiaramente c'è l'11 settembre che non ha svegliato l'Occidente, il ragionamento di Paolo Macri, sicuramente da leggere questa mattina. Il Domani, rinnegare per non morire, invece la critica del Domani alla scelta di dire no alle preferenze da parte di Giorgia Meloni, almeno questo è il titolo del Domani, lei non sarebbe chiaramente d'accordo con questa affermazione. Voto di scambio, Trump corrompe gli italiani, invece i famosi 5.000 dollari. Vediamo insieme anche al Manifesto. Non è un film, qui l'apertura è su Naza, il film che ha fatto scalpore, ha fatto tanto rumore a Venezia, tantissimi applausi, due registi israeliani che hanno raccontato i massacri a Gaza e Fratelli d'Italia che tira a campare no alle preferenze, invece è il taglio centrale. Vediamo insieme anche il Giornale e qui cambiamo area, scelgono gli italiani, si punta tutto appunto sulle preferenze, centrodestra compatto, opposizione respinta, tornano le preferenze, Meloni le abbiamo rimesse noi dopo 35 anni. Vediamo insieme anche Libero, tornano dopo 33 anni le preferenze, così scrive Annalisa Terranova di spalla. Libero che però concentra la sua apertura sul crollo degli sbarchi, secondo i dati dell'Unione Europea. Vado a chiudere a questo punto con il Socolo d'Italia, preferenze una cosa di destra. Grazie al centrodestra italiano, dopo 35 anni tornano a scegliere i propri eletti con le modalità che abbiamo appena raccontato. E per la rassegna stampa, per ora è tutto.

0: Omero del suo titolo è il simbolo, se ho capito bene, della parola fondativa, no? Ecco, se Omero non deve morire, chi potrebbero essere i suoi assassini?
1: Intanto giuro che quando abbiamo deciso il titolo, 2 anni fa, non sapevamo ancora del film di Nolan, quindi siamo innocenti sotto questo profilo, è una grande fortuna.
0: L'assassino... Ma la fortuna aiuta gli audaci, lo sappiamo. Certo.
1: L'assassino di Omero, cioè l'assassino della parola, non può che essere il cinismo. Il cinismo è la mancanza di sentimenti. E noi troviamo, soprattutto l'analisi di Piercarlo Grimaldi, che è un grande antropologo e studia proprio il linguaggio, trova che il cinismo abbia preso piede negli ultimi anni in maniera formidabile, cioè analizzare le cose, giudicarle e intervenire senza usare i sentimenti. Il cinismo richiede poche parole, perché la parola è la parte centrale della vita, la filiera della vita è sentimenti, pensieri, parole, azione, prodotto. È quello che mette in relazione i sentimenti, i pensieri, la metafisica, con i gesti e il prodotto, la fisica. Noi ci siamo distanziati dal mondo animale, sopraelevati dal mondo animale, proprio perché abbiamo inventato la parola, la capacità di raccontare storie. E in questo momento Grimaldi sente che questa capacità umana è in diminuzione. Se perdiamo la capacità della parola, il senso delle parole, il fatto di comprenderci, il fatto di parlare meno di noi stessi e più dei problemi comuni, altra caratteristica tipica di questo tempo, tutti parlano di sé, anche sui social. E lui analizza anche il rapporto tra il mondo dei social, il mondo chiamiamolo online, e il mondo on land, cioè il mondo fisico, e all'interno del quale c'è stato uno svuotamento della capacità di raccontare storie e del significato e del valore di certe parole.
0: Parto dalle parole per introdurre un tema di strettissima attualità. C'è un partito, Alternative für Deutschland, in Germania, che, come abbiamo ormai ampiamente visto, ha stravinto le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, ma questo partito non è nato ieri e sono anni che ha, come dire, scongelato delle parole che in Germania erano tabù, parole come Vaterland, Volk, parole che dagli anni 30 nessuno osava nel dibattito pubblico pronunciare, no? E invece le hanno, come dire, tolte dal congelatore, le hanno buttate nelle piazze e poi abbiamo visto anche l'esito elettorale. Parto da lì per chiederle intanto come vede, come analizza, a partire se si vuole dalla lingua, questa torsione autoritaria che anche sta infiltrando molte delle democrazie occidentali.
1: Sa, il cinismo ha bisogno di meno parole, per spiegare i sentimenti bisogna usare molto più parole. Se tu sei nazionalista, quindi significa che pensi che il tuo popolo sia superiore agli altri. Se sei razzista, quindi se pensi che tutti gli elementi di diversità possano rallentare il benessere dei cosiddetti normali. Se sei disposto a fare la guerra, prima parlata e poi fisica. E quindi hai bisogno di meno parole, bastano alcune parolacce. Basta presentarsi come nuovi, abbiamo avuto alcuni esempi in Italia, il Vaffa, che è successo fino al 33%. Quando un popolo entra in crisi, e il popolo tedesco è rimasto scioccato dalla crisi, perché è un popolo che è sempre cresciuto negli ultimi 60 anni in maniera incredibile, raggiungendo dei primati mondiali. Cioè la Germania, che ha una volta e mezza la nostra popolazione, ha 2 volte il PIL, ci sono il doppio degli stipendi. In Germania tutto funzionava, in Germania ci sono sempre stati dei governi molto democratici, CDU e socialdemocratici sostanzialmente insieme, che hanno dimostrato che la politica moderata porta buoni risultati e di colpo è entrata in crisi. La Germania da 2 o 3 anni è in crisi, pensi che cresce meno dell'Italia, che è tutto dire.
0: C'è chi dice, Farinetti, che non è tutta colpa o responsabilità, ma c'entri anche naturalmente ormai l'abitudine pervasiva di informarsi attraverso questi algoritmi, questi social network che di fatto ci fanno le scalette un po' delle priorità, no? E anche usano un linguaggio ipersemplificato e necessariamente polarizzante. Lei ha proposto il patentino per gli smartphone come fossero delle automobiline, no? Ci spiega meglio questa
1: non automobiline,
0: idea. Automobili sì, normali, perché i sedicenni in Italia possono usare solo le piccole.
1: È un nuovo metodo, un nuovo mezzo di comunicazione, un nuovo metodo per spostarsi, per vivere l'altra vita. E giustamente quando abbiamo inventato l'automobile, all'inizio la usavamo senza patente, c'era un sacco di incidenti. Poi pian pianino abbiamo inventato dalle cinture di sicurezza la patente di guida. Beh, notizia di questi giorni, 17 miliardi di multa al gruppo Meta, perché è stato dimostrato che certi giovani restano ammaliati da un certo mondo e vanno a combinare gesti strani. È il cellulare, inteso come device di tutto un mondo di comunicazione che ti arriva, è uno strumento fortissimo che bisogna imparare a usare, perché tu puoi imparare ad adoperarlo per migliorare la tua sapienza, puoi imparare ad adoperarlo per guardare dal buco della serratura questi influencer che ti raccontano la vita come un insieme di nulla e alla fine esci che sei nulla e poi hai dei problemi.
0: Senta,
1: quindi uno dei rimedi che io propongo è che ci sia una patente di guida per l'uso del cellulare con degli insegnanti che ti insegnano ad adoperarlo.
0: Sarebbe interessante capire poi come appunto metterla in pratica, però certamente è un'idea, almeno è un'idea sul tema che, voglio dire, tutti noi abbiamo, noi per primi adulti, non solo i ragazzi, abbiamo un problema di addiction ormai agli schermi. Tra chi usa, e certamente quasi in maniera dichiarata, ha un problema di addiction agli schermi, è il presidente degli Stati Uniti d'America, che fa post in maniera abbastanza compulsiva, secondo assolutamente anche delle ore in cui, soprattutto nelle ore notturne, e lei però a Donald Trump si è rivolto una volta con mezzi, diciamo, antichi, con una lettera che, a quanto abbiamo letto, le risulta Trump abbia letto davvero. Ci racconta perché?
1: Sì, ma non mi ha mai risposto.
0: Non le ha mai risposto.
1: Stiamo parlando del suo primo...
0: Forse se le avesse fatto un tweet o un ex tweet
1: esatto.
0: Avrebbe risposto.
1: Probabilmente. Avrei detto, chi è questo antiquato? Che
0: esatto.
1: Poi sono più giovane di lui, che però scrive...
0: Parecchio.
1: Ebbene, la prima volta che lui fu eletto, il primo gesto che fece è strappare il Trattato di Parigi per l'emergenza ambientale. Ora, io credo che sia il più grande tema di crisi che abbiamo di fronte. E cioè il fatto che stiamo mandando troppa CO2 e che questa sta cambiando completamente il clima. Siamo reduci da un'estate infernale e che comunque gli scienziati ci dicono che sarà, la considereremo un'estate mite rispetto alle prossime.
0: Già.
1: Quindi sarà un grande casino. Quindi piuttosto che stare lì ad aspettare l'onda da 15 metri che ci sommerga, perché finirà così, perché il 90% degli scienziati ci dice che è così e chi non ci crede fa lo struzzo, oppure crede ad un 5% di scienziati che per distinguersi dicono cose contrarie. Ebbene, per queste persone secondo me è arrivato il momento di fermarsi tutti, smetterla di fare gli struzzi. Io quel giorno scrissi a Trump col suo linguaggio, cioè gli scrissi guarda che ripulire il mondo così che abbiamo così insozzato sarà un grande business, guadagneremo un sacco di soldi. Ce gliel'ho messa sotto il business.
0: Certo, da imprenditore a imprenditore.
1: Ma perché è la verità, perché i nuovi mestieri saranno quelli dedicati a salvare la vita umana sul pianeta. Noi creeremo milioni e sarà così.
0: Senta, abbiamo 45 secondi, mi deve aiutare con due risposte proprio da social network. La prima è, lei ha dichiarato di essere un estimatore di Silvia Salis, la sindaca di Genova. Che cos'ha che non ha Elly Schlein, secondo lei? È una questione di contenuti o di comunicazione? 30 secondi, eh?
1: Sono anche un estimatore di Elly Schlein. Però credo che ci vada un terzo stavolta. Abbiamo creato un campo molto largo e secondo me i due è difficile che possano
0: Schlein
1: mettersi d'accordo. Secondo me un terzo,
0: bypassando
1: due
0: le
1: che
0: primarie.
1: Fanno i presidenti, bypassando le primarie che ci metteranno nei casini.
0: E invece se dovesse andare a cena con Elly Schlein o Giorgia Meloni, chi sceglierebbe?
1: La Schlein tutta la vita la Schlein.
0: E che cosa le direbbe?
1: Senza che andrei volentieri anche con la Meloni.
0: Non c'è dubbio, ma che cosa direbbe Elly Schlein? Quale consiglio darebbe?
1: Le inviterei entrambe. Proprio le suggerirei stavolta di restare capo del PD, ma fare un piccolo passo indietro e nominare un terzo come candidato alla presidenza del Consiglio.
0: Grazie.
1: Così vince di sicuro.

0: Sicilia ci sarà qualche nube in più sul settore settentrionale, ma risulterà per lo più innocua. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in diminuzione su tutto il paese, con valori massimi che al sud perderanno qualche grado.
1: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
2: Chiusa la convention repubblicana a Dallas, Trump ribadisce $5,000 a tutti i cittadini americani in caso di vittoria alle elezioni di novembre e no all'arma nucleare iraniana. Legge elettorale, il Senato boccia l'emendamento PD sulle preferenze, via libera invece a quello della maggioranza sui capilista bloccati e fino a 3 preferenze con alternanza di genere. Le opposizioni vanno all'attacco. Nuova stretta della BCE, aumenta i tassi dello 0,25%, riviste al rialzo le stime della crescita, inflazione confermata al 3% per il 2026. Dopo il caldo record, il maltempo sferza al centro nord, una donna nega nell'auto in un sottopasso vicino Udine, nel senese un'altra donna muore trafitta da una scheggia di vetro. Per il tribunale del riesame di Roma, Walter Lavitola, mandante del confesso dell'attentato a Ranucci, resta in carcere. PM nelle chat ci sono cancellazioni sospette. Champions League, debutto stellare per il Como che batte il Lipsia 4-1. Volley a Napoli, nonostante la pioggia, gli azzurri vincono la Svezia. Presente presidente Mattarella. Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati in diretta su RaiNews 24. Dunque, lo avete sentito, per chiunque si fosse sintonizzato su RaiNews 24, prima abbiamo seguito in diretta l'intervento del vice presidente degli Stati Uniti J.D. Vance e poi lo stesso Trump, che nel suo discorso conclusivo, ecco, oggi ricordiamo è la seconda giornata della convention, seconda giornata e conclusiva della convention repubblicana a Dallas, che abbiamo seguito in diretta, e il presidente Trump ha ribadito la promessa di dare $5,000 ad ogni americano in caso di vittoria alle elezioni di novembre. Poi ha sintetizzato un po' i suoi risultati, un po' quello che ha fatto anche ieri in 2 ore, oggi le ha ridette, ha parlato degli stessi temi in circa 20-24 minuti di discorso. Ha parlato della forza militare migliorata, della potenza economica degli Stati Uniti, con i dazi hanno guadagnato migliaia di miliardi di dollari, con la borsa hanno raggiunto anche dei record storici, anche esaltato la politica nazionale di questi ultimi 2 anni dell'amministrazione Trump, ha annunciato anche la diminuzione dell'immigrazione clandestina, poi ha ribadito non lasceremo all'Iran l'arma nucleare. Prima di lui poi, come vi dicevo, è intervenuto il vicepresidente Vance, che come Trump ha elencato i successi dei repubblicani con il crollo dei costi dei farmaci e la creazione dei posti di lavoro. Allora sentiamo un passaggio del discorso del presidente degli Stati Uniti Trump.
3: Abbiamo preso quest'epoca scura, del buia dell'America, e l'abbiamo trasformata nell'epoca d'oro dell'America. Abbiamo approvato il più grande taglio alle imposte degli ultimi anni nella storia d'America. Abbiamo portato avanti i più grandi investimenti delle forze armate nella storia del nostro paese e abbiamo reso l'America una superpotenza militare ed energetica del mondo.
2: Adesso torniamo in Italia, parliamo dei temporali di maltempo, temporali, nubi fragili, raffiche di vento, un abbassamento delle temperature fino a 8 gradi centigradi da nord a sud. In provincia di Udine una donna è morta nella sua auto sommersa dall'acqua in un sottopasso. Sentiamo Emanuela Bonchino.
4: Aveva 83 anni la donna morta annegata, intrappolata con la sua auto in un sottopassaggio allagato a Latisana, in provincia di Udine. Invano un carabiniere si era tuffato per soccorrerla, troppo tardi. Il territorio al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia è stato quello più colpito dalla forte onda

0: Data di maltempo delle ultime ore, ma violenti nubifragi si sono abbattuti un po' su tutto il centro-nord, dove il meteo resta ancora instabile. Per la pioggia a Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di fronte a San Vittore, saltata l'udienza del processo Idra sulla mafia in Lombardia. Allagamenti per forti temporali anche agli ospedali civili di Brescia, l'acqua è entrata nel reparto di rianimazione, per precauzione due pazienti sono stati spostati, disagi anche in altre zone.
1: Un fiume d'acqua, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei Vigili del Fuoco, ringrazio davvero tutti, con le idropulitrici la situazione è stata ripristinata.
0: Una storica frana in Valtellina ha trascinato a valle grandi quantità di materiale, evacuate 45 persone.
2: Purtroppo siamo sotto una frana, i pericoli ci sono sempre.
0: 63.000 fulmini hanno illuminato il cielo in Toscana, allagamenti, alberi caduti nel Livornese, nubifragio sul Grosseto, non si contano gli interventi dei Vigili del Fuoco e forti temporali hanno interessato anche il quadrante nord di Roma. Queste sono le strade di Montemario, piogge, raffiche di vento, come non si vedeva da mesi.
3: Il maltempo ha provocato una vittima in Toscana, a Sinalunga, in provincia di Siena. Una donna è morta dopo essere stata investita dai vetri rotti di una finestra che stava cercando di chiudere. Sentiamo Erika Tuccino.
4: Purtroppo la conoscevo, sì. E purtroppo lei è la cosa peggio. Lei è la cosa che dispiace più di tutte. Le case si aggiustano, le macchine si aggiustano. La signora non è giusto.
5: Stava chiudendo una finestra di casa, Giuliana Cassioli, 82 anni. Alle 3 di ieri pomeriggio una violenta tromba d'aria si abbatte su Sinalunga, in provincia di Siena. 15 minuti in tutto. Sradica alberi, distrugge lampioni, danneggia i tetti, fa sbattere le finestre. L'anziana è sola in casa. Chiude in fretta le imposte lasciate aperte, ma il vento ha troppa forza. Il vetro sbatte e va in mille frantumi che la travolgono. Un pezzo la ferisce alla gamba, recide una vena. Giuliana muore dissanguata. È la figlia a chiamare il 118. Era andata a controllare se la mamma stesse bene.
4: Il vento fortissimo, fortissimo. Qualche minuto. Manco il tempo di accorgersene.
5: A Sinalunga il vento è riuscito a scoperchiare persino il tetto del palazzetto dello sport. Più di una quarantina gli interventi dei Vigili del Fuoco. Circa 63.000 fulmini si sono abbattuti ieri sulla Toscana in appena 12 ore. Fenomeni violenti e improvvisi. Ora le amministrazioni fanno la conta dei danni.
6: Tanti tetti che sono saltati, divelti, qualcuno in maniera totale, qualcuno in maniera parziale, però il danno è ingente.
3: A 25 anni dall'attacco alle Torri Gemelle, il sindaco di New York, Mamdani, ha pubblicato migliaia di pagine di documenti che sembrano confermare come le autorità sapessero che nell'area ci fosse dell'amianto, ma hanno nascosto queste informazioni alla popolazione. Quasi 3.000 persone, ricordiamo, persero la vita l'11 settembre, ma altre migliaia sono morte successivamente a causa dei tumori. Ricordiamo anche lo speciale, ci sarà a News 24 sul ricordo e sulla memoria dell'11 settembre. Intanto sentiamo Marina Lalovic.
7: Administration after administration has ignored those calling for answers and clarity.
8: Si sono ammalati perché credevano alle autorità che l'area era sicura. A distanza di 25 anni dall'attacco terroristico, il sindaco di New York, Zoran Mamdani, decide di rendere pubbliche le verità scomode rivelate nel rapporto in oltre 170.000 pagine che riportano come l'amministrazione della città sapeva della tossicità dell'aria a seguito dell'attacco e come ha manipolato questa informazione. Chi viveva vicino a Ground Zero veniva rassicurato sulla qualità dell'aria, nonostante i dati interni e le esperienze dei residenti contraddicessero questi dati. Il numero di morti per malattie correlate all'11 settembre parlano chiaro e sembrano ormai superare quelli del giorno dell'attacco. Le conseguenze fisiche e mentali coinvolgono ancora decine di migliaia di persone in tutto il paese. Si manifestano per molti con malattie dovute all'esposizione alla polvere tossica che ha ricoperto la città. Almeno 140.000 persone si sono iscritte al programma sanitario del World Trade Center e a 49.000 di loro è stato diagnosticato un tumore. Il rilascio del rapporto pone anche fine a una causa intentata dal gruppo di difesa dei diritti delle vittime dell'11 settembre che aveva citato in giudizio la città per ottenere maggiori aiuti federali e dare il via a ulteriori ricerche sugli esiti sanitari.
7: This is only the beginning.
8: La pubblic-

0: L'applicazione è solo l'inizio, rassicura Mamdani. Altri documenti verranno pubblicati nel corso dei prossimi mesi.
1: E si conclude il viaggio in Brasile del vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani tra Mercosur e Stellantis. Sentiamo Stefania Battistini.
2: L'ultima tappa della missione italiana in America Latina è al Museo dell'Immigrazione di San Paolo, Brasile. Il vice premier Tajani lo sceglie per raccontare i legami storici tra i due paesi.
3: Questo era l'antico ospedaria.
2: Qui, da fine 800 a metà 900, nell'antico ospedaria dei Migrantes do Brás, sono passati 800.000 italiani.
4: Rastrellamenti sono...
2: Attacca l'idea dei rastrellamenti, sono sciocchezze, ripensavano i nazisti, distingue tra immigrazione irregolare e trafficanti, da contrastare, e quella regolare. I migranti regolari sono i benvenuti, dice, con gli stessi diritti e senza caporalato. Una storia di migrazioni che qui è diventata anche storia industriale. Tajani prima visita Enel. Nel momento delicato della concessione di San Paolo, il governo assicura il vice premier, sostiene l'azienda e ne segue la vicenda con grande attenzione nel rispetto delle leggi brasiliane. Poi Stellantis, la Fiat, che ricorda è stata parte della storia dell'automobile brasiliana, oggi una delle presenze italiane più radicate nel paese. Chiude con un dato arrivato da Roma, l'export italiano, afferma l'Istat, cresce del 4,5% nei primi sei mesi. Con il Mercosur, afferma Tajani, possiamo raggiungere l'obiettivo dei 700 miliardi di esportazioni.
1: E adesso rassegna stampa con Eugenio Francesconi.
5: Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. C'è il tema delle preferenze nella legge elettorale con lo scontro politico che si è consumato in queste ultime ore, in questi giorni, perché è stato particolarmente duro. Inizialmente per le preferenze libere c'erano il Partito Democratico, ma anche Vannacci, che ha pungolato il centrodestra su questo tema, trovando una sponda anche all'interno di Fratelli d'Italia, assolutamente contrari Lega e Forza Italia, che hanno alzato le barricate in maggioranza e quindi si è trovata la quadra solo all'interno della maggioranza, senza voti incrociati, diciamo così, maggioranze alternative sul subemendamento presentato dal Partito Democratico, che è stato bocciato. Ovviamente questo si riflette su tutti i quotidiani, soprattutto quelli di area. C'è chi esulta, c'è chi invece attacca. Andiamo a vedere uno per uno i quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera, però. Meloni, tornano le preferenze, così esulta Giorgia Meloni. Al Senato è arrivato il sì all'emendamento che prevede anche i capilista bloccati. Le preferenze saranno tre, sono nomi già segnati sulla scheda che si potranno segnare con una croce. Alta la proposta dell'opposizione, che aveva proposto preferenze libere, e infatti il centrosinistra attacca: non è vero che tornano le preferenze, così dicono alla Premier, che a sua volta ha risposto: siete voi a non averle mai volute. Per quanto riguarda invece lo show di Donald Trump, che non è quello che abbiamo fatto vedere in diretta questa notte, ma è la notte precedente, sempre però a Dallas, aveva detto: do $5,000 a ogni americano se dovessimo vincere alle elezioni di midterm, una cifra monstra se si pensa al bilancio federale americano, e avrebbe bisogno dell'approvazione del congresso per elargirli, e d'altronde dunque dovrebbe rivincere in entrambe le camere. Non è scontato. Comunque fanno notare alcuni analisti e alcuni quotidiani che promesse elettorali di questo genere Donald Trump le aveva già fatte, ma non le ha mai effettivamente realizzate. L'altra notizia importante di oggi è il rialzo dei tassi di interesse della BCE. Il costo del denaro portato al 2,5%, un aumento di un quarto di punto, e il Corriere fa i conto su che cosa cambierà per mutui e prestiti. Ci si immagina, per chi almeno ha un tasso variabile, un incremento dei costi. Vediamo la Repubblica, l'apertura è sulla questione della legge elettorale. Meloni nella palude, il titolo. Al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatta e boccia le preferenze. Fratelli d'Italia, Forza Italia aveva dato un ultimatum non più di 24 ore fa, aveva detto così salta tutto. E poi la lettera del governo a Bruxelles per chiedere la flessibilità, legata prevalentemente al caro energia, e su questo, per quanto riguarda invece il riflesso del caro energia sull'inflazione, la BCE ha tagliato i tassi di un quarto di punto, come dicevamo. Anche Repubblica mette a centro pagina la convention, comizio di fatto di Donald Trump a 2 mesi dalle midterm americane, con i $5,000 per ogni americano promessi da Donald Trump. Super promesse elettorali, così vengono definite da Filippo Ceccarelli, che ci fa un ragionamento intorno. Sono state già rinominate Trump Dividend, i dividendi di Trump. C'è spazio di spalla su Repubblica anche per Naza, un film che ha fatto molto scalpore a Venezia, oltre 20 minuti di applausi, un film per raccontare i crimini militari sui civili di Gaza. Tra l'altro i due registi sono israeliani, quindi un tema molto delicato. In prima su Repubblica, dove troveremo anche la AfD che cerca alleati in Sassonia, prove di dialogo con i rossobruni per governare, gli unici che avevano aperto a una possibile alleanza, anche se estrema destra e estrema sinistra che si alleano chiaramente creano tutta una serie di difficoltà. Vediamo insieme il Messaggero. Preferenze, la maggioranza si blinda, centrodestra si ricompatta e respinge l'emendamento del PD, opposizioni gridano vergogna, Meloni tornano fino a 3 nomi sulla scheda, la sinistra non è credibile in questa critica, Conte e Renzi però attaccano voi incoerenti. A centropagina troviamo l'1-1 della Roma contro il Fenerbahce a Istanbul, a Cristante risposto Greenwood, tra l'altro era stato avvicinato come nome alla Roma in estate, 1-1 è il risultato finale per l'esordio della Roma in Champions League dopo 8 anni. Anche a centropagina del Messaggero troveremo il rialzo dei tassi della BCE e anche qui la promessa elettorale show di Trump, $5,000 a ogni americano. Vediamo insieme anche la Stampa, che oggi inevitabilmente 11 settembre ricorda l'attacco alle Torri Gemelle dopo 25 anni, le democrazie e la capacità di convivere con il dubbio, e l'analisi di Gianrico Carofiglio. L'apertura invece però è sull'energia, che c'è scontro tra governo e industriali, vedete Orsini presi in giro su nucleari rinnovabili, e poi c'è la questione delle accise, un altro taglio in vista di quello che dovrebbe essere invece un bonus più mirato alle fasce di reddito più deboli. Vediamo Avvenire, si innesca la spirale, qui si parla di inflazione, l'impennata dei costi dell'energia spinge l'inflazione, alla BCE alza i tassi di uno 0,25%, governo che proroga per una settimana il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Il taglio alto invece è dedicato all'11 settembre, riscritto nelle scuole americane, come scrive Avvenire. Da qui in avanti vedremo come i quotidiani si schierano sulla questione delle preferenze, vedete il Fatto Quotidiano critico nei confronti del governo, la giravolta di Meloni per affossarle, citando tra l'altro l'effetto Vannacci, come vi sottolineavo. C'è anche il Riformista che non parla della legge elettorale, incredibilmente, ma ricorda giustamente l'11 settembre con un articolo di Paolo Macri. Il Domani, rinnegare per non morire, Meloni dice no alle preferenze, e anche sul Domani troveremo il voto di scambio, vedete Trump corrompe gli americani. Il Manifesto, non è un film, qui è invece il film Naza, mostrato, riprodotto alla Mostra del Cinema di Venezia, molto applaudito, lo dicevamo, e poi però anche qui legge elettorale, Fratelli d'Italia tira a campare no alle preferenze. Anche il Giornale titola sulle preferenze, vedete, scelgono gli italiani, centrodestra compatto, opposizione respinta, tornano le preferenze, Meloni, le abbiamo rimesse noi dopo 35 anni, come cambia il voto, ce lo spiega il Giornale nelle pagine interne. Sul Giornale troveremo questa celebrazione dell'11 settembre, il mondo dopo 25 anni, vedete questi due fasci di luce vanno a sostituire le due torri crollate, abbattute dai due aerei dirottati da Al-Qaeda, e il memoriale con questi due fasci di luce che ricordano e riportano in cielo quelle che erano le due torri, tra le due torri più alte dello skyline di New York, che non tornerà mai a più a essere quello del Novecento. Accise, sconto di 7 giorni, ecco dove fare il pieno, il suggerimento dopo l'approvazione del taglio varato dal CDM. E poi c'è spazio anche per la questione La Vitola, con l'attentato sotto casa di Ranucci, resta in cella perché il riesame ha confermato il metodo mafioso, e dunque La Vitola, il faccendiere, resta in carcere, niente domiciliari per lui. Libero apre sulla questione dei dati sugli sbarchi, c'è spazio chiaramente anche per la legge elettorale, vedete dopo 33 anni tornano le preferenze, ma i dati dell'Unione Europea sugli sbarchi invece in grande risalto, diminuiti del 55% gli ingressi illegali nel Mediterraneo centrale. Mentre la Spagna del socialista Sanchez affonda, l'Italia ferma gli scafisti, così critico Libero nei confronti del governo spagnolo. Ranucci, i mandanti e le strane coincidenze sulla pista albanese, invece sfruglia l'interesse Libero sempre sulla questione dell'attentato a Sigfrido Ranucci e il mandante, per ora accusato di essere il mandante, la Vitola, al quale, lo ripetiamo, hanno negato i domiciliari. Il Secolo d'Italia, preferenze, una cosa di destra, anche qui si esulta sulla questione reinserimento delle preferenze. Vado, ovviamente l'opinione ricorda, never forget, mai dimenticare l'11 settembre, vado a chiudere con una veloce carrellata dei quotidiani economici. Rialzo dei tassi per quanto riguarda il Sole 24 Ore, rate del mutuo su del 3%, rally petrolifero, vendite sui titoli di Stato, e vado a chiudere con Italy Post, anche Italy Post titola la BCE stringe la cinghia, rialzo di un quarto di punto percentuale per contenere l'inflazione che, lo ricordiamo, è ancora al 3%. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Adesso parliamo di politica italiana. A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Intanto la Premier Meloni commenta i lavori sulla riforma della legge elettorale che ora passa alla Camera il 28 settembre. Grazie al centrodestra, scritto sui social, dopo 35 anni tornano le preferenze. Sentiamo Gabriele Martelloni.
4: Attende il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza prima di intervenire via social sul tema che ha alimentato per tutta la giornata il dibattito parlamentare, e l'affondo è diretto alle opposizioni che l'hanno sfidata con la proposta di introdurre le preferenze senza capilista bloccati. La differenza, scrive Giorgia Meloni, non è tra chi ne vuole di più e chi ne vuole meno, ma tra chi le ha rimesse nella legge e chi no. Per la Premier sulle preferenze la sinistra non è credibile, non le ha mai volute in 35 anni, ha votato per bocciarle anche un mese fa, argomenta nel suo posto la Presidente del Consiglio, che dopo lo scivolone di luglio in aula alla Camera confida che l'accordo con gli alleati regga per il nuovo decisivo passaggio a Montecitorio atteso per la fine del mese. Intanto, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri e la proroga per 7 giorni del taglio delle accise sul gasolio, Meloni chiarisce in un videomessaggio che la prossima settimana arriverà il provvedimento, annunciato da Bari venerdì scorso, con aiuti mirati solo per chi ne ha bisogno, e rivendica il passo ulteriore per rafforzare la sicurezza energetica dell'Italia, grazie alla norma approvata in CDM per affidare a dei commissari il taglio dei tempi sulle concessioni di ricerca ed estrazione degli idrocarburi.
6: Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia.
1: La nuova legge elettorale è al centro del dibattito politico. Al Senato la maggioranza ha bocciato l'emendamento del PD per sopprimere i capilista bloccati e inserire le preferenze libere. Le opposizioni protestano in aula. Invece via libera l'emendamento del centrodestra, cioè quello di consentire di esprimere fino a 3 preferenze in un elenco di 6 candidati. Sentiamo Alberto Puoti.
7: Il centrodestra si ricompatta e vota contro l'emendamento sulle preferenze libere a prima firma Dem nell'esame della legge elettorale in Senato. La maggioranza dice sì solo al proprio testo con i capilista bloccati e 3 preferenze, dopo ore convulse. Sulle preferenze, infatti, restava il freno di Forza Italia e Lega, mentre erano favorevoli Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che rivendica di aver portato le preferenze. Se la sinistra le voleva veramente, poteva votarle alla Camera con noi, afferma il presidente del Senato La Russa.
8: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
7: Vergogna la reazione dai banchi delle opposizioni, ma non passa la trappola del centrosinistra che aveva provato a dividere le forze di governo. Le accuse di incoerenza arrivano da Renzi, ma anche dai 5 Stelle, che mettono in luce i ricatti all'interno della maggioranza. Stessa linea da AVS. Per il PD è l'ora della verità.
9: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
1: E come nelle attese, la Banca Centrale Europea ha alzato di un quarto di punto i tassi di interesse, portandoli al 2,5%, ai massimi da aprile 2025. Ma nonostante gli scenari incerti e gli shock derivanti dai conflitti, rivede al rialzo le stime di crescita per il prossimo biennio. Sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
10: Una decisione unanime scontata, riferisce la presidente Lagarde, quella di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso di riferimento al 2,5%. E ciò perché l'inflazione, che ad agosto è arrivata

0: arrivata al 3,3%, il livello più alto degli ultimi tre anni, rischia di restare a questi livelli molto più a lungo del previsto. Secondo le proiezioni della BCE, si avvicinerà al target del 2% solo nel 2028. Lagarde si rifiuta quindi di fare previsioni. Continuiamo a subire uno shock dopo l'altro e quindi dobbiamo basarci sui dati disponibili di volta in volta. Il Consiglio direttivo è rimasto sorpreso, tuttavia, dalla resilienza dell'economia europea che si sta adattando meglio del previsto agli shock. Bene la produzione, la fiducia dei consumatori, il mercato del lavoro. La crescita quest'anno nell'eurozona potrebbe essere superiore allo 0,9%. Tuttavia le prospettive sono incerte a causa delle due guerre in corso che potrebbero far aumentare ulteriormente i prezzi dell'energia, gas incluso. E alle insistenti domande sul suo futuro, molte voci la danno in uscita anticipata, Lagarde risponde: non ho nulla da riferire, sarete i primi a saperlo subito dopo i miei nipoti. After my grandchildren.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che proroga di fatto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro prima della scadenza stanotte, appunto a mezzanotte. Si tratta del 15° intervento per contenere il caro carburanti dal 18 marzo scorso e sarà dunque valido fino al 17 settembre. Sul tavolo anche un confronto su investimenti in infrastrutture e attività energetiche strategiche da destinare ai fondi europei fino a 14 miliardi di euro in extra deficit a disposizione per l'energia. Adesso il Little Volley agli europei, esordio con vittoria nel match disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli. La squadra ha battuto la Svezia per 3-0, parterre d'eccezione con il presidente della Repubblica Mattarella. La gara ha subito un paio di interruzioni a causa della pioggia. Adesso terminiamo questa edizione con lo sport, con il calcio, con la Champions League. La Roma strappa un pareggio 1-1 in Turchia contro il Fenerbahçe e il Como invece all'esordio tra i grandi dell'Europa cala il poker contro il Lipsa 4-1. Allora sentiamo Gianluigi Zamponi, poi 5:30 rileggeremo i nostri titoli.
2: L'ex favola del calcio italiano diventa realtà al debutto assoluto in Champions. Il Como si presenta all'Europa che conta superando il Lipsia per 4-1. I ragazzi di Fabregas danno spettacolo, lo dominano e sbloccano la sfida con Baturina. Lo show continua, il merito è anche di Duvicas che si prende il palcoscenico firmando il raddoppio. Lipsia in confusione e Como sempre più spietato. A inizio ripresa ci pensa Diao a calare il tris. Un colpo duro per i tedeschi che però trovano con Maximovic il modo di rendere meno amara una notte destinata a chiudersi con il poker di Perrone che manda il Como in paradiso. Solo un punto invece per la Roma, bella ma per un tempo nell'insidiosa trasferta di Istanbul contro il Fenerbahçe. Dopo 7 anni di assenza dalla Champions, i giallorossi provano a pensare in grande fin da subito. Uno splendido assolo di Malen innesca il destro velenoso di Cristante che sblocca il match. Un guizzo vincente che illude perché nella ripresa la Roma cala di intensità e la gara si complica. A riportare la sfida in equilibrio è un inserimento vincente di Brown, bravo a sfruttare uno sgarrone difensivo dei giallorossi. Subito il pareggio, la squadra di Gasperini si disunisce, il meglio lo continuano a fare i turchi. Le parate di Svilar e un pizzico di fortuna permettono alla Roma di portare a casa un punto prezioso.

Al nord, maltempo ancora sul settore orientale, dove ci saranno dei temporali nel corso della giornata, mentre invece altrove ci sarà bel tempo con poche nubi. Torna a splendere il sole anche sulle regioni centrali, resta della instabilità con temporali ancora intensi lungo le coste adriatiche, specie dell'Abruzzo. Al sud peninsulare piove sulla Campania, sulla parte centrale e meridionale.

alle in aria garganica con temporali, mentre invece sul resto del settore ci saranno pochissime nubi. Come sarà una bella giornata soleggiata sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia ci sarà qualche nube in più sul settore settentrionale, ma risulterà per lo più innocua. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in diminuzione su tutto il paese, con valori massimi che al sud perderanno qualche grado.

Chiusa la convention repubblicana a Dallas, Trump ribadisce $5.000 a tutti i cittadini americani in caso di vittoria alle elezioni di novembre. No all'arma nucleare iraniana. Legge elettorale, il Senato boccia l'emendamento PD sulle preferenze, via libera invece a quello della maggioranza con capilista bloccati e fino a 3 preferenze con alternanza di genere, le opposizioni all'attacco. Nuova stretta della BCE, aumenta i tassi dello 0,25%, riste al rialzo le stime di crescita, inflazione confermata al 3% per il 2026. Dopo il caldo record, il maltempo sferza il centro-nord, una donna annega nell'auto in un sottopasso allagato vicino Udine nel Senese. Un'altra vittima muore trafitta da una scheggia di vetro. Per il tribunale del riesame di Roma, Walter Lavito, la mandante reo confesso dell'attentato a Ranucci, resta in carcere. I PM nelle chat ci sono cancellazioni sospette. Champions League, debutto stellare per il Como che batte il Lipsia 4-1. Volley a Napoli, nonostante la pioggia, gli azzurri vincono la Svezia. Presente il presidente Mattarella. Questi titoli delle 5.30, adesso vi lasciamo con una nuova puntata di Faccia a Faccia, è dedicato questo speciale a Riccardo Cocciante, che ha pubblicato un nuovo album di inediti che si intitola Ho 20 anni con te. Lo seguiamo insieme, seguiamo l'intervista di Fausto Pellegrini, poi come sempre alle 6 c'è una nuova edizione. A dopo.

0: Vent'anni con te il mondo non mi pare del tutto da rifare. Non mi appare più nero il cielo e l'avvenire e non più immondo il mondo.
1: Riccardo, quasi come i moschettieri di Dumas, 20 anni dopo torni a fare un disco, delle canzoni. Il disco si chiama Ho 20 anni con te. Allora, perché è venuta fuori questa idea e che ne è venuto fuori?
2: Allora, parliamo del formato canzoni, e che secondo me l'ho sempre utilizzato, anche il Notre Dame de Paris, che poi sono seguenti, sono legati certe volte, ma è sempre la canzone, che amo molto, perché è un messaggio breve, un messaggio conciso proprio. E d'altronde i testi che utilizzo, le melodie, sono pochi. Non amo i lunghi testi, non amo le lunghe... pensieri lunghi, amo il pensiero telegrafico.
3: Poesia, poesia, sembra che non ci sia, poi l'incontri per caso,

0: Poesia.
1: Perché questo disco? Questo disco è un bisogno di esprimermi, di dire delle cose che da tempo che non lo faccio, quindi avevo voglia di far uscire questo disco. L'abbiamo registrato come si registrava una volta, abbiamo registrato insieme con dei musicisti. Io trovo che questa è la formula più giusta di fare musica, nel senso che un musicista non suona uguale se ha un altro musicista davanti, c'è un'interazione che è importantissima. E si sente in questo disco che non è, diciamo, artificiale, come si fa oggi, sono pezzi qua e là presi. È un disco, non so, sincero, ecco, dove volevo dire delle cose semplici, come il titolo anche, ho 20 anni con te, in fondo, e riscoprirsi un po', no? Riscoprire un po' l'autenticità dell'inizio, perché secondo me ogni artista all'inizio ha una spinta, poi rischia di perderlo e di diventare un po' diluito. Invece dovrebbe sempre saper ritornare indietro, riscoprire quello che c'era in fondo all'inizio. C'era una verità, una voglia, una spinta in avanti. Ecco, questa è una riscoperta.
0: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo. Ora voglio

0: finestra.
1: Sai, l'ambizione di un artista in fondo è lasciare un sapore. Allora, comincia con questo pezzo l'album e finisce con Il pensiero che resta, scritto con Mogol, dove in fondo questo percorso fa sì che io mi rendo conto della mia età, prendo la responsabilità di questa età completamente, pur cercando di vivere la novità, quello che c'è in giro. Però so, e magari c'è questa ambizione di lasciare un piccolo testamento, qualche cosa di me, una piccola scia, e quindi finisce con questa allegoria della stella, no? Ecco, mi piaceva moltissimo questa immagine.
2: E se vivo con te il resto della vita è vita meritata. Ho 20 anni con te, il mondo non mi pare del tutto da rifare.

0: braccia aperte tu ti apri intorno a me, mi stringi in pace in te.
1: Senti, il con te della canzone, ho 20 anni con te, il te ricorre, il tu, il noi ricorre in tutte quante le canzoni, ma ricorre in molta parte della tua produzione artistica. Il te di questa canzone può essere anche questo titolo in qualche modo la lente per leggere anche tutte quante le altre canzoni dell'album?
2: Sì, direi, perché 20 anni con te è un'allegoria in fondo, no? E questa allegoria è vivere il presente, è anche la musica che ti permette di vivere questo presente. Molte mie canzoni sono allegoriche, non parlano di cose reali, ma questa canzone è una lettura, infatti, di questo disco, assolutamente.

0: C'è un bel filo quindi che lega questo disco a tutta la tua produzione precedente, no? Ma anche solo a partire dalla parola necessaria, dalle note necessarie, non una di più, non una di meno.
1: Il filo mio è la coerenza, perché in fondo non sono mai andato in un altro posto perché è di moda. Ho accettato il non di moda da sempre. E ho accettato quello che avevo, quello che sentivo dentro, non per fare del commercio, ma per cercare almeno di andare verso una piccola parte d'arte, se è possibile. Ecco, si sente in questo disco per me una coerenza anche con autori che, con i quali ho lavorato nel passato, sono messi insieme. Per quanto riguarda la parte italiana c'è Panella, per quello Panella c'è Mogol, e poi c'è un pezzo che avevo fatto molto tempo fa con Beppe Dati e che era rimasto lì e che ho recuperato perché mi piaceva molto questo linguaggio che è un po' fiabesco, che è Odile. Ecco, e ovviamente gli autori francesi, Luc Plamondon, con il quale ho lavorato, ho fatto tutto Notre-Dame de Paris, poi anche Dabadi, che ho fatto anche delle canzoni bellissime, ecco. E un riprendere un po' di passato e riportarlo oggi.

0: puoi.
1: Hai citato Odile, c'è cioè quella bellissima immagine di rompere questa noce, questo guscio e sì, uscire fuori dalla incomunicabilità che può essere legata a una malattia, ma è un po' la malattia del giorno d'oggi.
2: Sì, il fatto di così non comunicare bene, sì, è oggi, è vero. E, c'è in un modo poetico, fiabesco, stavo dicendo prima, sì, si cerca di descrivere questo momento in cui si esce fuori dal guscio e si riesce a comunicare. Ma questo sono io, in fondo, no? Io che quando ero più giovane non riuscivo a dire niente, a comunicare niente, non parlavo, ero proprio dentro di me, completamente chiuso. E grazie alla canzone sono uscito fuori. Ecco, c'è qualche volta arriva una scusa, un momento in cui si può uscire fuori dal suo lato ermetico. Ecco, e questa canzone mi piace molto anche per questo.
3: È il campanaro e ha la gobba su di sé, più brutto non ce n'è lui Quasimodo. E guarda come guarda la gonna di Esmeralda, è goppo e zoppo e

0: Per tutto quello che ci siamo detti, questo disco è strettamente legato anche dal punto di vista compositivo a Notre Dame de Paris, che continua, compie anche lui 25 anni.
1: Cioè, stupendo, meraviglioso, è un regalo. Io non avrei mai creduto di fare una cosa che potesse rimanere così tanto nel tempo e soprattutto non invecchiare molto, perché in fondo la gente viene a vedere e si trova davanti a un'opera che sembra nuova, che sembra fresca, che ecco, forse fa parte del mio modo di comporre da sempre. Non entrando nella moda, forse speri di poter non passare di moda.

0: splendi sola domattina, come non hai fatto ancora.
1: E questo l'ho provato sempre nel tutta la mia carriera. Quando faccio uscire Margherita, l'improbabile assoluto, soprattutto perché esce nel momento più difficile forse della discografia, è il momento politico, in cui non parlare politico era quasi impossibile sopravvivere a livello di artista. E questo pezzo invece proprio ha rotto proprio gli schemi di tutto e ha avuto successo. Quindi ancora una volta io non voglio essere contro, voglio essere me. E soprattutto essere non inserito in un fatto di moda. Per me la moda ci agevola, ovviamente, perché ti fa arrivare più facilmente al successo immediato, però anche ti uccide, perché dopo passata una moda non esiste più niente, non esiste più niente.
0: Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto, mentre lui che non guardava, agli amici raccontava delle cose che sai dire, delle cose che

0: forte. E tu mi dicevi piano, io non lo amo, non lo amo.
1: E forse il più grande difetto che si ha oggi, quello di farsi mangiare da tutta la società. Invece non, bisogna stare sempre un po' fuori, personalmente fuori, però apprezzarlo, perché si vive in una società, non bisogna dire no a tutto quello che c'è intorno, e bisogna soltanto saper scegliere il momento giusto e scappare.
2: I treni bisogna prenderli, ma poi qualche volta bisogna scegliere, scendere e camminare per conto proprio.
1: Sì, soprattutto non farsi mangiare dal sistema, ecco, questo io trovo che è importante.

0: l'asilo.
1: D'altra parte l'hai detto, la diversità è un valore e hai detto anche Quasimodo sono io, parlando di Notre Dame.
2: La diversità è forse una delle cose più dure da vivere, perché non si è inseriti in quello che bisogna essere. Normalmente noi siamo educati in un certo modo, con una certa maniera, abbiamo un corpo di un certo tipo, lo sopportiamo, e questa è la diversità. Dunque Quasimodo, certo mi riconosco in Quasimodo, è veramente il simbolo proprio dell'essere difficilmente diversi e quindi combattere questa diversità. Però c'è anche il fatto degli rifugiati, la gente che non si trova bene nel proprio paese. C'è anche il caso di Esmeralda, gitana, lei donna assediata da tutti gli uomini, ma non anche perché lei non fa parte del paese, è un altro paese, un'altra entità. Ecco, questa storia è bellissima per questo, e poi si risolve con l'ultimo pezzo, con Quasimodo che canta balla mia Esmeralda. E in fondo, come risolvere il problema? Forse non nel nostro mondo, al di là di tutto. Forse l'al di là per me è la musica.

0: Però c'è proprio questa ricerca della bellezza in un mondo che è sempre più brutto. Le guerre aumentano, le occasioni di bruttezza sono davanti agli occhi, no? Come si fa a ricercare la bellezza e soprattutto come si può essere, a che cosa può servire la ricerca della bellezza anche per darla agli altri, per provare a scartare questo ostacolo di un mondo fatto così?
1: Ma siamo qui per questo noi artisti, in fondo lottiamo per cercare la bellezza, non è che la troviamo sempre, ma in fondo l'intento è questo, in fondo questa bellezza che è relativa, perché ieri era considerata in un modo, domani sarà in un altro modo, ogni momento cambia il concetto di bellezza, però l'artista deve trovare il proprio, deve sapere che quello che lui propone è quello che lui considera bellezza. Ora, sperando che la gente possa pensare allo stesso modo, ovviamente, però ci sono stati prove nella pittura, non so, gente che ha sofferto tutta la vita, non ha avuto successo per tutta la vita, per una ricerca della propria bellezza, che non è quella che si chiama bellezza. Per esempio, non so, un Van Gogh che va fuori da tutti gli schemi, o un Picasso che rompe tutti i parametri, per cercare un tipo di bellezza. Ma dov'è questa bellezza? È una ricerca eterna, in fondo, che noi facciamo, che cerchiamo di imprimere nelle nostre opere, ma è una piccola proposta personale di ciascuno di noi e dell'artista. Il compito dell'artista è questo.

0: La mia ambizione al giorno d'oggi è cercare di cancellare il mio fisico per cercare di lasciare un piccolo qualcosa al futuro.
1: Se non avessi pensato di finire in prigione, io non avrei mai capito di essere libero.

al nord, maltempo ancora sul settore orientale, dove ci saranno dei temporali nel corso della giornata, mentre invece altrove ci sarà bel tempo con poche nubi. Torna a splendere il sole anche sulle regioni centrali, resta della instabilità con temporali ancora intensi lungo le coste adriatiche, specie dell'Abruzzo. Al sud peninsulare piove sulla Campania, sulla parte centrale e meridionale, in area garganica con temporali, mentre invece sul resto del settore ci saranno pochissime nubi. Come sarà una bella giornata soleggiata sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia ci sarà qualche nube in più sul settore settentrionale, ma risulterà per lo più innocua. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in diminuzione su tutto il paese, con valori massimi che al sud perderanno qualche grado.

Eletto per salvare l'America e lanciare l'età dell'oro, così Donald Trump, che promette ancora $5,000 agli americani se vincerà le elezioni di metà mandato. I democratici odiano il nostro paese, dice J.D. Vance.

0: È stata una scheggia di vetro della finestra schiantata dal vento. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono, quasi 3.000 vittime. Gli Stati Uniti si scoprono vulnerabili e scatenano la guerra al terrorismo. Speciale Rai News 24 alle 14.30. Il Como al debutto in Champions, strapazza l'Ipsia 4-1, 1-1 in Turchia tra Roma e Fenerbahce. Volley a Napoli davanti a Mattarella, gli azzurri battono la Svezia. Buongiorno da Rai News 24. A Dallas, alla convention repubblicana, il vicepresidente J.D. Vance definisce i democratici il partito dell'odio e poi lascia la parola per la chiusura al presidente Donald Trump, che esorta ancora una volta a votare alle elezioni di metà mandato come se ci fosse il suo nome sulla scheda e ribadisce la promessa di $5.000 per ogni americano in caso di vittoria. Ma il presidente è tornato anche su immigrazione, guerra nel Golfo, dazi e altri temi. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
1: Abbiamo preso quest'epoca scura del buio dell'America e l'abbiamo trasformata nell'epoca d'oro dell'America. Abbiamo approvato il più grande taglio alle imposte degli ultimi anni nella storia d'America. Abbiamo portato avanti i più grandi investimenti delle forze armate nella storia del nostro paese e abbiamo reso l'America una superpotenza militare ed energetica del mondo. Faremo la legge che vieta l'invasione del nostro paese, perché non vogliamo più un'invasione del nostro paese. E insieme a JD e tutti gli altri vinceremo la guerra. Ci sono miliardi e miliardi di dollari che si trovano già nelle casse dello Stato e quando avremo finito avremo superato 1.000 miliardi di dollari di soldi recuperati da queste truffe. Quindi vinceremo anche questa guerra. Ma io, il mio nome questa volta non è sulla scheda elettorale, dovete far finta che ci sia e dovete farmi il più grande favore che mi abbiate mai fatto, fatelo per me, fate finta che ci sia il mio nome sulla scheda elettorale, immaginate che ci sia il mio nome sulla scheda elettorale, perché questo voto, questa elezione di metà mandato sarà una delle più importanti.
0: A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Intanto la Presidente del Consiglio commenta i lavori in corso sulla riforma elettorale che passa all'esame della Camera il 28. Grazie al centrodestra, dice, dopo 35 anni tornano le preferenze. Sentiamo Gabriele Martelloni.
2: Attende il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza, prima di intervenire via social, sul tema che ha alimentato per tutta la giornata il dibattito parlamentare e l'affondo è diretto alle opposizioni che l'hanno sfidata con la proposta di introdurre le preferenze senza capilista bloccati. La differenza, scrive Giorgia Meloni, non è tra chi ne vuole di più e chi ne vuole meno, ma tra chi le ha rimesse nella legge e chi no. Per la Premier sulle preferenze la sinistra non è credibile, non le ha mai volute in 35 anni, ha votato per bocciarle anche un mese fa, argomenta nel suo posto la Presidente del Consiglio, che dopo lo scivolone di luglio in aula alla Camera confida che l'accordo con gli alleati regga per il nuovo decisivo passaggio a Montecitorio atteso per la fine del mese. Intanto, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri e la proroga per 7 giorni del taglio delle accise sul gasolio, Meloni chiarisce in un videomessaggio che la prossima settimana arriverà il provvedimento, annunciato da Bari venerdì scorso, con aiuti mirati solo per chi ne ha bisogno, e rivendica il passo ulteriore per rafforzare la sicurezza energetica dell'Italia grazie alla norma approvata in CDM per affidare a dei commissari il taglio dei tempi sulle concessioni di ricerca ed estrazione degli idrocarburi.
3: Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia.
0: La legge elettorale accende il confronto tra le forze politiche. Al Senato la maggioranza boccia l'emendamento PD per sopprimere i capolista bloccati e inserire invece preferenze libere. Le opposizioni protestano in aula. Via libera invece all'emendamento del centrodestra che consente di esprimere fino a 3 preferenze in un elenco di 6 candidati. Alberto

0: Puoti.
1: Il centrodestra si ricompatta e vota contro l'emendamento sulle preferenze libere a prima firma Dem nell'esame della legge elettorale in Senato. La maggioranza dice sì solo al proprio testo con i capilista bloccati e tre preferenze, dopo ore convulse. Sulle preferenze, infatti, restava il freno di Forza Italia e Lega, mentre erano favorevoli Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che rivendica di aver portato le preferenze. Se la sinistra le voleva veramente, poteva votarle alla Camera con noi, afferma il presidente del Senato La Russa.
2: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
1: Vergogna la reazione dai banchi delle opposizioni, ma non passa la trappola del centrosinistra che aveva provato a dividere le forze di governo. Le accuse di incoerenza arrivano da Renzi, ma anche dai 5 Stelle, che mettono in luce i ricatti all'interno della maggioranza. Stessa linea da AVS. Per il PD è l'ora della verità.
3: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
4: Come da previsioni, la BCE alza di un quarto di punto i tassi di interesse, li porta al 2,5% con inevitabili ripercussioni su mutui e prestiti. Sentiamo Marco Mirabile.
5: La decisione della Banca Centrale Europea di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base pesa su famiglie e imprese. Secondo Facile.it, per un mutuo variabile di 126.000 euro in 25 anni, la rata salirà infatti di circa 17 euro, passando da 614 a 631 euro al mese. Dall'inizio dell'anno l'aumento è già stato di 36 euro ed entro la fine del 2026 potrebbe arrivare complessivamente a 53 euro. Nel 2027, per chi ha un mutuo a tasso variabile, il costo degli interessi potrebbe essere quindi di oltre 600 euro in più. Oltre ai mutui a tasso variabile, anche i nuovi prestiti a tasso fisso saranno più costosi. Nessun effetto invece per chi ha già scelto il tasso fisso, perché la rata resta invariata. Per le piccole e medie imprese, secondo Confesercenti, l'aumento dei tassi potrebbe comportare un onere aggiuntivo pari a 460 milioni l'anno. La decisione della Banca Centrale Europea, ha invece commentato l'Unione dei Consumatori, è una scelta dolorosa per chi si appresta a chiedere un mutuo, ma giusta per combattere l'inflazione.
4: L'ondata di maltempo che ha investito la penisola con temporali, nubifragi, raffiche di venti forti, un abbassamento delle temperature di 8 gradi da nord a sud. Nell'Udinese una donna è morta annegata nella sua auto in un sottopassaggio. Emanuela Bonchino.
6: Aveva 83 anni la donna morta annegata, intrappolata con la sua auto in un sottopassaggio allagato a Latisana, in provincia di Udine. Invano un carabiniere si era tuffato per soccorrerla, troppo tardi. Il territorio al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia è stato quello più colpito dalla forte ondata di maltempo delle ultime ore, ma violenti nubifragi si sono abbattuti un po' su tutto il centro-nord, dove il meteo resta ancora instabile. Per la pioggia a Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di fronte a San Vittore, saltata l'udienza del processo Idra sulla mafia in Lombardia. Allagamenti per forti temporali anche agli ospedali civili di Brescia. L'acqua è entrata nel reparto di rianimazione. Per precauzione due pazienti sono stati spostati. Disagi anche in altre zone.
7: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei Vigili del Fuoco, ringrazio davvero tutti, con le idropulitrici la situazione è stata ripristinata.
6: Una storica frana in Valtellina ha trascinato a valle grandi quantità di materiale, evacuate 45 persone.
8: Purtroppo siamo sotto una frana, i pericoli ci sono sempre.
6: 63.000 fulmini hanno illuminato il cielo in Toscana, allagamenti, alberi caduti nel Livornese, nubifragio sul Grosseto, non si contano gli interventi dei Vigili del Fuoco e forti temporali hanno interessato anche il quadrante nord di Roma. Queste sono le strade di Montemario, piogge, raffiche di vento, come non si vedeva da mesi.
4: Lo sentivamo, tra le aree più colpite la Toscana, nel Senese, Sinalunga, una donna è morta, investita dai vetri, dalle schegge di una finestra rotta che stava cercando di chiudere. Enrica Tuccino.
0: Purtroppo la conoscevo, sì. E purtroppo lei è la cosa peggio. Lei è la cosa che dispiace più di tutte. Le case si aggiustano, le macchine si aggiustano. La signora non è giusto.
9: Stava chiudendo una finestra di casa Giuliana Cassioli, 82 anni. Alle 3 di ieri pomeriggio una violenta tromba d'aria si abbatte su Sinalunga, in provincia di Siena. 15 minuti in tutto. Sradica alberi, distrugge lampioni, danneggia i tetti, fa sbattere le finestre. L'anziana è sola in casa. Chiude in fretta le imposte lasciate aperte, ma il vento ha troppa forza. Il vetro sbatte e va in mille frantumi che la travolgono. Un pezzo la ferisce alla gamba, recide una vena. Giuliana muore dissanguata. È la figlia a chiamare il 118. Era andata a controllare se la mamma stesse bene.
0: Il vento fortissimo, fortissimo. Qualche minuto. Manco il tempo di accorgersene.
9: A Sinalunga il vento è riuscito a scoperchiare persino il tetto del palazzetto dello sport. Più di una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco. Circa 63.000 fulmini si sono abbattuti ieri sulla Toscana in appena 12 ore. Fenomeni violenti e improvvisi. Ora le amministrazioni fanno la conta dei danni.
10: Tanti tetti che sono saltati, divelti, qualcuno in maniera totale, qualcuno in maniera parziale, però il danno è ingente.
4: Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia, si è tolta la vita. Aveva 35 anni, la stessa età in cui la madre venne uccisa dall''ndrangheta nel 2009, aveva testimoniato nel processo per l'omicidio della madre, rimanendo poi sotto protezione per anni. Angela Caponnetto.
11: Stessa voglia di riscatto, stessa età per morire, Denise Cosco a 35 anni non ha retto al peso del suo passato. Lei era figlia della testimone di giustizia calabrese Lea Garofalo, simbolo di coraggio per la forza con la quale era riuscita a sganciarsi dall''ndrangheta e dal compagno affiliato ad una cosca. Sarà lui a ucciderla e a violare la sua salma nel 2009. Lea più volte aveva detto che la sua era una scelta di libertà che faceva soprattutto per sua figlia. Quando decise di collaborare con la giustizia insieme finirono sotto protezione. Con il sostegno di Libera portò avanti il progetto Liberi di Scegliere, ma le famiglie non le avevano mai perdonato quella scelta di libertà. Così l'ex compagno e padre di Denise la convinse a raggiungerla a Milano per poi ucciderla. I suoi resti furono trovati anni dopo grazie alle rivelazioni di Carmine Venturino, fidanzato di Denise. A celebrare i suoi funerali nel 2013 a Milano, Don Luigi Ciotti, davanti ad una folla di migliaia di persone, in quell'occasione nascosta dietro ad una finestra, Denise pronuncia un discorso in cui sottolinea il coraggio della madre contro la cultura della mafia. A 17 anni, Denise decide di denunciare e di testimoniare al processo per l'omicidio della mamma contro suo padre, contro gli zii e lo stesso fidanzato e di vivere così per sempre sotto protezione.
4: Resta in carcere Walter Lavitola, accusato e reo confesso mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci. Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso presentato dalla sua difesa, confermando anche l'aggravante del metodo mafioso. Stefano Corradino.
12: Niente arresti domiciliari per Walter Lavitola. L'imprenditore, reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Siegfried Ranucci, resta in carcere a Rebibbia. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze della difesa e i giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali dell'ex editore non condividono la decisione.
13: Noi rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sia in fatto in diritto.
12: Le motivazioni saranno depositate tra 45 giorni, ma gli avvocati hanno annunciato che da subito presenteranno ricorso alla Suprema Corte, saltando il giudizio in appello.
13: Presenteremo ricorso per Cassazione per saltum avverso l'ordinanza del GIP che ha rigettato la nostra richiesta di perdita di efficacia della custodia cautelare.
12: Lavitola, nel corso dell'udienza di lunedì scorso, ha reso dichiarazioni spontanee, affermando che l'idea della bomba è stata di Clesio Gomez Tavares, al quale aveva dato un mandato in bianco, specificando che non doveva fare male a nessuno.
14: Intanto, dall'indagine e dall'analisi dei telefoni cellulari e del PC sequestrato all'imprenditore, sta emergendo che ci sarebbero presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e Siegfried Ranucci.
4: 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle, il sindaco di New York Mamdani pubblica migliaia di documenti che sembrano confermare come le autorità sapessero che nell'area dopo c'era amianto, ma abbiano nascosto queste informazioni alla cittadinanza. Quasi 3.000 persone persero la vita l'11 settembre, ma altre migliaia sono morte dopo per tumori. Alle 14.30 lo speciale di Rai News 24. Marina Lalovic.
15: Administration after administration has ignored those calling for answers and clarity.
16: Si sono ammalati perché credevano alle autorità che l'area era sicura. A distanza di 25 anni dall'attacco terroristico, il sindaco di New York, Zoran Mamdani, decide di rendere pubbliche le verità scomode, rivelate nel rapporto in oltre 170.000 pagine, che riportano come l'amministrazione della città sapeva della tossicità dell'aria a seguito dell'attacco e come ha manipolato questa informazione. Chi viveva vicino a Ground Zero veniva rassicurato sulla qualità dell'aria, nonostante i dati interni e le esperienze dei residenti contraddicessero questi dati. Il numero di morti per malattie correlate all'11 settembre parlano chiaro e sembrano ormai superare quelli del giorno dell'attacco. Le conseguenze fisiche e mentali coinvolgono ancora decine di migliaia di persone in tutto il paese. Si manifestano per molti con malattie dovute all'esposizione alla polvere tossica che ha ricoperto la città. Almeno 140.000 persone si sono iscritte al programma sanitario del World Trade Center e a 49.000 di loro è stato diagnosticato un tumore. Il rilascio del rapporto pone anche fine a una causa intentata dal gruppo di difesa dei diritti delle vittime dell'11 settembre che aveva citato in giudizio la città per ottenere maggiori aiuti federali e dare il via a ulteriori ricerche sugli esiti sanitari.
15: This is only the beginning.
16: La pubblicazione è solo l'inizio, rassicura Mamdani. Altri documenti verranno pubblicati nel corso dei prossimi mesi.
17: I don't know, I think we're getting hyped up.
18: Thousands of lives were suddenly ended by evil. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they have failed.
19: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda.
4: Dopo lo stretto di Hormuz, la minaccia iraniana si allunga su un'altra cruciale rotta commerciale, quella del Mar Rosso. Gli Houthi dello Yemen, sostenuti da Teheran, avanzano in direzione dello stretto di Bab el Mandeb. Sentiamo Leonardo Sgura.
20: Gli Houthi hanno preso la città portuale di Maha e l'isola di Zucar lungo le coste meridionali del Mar Rosso. In questo modo si avvicinano allo stretto di Bab el Mandeb, che dista da Maha circa 80 miglia. Non ci sarebbero stati combattimenti perché le forze governative si erano ritirate autonomamente da questa zona per rischierarsi e rafforzare le difese più a sud, in particolare nella zona di Taiz, quella più vicina a Bab el Mandeb e su cui dagli inizi di settembre si sono concentrati gli attacchi Houthi. Lo stretto, accesso meridionale al Mar Rosso, è infatti il vero obiettivo dei ribelli, che da questa posizione vogliono condizionare i traffici commerciali tra Asia ed Europa. Un disegno che le forze del governo legittimo yemenita stanno contrastando con attacchi aerei, missili e droni. Anche l'Arabia Saudita, colpita dai missili Houthi due giorni fa, ha ordinato ai suoi caccia bombardamenti mirati sulle postazioni dei ribelli. Operazioni che avrebbero permesso di tagliare le linee di approvvigionamento delle truppe Houthi che si trovano a Taiz e nelle altre aree della costa occidentale, adesso bersagliate dalle incursioni dei caccia governativi e sauditi. Da ieri oltre 40 attacchi aerei hanno colpito le postazioni dei ribelli anche nella parte meridionale del porto di Hodeida, punto strategico per i rifornimenti Houthi, e nelle province di Jauf e Marib. I combattimenti stanno mettendo a serio rischio il cessate il fuoco faticosamente concordato nel 2022 con la mediazione dell'ONU dopo 8 anni di sanguinoso conflitto.
4: Nuovo raid israeliano nella striscia di Gaza, uccisa un'intera famiglia palestinese, bambini inclusi. Netanyahu fronteggia sia le sanzioni adottate su iniziativa britannica da una dozzina di paesi contro le colonie in Cisgiordania, sia le polemiche in patria per le rivelazioni sugli allarmi ricevuti dagli Emirati Arabi Uniti prima del 7 ottobre. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
2: I sacchi bianchi con i corpi di un'intera famiglia, uccisi marito, moglie e due figlie, erano nella loro casa di Beit Lahia quando un missile sganciato da un jet israeliano l'ha centrata in pieno. Non c'è giorno in cui a Gaza non si piangano dei morti, perché Israele non sta fermando i suoi raid. L'obiettivo restano i miliziani di Hamas e i depositi di armi del gruppo, fa sapere l'esercito israeliano, ma i civili sono intrappolati in tutto questo. Da quando è scattato il cessate il fuoco, quasi un anno fa, sono più di 1.300 i palestinesi uccisi, fanno sapere fonti di Gaza. Per Israele, centinaia erano combattenti di Hamas, la maggior parte però restano civili. Difficile immaginare così la ripresa di quel piano di pace approvato solo un anno fa. Intanto Netanyahu è sempre più nella bufera. Quanto pubblicato due giorni fa dal quotidiano Haaretz su una telefonata ricevuta del presidente degli Emirati che lo avrebbe avvertito di un possibile attacco imminente di Hamas per il premier israeliano è solo una bugia. Non c'è stata alcuna comunicazione di questo tipo, ribadisce, ma dagli Emirati non arrivano smentite. Netanyahu torna a puntare il dito su chi guidava l'esercito e i servizi di intelligence interni, il generale Halevi e Ronen Bar. Loro avevano elementi molte ore prima che Hamas cominciasse l'attacco, ma mi hanno lasciato all'oscuro, la sua giustificazione.
4: La guerra europea tra Russia e Ucraina con nuovi bombardamenti russi in territorio ucraino, in più località, attacco all'alba su un palazzo di 9 piani a Kiev, ci sono almeno 8 feriti, ne è derivato un vasto incendio, 5 morti e 70 feriti almeno in un raid russo ieri su un centro commerciale a Pavlograd. Zelensky in Canada incassa dal primo ministro Carney rassicurazioni sul sostegno canadese per la contraerea ucraina. Il Cremlino intanto torna a rivendicare non il solo Donbass, ma anche le regioni di Zaporizhia, sud, Kherson, a est. I droni ucraini entrano nel territorio russo in profondità come mai prima d'ora. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
21: È l'attacco ucraino più profondo in territorio russo dall'inizio del conflitto. Le forze di Kiev hanno colpito gli impianti per la lavorazione del gas a Novi Urengoi in Siberia, a 3.000 km dal confine, una delle zone più importanti del paese per l'industria energetica. Colpita anche Sochi, la città portuale tra le mete turistiche russe più popolari, dove anche Putin ha una residenza. Un drone marino ha centrato la passeggiata sul lungomare, ci sono una 20 di feriti. Nel mirino delle forze ucraine anche le infrastrutture portuali di Makhachkala sul Mar Caspio in Dagestan. Sul fronte diplomatico il Cremlino auspica al più presto la pace, ma al momento non la vede possibile e dunque continua il conflitto, dice il portavoce dal volo diretto in India per il vertice BRICS. Le condizioni della Russia per una pace negoziata non sono cambiate rispetto a quanto affermato da Putin nel 2024, precisa Peskov. Mosca rivendica le 4 regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson e il no all'ingresso di Kiev nella NATO. Quanto a una possibile tregua energetica, per il Cremlino non sono in corso discussioni concrete. Peskov giudica infine inesistente la minaccia contro l'aereo di Zelensky, non riconosciuta, dice, neanche da Kiev.
4: Di nuovo in Italia, dopo più di 20 anni, riaperta la scuola Ginostra nel comune di Lipari, nelle Eolie, per Aisha, unica scolare di questo borgo a frequentare la prima suonata, la prima campanella. Antonella Gurrieri.
22: Aisha, 6 anni, cammina fiera tra i vicoli di Ginostra, la piccolissima frazione di Stromboli, che oggi festeggia l'esordio in aula dell'unica alunna del borgo. Le immagini sono di Bartolino Leone. Il plesso, allestito in un locale della chiesa San Vincenzo Ferreri, ha riaperto dopo 20 anni. Zaino in spalla e tra le braccia lo zoccatiute, il cono di cartone ripieno di dolci tipico del primo giorno di elementari. Ad accoglierla Laura Mongi, giovane insegnante di Gela residente a Messina, accoglienza semplice e sincera ed è subito empatia.
23: Io sono Laura.
1: Andiamo.
22: Il nuovo percorso di vita inizia mano nella mano. L'entusiasmo del papà della bambina, Rafik Bazine.
3: La bambina non vedeva l'ora di scendere giù, di iniziare la giornata, di affrontare questa giornata che si aspettava da ormai un mesetto pieno.
22: Un banco ad accogliere maestra e alunna, perché questa è davvero la scuola più piccola d'Europa. All'arrivo di Aisha il suono della campanella è stato ricoperto da quello delle campane della chiesa, un evento per i 35 abitanti di Ginostra che hanno accompagnato la piccola sino all'ingresso dell'aula.

0: Intanto a Filicudi sarebbe dovuto essere il primo giorno di scuola anche per Tiziana, la bambina che aveva scritto alla presidente Meloni per poter continuare gli studi sull'isola senza essere costretta a trasferirsi. Unica alunna di prima media, oggi arrivata in classe, ha scoperto che la sua docente non era arrivata. Delusa è ritornata a casa in attesa di sapere quando potrà iniziare il nuovo percorso di studi.
1: Venezia, mostra internazionale d'arte cinematografica con le ultime ore e le prime indiscrezioni sull'assegnazione dei Leoni d'Oro, le proposte di giornata, uno dei nostri inviati, Laura Squillaci.
2: E sì, buongiorno. Nell'ultima giornata di competizione in vista del Leone d'Oro di domani sera arriva il quinto italiano in concorso, ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. In competizione anche l'iraniano A Beat of Light, mentre fuori concorso arriva Russell Crowe, regista. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
3: Arriva la Mostra del Cinema, uno dei film più attesi di questa 83esima edizione. Naza di Yuval Abraham e Rachel Zor racconta l'attuale guerra israelo-palestinese dai tetti di Tel Aviv, dove militari e membri dell'intelligence israeliana spiegano agli autori come, grazie all'intelligenza artificiale, l'esercito israeliano riesca a colpire i suoi obiettivi a Gaza pur con pesanti danni collaterali, codificati con l'acronimo Naza, titolo di questo documentario destinato a scuotere le coscienze. Fuori concorso invece Scherzetto, con cui Mario Martone, partendo dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone, racconta di un nonno, Beppe Servillo, che per qualche giorno deve occuparsi del nipotino interpretato da Lorenzo Perrotta.
4: Eravate veramente tu, nonno?
5: Certo, ti piace?
4: Sono un po' scura.
3: Un incontro-scontro che obbliga il nonno a confrontarsi con la sua vita passata, la paura dell'invecchiamento e la perdita del proprio ruolo. In concorso Un peu avant minuit di Nicolas Parisier, con tra gli altri Chiara Mastroianni, un uomo di mezza età costretto a riflettere sul proprio passato, chiedendosi che persona è stata nel rapporto con le donne. Potremmo definirlo un film sull'uomo dopo l'uragano del Me Too. Fuori concorso anche Be Brave, il documentario di Francesco Carrozzini dedicato al patron della diesel Renzo Rosso. E la serie TV Peccato, in cui Emanuela Fanelli, immaginandosi nel 2049, ricostruisce una sua, altrettanto immaginaria, tumultuosa carriera.
6: Realizzare questo documentario sulla Fanelli era il sogno della mia vita?
1: No. Alle 18.30 ritroviamo Laura Squillaci con i nostri inviati da Venezia per lo speciale di Rai News 24 con tutte le notizie di giornata e i contributi di Alessandro Stefanoni, di Lorenzo Di Las Plazas e di Francesco Gatti. Dunque questo è l'appuntamento quotidiano. Esordio con vittoria ieri a Napoli per l'Italia del volley a Piazza del Plebiscito. La squadra di Feffè De Giorgi ha superato la Svezia 3-0, avendo la meglio anche sulla pioggia. In tribuna anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto così testimoniare la sua vicinanza, vedete anche nella foto, dopo la vittoria degli azzurri a gara conclusa. Champions, la Roma strappa un pari 1-1 in Turchia contro il Fenerbahce, il Como invece da spettacolo all'esordio nell'Europa dei Grandi 4-1 contro il Lipsia. Gigi Zamponi.
7: L'ex favola del calcio italiano diventa realtà. Al debutto assoluto in Champions, il Como si presenta all'Europa che conta superando il Lipsia per 4-1. I ragazzi di Fabregas danno spettacolo, dominano e sbloccano la sfida con Baturina. Lo show continua, il merito è anche di Duvicas, che si prende il palcoscenico filmando il raddoppio. Lipsia in confusione e Como sempre più spietato. A inizio ripresa ci pensa Diao a calare il tris. Un colpo duro per i tedeschi, che però trovano con Maximovic il modo di rendere meno amara una notte destinata a chiudersi con il poker di Perrone, che manda il Como in paradiso. Solo un punto invece per la Roma, bella ma per un tempo, nell'insidiosa trasferta di Istanbul contro il Fenerbahce. Dopo 7 anni di assenza dalla Champions, i giallorossi provano a pensare in grande fin da subito. Uno splendido assolo di Malen innesca il destro velenoso di Cristante, che sblocca il match. Un guizzo vincente che illude, perché nella ripresa la Roma cala di intensità e la gara si complica. A riportare la sfida in equilibrio è un inserimento vincente di Brown, bravo a sfruttare uno sgarrone difensivo dei giallorossi. Subito il pareggio, la squadra di Gasperini si disunisce, il meglio lo continuano a fare i turchi. Le parate di Svilar e un pizzico di fortuna permettono alla Roma di portare a casa un punto prezioso.

0: Al nord, maltempo ancora sul settore orientale, dove ci saranno dei temporali nel corso della giornata, mentre invece altrove ci sarà bel tempo con poche nubi. Torna a splendere il sole anche sulle regioni centrali, resta della instabilità con temporali ancora intensi lungo le coste adriatiche, specie dell'Abruzzo. Al sud peninsulare piove sulla Campania, sulla parte centrale e meridionale, in area garganica con temporali, mentre invece sul resto del settore ci saranno pochissime nubi. Come sarà una bella giornata soleggiata sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia ci sarà qualche nube in più sul settore settentrionale, ma risulterà per lo più innocua. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in diminuzione su tutto il paese, con valori massimi che al sud perderanno qualche grado.
1: .30, buongiorno da Rai News 24, queste le notizie principali. Negli Stati Uniti renderemo l'America di nuovo grande, promette Donald Trump, chiudendo la prima convention repubblicana di Dallas, dove è tornato a ribadire la proposta di riconoscere $5,000 per ogni cittadino americano adulto se i repubblicani vinceranno le elezioni di metà mandato. Quanto all'Iran controlliamo noi, lo stretto di Trump, ovvero Hormuz, prima del presidente l'intervento del vicepresidente J.D. Vance, che ha attaccato i democratici definendoli il partito dell'odio. Al voto in Senato sulla legge elettorale, centrodestra si ricompatta, non passa l'emendamento PD per introdurre le preferenze libere, scatenando la reazione delle opposizioni, passa invece l'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati con la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi preselezionati. Si è tolta la vita Denise Cosco, aveva 35 anni, era figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa nel 2009 dall''ndrangheta e aveva denunciato lei stessa il padre, finendo sotto protezione con la figlia. Aveva testimoniato infatti al processo per l'omicidio della madre. In Champions la Roma strappa un pari 1-1 in Turchia contro il Fenerbahce, il Como invece dilaga all'esordio nel torneo 4-1 in casa contro il Lipsia. Dunque a Dallas è stato Donald Trump a chiudere questa prima convention repubblicana con un discorso di chiusura vibrante, nel quale ha ribadito quella promessa di $5,000 per ogni americano se i repubblicani manterranno il controllo del Congresso, entrambi i rami, dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente ha rivendicato i risultati fin qui ottenuti dalla sua amministrazione. Sentiamo l'inviata Francesca Romana Alisei.
2: Il secondo e ultimo giorno della convention repubblicana schiera i big del partito. Robert Kennedy dice che suo padre e suo zio non riconoscerebbero i democratici di oggi perché la tesi. Si tratta di socialisti, anzi comunisti, estremisti. La ex portavoce della Casa Bianca, Carolyn Leavitt, rincara la dose e dice: vogliono toglierci il diritto alla proprietà privata. Tutti, compreso Donald Trump Jr., omaggiano Charlie Kirk, influencer, ambasciatore della dottrina MAGA, assassinato esattamente un anno fa. Interventi che scaldano l'atmosfera in attesa del vicepresidente Vance, che tiene un discorso da presidente in pectore. Parla di famiglia e figli per rilanciare la sua idea di America, lontanissima dall'ideologia transgender. Si scaglia contro i democratici, colpevole, dice, di aver portato in bancarotta il paese e addirittura di aver plaudito all'11 settembre. E un manifestante che sventola la bandiera messicana dice: caro mio, se ti piace tanto il Messico, vacci, ti compro il biglietto. La tolleranza zero contro i migranti passa anche da un fuoriprogramma. Al presidente Trump, che il giorno prima aveva parlato per quasi 2 ore, spetta la chiusura. Giusto un veloce cenno all'Iran, che lo sta penalizzando nei sondaggi, ma ripete la promessa di dare $5,000 a ciascun cittadino in caso di vittoria dei repubblicani.
1: In Europa, come da attesi, la BCE alza di un quarto di punto i tassi di interesse al 2,5%, ovvero ai massimi dall'aprile dell'anno scorso, ma nonostante l'incertezza internazionale, lo shock energetico, sono riviste al rialzo le stime di crescita per i prossimi 2 anni. Sentiamo la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
3: Una decisione unanime scontata, riferisce la presidente Lagarde, quella di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso di riferimento al 2,5%. E ciò perché l'inflazione, che ad agosto è arrivata al 3,3%, il livello più alto degli ultimi 3 anni, rischia di restare a questi livelli molto più a lungo del previsto. Secondo le proiezioni della BCE, si avvicinerà al target del 2% solo nel 2028. Lagarde si rifiuta quindi di fare previsioni. Continuiamo a subire uno shock dopo l'altro e quindi dobbiamo basarci sui dati disponibili di volta in volta. Il Consiglio direttivo è rimasto sorpreso, tuttavia, dalla resilienza dell'economia europea che si sta adattando meglio del previsto agli shock. Bene la produzione, la fiducia dei consumatori, il mercato del lavoro. La crescita quest'anno nell'eurozona potrebbe essere superiore allo 0,9%. Tuttavia le prospettive sono incerte a causa delle 2 guerre in corso che potrebbero far aumentare ulteriormente i prezzi dell'energia, gas incluso. E alle insistenti domande sul suo futuro, molte voci la danno in uscita anticipata, Lagarde risponde: non ho nulla da riferire, sarete i primi a saperlo subito dopo i miei nipoti. After my grandchildren.
1: Cambiano i consumi, cambiano le abitudini, meno possesso, più scelte sostenibili. Questo dice il rapporto Coop di quest'anno, che fotografa però anche un'Italia in stallo. Paolo Mancinelli.
4: Gli italiani guadagnano meno di 20 anni fa, quasi un quarto di secolo di stipendi corrosi dall'inflazione, e intanto l'economia arranca, con un PIL che nel 2026 dovrebbe crescere appena dello 0,8%, percentuale data come acquisita dall'Istat. E allora i consumi stagnano e l'incertezza economica, dice il centro studi Coop, pesa sul 77% delle famiglie, che percepiscono la nostra inflazione come la più salata d'Europa. Ma in realtà non è così. Se i nostri prezzi fossero cresciuti come la media europea, le famiglie avrebbero perso altri 22,6 miliardi di potere d'acquisto. Il problema dei redditi poi influisce anche sull'occupazione. Il lavoro c'è, ma gli stipendi al palo, orari e welfare non soddisfano gli italiani, che ora mirano di più alla qualità della vita e spostano i consumi dal possesso verso l'esperienza e il benessere. Ma i consumi calano, oltre che per necessità, anche per scelta. Verso una decrescita consapevole ci si orienta sull'usato e si risparmia con il ricondizionato per l'elettronica. Si riscopre il fai da te anche per le riparazioni domestiche, con l'aiuto dei tutorial e dell'intelligenza artificiale.
1: La missione in America Latina di Confindustria del ministro degli esteri Antonio Tajani, la prima di un paese europeo in Sud America dopo l'accordo tra l'Unione Europea e l'area Mercosur. A San Paolo del Brasile, Tajani ha visitato gli uffici Enel e Stellantis, l'inviata Stefania Battistini.
5: Dal quartier generale di Enel Brasil, l'Italia guarda San Paolo. Per il vice premier Tajani l'energia è uno dei settori chiave per rafforzare la nostra presenza in Sud America. La visita, proprio nei giorni in cui si discute la revoca della concessione, il governo segue da vicino l'azienda, assicura Tajani, è un fiore all'occhiello del nostro sistema imprenditoriale. Visita anche lo stabilimento di Fiat Stellantis, presenza industriale storica italiana. Fiat ha appena celebrato 50 anni della fabbrica di Betim. L'automotive è uno dei settori prioritari del piano export italiano per il Brasile. Un export che in Italia segna il più 4,5% secondo gli ultimi dati Istat degli ultimi 6 mesi. L'obiettivo è arrivare a 14 miliardi. L'ultima tappa della missione organizzata da Confindustria, Tajani la chiude al Museo dell'Immigrazione, simbolo della fratellanza tra i due popoli e dello spirito di solidarietà italiano.
6: Noi dobbiamo difendere innanzitutto il diritto a non emigrare, come diceva Papa Benedetto XVI, perché chi emigra evidentemente sta male. Noi dobbiamo fare in modo invece che tutti possano rimanere laddove ci sono gli affetti.
1: L'Aula della Camera ha approvato con 218 voti a favore e 6 contrari in prima lettura il testo unico sul cinema, procedure più trasparenti, finestre temporali certe per far ripartire la filiera cinematografica con l'istituzione di un'agenzia, la programmazione triennale, il rafforzamento dei controlli. Il procedimento dispone di un riordino del tax credit in relazione alle dimensioni di impresa, ai costi delle opere, alla tutela dei lavoratori tra garanzie previdenziali, ammortizzatori e fondo di solidarietà. Frutto del contributo di maggioranza e opposizioni, la proposta ora passa al Senato dopo questo via libera bipartisan. E allora parliamo di cinema e della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove il docufilm NASA ha ricevuto 25 minuti di applausi, un vero record, una denuncia potente di quanto sta accadendo a Gaza. I due registi nell'intervista di Laura Squillacci.
7: This film is showing what the Israeli system of killing in Gaza looks like.
8: Questo film mostra dall'interno come funziona il sistema israeliano di uccisioni a Gaza ed è basato sulle conversazioni con 24 ufficiali dell'intelligence e soldati dell'IDF, in molti casi provenienti da unità segrete. Il film descrive la modalità di individuare gli obiettivi da parte dell'esercito israeliano, basata sull'intelligenza artificiale. I target vengono cercati a partire dalle abitazioni a Gaza e quindi all'interno di spazi civili. Mostra anche come in vaste aree di Gaza i soldati operassero secondo una sorta di protocollo che, per usare le loro parole, prevedeva di uccidere chiunque vedessero. I civili uccisi li chiamano NAZA, un acronimo militare per indicare danni collaterali. Per loro è semplicemente un suono, non considerano la dimensione umana. Quello che avviene a Gaza da anni è già noto. I giornalisti palestinesi lo hanno documentato coraggiosamente. Molti di loro sono stati uccisi, assassinati, pagando con la propria vita il fatto di averlo raccontato. La novità è che siano i soldati israeliani a parlare. Speriamo che il film porti ulteriori prove di come tutto questo appaia dall'interno, rendendo più difficile negarlo.
9: Hanno accettato di parlare a condizione di rimanere anonimi, ma credo che entrambi sentiamo che non stiamo facendo nulla di sbagliato e che anzi stiamo facendo qualcosa di molto importante per portare alla luce questi sistemi. Quindi speriamo che non ci siano conseguenze per loro.
1: Ancora dal mondo del cinema una testimonianza sull'11 settembre, 25 anni fa, l'attentato alle Torri Gemelle a New York, le immagini che hanno traumatizzato tutti e che sono state anche potente veicolo di diversi film. Sentiamo il professor Gianni Canova.
10: Il cinema, secondo me, ha vissuto l'11 settembre come una sorta di trauma, un trauma dentro la dimensione della finzione, dopo il trauma nella realtà. Ricordiamo che l'11 settembre e l'attacco alle Twin Towers è stato il primo evento terroristico che abbiamo visto tutti in diretta TV. Però abbiamo visto solo quello. E il cinema a volte ha cercato di immaginare ciò che non abbiamo visto di quell'evento. Film come United 93, per esempio, di Paul Greengrass, che racconta del terzo aereo, quello che sarebbe forse finito sul Pentagono e che invece è precipitato al suolo perché pare i passeggeri si sono ribellati, cerca proprio di congetturare che cosa è accaduto lì, cercando di capire tutti i passeggeri, chi erano, come erano vestiti, dove stavano andando, perché erano su quell'aereo, che messaggi hanno mandato ai familiari a casa. Molto interessante, per esempio, il film di Michael Moore, Fahrenheit 9/11. Che vinse a Cannes la Palma d'Oro, presidente della giuria Quentin Tarantino. Il film ebbe un impatto emotivo fortissimo nell'andare a ricostruire il dopo 11 settembre e le motivazioni che poi portarono alle guerre successive. Trovo molto bello anche il film di Spike Lee, La 25esima ora, che ci mostra un'America che in qualche modo implode sotto le rovine, sotto le macerie di quello che il terrorismo ha prodotto. E allora il cinema ha raccontato tutto questo e per un po' dopo l'attentato ha cercato di eliminare quelle immagini tipiche per esempio di tanti film di fantascienza, che mostravano attacchi alle torri o ai grattacieli di New York. Una sorta di pudore nel riproporre quel tipo di immagini. Spider-Man, per esempio, lo Spider-Man di Sam Raimi, nel film e nel trailer c'era una scena in cui l'uomo ragno stendeva una ragnatela proprio fra le Twin Towers e catturava un elicottero. Quella scena, il film doveva uscire a ridosso dell'11 settembre, hanno bloccato l'uscita, hanno tagliato quella scena, anche se ne rimane una traccia perché nella lente della maschera di Spider-Man si vede il riflesso delle due torri e il regista Sam Raimi l'ha voluta lasciare proprio per lasciare una testimonianza di un qualcosa che non esisteva più ma che farà parte per sempre della storia della città.
11: Anche da un punto di vista di cinematografia non c'è un esempio di un film che abbia fantasticato su questo?
10: Ce ne sono tanti, però mai con una matrice terroristica così dichiarata. Il trauma è che è tutto frutto degli umani, non sono gli altri cattivi marziani verdastri che ci attaccano, no, viene tutto fatto fra di noi e questo è traumatico.
1: Rinunciare ad esami diagnostici, alle cure, un problema che affligge sempre più italiani e di cui si occupa questo numero di 24 mm, la povertà sanitaria, 24 mm.

0: fino a ieri era in buone condizioni economiche.
1: Stiamo cercando di dare la possibilità alle persone di non dover scegliere tra comprare da mangiare o comprare un farmaco che per loro è indispensabile.
2: C'è tutta una fascia di prodotti farmaceutici, anche necessari per stare meglio, che sono totalmente a carico della persona.
3: La salute è un diritto sancito dalla nostra Costituzione, ma oggi sono sempre più le persone che non riescono a curarsi. Un esercito in continua crescita, che recluta non solo ultimi ed esclusi, ma anche lavoratori e famiglie. Questo è il quadro che emerge dall'ultimo studio dell'Osservatorio sulla povertà sanitaria del Banco Farmaceutico. Luca Pesenti, professore di sociologia all'Università Cattolica di Milano, è direttore scientifico dell'Osservatorio.
2: Il dato più significativo è certamente quello dei quasi 3 milioni di famiglie in cui è stato dichiarato che c'è stata una o più limitazioni nel numero di visite o di accertamenti che sono state effettuate nel corso dell'anno precedente. E quindi siamo di fronte a una condizione che non riguarda soltanto i poveri. Sono quasi 1 milione le famiglie non povere che hanno limitato il numero di visite e accertamenti. Quindi evidentemente siamo di fronte a qualcosa che ormai è fuori dal cono d'ombra della povertà e basta.
3: La salute diventa così una spesa da rimandare. Prima si rinuncia ai controlli, poi alle visite ed infine alle medicine.
4: Perché la povertà non è soltanto quanto prendo di stipendio al mese, perché anche chi prende uno stipendio ha molte spese e la spesa sanitaria è diventata più onerosa anche come prestazione proprio di servizi per curarsi, e quindi non è detto che lo stipendio riesca a coprire questa necessità.
5: Io prendo un farmaco che è un integratore, con tutto che ho delle esenzioni questo farmaco non mi viene passato. E queste scatole di questo farmaco arrivano da anche a pagare 40 euro. Qui se hai la possibilità di ricevere anche solo un blister, una piccola dose, anche è già tanto.
3: Nell'area metropolitana di Roma opera l'associazione Le Medicine, raccoglie i farmaci donati dai cittadini, aziende ed enti e li distribuisce a chi non se li può permettere.
1: Le famiglie che si rivolgono da noi sono, abbiamo circa 500 schede raccolte negli ultimi 2 anni. Rispetto all'anno scorso c'è un aumento almeno del 20%.
4: Non possono permettersi di prendere una prestazione sanitaria, quindi di fare delle visite specialistiche, e quindi si rinunciano, tendono a utilizzare il farmaco per rimandare e quel fastidio, quel dolore, perché non hanno la possibilità economica di arrivarci. Ecco.
0: Pensiamo che la fragilità sia gente che arriva a piedi qui, sì, però c'è già anche gente che viene in macchina qui per chiedere medicine.
6: Quindi si sta allargando la platea.
0: La platea dei fragili è di giorno in giorno più ampia.
2: Stranieri e italiani sostanzialmente si equivalgono tra gli utenti di questa realtà. Cioè a dire che la povertà è cresciuta, quella sanitaria, è cresciuta moltissimo tra gli italiani, non soltanto di una mancanza di reddito, ma ormai anche i poveri working poor, i poveri che pur lavorando non riescono ad avere abbastanza risorse per accedere, ad esempio, al bene salute.
3: Ma in questi ambulatori e farmacie non si cerca solo una medicina, si cerca qualcuno che ascolti.
4: Dietro la necessità delle persone di venire qui, che sono sempre di più e sono sempre in aumento, ci sono tanti bisogni e quindi bisogna anche capire come entrare in relazione con loro e cercare di mantenere anche il rispetto della loro privacy e della necessità che li portano qui da noi.
0: Viene la gente per avere conforto. E il conforto del medico è un pochino quasi quello stesso conforto che cerchiamo sempre e non riusciamo magari più a trovare, il conforto di una volta. Sapere che il medico di base era il nostro quasi secondo padre.
3: Povertà e solitudine camminano assieme e quando manca una rete familiare e sociale anche curarsi diventa più difficile.
2: La solitudine spinge le persone a cercare un conforto che non sia soltanto di tipo sanitario, ma che sia innanzitutto umano. Il rapporto con il medico curante dovrebbe diventare ancora più rilevante e significativo, ma questo non accade. E dunque la richiesta da parte delle persone di condizioni di disagio è quella di andare a rivolgersi a realtà dove questo tipo di rapporto può rifiorire.
3: C'è poi la questione delle liste d'attesa e per molti l'unica soluzione diventa il privato.
5: Io per esempio ho una risonanza magnetica a fine mese prenotata 6 mesi fa col Servizio Sanitario Nazionale. E quindi ringrazio da una parte di aver trovato questo posto in 6 mesi, però se volevo farla prima era solo con l'intramenia o privatamente a pagamento.
6: Non è mai capitato di dover rinunciare ad una cura perché non aveva i soldi per poter fare questa cosa?
5: Sì, purtroppo, sì, mi è capitato perché purtroppo i tempi erano troppo lunghi e avevo fretta di fare queste cose e quindi sono dovuta andare a pagamento, sì, mi è capitato purtroppo. Le analisi a pagamento.
3: A Milano, il poliambulatorio dell'Opera San Francesco segue invece gli invisibili, migranti irregolari o senza fissa dimora.
7: Seguiamo soprattutto i pazienti, le persone che non hanno accesso al Servizio Sanitario Nazionale. Qualcosa come 7.000 pazienti all'anno e per un totale di circa 28.000 prestazioni, quindi una media di 4 prestazioni per ogni paziente che seguiamo. I pazienti che accedono sono sempre più complessi, hanno patologie, pluripatologie e soprattutto piano piano sta aumentando l'età media.
3: Quando la prevenzione salta, la malattia peggiora e così il disagio psicologico fa strada all'isolamento.
7: Sono persone che hanno un carico di disagio elevato. Noi cerchiamo anche di medicarli da questo punto di vista, offrendo loro un servizio di psicologia e psichiatria col quale cerchiamo di offrire davvero un supporto anche a questo disagio. Quello che colpisce sempre di più, sempre e comunque, sono i pazienti senza fissa dimora, che sono veramente quelli più ai margini, quelli che più hanno necessità, che vivono in condizioni igieniche drammatiche e quindi per il fatto che appunto le cure non sono tempestive, non sono complete.
3: A reggere questo pezzo di welfare sono migliaia di associazioni, composte da cittadini, volontari, medici e farmacisti in pensione.
1: È importantissimo il ruolo del terzo settore come sostegno al sistema sanitario nazionale. Non può prendere il posto del sistema sanitario nazionale, chiaramente il terzo settore no, però può essere di grande ausilio perché da solo non si può riuscire, ci vuole una rete di aiuto, di sostegno di tante persone che umanamente si mettono a disposizione per aiutare queste famiglie in difficoltà.
2: In Italia ci sono circa 12.000 organizzazioni di terzo settore attive primariamente in ambito sociosanitario che danno da lavorare a circa 100.000 dipendenti. Oggi il servizio sanitario solidale sostanzialmente corre in parallelo rispetto al servizio sanitario nazionale.
0: Ho lavorato tanti anni all'estero, in Africa soprattutto, ma proprio tanti anni, e mi rendo conto che le difficoltà dei fragili qui sono le stesse dei fragili in Africa. La necessità di avere conforto.
1: Queste persone dovremmo ringraziarle noi quando vengono qua perché sono loro che ricaricano noi, ci danno la possibilità di poter stare veramente meglio.
3: La povertà sanitaria oggi non ha un solo volto. Può essere quello di un migrante invisibile, di una madre che non arriva a fine mese o di un anziano solo, ma anche di un lavoratore che ha uno stipendio troppo basso per curare la sua malattia. Mentre cresce il numero di chi rinuncia alla propria salute, cresce anche una rete silenziosa, fatta di volontari, medici e cittadini che vogliono aiutare il prossimo e che danno dignità al diritto alla salute.
2: La tutela della salute come diritto fondamentale oggi è certamente a rischio ed è su questo che noi dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione pubblica, perché il nostro Servizio Sanitario Nazionale è uno dei beni più grandi che ci sono stati consegnati dai nostri costituenti prima e poi appunto da chi ha concepito ed edificato nel 1978 il Servizio Sanitario Nazionale.

al nord, maltempo ancora sul settore orientale, dove ci saranno dei temporali nel corso della giornata, mentre invece altrove ci sarà bel tempo con poche nubi. Torna a splendere il sole anche sulle regioni centrali, resta della instabilità con temporali ancora intensi lungo le coste adriatiche, specie dell'Abruzzo. Al sud peninsulare piove sulla Campania, sulla parte centrale e meridionale, in area garganica con temporali, mentre invece sul resto del settore ci saranno pochissime nubi. Come sarà una bella giornata soleggiata sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia ci sarà qualche nube in più sul settore settentrionale, ma risulterà per lo più innocua. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in diminuzione su tutto il paese, con valori massimi che al sud perderanno qualche grado.

Eletto per salvare l'America e lanciare l'età dell'oro, così Donald Trump, che promette ancora $5,000 agli americani se vincerà le elezioni di metà mandato. I democratici odiano il nostro paese, accusa J.D. Vance. Legge elettorale, il Senato boccia l'emendamento PD sulle preferenze, passa quello della maggioranza con capilista bloccati, 3 preferenze, alternanza di genere, le opposizioni faremo muro. Nuova stretta della BCE, tassi alzati dello 0,25% per tenere a bada l'inflazione al 3%, scatenata dal caro energia, riviste comunque al rialzo le stime di crescita. Violenti temporali dopo il caldo record, un'anziana nega nell'auto in un sottopasso alla Tisana nell'Udinese, una donna uccisa da una scheggia di vetro dalla finestra schiantata dal vento in Toscana. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono, 3.000 vittime, gli Stati Uniti si scoprirono vulnerabili scatenando la guerra al terrorismo, speciale Rai News 24 alle 14.30. Il Como al debutto in Champions, dilaga contro l'Ipsia 4-1, 1-1 in Turchia tra Roma e Fenerbahce, volley a Napoli davanti a Mattarella, gli azzurri battono la Svezia.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Ci arriveremo alle prime pagine dei quotidiani, ci arriveremo nel corso della nostra rassegna stampa. Partiamo questa mattina da una prima pagina.

Arriveremo, come detto, a altre prime pagine, ai quotidiani. Ecco, dai quotidiani allora iniziamo a prendere alcune riflessioni. La prima è, come ci piace dire, a matita, 25 anni dopo l'11 settembre. Questa è l'America che vediamo, questa è la libertà americana, questo è il mondo che vediamo. La matita è ovviamente quella di Mauro Biani ed è un editoriale sostanzialmente che consegna ai lettori di Repubblica questa mattina. L'editoriale a penna invece che vogliamo proporvi per primo lo prendiamo e lo mutuiamo dal quotidiano Avvenire. Eccola qua la prima pagina, l'11 settembre riscritto nelle scuole americane, 25 anni dopo per gli studenti americani è diventato storia questo 11 settembre, circa un terzo degli americani è nato dopo gli attentati che uccisero 3.000 persone a New York. Questa è la prima pagina, ma questo è il fondo che volevamo leggere insieme a voi, le due torri cadute dopo. Il quarto di secolo successivo agli attacchi terroristici di Al-Qaeda dell'11 settembre 2001 può essere interpretato come una profonda frattura strutturale nella storia moderna. Insieme alle torri gemelle di New York sono state danneggiati gravemente anche i pilastri dei diritti umani, della dignità di ogni persona, fino a far cadere anche le torri della giustizia e della pace che si stavano costruendo dal 45 anno dello Statuto delle Nazioni Unite. I terroristi non cercavano solo la morte di tanti innocenti, ma speravano soprattutto di creare il terrore globale che dà loro il nome. Dopo 25 anni possiamo e dovremmo chiederci chi ha vinto o se abbiamo perso un po' tutti in ogni parte del mondo, in un mondo irreparabile e disumano quanto fu l'attacco stesso. Quello che era iniziato come un atto terroristico di massa, localizzato e catastrofico a New York, Washington DC, ha catalizzato una trasformazione globale generazionale caratterizzata da una massiccia riallocazione delle risorse umane e finanziarie verso un militarismo perpetuo, dall'erosione della governance internazionale e dall'affermarsi di un sistema di governo guidato dai meno competenti e dai più corrotti, quella che si chiama cachistocrazia. Da questa iniziale riflessione andiamo a prendere la conclusione che gli autori di questa firma vanno a sviluppare, che sono Giuseppe Notarstefano, cioè il presidente dell'Azione Cattolica, e Sandro Calvani, il presidente del consiglio scientifico dell'Istituto Toniolo, mentre vedete accanto la notte newyorkese, e ovviamente per New York sarà una giornata assolutamente particolare, il nostro speciale contribuirà al racconto. Il fondo, dicevamo, al totale della strage vanno aggiunte centinaia di migliaia di vittime in tutte le parti coinvolte nelle guerre infinite che seguirono, tutte guerre intrecciate dall'odio rafforzatosi contro i musulmani e dalle loro ulteriori radicalizzazioni. Il tributo umano e finanziario della risposta all'attacco si tramutò nella guerra globale al terrorismo che ha innescato una serie a cascata di interventi, occupazioni, conflitti per procura, Afghanistan, Iraq, Siria e oltre. L'era post 11 settembre ha accelerato il degrado dell'ordine internazionale liberale del dopoguerra, quella statua della libertà sulle macerie che vedevate in precedenza nella vignetta di Mauro Biani, interventi unilaterali, detenzioni extragiudiziali, la normalizzazione degli omicidi mirati come la guerra con i droni, l'uso diffuso della tortura hanno gravemente minato il multilateralismo e il diritto internazionale. Man mano che le grandi potenze aggiravano il Consiglio di Sicurezza ONU e strumentalizzavano le istituzioni internazionali per fini di posizione geopolitica e interessi di sicurezza nazionale, la fiducia nei quadri multilaterali si è erosa e questo degrado ha alimentato un cinismo multipolare. La convergenza di crisi perpetue di sicurezza nazionale, di una guerra dell'informazione senza fine, della securitarizzazione della vita pubblica ha creato terreno fertile per quella cachistocrazia, il governo da parte degli elementi meno qualificati, più privi di principi, più egoisti della società. La storia dei 25 anni dopo quel drammatico 11 settembre rivela un paradosso tragico. La reazione difensiva eccessiva a un attacco terroristico ha smantellato con successo molte delle strutture aperte, collaborative, orientate al dialogo, allo sviluppo, che rendevano resilienti in primo luogo le società democratiche multilaterali, lasciando il mondo più povero, con conflitti di origine religiosa più radicali ed estremisti, in un pianeta più frammentato e sistematicamente mal governato. Poi ci sono i racconti e i ricordi di chi era a New York quel giorno, di chi era negli Stati Uniti.

0: quel giorno, Maurizio Molinari, per intenderci, quelle torri fumanti, l'orgoglio di New York, subito pronta a rialzarsi, e questo messaggio che l'America consegnò immediatamente, quella democratica, che era l'opposizione di George W. Bush, e ovviamente quella repubblicana, uniti, vinceremo. Il racconto di quei giorni, di quel giorno, di quelle ore, di quella giornata, afferma Maurizio Molinari. Vi invitiamo a leggerlo, è ovviamente molto ampio e molto corposo. Dal Corriere della Sera, invece, i ricordi e l'analisi che ha firmato per il giornale Federico Rampini, quelle profezie sbagliate dopo l'11 settembre, Stati Uniti e terrorismo. Prima ci furono orrore, angoscia e sgomento, era passato poco tempo quando dalle finestre dei miei vicini di casa sventolarono già le bandiere stelle e strisce. Erano tutti di sinistra, progressisti, convintamente antirepubblicani, convintamente contrari alle politiche di George W. Bush, eppure rispolverarono la bandiera stelle e strisce per dimostrare immediatamente quell'unità. Ancora una riflessione che volevamo consegnarvi, la firma in questo caso Marcello Veneziani, le colonne sono quelle della Verità. Sull'11 settembre, dice lui, ci siamo sbagliati, è stato un doloroso, dal suo punto di vista evidentemente, falso allarme, sembrava l'inizio dell'apocalisse, ma l'attentato ha avuto un impatto più sulla mentalità che sugli assetti mondiali. Questo il suo pensiero, incise più nella mentalità globale che negli assetti mondiali della storia. L'egemonia planetaria dell'America è rimasta con le stesse cadute, ma è sempre stata più ristretta e contrastata. L'antiamericanismo, che si era sopito all'indomani dell'11 settembre, quando tutti si proclamarono americani, ha ripreso in Occidente e nel resto del mondo, trovando anche validi argomenti, e dall'altra parte l'Islam non si è unificato, non ha seguito Bin Laden, Daesh, gli Ayatollah, non ci sono stati islamici che minacciano l'Occidente, per ora ci sono stati, ISIS, lo ricordate, Bataclan, ovviamente l'attacco a Charlie Hebdo e ancora tanti attentati che ci sono stati in Europa. Il mondo islamico ha continuato a dividersi, le varianti all'integralismo sono tante, tra nazionalismo, modernizzazione, islamizzazione ibrida. Non fu Dio il mandante dell'orrore e del terrore alle Torri Gemelle altrove, come credono sciami di atei. Non sono le religioni a insanguinare il pianeta, ma i fanatici che usano le religioni, le ideologie o interessi vari per spargere sangue, esercitare la loro volontà di predominio. Ogni segno di tradizione cancellato per forza e per legge è un'offesa all'uomo, alla sua civiltà, è un incitamento ai fanatici a reagire e poi a imporlo con la forza. Questi alcuni passaggi della riflessione di Veneziani, ve ne consegniamo altre due, anche in questo caso lo andiamo a vedere, e dalla prima pagina, le prime due del quotidiano Il Giornale, una vera e propria copertina, eccola qua, con uno dei direttori storici del quotidiano diretto oggi da Tommaso Cerno, cioè Vittorio Feltri. L'apocalisse non ci ha cancellati, chi ha paura di dire islamista, invece la riflessione di Tommaso Cerno. Poi all'interno anche l'analisi che firma Gianni Calessin, guerra di civiltà, no? Questa è l'espressione che andò tanto in quella stagione, l'addio a Kabul e l'Occidente rassegnato, il conflitto è stato rimosso senza essere stato vinto, la guerra al terrore islamista iniziata dopo l'11 settembre è morta e sepolta, anche se non è mai stata vinta, è morta il 15 d'agosto del 21, quando i talebani sono tornati a Kabul, chiudendo il fronte più simbolico di quel conflitto, anche perché fu il primo che si aprì immediatamente dopo l'11 settembre, è stata definitivamente sepolta il 10 novembre scorso, quando Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il presidente siriano Ahmed al-Sharaa, già capo dei terroristi al-Qaedisti di Jabhat al-Nusra. Eppure, nonostante questa diffusa indifferenza globale, la minaccia del terrorismo islamista, dice Gianni Calessin, non è mai tramontata. Queste alcune pagine interne dei quotidiani sulla giornata di oggi. Quella era la copertina del giornale. Questa è la prima pagina del giornale che ci riconnette con l'attualità politica. Il titolo è "Scelgono gli italiani". Il tema è la legge elettorale, quella che ieri ha dominato sostanzialmente il dibattito parlamentare, lato Palazzo Madama, e il confronto politico più in generale. Centrodestra compatto, dice il giornale. Opposizione respinta, tornano le preferenze. Meloni, che incassa questo risultato, ce l'abbiamo rimessa noi dopo 35 anni, come cambia il voto? E questa è la lettura che dà il giornale, ma che danno sostanzialmente tutti i quotidiani di quell'area. Questo è il tempo, questo è il pezzo di Pietro De Leo, tornano le preferenze dopo quasi 35 anni dal 93, il centrodestra vota compatto e ancora possiamo farvi vedere tanto Libero quanto altri giornali, torna alle preferenze nella legge elettorale, Meloni dice è merito nostro, e poi ancora riecco le preferenze con La Verità e Carlo Tarallo, il centrodestra non si lascia dividere. Piccolo dettaglio, intanto la legge elettorale non è stata approvata in via definitiva e quindi c'è un altro passaggio, tutt'altro che banale, visto quello che è accaduto nel primo passaggio a Montecitorio alla Camera dei Deputati, e visto il contesto politico è tutt'altro che banale quell'aspetto. Di più, tornerebbero le preferenze, sì ma dopo i capilista che restano bloccati, sì ma sostanzialmente solo i partiti che superano una certa soglia, perché gran parte degli altri eleggeranno per l'appunto soltanto i capolista che a quel punto vengono scelti dalla segreteria dei partiti, e soprattutto la maggioranza ha dovuto blindarsi a costo di vivere una giornata sull'otto volante. Preferenze, la maggioranza si blinda, il titolo che fa il Messaggero, il centrodestra si ricompatta, ecco già nella scelta del verbo, che non è il centrodestra è compatto, ma ha dovuto ricompattarsi, e respinge l'emendamento del PD che prevedeva l'emendamento del Partito Democratico, preferenze totali, senza alcun tipo di capilista, tutti devono andarsi a cercare i voti, quello che da anni, dice Giorgia Meloni, quello che da anni vuole Fratelli d'Italia, era la sfida, no? Votatelo, è la vostra proposta, non voltate la faccia a una vostra posizione, non cambiate opinione davanti agli italiani, e Fratelli d'Italia ha pensato di votarlo quell'emendamento, alcune dichiarazioni andavano in quella direzione, poi però è arrivata, o meglio, ha prevalso la necessità di ricompattarsi, per usare il verbo del Messaggero, e dunque magari offrire il fianco a questo tipo d'accuse. Non avete mantenuto la promessa di ridare totalmente il diritto agli italiani di scegliersi il proprio rappresentante attraverso le preferenze, che arriva da sinistra ma che arriva anche da Roberto Vannacci e dunque da Futuro Nazionale, pur di tener compatta la maggioranza e non rischiare scivoloni, anche perché c'è un dato, si avvicinano le elezioni e alcuni gruppi parlamentari, soprattutto la Lega, appaiono in fibrillazione. Ed ecco perché quella prima annotazione che abbiamo fatto, e cioè quel tornano le preferenze, che poi è anche il messaggio che ha voluto far passare Giorgia Meloni e che diventa, come vedete, il titolo d'apertura del Corriere della Sera, ecco, va sfumato come concetto, perché con le fibrillazioni di qui sopra il passaggio con voto segreto alla Camera dei Deputati non appare affatto scontato. Queste alcune prime pagine, poi ovviamente ne vedremo anche altre su questo aspetto. Il racconto dei quotidiani della giornata di ieri, preferenze, il sì al Senato ma l'opposizione attacca, il sì al Senato sulle preferenze, anche qua concetto da sfumare come abbiamo provato a fare in precedenza, e da sviluppare, sia le preferenze ma no a quelle pure, nessun voto sprecato ai fini del computo della coalizione, quindi via la norma anticespugli, si conta tutto, anche i voti che prendono i partiti che prendono meno dell'1% e via nell'ambito di coalizione, alla raccolta di firme per le formazioni piccine, perché può tornar buono avere anche formazioni piccine. Al termine di due giorni di trattative, minacce e fibrillazioni, la maggioranza si è ricompattata in un accordo sulla legge elettorale, il primo emendamento è stato votato, per gli altri si riprende oggi dopo una vigilia di suspense, è stato bocciato il subemendamento di Dario Parrini, il primo di quegli analoghi presentati unitariamente dal campo largo, mirati a eliminare i capilista bloccati e le crocette per esprimere le preferenze anziché scrivere il nome del candidato. Iniziativa peraltro simile all'emendamento Vannacci, già votato da Fratelli d'Italia ma bocciato dalle opposizioni assieme a Forza Italia. Ecco, no, su questo allora si concentra e Futuro Nazionale e anche e soprattutto le opposizioni. L'avete già votato, perché? Per paura di cosa non lo votate ora? Il Fatto Quotidiano, prima pagina intanto, preferenze, la giravolta di Meloni per affossarle, Fratelli d'Italia ritira il sì al testo del centrosinistra, non l'aveva esplicitato, ma come dicevamo alcune dichiarazioni avevano fatto intendere che si poteva pensare che Fratelli d'Italia andasse a votarlo, soprattutto dopo aver votato qualcosa di assolutamente simile alla Camera dei Deputati. Invece ha prevalso la necessità di tenere unita la coalizione, effetto Vannacci. Fratelli d'Italia fa il bluff sulle preferenze, ma poi dice no. Ha sperato, scrivono De Carolis e Proietti, di segnare comunque il punto. Pensava che le opposizioni avrebbero ritirato all'ultimo minuto l'emendamento che reintroduce le preferenze, quelle vere, senza capilista bloccati, ma è andata male. Il bluff della Presidente del Consiglio Meloni, che aveva fatto trapelare la disponibilità di Fratelli d'Italia di votarlo, si è rivelato un boomerang che porta vantaggio solo alla causa di Roberto Vannacci e certifica, scrive il fatto, che il dossier legge elettorale è una bestia nera per il centrodestra. Ieri al Senato si è consumato un altro psicodramma. Dopo la Caporetto della Camera, quando a luglio proprio le preferenze erano state impallinate dal fuoco amico del voto segreto, ma ieri a Palazzo Madama poteva finire anche peggio se non fosse stato per la retromarcia che Fratelli d'Italia è stata costretta a ingranare dopo una mattinata interminabile. Partita chiusa? No, c'è il passaggio alla Camera e lo abbiamo già detto, non sarà né semplice né banale. Qual è il rischio? Quale potrebbe essere la fotografia, se non di oggi, ma quella tra qualche settimana, quella fotografia che Repubblica definisce Meloni nella palude al Senato? La maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatta, boccia le preferenze, lettera del governo a Bruxelles, ma questo è sensibilmente un altro capitolo, per chiedere flessibilità, caro energia, BCE alza i tassi dello 0,25%. Le tensioni al Senato, poi Fratelli d'Italia fa il dietrofront, passano i capilista bloccati, il muro di Forza Italia e Lega che non vogliono le preferenze. La Lega avrebbe voluto mantenere i collegi, una volta che non ci sono i collegi interessa molto meno al carroccio il tema preferenze o non preferenze. Bocciato l'emendamento dell'opposizione per l'indicazione libera dei nomi e ancora il retroscena che firmano Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco. Così si apre la crisi, Meloni cede agli alleati le mosse di La Russa, no? Quella apertura, quella disponibilità a mettere al voto, portata avanti alla Presidenza del Senato, un subemendamento, convinti che poi alla fine il PD avrebbe fatto retromarcia, l'avrebbe ritirato perché nemmeno loro erano troppo convinti delle preferenze. Invece no, il PD ha tenuto il punto e si è arrivati alla giornata di ieri. Tra una battaglia di coerenza e qualche altro mese a Palazzo Chigi, Meloni accende la seconda, tentennato, anche se adesso dalla sua cerchia lasciano filtrare che fosse solo tattica, ha masticato amaro, conoscendo la voglia di Roberto Vannacci di inchiodarla per questa retromarcia, ha anche valutato la possibilità di piegare gli alleati, talmente deboli da minacciare senza spaventare troppo. Ma quando infine a metà mattinata risente al telefono Tajani e Salvini, la Premier tocca con mano una circostanza ovvia in realtà fin dal primo istante: se Fratelli d'Italia avesse votato con il centrosinistra le preferenze libere, Forza Italia e Lega avrebbero reagito. In questo clima, che si porta appresso anche le tensioni dentro la Lega, un inizio già di campagna elettorale, nessuno esclude un passo falso nella maggioranza alla Camera in occasione del voto finale sul testo a metà ottobre, voto segreto a Montecitorio. Sottovoce, uomini vicino a Meloni continuano a disegnare scenari diversi da quanto emerge sulla superficie. La Premier, secondo queste fonti, accetterebbe il rischio, forse addirittura armerebbe la mano di qualche deputato per essere certa del fallimento della riforma, per tenersi il Rosatellum, dichiarare chiusa la legislatura, votare nei primi mesi del 27. Nessuna delle mosse pubbliche di queste settimane conferma questa previsione, le ultime 24 ore però alimentano qualche sospetto. Allora aggiungiamo il commento di Antonio Tajani, dunque del vice premier e leader di Forza Italia, che le preferenze non le voleva per l'appunto a tutta questa vicenda, intervistato dal giornale da Gabriele Barberis. Più stabilità con la riforma elettorale, poi l'intervista parte dall'11 settembre, dunque aggiunge anche: l'Occidente ha vinto la guerra al terrorismo, il nuovo sistema elettorale rinforzerà la stabilità del paese, noi abbiamo dimostrato di essere sempre Stati Uniti, il centrodestra ha sempre portato stabilità e soprattutto i comunisti li ha sconfitti Berlusconi nel 94, quando già non c'era più il Partito Comunista, e ancora prima De Gasperi nel 48. Io li ho sconfitti sempre i comunisti a Bruxelles nel 2017, era il PSE al limite, quando sono stato eletto presidente del Senato europeo con una maggioranza composta da popolari, liberali e conservatori. Poi quello che c'è da fare: riduzione dell'immigrazione, crescita economica, compreso l'export. Abbiamo fatto molto per la stabilità dell'Italia, siamo accolti bene in tutto il mondo, come dimostrano i riconoscimenti ricevuti. Viaggio in Brasile, a San Paolo. Il sogno di tutta la vita è combattere per difendere i valori in cui credo. Voglio oppormi alla cultura woke, battermi per una società a misura di uomo. E questo è quello che dice Antonio Tajani, questo è quello che invece dice, eccolo qua, stamattina il quotidiano Il Corriere e Massimo Franco, un epilogo sovrastato da tatticismi e imbarazzi. In pochi giorni sono evaporati sia il ballottaggio sia le preferenze. In entrambi i casi, per le divergenze all'interno della maggioranza, questo è il quadro che viene fatto. Le sinistre cercano di approfittarne, usano il tatticismo parlamentare per accusare Meloni dei volta faccia, e questo però malcela per l'appunto tatticismi e imbarazzi. Siamo sul Corriere della Sera. Allora, Francesco, io faccio vedere Francesco Gatti, ovviamente, buongiorno, perché lo vedevo che mi accompagnava in studio la sua immagine da qualche minuto. Eccolo, Francesco Gatti, il nostro inviato a Venezia. Questa è la pagina su Venezia, una delle pagine su Venezia del Corriere. Nazza scuote Venezia, l'atto d'accusa di due registi israeliani, stragi di civili a Gaza, ecco le testimonianze di militari e servizi segreti di Tel Aviv. Per certi versi a Nazza è collegata anche un'altra prima pagina di un altro quotidiano, ma te la faccio vedere dopo. Intanto parlaci del film e buongiorno di nuovo, Francesco.
1: Sì, ciao Roberto, buongiorno a tutti. Il titolo è assolutamente realistico, non è gridato, è quello che è accaduto ieri. 25 minuti di applausi per questo film. Abbiamo visto questo red carpet molto serio di questi due registi israeliani che hanno portato il loro film, due dei quattro registi che avevano vinto l'Oscar e fatto quel film importante che era No Other Land. Quando vedi un film del genere ti risintonizza un po' con la realtà, capisci che l'arte alle volte può superare un velo che c'è anche di prudenza o di silenzio, di censura, di autocensura rispetto a certi argomenti. Ci mostra delle immagini a cui magari siamo anche abituati, vedendo i telegiornali, vedendo lo skyline dei luoghi in Medio Oriente, ci rifà vedere con occhi nuovi Nazza e il film. Il manifesto dice non è un film, adesso eccolo. Mi racconterei sicuramente questa pagina.
0: È comparsa immediatamente,
1: Roberto,
0: l'hai citata.
1: Sì, il titolo del film è un acronimo militare per indicare i danni collaterali, ovvero i civili uccisi durante i bombardamenti degli israeliani verso Gaza. E la cosa molto interessante, intanto stilisticamente, il film è ambientato sui tetti di Tel Aviv, quindi ti fa vedere di notte, zoomando anche sulle varie case, sui grattacieli, una vita agiata, mentre ti racconta la vita distrutta a Gaza, e soprattutto ti racconta come chi lo racconta sono persone che lavorano nell'esercito israeliano e fanno parte dell'intelligence, sverano i dettagli delle loro procedure, ti sverano come vanno a scegliere le loro vittime, utilizzando l'intelligenza artificiale che analizza i cellulari di tutte le persone che abitano nella striscia e in base a delle tendenze nei loro movimenti individuano delle possibili magari funzionari, componenti di Hamas, e a quel punto se c'è una persona da colpire ma anche 500 vittime civili nello stesso palazzo, da quello che racconti il film non si fanno problemi e bombardano. L'aspetto inquietante è la disumanizzazione, perché tutto questo avviene a distanza, determinato dal calcolo di una macchina, determinato da persone che stanno di fronte a un monitor lontano, e loro stessi dicono che a un certo punto che hanno anche la sensazione di giocare a un videogioco.
0: Ecco, il titolo del manifesto che già evocavi ci ricorda che purtroppo è qualcosa di più di un film, è quasi un docufilm, è un reportage giornalistico, se vogliamo. Non è un film per l'appunto, perché l'immagine poi è di queste Nazza, no? Di queste vittime collaterali, è assolutamente reale quello che abbiamo visto.
1: È un film che crea difficoltà anche alla giuria, dopo che hai visto un film del genere, come l'anno scorso La voce di Hand Rajab, che tra l'altro era sempre prodotta da Jonathan Glazer, che è il regista della zona di interesse. Quando vedi film del genere metti la giuria in difficoltà. L'anno scorso vinse Jarmusch, quest'anno chi vincerà? Il film più meritevole, che forse è Wild Horse Nine, o si deve fare una scelta più politica, perché viviamo in un momento molto cruciale e bisogna sottolineare questi temi?
0: È una scelta politica anche fare un film sul Me Too, no Francesco?
1: Vero, assolutamente vero. È venuto ieri il regista e il cast che abbiamo anche incontrato, l'intervista la trovate sul sito, un po' prima di mezzanotte, si intitola Melville Poupeau, il protagonista, qualcuno lo ricorderà in Comme d'été di...

0: Romer, o un paio d'anni fa in Coupe de Chance, è l'ultimo film interamente girato in francese di Woody Allen. C'è questo cinquantenne che gli è morto il padre, deve tornare in Italia, gravita a Parigi per qualche giorno, abita l'appartamento della mamma che non c'è più sulla Rive Gauche e ne approfitta per ripercorrere il proprio passato incontrando degli amici e porsi il problema, ma com'ero vent'anni fa, come mi comportavo, come si comportavano i miei amici? Se io lavoravo in una redazione giornalistica, ho avuto una storia magari con una stagista e c'era una forma di, anche di dipendenza legata al potere, ho agito correttamente oppure no? Quindi il Me Too visto dalla parte dell'uomo che si pone dei problemi.
1: Francesco, grazie per questo racconto, poi c'è stato anche l'ultimo film italiano in concorso, anche di questo poi parleremo nelle prossime edizioni del telegiornale e potete comunque recuperare tutto sul nostro sito. Grazie a Francesco Gatti per questo racconto della Mostra del Cinema. Noi ci fermiamo, la linea va alla regia e torniamo al telegiornale.

0: al nord, maltempo ancora sul settore orientale, dove ci saranno dei temporali nel corso della giornata, mentre invece altrove ci sarà bel tempo con poche nubi. Torna a splendere il sole anche sulle regioni centrali, resta della instabilità con temporali ancora intensi lungo le coste adriatiche, specie dell'Abruzzo. Al sud peninsulare piove sulla Campania, sulla parte centrale e meridionale, in area garganica con temporali, mentre invece sul resto del settore ci saranno pochissime nubi. Come sarà una bella giornata soleggiata sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia ci sarà qualche nube in più sul settore settentrionale, ma risulterà per lo più innocua. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in diminuzione su tutto il paese, con valori massimi che al sud perderanno qualche grado.
1: .7:30, buongiorno da Rai News 24, vediamo le principali notizie. Negli Stati Uniti renderemo l'America di nuovo grande, dice Donald Trump, chiudendo la convention repubblicana a Dallas e tornando a ribadire la proposta di $5,000 che verranno assegnati ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. Quanto alla guerra in Iran, Trump ha detto: controlliamo noi lo stretto Trump. È intervenuto anche J.D. Vance, il vicepresidente, con un attacco ai democratici definiti il partito dell'odio. In Italia al voto in Senato la riforma elettorale, il centrodestra si ricompatta e vota contro l'emendamento PD per introdurre preferenze libere, scatenando la reazione delle opposizioni. Passa invece l'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Si è tolta la vita Denise Cosco, aveva 35 anni, Denise era figlia di una testimone di giustizia nota come Lea Garofalo, uccisa nel 2009 dall'ex compagno, il boss dell''ndrangheta Carlo Cosco, che lei aveva denunciato per finire poi sotto protezione proprio insieme alla figlia. Denise aveva testimoniato a sua volta al processo sull'omicidio della madre. Champions, ieri un pari prezioso strappato dalla Roma, 1-1 in Turchia contro il Fenerbahce. Il Como invece entusiasma, dando spettacolo al suo debutto nel torneo, e vince in casa 4-1 sul Lipsia. Dunque, in primo piano a Dallas la convention repubblicana con Donald Trump e chi

0: chiude questo evento guardando all'appuntamento elettorale delle elezioni di metà mandato, invitando a votare come se sulla scheda ci fosse il suo nome, ribadendo la promessa di $5,000 per ogni americano se vinceranno i repubblicani. Sentiamo l'inviata Francesca Romana Elisei.
1: Il secondo e ultimo giorno della convention repubblicana schiera i big del partito. Robert Kennedy dice che suo padre e suo zio non riconoscerebbero i democratici di oggi perché la tesi. Si tratta di socialisti, anzi comunisti, estremisti. La ex portavoce della Casa Bianca, Carolyn Leavitt, rincara la dose e dice: vogliono toglierci il diritto alla proprietà privata. Tutti, compreso Donald Trump Jr., omaggiano Charlie Kirk, influencer, ambasciatore della dottrina MAGA, assassinato esattamente un anno fa. Interventi che scaldano l'atmosfera in attesa del vicepresidente Vance, che tiene un discorso da presidente in pectore. Parla di famiglia e figli per rilanciare la sua idea di America, lontanissima dall'ideologia transgender. Si scaglia contro i democratici, colpevole, dice, di aver portato in bancarotta il paese e addirittura di aver plaudito all'11 settembre. E un manifestante che sventola la bandiera messicana dice: caro mio, se ti piace tanto il Messico, vacci, ti compro il biglietto. La tolleranza zero contro i migranti passa anche da un fuori programma. Al presidente Trump, che il giorno prima aveva parlato per quasi 2 ore, spetta la chiusura. Giusto un veloce cenno all'Iran, che lo sta penalizzando nei sondaggi, ma ripete la promessa di dare $5,000 a ciascun cittadino in caso di vittoria dei repubblicani.
0: 25 anni fa, l'11 settembre, con l'attacco alle due torri e al Pentagono, 3.000 quasi le persone che persero la vita quel giorno, ma altre migliaia continuano dopo, negli anni successivi, ad ammalarsi e a morire per aver respirato amianto e polveri tossiche. Il sindaco di New York, Mamdani, ha appena reso pubblici molti documenti che sembrano confermare come le autorità già allora sapessero dei rischi legati alla contaminazione nell'aria. Ricordiamo anche lo speciale di Rai News 24 alle 14:30. Marina Lalovic.
2: Administration after administration has ignored those calling for answers and clarity.
3: Si sono ammalati perché credevano alle autorità che l'aria era sicura. A distanza di 25 anni dall'attacco terroristico, il sindaco di New York, Zoran Mamdani, decide di rendere pubbliche le verità scomode rivelate nel rapporto in oltre 170.000 pagine che riportano come l'amministrazione della città sapeva della tossicità dell'aria a seguito dell'attacco e come ha manipolato questa informazione. Chi viveva vicino a Ground Zero veniva rassicurato sulla qualità dell'aria, nonostante i dati interni e le esperienze dei residenti contraddicessero questi dati. Il numero di morti per malattie correlate all'11 settembre parlano chiaro e sembrano ormai superare quelli del giorno dell'attacco. Le conseguenze fisiche e mentali coinvolgono ancora decine di migliaia di persone in tutto il paese. Si manifestano per molti con malattie dovute all'esposizione alla polvere tossica che ha ricoperto la città. Almeno 140.000 persone si sono iscritte al programma sanitario del World Trade Center e a 49.000 di loro è stato diagnosticato un tumore. Il rilascio del rapporto pone anche fine a una causa intentata dal gruppo di difesa dei diritti delle vittime dell'11 settembre che aveva citato in giudizio la città per ottenere maggiori aiuti federali e dare il via a ulteriori ricerche sugli esiti sanitari.
2: This is only the beginning.
3: La pubblicazione è solo l'inizio, rassicura Mamdani. Altri documenti verranno pubblicati nel corso dei prossimi mesi.
0: A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato di una settimana il taglio delle accise sul diesel. La Presidente del Consiglio è tornata poi sui lavori in corso sulla riforma elettorale che ora passa all'esame della Camera. Grazie al centrodestra, sostiene la Premier, dopo 35 anni tornano le preferenze. Gabriele Martelloni.
4: Attende il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza, prima di intervenire via social, sul tema che ha alimentato per tutta la giornata il dibattito parlamentare, e l'affondo è diretto alle opposizioni che l'hanno sfidata con la proposta di introdurre le preferenze senza capilista bloccati. La differenza, scrive Giorgia Meloni, non è tra chi ne vuole di più e chi ne vuole meno, ma tra chi le ha rimesse nella legge e chi no. Per la Premier sulle preferenze la sinistra non è credibile, non le ha mai volute in 35 anni, ha votato per bocciarle anche un mese fa, argomenta nel suo posto la Presidente del Consiglio, che dopo lo scivolone di luglio in aula alla Camera confida che l'accordo con gli alleati regga per il nuovo decisivo passaggio a Montecitorio atteso per la fine del mese. Intanto, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri e la proroga per 7 giorni del taglio delle accise sul gasolio, Meloni chiarisce in un videomessaggio che la prossima settimana arriverà il provvedimento annunciato da Bari venerdì scorso, con aiuti mirati solo per chi ne ha bisogno, e rivendica il passo ulteriore per rafforzare la sicurezza energetica dell'Italia grazie alla norma approvata in CDM per affidare a dei commissari il taglio dei tempi sulle concessioni di ricerca ed estrazione degli idrocarburi.
5: Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia.
0: Il confronto politico sulla riforma elettorale: al Senato la maggioranza boccia l'emendamento PD per sopprimere i capolista bloccati inserendo preferenze libere. Le opposizioni protestano in aula. Via libera invece all'emendamento del centrodestra ricompattato, che consente di esprimere fino a 3 preferenze in un elenco di 6 candidati. Alberto Puoti.
6: Il centrodestra si ricompatta e vota contro l'emendamento sulle preferenze libere a prima firma Dem nell'esame della legge elettorale in Senato. La maggioranza dice sì solo al proprio testo con i capilista bloccati e 3 preferenze, dopo ore convulse. Sulle preferenze, infatti, restava il freno di Forza Italia e Lega, mentre erano favorevoli Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che rivendica di aver portato le preferenze. Se la sinistra le voleva veramente, poteva votarle alla Camera con noi, afferma il presidente del Senato La Russa.
7: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
6: Vergogna la reazione dai banchi delle opposizioni, ma non passa la trappola del centrosinistra, che aveva provato a dividere le forze di governo. Le accuse di incoerenza arrivano da Renzi, ma anche dai 5 Stelle, che mettono in luce i ricatti all'interno della maggioranza. Stessa linea da VS. Per il PD è l'ora della verità.
8: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
0: Come da previsioni, la BCE alza di 0,25 punto i tassi di interesse, portandoli al 2,5%, con ripercussioni su mutui e prestiti. Marco Mirabile.
9: La decisione della Banca Centrale Europea di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base pesa su famiglie e imprese. Secondo Facile.it, per un mutuo variabile di 126.000 euro in 25 anni, la rata salirà infatti di circa 17 euro, passando da 614 a 631 euro al mese. Dall'inizio dell'anno l'aumento è già stato di 36 euro e entro la fine del 2026 potrebbe arrivare complessivamente a 53 euro. Nel 2027, per chi ha un mutuo a tasso variabile, il costo degli interessi potrebbe essere quindi di oltre 600 euro in più. Oltre ai mutui a tasso variabile, anche i nuovi prestiti a tasso fisso saranno più costosi. Nessun effetto invece per chi ha già scelto il tasso fisso, perché la rata resta invariata. Per le piccole e medie imprese, secondo Confesercenti, l'aumento dei tassi potrebbe comportare un onere aggiuntivo pari a 460 milioni l'anno. La decisione della Banca Centrale Europea, ha invece commentato l'Unione dei Consumatori, è una scelta dolorosa per chi si appresta a chiedere un mutuo, ma giusta per combattere l'inflazione.
0: L'ondata di maltempo che ha investito inizialmente soprattutto le regioni del centro-nord, con temporali, nubifragi, raffiche di venti forti, un abbassamento delle temperature di 8 gradi. A Latisano una donna è morta annegata nella sua auto, sommersa dall'acqua in un sottopassaggio. Nel Senese un'altra donna ha perso la vita investita dai vetri rotti di una finestra che stava cercando di chiudere. Erika Tuccino.
10: Purtroppo la conoscevo, sì. E purtroppo lei è la cosa peggio. Lei è la cosa che dispiace più di tutte. Le case si aggiustano, le macchine si aggiustano. La signora non è giusto.
11: Stava chiudendo una finestra di casa Giuliana Cassioli, 82 anni. Alle 3 di ieri pomeriggio una violenta tromba d'aria si abbatte su Sinalunga, in provincia di Siena. 15 minuti in tutto. Sradica alberi, distrugge lampioni, danneggia i tetti, fa sbattere le finestre. L'anziana è sola in casa. Chiude in fretta le imposte lasciate aperte, ma il vento ha troppa forza. Il vetro sbatte e va in mille frantumi che la travolgono. Un pezzo la ferisce alla gamba, recide una vena. Giuliana muore dissanguata e la figlia a chiamare il 118 era andata a controllare se la mamma stesse bene.
10: Il vento fortissimo, fortissimo. Qualche minuto, manco il tempo di accorgersene.
11: A Sinalunga il vento è riuscito a scoperchiare persino il tetto del palazzetto dello sport. Più di una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco. Circa 63.000 fulmini si sono abbattuti ieri sulla Toscana in appena 12 ore. Fenomeni violenti e improvvisi. Ora le amministrazioni fanno la conta dei danni.
12: Tanti tetti che sono saltati, divelti, qualcuno in maniera totale, qualcuno in maniera parziale, però il danno è ingente.
0: Champions, la Roma strappa un prezioso pareggio 1-1 in Turchia contro il Fenerbahçe. In casa invece il debutto del Como che entusiasma e dà spettacolo, 4-1 all'Lipsia. Gigi Zamponi.
13: L'ex favola del calcio italiano diventa realtà al debutto assoluto in Champions. Il Como si presenta all'Europa che conta superando il Lipsia per 4-1. I ragazzi di Fabregas danno spettacolo, dominano e sbloccano la sfida con Baturina. Lo show continua, il merito è anche di Duvicas che si prende il palcoscenico firmando il raddoppio. Lipsia in confusione e Como sempre più spietato. A inizio ripresa ci pensa Diao a calare il tris. Un colpo duro per i tedeschi che però trovano con Maximovic il modo di rendere meno amara una notte destinata a chiudersi con il poker di Perrone che manda il Como in paradiso. Solo un punto invece per la Roma, bella ma per un tempo, nell'insidiosa trasferta di Istanbul contro il Fenerbahce. Dopo 7 anni di assenza dalla Champions, i giallorossi provano a pensare in grande fin da subito. Uno splendido assolo di Malen innesca il destro velenoso di Cristante che sblocca il match. Un guizzo vincente che illude perché nella ripresa la Roma cala di intensità e la gara si complica. A riportare la sfida in equilibrio è un inserimento vincente di Brown, bravo a sfruttare uno sgarrone difensivo dei giallorossi. Subito il pareggio, la squadra di Gasperini si disunisce, il meglio lo continuano a fare i turchi. Le parate di Svilar e un pizzico di fortuna permettono alla Roma di portare a casa un punto prezioso.
0: Mostra d'arte cinematografica di Venezia, ultime battute, non soltanto in evidenza i film in concorso, anche quelli fuori concorso, li vediamo con tutti i frutti.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti, manca poco e conosceremo il vincitore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Un'edizione con tante star, da George Clooney agli Oasis, 5 i film italiani in concorso, ma sono tanti i personaggi anche fuori competizione. Sentiamo le nostre interviste.
1: Dovrei costituirmi, ho commesso un omicidio.
2: Documento di identità e può aspettare lì.
3: Se il film avesse raccontato il pre, avesse anche raccontato l'ipocrisia tipica che avviene in questi eventi, per cui dopo che accadono tutti si interessano, tutti che scendono in piazza, sarebbe stato un film molto meno incisivo. Invece nel paradosso di un mondo che a evento avvenuto continua a perpetrare la propria indifferenza, si compie il film.
4: Il senso di colpa è un marchingegno inventato dagli uomini per creare una società solida. Sta società è merda.
5: La cosa curiosa del film è che quando tu lo vedi dici ma no, è un film assurdo, e poi invece quei personaggi esistono tutti qui fuori. Esiste il mio poliziotto, esiste l'avvocato interpretato da Pietro, esiste la cartomante di Valeria.
6: Scegli 5 carte. Se vuoi essere preso in considerazione, allora devi usare qualcosa di più.
7: Tramite le carte e una specie di psicanalisi improvvisata che gli fa, cerca di indurlo a ridelinquere per portarlo finalmente dove dovrebbe stare, cioè dietro le sbarre.
6: Smettila di fare la vittima, va bene? E prendi in mano la situazione.
8: Ma la situazione, più di così, che cosa devo fare?
6: Forse devi uscire di qui e andare a uccidere qualcun altro.
5: Si parte con la parte più tragica, la prima battuta è: io ho ucciso mia moglie, quindi un dato incontrovertibile, e diciamo che il suo processo, grazie a una grande scrittura, una grande mano registica e all'incontro con questi straordinari attori, è proprio quello di dare un'anima a un mostro.
9: Ti provoca dall'inizio alla fine e ti costringe a farti tutta una serie di domande rispetto a te stesso, rispetto alla società, rispetto al contemporaneo. E la cosa che almeno a me ha fatto, poi rivedendo il film, è che tu ridi di questo film, con questo film, e poi a un certo punto ti fai schifo da solo perché hai riso.
8: Quanto pagate di condominio? Perché mi chiede quanto?
10: Senta Marranè, che lei non può sindacare ogni domanda che gli faccio. Io sto cercando di ricostruire il contesto in cui è avvenuto il crimine che lei dice di aver commesso. Mi faccia lavorare.
8: 40 euro di condominio. Paghiamo 40 euro di condominio.
10: 40 euro. Bene.
8: Beh, che lavoro fa lei?
11: Elettricista.
8: La casa è vostra? Di proprietà o in affitto?
11: Siamo in affitto. Siamo in affitto.
8: E fa sbuffa?
11: Sì, sbuffo.
8: Ma lei che pensava? Mi scusi. Pensava che veniva qua e mi diceva: ho ammazzato mia moglie, io vivevo un elicottero, la mandava a Alcatraz.
11: Il problema è che il tuo cuore è devastato dai sensi di colpa.
8: È così.
11: Devastato dai sensi di colpa, massacrato dai sensi di colpa. I sensi di colpa ti impediscono di vivere, di pensare, di ragionare.
8: Sì, sì. Di fare quello.
11: Di ragionare.
8: Anche sì.
11: Paolo, di ragionare. Gli animali non ce l'hanno il senso di colpa. Gli animali fanno le cose più atroci, Paolo, dall'alba al tramonto, e provano soltanto godimento. È una caratteristica tutta nostra questa del senso di colpa. Ci sentiamo in colpa per tutto, ci sentiamo in colpa quando siamo felici, ci sentiamo in colpa perché qualcuno che non conosciamo dall'altra parte del mondo non magna.
12: Le parole e gli incontri riempiono comunque una violenza sempre presente. Tutte queste parole devono fare attenzione a non nascondere e a non coprire, ma a svelare sempre di più. Lui ha fatto una cosa che nessuna parola può giustificare.
6: Si cercano sempre modi per parlare delle cose, che siano dei modi che ci possono sorprendere. Mi è sembrato che nel testo di questo film ci portasse a pensarci in maniera diversa da come ci pensiamo tutti i giorni, ogni volta che veniamo colpiti da un fatto terribile e che ci fa sentire impotenti, che ci fa sentire inutili, inermi, senza una coscienza che abbia una sua forza, che c'è una specie di... No, siamo sempre tutti lì che...
8: Io non sono un assassino.
6: No? E tua moglie?
1: La mia moglie è mia moglie, è una cosa diversa. Oh, bambu, bambu, bambu.

Da bambino non sapevo molto di architettura, perché vivevo in una città dove tutto era stato distrutto dalla guerra. Per me gli edifici erano soprattutto rovine. Poi lessi qualcosa su una città costruita dentro la giungla. Era Brasilia, di Oscar Niemeyer. Pensai che fosse la più grande avventura sulla faccia della terra, costruire una città dentro la giungla. Cominciai a raccogliere ogni fotografia, ogni articolo di giornale, ogni rivista, e la mia stanza si riempì di Brasilia. La distruzione della giungla, i progetti, i modellini degli edifici e poi l'inizio dei lavori. Attaccai tutto alle pareti di camera mia. Vivevo dentro Brasilia. Fu la mia prima esperienza dell'architettura. Capire che poteva creare un mondo nuovo.

0: As an architect, you don't want to be a star.
1: Un architetto, un vero architetto, non vuole essere una star. Vuole fare il proprio lavoro. E l'approccio di Peta Dzumtua è l'esatto opposto dell'essere una star, perché lui ha bisogno di tempo. Sa bene che la maggior parte degli incarichi che gli vengono offerti non può accettarli perché dovrebbe tradire i propri principi. Ha bisogno di tempo per creare un edificio che si adatti il più possibile al luogo e allo scopo per cui viene costruito, cioè alle persone che lo useranno. Ed è convinto che un edificio non sia concluso nel momento in cui lo si concepisce. Non è che si fanno i disegni e poi finisce là. Per lui il cantiere stesso rappresenta un momento in cui si può ancora migliorare l'opera, renderla ancora più giusta, migliore per il luogo, migliore per le persone. Per questo è un architetto che la maggior parte dei committenti rifiuta. Loro vogliono costruire in fretta, in modo efficiente, e non vogliono qualcuno che gli dica «Sarà meglio che ci mettiamo più tempo, fidatevi». E allora rispondono «No, non vogliamo questo architetto, è troppo lento». Ma è proprio quella lentezza, quel tempo che lui pretende a rendere i suoi edifici migliori. Migliori per il luogo, migliori per le persone. Ecco perché mi piace.
0: And better for people. So I like him.
1: Se ci fossero più edifici come i suoi, staremmo meglio. Le nostre città sarebbero più belle da vedere. Certo, lui non è un urbanista, realizza luoghi singoli e vuole che appartengano al posto in cui sorgono. E il senso di appartenenza è qualcosa che ormai la maggior parte delle persone non conosce quasi più. Quindi in un certo senso lui ci insegna qualcosa, ci insegna come potrebbe essere la vita se non fossimo sempre così spinti, sballottati, da una parte all'altra.
2: Tutto quello che facciamo è politico, ha un impatto sulle altre persone. Se il nostro lavoro consiste nel creare qualcosa che altri vedranno, useranno, o in cui vivranno, o che occuperà la loro immaginazione, allora è politico. Guarda questa t-shirt. Questa frase, immagina la pace, è un'affermazione fortemente politica, perché dice che sei tu il responsabile, perché sei tu a doverla immaginare, e se non ci sono persone che la immaginano, quella pace non esisterà mai. Quindi tutto ciò che ci chiede di partecipare, di metterci in gioco, è politico. Anche l'architettura può essere molto politica. E pensate a tutti quegli edifici brutti che spuntano ovunque. Sono estremamente politici perché ci bloccano la vista, letteralmente.
3: Questo è un film di personaggi. Cioè, questo è un film che parla di anima, è un film che parla di psiche, dove non succede di fatto nulla, ma dentro di loro succede tutto. È quello che accade a la maggior parte degli esseri umani che non vivono di grandi slanci, di eventi traumatici, catastrofici. Vite semplici, molto ordinarie, ma che in realtà hanno una dignità enorme, perché poi la vita fa paura. Le domande spaventano e non sempre abbiamo la capacità di osservarle, di farle emergere. Poi le risposte arriveranno, chissà, non importa, ma l'importante è che emergano quelle domande e che noi a quelle domande gli diamo spazio e che noi cerchiamo in qualche modo le risposte anche attraverso il mondo che viviamo. Io sai quante volte ho trovato le domande nei film che ho visto. Per me il cinema in questo senso veramente ha un valore salvifico.
4: Qua nessuno ha bisogno di te!
3: E quindi spero che questo film possa, sì, attraverso la semplicità della sua storia, contribuire a costruire un immaginario che possa nutrire l'anima delle persone come ha nutrito me da scrittrice, da regista e da osservatrice, no? Di questa storia, agli attori che l'hanno interpretato, alle persone che ne hanno fatto parte sul set, perché anche la troupe ha detto oh oh, c'è un problema, questa storia parla anche a me, e sono tornato a casa, ho fatto colazione e dico ma forse sono anche io come Erika e Mauro, c'è un problema. E quindi sì, disturba, penso che disturberà anche tanto, ma ben venga, insomma noi delle cose accomodanti non ce ne facciamo proprio niente, la vita è un viaggio complicato e va vissuto per quello.
5: Perché a me la mia vita mi piace, mi piacciono un sacco di cose. A te invece che ti piace.
6: Lei a un certo punto del film si chiede se la sua vita è veramente quella che lei avrebbe voluto e si chiede se lei dentro questa vita riesce a essere felice, come si fa. e come si fa anche a prendersi cura di se stessi. Lei non ne è capace. Quindi queste domande che a un certo punto lei ha il coraggio di farsi la metteranno in discussione, la relazione con il suo compagno, marito, e probabilmente cambieranno entrambi.
5: Erika, io voglio solo che stiamo bene.
7: Ma che risposta è?
5: Ma che vuoi da me?
8: Il personaggio a cui a un certo punto viene tolta una parte fondamentale del sostegno proprio esistenziale, che è la certezza su Erika, che poteva essere il fatto che Erika si sposti rispetto al suo epicentro proprio.
7: Io non sto bene!
8: Al suo baricentro. È quello che lo mette in profondissima crisi, un personaggio che non è abituato in nessun modo a avere a che fare con i sentimenti, con l'analisi di sé. Perché qui parliamo di una storia di amore, no?
7: Certo.
8: Però che vuol dire l'amore? È un bisogno che può essere malsanissimo a volte, quello che chiamiamo amore, questo bisogno che non lascia possibilità ad altro. E quante azioni possiamo compiere su questa cosa qua, dal punto di vista maschile? Cioè, non so, chiaramente il film non è incentrato su questo, però è un aspetto che è venuto molto forte, io l'ho sentito. E più andavo avanti, più pensavo quanto questo bisogno infantile potesse essere pericoloso a un certo punto.
9: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
10: Un cordiale buongiorno a tutti voi. La perturbazione che ci ha interessato nella giornata di ieri continua il suo viaggio verso Meridione, come mostrato dalla nostra animazione, quindi nelle prossime ore sposterà la sua influenza sul settore meridionale della nostra penisola, anche se della residua variabilità sarà ancora presente sul medio adriatico e sul nord-est. Tant'è vero che per quanto riguarda gli allerta della protezione civile abbiamo ancora diverse aree di colore giallo, sia sul nord-est ma anche tra Marche e Abruzzo e più a sud tra Campania e Basilicata. Andiamo nel dettaglio della nostra previsione. Una situazione meteorologica caratterizzata prevalentemente da sole al nord e sulle regioni centrali, mentre al meridione, sul medio adriatico, ci aspettiamo delle piogge sparse che potranno assumere anche carattere temporalesco, temporali che localmente potranno risultare anche di forte intensità e che tenderanno ad attenuarsi solo in serata. Mentre sul nord-ovest e sulle aree tirreniche, come dicevamo, tornerà a splendere il sole con qualche nube in più nel pomeriggio nelle zone interne. Diamo un'occhiata a venti e mari, situazione dei venti che va normalmente, gradualmente stabilizzandosi, saranno da deboli a moderati, qualche rinforzo sul basso Adriatico, ma saranno prevalentemente settentrionali, quindi apporteranno dell'aria decisamente più fresca. Ovviamente le conseguenze si avvertiranno sulle temperature, che già sono diminuite e che oggi continueranno a diminuire al meridione, massime intorno ai 31 gradi al centro-sud e un po' più basse al settentrione. Bene, questa era l'ultima informazione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata.

Sono stato eletto per salvare gli Stati Uniti, così Donald Trump, che promette ancora $5,000 agli americani se vincerà le elezioni di metà mandato. Vance contro i democratici odiano il nostro paese. La maggioranza si ricompatta sulla legge elettorale, passa l'emendamento con capilista bloccati, tre preferenze e alternanza di genere, le opposizioni faremo muro. Violenti temporali dopo il caldo record, un'anziana annega nell'auto in un sottopasso alla Tisana, nell'Udinese, una donna uccisa da una scheggia di vetro della finestra schiantata dal vento in Toscana. Suicida Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, uccisa dal marito dell''ndrangheta, la donna sotto protezione per

0: Buongiorno da Rai News 24. A Dallas, alla convention repubblicana, il discorso di chiusura di Donald Trump. Il presidente ribadisce la promessa di $5,000 per ogni americano adulto in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di metà mandato e rivendica i risultati fin qui ottenuti dalla sua amministrazione. Sentiamo l'inviata Francesca Romana Elisei.
1: Il secondo e ultimo giorno della convention repubblicana schiera i big del partito. Robert Kennedy dice che suo padre e suo zio non riconoscerebbero i democratici di oggi perché la tesi. Si tratta di socialisti, anzi comunisti, estremisti. La ex portavoce della Casa Bianca, Carolyn Leavitt, rincara la dose e dice: vogliono toglierci il diritto alla proprietà privata. Tutti, compreso Donald Trump Jr., omaggiano Charlie Kirk, influencer, ambasciatore della dottrina MAGA, assassinato esattamente un anno fa. Interventi che scaldano l'atmosfera in attesa del vicepresidente Vance, che tiene un discorso da presidente in pectore. Parla di famiglia e figli per rilanciare la sua idea di America, lontanissima dall'ideologia transgender. Si scaglia contro i democratici, colpevole, dice, di aver portato in bancarotta il paese e addirittura di aver plaudito all'11 settembre. E un manifestante che sventola la bandiera messicana dice: caro mio, se ti piace tanto il Messico, vacci, ti compro il biglietto. La tolleranza zero contro i migranti passa anche da un fuori programma. Al presidente Trump, che il giorno prima aveva parlato per quasi 2 ore, spetta la chiusura. Giusto un veloce cenno all'Iran, che lo sta penalizzando nei sondaggi, ma ripete la promessa di dare $5,000 a ciascun cittadino in caso di vittoria dei repubblicani.
0: E Donald Trump oggi, in occasione delle celebrazioni dell'11 settembre, non sarà a Ground Zero, New York, e invece al Pentagono, l'altro obiettivo dei terroristi nella giornata esattamente di 25 anni fa. 3.000 i morti in quelle ore. Sentiamo Veronica Fernandez.
2: La memoria cede il passo alla storia. Per un quarto della popolazione americana, i nati dopo il 2001, l'11 settembre è distante come Hiroshima, raccontato da Reel Sgranati con scritte in post-produzione. Alle 8.46 il primo aereo, il volo American Airlines 11, si abbatte contro la torre nord del World Trade Center. Il secondo colpisce la torre sud alle 9.03. Si è ormai capito, è un attacco terroristico. Dietro ci sono Osama Bin Laden e Al-Qaeda. Alle 9.37 il terzo aereo centra il Pentagono, sede della difesa. Il quarto, il volo United 93, si schianta a Shanksville dopo un tentativo disperato dei passeggeri di prenderne il controllo. Arriva il crollo, la torre sud alle 9.59, la torre nord alle 10.28. New York è avvolta dal fumo e dalla polvere. L'America è cieca di futuro. I morti sono 3.000. È un giorno non ancora finito, l'11 settembre. Terrorism against our nation will not stand. Il presidente George W. Bush promette di colpire i responsabili. Si apre una stagione lunga di guerre e fratture. L'Afghanistan contro i talebani che ospitano Al-Qaeda è la prima. 20 anni dopo gli Stati Uniti se ne andranno così e i talebani riprenderanno il governo. Poi c'è l'Iraq nel 2003 con le armi di distruzione di massa mai trovate. L'America vuole proteggersi. La guerra al terrorismo è Guantanamo, il Patriot Act, in cui la sorveglianza erode la privacy, preludio di quella di oggi, fatta di algoritmi e intelligenza artificiale. È l'inizio del dilemma, sicurezza o libertà. Nascono il Dipartimento di Homeland Security e ICE, l'agenzia che nei mesi scorsi ha implementato con violenza e trattamenti degradanti le politiche anti-immigrazione di Donald Trump. Il filo a ritroso porta anche alle aggressioni post 11 settembre contro persone arabe e musulmane. È da lì che alla domanda chi sono gli americani arriva una risposta sempre più restrittiva.
0: La politica interna ora a Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri per prorogare di una settimana il taglio delle accise sul diesel. La Presidente del Consiglio intanto commenta l'avanzamento della riforma della legge elettorale che passa all'esame della Camera. Grazie al centrodestra, scrive, dopo 35 anni tornano le preferenze.

0: Firenze, Gabriele Martelloni.
1: Attende il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza, prima di intervenire via social, sul tema che ha alimentato per tutta la giornata il dibattito parlamentare, e l'affondo è diretto alle opposizioni che l'hanno sfidata con la proposta di introdurre le preferenze senza capilista bloccati. La differenza, scrive Giorgia Meloni, non è tra chi ne vuole di più e chi ne vuole meno, ma tra chi le ha rimesse nella legge e chi no. Per la Premier sulle preferenze la sinistra non è credibile, non le ha mai volute in 35 anni, ha votato per bocciarle anche un mese fa, argomenta nel suo posto la Presidente del Consiglio, che dopo lo scivolone di luglio in aula alla Camera confida che l'accordo con gli alleati regga per il nuovo decisivo passaggio a Montecitorio atteso per la fine del mese. Intanto, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri e la proroga per 7 giorni del taglio delle accise sul gasolio, Meloni chiarisce in un videomessaggio che la prossima settimana arriverà il provvedimento, annunciato da Bari venerdì scorso, con aiuti mirati solo per chi ne ha bisogno, e rivendica il passo ulteriore per rafforzare la sicurezza energetica dell'Italia grazie alla norma approvata in CDM per affidare a dei commissari il taglio dei tempi sulle concessioni di ricerca ed estrazione degli idrocarburi.
2: Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia.
0: Restiamo sulla riforma elettorale, perché ieri in aula a Palazzo Madama lo scontro tra le forze politiche è stato particolarmente duro. Dopo giornate di trattative la maggioranza si è ricompattata, portando a casa, come sentivamo, il ritorno delle preferenze, ma le opposizioni attaccano. Sentiamo da Montecitorio in diretta Eva Giovannini.
3: Buongiorno, sì, intanto comincia oggi un'altra giornata di votazioni della legge elettorale in Senato dopo, come dicevi, la giornata convulsa di ieri con uno scarto di 31 voti. Il centrodestra alla fine si è ricompattato, Fratelli d'Italia, lo sentivamo, non ha votato l'emendamento sulle preferenze, diciamo, libere dei democratici. Passa quindi il testo della maggioranza che prevede capilista bloccati e 3 preferenze. Dopo però ore convulse, culminate anche con un vertice di maggioranza sulle preferenze, infatti restava il no di Forza Italia e della Lega, che avrebbero potuto affossare la legge e di conseguenza dare un duro colpo anche all'esecutivo, mentre erano favorevoli appunto Fratelli d'Italia e anche Noi Moderati. Fratelli d'Italia che rivendicano comunque di averle reintrodotte, mancavano dal 1993. E per il presidente del Senato La Russa, d'altronde, se la sinistra voleva le preferenze poteva votarle con noi alla Camera, queste le parole di La Russa. Gli azzurri invece plaudono alla compattezza e aver saputo fare sintesi della maggioranza ieri in Senato, respinto dunque il tentativo, lo dicevate, delle opposizioni di dividere la maggioranza. Le accuse di incoerenza però arrivano un po' da tutte le parti, arrivano dal senatore Renzi di Italia Viva, arrivano persino da Roberto Vannacci. Per i 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, questa è una storia di ricatti dentro il centrodestra che ha portato poi sì a compattarsi, ma perché ci sono dei ricatti dietro. Il Partito Democratico invece dice, tra scegliere la legge, scegliere di perdere la legge o di perdere la faccia, Meloni ha deciso di perdere la faccia. Questo è il commento dei Dem, tutto dopo.
0: La guerra in Europa tra Russia e Ucraina, che vede Kiev ancora nel mirino dei bombardamenti russi. È stato colpito un palazzo residenziale di 9 piani. Ci sono poi le 5 vittime del doppio attacco portato ad un centro commerciale nella regione di Dnipro. Sentiamo l'inviata Raffaella Cosentino.
4: Nella notte Mosca ha attaccato di nuovo la capitale ucraina Kiev, che già nei giorni scorsi era stata oggetto di un'escalation di attacchi dopo la pausa di soli 3 giorni lo scorso weekend per la visita degli inviati di Trump. È stato colpito un palazzo di 9 piani e ci sono feriti. Feriti anche nel sud dell'Ucraina, a Kherson e qui nella regione di Dnipro, per gli attacchi notturni quando la Russia ha lanciato oltre 160 droni d'attacco, 138 quelli abbattuti dalla contraerea di Kiev, e ci sono stati anche bombardamenti con missili di tipo Banderol. Ma l'attacco più grave resta quello di ieri pomeriggio in pieno giorno a Pavlograd, sempre qui nella regione di Dnipro, in cui ci troviamo, quando c'è stato un doppio attacco su un centro commerciale ed è salito il bilancio a 5 morti e 67 feriti, un attacco condannato anche dal presidente ucraino Zelensky, che dice che queste persone semplicemente erano andate a fare acquisti. Zelensky ha condannato l'attacco dal Canada, dove ha siglato una partnership militare ed energetica con il premier canadese Kearney per 100 anni, ha detto, e la difesa aerea dell'Ucraina sarà supportata e sostenuta anche dal Canada. A te.
0: E continuano intanto anche gli attacchi portati dagli ucraini con droni che colpiscono in profondità sempre maggiore il territorio russo, raggiunta la regione di Tula. Intanto Vladimir Putin è in India per il vertice BRICS. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
5: Sono 777 i droni ucraini abbattuti nella notte in varie regioni della Russia, in particolare a Saratov, dove è stata colpita una raffineria di petrolio, ma anche ancora una volta uno dei magazzini della Ozon, il colosso del commercio online russo. Droni abbattuti anche a Volgograd e a Tula, dove ci sono dei feriti. Intanto il presidente Putin è arrivato a Nuova Delhi, dove domani si apre il vertice dei BRICS per celebrare il 20° anniversario dell'organizzazione. Un vertice che avrà sullo sfondo temi economici della sicurezza, ma anche i due conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Oggi sarà preceduto da una preassemblea. Modi prevede anche di incontrare il premier indiano Modi. Ieri, durante il viaggio verso l'India, il portavoce del Cremlino Peskov aveva parlato del conflitto dicendo: la Russia auspica una pace al più presto, ma al momento non è possibile, dunque continuano i combattimenti. Le condizioni per la pace negoziata di Mosca non sono cambiate, ha detto Peskov, ribadendo che Mosca reclama il controllo delle quattro regioni ucraine del Donbass parzialmente occupate, e poi il no della Russia all'ingresso dell'Ucraina nella NATO. Linea a voi.
0: La cronaca ora. Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia, si è tolta la vita. Aveva 35 anni, la stessa età nella quale la madre venne uccisa dall''ndrangheta nel 2009. Aveva testimoniato al processo proprio per l'omicidio della madre, rimanendo poi sotto protezione per anni. Angela Caponnetto.
6: Stessa voglia di riscatto, stessa età per morire, Denise Cosco, a 35 anni, non ha retto al peso del suo passato. Lei era figlia della testimone di giustizia calabrese Lea Garofalo, simbolo di coraggio per la forza con la quale era riuscita a sganciarsi dall''ndrangheta e dal compagno affiliato ad una cosca. Sarà lui a ucciderla e a violare la sua salma nel 2009. Lea più volte aveva detto che la sua era una scelta di libertà, che faceva soprattutto per sua figlia. Quando decise di collaborare con la giustizia insieme, finirono sotto protezione. Con il sostegno di Libera portò avanti il progetto Liberi di Scegliere, ma le famiglie non le avevano mai perdonato quella scelta di libertà. Così l'ex compagno e padre di Denise la convinse a raggiungerla a Milano per poi ucciderla. I suoi resti furono trovati anni dopo grazie alle rivelazioni di Carmine Venturino, fidanzato di Denise. A celebrare i suoi funerali nel 2013 a Milano, Don Luigi Ciotti, davanti ad una folla di migliaia di persone. In quell'occasione, nascosta dietro ad una finestra, Denise pronuncia un discorso in cui sottolinea il coraggio della madre contro la cultura della mafia. A 17 anni, Denise decide di denunciare e di testimoniare al processo per l'omicidio della mamma contro suo padre, contro gli zii e lo stesso fidanzato, e di vivere così per sempre sotto protezione.
0: L'ondata di maltempo che ha investito soprattutto il centro-nord, con temporali, nubifragi, raffiche di vento forte, temperature che si sono abbassate bruscamente di 8 gradi. Alla Tisana, una donna morta, annegata in auto in un sottopassaggio sommerso dalle acque. Nel Senese, Sinalunga, un'altra persona ha perso la vita, cercava di chiudere una finestra, è stata investita dai vetri rotti. Erika Tuccino.
7: Purtroppo la conoscevo, sì, e purtroppo lei è la cosa peggio, lei è la cosa che dispiace più di tutte, le cose si aggiustano, le macchine si aggiustano, la signora non è giusto.
8: Stava chiudendo una finestra di casa Giuliana Cassioli, 82 anni. Alle 3 di ieri pomeriggio una violenta tromba d'aria si abbatte su Sinalunga, in provincia di Siena. 15 minuti in tutto. Sradica alberi, distrugge lampioni, danneggia i tetti, fa sbattere le finestre. L'anziana è sola in casa. Chiude in fretta le imposte lasciate aperte, ma il vento ha troppa forza. Il vetro sbatte e va in mille frantumi che la travolgono. Un pezzo la ferisce alla gamba, recide una vena. Giuliana muore dissanguata. È la figlia a chiamare il 118. Era andata a controllare se la mamma stesse bene.
7: Il vento fortissimo, fortissimo. Qualche minuto. Manco il tempo di accorgersene.
8: A Sinalunga il vento è riuscito a scoperchiare persino il tetto del palazzetto dello sport. Più di una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco. Circa 63.000 fulmini si sono abbattuti ieri sulla Toscana in appena 12 ore. Fenomeni violenti e improvvisi. Ora le amministrazioni fanno la conta dei danni.
9: Tanti tetti che sono saltati, divelti, qualcuno in maniera totale, qualcuno in maniera parziale, però il danno è ingente.
0: La guerra nel Golfo. Fonti pakistane riferiscono di colloqui con gli iraniani focalizzati sulla guerra con gli Stati Uniti, ma anche sulle ultime operazioni condotte dagli Houthi contro l'Arabia Saudita. Intanto lunedì un vertice proprio su Hormuz tra i ministri dei paesi del Golfo e gli iraniani, secondo quanto scrive il Financial Times. Sentiamo subito il corrispondente Istanbul, Sergio Paini.
10: Sì, il Pakistan ha chiesto all'Iran di fermare gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen che stanno avanzando all'interno del paese. Ieri hanno conquistato l'isola di Zucar e il porto di Mocha sul Mar Rosso, vicino allo stretto di Bab el Mandeb, un passaggio fondamentale strategico perché da lì si controllano i transiti da e verso il canale di Suez e quindi il Mediterraneo. Il loro portavoce assicura che la navigazione, il commercio internazionale potrà continuare sicuro e ininterrotto, ma in realtà il timore che dopo Hormuz possa chiudere un'altra rotta fondamentale per l'approvvigionamento energetico soprattutto dell'Europa. Gli Houthi colpiscono poi anche gli impianti petroliferi in Arabia Saudita, ma secondo il sito Axios il presidente americano Trump avrebbe ieri respinto per due volte una richiesta da parte del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman di attaccare appunto gli Houthi. E anche in Iran continua l'escalation perché altre due navi sono state attaccate, una è in fiamme nello stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran si dicono pronti a nuove operazioni offensive e secondo il Wall Street Journal avrebbero ricominciato la produzione di missili balistici. E poi il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, che secondo il New York Times avrebbe contattato direttamente i comandanti americani proprio perché è preoccupato per le scorte di armi e anche proprio per la resistenza iraniana.
0: Grazie Sergio. Veniamo alle ultime battute della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica a Venezia. Quali protagonisti al Lido di questa giornata? L'inviata Laura Squillaci.
11: E sì, buongiorno. Nell'ultima giornata di competizione in vista del Leone d'Oro di domani sera arriva il quinto italiano in concorso. Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. In competizione anche l'iraniano A Beat of Light. Mentre fuori concorso arriva Russell Crowe, regista. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
12: Arriva la Mostra del Cinema, uno dei film più attesi di questa 83esima edizione. Naza di Yuval Abraham e Rachel Zor racconta l'attuale guerra israelo-palestinese dai tetti di Tel Aviv, dove militari e membri dell'intelligence israeliana spiegano agli autori come, grazie all'intelligenza artificiale, l'esercito israeliano riesca a colpire i suoi obiettivi a Gaza pur con pesanti danni collaterali, codificati con l'acronimo Naza, titolo di questo documentario destinato a scuotere le coscienze. Fuori concorso invece Scherzetto, con cui Mario Martone, partendo dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone, racconta di un nonno, Beppe Servillo, che per qualche giorno deve occuparsi del nipotino interpretato da Lorenzo Perrotta.
13: Eravate veramente tu, nonno?
14: Certo, ti piace?
13: Sono un po' scura.
12: Un incontro-scontro che obbliga il nonno a confrontarsi con la sua vita passata, la paura dell'invecchiamento e la perdita del proprio ruolo. In concorso Un peu avant minuit di Nicolas Parisier, con tra gli altri Chiara Mastroianni, un uomo di mezza età costretto a riflettere sul proprio passato, chiedendosi che persona è stata nel rapporto con le donne. Potremmo definirlo un film sull'uomo dopo l'uragano del Me Too. Fuori concorso anche Be Brave, il documentario di Francesco Carrozzini dedicato al patron della diesel Renzo Rosso. e la serie TV Peccato, in cui Emanuela Fanelli, immaginandosi nel 2049, ricostruisce una sua, altrettanto immaginaria, tumultuosa carriera.
14: Realizzare questo documentario sulla Fanelli era il sogno della mia vita?
15: No.
0: Napoli, esordio con vittoria per la nazionale italiana di volley maschile, piazza Plebiscito, gli azzurri hanno battuto anche la pioggia che ha costretto numerose interruzioni, superando la Svezia

0: 3-0, parterre d'eccezione con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la gara che si è conclusa molto più tardi del previsto. In Champions la Roma conquista un pari prezioso in Turchia 1-1 contro il Fenerbahce, il Como dilaga e dà spettacolo in casa contro l'Ipsia 4-1. Gigi Zamponi.
1: L'ex favola del calcio italiano diventa realtà. Al debutto assoluto in Champions, il Como si presenta all'Europa che conta superando il Lipsia per 4-1. I ragazzi di Fabregas danno spettacolo, dominano e sbloccano la sfida con Baturina. Lo show continua, il merito è anche di Duvikas che si prende il palcoscenico firmando il raddoppio. Lipsia in confusione e Como sempre più spietato. A inizio ripresa ci pensa Diao a calare il tris. Un colpo duro per i tedeschi che però trovano con Maksimovic il modo di rendere meno amara una notte destinata a chiudersi con il poker di Perrone che manda il Como in paradiso. Solo un punto invece per la Roma, bella ma per un tempo nell'insidiosa trasferta di Istanbul contro il Fenerbahce. Dopo 7 anni di assenza dalla Champions, i giallorossi provano a pensare in grande fin da subito. Uno splendido assolo di Malen innesca il destro velenoso di Cristante che sblocca il match. Un guizzo vincente che illude perché nella ripresa la Roma cala di intensità e la gara si complica. A riportare la sfida in equilibrio un inserimento vincente di Brown, bravo a sfruttare uno sgarrone difensivo dei giallorossi. Subito il pareggio, la squadra di Gasperini si disunisce, il meglio lo continuano a fare i turchi. Le parate di Svilar e un pizzico di fortuna permettono alla Roma di portare a casa un punto prezioso.
0: Grazie per aver scelto l'informazione di Rai News 24. Vi lasciamo agli aggiornamenti sul traffico insieme a Rai Mobilità, poi i quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

0: Buongiorno, bentrovati da Rai Mobilità. Ancora maltempo diffuso, oggi più colpito sarà il centro-sud, attenzione alle raffiche di vento. Il traffico al momento lo vediamo dalle immagini che provengono dalla 10, siamo sul viadotto San Giorgio, traffico presente ma scorrevole, in particolare tra Genova Pelli e l'allacciamento con la 7 verso Genova si segnalano dei rallentamenti. Invece una criticità ci porta in A4 sulla Brescia-Padova, dove al momento sono 9 chilometri di coda per un incidente tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Padova. Code poi si registrano in A14 tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento all'A13 in direzione Ancona. Sull'A11 traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento all'A1 verso Firenze, e sempre in questa direzione code anche tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola. Andiamo poi al sud, in A3, la Napoli-Salerno, si segnalano rallentamenti tra Torre del Greco e Porto, direzione Napoli. Vediamo adesso anche il traffico a Roma, tratto urbano della 24, più intenso sulla carreggiata in direzione del centro città. Poi a Roma ieri sono state chiuse alcune fermate della linea metro A per i danni del maltempo. A Torino oggi si apre il Salone dell'Auto nelle location di Piazza Castello, Piazzetta Reale, Giardini Reali, dove si svolgeranno i test drive. Divieti di transito che interesseranno l'area espositiva, modifiche anche al trasporto pubblico locale, mentre sabato e domenica dalle 14 alle 19 sarà potenziato il servizio della metropolitana con due treni aggiuntivi a disposizione. È tutto per questo aggiornamento di Rene Mandolesi. A voi tutti una buona giornata.
1: Che cosa disegni, amore?
2: La nostra casa.
3: La casa che cerchi è su casa.it.

0: centro Lautaro!
1: Qui si vive tutto al massimo.
2: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
3: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
4: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Perché?
5: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Andiamo!
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Non fartela scappare!
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina oggi.
8: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare: aiuto!
9: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile,
10: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Ruffillo, appoggia testa regolabili nella posizione che preferisci, una grande penisola per sdraiarti comodamente. Tutto questo solo questa settimana con un risparmio del 50% a soli 799 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Ci arriveremo alle prime pagine dei quotidiani, ci arriveremo nel corso della nostra rassegna stampa. Partiamo questa mattina da una prima pagina sima di un settimanale che è l'Espresso e che si concentra su quella che è la giornata di oggi. Oggi è il 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle e dell'attacco all'America. Questa è la prima pagina del Messaggero. L'11 settembre ha colpito al cuore dell'Espresso l'identità e la centralità degli Stati Uniti e ha dato forma 25 anni dopo a un mondo più diviso, sorvegliato e impaurito. Ecco la copertina dell'Espresso in edicola questa settimana. Arriveremo, come detto, a altre prime pagine, ai quotidiani. Ecco, dai quotidiani allora iniziamo a prendere alcune riflessioni. La prima è, come ci piace dire, a matita, 25 anni dopo l'11 settembre. Questa è l'America che vediamo, questa è la libertà americana, questo è il mondo che vediamo. La matita è ovviamente quella di Mauro Biani ed è un editoriale sostanzialmente che consegna ai lettori di Repubblica questa mattina. L'editoriale a penna invece che vogliamo proporvi per primo lo prendiamo e lo mutuiamo dal quotidiano Avvenire. Eccola qua la prima pagina, l'11 settembre riscritto nelle scuole americane, 25 anni dopo per gli studenti americani è diventato storia questo 11 settembre, circa un terzo degli americani è nato dopo gli attentati che uccisero 3.000 persone a New York. Questa è la prima pagina, ma questo è il fondo che volevamo leggere insieme a voi, le due torri cadute dopo. Il quarto di secolo successivo agli attacchi terroristici di Al-Qaeda dell'11 settembre 2001 può essere interpretato come una profonda frattura strutturale nella storia moderna. Insieme alle Torri Gemelle di New York sono state danneggiati gravemente anche i pilastri dei diritti umani, della dignità di ogni persona, fino a far cadere anche le torri della giustizia e della pace, che si stavano costruendo dal 45 anno dello Statuto delle Nazioni Unite. I terroristi non cercavano solo la morte di tanti innocenti, ma speravano soprattutto di creare il terrore globale che dà loro il nome. Dopo 25 anni possiamo e dovremmo chiederci chi ha vinto o se abbiamo perso un po' tutti in ogni parte del mondo, in un mondo irreparabile e disumano quanto fu l'attacco stesso. Quello che era iniziato come un atto terroristico di massa, localizzato e catastrofico a New York, Washington DC, ha catalizzato una trasformazione globale generazionale caratterizzata da una massiccia riallocazione delle risorse umane e finanziarie verso un militarismo perpetuo, dall'erosione della governance internazionale e dall'affermarsi di un sistema di governo guidato dai meno competenti e dai più corrotti, quella che si chiama cachistocrazia. Da questa iniziale riflessione andiamo a prendere la conclusione che gli autori di questa firma vanno a sviluppare, che sono Giuseppe Notarstefano, cioè il presidente dell'Azione Cattolica, e Sandro Calvani, il presidente del consiglio scientifico dell'Istituto Toniolo, mentre vedete accanto la notte newyorkese, e ovviamente per New York sarà una giornata assolutamente particolare, il nostro speciale contribuirà al racconto. Il fondo, dicevamo, al totale della strage vanno aggiunte centinaia di migliaia di vittime in tutte le parti coinvolte nelle guerre infinite che seguirono, tutte guerre intrecciate dall'odio rafforzatosi contro i musulmani e dalle loro ulteriori radicalizzazioni. Il tributo umano e finanziario della risposta all'attacco si tramutò nella guerra globale al terrorismo, che ha innescato una serie a cascata di interventi, occupazioni, conflitti per procura, Afghanistan, Iraq, Siria e oltre. L'era post 11 settembre ha accelerato il degrado dell'ordine internazionale liberale del dopoguerra, quella statua della libertà sulle macerie che vedevate in precedenza nella vignetta di Mauro Biani. Interventi unilaterali, detenzioni extragiudiziali, la normalizzazione degli omicidi mirati come la guerra con i droni, l'uso diffuso della tortura hanno gravemente minato il multilateralismo e il diritto internazionale. Man mano che le grandi potenze aggiravano il Consiglio di Sicurezza ONU e strumentalizzavano le istituzioni internazionali per fini di posizione geopolitica e interessi di sicurezza nazionale, la fiducia nei quadri multilaterali si è erosa e questo degrado ha alimentato un cinismo multipolare. La convergenza di crisi perpetue di sicurezza nazionale, di una guerra dell'informazione senza fine, della securitarizzazione della vita pubblica ha creato terreno fertile per quella cachistocrazia, il governo da parte degli elementi meno qualificati, più privi di principi, più egoisti della società. La storia dei 25 anni dopo quel drammatico 11 settembre rivela un paradosso tragico: la reazione difensiva eccessiva a un attacco terroristico ha smantellato con successo molte delle strutture aperte, collaborative, orientate al dialogo, allo sviluppo, che rendevano resilienti in primo luogo le società democratiche multilaterali, lasciando il mondo più povero, con conflitti di origine religiosa più radicali ed estremisti, in un pianeta più frammentato e sistematicamente mal governato. Poi ci sono i racconti e i ricordi di chi era a New York quel giorno, di chi era negli Stati Uniti quel giorno, Maurizio Molinari, per intenderci, quelle torri fumanti, l'orgoglio di New York, subito pronta a rialzarsi, e questo messaggio che l'America consegnò immediatamente, quella democratica che era all'opposizione di George W. Bush e ovviamente quella repubblicana, uniti, vinceremo, il racconto di quei giorni, di quel giorno, di quelle ore, di quella giornata, afferma Maurizio Molinari. Vi invitiamo a leggerlo, è ovviamente molto ampio e molto corposo. Dal Corriere della Sera invece i ricordi e l'analisi che ha firmato per il giornale Federico Rampini, quelle profezie sbagliate dopo l'11 settembre, Stati Uniti e terrorismo. Prima ci furono orrori, angoscia e sgomento, era passato poco tempo quando dalle finestre dei miei vicini di casa sventolarono già le bandiere, stelle e strisce, erano tutti di sinistra, progressisti, convintamente antirepubblicani, convintamente contrari alle politiche di George W. Bush, eppure rispolverarono la bandiera stelle e strisce per dimostrare immediatamente quell'unità. Ancora una riflessione che volevamo consegnarvi, la firma in questo caso Marcello Veneziani, le colonne sono quelle della verità sull'11 settembre, dice lui, ci siamo sbagliati, è stato un doloroso, dal suo punto di vista evidentemente, falso allarme, sembrava l'inizio dell'apocalisse, ma l'attentato ha avuto un impatto più sulla mentalità che sugli assetti mondiali, questo il suo pensiero, incise più nella mentalità globale che negli assetti mondiali della storia. L'egemonia planetaria dell'America è rimasta con le stesse cadute, ma è sempre stata più ristretta e contrastata. L'antiamericanismo, che si era sopito all'indomani dell'11 settembre, quando tutti si proclamarono americani, ha ripreso in Occidente e nel resto del mondo, trovando anche validi argomenti, e dall'altra parte l'Islam non si è unificato, non ha seguito Bin Laden, Daesh, gli Ayatollah, non ci sono stati islamici che minacciano l'Occidente, per ora ci sono stati, ISIS lo ricorderete, Bataclan, ovviamente l'attacco a Charlie Hebdo e ancora tanti attentati che ci sono stati in Europa. Il mondo islamico ha continuato a dividersi, le varianti all'integralismo sono tante, tra nazionalismo, modernizzazione, islamizzazione ibrida. Non fu Dio il mandante dell'orrore e del terrore alle Torri Gemelle altrove, come credono sciami di atei. Non sono le religioni a insanguinare il pianeta, ma i fanatici che usano le religioni, le ideologie o interessi vari per spargere sangue, esercitare la loro volontà di predominio. Ogni segno di tradizione cancellato per forza e per legge è un'offesa all'uomo, alla sua civiltà, è un incitamento ai fanatici a reagire e poi a imporlo con la forza. Questi alcuni passaggi della riflessione di Veneziani, ve ne consegniamo altri due, anche in questo caso lo andiamo a vedere, e dalla prima pagina, le prime due del quotidiano Il Giornale, una vera e propria copertina, eccola qua, con uno dei direttori storici del quotidiano diretto oggi da Tommaso Cerno, cioè Vittorio Feltri, l'apocalisse non ci ha cancellati, chi ha paura di dire islamista, invece la riflessione di Tommaso Cerno, poi all'interno anche l'analisi che firma Gian Michalessin, guerra di civiltà, no? Questa è l'espressione che andò tanto in quella stagione, l'addio a Kabul e l'Occidente rassegnato, il conflitto è stato rimosso senza essere stato vinto, la guerra al terrore islamista è iniziata dopo l'11 settembre, è morta e sepolta anche se non è mai stata vinta, è morta il 15 d'agosto del 21 quando i talebani sono tornati a Kabul chiudendo il fronte più simbolico di quel conflitto, anche perché fu il primo che si aprì immediatamente dopo l'11 settembre, è stata definitivamente sepolta il 10 novembre scorso quando Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il presidente siriano Ahmed al-Sharaa, già capo dei terroristi al-qaedisti di Jabhat al-Nusra. Eppure, nonostante questa diffusa indifferenza globale, la minaccia del terrorismo islamista, dice Gian Michalessin, non è mai tramontata. Queste alcune pagine interne dei quotidiani sulla giornata di oggi. Quella era la copertina del giornale. Questa è la prima pagina del giornale che ci riconnette con l'attualità politica. Il titolo è Scelgono gli italiani. Il tema è la legge elettorale, quella che ieri ha dominato sostanzialmente il dibattito parlamentare, lato Palazzo Madama e il confronto politico più in generale. Centrodestra compatto, dice il giornale, opposizione respinta, tornano le preferenze. Meloni che incassa questo risultato, ce l'abbiamo rimessa noi dopo 35 anni, come cambia il voto? E questa è la lettura che dà il giornale, ma che danno sostanzialmente tutti i quotidiani di quell'area. Questo è il Tempo, questo è il pezzo di Pietro De Leo, tornano le preferenze dopo quasi 35 anni dal 93, il centrodestra vota compatto e ancora possiamo farvi vedere tanto Libero quanto altri giornali, torna alle preferenze nella legge elettorale, Meloni dice è merito nostro, e poi ancora riecco le preferenze con La Verità e Carlo Tarallo, il centrodestra non si lascia dividere. Piccolo dettaglio, intanto la legge elettorale non è stata approvata in via definitiva e quindi c'è un altro passaggio tutt'altro che banale, visto quello che è accaduto nel primo passaggio a Montecitorio alla Camera dei Deputati, e visto il contesto politico è tutt'altro che banale quell'aspetto. Di più, tornerebbero le preferenze, sì ma dopo i capilista che restano bloccati, sì ma sostanzialmente solo i partiti che superano una certa soglia, perché gran parte degli altri eleggeranno per l'appunto soltanto i capolista che a quel punto vengono scelti dalla segreteria dei partiti, e soprattutto la maggioranza ha dovuto blindarsi a costo di vivere una giornata sull'otto volante. Preferenze, la maggioranza si blinda, il titolo che fa il messaggero, il centrodestra si ricompatta, ecco, già nella scelta del verbo, che non è il centrodestra è compatto, ma ha dovuto ricompattarsi e respinge l'emendamento del PD, che prevedeva l'emendamento del Partito Democratico. Preferenze totali, senza alcun tipo di capilista, tutti devono andarsi a cercare i voti. Quello che da anni, dice Giorgia Meloni, quello che da anni vuole Fratelli d'Italia, era la sfida, no? Votatelo, è la vostra proposta, non voltate la faccia a una vostra posizione, non cambiate opinione davanti agli italiani. E Fratelli d'Italia ha pensato di votarlo quell'emendamento, alcune dichiarazioni andavano in quella direzione, poi però è arrivata, o meglio, ha prevalso la necessità di ricompattarsi, per usare il verbo del messaggero, e dunque magari offrire il fianco a questo tipo d'accuse. Non avete mantenuto la promessa di ridare totalmente il diritto agli italiani di scegliersi il proprio rappresentante attraverso le preferenze, che arriva da sinistra, ma che arriva anche da Roberto Vannacci e dunque da Futuro Nazionale, pur di tener compatta la maggioranza e non rischiare scivoloni, anche perché c'è un dato: si avvicinano le elezioni e alcuni gruppi parlamentari, soprattutto la Lega, appaiono in fibrillazione. Ed ecco perché quella prima annotazione che abbiamo fatto, e cioè quel tornano le preferenze, che poi è anche il messaggio che ha voluto far passare Giorgia Meloni e che diventa, come vedete, il titolo d'apertura del Corriere della Sera, ecco, va sfumato come concetto, perché con le fibrillazioni di qui sopra il passaggio con voto segreto alla Camera dei Deputati non appare affatto scontato. Queste alcune prime pagine, poi ovviamente ne vedremo anche altre su questo aspetto. Il racconto dei quotidiani della giornata di ieri: preferenze, il sì al Senato, ma l'opposizione attacca. Il sì al Senato sulle preferenze, anche qua, concetto da sfumare, come abbiamo provato a fare in precedenza, e da sviluppare. Sia le preferenze, ma no a quelle pure. Nessun voto sprecato ai fini del computo della coalizione, quindi via la norma anticespugli. Si conta tutto, anche i voti che prendono i partiti che prendono meno dell'1%, e via. Nell'ambito di coalizione, alla raccolta di firme per le formazioni piccine, perché può tornare buono avere anche formazioni piccine. Al termine di due giorni di trattative, minacce e fibrillazioni, la maggioranza si è ricompattata in un accordo sulla legge elettorale. Il primo emendamento è stato votato, per gli altri si riprende oggi dopo una vigilia di suspense. È stato bocciato il subemendamento di Dario Parrini, il primo di quegli analoghi presentati unitariamente dal campo largo, mirati a eliminare i capilista bloccati e le crocette per esprimere le preferenze anziché scrivere il nome del candidato. Iniziativa peraltro simile all'emendamento Vannacci, già votato da Fratelli d'Italia ma bocciato dalle opposizioni assieme a Forza Italia. Ecco, no, su questo allora si concentra e Futuro Nazionale e anche e soprattutto le opposizioni. L'avete già votato, perché? Per paura di cosa non lo votate ora? Il Fatto Quotidiano, prima pagina intanto. Preferenze, la giravolta di Meloni per affossarle. Fratelli d'Italia ritira il sì al testo del centrosinistra. Non l'aveva esplicitato, ma come dicevamo, alcune dichiarazioni avevano fatto intendere che si poteva pensare che Fratelli d'Italia andasse a votarlo, soprattutto dopo aver votato qualcosa di assolutamente simile alla Camera dei Deputati. E invece ha prevalso la necessità di tenere unita la coalizione, effetto Vannacci. Fratelli d'Italia fa il bluff sulle preferenze, ma poi dice no. Ha sperato, scrivono De Carolis e Proietti, di segnare comunque il punto. Pensava che le opposizioni avrebbero ritirato all'ultimo minuto l'emendamento che reintroduce le preferenze, quelle vere, senza capilista bloccati, ma è andata male. Il bluff della Presidente del Consiglio Meloni, che aveva fatto trapelare la disponibilità di Fratelli d'Italia di votarlo, si è rivelato un boomerang che porta vantaggio solo alla causa di Roberto Vannacci, e certifica, scrive il Fatto, che il dossier legge elettorale è una bestia nera per il centrodestra. Ieri al Senato si è consumato un altro psicodramma. Dopo la Caporetto della Camera, quando a luglio proprio le preferenze erano state impallinate dal fuoco amico del voto segreto, ma ieri a Palazzo Madama poteva finire anche peggio, se non fosse stato per la retromarcia che Fratelli d'Italia è stata costretta a ingranare dopo una mattinata interminabile. Partita chiusa? No, c'è il passaggio alla Camera e lo abbiamo già detto, non sarà né semplice né banale. Qual è il rischio? Quale potrebbe essere la fotografia, se non di oggi, ma quella tra qualche settimana, quella fotografia che Repubblica definisce Meloni nella palude? Al Senato La maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatta, boccia le preferenze, lettera del governo a Bruxelles, ma questo è sensibilmente un altro capitolo, per chiedere flessibilità, caro energia, BCE alza i tassi dello 0,25%. Le tensioni al Senato, poi Fratelli d'Italia fa il dietrofront, passano i capilista bloccati, il muro di Forza Italia e Lega che non vogliono le preferenze. La Lega avrebbe voluto mantenere i collegi, una volta che non ci sono i collegi interessa molto meno al carroccio il tema preferenze o non preferenze. Bocciato l'emendamento dell'opposizione per l'indicazione libera dei nomi e ancora il retroscena che firmano Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco. Così si apre la crisi, Meloni cede agli alleati le mosse di La Russa, no? Quella apertura, quella disponibilità a mettere al voto, portata avanti alla presidenza del Senato, un subemendamento, convinti che poi alla fine il PD avrebbe fatto retromarcia, l'avrebbe ritirato perché nemmeno loro erano troppo convinti delle preferenze. Invece no, il PD ha tenuto il punto e si è arrivati alla giornata di ieri. Tra una battaglia di coerenza e qualche altro mese a Palazzo Chigi, Meloni accende la seconda, tentennato, anche se adesso dalla sua cerchia lasciano filtrare che fosse solo tattica, masticato amaro, conoscendo la voglia di Roberto Vannacci di inchiodarla per questa retromarcia, anche valutato la possibilità di piegare gli alleati, talmente deboli da minacciare senza spaventare troppo. Ma quando infine a metà mattinata risente al telefono Tajani e Salvini, la Premier tocca con mano una circostanza ovvia in realtà fin dal primo istante: se Fratelli d'Italia avesse votato con il centrosinistra le preferenze libere, Forza Italia e Lega avrebbero reagito. In questo clima, che si porta appresso anche le tensioni dentro la Lega, un inizio già di campagna elettorale, nessuno esclude un passo falso nella maggioranza alla Camera in occasione del voto finale sul testo a metà ottobre, voto segreto a Montecitorio. Sottovoce, uomini vicino a Meloni continuano a disegnare scenari diversi da quanto emerge sulla superficie. La Premier, secondo queste fonti, accetterebbe il rischio, forse addirittura armerebbe la mano di qualche deputato per essere certa del fallimento della riforma, per tenersi il Rosatellum, dichiarare chiusa la legislatura, votare nei primi mesi del 27. Nessuna delle mosse pubbliche di queste settimane conferma questa previsione, le ultime 24 ore però alimentano qualche sospetto. Allora aggiungiamo il commento di Antonio Tajani, dunque del vice premier e leader di Forza Italia, che le preferenze non le voleva per l'appunto a tutta questa vicenda, intervistato dal giornale da Gabriele Barberis. Più stabilità con la riforma elettorale, poi l'intervista parte dall'11 settembre, dunque aggiunge anche l'Occidente ha vinto la guerra al terrorismo, il nuovo sistema elettorale rinforzerà la stabilità del paese, noi abbiamo dimostrato di essere sempre stati uniti, il centrodestra ha sempre portato stabilità e soprattutto i comunisti li ha sconfitti Berlusconi nel 94, quando già non c'era più il Partito Comunista, e ancora prima De Gasperi nel 48, io li ho sconfitti sempre i comunisti a Bruxelles nel 2017, era il PSE al limite, quando sono stato eletto presidente del Senato europeo con una maggioranza composta da popolari, liberali e conservatori. Poi quello che c'è da fare, riduzione dell'immigrazione, crescita economica, compreso l'export, abbiamo fatto molto per la stabilità dell'Italia, siamo accolti bene in tutto il mondo, come dimostrano i riconoscimenti ricevuti. Viaggio in Brasile, a San Paolo, il sogno di tutta la vita è combattere per difendere i valori in cui credo, voglio oppormi alla cultura woke, battermi per una società a misura di uomo, e questo è quello che dice Antonio Tajani, questo è quello che invece dice, eccolo qua, stamattina il quotidiano Il Corriere e Massimo Franco, un epilogo sovrastato da tatticismi e imbarazzi. In pochi giorni sono evaporati sia il ballottaggio sia le preferenze. In entrambi i casi per le divergenze all'interno della maggioranza, questo è il quadro che viene fatto, le sinistre cercano di approfittarne, usano il tatticismo parlamentare per accusare Meloni dei volta faccia, e questo però malcela per l'appunto tatticismi e imbarazzi. Siamo sul Corriere della Sera. Allora Francesco, io faccio vedere Francesco Gatti, ovviamente buongiorno, perché lo vedevo che mi accompagnava in studio la sua immagine da qualche minuto. Eccolo Francesco Gatti, il nostro inviato a Venezia. Questa è la pagina su Venezia, una delle pagine su Venezia del Corriere. Nazza scuote Venezia. L'atto d'accusa di due registi israeliani, stragi di civili a Gaza. Ecco le testimonianze di militari e servizi segreti di Tel Aviv. Per certi versi a Nazza è collegata anche un'altra prima pagina di un altro quotidiano, ma te la faccio vedere dopo. Intanto parlaci del film e buongiorno di nuovo, Francesco.
0: Sì, ciao Roberto, buongiorno a tutti. Il titolo è assolutamente realistico, non è gridato, è quello che è accaduto ieri. 25 minuti di applausi per questo film. Abbiamo visto questo red carpet molto serio di questi due registi israeliani che hanno portato il loro film, due dei quattro registi che avevano vinto l'Oscar e fatto quel film importante che era No Other Land. Quando vedi un film del genere ti risintonizza un po' con la realtà, capisci che l'arte alle volte può superare un velo che c'è anche di prudenza o di silenzio, di censura, di autocensura rispetto a certi argomenti. Ci mostra delle immagini a cui magari siamo anche abituati, vedendo i telegiornali, vedendo lo skyline dei luoghi in Medio Oriente, ci rifà vedere con occhi nuovi. Nazza è il film, il manifesto dice non è un film, adesso eccolo. Mi racconterei sicuramente questa pagina.
13: È comparsa immediatamente,
0: Roberto,
13: l'hai citata.
0: Sì, il titolo del film è un acronimo militare per indicare i danni collaterali, ovvero i civili uccisi durante i bombardamenti degli israeliani verso Gaza. E la cosa molto interessante, intanto stilisticamente, il film è ambientato sui tetti di Tel Aviv, quindi ti fa vedere di notte, zoomando anche sulle varie case, sui grattacieli, una vita agiata, mentre ti racconta la vita distrutta a Gaza, e soprattutto ti racconta come chi lo racconta sono persone che lavorano nell'esercito israeliano e fanno parte dell'intelligence, sverano i dettagli delle loro procedure, ti sverano come vanno a scegliere le loro vittime, utilizzando l'intelligenza artificiale che analizza i cellulari di tutte le persone che abitano nella striscia e in base a delle tendenze nei loro movimenti individuano delle possibili magari funzionari, componenti di Hamas, e a quel punto se c'è una persona da colpire ma anche 500 vittime civili nello stesso palazzo, da quello che racconti il film, non si fanno problemi e bombardano. L'aspetto inquietante è la disumanizzazione, perché tutto questo avviene a distanza, determinato dal calcolo di una macchina, determinato da persone che stanno di fronte a un monitor lontano, e loro stessi dicono che a un certo punto che hanno anche la sensazione di giocare a un videogioco.
13: Ecco, il titolo del manifesto che già evocavi ci ricorda che purtroppo è qualcosa di più di un film, è quasi un docufilm, è un reportage giornalistico, se vogliamo. Non è un film per l'appunto, perché l'immagine poi è di queste Nazza, sì, no? Di queste vittime collaterali, è assolutamente reale, quello che abbiamo visto.
0: È un film che crea difficoltà anche alla giuria dopo che hai visto un film del genere, come l'anno scorso La voce di Andar Rajab, che tra l'altro era sempre prodotta da Jonathan Glazer, che è il regista della zona di interesse. Quando vedi film del genere metti la giuria in difficoltà. L'anno scorso vinse Jarmusch, quest'anno chi vincerà? Il film più meritevole, che forse Wild Horse Nine, o si deve fare una scelta più politica, perché viviamo in un momento molto cruciale, bisogna sottolineare questi temi?
13: È una scelta politica anche fare un film sul Me Too, no Francesco?
0: Vero, assolutamente vero. È venuto ieri il regista e il cast che abbiamo anche incontrato, l'intervista la trovate sul sito, un po' prima di mezzanotte, si intitola Melville Poupaud, il protagonista, qualcuno lo ricorderà in Comme des Tés di Romer, o un paio d'anni fa in Coupe de Chance, è l'ultimo film interamente girato in francese di Woody Allen. C'è questo cinquantenne che gli è morto il padre, deve tornare in Italia, gravita a Parigi per qualche giorno, abita l'appartamento della mamma che non c'è più sulla Rive Gauche, e ne approfitta per ripercorrere il proprio passato incontrando degli amici e porsi il problema, ma com'ero 20 anni fa, come mi comportavo, come si comportavano i miei amici, se io lavoravo in una redazione giornalistica, ho avuto una storia magari con una stagista, c'era una forma di dipendenza legata al potere, ho agito correttamente oppure no? Quindi il Me Too visto dalla parte dell'uomo che si pone dei problemi.
13: Francesco, grazie per questo racconto. Poi c'è stato anche l'ultimo film italiano in concorso, anche di questo poi parleremo nelle prossime edizioni del telegiornale, e potete comunque recuperare tutto sul nostro sito. Grazie a Francesco Gatti per questo racconto della Mostra del Cinema. Noi ci fermiamo, la linea va alla regia e torniamo al telegiornale.

0: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa!
2: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico.
3: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
4: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
5: La regge un'altra rasatura da bomber. Con Gillette Labs ti godi fino a 30 rasature.
6: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Andiamo!
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane, più 985 euro.
6: Non fartela scappare!
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina oggi.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile.
9: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi, di quello che potrebbe essere, ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line, la bellezza oltre il dettaglio. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.

0: bastoncini di verdure Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
2: Al nord, maltempo ancora sul settore orientale, dove ci saranno dei temporali nel corso della giornata, mentre invece altrove ci sarà bel tempo con poche nubi. Torna a splendere il sole anche sulle regioni centrali, resta della instabilità con temporali ancora intensi lungo le coste adriatiche, specie dell'Abruzzo. Al sud peninsulare piove sulla Campania, sulla parte centrale e meridionale, in area garganica con temporali, mentre invece sul resto del settore ci saranno pochissime nubi. Come sarà una bella giornata soleggiata sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia ci sarà qualche nube in più sul settore settentrionale, ma risulterà per lo più innocua. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in diminuzione su tutto il paese, con valori massimi che al sud perderanno qualche grado.
1: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
3: A Dallas, Trump promette ancora $5,000 agli americani se vincerà le elezioni di metà mandato. In Corona Vance, i Dem accusano compra i voti, oggi commemorazione per l'attacco alle Torri Gemelle. Legge elettorale, passa l'emendamento di maggioranza con capilista bloccati, 3 preferenze, alternanza di genere, le opposizioni, faremo muro, prorogato lo sconto sulle accise di 7 giorni. Un'anziana annega in auto in un sottopassaggio alla Tisana, Udine. Una donna uccisa da una scheggia di vetro della finestra schiantata dal vento in Toscana. Suicida Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, uccisa dal marito dell''ndrangheta. La donna sotto protezione per aver testimoniato contro il padre, non ha retto alla solitudine e al peso del passato. Mostra del cinema di Venezia, 25 minuti di applausi per NASA, documentario sulla brutalità della guerra a Gaza, dei premi Oscar Abraham e Zor. Il Como al debutto in Champions, strapazza il Lipsia 4-1, 1-1 in Turchia tra Roma e Fenerbahce, volley a Napoli davanti a Mattarella, gli azzurri battono la Svezia. Edizione delle ore 9, buongiorno da Rai News 24. A Dallas, alla convention repubblicana, discorso di chiusura di Donald Trump, che ribadisce la promessa di $5,000 per ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni.

0: Tutti, compreso Donald Trump Jr., omaggiano Charlie Kirk, influencer, ambasciatore della dottrina MAGA, assassinato esattamente un anno fa. Interventi che scaldano l'atmosfera in attesa del vicepresidente Vance, che tiene un discorso da presidente in pectore. Parla di famiglia e figli per rilanciare la sua idea di America, lontanissima dall'ideologia transgender. Si scaglia contro i democratici, colpevole, dice, di aver portato in bancarotta il paese e addirittura di aver plaudito all'11 settembre. E un manifestante che sventola la bandiera messicana dice: caro mio, se ti piace tanto il Messico, vacci, ti compro il biglietto. La tolleranza zero contro i migranti passa anche da un fuori programma. Al presidente Trump, che il giorno prima aveva parlato per quasi 2 ore, spetta la chiusura. Giusto un veloce cenno all'Iran, che lo sta penalizzando nei sondaggi, ma ripete la promessa di dare $5,000 a ciascun cittadino in caso di vittoria dei repubblicani.
1: E Donald Trump sarà oggi al Pentagono, non a Ground Zero, in occasione dell'anniversario dell'attacco 25 anni fa alle Torri Gemelle e al Pentagono. A Ground Zero non sarebbe stato possibile tenere un discorso. In quella giornata persero la vita 3.000 persone, ma dopo altre migliaia continuarono ad ammalarsi e a morire, a distanza anche di anni, per aver respirato l'amianto e polvere tossiche. Il sindaco di New York, Mamdani, ha pubblicato da poco documenti che sembrano confermare come le autorità fossero a conoscenza dei rischi. Alle 14.30, ricordiamo, lo vedete, lo speciale di Rai News 24, Marina Lalovic.
2: Administration after administration has ignored those calling for answers and clarity.
3: Si sono ammalati perché credevano alle autorità che l'aria era sicura. A distanza di 25 anni dall'attacco terroristico, il sindaco di New York, Zoran Mamdani, decide di rendere pubbliche le verità scomode, rivelate nel rapporto in oltre 170.000 pagine, che riportano come l'amministrazione della città sapeva della tossicità dell'aria a seguito dell'attacco e come ha manipolato questa informazione. Chi viveva vicino a Ground Zero veniva rassicurato sulla qualità dell'aria, nonostante i dati interni e le esperienze dei residenti contraddicessero questi dati. Il numero di morti per malattie correlate all'11 settembre parlano chiaro e sembrano ormai superare quelli del giorno dell'attacco. Le conseguenze fisiche e mentali coinvolgono ancora decine di migliaia di persone in tutto il paese. Si manifestano per molti con malattie dovute all'esposizione alla polvere tossica che ha ricoperto la città. Almeno 140.000 persone si sono iscritte al programma sanitario del World Trade Center e a 49.000 di loro è stato diagnosticato un tumore. Il rilascio del rapporto pone anche fine a una causa intentata dal gruppo di difesa dei diritti delle vittime dell'11 settembre, che aveva citato in giudizio la città per ottenere maggiori aiuti federali e dare il via a ulteriori ricerche sugli esiti sanitari. La pubblicazione è solo l'inizio, rassicura Mamdani. Altri documenti verranno pubblicati nel corso dei prossimi mesi.
1: Il governo, siamo alla politica interna, proroga di una settimana il taglio delle accise sul diesel. Soddisfazione intanto espressa dalla Presidente del Consiglio per l'iter della riforma elettorale al Senato. Grazie al centrodestra, scrive la Premier, dopo 35 anni tornano le preferenze. Gabriele Martelloni.
4: Attende il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza prima di intervenire via social sul tema che ha alimentato per tutta la giornata il dibattito parlamentare, e l'affondo è diretto alle opposizioni che l'hanno sfidata con la proposta di introdurre le preferenze senza capilista bloccati. La differenza, scrive Giorgia Meloni, non è tra chi ne vuole di più e chi ne vuole meno, ma tra chi le ha rimesse nella legge e chi no. Per la Premier sulle preferenze la sinistra non è credibile, non le ha mai volute in 35 anni, ha votato per bocciarle anche un mese fa, argomenta nel suo posto la Presidente del Consiglio, che dopo lo scivolone di luglio in aula alla Camera confida che l'accordo con gli alleati regga per il nuovo decisivo passaggio a Montecitorio atteso per la fine del mese. Intanto, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri e la proroga per 7 giorni del taglio delle accise sul gasolio, Meloni chiarisce in un videomessaggio che la prossima settimana arriverà il provvedimento annunciato da Bari venerdì scorso, con aiuti mirati solo per chi ne ha bisogno, e rivendica il passo ulteriore per rafforzare la sicurezza energetica dell'Italia grazie alla norma approvata in CDA.

0: per affidare a dei commissari il taglio dei tempi sulle concessioni di ricerca ed estrazione degli idrocarburi.
1: Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia.
2: Legge elettorale dunque che continua a restare al centro del confronto politico. Ieri uno scontro a tratti duro in Senato. Le forze di maggioranza, come abbiamo sentito, si sono ricompattate sull'iniziativa per reintrodurre le preferenze, ma le opposizioni restano all'attacco. Voto in aula martedì prossimo, secondo le previsioni. Allora andiamo in diretta da Eva Giovannini.
3: Sì, buongiorno. Oggi altra giornata di esame della legge elettorale in Senato dopo quella convulsa di ieri. Con uno scarto di 31 voti alla fine la maggioranza si è ricompattata. Fratelli d'Italia non ha votato l'emendamento a prima firma Democratici proprio sulle preferenze cosiddette libere. Dunque passata l'emendamento della maggioranza che prevede tre preferenze però con i capilista bloccati. Ci è voluto però un vertice di maggioranza per arrivare a questo esito. D'altronde noi moderati e Fratelli d'Italia volevano le preferenze, Fratelli d'Italia le rivendica, dice non c'erano dal 93, le abbiamo riportate noi dentro il dibattito, ma Lega e Forza Italia erano contrari, quindi avrebbero potuto non solo affossare la legge ma in qualche modo anche azzoppare l'esecutivo, e dunque si sono ricompattati. La sinistra, se voleva le preferenze, dice il presidente La Russa, poteva votarle insieme a noi alla Camera. Forza Italia invece rivendica il lavoro di sintesi. Tajani dice abbiamo dato grande prova di unità. Dunque le opposizioni non sono riuscite a fare questo gioco, qualcuno l'ha definita questa trappola alla maggioranza per dividerla, facendo proprio leva su questo pallino delle preferenze della Premier. Le accuse di incoerenza però arrivano un po' da tutte le parti, non solo dal Partito Democratico ma anche per esempio dai Vannacciani. AVS e Movimento 5 Stelle dicono che in realtà questa è una storia di ricatti dentro la maggioranza. Per Matteo Renzi di Italia Viva, Meloni ha perso lucidità, è il momento di andare al voto, è tutto.
2: Come da previsioni, la BCE è intervenuta alzando di un quarto di punto i tassi di interesse di riferimento, portandoli al 2,5%, con le ripercussioni attese per mutui e prestiti. Marco Mirabile.
4: La decisione della Banca Centrale Europea di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base pesa su famiglie e imprese. Secondo Facile.it, per un mutuo variabile di 126.000 euro in 25 anni, la rata salirà infatti di circa 17 euro, passando da 614 a 631 euro al mese. Dall'inizio dell'anno l'aumento è già stato di 36 euro ed entro la fine del 2026 potrebbe arrivare complessivamente a 53 euro. Nel 2027, per chi ha un mutuo a tasso variabile, il costo degli interessi potrebbe essere quindi di oltre 600 euro in più. Oltre ai mutui a tasso variabile, anche i nuovi prestiti a tasso fisso saranno più costosi. Nessun effetto invece per chi ha già scelto il tasso fisso, perché la rata resta invariata. Per le piccole e medie imprese, secondo Confesercenti, l'aumento dei tassi potrebbe comportare un onere aggiuntivo pari a 460 milioni l'anno. La decisione della Banca Centrale Europea, ha invece commentato l'Unione dei Consumatori, è una scelta dolorosa per chi si appresta a chiedere un mutuo, ma giusta per combattere l'inflazione.
2: E questa è parte delle premesse della sessione odierna dei mercati europei. Si guarda alla spirale inflazionistica, alle contromosse delle grandi banche centrali, la prossima settimana alla riunione della Federal Reserve. Oggi arrivano dei dati macro importanti dal Nord America. Come si muovono in avvio gli indici? Cosa sta succedendo al petrolio? Milano in diretta, Luigina Venturelli.
5: Anche oggi il prezzo del petrolio rimane l'elemento di rischio più importante valutato dai mercati. Ieri il Brent è schizzato a 109 dollari al barile, questa mattina ritraccia, comunque quotazioni elevate, 106 dollari al barile, più 10% rispetto ad una settimana fa. E allo stesso modo si sta muovendo il gas sulla piazza di Amsterdam, è quotato al momento 4 80 e 70 euro al megawattora, più 12% rispetto ad una settimana fa. L'apertura delle borse europee però è in territorio positivo, in particolare Milano guadagna lo 0,6%, seguita da Parigi e Francoforte, mentre Londra è sulla parità. È stata invece una seduta in profondo rosso quella delle piazze asiatiche, nonostante la tenuta di alcuni titoli legati alla tecnologia e all'intelligenza artificiale. Le più pesanti sono state le borse di Tokyo, meno 1,8%, e Seoul, meno 1,7%. In generale, a generare un'avversione al rischio è non solo il prezzo degli energetici, ma anche l'aumento dei rendimenti obbligazionari. Ieri avete detto la decisione della BCE di aumentare i tassi di interesse, il rendimento del nostro decennale è al 4,37%, lo spread tra BTP e Bund è fermo a 87 punti base, ma genera preoccupazione anche il rendimento del decennale americano, che sta raggiungendo vicino alla soglia psicologica del 5%, per cui i mercati scontano al 70% la possibilità che la Fed la prossima settimana tagli i tassi di interesse. Da questo punto di vista cruciale oggi il dato sull'inflazione americana, in particolare l'inflazione, i prezzi al consumo, visto che i prezzi alla produzione ieri sono risultati in aumento del 5,4%. A voi.
2: Grazie Luigina. Veniamo al conflitto in Europa tra Russia e Ucraina, con Kiev che resta nel mirino dei bombardamenti russi. Colpito un palazzo residenziale di 9 piani, ci sono poi le 5 vittime nel doppio attacco al centro commerciale nell'area di Dnipro. Sentiamo l'inviata Raffaella Cosentino.
6: Nella notte Mosca ha attaccato di nuovo la capitale ucraina Kiev, che già nei giorni scorsi era stata oggetto di un'escalation di attacchi dopo la pausa di soli 3 giorni lo scorso weekend per la visita degli inviati di Trump. È stato colpito un palazzo di 9 piani e ci sono feriti. Feriti anche nel sud dell'Ucraina, a Kherson e qui nella regione di Dnipro, per gli attacchi notturni quando la Russia ha lanciato oltre 160 droni d'attacco, 138 quelli abbattuti dalla contraerea di Kiev, e ci sono stati anche bombardamenti con missili di tipo Banderol. Ma l'attacco più grave resta quello di ieri pomeriggio in pieno giorno a Pavlograd, sempre qui nella regione di Dnipro, in cui ci troviamo, quando c'è stato un doppio attacco su un centro commerciale ed è salito il bilancio a 5 morti e 67 feriti, un attacco condannato anche dal presidente ucraino Zelensky, che dice queste persone semplicemente erano andate a fare acquisti. Zelensky ha condannato l'attacco dal Canada, dove ha siglato una partnership militare ed energetica con il premier canadese Kearney per 100 anni, ha detto, e la difesa aerea dell'Ucraina sarà supportata e sostenuta anche dal Canada. A te.
2: In Russia gli attacchi ucraini con i droni che si spingono sempre più in profondità in territorio russo fino a raggiungere la lontana Siberia, colpita la regione di Tula. Intanto Putin è in India per partecipare al vertice dei paesi BRICS. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
7: Sono 777 i droni ucraini abbattuti nella notte in varie regioni della Russia, in particolare nel sud, a Saratov, colpito una raffineria di petrolio e ancora una volta gli stabilimenti della Ozon, il colosso dell'e-commerce russo, droni anche a Volgograd e Tula, dove ci sono stati dei feriti. Intanto il presidente Putin è arrivato a Nuova Delhi, dove domani inizia il vertice dei BRICS per celebrare il 20° anniversario dell'organizzazione. Oggi ci sarà un'assemblea di prevertice, temi economici e della sicurezza al centro dei lavori, ma sullo sfondo anche i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Putin oggi incontrerà il premier indiano Modi. Ieri, durante il viaggio, il suo portavoce Peskov aveva detto che Mosca vorrebbe raggiungere la pace al più presto con l'Ucraina, ma al momento non sembra ci siano le condizioni e dunque si va avanti col conflitto. Ha ricordato anche Peskov quelle che sono le condizioni negoziali della Russia, che non sono cambiate, ovvero Mosca pretende il controllo sulle 4 regioni ucraine del Donbass parzialmente occupate e poi il no all'ingresso dell'Ucraina nella NATO. Linea a voi.
2: Il conflitto nel Golfo, fonti pakistane riferiscono di contatti anche nelle ultime ore con l'Iran, anche sul tema dei recenti attacchi portati dagli Houthi. Lunedì rivela il Financial Times un vertice sullo stretto di Hormuz tra i paesi, tra i ministri dei paesi del Golfo con la controparte iraniana. Sentiamo il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
8: Sì, il Pakistan ha chiesto all'Iran di fermare gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen che stanno avanzando all'interno del paese. Ieri hanno conquistato l'isola di Zuqar e il porto di Mocha sul Mar Rosso, vicino allo stretto di Bab el-Mandeb, un passaggio fondamentale strategico perché da lì si controllano i transiti da e verso il canale di Suez e quindi il Mediterraneo. Il loro portavoce assicura che la navigazione, il commercio internazionale potrà continuare sicuro e ininterrotto, ma in realtà il team che dopo Hormuz possa chiudere un'altra rotta fondamentale per l'approvvigionamento energetico soprattutto dell'Europa. Gli Houthi colpiscono poi anche gli impianti petroliferi in Arabia Saudita, ma secondo il sito Axios il presidente americano Trump avrebbe ieri respinto per due volte una richiesta da parte del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman di attaccare appunto gli Houthi. E anche in Iran continua l'escalation perché altre due navi sono state attaccate, una è in fiamme nello stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran si dicono pronti a nuove operazioni offensive e secondo il Wall Street Journal avrebbero ricominciato la produzione di missili balistici. E poi il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, che secondo il New York Times avrebbe contattato direttamente i comandanti americani proprio perché è preoccupato per le scorte di armi e anche proprio per la resistenza iraniana.
2: La cronaca ora in Puglia: è morto nella tarda serata di ieri l'operaio di 34 anni che era precipitato da 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'intera area è stata posta sotto sequestro. 19 egiziani espulsi dal nostro paese, rimpatriati in Egitto con un charter per il Cairo, hanno precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, noti alle forze dell'ordine. Prosegue dunque l'attività della Direzione Centrale di Immigrazione e della Polizia delle Frontiere in collaborazione con l'Egitto per il rimpatrio di cittadini entrati nel nostro paese illegalmente. Dall'inizio dell'anno 400 gli egiziani già rimpatriati. Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è tolta la vita a 35 anni, la stessa età in cui era morta la madre, uccisa dall''ndrangheta nel 2009. Aveva testimoniato al processo per l'omicidio della madre e poi era rimasta sotto protezione per anni. Angela Caponnetti.
9: Stessa voglia di riscatto, stessa età per morire, Denise Cosco a 35 anni non ha retto al peso del suo passato. Lei era figlia della testimone di giustizia calabrese Lea Garofalo, simbolo di coraggio per la forza con la quale era riuscita a sganciarsi dall''ndrangheta e dal compagno affiliato ad una cosca. Sarà lui a ucciderla e a violare la sua salma nel 2009. Lea più volte aveva detto che la sua era una scelta di libertà che faceva soprattutto per sua figlia. Quando decise di collaborare con la giustizia insieme finirono sotto protezione. Con il sostegno di Libera portò avanti il progetto Liberi di Scegliere, ma le famiglie non le avevano mai perdonato quella scelta di libertà. Così l'ex compagno e padre di Denise la convinse a raggiungerla a Milano per poi ucciderla. I suoi resti furono trovati anni dopo grazie alle rivelazioni di Carmine Venturino, fidanzato di Denise. A celebrare i suoi funerali nel 2013 a Milano, Don Luigi Ciotti, davanti ad una folla di migliaia di persone, in quell'occasione nascosta dietro ad una finestra, Denise pronuncia un discorso in cui sottolinea il coraggio della madre contro la cultura della mafia. A 17 anni, Denise decide di denunciare e di testimoniare al processo per l'omicidio della mamma contro suo padre, contro gli zii e lo stesso fidanzato e di vivere così per sempre sotto protezione.
2: Resta in carcere Walter La Vitola, reo confesso dell'attentato a Siegfriedo Ranucci. Quale mandante, il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso presentato dai suoi legali, confermando anche l'aggravante del metodo mafioso. Sentiamo Stefano Corradino.
10: Niente arresti domiciliari per Walter La Vitola. L'imprenditore, reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Siegfriedo Ranucci, resta in carcere a Rebibbia. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze della difesa. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali dell'ex editore non condividono la decisione.
11: Noi rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sia in fatto in diritto.
10: Le motivazioni saranno depositate tra 45 giorni, ma gli avvocati hanno annunciato che da subito presenteranno ricorso alla Suprema Corte, saltando il giudizio in appello.
11: Presenteremo ricorso per Cassazione per saltum avverso l'ordinanza del GIP che ha rigettato la nostra richiesta di perdita di efficacia della custodia cautelare.
10: La Vitola, nel corso dell'udienza di lunedì scorso, ha reso dichiarazioni spontanee, affermando che l'idea della bomba è stata di Clesio Gomez Tavares, al quale aveva dato un mandato in bianco, specificando che non doveva fare male a nessuno. Intanto, dall'indagine e dall'analisi dei telefoni cellulari e del PC sequestrato all'imprenditore, sta emergendo che ci sarebbero presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter La Vitola e Siegfriedo Ranucci.
2: Neppure la pioggia ieri sera ha rovinato l'esordio della nazionale italiana agli europei di volley maschili a Napoli davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La squadra di De Giorgi ha superato la Svezia 3-0. Edi Dembinski.
12: Non sappiamo dove questo successo dell'Italia sulla Svezia porterà gli azzurri lungo il cammino dell'europeo. La certezza è che quando le forze in campo vanno nella stessa direzione, unite al grande cuore di Napoli e della sua gente, il limite si sposta decisamente più avanti. Nemmeno i nuvoloni neri carichi di piogge, ben due pause forzate, hanno impedito un esordio da ricordare ed incorniciare. Piazza del Plebiscito traboccante l'amore per Giannelli e compagni ha dato la spinta decisiva. Il tifo, con tanto di ola tenuta perfettamente a ritmo da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, ha evidentemente fatto il suo. 3-0, Italia vincente, ed istantanee da parte di tutti i presenti, da mettere indelebilmente in un pezzetto di cuore.
13: Sicuramente è stata un'esperienza bella, una piazza incredibile, con veramente un'atmosfera pazzesca. Tutti i tifosi ci hanno supportato nelle difficoltà perché pioveva, poi ci siamo fermati e loro erano lì ad aspettare. Quindi non potevamo non completare la partita. C'erano ovviamente alcune regole, però noi abbiamo detto noi se possiamo la vogliamo finire. Qua, in questa piazza, con questo pubblico, nonostante tutte le difficoltà. Quindi li ringraziamo e niente, andiamo avanti.
2: Champions, ieri sera prezioso pari in Turchia della Roma 1-1 contro il Fenerbahce. Il Como invece all'esordio tra i grandi d'Europa da spettacolo contro l'Ipsia 4-1. Gigi Zamponi.
14: L'ex favola del calcio italiano diventa realtà. Al debutto assoluto in Champions, il Como si presenta all'Europa che conta superando il Lipsia per 4-1. I ragazzi di Fabregas danno spettacolo, dominano e sbloccano la sfida con Baturina. Lo show continua, il merito è anche di Duvikas che si prende il palcoscenico filmando il raddoppio. Lipsia in confusione e Como sempre più spietato. A inizio ripresa ci pensa Diao a calare il tris. Un colpo duro per i tedeschi che però trovano con Maksimovic il modo di rendere meno amara una notte destinata a chiudersi con il poker di Perrone che manda il Como in paradiso. Solo un punto invece per la Roma, bella ma per un tempo nell'insidiosa trasferta di Istanbul contro il Fenerbahce. Dopo 7 anni di assenza dalla Champions, i giallorossi provano a pensare in grande fin da subito. Uno splendido assolo di Malen innesca il destro velenoso di Cristante che sblocca il match. Un guizzo vincente che illude perché nella ripresa la Roma cala di intensità e la gara si complica. A riportare la sfida in equilibrio è un inserimento vincente di Brown, bravo a sfruttare uno sgarrone difensivo dei giallorossi. Subito il pareggio, la squadra di Gasperini si disunisce, il meglio lo continuano a fare i turchi. Le parate di Svilar e un pizzico di fortuna permettono alla Roma di portare a casa un punto prezioso.
2: È tutto per questa edizione del giornale, le previsioni meteo, poi torniamo con le notizie in diretta.

Un cordiale buongiorno a tutti voi. La perturbazione che ci ha interessato nella giornata di ieri continua il suo viaggio verso meridione, come mostrato dalla nostra animazione, quindi nelle prossime ore sposterà la sua influenza sul settore meridionale della nostra penisola, anche se della residua variabilità sarà ancora presente sul medio adriatico e sul nord-est.

Tant'è vero che per quanto riguarda gli allerta della protezione civile abbiamo ancora diverse aree di colore giallo sia sul nord-est ma anche tra Marche e Abruzzo e più a sud tra Campania e Basilicata. Andiamo nel dettaglio della nostra previsione. Una situazione meteorologica caratterizzata prevalentemente da sole al nord e sulle regioni centrali, mentre al meridione, sul medio Adriatico, ci aspettiamo delle piogge sparse che potranno assumere anche carattere temporalesco, temporali che localmente potranno risultare anche di forte intensità e che tenderanno ad attenuarsi solo in serata. Mentre sul nord-ovest e sulle aree tirreniche, come dicevamo, tornerà a splendere il sole con qualche nube in più nel pomeriggio nelle zone interne. Diamo un'occhiata a venti e mari, situazione dei venti che va normalmente, gradualmente stabilizzandosi, saranno da deboli a moderati, qualche rinforzo sul basso Adriatico, ma saranno prevalentemente settentrionali, quindi apporteranno dell'aria decisamente più fresca. Ovviamente le conseguenze si avvertiranno sulle temperature, che già sono diminuite e che oggi continueranno a diminuire al meridione, massime intorno ai 31 gradi al centro-sud e un po' più basse al settentrione. Bene, questa era l'ultima informazione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata.

0: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
1: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
2: Perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi. Di quello che potrebbe essere. Ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. La bellezza oltre il dettaglio. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
3: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Andiamo!
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Non fartela scappare!
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina oggi.
6: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
7: Buongiorno da Rai News 24. Vediamo le principali notizie. Renderemo l'America di nuovo grande, promette Donald Trump, chiudendo la convention repubblicana a Dallas e tornando a ribadire la proposta di $5,000 per ogni cittadino.

0: Americano adulto, se i repubblicani vinceranno le elezioni di metà mandato sull'Iran, Trump insiste, controlliamo noi lo stretto Trump. Intervento anche del vicepresidente J.D. Vance per attaccare i democratici, il partito dell'odio, così li ha definiti. In Italia al voto in Senato sulla riforma elettorale, il centrodestra si ricompatta e passa l'emendamento di maggioranza, non quello PD che puntava a introdurre le preferenze libere. La reazione vibrante delle opposizioni all'emendamento unitario della maggioranza, che invece prevede capilista bloccati con la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi preselezionati. Un operaio di 34 anni è morto ieri sera sul lavoro a Barletta in Puglia, è caduto da un cestello a 10 metri di altezza e poi spirato una volta ricoverato all'ospedale di Andria, stava lavorando in un oleificio, non si conoscono ancora i dettagli dell'incidente. In Champions la Roma strappa un pari importante, prezioso, 1-1 in Turchia contro il Fenerbahce, dilaga invece la sua prima in casa nel torneo continentale il Como, 4-1 sul Lipsia. E dunque riflettori accesi su Donald Trump nel discorso che ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, ma prima è intervenuto il vicepresidente J.D. Vance ad attaccare i democratici, li ha definiti il partito dell'odio. La promessa di $5,000 per ogni americano in caso di vittoria repubblicana è stata ribadita dal presidente, che poi è tornato anche su altri temi, immigrazione, guerra nel Golfo e dazi. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
1: Abbiamo preso quest'epoca scura del buia dell'America e l'abbiamo trasformata nell'epoca d'oro dell'America. Abbiamo approvato il più grande taglio alle imposte degli ultimi anni nella storia d'America. Abbiamo portato avanti i più grandi investimenti delle forze armate nella storia del nostro paese e abbiamo reso l'America una superpotenza militare ed energetica del mondo. Faremo la legge che vieta l'invasione del nostro paese, perché non vogliamo più un'invasione del nostro paese. E insieme a JD e tutti gli altri vinceremo la guerra. Ci sono miliardi e miliardi di dollari che si trovano già nelle casse dello Stato e quando avremo finito avremo superato 1.000 miliardi di dollari di soldi recuperati da queste truffe. Quindi vinceremo anche questa guerra. Ma io, il mio nome questa volta non è sulla scheda elettorale, dovete far finta che ci sia e dovete farmi il più grande favore che mi abbiate mai fatto, fatelo per me, fate finta che ci sia il mio nome sulla scheda elettorale, immaginate che ci sia il mio nome sulla scheda elettorale, perché questo voto, questa elezione di metà mandato sarà una delle più importanti.
0: La missione in America Latina di Confindustria del ministro degli esteri Tajani è la prima di un paese europeo in Sud America dopo l'accordo siglato dall'Unione Europea con i paesi dell'area Mercosur. Ultima giornata, San Paolo del Brasile, la visita del ministro degli esteri negli uffici Enel e Stellantis, l'inviata Stefania Battistini.
2: Dal quartier generale di Enel Brasil, l'Italia guarda San Paolo. Per il vice premier Tajani l'energia è uno dei settori chiave per rafforzare la nostra presenza in Sud America. La visita, proprio nei giorni in cui si discute la revoca della concessione, il governo segue da vicino l'azienda, assicura Tajani, è un fiore all'occhiello del nostro sistema imprenditoriale. Visita anche lo stabilimento di Fiat Stellantis, presenza industriale storica italiana. Fiat ha appena celebrato 50 anni della fabbrica di Betim. L'automotive è uno dei settori prioritari del piano export italiano per il Brasile. Un export che in Italia segna il più 4,5% secondo gli ultimi dati Istat degli ultimi 6 mesi. L'obiettivo è arrivare a 14 miliardi. L'ultima tappa della missione organizzata da Confindustria a Tajani la chiude il Museo dell'Immigrazione, simbolo della fratellanza tra i due popoli e dello spirito di solidarietà italiano.
3: Noi dobbiamo difendere innanzitutto il diritto a non emigrare, come diceva Papa Benedetto XVI, perché chi emigra evidentemente sta male. Noi dobbiamo fare in modo invece che tutti possano rimanere laddove ci sono gli affetti.
0: Cronaca, la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto di 2 anni la pena all'autore dell'omicidio di Aurora Attila, 13 anni, gettata da un balcone a Piacenza 2 anni fa. Siamo rimasti delusi, scontenti, la prima reazione dei familiari della vittima. Sara Scheggia.
4: 2 mesi fa, all'avvio del processo d'appello a Bologna, aveva confessato: l'ho spinta giù, sono stato io. La sentenza, 15 anni di carcere, 2 in meno rispetto a quanto deciso in primo grado. Ha avuto una riduzione di pena l'ex fidanzato di Aurora Attila, la 13enne morta precipitando dal 7° piano di casa sua a Piacenza nell'ottobre del 2024. La giustizia non funziona così, i femminicidi aumenteranno, dice delusa Morena, la mamma di Aurora.
5: Tanto sanno che le pene non sono niente, perciò aumenteranno. O interviene la Premier e ci mette veramente una pezza, o se no continueranno e saranno sempre peggio.
4: Lo sconto di pena era stato chiesto dalla Procura Generale. A incidere la confessione dell'imputato, non ancora 17enne, un'ammissione tardiva e strumentale per la famiglia di Aurora, che nei giorni scorsi aveva segnalato l'uso da parte del ragazzo di un cellulare dal carcere con cui postava sui social condotte emerse in udienza che non avrebbero influito sulla decisione dei giudici.
0: Il maltempo ora con i temporali, nubi fragili, raffiche di vento forte, l'abbassamento delle temperature di 8 gradi da nord al centro fino al sud nelle prossime ore. A Latisano una donna è morta annegata in un sottopassaggio travolta dalle acque. Nel Senese un'altra donna ha perso la vita investita dai vetri rotti di una finestra che cercava di chiudere. Erika Tuccino.
6: Purtroppo la conoscevo, sì. Purtroppo lei è la cosa peggio. Lei è la cosa che dispiace più di tutte. Le case si aggiustano, le macchine si aggiustano. La signora non è giusto.
7: Stava chiudendo una finestra di casa Giuliana Cassioli, 82 anni. Alle 3 di ieri pomeriggio una violenta tromba d'aria si abbatte su Sinalunga, in provincia di Siena. 15 minuti in tutto. Sradica alberi, distrugge lampioni, danneggia i tetti, fa sbattere le finestre. L'anziana è sola in casa. Chiude in fretta le imposte lasciate aperte, ma il vento ha troppa forza. Il vetro sbatte e va in 1000 frantumi che la travolgono. Un pezzo la ferisce alla gamba, recide una vena. Giuliana muore dissanguata e la figlia a chiamare il 118 era andata a controllare se la mamma stesse bene.
6: Il vento fortissimo, fortissimo. Qualche minuto, manco il tempo di accorgersene.
7: A Sinalunga il vento è riuscito a scoperchiare persino il tetto del palazzetto dello sport. Più di una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco. Circa 63.000 fulmini si sono abbattuti ieri sulla Toscana in appena 12 ore. Fenomeni violenti e improvvisi. Ora le amministrazioni fanno la conta dei danni.
8: Tanti tetti che sono saltati, divelti, qualcuno in maniera totale, qualcuno in maniera parziale, però il danno è ingente.
0: Oggi l'11 settembre, l'attacco alle Torri Gemelle, che impatto hanno avuto quelle ore e quel dramma nel mondo del cinema. Laura Longo.
9: Oh my goodness, there's another one.
10: Tutti i monitor televisivi impazziti che non capiscono cosa sta succedendo. Il caos, ecco la messa in scena del caos.
11: La prima pellicola sull'attentato alle Torri Gemelle è 11 settembre 2001. È un'opera corale in cui 11 grandi registi, dai Naritu a Yamamura, raccontano da varie angolazioni l'evento vissuto in diretta TV che ha sconvolto il mondo.
10: E il cinema a volte ha cercato di immaginare ciò che non abbiamo visto di quell'evento. Cosa è successo sugli aerei? Cosa hanno fatto i passeggeri, i piloti, i terroristi? Cosa provavano le vittime nel momento in cui si sono accorte della tragedia che stava per incombere su di loro.
11: Come in United 93, scritto, diretto e prodotto da Paul Greengrass, in Fahrenheit 9/11 invece Michael Moore, con un lungo lavoro di ricerca, analizza il dopo attentato. È un film intenso che vince la Palma d'Oro a Cannes nel 2004. Il regista Oliver Stone, con il suo World Trade Center, racconta gli eventi di quell'11 settembre e il coraggio del corpo dei vigili del fuoco e delle forze di polizia di Manhattan. Spike Lee, nella 25esima ora, mostra per la prima volta in un film Ground Zero e una New York ancora traumatizzata dall'attentato. 25 anni dopo, le storie delle vittime, dei soccorritori, dei sopravvissuti restano immerse nel racconto di immagini potenti, di cruda e scioccante realtà.
10: Il cinema, secondo me, ha vissuto l'11 settembre come una sorta di trauma, un trauma dentro la dimensione della finzione, dopo il trauma nella realtà.
12: Yeah. I don't know. I think we're getting high up.
13: Thousands of lives were suddenly ended by evil. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they have failed.
14: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti, manca poco e conosceremo il vincitore dell'83esima mostra del cinema di Venezia, un'edizione con tante star, da George Clooney agli Oasis, 5 i film italiani in concorso, ma sono tanti i personaggi anche fuori competizione. Sentiamo le nostre interviste.
1: Dovrei costituirmi, ho commesso un omicidio.
2: Documento d'identità e può aspettare lì.
3: Se il film avesse raccontato avesse anche raccontato l'ipocrisia tipica che avviene in questi eventi, per cui dopo che accadono tutti si interessano, tutti che scendono in piazza, sarebbe stato un film molto meno incisivo. Invece nel paradosso di un mondo che a evento avvenuto continua a perpetrare la propria indifferenza, si compie il film.
4: Il senso di colpa è un marchingegno inventato dagli uomini per creare una società solida. Sta società è merda.
5: La cosa curiosa del film è che quando tu lo vedi dici ma no, è un film assurdo, e poi invece quei personaggi esistono tutti qui fuori. Esiste il mio poliziotto, esiste l'avvocato interpretato da Pietro, esiste la cartomante di Valeria.
6: Scegli 5 carte.
7: Se vuoi essere preso in considerazione, allora devi usare qualcosa di più.
8: Tramite le carte e una specie di psicanalisi così improvvisata che gli fa, cerca di indurlo a ridelinquere per portarlo finalmente dove dovrebbe stare, cioè dietro le sbarre.
7: Smettila di fare la vittima, va bene? E prendi in mano la situazione.
9: Prendi in mano la situazione? Di così che cosa devo fare?
7: Forse devi uscire di qui e andare a uccidere qualcun altro.
5: Si parte con la parte più tragica, la prima battuta è: io ho ucciso mia moglie, quindi un dato incontrovertibile, e diciamo che il suo processo, grazie a una grande scrittura, una grande mano registica e all'incontro con questi straordinari attori, è proprio quello di dare un'anima a un mostro.
10: Ti provoca dall'inizio alla fine e ti costringe a farti tutta una serie di domande rispetto a te stesso, rispetto alla società, rispetto al contemporaneo, e la cosa che almeno a me ha fatto poi rivedendo il film è che tu ridi di questo film, con questo film, e poi a un certo punto ti fai schifo da solo perché hai riso.
11: Quanto pagate di condominio?
12: Perché mi chiede quanto?
13: Senta Marranè, che lei può sindacare ogni domanda che gli faccio. Io sto cercando di ricostruire il contesto in cui è avvenuto il crimine che lei dice di aver commesso.
11: Mi faccia lavorare. 40 euro di condominio. Paghiamo 40 euro di condominio.
12: 40 euro.
11: Bene. Beh, che lavoro fa lei?
12: Elettricista.
11: La casa è vostra? Di proprietà o in affitto?
12: Siamo in affitto. Siamo in affitto.
14: E fa sbuffa.
11: Sì, sbuffo.
14: Ma lei che pensava, mi scusi? Pensava che veniva qua e mi diceva: ho ammazzato mia moglie, io viviamo un elicottero, la mandava a Alcatrazzo.
15: Il problema è che il tuo cuore è devastato dai sensi di colpa.
11: È così.
15: Devastato dai sensi di colpa, massacrato dai sensi di colpa. I sensi di colpa ti impediscono di vivere, di pensare, di ragionare.
11: Sì, sì. Di fare quello.
15: Di ragionare.
11: Anche sì.
15: Paolo, di ragionare. Gli animali non ce l'hanno il senso di colpa. Gli animali fanno le cose più atroci, Paolo, dall'alba al tramonto, e provano soltanto godimento. È una caratteristica tutta nostra questa del senso di colpa. Ci sentiamo in colpa per tutto, ci sentiamo in colpa quando siamo felici, ci sentiamo in colpa perché qualcuno che non conosciamo dall'altra parte del mondo non magna.
16: Le parole e gli incontri riempiono comunque una violenza sempre presente. Tutte queste parole devono fare attenzione a non nascondere e a non coprire, ma a svelare sempre di più. Lui ha fatto una cosa che nessuna parola può giustificare.
7: Si cercano sempre modi per parlare delle cose, che siano dei modi che ci possono sorprendere. Mi è sembrato che nel testo di questo film ci portasse a pensarci in maniera diversa da come ci pensiamo tutti i giorni, ogni volta che veniamo colpiti da un fatto terribile e che ci fa sentire impotenti, che ci fa sentire inutili, inermi, senza una coscienza che abbia una sua forza, che c'è una specie di... No, siamo sempre tutti lì che...
9: Io non sono un assassino.
7: No.
17: Di nuovo in diretta per dare la notizia appena battuta dalle agenzie della morte di Emma Bonino, comunicata da questo post, lo vediamo sui social di Più Europa. È morta Emma, ci ha lasciati ma non ci lascerà mai, si legge nel post di Più Europa. Non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese e del mondo libero. Una lunga carriera politica nei radicali. Emma Bonino, ricorda la nota di Più Europa, si è battuta nella sua carriera contro tutto ciò che nega libertà, contro l'aborto clandestino, contro la fame nel mondo, contro la partitocrazia, contro l'infibulazione, contro il giustizialismo, contro i genocidi, contro ogni forma di autoritarismo. Questo l'omaggio, ripetiamo, reso da Più Europa a Emma Bonino, che era stata ricoverata, lo ricorderete, alcuni giorni fa per difficoltà respiratorie al Santo Spirito, l'ospedale della capitale. Le sue condizioni erano state giudicate gravi ma stabili, poi evidentemente un aggravarsi delle condizioni nonostante la terapia intensiva seguita a questa crisi respiratoria, e da lì il trasferimento poi in una struttura privata. Emma Bonino aveva 78 anni, è stata al centro di battaglie politiche, è stata anche, lo ricorderete, impegnata a livello europeo, è stata senatrice della Repubblica più volte, ha promosso molte campagne per il referendum sui diritti civili, ha lavorato anche a fondo dopo le battaglie in Italia, a cui si riferiscono queste foto, la campagna per l'aborto, ha lavorato a livello internazionale per istituire la Corte Penale Internazionale, i crimini di guerra, si è battuta contro la fame, ha esteso il suo impegno dal Partito Radicale poi fino al Parlamento Europeo, dove venne eletta nei primi anni Ottanta. Allora andiamo da Alberto Puoti in diretta. Alberto, allora scusate, sentiamo un ricordo di Emma Bonino, Alberto Puoti.
18: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino. È il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
19: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
18: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica, le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006, parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la Presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
17: aveva 78 anni, Emma Bonino, a cui morte sta scuotendo il mondo della politica e non solo, ricordavamo la sua esperienza alla Farnesina e anche ai vertici delle istituzioni europee, le battaglie condotte da commissari europei. Andrea Vaccarella.
20: 3 mandati nell'Europarlamento dal 1979 fino al 2006, ma è durante l'incarico da commissaria europea negli anni 90 che Emma Bonino fa emergere con chiarezza le sue priorità sui temi di politica estera. A poche ore dal suo insediamento si reca a Sarajevo sotto assedio e denuncia l'impotenza di Europa e Nazioni Unite di fronte al protrarsi del conflitto e della pulizia etnica in corso ai danni della popolazione di Bosnia-Erzegovina. Pacifista, ma non ad ogni costo, si schiera a favore dell'intervento delle forze internazionali in Kosovo, una scelta che le costerà molto in termini di appoggio politico da parte del mondo non violento e pacifista. Promuove diverse missioni umanitarie nelle aree di crisi internazionale, in Ruanda per sollecitare un intervento della comunità internazionale, in Sudan sfidando l'embargo imposto dal regime di Khartoum, in Somalia dove il suo convoglio subisce un attacco armato da parte dei guerriglieri di Hadid e in Afghanistan dove viene arrestata e detenuta in carcere per alcune ore dal regime dei talebani. Rientrata in Italia, lancia la campagna Un fiore per le donne di Kabul contro ogni discriminazione nei confronti delle donne afghane. Tantissimi poi i viaggi in Medio Oriente per promuovere il dialogo su democrazia e diritti umani. Per l'Unione Europea firma la Convenzione di Ottawa contro le mine antiuomo e ottiene, dopo una lunga negoziazione, le 60 firme necessarie all'istituzione della Corte Penale Internazionale, ratificata ufficialmente nel 2002. Con la nascita del governo di larghe intese guidato da Enrico Letta nel 2013, giura nelle mani del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano come Ministra degli Affari Esteri, la seconda donna in Italia a ricoprire questo incarico.
17: Questa dunque l'esperienza di Emma Bonino sia alla Farnesina sia nell'Unione Europea, l'impegno, lo ricordiamo, a partire dalle battaglie civili e dai referendum in Italia l'aveva portata a battersi per le donne di paesi lontani, come abbiamo sentito, dall'Afghanistan all'Africa. In questi minuti si susseguono le reazioni, scrive ad esempio la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Le nostre storie e le nostre esperienze, scrive Meloni, sono state lontane, sensibilità diverse, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscere il peso e il ruolo, così la Premier. Ci torneremo tra poco, naturalmente in diretta, brevissima pausa, poi i nostri titoli delle 10.
21: Una notifica ti avvisa e poi... Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
22: Qui è Verisure, si identifichi subito.
21: E rileva il ladro prima che entri in casa.
22: Abbandoni ora l'immobile.
21: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
23: Infiniti intrecci di piacere. Scegli il tuo, solo con Müller Mix. Fate l'amore con il sapore.
24: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
25: Come su una montagna russa! Ma Dolomite Energia ti protegge!
24: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
26: Ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e...
25: giù!
24: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
27: Contro l'instabilità del mondo energetico.
28: Ballando con le stelle. Prossimamente Rai 1.
29: Vengan rápido! Estamos atascados, necesitamos la moto. Rapido, rapido!
0: Cristianini te ayuda.
1: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito. Andiamo!
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Non fartela scappare!
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina oggi.

Addio a Emma Bonino, una delle protagoniste della politica italiana, parlamentare con più Europa, più volte ministra della Repubblica, volto del movimento radicale italiano. A Dallas Donald Trump promette ancora $5,000 agli americani se vincerà le elezioni di metà mandato, incoronando J.D. Vance. I Dem accusano compra voti, oggi commemorazione per l'11 settembre. Legge elettorale passa, l'emendamento di maggioranza con capilista bloccati, tre preferenze, alternanza di genere, le opposizioni, faremo muro, prorogato lo sconto sulle accise di 7 giorni. Un'anziana nega nell'auto in un sottopassaggio allagato alla tisana. Una donna uccisa da una scheggia di vetro della finestra schiantata dal vento in Toscana. Suicida Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, uccisa dal marito dell'Andrangheta. La donna sotto protezione per aver testimoniato contro il padre, non ha retto alla solitudine e al peso del passato. Il Como, la prima in Champions, strapazza l'Ipsia 4-1, finisce 1-1 in Turchia tra Roma e Fenerbahce, volley a Napoli davanti a Mattarella, gli azzurri battono la Svezia 3-0.

Buongiorno, benvenuti al nostro filo diretto, un filo diretto che abbiamo riscritto, che stiamo riscrivendo sulla base di una notizia che è arrivata pochi minuti fa in redazione, la notizia della morte di Emma Bonino, 78 anni. La sua vita, sono le parole del suo partito di Più Europa, è stata una lunga lotta contro tutto ciò che nega le libertà, contro l'aborto clandestino, contro la fame nel mondo, contro la partitocrazia, contro l'infibulazione, il giustizialismo, i genocidi, contro ogni forma di autoritarismo, ma ancora più numerose sono state le sue battaglie per la democrazia, per lo Stato di diritto, per la giustizia internazionale, per i diritti, i doveri di ogni persona, ogni famiglia, l'autodeterminazione delle donne, la libertà di scegliere fino alla fine. Queste le parole vergate da Più Europa, dal suo partito, leader radicale, con Marco

0: tutti oggi, radicali e non, debbano dire eravamo d'accordo, non eravamo d'accordo con Emma Bonino, ma le battaglie di Bonino, Pannella e dei radicali hanno fatto camminare in avanti questo paese.
1: Non c'è alcun dubbio, Emma Bonino è una figura che si staglia, al di là della condivisione o meno delle sue posizioni, ma che si staglia con grandissima limpidezza nel panorama e nella storia politica italiana. È una donna che ha sempre messo le proprie battaglie, più o meno condivisibili, appunto io le ho condivise quasi tutte, magari non tutte, ma una buona parte, però ha sempre messo le proprie battaglie davanti a qualunque interesse personalistico. Non ha, credo, avuto guadagni personali né di carriera né appunto di altro tipo nella sua vita politica, ed è sicuramente un esempio di classe politica che ci manca sicuramente. Ci ha insegnato anche, insieme, come ricordavi, a Pannella e in generale ai radicali, che si può dettare l'agenda politica anche senza avere chissà che potere, chissà che percentuali, chissà quanti parlamentari, perché la politica non si fa soltanto nelle stanze dei bottoni, la politica si fa anche in strada, la politica si fa anche facendo le battaglie di disobbedienza civile, per esempio ricorderete e ricordiamo tutti quella sull'aborto, si fa nelle carceri, quindi si fa nei luoghi dove la gente vive, dove ci sono le contraddizioni della nostra società. Oggi è una grande perdita e io diciamo chiudo con l'amarezza di non essere riusciti a portare Emma Bonino al Quirinale.
0: Fu la prima donna a essere candidata, anche se poi sappiamo che non c'è una candidatura per la Presidenza della Repubblica, però il cui nome venne fatto proprio per il Quirinale. Alessandro, poi leggo anche le parole di Paolo Gentiloni, che come Emma Bonino ha avuto l'onore e l'onere di guidare la nostra diplomazia, ha fatto anche la Ministra degli Affari Esteri, Emma Bonino. Le nostre storie, ha scritto Meloni, le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica, anche perché quello che diceva Cinzia Asciuto, Alessandro, è assolutamente vero, era un piccolo partito i radicali, ma hanno spostato un grande partito di massa come il PC sul tema dei diritti individuali, tanto per dirne una, hanno chiamato la destra e il centrodestra italiana a confrontarsi su quei temi e ci hanno messo il corpo, cioè ci hanno riconsegnato il corpo come strumento di battaglia alta della politica.
2: Sì, questa era una dei grandi temi concettuali dell'azione politica di Pannella e quindi anche di Emma Bonino, che gli era sempre stata accanto, cioè mettere il corpo nell'azione politica e in qualche modo attraverso il proprio corpo spingere l'opinione pubblica ad assumere quantomeno attenzione su determinate tematiche. Ti dico che sottoscrivo in pieno le parole della nostra Premier, di Giorgia Meloni. Personalmente, a differenza della direttrice Sciuto, ho condiviso pochissime delle battaglie di Emma Bonino, come quelle di Marco Pannella. Eppure Emma Bonino è una figura storica, cioè ha una grandezza storica, al di là appunto del giudizio che si può dare delle sue battaglie politiche, perché ha avuto la forza e la capacità di ergersi all'interno della nostra scena politica come grande protagonista di contenuto, e di contenuto, come dicevi anche tu prima, perseguito con coraggio al di là della forza politica elettorale intrinseca del suo movimento, ma facendo dell'attivismo un modo intelligente di porre dei temi alti, di porre dei temi anche molto elaborati e complessi, e questo credo che sia una degli elementi che la sua scomparsa ovviamente lascia come vuoto per la nostra politica, che appunto questa complessità spesso fa fatica a in qualche modo coltivarla da una parte e perseguirla nel dibattito pubblico e nella dinamica politica dall'altra.
0: Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà, di leader italiano e europea, voleva sempre cambiare le cose, qualche volta c'è riuscita. Firmato Paolo Gentiloni, il riferimento, il commento che volevamo leggervi in precedenza. Torno da voi tra qualche istante. Grazie a Mario Monti per aver accettato di intervenire qui in diretta a Rai News 24. Monti, lei ha condiviso l'esperienza da commissario europeo con Emma Bonino. Chi era Emma Bonino? Che cosa ci lascia? Allora lo recuperiamo tra un attimo, il tempo di sistemare il collegamento. Prima, Alessandro, hai detto una cosa, accanto a Marco Pannella. Ma mica era un accanto banale, diciamo che era un accanto.

0: accanto dialettico, per usare un eufemismo,
1: un accanto dialettico sicuramente, anche perché appunto Emma Bonino era la sua compagna di azione politica in una fase in cui c'era una minore presenza delle donne, quindi era anche più complicato ergersi a protagonista. Naturalmente la personalità di Marco Pannella era una personalità veramente esuberante e non potevamo non ricordarla in questo frangente, però lei è riuscita anche a ottenere risultati che lo stesso Pannella non ha potuto conseguire, proprio nei ruoli di governo italiano ed europeo che le sono stati riconosciuti, e addirittura il tentativo di una parte del Parlamento, come si ricordava prima, di farla diventare Presidente della Repubblica. Era oggettivamente, insomma, una grande figura della scena politica italiana.
0: Perché è stata la storia dei radicali, la storia di grandi battaglie per, ma anche dentro, il Partito Radicale, con tutta la diaspora che ne ha portato. Eccolo che è buono il collegamento col senatore a vita Mario Monti, che, come dicevo, ha condiviso a Bruxelles l'esperienza di commissario europeo. Che compagna di lavoro era Emma Bonino? Che donna era Emma Bonino? Chi era Emma Bonino per lei? Buongiorno Monti.
2: Buongiorno. Emma Bonino è stata sempre una donna di combattimento e al tempo stesso di costruzione, questo in Italia, in Europa e nel mondo, se pensiamo alla Corte Penale Internazionale. Naturalmente io l'ho vista e apprezzata soprattutto nella sua dimensione europea, sia quando siamo stati colleghi e direi compagni come membri della Commissione europea, sia poi in tutte le battaglie che lei ha fatto per l'Europa anche successivamente, a molte delle quali ho partecipato anch'io. Oggi mi viene fatto di dire che c'è solo una battaglia che non ha saputo vincere mentre avrebbe potuto, quella contro il fumo. Il suo modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione, per cui riusciva a dare alle sue battaglie, anche a quelle apparentemente astratte come quella per una maggiore integrazione europea, per più Europa appunto, una carica morale e proprio di indignazione per la mancanza di progressi che tante volte ha contribuito concretamente a realizzare dei progressi, sia pure col tempo che queste cose richiedono. È quasi simbolico che nella settimana in cui siamo tutti colpiti e gli effetti andranno avanti molto lungamente, saranno sempre più gravi, dai risultati elettorali in Germania, questa persona che, se fosse stata seguita, avrebbe consentito un vero europeismo, una vera costruzione europea, e non sarebbe così facile per Trump, MAGA, i nazionalisti europei muoversi tutti sulla stessa linea contro la costruzione europea. Ecco che sia in questi giorni che ci viene a mancare la determinazione, la visione e la leadership intellettuale e politica di Emma.
0: È vero per tutta una generazione della nostra classe politica che il pubblico era privato e viceversa, per i radicali di più, perché ogni battaglia del quotidiano diventava battaglia pubblica e dunque politica. Però della donna Emma Bonino, per la consuetudine che le ricordavamo in precedenza, quella di commissario europeo, per la sensibilità comune che avete per i temi europei, sì, ho detto avete perché io la declino al presente, che volete fare, che avete sui temi europei, invece della donna, della persona Emma Bonino, qual è la caratteristica che non dimenticherà mai Mario Monti?
2: La capacità di grande affetto. E io penso Beh, Emma Bonino probabilmente è l'ultima persona tanti, tanti, tanti anni fa con cui io ho ballato in pubblico quando l'Università Bocconi le ha conferito un premio, perché non dimentichiamo, era laureata all'Università Bocconi in lingue, c'è stato un evento e abbiamo ballato insieme, cosa che non sapendo io ballare, evidentemente l'amore per l'Europa e la simpatia per lei hanno avuto la meglio. E poi le ho scoperte invece molto recentemente nell'ultima visita che le ho fatto a casa a Roma, subito prima delle vacanze estive, una grande simpatia per le piante, per il vegetale, un magnifico terrazzo pieno di piante coltivate con passione, con molta consapevolezza, e la pianta che io per caso avevo scelto di portarle in piccolo omaggio, ecco, mi ha spiegato che cosa la sua mamma raccontava di quel tipo di piante, eccetera, molto commovente. E anche lì, piena di spirito battagliero, pur con un corpo e una voce molto molto provate.
0: Senatore, grazie, e per il ricordo pubblico, ma anche e soprattutto per questo privato che ci ha voluto consegnare dal ballo all'ultimo incontro nell'abitazione di Emma Bonino, in quella stessa abitazione nella quale fece visita anche Papa Francesco, perché era donna di dialogo anche con un mondo, quello religioso, molto distante dal suo. Grazie a Mario Monti. Da Eva Giovannini arrivo tra un minuto, è già pronta a Montecitorio. Eva, perdonami, volevo tornare da Cinzia Asciuto, perché diceva, secondo me molto opportunamente, Mario Monti, no? Cioè, arriva questa notizia mentre in Germania una forza di quella natura ottiene quel risultato elettorale, AfD. Aggiungo, arriva quando pochi giorni fa una regione di centrodestra come il Veneto fa un passo sul fine vita. Arriva il giorno dopo una discussione sulla legge elettorale che i radicali di una volta avrebbero fatto saltare in aria il Parlamento, diciamo, con la loro disobbedienza civile, no? Ecco, la sintesi in una settimana di alcune battaglie di Emma Bonino.
3: Sì, ed è tanto più vero che appunto per questi motivi ci mancherà ancora di più questa figura. Ci sono due grandi macro temi su cui Emma Bonino si è sempre spesa e di cui avremo ancora tanto bisogno del suo esempio. Uno è quello delle battaglie laiche, appunto citavi le leggi sul fine vita che si stanno approvando nelle regioni, e quella nazionale che si sta discutendo in Parlamento, che invece va un po' nella direzione, diciamo, non proprio di una totale libertà, soprattutto di non garantire a tutti, grazie al sistema sanitario nazionale, l'accesso a questa eventualità. Le battaglie laiche che ha portato avanti Emma Bonino e hanno portato avanti i radicali in generale sono battaglie che hanno una caratteristica: sono battaglie che non impongono nulla a nessuno. Nessuna delle leggi ispirate al principio di laicità, a partire da quella del divorzio, dell'aborto, questa sul fine vita, è una legge che impone a qualcuno di vivere secondo principi non propri, ma semplicemente sono leggi che consentono a chi vuole usarle di farlo senza dover invece improntare la propria vita a principi non propri. Questa è una grande differenza tra le leggi ispirate alla laicità e invece le leggi ispirate a una precisa impostazione etica. L'altro fronte delle battaglie in cui era impegnatissima Emma Bonino e su cui avremmo tanto bisogno ancora del suo esempio è proprio quello del diritto internazionale, che per un nostro ministro degli esteri vale fino a un certo punto e che invece per Emma Bonino valeva sempre, e se il diritto non vale sempre, naturalmente non è diritto. Ecco, su questi due fronti diciamo continueremo nello spirito di Emma Bonino a portare avanti le sue battaglie.
0: Ancora più significativo nella giornata di oggi, 11 settembre, con tutto, cioè, quello che si è aperto scoperchiando quel vaso di Pandora, arrivando, penso alla Libia, no? A quella battaglia radicale di Emma Bonino per un processo a Gheddafi, un processo vero in nome e per conto del diritto internazionale. Eva, io ho letto un paio di agenzie, un paio di commenti e di reazioni, ma ovviamente è tutta la politica che vuole ricordare, omaggiare nelle distanze Emma Bonino.
4: È così, abbiamo visto la Premier Meloni che subito ha postato sui suoi canali social il ricordo di Emma Bonino, una voce forte e riconoscibile della politica italiana, così Giorgia Meloni, ovviamente il suo partito Più Europa ha subito rilasciato un comunicato dicendo ci ha lasciati Emma ma non ci lascerà mai, ovviamente. Carlo Calenda pochi minuti fa ha scritto che Emma Bonino ha reso l'Italia più libera e più civile, e poi anche Paolo Gentiloni, che come Emma Bonino è stato commissario europeo, scrive voleva sempre cambiare le cose Emma e qualche volta c'è anche riuscita. Poi se vorrai Roberto, dopo ci torneremo a collegare insieme perché qui ovviamente è una giornata politicamente rilevante, ma ora è il momento dei ricordi per Emma Bonino, quindi se non ti posso essere utile in qualche modo adesso ci salutiamo, dimmi tu.
0: Sì, per ora sì, ma torno tra un attimo. Roberta Metsola, mentre te ci davi conto delle reazioni della politica interna, non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto, ha scelto sempre di andare avanti indicando la strada agli altri, e così sarà ricordata in Italia e a Bruxelles. Alessandro Sansoni, siamo pronti per quelle battaglie, quelle che sono rimaste aperte? Penso al fine vita, ovviamente.
1: Beh, su questo purtroppo non ti vengo dietro. Io non so se sono delle battaglie rimaste aperte. Erano le battaglie dei radicali, erano le battaglie di cui loro erano convinti. Probabilmente, siccome si inseriscono nello spirito dei tempi, andranno avanti e saranno anche vinte. Detto questo, la cosa che più personalmente apprezzavo dei radicali non era tanto il tipo di leggi che loro suggerivano, aperte anche ad altre visioni e alla libertà di scelta, perché poi su questo, se andassimo a fare un ragionamento complesso e che non c'è il tempo per fare, magari avrei qualche perplessità, ma era la loro apertura mentale, cioè la capacità di accettare anche che ci fosse chi la pensasse diversamente, la cultura del dubbio. Penso anche al protagonismo della stessa Emma Bonino su grandi questioni, le carceri, la tutela dei detenuti, e anche su grandi fatti storici. Pensiamo a quando il mondo radicale diede vita alla famosa associazione E se fossero innocenti, cioè questa capacità di non accettare pedissequamente la vulgata, o comunque sia di concedere anche chi in quella vulgata è visto come parte perdente e come parte tra virgolette cattiva, di avere il diritto di tribuna. D'altronde Radio Radicale, per esempio, svolge esattamente questa funzione insostituibile nel nostro paese.
0: Eh sì, perché il messaggio non era fate così, dovete fare così, ma discutiamo e vediamo di mettere a confronto le nostre idee. Alan Friedman, buongiorno intanto. Io anticipo un po' i tempi, però a chi guarda con grande attenzione all'Europa, alle dinamiche politiche europee e italiane, un commento su Emma Bonino, sulla sua scomparsa, sull'eredità politica che ci consegna Friedman, io devo chiederlo anche a lei.
5: Ho appena fatto un tweet in cui ho detto che Emma Bonino è stato uno dei leader politici più intelligente, lungimirante e tollerante e aperto della storia della Repubblica. E tutti gli italiani, se non lo sanno, devono sapere che lei, insieme con Pannella e altri, negli anni 70 hanno portato il referendum per divorzio, per aborto in Italia, grandi progressi sociali. Emma Bonino è stato un liberale, non è stato di sinistra, non è stato neanche di destra, è stato proprio un moderato, un esempio per tutti, e posso dire è stato anche una mia amica.
0: Allora le chiedo anche a lei un ricordo personale, al di là del portato politico, della donna, come ho chiesto a Mario Monti poco fa. Friedman.
5: Mi chiedi un commento personale su Emma?
0: Sì, sulla donna.
5: La donna era una donna intelligentissima, forte, che siano altre donne come Emma Bonino in Italia. È stato un modello di indipendenza per tutte le donne in Italia. Una grande, grande donna, un grande personaggio, un grande leader.
0: Le parole di Roberto Calderoli che vedete sempre in prima fila nel combattere le battaglie politiche. Eva, ci ho messo più di un minuto ma sono tornato abbastanza rapidamente perché lo dicevamo anche in premessa, no? Uno dei temi radicali era per una legge elettorale anche giusta. Ecco, ieri se ne è discusso abbastanza a Palazzo Madama, oggi lo stesso, con vista però Palazzo alle tue spalle, cioè Camera dei Deputati, quando lì si tornerà.
4: E certo, ovviamente la lettura della Camera sarà poi quella definitiva, però intanto ieri è stata una giornata molto tumultuosa. Oggi ovviamente ricomincia l'esame del voto in Senato, però ieri alla Camera insomma c'è stata alta tensione. Alla fine con uno scarto di 31 voti il centrodestra si è ricompattato. Fratelli d'Italia non ha votato l'emendamento a prima firma democratica sulle cosiddette preferenze libere, nodo del contendere. Alla fine è passato l'emendamento che prevede 3 preferenze, ma il capolista ha bloccato, dunque una sintesi nel centrodestra. D'altronde lo sapevamo, Forza Italia e Lega, e ci è voluto un vertice di maggioranza ieri per ribadirlo, erano contrari alle preferenze, non solo avrebbero potuto affossare la legge elettorale, avrebbero potuto mettere ovviamente come conseguenza in dura difficoltà proprio l'esecutivo, e quindi alla fine c'è stato un voto che ha compattato tutti, una sintesi, così ha detto oggi il ministro Tajani, che è anche leader di Forza Italia. Ovviamente Giorgia Meloni rivendica comunque il risultato di aver messo le preferenze al centro almeno del dibattito. D'altronde in Italia non c'erano dal 1993 e le opposizioni, come era inevitabile, gridano all'incoerenza. Hanno detto Meloni o perdeva la legge elettorale o perdeva la faccia, ha preferito perdere la faccia. Alleanza Verde e Sinistra, Movimento 5 Stelle dicono più che una sintesi politica è il gioco dei ricatti dentro il centrodestra che ha portato a questo risultato. Il senatore Matteo Renzi, che ieri ha appunto criticato la premier, ha detto sei incoerente, ha detto oggi anche la vedo poco lucida, ma comunque è stato è tornato a parlare del centro-sinistra, ha detto se siamo insieme vinciamo, andiamo subito al voto. Questo per darti un po' la raffigurazione anche di quella che viene definita da entrambe le parti la strumentalità del merito della questione sulle preferenze. Emma Bonino, in questo senso i radicali, se vogliamo, mettendo sempre il dito sulla partitocrazia, giocavano un po', no? sul senso dell'ipocrisia talvolta dei partiti, comunque la si lega questa vicenda.
0: Ma giusto talvolta. Eva, grazie, telegiornale delle 11 per tornare di nuovo in collegamento con te. Siccome poi, Alessandro, questo è sempre il paese di Pirandello, quindi è così è se vi pare, perché le preferenze sono tornate, le preferenze non sono tornate, siamo riusciti a consegnare questo dal dibattito di ieri, ma alla fine, Alessandro, politicamente chi l'ha vinta la partita ieri?
1: Secondo me l'ha vinta la Russa, però è un discorso complesso e articolato. In ogni caso il dato è che la coalizione, il dato politico intendo, al termine di questa battaglia la coalizione di centrodestra resta salda, è il bene primario evidentemente di quella parte della parte politica che governa questo paese. L'unità della coalizione evidentemente è un bene irrinunciabile ed è in qualche modo il valore aggiunto che ha il centrodestra rispetto al centrosinistra, cioè la capacità poi anche laddove ci sono delle differenziazioni di merito o tattiche di trovare sempre un punto di caduta, di trovare l'accordo, come ha detto Maurizio Gasparri, presentandolo appunto come un elemento di grande valore politico, che poi è quello che dà stabilità al paese, ha consentito al governo Meloni di essere il più longevo della Repubblica e di poter quindi fare le cose che aveva la possibilità poi anche oggettiva di realizzare in questi anni di governo senza soluzione di continuità.
0: Cinzia Asciuto, chi ha vinto e chi ha perso ieri?
3: Ma un giochino a cui non mi presto volentieri, nel senso che ieri abbiamo assistito, secondo me, a una fisiologica dinamica parlamentare nella quale legittimamente le opposizioni hanno cercato di mettere in difficoltà la maggioranza e altrettanto legittimamente la maggioranza di governo, come fanno le coalizioni, trovano un compromesso. Qui mi pare del tutto logico, non si tratta di ricatti da Forza Italia e Lega, si tratta di una coalizione che ha posizioni diverse anche sulla legge elettorale, quindi io non trovo una grande incoerenza da questo punto di vista in Meloni, nel senso che come partito singolo uno porta avanti certe battaglie, dopodiché quando si trova in coalizione ovviamente deve trovare dei compromessi. Quello che mi preoccupa però è che tutta questa discussione sulle preferenze che tra l'altro non sono preferenze, su questo ha ragione l'opposizione, non sono preferenze reali, perché il listino è molto breve, sono solo 7 se non ricordo male, nomi, di cui uno è bloccato il capolista, quindi tu hai 3 preferenze su 6 nomi, non è proprio una grandissima libertà di scelta. Ma io non sono comunque una fan a prescindere delle preferenze, però temo che questa discussione sulle preferenze ci distolga invece dai due punti centrali e molto pericolosi della legge elettorale che si sta discutendo e che verrà approvata, che sono l'abnorme premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% e l'indicazione obbligatoria del nome del candidato alla presidenza del Consiglio. Faccio notare che se in Sachsen-Anhalt, dove si è votato domenica scorsa, fosse stata in vigore una legge analoga a questa, con il 44% dei voti l'AfD da sola, non in coalizione, avrebbe una stragrande maggioranza e a quest'ora sarebbe già al governo del Land, senza dover invece, come accade adesso, discutere, venire a dialogo con gli altri partiti che si stanno rifiutando.
0: Poiché, direttrice, sai bene che le leggi elettorali modificano anche le scelte degli elettori, non necessariamente si può tramutare un voto.
3: Questo è verissimo e infatti è anche uno dei motivi questo per cui non ha senso scrivere le leggi elettorali a tavolino sulla base delle precedenti elezioni o anche sulla base dei sondaggi, perché è verissimo, la stessa legge elettorale determina il comportamento degli elettori, che quindi è sostanzialmente imprevedibile rispetto a quello che i sondaggi invece ci dicono oggi. Sarebbe molto bello se la smettessimo di cambiare legge elettorale a pochi mesi dal voto.
0: Quante ne vuoi, direttrice? Grazie per essere stata con noi, grazie anche ad Alessandro Sansoni. Torno
1: grazie
0: da
1: a voi.
0: Alan Friedman, grazie. Che ringrazio anche per la paziente attesa. Friedman, 25 anni fa vivevamo in un altro mondo a quest'ora. Poi nel pomeriggio italiano, nella mattina statunitense, l'attacco alle Torri Gemelle, l'inizio dell'attacco all'America, iniziava un altro mondo?
5: Eh sì. Io ricordo il pomeriggio del 11 settembre di 25 anni fa. Ero atterrato dall'ombra a Fiumicino e stavo arrivando proprio al controllo del passaporto. E il signore del passaporto ha detto: dottor Friedman, il suo paese è sotto attacco. Questo è stato chiaramente un momento che ha cambiato la storia americana, ma anche internazionale, e da quel momento la politica estera americana non è andata così bene e abbiamo sofferto, a mio avviso, un'accelerazione nel declino dell'impero americano, come ho scritto anche nel mio ultimo libro, perché due guerre di Bush su Iraq e Afghanistan, per non parlare delle follie della guerra contro l'Iran, oggi sono tutti elementi che possiamo tracciare a quel momento. Un'America che si sentiva vulnerabile ma non sapeva come reagire. E poi, se posso, c'è un punto importantissimo da notare che riguarda la NATO. Oggi il Presidente degli Stati Uniti insulta la NATO, attacca i partner e alleati della NATO, mette in dubbio se l'America rispetterebbe il famoso articolo 5, un attacco contro uno e un attacco contro tutti della NATO. 25 anni fa, quando l'America ha chiesto solidarietà, tutto il NATO ha deciso di usare articolo 5 per assistere l'America, pure nella guerra in Afghanistan. È una guerra forse non ben gestita. Oggi, 25 anni dopo, se ci fosse un altro attacco, dico un altro perché ci sono già gli attacchi ibridi in Europa da Putin, se ci fosse un'incursione in Estonia, Lettonia, Moldavia, non lo so dove, da Russia, l'America rispetterebbe l'articolo 5. Oggi i sondaggi e anche le conversazioni che ho con i leader europei indicano che c'è molto scetticismo in Europa, molti dubbi se l'America di Trump verrebbe a aiutare l'Europa come l'Europa 25 anni fa è venuto a aiutare l'America.
0: È stato anche quello, il post 11 settembre, l'ultimo momento in cui il suo paese è stato unito?
5: No, veramente le divisioni in America precedono 11 settembre. Eravamo uniti nel senso che un attacco unisce una nazione, ma già negli anni 90 abbiamo avuto l'inizio di una serie di estremisti che precedono Trump. Ricordi

0: che l'11 settembre è stato la perdita dell'innocenza, se vuoi, per l'America, perché era la prima volta dopo 1941, quando a Pearl Harbor i giapponesi hanno attaccato l'America. Unito, sì, ma oggi l'America, come sappiamo, non è un paese unito.
1: Io volevo far vedere a casa delle immagini notturne altamente spettacolari, le torri gemelle ricostruite con dei droni, con un gioco di luci ovviamente, molto impattante, molto bello. Ecco, ci ricorda che lì c'era quella sagoma, c'erano quelle due strutture che sono diventate l'attacco da parte dei terroristi. Su queste immagini, tra un attimo, le farò una domanda, Alan Friedman, però ho in collegamento Paolo Gentiloni. Volevo coinvolgere l'ex presidente del Consiglio nel ricordo e nell'omaggio di Emma Bonino. Gentiloni, buongiorno. Intanto, grazie per aver accettato di intervenire a RaiNews 24. Abbiamo letto alcune delle sue parole, no? Questa voglia costante di cambiare il presente. Chi ci lascia Emma Bonino?
2: È perché Emma era una donna davvero infaticabile, si potrebbe dire anche caparbia, e ostinata nella ricerca del cambiamento, nella difesa della libertà, e tra i politici, i leader politici italiani, era tra i pochi che aveva davvero un'influenza internazionale, soprattutto sui temi della libertà, della difesa dei diritti umani. E una delle cose a cui è stata più legata è stata la nascita della Corte Penale Internazionale, che oggi è sotto attacco da parte del Presidente degli Stati Uniti. E poi certo le battaglie civili che ricordiamo qui in Italia. Io ho avuto il privilegio di conoscerla, di essere anche collega di governo nel governo Prodi bis, ma soprattutto di avere un po' i suoi consigli e talvolta i suoi rimbrotti, visto che ho fatto il commissario europeo dopo molti anni in cui lei aveva avuto questa esperienza. Quindi è una perdita di una donna che avrebbe potuto dare ancora moltissimo all'Italia.
1: Gentiloni, com'erano i rimbrotti di Emma Bonino?
2: Ma erano sempre, diciamo, bruschi, ma molto amichevoli. La cosa che negli ultimi tempi era più penosa, forse era il fatto che poi era finita anche coinvolta, come è giusto per chi ha un impegno politico, nelle discussioni di politica in Italia, mentre poi la sua intenzione era sempre di occuparsi delle libertà, era una convinta federalista europea, e quindi era un po', faceva fatica a seguire poi le vicende politiche quotidiane, a parte che ultimamente immagino non lo facesse anche per ragioni di salute.
1: Paolo Gentiloni, grazie per essere intervenuto qui a RaiNews 24. L'attacco all'Occidente è dentro quel concetto tantissimo tutto della cultura politica di Emma Bonino, ovviamente c'era. Io le riprendo, Friedman, quelle immagini, no? Quel ricordo con le luci che vi abbiamo mostrato prima delle Torri Gemelle, per chiederle due cose. La prima: nella mia generazione, nella sua generazione, quanto è vivo il ricordo di 25 anni fa? E in quel 30% di americani che non erano nati, che cos'è l'11 settembre?
0: Purtroppo noi americani abbiamo un difetto, non studiamo la storia molto. Diciamo che chi oggi ha più di 35 o 40 anni, chi aveva almeno 15 o 20 anni nel 2001, ricorda dove era quando ha sentito la notizia in America del primo attacco alla mattina dell'11 settembre, come un po' gli americani ricordano quelli che erano di nuovo in giro nel 1963, quindi tanto tempo fa. Chi era lì ricorda dove era quando il presidente John F. Kennedy fu assassinato. Io ero in asilo.

0: ma ricordo che l'insegnante ci ha mandato a casa dopo la notizia di Kennedy. E Torre Gemelle è così, è un simbolo. Poi ci sono le persone disonesti, come il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha detto proprio ieri che lui c'era a Ground Zero a aiutare quelli che hanno dovuto salvare le persone. Lui era diversi chilometri lontano nel suo ufficio in Midtown Manhattan. E l'unico ricordo rilevante di Donald Trump dell'11 settembre che voglio raccontarvi è che lui ha telefonato in diretta un'ora dopo gli attacchi a un radio di New York City e ha dichiarato: adesso che questi due torri sono caduti, il mio Trump Tower laggiù è il più alto grattacielo di New York, sono io.
1: Diciamo che ha due problemi evidenti Trump, uno con l'ego e l'altro con la realtà storica dei fatti, diciamo, perché lì era a Ground Zero, mentre a qualche chilometro di distanza, ecco, un po' di distanza c'era. Ieri e l'altro ieri, stando al fuso italiano, ha parlato Donald Trump alla convention repubblicana. Io volevo saggi che a noi ha colpito di più anche Alan Friedman nella forma, una sorta di giuramento che ha chiesto alla platea repubblicana. Lo vediamo, dura un minuto e poi lo volevo commentare con lei.
2: Please raise your right hand.
3: Alzate la mano destra, per favore. Giuro fedeltà al più grande presidente della storia degli Stati Uniti, che ci ama così tanto che quasi non riesce a respirare. Giuro che andrò a votare con la mia famiglia, con i miei amici. Lo farò comunque. Non mi importa se sono registrato per votare oppure no. Cercherò di imbrogliare come un dannato, proprio come fanno loro. Non si sono mai visti, non ci sono mai stati imbroglioni peggiori. Non mi importa. Andrò a votare. Porterò con me i miei amici e la mia famiglia. E voteremo il 3 novembre. Oppure voteremo prima. Sapete cosa succederà se non voterete? Andrete all'inferno. Lo sapete, vero? Bene.
1: Allora, dico in premessa a Friedman che io ho rinunciato a capire il modo di fare politica americana, anche con questo linguaggio, questa modalità molto esasperata. C'è qualcosa di diverso del solito Trump, quello che abbiamo visto a Dallas?
0: Il solito Trump. Inutile, cioè, da qui a quando Trump finisce il suo mandato in gennaio 2029 vedremo delle altre belle. Trump è così, dice e fa le cose che tendono a rompere tutte le norme, tutti i prassi e anche la grazia. È un uomo con un ego forte, questa idea di giurare così e chiedere agli americani di giurare la loro fedeltà, e Trump fa parte più del lessico di un leader autoritario, un dittatore, ma Trump ha la sua nucleo duro. Ci sono 30-35% degli americani che qualunque cosa che lui dice o fa approvano lo stesso. E un esempio è che nello stesso comizio che lui ha fatto, dove ha fatto questo giuramento, lui ha anche fatto vedere un video che raccontava che Dio ha scelto lui di salvare America e il mondo.
1: Allora, io ricordo di un giuramento fatto davanti a una piazza, però era degli dei candidati, Silvio Berlusconi legge, no? Il giuramento in piazza e tutti con la mano sul cuore, esattamente come Trump, e che lui si autodefinisse l'unto dal Signore, insomma, però le modalità erano sensibilmente diverse. Io ho un altro contributo che volevo vedere con Alan Friedman e commentarlo, non di Trump, ma del vicepresidente Vance, perché forse è stata soprattutto la sua notte, però prima lo sento e poi lo chiedo a lei, Friedman.
3: I democratici sono il partito dell'odio, sono il partito che disprezza l'America e le persone che l'hanno costruita, sono il partito che riesce a provare compassione per i terroristi responsabili dell'11 settembre. Eppure sostengono che persone con nomi come James Vance siano incapaci di amare persone con nomi come Usha e non potrebbero sbagliarsi di più. Questo novembre dobbiamo mandare un messaggio chiaro. Il paese non appartiene ai radicali, non appartiene ai

0: burocrati, non appartiene a chi offre di più. Questo paese ci è stato tramandato dai nostri genitori e prima ancora dai loro genitori. Abbiamo ricevuto questa eredità nazionale come diritto di nascita e lotteremo per difenderla, eleggendo i repubblicani questo novembre.
1: Friedman, è stata soprattutto la notte di J.D. Vance, è nata una stella?
2: No, la stella no. J.D. Vance nel Partito Repubblicano è il probabile successore nel 2028 come candidato per la presidenza dopo Trump. Ma J.D. Vance è simile ai neonazisti di Germania dell'Alternative for Deutschland, che lui ha attivamente appoggiato, promosso. J.D. Vance e Elon Musk hanno fatto tanti contributi Alice Weidel, capo dell'AfD in Germania. E quali sono le similarità? La signora che è alla guida dell'Alternative Deutschland contro i migranti e contro i gay, ma vive con la sua amante di Tunisia, un immigrante, ed è lesbica. J.D. Vance predica contro gli immigranti, ma è sposato con un immigrante dall'India. J.D. Vance predica contro i gay, ma è l'unico repubblicano che ho mai visto che usa la mascara ogni giorno per i suoi occhi. Cioè, ci sono tante contraddizioni nella politica americana. J.D. Vance, io vi ricordo, se l'anno prossimo i democratici avrebbero conquistato il Senato e la Camera, come sembra probabile, nei midterm elections questo novembre, e l'anno prossimo iniziano l'impeachment di Trump, che è quasi matematico, se per qualche motivo Trump fosse condannato nel Senato, che non è così ovvio, perché ci vogliono 67 voti su 100 senatori e non è detto che si arriva, ma nel caso che Trump fosse impeached e condannato, arriva meccanicamente, automaticamente, come presidente J.D. Vance. E J.D. Vance è l'uomo di Palantir, un uomo che è stato finanziato e ha lavorato per Peter Thiel, quello che attacca il Papa Leone e dice che è l'anticristo. E quindi J.D. Vance, più che una stella nata, è una forza ancora più pericolosa di Donald Trump, perché è più intelligente.
1: Ci sono stelle luminose e quelle nere, ecco, nello specifico immagino sia più nera che luminosa la stella di J.D. Vance nel caso. Friedman, grazie per essere stato con noi questa mattina in questa giornata così particolare, che è il 25esimo anniversario dell'11 settembre dell'attacco all'America. Il prossimo ospite ve lo introduciamo così, con una clip, un'anticipazione di quel che vedremo domenica.
3: Siamo a pochi chilometri dal petrolchimico, al santuario dell'Adonai di Brucoli. E lui è padre Palmiro Prisutto, il sacerdote che da oltre 30 anni denuncia l'impatto del petrolchimico sulla salute dei suoi parrocchiani. E lo fa nominando ogni 28 del mese, durante la messa, i morti di cancro. Questa è la sua lista.
4: 12 anni, 14 anni, 16 anni, di tutte le età.
5: Metà degli augustani alla pensione rischio di non arrivarci, perché quasi il 50% della lista è composta da persone che sono morte prima dei 67 anni.
6: La mia statistica non è fatta sui numeri, ma sui funerali che ho fatto, che è ben diverso.
4: C'è qualcuno che ha pagato?
6: Noi, le vittime. Qui si inquina gratis. Noi siamo stati assassinati gratis e democraticamente.
1: Sì, torna a presa diretta, torna domenica Riccardo Iacola. Come tornate? Buongiorno.
7: Intanto con questo racconto qui, le chiamano zone di sacrificio. Sono le zone dove vivono le persone a fianco alle raffinerie di petrolio. In questo caso è una zona di sacrificio enorme, perché tutta la rada di Augusta e diciamo gli inquinamenti e le conseguenze per la salute sono lunghe nel tempo e soprattutto le bonifiche non si fanno, perché al centro del nostro racconto ci sarà domenica prossima proprio il prezzo che stiamo pagando per essere troppo dipendenti dalle energie fossili. Abbiamo vissuto un'estate folle e vivremo dei mesi folli, perché El Niño è caldo, gli scienziati dicono che è caldo in maniera pazzesca, sta scaldando una fascia dell'oceano grandissima e per mesi avremo conseguenze, e noi dobbiamo porci il problema di cominciare veramente la decarbonizzazione. Altrimenti vivremo stagioni come queste e soprattutto poi alla fine chi ne paga è anche l'economia del paese, perché allo shock climatico si aggiunge lo shock energetico che comporta per l'Italia un arretramento sulla competitività industriale. Anche questo lo faremo vedere.
1: La cosa bella, assolutamente bella, l'aggettivo può essere banale, però è di Presa Diretta, è che riesce col passo dell'inchiesta a stare dentro la strettissima attualità, perché ieri a proposito di petrolio, Consiglio dei Ministri più trivelle a proposito di prezzi dei carburanti, per dire, no, l'intervento sulle accise. Sarà una stagione che al netto di domenica avrà al centro cosa?
7: L'Italia. Avrà l'Italia, naturalmente ci sarà parecchio estero, però con uno sguardo affettuoso nei confronti del nostro paese, che è un paese che ha bisogno di tornare a parlarsi. Cioè le storie che noi stiamo vivendo devono diventare le storie di tutti noi, perché sono importanti. Quello che succede a Cassino, lo faremo vedere nella seconda puntata, o quello che sta succedendo in Calabria, una regione che è stata colpita da cicloni fortissimi e fa fatica, come tutte le regioni italiane, a fare la prevenzione. Spendiamo un sacco di soldi per l'emergenza, ma pochissimo per prevenire e mettere a posto il territorio in modo che alla prossima alluvione non ci siano i disastri. Sono storie di tutti, però sono storie che non stanno in prima serata, non stanno per il tempo giusto. E il tempo giusto è quello che hai visto adesso, cioè la possibilità delle persone, dei protagonisti sociali, economici, dei protagonisti del vissuto di poter parlare, di avere uno spazio, un luogo in cui parlano a me e a te che non viviamo nella Rada di Augusta.
1: Infatti, quanto è impattante quel... Io non ho una statistica, non ho un calcolo scientifico, ho contato i funerali, no? Dice quel sacerdote che avete sentito, e ci portate dentro quella realtà con questa inchiesta. Non si vuole abbastanza bene questo paese?
7: Non si vuole abbastanza bene, naturalmente, però il punto è che con questa, noi cavalchiamo l'informazione, anche noi operatori dell'informazione, perché l'informazione cavalca noi, ma ci sono pochissimi luoghi nei quali ci fermiamo un attimo e cerchiamo di capire che cos'è veramente importante di quello che ci sta succedendo, e forse anche con uno sguardo alla complessità, perché poi le cose che ci succedono sono molto complicate. La prossima puntata apriremo le luci su Electrolux, che è l'ultima grande crisi industriale, perché si tratta di 1500 tra lavoratrici e lavoratori che rischiano il posto di lavoro, e quella è una storia che nasce lontano, non nasce qui solo qui da noi, perché Electrolux è una crisi pazzesca, hanno i conti buoni, perché allora vogliono andare via dall'Italia? E scopriremo che c'è una competizione mondiale pazzesca che comincia in Cina, con la più grande multinazionale di elettrodomestici che sta conquistando il mercato europeo, e che finisce in Spagna, il paese che è più competitivo del nostro, perché ha fatto politiche energetiche tali per cui l'energia costa pochissimo, e moltissime multinazionali, comprese Stellantis, la stessa Stellantis che da noi produce solo cassa integrazione, fa milioni di vetture in Spagna, perché lì trova il contesto industriale importante. Quindi tu parti dalla storia e poi capisci anche in maniera un po' più laica quello che sta succedendo all'Italia e quali sono le sfide industriali con i quali i governi, non solo il governo Meloni, dovrebbe fare i conti veramente.
1: Anche perché, no, Riccardo Iacona ci ha detto, ci sarà l'Italia al centro, però per raccontare bene l'Italia bisogna allargare lo zoom, no? Andare oltre, perché le dinamiche, soprattutto in questi anni e in questo 2026, si intrecciano e vanno molto lontani dai nostri confini. Prima ha detto l'estate che ci siamo lasciati alle spalle, no? Complicata da tanti punti di vista. A chi fa giornalismo d'inchiesta, come stiamo messi? Come sta il giornalismo d'inchiesta in questo paese e in questa bellissima azienda?
7: Intanto lo facciamo in Rai, no? Punto e a capo, no? Perché pure tutta questa narrativa per cui la Rai sarebbe quel luogo che, prone al governo, dove non si fa nulla e non si accendono le luci sulla realtà del paese, non corrisponde alla verità. Io sostengo che il giornalismo d'inchiesta si può fare anche con un pezzo da un minuto e mezzo. Se tu vai a trovare una notizia, i telegiornali possono fare giornalismo d'inchiesta, dovrebbero farlo di più, dovrebbero fare meno agenda della politica e più racconto del paese. Poi ci siamo noi, poi ci sono tanti altri programmi, e Report, se di quello che volevi parlare, torna in onda l'8 novembre, non era scontato, questo è un risultato enorme al quale io ho applaudito, perché ho sempre pensato che c'era sempre prima il prodotto che andava salvaguardato. Quindi intanto ci siamo e ci saremo, E possiamo starci sempre meglio, quindi non è che finisce qui la partita, no? Anche perché c'è molta competizione, abbiamo pezzi di Rai che sono andati ad alimentare una terza rete privata che sta sulla 7, e noi dobbiamo dimostrare che ci siamo, che siamo autonomi, indipendenti, come lo siamo sempre stati.
1: E ci siamo, lo aggiungo, non lo dice Riccardo Iacona, altrimenti parlerebbe del suo prodotto anche con grandissima qualità. Domenica sera torna questa diretta. Riccardo, grazie per
7: grazie
1: essere stato
7: voi.
1: Qui a Rai News 24. Noi ci fermiamo, la linea torna alla regia. Alle 11 arriva il nostro telegiornale, ovviamente ad aprirlo la notizia con la quale noi abbiamo aperto, alla quale abbiamo dedicato tanto tempo, la scomparsa a 78 anni di Emma Bonino. Breve pausa e torniamo in diretta.

0: si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
1: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
4: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
5: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
6: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
7: E allora?
8: C'è Prill.
6: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
7: E allora? C'è Prill.
9: Prill Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
10: Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
11: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
12: Papà, 3-2!
13: È umano, ragazzo mio.
14: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
15: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco e cena fuori.
13: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
16: Kane!
17: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
18: Andate e guardatele tutte.
19: Vengan, rapido! Estamos atascados, necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
20: Cristianini te ayuda.
21: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
22: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
21: Andiamo!
23: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
21: Non fartela scappare!
23: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina oggi.
24: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
25: Come su una montagna russa!
26: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto!
27: Praticamente siamo il tuo paracadute!
24: Contro l'instabilità del mondo energetico.
28: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
29: Un cordiale buongiorno a tutti voi, residenti in stabilità sul nord-est, dove avremo ancora qualche rovescio temporalesco che scomparirà nella seconda parte della giornata, tendenza a spazi di sereno sul resto del settentrione. Anche su Marche e Abruzzo avremo ancora qualche pioggia occasionalmente temporalesca, fenomeni previsti in attenuazione dalla sera, mentre ampi spazi di sereno interesseranno le aree tirreniche. Rimane instabile il tempo al meridione, con rovesci temporaleschi in particolar modo tra Campania, Basilicata e Puglia, fenomeni previsti in attenuazione solo dalla sera. Migliora il tempo sulla Sardegna, dove il cielo tornerà ad essere sereno, variabile sulla Sicilia con qualche pioggia residua, specie nelle zone interne. Per la giornata di domani ci aspettiamo un deciso miglioramento del tempo al nord e sulle aree tirreniche, mentre al sud e sull'Abruzzo permarrà il maltempo con rovesci sparsi a prevalente carattere temporalesco. Venti di moderata intensità.

da mari generalmente mossi. In ultimo, le temperature, dopo essere diminuite sensibilmente, tenderanno a stabilizzarsi, previsto un'ulteriore diminuzione al meridione.

0: Addio a Emma Bonino, protagonista della politica italiana, volto del movimento radicale, cordoglio unanime di politici e delle istituzioni europee. A Dallas Trump promette ancora $5,000 agli americani se vincerà le elezioni di metà mandato. In crona J.D. Vance, i Dem accusano compra voti, commemorazione per l'11 settembre. Legge elettorale passa l'emendamento di maggioranza con capilista bloccati, tre preferenze, alternanza di genere, le opposizioni, faremo muro, prorogato lo sconto sulle accise di 7 giorni. Un'anziana nega nell'auto in un sottopassaggio alla Tisana, nell'Udinese, una donna uccisa da una scheggia di vetro della finestra schiantata dal vento in Toscana. Suicida Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, uccisa dal marito ndranghetista, la donna sotto protezione per aver testimoniato contro il padre, non ha retto a solitudini e al peso del passato. Il Como al debutto in Champions, strapazza Lipsia 4-1, pari 1-1 in Turchia tra Roma e Fenerbahce, volley a Napoli davanti a Mattarella, gli azzurri battono la Svezia 3-0. Buongiorno da Rai News 24. È morta a Roma Emma Bonino, storica leader dei radicali, impegnata con Più Europa, che ha dato l'annuncio della sua scomparsa questa mattina. Bonino aveva 78 anni, aveva combattuto una lunga malattia, era ricoverata da alcuni giorni. Ci ha lasciato, ma non ci lascerà mai, l'omaggio reso da Più Europa. Sentiamo Alberto Puoti.
1: Sì, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino. È il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
2: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
1: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica, le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006, parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la Presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
0: In collegamento con noi Matteo Alesei, Presidente di Più Europa. Benvenuto a Rai News 24.
3: Grazie, grazie a voi.
0: Alesei, qual è il suo ricordo personale di Emma Bonino? Qual è l'esperienza che lei, come Benedetto della Vedova, avete condiviso con lei?
3: Ma per quanto riguarda naturalmente l'onorevole della Vedova, che qui con me la conosce da molto più tempo di me, io ho vissuto la mia intera militanza politica all'interno del mondo radicale e Emma Bonino è stata la figura più grande, immensa di quest'area politica che in questi anni ha lottato per la libertà di tutti noi, per il federalismo europeo, per un'Europa davvero unita. È stata la figura di riferimento più grande di questi anni. Io non ho mai conosciuto mai

0: Forse non renderemmo giustizia all'esperienza e alla vita politica di Emma Bonino se non citassimo proprio questo aspetto che lei ricordava, la capacità di assumere anche con asprezza posizioni nette, decise, lo ricordano in queste ore esponenti politici che hanno avuto con lei anche forti contrasti. Su questo c'è un episodio che le viene in mente in queste ore particolare?
1: Ma io ho proprio conosciuto il mondo radicale quando mi è capitato di assistere, di recuperare un video di una riunione di partito di Più Europa in cui Emma in maniera molto molto dura, molto forte esprimeva le proprie idee come ha sempre fatto, utilizzando, come veniva detto anche nel servizio che ci ha preceduto, il proprio corpo, mettendo a disposizione il proprio corpo a servizio della politica, a servizio delle battaglie che portava avanti, anche quando significava rischiare personalmente con scioperi della fame, disobbedienze civili, perché la sua convinzione era che anche il proprio corpo, la propria vita, la propria militanza politica fosse a servizio di quelle lotte che portava avanti e ha dimostrato più volte che una minoranza, spesso anche molto piccola, che riceveva e riceve poco consenso dal punto di vista elettorale, può però davvero cambiare il paese e arrivare poi a convincere la maggioranza della cittadinanza su battaglie che poi hanno fatto la storia dell'Italia.
0: Senta Alesi, una ultima considerazione proprio a partire da questo. Bonino è stata al centro di battaglie civili che hanno segnato la storia repubblicana, lo ricordava anche lei, quelle referendarie innanzitutto, poi anche altre. Molti la rimproveravano per l'apparente contrasto tra la lotta per i diritti civili e posizioni invece neoliberiste, addirittura a giudizio di molti, o comunque più inclini alla Realpolitik, che la portarono in fasi diverse a lavorare sia con il centrodestra che con il centrosinistra. Su questo Bonino cosa le diceva?
1: Beh, su questo Bonino ha dimostrato a tutti invece proprio che anzitutto serve dialogare con tutti se si ritiene di mettere davanti non la propria ideologia ma le lotte in cui si crede, e quindi anche la necessità a volte di dialogare, di confrontarsi, di votare, di fare un pezzo di strada assieme a movimenti in realtà molto diverse da quello radicale, se davvero si ritiene che l'obiettivo è raggiungere una certa conquista e non soltanto rappresentare una posizione statica e lontana senza cercare di dialogare con gli altri. Bonino invece rappresentava proprio questa capacità di dialogo, pur restando naturalmente fermi sulle proprie convinzioni, e anche la capacità di mettere assieme le lotte che riguardavano la libertà individuale, le libertà di tutti noi, con invece le libertà economiche, la necessità di perseguire le libertà a 360 gradi. A volte diceva che le libertà non si possono tagliare a fette, non possiamo prenderne soltanto un pezzo, e che se non continuiamo ogni giorno ad affrontare questi temi, a cercare di conquistare un centimetro di libertà in più, il rischio è che non si rimane fermi, ma se su quelle stesse libertà si può veramente ogni giorno continuare a tornare indietro. Bonino ne parlava come di una bicicletta, bisogna continuare a pedalare continuamente perché altrimenti il rischio non è quello soltanto di restare fermi ma addirittura di tornare indietro.
0: Grazie a Matteo Alesi per questo ricordo personale e politico della figura di Emma Bonino. Naturalmente si stanno affastellando una dopo l'altra le reazioni, a partire dalle massime cariche istituzionali, la Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Camere, alla notizia della scomparsa di Emma Bonino, che irrompe in una fase particolarmente accesa del confronto politico. Andiamo in diretta da Eva Giovannini.
2: Sì, buongiorno, proprio così. Intanto diamo la notizia che il mondo della politica, nel salutare Emma Bonino, ovviamente oggi la ricorderà ufficialmente alle ore 11 in Senato. D'altronde Emma Bonino del Senato era stata anche vicepresidente, e poi lo dicevate, il ricordo delle istituzioni. La Premier Meloni ha subito postato sui suoi canali social il suo saluto, ha detto se ne va una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ma anche i saluti istituzionali dei presidenti della Camera Fontana e del Senato La Russa.

0: E poi ovviamente il ministro Tajani che dice, ne ricorda da ex presidente lui del Parlamento europeo, l'impegno europeista di Bonino, dice un grande sentimento europeista, e poi il partito di Più Europa, abbiamo sentito pochi minuti fa al telefono, che ha subito diramato una nota dicendo è mancata, ci ha lasciati, ma in realtà non ci lascerà mai. Anche Carlo Calenda che ha ricordato come le sue battaglie abbiano reso l'Italia più libera, l'ex commissario europeo come Emma Bonino, Paolo Gentiloni che ha scritto Emma voleva sempre cambiare le cose, qualche volta c'è anche riuscita, e ancora Maurizio Lupi che ricorda la donna appassionata e tenace, e ancora Mara Carfagna per Ferdinando Casini, Maria Elena Boschi, il leghista Calderoli che ha con un post insomma quasi commosso ricordato l'amica Emma Bonino, e tutto il partito della Lega ha fatto anche un comunicato, il sindaco di Roma, e naturalmente mentre sto parlando sicuramente saranno usciti altri comunicati, perché tutto il mondo della politica trasversalmente saluta Emma Bonino e ne riconosce il valore politico e anche di passione civile. Però oggi in Senato, che appunto era poi il luogo dove Emma Bonino ha fatto anche gli ultimi anni di militanza, era una senatrice di lungo corso, è impegnato di nuovo nella battaglia della legge elettorale, nell'approvazione della legge elettorale. Sono ripresi in aula gli esami degli emendamenti, dovrebbero terminare intorno alle ore 14. La giornata di ieri è stata convulsa, lo abbiamo detto, alla fine la maggioranza si è ricompattata, non ha votato Fratelli d'Italia l'emendamento a prima firma PD sulle cosiddette preferenze libere, è passato invece un testo che prevede tre preferenze, ma un capolista bloccato, c'era il veto, diciamo, le preferenze libere di Lega e di Forza Italia. Infatti ieri c'è stato un vertice di maggioranza nel quale insomma alla fine Meloni ha ritenuto più opportuno arrivare a questa sintesi rivendicata da tutto il centrodestra, a partire dagli azzurri che dicono appunto abbiamo dato prova di grande unità. Per le opposizioni più che unità invece è ipocrisia, hanno accusato Giorgia Meloni di aver voltato faccia, di aver preferito perdere la faccia piuttosto che perdere la legge elettorale, sfilandosi insomma dal voto di questo emendamento sulle preferenze libere. Per ABS e Movimento 5 Stelle è una questione di ricatti. Matteo Renzi da Italia Viva invece dice Meloni perde lucidità, andiamo a votare, è tutto.
1: Grazie Eva, restiamo sulla scomparsa di Emma Bonino, una carriera politica che ha l'ha portata a ricoprire ruoli importanti anche ai vertici delle istituzioni europee, esperienza condivisa questa con il senatore Mario Monti, di cui vi proponiamo questo ricordo personale di Emma Bonino.
2: Emma Bonino è stata sempre una donna di combattimento e al tempo stesso di costruzione. Questo in Italia, in Europa e nel mondo, se pensiamo alla Corte Penale Internazionale. Naturalmente io l'ho vista e apprezzata soprattutto nella sua dimensione europea, sia quando siamo stati colleghi e direi compagni come membri della Commissione europea, sia poi in tutte le battaglie che lei ha fatto per l'Europa, anche successivamente, a molte delle quali ho partecipato anch'io. Oggi mi viene fatto di dire che c'è solo una battaglia che non ha saputo vincere mentre avrebbe potuto, quella contro il fumo. Il suo modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione, per cui riusciva a dare alle sue battaglie, anche a quelle apparentemente astratte come quella per una maggiore integrazione europea, per più Europa appunto, una carica morale e proprio di indignazione per la mancanza di progressi, che tante volte ha contribuito concretamente a realizzare dei progressi, sia pure col tempo che queste cose richiedono.
1: nuovamente sull'eco nel mondo della politica della scomparsa di Emma Bonino. Veniamo agli Stati Uniti, Dallas, convention repubblicana, chiusa dal discorso di Donald Trump, che ribadisce quella promessa $5,000 per ogni cittadino americano se i repubblicani vinceranno le elezioni di metà mandato, e il presidente rivendica poi i risultati fin qui ottenuti dalla sua amministrazione. L'inviata Francesca Romana Elisei.
0: Il secondo e ultimo giorno della convention repubblicana schiera i big del partito. Robert Kennedy dice che suo padre e suo zio non riconoscerebbero i democratici di oggi perché la tesi. Si tratta di socialisti, anzi comunisti, estremisti. La ex portavoce della Casa Bianca, Carolyn Leavitt, rincara la dose e dice: vogliono toglierci il diritto alla proprietà privata. Tutti, compreso Donald Trump Jr., omaggiano Charlie Kirk, influencer, ambasciatore della dottrina MAGA, assassinato esattamente un anno fa. Interventi che scaldano l'atmosfera in attesa del vicepresidente Vance, che tiene un discorso da presidente in pectore. Parla di famiglia e figli per rilanciare la sua idea di America, lontanissima dall'ideologia transgender. Si scaglia contro i democratici, colpevole, dice, di aver portato in bancarotta il paese e addirittura di aver plaudito all'11 settembre. E un manifestante che sventola la bandiera messicana dice: caro mio, se ti piace tanto il Messico, vacci, ti compro il biglietto. La tolleranza zero contro i migranti passa anche da un fuoriprogramma. Al presidente Trump, che il giorno prima aveva parlato per quasi 2 ore, spetta la chiusura. Giusto un veloce cenno all'Iran, che lo sta penalizzando nei sondaggi, ma ripete la promessa di dare $5,000 a ciascun cittadino in caso di vittoria dei repubblicani.
1: 25 anni fa l'attacco terroristico alle Due Torri e al Pentagono, 3.000 vittime, altre migliaia nelle settimane, nei mesi e negli anni successivi, persone che respirarono l'amianto e le polveri tossiche a New York, dove il sindaco Mamdani ha reso pubblici documenti che sembrano confermare come le autorità sapessero dei rischi. Alle 14.30 vi ricordiamo lo speciale di Rai News 24. Marina Lalovic.
3: Administration after administration has ignored those calling for answers and clarity.
4: Si sono ammalati perché credevano alle autorità che l'aria era sicura. A distanza di 25 anni dall'attacco terroristico, il sindaco di New York, Zoran Mamdani, decide di rendere pubbliche le verità scomode, rivelate nel rapporto in oltre 170.000 pagine, che riportano come l'amministrazione della città sapeva della tossicità dell'aria a seguito dell'attacco e come ha manipolato questa informazione. Chi viveva vicino a Ground Zero veniva rassicurato sulla qualità dell'aria, nonostante i dati interni e le esperienze dei residenti contraddicessero questi dati. Il numero di morti per malattie correlate all'11 settembre parlano chiaro e sembrano ormai superare quelli del giorno dell'attacco. Le conseguenze fisiche e mentali coinvolgono ancora decine di migliaia di persone in tutto il paese. Si manifestano per molti con malattie dovute all'esposizione alla polvere tossica che ha ricoperto la città. Almeno 140.000 persone si sono iscritte al programma sanitario del World Trade Center e a 49.000 di loro è stato diagnosticato un tumore. Il rilascio del rapporto pone anche fine a una causa intentata dal gruppo di difesa dei diritti delle vittime dell'11 settembre, che aveva citato in giudizio la città per ottenere maggiori aiuti federali e dare il via a ulteriori ricerche sugli esiti sanitari.
3: This is only the beginning.
4: La pubblicazione è solo l'inizio, rassicura Mamdani. Altri documenti verranno pubblicati nel corso dei prossimi mesi.
1: E a quell'11 settembre torna il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ricorda le vittime di una pagina abietta, scrive, di storia dell'umanità, e poi però allarga la riflessione a quelle che dovrebbero essere le fondamenta di una pacifica convivenza. Sentiamo Francesco Accardo.
5: Una pagina abietta, un punto di svolta nella storia contemporanea che aprì a nuovi successivi drammi. 25 anni dopo, Sergio Mattarella legge gli eventi dell'11 settembre 2001 con le lenti degli anni che seguirono e della realtà drammatica dei nostri giorni. 10 anni fa, nel suo primo viaggio da Presidente della Repubblica negli Stati Uniti, Mattarella si fermò a lungo al memoriale delle Torri Gemelle. Un ricordo, scrive oggi, che rimane impresso nella coscienza di ciascuno. Il Capo dello Stato ricorda il tributo pagato anche dalla comunità italo-americana, i morti furono più di 400, ricorda la risposta ferma, immediata e corale della comunità internazionale, a partire da Italia ed Europa, l'impegno contro ogni forma di terrorismo che, sottolinea, resta fermo anche di fronte all'emergere di logiche di sopraffazione e di nuovi conflitti. Guardando all'oggi, e l'appello ribadito da Mattarella, deve essere il valore della pacifica convivenza tra i popoli a ispirare i comportamenti, senza cedimenti alla logica della guerra che sembra invece prevalere in troppi teatri. Solo una cooperazione coraggiosa, giusta e lungimirante, conclude il Capo dello Stato, può garantire pace, sicurezza e prosperità alle future generazioni.
1: Intanto il conflitto europeo tra Russia e Ucraina va avanti. Kiev resta nel mirino dei bombardamenti russi, colpito un palazzo residenziale di 9 piani. Ci sono poi le 5 vittime nell'attacco avvenuto in un centro commerciale nella regione di Dnipro. L'inviata Raffaella Cosentino.
6: Nella notte Mosca ha attaccato di nuovo la capitale ucraina Kiev, che già nei giorni scorsi era stata oggetto di un'escalation di attacchi dopo la pausa di soli 3 giorni lo scorso weekend per la visita degli inviati di Trump. È stato colpito un palazzo di 9 piani e ci sono feriti. Feriti anche nel sud dell'Ucraina, a Kherson e qui nella regione di Dnipro per gli attacchi notturni, quando la Russia ha lanciato oltre 160 droni d'attacco, 138 quelli abbattuti dalla contraerea di Kiev, e ci sono stati anche bombardamenti con missili di tipo Banderol. Ma l'attacco più grave resta quello di ieri pomeriggio in pieno giorno a Pavlograd, sempre qui nella regione di Dnipro, in cui ci troviamo, quando c'è stato un doppio attacco su un centro commerciale ed è salito il bilancio a 5 morti e 67 feriti, un attacco condannato anche dal presidente ucraino Zelensky, che dice queste persone semplicemente erano andate a fare acquisti. Zelensky ha condannato l'attacco dal Canada, dove ha siglato una partnership militare ed energetica con il premier canadese Kearney per 100 anni, ha detto, e la difesa aerea dell'Ucraina sarà supportata e sostenuta anche dal Canada. A te.
1: La cronaca ora: è morta nella notte a Viareggio in Toscana una donna di 46 anni, era in bici, è stata investita da un veicolo pirata, un furgone del quale poi si sono perse le tracce. Il conducente infatti si è dato alla fuga. Incidente avvenuto prima delle 3 a un distributore di benzina. All'arrivo dei soccorsi la donna era già in condizioni gravissime e nel trasporto verso il pronto soccorso è deceduta. Il furgone pare abbia sorpassato un'auto, andando poi a investire questa donna in bici. In Puglia invece un operaio di 34 anni è morto ieri sera a Barletta, è caduto da un cestello a 10 metri di altezza, è espirato all'ospedale di Andria, stava lavorando in un oleificio, non si conoscono ancora i dettagli di questo incidente. Veniamo ora all'ondata di maltempo che interessa ormai da parecchie ore la penisola, piogge, temporali, fenomeni anche violenti con venti particolarmente intensi. In studio con noi il colonnello del Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare, Filippo Petrucci, benvenuto.
7: Grazie, buongiorno.
1: Perturbazione in rapido spostamento verso sud, quali sono le regioni che faranno i conti con il maltempo nelle prossime ore?
7: Effettivamente è proprio così, la perturbazione si è spostata verso il meridione, lì adesso sono in atto delle piogge e anche qualche temporale. Oggi saranno un po' più frequenti sull'area tirrenica tra Calabria e Sicilia, ma anche nelle altre zone del sud sarà possibile qualche pioggia. Va meglio al centro-nord, dove è tornato a splendere il sole. Anche domani il maltempo insisterà al meridione, ci saranno ancora delle piogge e qualche temporale che localmente potrà risultare intenso, quindi associato a grandine e anche forti raffiche di vento. Decisamente meglio al centro-nord, dove invece tornerà a splendere il sole. Bisognerà aspettare la giornata di domenica per vedere il miglioramento consolidarsi su tutto il paese, quando il sole tornerà a splendere quasi ovunque.
1: Colonnello Petrucci, aspettando che torni il bel tempo, però le temperature, anche dove le condizioni stanno già migliorando, non sembrano più quelle di prima, nettamente superiori alle medie stagionali. Potrebbero tornare ad aumentare o a riavvicinarsi a quei valori o no?
7: Nel breve periodo assolutamente no, nel senso che ormai

0: ci siamo attestati su valori intorno ai 29-30 gradi di massima, quindi ci siamo riavvicinati alle medie del periodo. Almeno per le prossime 2 settimane non sono previste onde di calore provenienti dall'Africa che possano far risalire le temperature in maniera eccessiva.
1: Grazie colonnello Petrucci e buon lavoro. Spostiamo l'attenzione alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica al Lido di Venezia, ultime ore prima del rush finale, l'interesse si sposta sui candidati al Leone d'Oro, sentiamo Lorenzo Di Las Plazas.
2: Sì, buongiorno, ultime ore e ultimi film in concorso, sono due oggi, il primo è il quinto film italiano, Il ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, con cui il regista ritorna sulla vicenda del Garage Olimpo, il film del 1999. Qui Adriano Giannini interpreta un uomo che dopo 33 anni in Italia decide di tornare, viene spinto a tornare in Argentina, a Buenos Aires, per il processo come testimone, per il processo che vede imputati i militari dell'ex dittatura argentina che lo sequestrarono e lo torturarono, quindi diversamente da Garage Olimpo non si concentra sulle torture avvenute in quel famoso carcere ma su quello che succede dopo, cioè la vicenda giudiziaria in particolare, un film che pone la domanda che cosa significa essere sopravvissuti mentre gli altri sono morti al nostro posto, quindi un film che indaga la memoria, non soltanto il processo ma anche la colpa di sentirsi ancora vivi. In concorso anche Kami Noor, in italiano sarebbe Un po' di luce, A Bit of Light, di Ali Asghari, regista iraniano, parte dalle vicende attuali delle manifestazioni, un medico che cura i malati e che cura i feriti di queste manifestazioni, per cui viene scoperto dal regime e viene costretto a chiudere il suo ambulatorio. Quindi, avendo perso la fiducia nel futuro, decide di togliersi la vita, però poi passa la giornata con i fratelli, le sorelle e la madre e scopre che la vita non appartiene soltanto a lui, ma a tutti i suoi familiari attraverso dei piccoli gesti. Quindi è un film che pone la domanda cosa succede a un individuo quando lo Stato ti sottrae tutto, cosa rimane quando ti sottrae il lavoro, la speranza e la libertà. Da notare oggi arriva anche Russell Crowe, non abbiamo le immagini purtroppo del suo film, si intitola What Love Builds e racconta il Russell Crowe musicista, sapete, oltre ad essere l'attore che conosciamo tutti, è anche musicista, è una metà della sua vita e lui la racconta in questo documentario. Speriamo di avere le immagini più tardi, lui passerà questa sera alle 21, ci vediamo dopo.
1: Più tardi Lorenzo, grazie. Veniamo al calcio, Venezia-Fiorentina questa sera apre la quarta di Serie A, sfida che oppone due squadre ancora a 0 punti in classifica con il ritorno di Vanoli sulla panchina viola. In Champions primi punti ieri per le italiane, prezioso pari della Roma in Turchia contro il Fenerbahce 1-1, spettacolare il 4-1 del Como contro il Lipsia. È tutto per questa edizione del giornale, qualche istante di pausa, poi di nuovo l'informazione di Rai News 24 in diretta.

0: Si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
4: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B.io.
5: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
6: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.io.
7: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti. Perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Andiamo!
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane, più 985 euro.
10: Non fartela scappare!
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina oggi.

0: Avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
4: E questa sarebbe la camera con vista.
5: Breve un colpo di fortuna.
4: Qui serve un colpo di genio.
6: Prenotato da soli?
7: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
8: Buongiorno da Rai News 24, notiziario nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Silvia Del Vecchio. Testi delle notizie alla pagina 777 di Televideo. È morta Emma Bonino, protagonista con i radicali di Pannella di molte battaglie referendarie, dal divorzio all'aborto, parlamentare, ministra della Repubblica, poi commissaria europea. Bonino aveva 78 anni, era stata ricoverata a Roma pochi giorni fa per insufficienza respiratoria. A favore dell'intervento militare nell'ex Jugoslavia, Bonino si è battuta per l'istituzione del Tribunale Penale Internazionale, per i diritti delle donne afghane, contro pratiche di infibulazione diffuse in Africa. Impressa una matrice libertaria e liberale a più Europa, Bonino è stata a lungo su posizioni distanti da quelle del mondo cattolico, ma 2 anni fa aveva ricevuto la visita a casa di Papa Francesco dopo le dimissioni dall'ospedale. Una pagina abietta nella storia recente dell'umanità, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 25esimo anniversario dell'11 settembre. Di fronte al riemergere di logiche di sopraffazione e di nuovi conflitti, rimane fermo l'impegno dell'Italia contro il terrorismo e per i diritti inalienabili dei popoli. Solo una cooperazione coraggiosa, giusta e lungimirante, scrive il Capo dello Stato, può garantire pace, sicurezza e prosperità. L'anniversario di oggi ci ricorda che la democrazia e la sicurezza non sono conquiste scontate, sottolinea invece la Premier Giorgia Meloni, sono pilastri della nostra civiltà che abbiamo il dovere di preservare insieme. L'iter parlamentare della riforma elettorale, il Senato ha approvato le cosiddette preferenze selettive, ovvero la possibilità di indicare 3 candidati in una rosa di nomi già presente sulle schede, con capolista bloccato. Fallito il tentativo di dividere i partiti di governo, le opposizioni incalzano, denunciano preferenze annacquate. Il testo passerà il 28 del mese all'esame della Camera. Dallas, alla convention repubblicana, il vicepresidente J.D. Vance definisce i democratici il partito dell'odio e consolida la sua posizione in vista di una candidatura alle presidenziali 2028. Donald Trump ribadisce la promessa di $5.000 per ogni americano in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato a novembre. Questi sono stati i 2 anni di maggior successo dal punto di vista finanziario e sotto ogni altro aspetto nella storia della presidenza, ha detto ancora Trump. In Italia un operaio di 34 anni è morto ieri sera sul lavoro a Barletta in Puglia, è caduto da un cestello da circa 10 metri di altezza e poi deceduto all'ospedale di Andria. Stava lavorando in un oleificio, non si conoscono ancora nel dettaglio le cause dell'incidente. Dopo i disagi provocati ieri dal meteo con due donne che hanno perso la vita a Latisana e ancora nel Senese, il maltempo si sposta verso sud. Temporali previsti in Calabria, Basilicata, Sicilia, piogge anche in Puglia, in Molise. Situazione più stabile invece in Campania e in Sardegna. Il cambiamento climatico potrebbe ridurre del 3,6% il PIL della Francia nel 2050. Lo si legge in un documento illustrato oggi dal ministro francese dell'economia, Lescure, che lancia l'allarme anche sugli effetti sul deficit nel caso in cui non vengano presi provvedimenti per l'adattamento, per la mitigazione, per la riduzione dei gas serra. Al Lido di Venezia, 25 minuti di applauso, film che rivela i dettagli del sistema di intelligenza artificiale impiegato dall'esercito israeliano negli attacchi a Gaza. Il titolo riprende un termine che indica la stima di vittime civili in raid militari. Tra i film italiani in concorso oggi, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis con Adriano Giannini, la storia di un ritorno e di un ricordo doloroso legato alla dittatura militare argentina. Attesa anche per What Love Builds di Russell Crowe, fuori concorso, un Russell Crowe in versione regista. Buona la prima per la nazionale italiana di volley al suo esordio ieri sera a Napoli negli europei maschili. In una piazza plebiscito gremita da 6.000 spettatori, gli azzurri di De Giorgi hanno battuto la pioggia, che ha obbligato a continue interruzioni, e la Svezia 3-0. Domani a Modena la sfida alla Grecia. Termina qui il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Silvia Del Vecchio. E noi torniamo sulla scomparsa di Emma Bonino. Un'intera carriera in politica, iniziata con battaglie civili, referendarie, la lunga esperienza nei radicali e poi anche le molteplici esperienze di governo, ad esempio anche nella diplomazia italiana con il governo Letta. Ma andiamo in Senato, l'omaggio stimolato dal Presidente del Senato. Vediamo le immagini in diretta con il Presidente La Russa.
5: È una linearità che l'hanno contraddistinta per tutta la vita. Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici naturalmente, ma anche degli avversari. Pensate che Papa Francesco andò a trovarla a casa e fu un momento toccante e significativo della realtà umana e politica di Emma Bonino. La ricordiamo oggi, ricordando appunto le sue battaglie e la sua personalità, e rivolgiamo ai suoi familiari, ai suoi cari, alla sua comunità politica le più sincere condoglianze. E nel fare questo chiediamo all'Aula un minuto, qualche attimo se volete, di raccoglimento in sua memoria. Grazie.

0: Grazie.
1: Il cordoglio, il silenzio e poi l'applauso dell'aula di Palazzo Madama su invito del presidente La Russa. Ricordiamo che un messaggio di cordoglio ai familiari è stato esteso questa mattina anche dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, così come dalle massime cariche istituzionali, a partire dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha voluto riconoscere l'impegno civile e politico di Emma Bonino. Un impegno che, dicevamo, l'aveva portata anche in Europa con gli incarichi in seno alle istituzioni europee, il Parlamento prima, la Commissione poi, così come in precedenza anche alla Farnesina. Andrea Vaccarella.
2: Tre mandati nell'Europarlamento dal 1979 fino al 2006, ma è durante l'incarico da commissaria europea negli anni 90 che Emma Bonino fa emergere con chiarezza le sue priorità sui temi di politica estera. A poche ore dal suo insediamento si reca a Sarajevo sotto assedio e denuncia l'impotenza di Europa e Nazioni Unite di fronte al protrarsi del conflitto e della pulizia etnica in corso ai danni della popolazione di Bosnia-Erzegovina. Pacifista, ma non ad ogni costo, si schiera a favore dell'intervento delle forze internazionali in Kosovo, una scelta che le costerà molto in termini di appoggio politico da parte del mondo non violento e pacifista. Promuove diverse missioni umanitarie nelle aree di crisi internazionale, in Ruanda, per sollecitare un intervento della comunità internazionale, in Sudan, sfidando l'embargo imposto dal regime di Khartoum, in Somalia, dove il suo convoglio subisce un attacco armato da parte dei guerriglieri di Hadid, e in Afghanistan, dove viene arrestata e detenuta in carcere per alcune ore dal regime dei talebani. Rientrata in Italia, lancia la campagna Un fiore per le donne di Kabul contro ogni discriminazione nei confronti delle donne afghane. Tantissimi poi i viaggi in Medio Oriente per promuovere il dialogo su democrazia e diritti umani. Per l'Unione Europea firma la Convenzione di Ottawa contro le mine antiuomo e ottiene, dopo una lunga negoziazione, le 60 firme necessarie all'istituzione della Corte Penale Internazionale, ratificata ufficialmente nel 2002. Con la nascita del governo di larghe intese guidato da Enrico Letta nel 2013, giura nelle mani del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano come ministra degli affari esteri, la seconda donna in Italia a ricoprire questo incarico.
1: Era una donna infaticabile e caparbia, Emma Bonino, così ai microfoni di Rai News 24 l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che come Bonino ha condiviso un'esperienza da commissario europeo. Ascoltiamo le sue parole.
3: Ostinata nella ricerca del cambiamento, nella difesa della libertà, e tra i leader politici italiani era tra i pochi che aveva davvero un'influenza internazionale, soprattutto sui temi della libertà, della difesa dei diritti umani. E una delle cose a cui è stata più legata è stata la nascita della Corte Penale Internazionale, che oggi è sotto attacco da parte del Presidente degli Stati Uniti, e poi certo le battaglie civili che ricordiamo qui in Italia. Io ho avuto il privilegio di conoscerla, di essere anche collega di governo nel governo Prodi bis, ma soprattutto di avere un po' i suoi consigli e talvolta i suoi rimbrotti, visto che ho fatto il commissario europeo dopo molti anni in cui lei aveva avuto questa esperienza. Quindi è una perdita di una donna che avrebbe potuto dare ancora moltissimo all'Italia.
1: Un'esperienza europea che anche Mario Monti ha condiviso con Emma Bonino. Il senatore a vita ha voluto raccontare a Roberto Vicaretti questo ricordo personale di Emma Bonino.
4: La capacità di grande affetto. Io penso, Emma Bonino probabilmente è l'ultima persona tanti anni fa con cui io ho ballato in pubblico, quando l'Università Bocconi le ha conferito un premio, perché non dimentichiamo, era laureata all'Università Bocconi in lingue, c'è stato un evento e abbiamo ballato insieme, cosa che, non sapendo io ballare, evidentemente l'amore per l'Europa e la simpatia per lei hanno avuto la meglio. E poi le ho scoperte invece molto recentemente nell'ultima visita che le ho fatto a casa a Roma, subito prima delle vacanze estive, una grande simpatia per le piante, per il vegetale, un magnifico terrazzo pieno di piante coltivate con passione e con molta consapevolezza. E la pianta che io per caso avevo scelto di portarle in piccolo omaggio, ecco, mi ha spiegato che cosa la sua mamma raccontava di quel tipo di piante, eccetera, molto commovente. E anche lì, piena di spirito battagliero, pur con un corpo e una voce molto molto provate.
1: La libertà e le libertà, le battaglie sui temi etici, sui diritti, dal divorzio all'aborto, al centro dell'impegno politico di Emma Bonino, la rivediamo in una delle ultime interviste televisive rilasciate a Rai News 24 ad Annalisa Fantilli prima delle ultime elezioni europee.
0: L'8 marzo è anche il giorno del suo compleanno, ma è stata registrata la sua nascita il 9 marzo, è vero?
5: Sì, c'è una leggenda in casa che è un po' così, che sono nata l'8, registrata il 9, mia mamma è nata il 10. Insomma, c'è tutto un, come dire, una favola.
0: Negli anni 70 inizia la sua militanza politica. Ci vuole raccontare perché ha deciso di mettersi in campo?
5: Questa credo la sappiano ormai quasi tutti, pure le pietre e i San Pietrini. Nasce da un'esperienza personale, cioè di un aborto clandestino, di grande umiliazione per me. E quando sono tornata a casa da Firenze mi sono semplicemente detta: farò il possibile perché a nessuno tocchi più un'umiliazione di questo tipo. E così è nato.
0: Che cosa ne pensa dell'aborto in Costituzione in Francia?
5: Sa, ogni paese ha il suo... La Francia è sempre stata, come dire, più avanti su questo tema. Io ricordo che la legge Simone Veil, governo Giscard d'Estaing, quindi governo di destra, la legge Simone Veil fu approvata nel 1974 e per noi che eravamo in piena lotta contro l'aborto clandestino fu un grande aiuto.
0: In Italia qual è la battaglia per quanto riguarda i diritti civili che bisognerebbe vincere?
5: Ma secondo me la battaglia generale, e cioè quella di lasciare le persone scegliere come vogliono vivere, come vogliono morire, come vogliono vivere, in tutti i suoi aspetti, non è che ce n'è una specifica, io ne posso pensare una specifica per quanto mi riguarda, che è l'eutanasia, non voglio morire come una melanzana. Altri avranno altre priorità, ma insomma secondo me il punto essenziale è lasciare alle persone il diritto di scegliere.
0: Elezioni europee, avete lanciato questa lista, la lista Stati Uniti d'Europa, avete già raccolto delle adesioni e di quali partiti?
5: Io ci credo molto. Per voi e per i vostri figli l'unico destino è l'Europa, e non l'Europa che c'è adesso evidentemente, ma l'Europa politica, l'Europa del futuro, quindi gli Stati Uniti d'Europa.
0: Un augurio per tutte le donne o per tutti i cittadini?
5: Ma io veramente vorrei che scendessero in piazza gli uomini, come avevo provato a dire, soprattutto riguardo alla violenza sulle donne, perché fino a prova del contrario, la violenza sulle donne è soprattutto una responsabilità maschile. Non mi ha dato ascolto nessuno che io sappia, e penso che è una di quelle battaglie che non vinci da sola. Vinci se riesci a coinvolgere gran parte della società.
1: Emma Bonino era stata ricoverata alcuni giorni fa in un ospedale di Roma, poi era stata trasferita in una clinica dove ritroviamo Angela Caponnetto.
6: Sì, era stata trasferita qui, lo vedete, alla casa di cura di Nostra Signora Mercede a Roma, nel cuore della città. E dopo un ricovero il 7 settembre scorso, aveva avuto una ricaduta, ricordiamo che a novembre del 2025 aveva avuto una crisi respiratoria ed era stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito prima e poi il San Filippo Neri. C'era riuscita, l'aveva superata anche quella volta, invece questa volta, questa notte, non ce l'ha fatta. E in questo momento ci sono tutti i membri del suo staff e a breve dovrebbero arrivare anche Riccardo Maggi di Più Europa e Benedetto della Vedova. Stanno cercando anche di organizzare la camera ardente che si dovrà tenere in un luogo istituzionale, ancora non è stato stabilito, e poi i funerali probabilmente nei prossimi giorni. Ricordiamo che Emma Bonino lottava contro il cancro da anni, l'aveva superato, quello al polmone, nel 2023, dopo appunto quasi 10 anni di lotte proprio contro questa malattia, e non ha mai smesso di lavorare in questi anni. Aveva combattuto sempre per quelli che lei definiva diritti di tutti, diritti umani. Aveva nel cuore queste battaglie, prima tra tutte quella appunto per i migranti, le persone appunto che viaggiano e che lasciano la propria terra per cercare un futuro migliore, ma anche per l'aborto e il fine vita. Nel 75 era entrata nel Partito Radicale. E poi è stata anche, ricordiamolo, ministro degli esteri, insomma tante cariche istituzionali anche in Europa. E ricordiamolo ancora una volta, l'incontro bellissimo nel 2024 in clinica con Papa Francesco. Vi aggiorneremo più tardi per darvi altre informazioni. A voi.
1: A più tardi, Angela, grazie. New York, 2977 luci nel cielo si accendono a ricordare ognuna delle vittime degli attentati dell'11 settembre, a 25 anni da quella strage. Sul porto della città un gigantesco spettacolo di droni ha fatto riapparire in cielo la sagoma delle Torri Gemelle. I droni, che si sono elevati all'inizio come una spirale luminosa, si sono progressivamente allineati, li vedete, fino a ricreare il profilo delle due torri, un omaggio alle vittime degli attacchi al World Trade Center e anche al Pentagono. Questa installazione è stata realizzata con il coinvolgimento dei familiari delle vittime, dei sopravvissuti e dei soccorritori, in una giornata che oggi proporrà altre commemorazioni per l'anniversario dell'11 settembre. E è una data che evidentemente pone interrogativi anche su quello che accadde dopo quell'11 settembre. E sentiamo Veronica Fernandez.
7: La memoria cede il passo alla storia. Per un quarto della popolazione americana, i nati dopo il 2001, l'11 settembre è distante come Hiroshima, raccontato da Reel Sgranati con scritte in post-produzione. Alle 8.46 il primo aereo, il volo American Airlines 11, si abbatte contro la torre nord del World Trade Center. Il secondo colpisce la torre sud alle 9.03. Si è ormai capito, è un attacco terroristico. Dietro ci sono Osama Bin Laden e Al-Qaeda. Alle 9.37 il terzo aereo centra il Pentagono, sede della difesa. Il quarto, il volo United 93, si schianta a Shanksville dopo un tentativo disperato dei passeggeri di prenderne il controllo. Arriva il crollo, la torre sud alle 9.59, la torre nord alle 10.28. New York è avvolta dal fumo e dalla polvere. L'America è cieca di futuro. I morti sono 3.000. È un giorno non ancora finito, l'11 settembre. Terrorism against our nation will not stand. Il presidente George W. Bush promette di colpire i responsabili. Si apre una stagione lunga di guerre e fratture. L'Afghanistan contro i talebani che ospitano Al-Qaeda è la prima. 20 anni dopo gli Stati Uniti se ne andranno così e i talebani riprenderanno il governo. Poi c'è l'Iraq nel 2003 con le armi di distruzione di massa mai trovate. L'America vuole proteggersi. La guerra al terrorismo è Guantanamo, il Patriot Act, in cui la sorveglianza erode la privacy, preludio di quella di oggi, fatta di algoritmi e intelligenza artificiale. È l'inizio del dilemma, sicurezza o libertà. Nascono il Dipartimento di Homeland Security e ICE, l'agenzia che nei mesi scorsi ha implementato con violenza e trattamenti degradanti le politiche anti-immigrazione di Donald Trump. Il filo a ritroso porta anche alle aggressioni post 11 settembre contro persone arabe e musulmane. È da lì che alla domanda chi sono gli americani arriva una risposta sempre più restrittiva.
1: Su quel giorno, l'11 settembre, restano ancora dei coni d'ombra dalle falle nella sicurezza agli interrogativi sulla ricostruzione minuto per minuto di quello che accadde. Sentiamo il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
8: L'attentato più letale della storia americana e probabilmente quello più seguito in diretta TV in tutto il mondo da circa 2 miliardi di persone. Eppure ci sono ancora alcuni misteri su genesi operativa e complicità dietro quell'attacco. Ruotano per esempio attorno alla figura di Omar al-Bayoumi, cittadino saudita al centro di una causa federale negli Stati Uniti, intentata da familiari delle vittime dell'11 settembre, convinti della complicità delle autorità di Riyadh con i fanatici di Al-Qaeda. Al-Bayoumi aiutò due futuri dirottatori del 2001 a stabilirsi in America, ma per la Commissione Nazionale d'Inchiesta sull'11 settembre non sapeva fossero terroristi. L'FBI però, dopo quell'inchiesta, lo ha descritto come un collaboratore dell'intelligence saudita. E poi, dalla sua casa inglese, perquisita subito dopo l'attentato, è emerso questo disegno con un aereo e un'ambigua formula matematica. Non solo, la BBC ha appena pubblicato un video in cui al-Bayoumi, alla fine degli anni 90, in California, gioca a paintball con fucili ad aria compressa, con un futuro capo di Al-Qaeda, al-Awlaki, e con quello che sarebbe un funzionario del Ministero Saudita per gli Affari Islamici. Ma al-Bayoumi, a Riyadh dal 2002, ha sempre negato ogni coinvolgimento. Altra luce potrà farla il processo penale contro Khalid Sheikh Mohammed, kuwaitiano, considerato la mente dell'11 settembre, dal 2003 nel carcere di Guantanamo. Prima udienza dopo vari rinvii nel giugno 2028, ma per un giudice militare alcune sue confessioni non si potranno utilizzare perché ottenute sotto tortura della CIA.
1: A Milano la Corte d'Appello ha confermato il provvedimento con cui già a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva a Taranto, che a questo punto dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. Dunque è stata respinta l'istanza di sospensiva dello stop delle attività a caldo che era stata inoltrata dagli avvocati di ADI e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Veniamo al calendario scolastico che è differenziato, come sappiamo, da regione a regione. A Napoli oggi l'inaugurazione di un asilo nido comunale per andare incontro alle esigenze delle famiglie e dei più piccoli. Sentiamo Federico Marconi.
9: Sono entrati poco fa gli ultimi bambini accompagnati dalle famiglie per questo primo giorno di scuola a Napoli. Siamo a Mater Dei, fuori dall'asilo nido Rocco Iemma, che riapre oggi come tantissime scuole qui a Napoli. È un'occasione speciale perché è stato ristrutturato con i fondi del PNRR, è venuto il sindaco Gaetano Manfredi per l'inaugurazione, il taglio del nastro. Abbiamo raccolto le voci di alcune mamme. Com'è questo primo giorno di scuola?
10: Al momento, diciamo, non le so dire perché siamo appena arrivati, però la struttura promette bene.
11: Per loro forse un pochino, come dire, traumatizzante, però voglio dire, lei è già stata qui, quindi ha bisogno di inserirsi nuovamente. La struttura è bellissima e quindi, insomma, penso che non avrà problemi ad inserirsi quanto prima.
12: Noi emozionantissimo, per me soprattutto perché per mio figlio è il suo primo vero giorno di scuola e siamo contenti perché a Mater Dei questa è un'istituzione, quindi il fatto di poter essere di nuovo qui in una struttura nuova, bellissima, curata, è veramente importante.
13: Un cordiale buongiorno a tutti voi. Residuo in stabilità sul nord-est, dove avremo ancora qualche rovescio temporalesco che scomparirà nella seconda parte della giornata, tendenza a spazi di sereno sul resto del settentrione. Anche su Marche e Abruzzo avremo ancora qualche pioggia occasionalmente temporalesca, fenomeni previsti in attenuazione dalla sera, mentre ampi spazi di sereno interesseranno le aree tirreniche. Rimane instabile il tempo al meridione, con rovesci temporaleschi in particolar modo tra Campania, Basilicata e Puglia, fenomeni previsti in attenuazione solo dalla sera. Migliora il tempo sulla Sardegna, dove il cielo tornerà ad essere sereno, variabile sulla Sicilia con qualche pioggia residua, specie nelle zone interne. Per la giornata di domani ci aspettiamo un deciso miglioramento del tempo al nord e sulle aree tirreniche, mentre al sud e sull'Abruzzo permarrà il maltempo con rovesci sparsi a prevalente carattere temporalesco. Venti di moderata intensità, mari generalmente mossi. In ultimo, le temperature, dopo essere diminuite sensibilmente, tenderanno a stabilizzarsi, previsto un'ulteriore diminuzione al meridione.

ascoltare in diretta.

Yeah.

0: Addio ad Emma Bonino, una delle protagoniste della storia politica italiana, volto del movimento radicale, cordoglio unanime dei politici e delle istituzioni europee. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle, tra accuse, ricordi, veleni. Da Dallas Trump promette ancora $5.000 agli americani se vincerà le midterm e incorona Vance come suo erede. Legge elettorale, passa l'emendamento di maggioranza con capilista bloccati, 3 preferenze, alternanza di genere, le opposizioni faremo muro, prorogato lo sconto sulle accise di 7 giorni. Il governo chiede flessibilità su energia e difesa, scrive a Bruxelles. Il ministro Giorgetti avvia la procedura per l'attivazione della clausola nazionale di flessibilità prevista per gli investimenti. Un'anziana annega nell'auto in un sottopasso allagato vicino a Udine, una donna uccisa da una scheggia di vetro della finestra schiantata dal vento. Il Como, alla prima uscita nella sua storia in Champions League, strapazza il Lipsia 4-1, finisce 1 pari. In Turchia, tra Roma e Fenerbahce, volley a Napoli, davanti a Mattarella, gli azzurri battono la Svezia. 2 minuti dopo mezzogiorno, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. In apertura, la morte a Roma di Emma Bonino, la storica leader dei radicali. L'annuncio dato da Più Europa: Bonino, 78 anni, radicale lei stessa, aveva combattuto una lunga malattia, era ricoverata da alcuni giorni nella capitale. Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai, parla così sui social Più Europa. Ma torniamo dalla nostra inviata Angela Caponnetto.
1: Sì, proprio i leader di Più Europa sono attesi qui a Roma alla clinica dove questa notte Emma Bonino si è spenta. Riccardo Maggi dovrebbe arrivare a momenti, anche Benedetto Della Vedova ha detto che sarebbe stato presente qui per dare un ultimo saluto alla salma di Emma Bonino, deceduta questa notte dopo essere stata ricoverata la settimana scorsa, il 7 settembre, all'ospedale Santo Spirito per una crisi respiratoria. Ne aveva avuta già un'altra a novembre del 2021. Anche quella volta il ricovero, superata anche questa crisi, poi recuperata al Santo Spirito, all'ospedale Santo Spirito sempre di Roma, questa volta non ce l'ha fatta. E si attendono notizie anche da chi, dallo staff che sta all'interno, avremo notizie più tardi. Ricordiamo intanto chi era Emma Bonino, una vita spesa veramente per la politica, per la lotta nei confronti dei diritti umani di tutti, contro l'aborto, contro l'infibulazione e tante altre. Poi ovviamente è stata una donna importante nella politica italiana ed estera, è stata anche nel Parlamento europeo, ma ricordiamo anche che dal 95 al 99 appunto è stata in Commissione europea, nel 2006 la prima donna radicale nel governo, la volle Prodi come ministra.

0: nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino, è il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
1: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
0: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica, le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006, parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la Presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
2: Oltre ad aver guidato per quasi un anno la diplomazia italiana durante il governo Letta, Emma Bonino era stata più volte europarlamentare, anche commissaria europea. Allora ci racconta Andrea Vaccarella.
3: 3 mandati nell'Europarlamento dal 1979 fino al 2006, ma è durante l'incarico da commissaria europea negli anni 90 che Emma Bonino fa emergere con chiarezza le sue priorità sui temi di politica estera. A poche ore dal suo insediamento si reca a Sarajevo sotto assedio e denuncia l'impotenza di Europa e Nazioni Unite di fronte al protrarsi del conflitto e della pulizia etnica in corso ai danni della popolazione di Bosnia-Erzegovina. Pacifista, ma non ad ogni costo, si schiera a favore dell'intervento delle forze internazionali in Kosovo, una scelta che le costerà molto in termini di appoggio politico da parte del mondo non violento e pacifista. Promuove diverse missioni umanitarie nelle aree di crisi internazionale, in Ruanda, per sollecitare un intervento della comunità internazionale, in Sudan, sfidando l'embargo imposto dal regime di Khartoum, in Somalia, dove il suo convoglio subisce un attacco armato da parte dei guerriglieri di Hadid, e in Afghanistan, dove viene arrestata e detenuta in carcere per alcune ore dal regime dei talebani. Rientrata in Italia, lancia la campagna Un fiore per le donne di Kabul contro ogni discriminazione nei confronti delle donne afghane. Tantissimi poi i viaggi in Medio Oriente per promuovere il dialogo su democrazia e diritti umani. Per l'Unione Europea firma la Convenzione di Ottawa contro le mine antiuomo e ottiene, dopo una lunga negoziazione, le 60 firme necessarie all'istituzione della Corte Penale Internazionale, ratificata ufficialmente nel 2002. Con la nascita del governo di larghe intese guidato da Enrico Letta nel 2013, giura nelle mani del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano come Ministra degli Affari Esteri, la seconda donna in Italia a ricoprire questo incarico.
2: Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto, ha sempre scelto di andare avanti indicando la strada agli altri. Parla così la Presidente del Parlamento, Roberta Metsola, ricorda sui social Emma Bonino, un impegno, quello europeo, che Bonino ha portato avanti per decenni. Sentivamo, eurodeputata, commissaria, è stata tra le figure italiane più riconoscibili nelle istituzioni europee, si è battuta in particolare per i diritti civili e le libertà. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, conclude Metsola. E le reazioni, il profondo cordoglio di tutte le istituzioni e delle forze politiche italiane per la scomparsa della leader radicale. Intanto la legge elettorale è ancora al centro del dibattito dopo lo scontro di ieri in Senato. Ma torniamo a Montecitorio. Eva Giovannini, siamo da te.
4: Sì, buongiorno. Il mondo della politica saluta Emma Bonino. Il Senato ha osservato un minuto di silenzio alle 11 per ricordare

0: La senatrice Bonino, che di quell'aula era stata anche vicepresidente, tutte le istituzioni l'hanno salutata, lo stanno continuando a fare le forze politiche. Giorgia Meloni ha subito ricordato questa voce forte e riconoscibile della politica italiana, ma anche i presidenti di Camera e Senato, il ministro Tajani che ha ricordato il suo grande impegno europeista, ovviamente il suo partito Più Europa, la leader Dem Schlein che poco fa ha scritto: ciao Emma, grazie per tutto quello che ci hai insegnato, e anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha parlato di rara passione, così anche Alleanza Verdi e Sinistra, ricordando il servizio reso ai diritti civili degli italiani, e anche l'ex premier e commissario europeo come lei, Gentiloni, ha scritto: Emma voleva sempre cambiare le cose, a volte c'è anche riuscita. E ancora Maurizio Lupi di Noi Moderati, Calenda, Maria Carfagna, Casini, Maria Elena Boschi, leghista Calderoli, che ha parlato proprio di un'amicizia personale con Emma Bonino, e ancora il sindaco di Roma, l'ex premier Prodi, e probabilmente mentre parlavo anche altri, perché è veramente trasversale il saluto a Emma Bonino. Bonino che ha sempre fatto battaglie anche per la legge elettorale, lei era per un maggioritario che desse stabilità, ma comunque il Senato oggi ha ripreso l'esame della legge elettorale. Ieri è stata, lo dicevate, una giornata convulsa. Alla fine il centrodestra si è ricompattato, Fratelli d'Italia non ha votato l'emendamento dei democratici, è passato dunque il testo con tre preferenze e i capilista bloccati. Plaudono le forze di maggioranza all'unità, alla capacità di fare sintesi, ha prevalso il buonsenso, dice la Lega. Noi moderati sono sempre stati a favore delle preferenze. Sentiamo su questo la senatrice Gelmini.
1: Grazie al centrodestra, dopo 35 anni reintroduciamo le preferenze. Come noi moderati siamo molto soddisfatti, perché questo significa dare più peso al voto dei cittadini.
0: Dunque respinto il tentativo delle opposizioni di dividere le forze di maggioranza proprio sul tema delle preferenze, però le opposizioni dicono che il governo, Giorgia Meloni in primis, è stata incoerente. Sentiamo dal PD Bazzoli.
2: Non c'è nessuna legge elettorale al mondo che è costruita dando a chi vince un premio di maggioranza e nelle dimensioni che voi oggi state immaginando. Non c'è in nessun paese del mondo.
0: Come avete sentito dalle parole di Bazzoli, quella delle opposizioni è una opposizione, pardon, di metodo ma anche di merito. Per il Movimento 5 Stelle e AVS quello della maggioranza è un gioco di ricatti interni. Renzi invece chiede subito di andare al voto, è tutto.
3: E Alessandro Di Battista potrebbe essere domani in Italia, l'ex 5 Stelle ricoverato a Cuba dovrebbe salire oggi sul volo sanitario che, facendo alcune tappe, dovrebbe impiegare 12 ore per riportarlo a casa. Di Battista si trovava sull'isola per realizzare un reportage, ma il 28 agosto ha avuto un ictus ed è stato ricoverato, anche operato sull'isola. Da giorni si lavora per il suo rientro in Italia, dove potrà proseguire le cure, ma le sue condizioni finora non erano compatibili con questo tipo di viaggio. Il 4 settembre un primo tentativo di rientro, pagato dalla sua assicurazione sanitaria, fallito a causa di un peggioramento delle condizioni dell'ex deputato, che avevano poi convinto i medici cubani ad intervenire chirurgicamente a Cuba. Operazione riuscita. Di Battista ha comunicato alla sua associazione: Schierarsi sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento. Cambiamo argomento. L'America di oggi si trova a fare i conti con quello che fu e seguì a quell'11 settembre di 25 anni fa, l'attentato alle Torri Gemelle, a New York, al Pentagono. 3.000 morti soltanto quel giorno e migliaia negli anni successivi. Allora riviviamo quei momenti con l'inviata a New York, Francesca Romana Elisei.
4: A crollare quella mattina di fine estate del 2001 non furono solo le torri, ma la certezza che gli Stati Uniti fossero l'impenetrabile roccaforte delle democrazie occidentali. Oltre 2.600 morti a Manhattan, 125 nell'impatto di un Boeing sull'edificio del Pentagono, 40 nello schianto di un altro aereo in un campo in Pennsylvania.
5: We will make no distinction.
4: La risposta muscolare della presidenza Bush non si fa attendere. Comincia la stagione della guerra al terrore contro Al-Qaeda e il fondamentalismo islamico, che porterà all'invasione dell'Afghanistan e poi dell'Iraq. New York si presenta al 25esimo anniversario con il primo sindaco musulmano, Zoran Mandani. Il presidente Trump sarà alla cerimonia al Pentagono. saranno letti i nomi delle 2.983 vittime e per la prima volta ci sarà un

0: Un momento di silenzio anche per chi ha perso la vita per le malattie correlate alla contaminazione provocata dalle polveri che per settimane hanno asfissiato la città, perché di 11 settembre si muore ancora.
1: E alla 14 vi ricordo il nostro speciale dedicato proprio all'America di oggi, 25 anni dopo l'11 settembre del 2001, quindi rimanete con noi, avremo un'ora di ospiti, interviste e reportage. C'è il ricordo del presidente Mattarella che parla di pagina abietta nella storia dell'umanità, il valore della pacifica convivenza, afferma il capo dello Stato, ispiri le relazioni tra i popoli senza cedimenti alla logica della guerra. Francesco, allora lo vediamo tra poco, adesso invece andiamo ad ascoltare la Premier, sta parlando da Vercelli, eccola inquadrata, la vedete, ecco, vi lascio alle sue parole.
2: Ovviamente siamo qui per celebrare il riso, che è una eccellenza assoluta del nostro agroalimentare, un ingrediente iconico della nostra cucina, che è in genere uno dei prodotti italiani più apprezzati al mondo. Noi siamo, è stato detto, i primi produttori europei di riso, con un export che vale oltre 800 milioni di euro l'anno, e il cuore di questa produzione batte principalmente in questo pezzo d'Italia tra la Lombardia e il Piemonte, una terra straordinaria che da sola copre un quarto dell'intera produzione del continente e vanta l'unica denominazione di origine protetta per il riso che è riconosciuta in Europa. Però qui in questo territorio il riso non è mai stato semplicemente un prodotto. È molto molto di più. È identità, è lavoro, è cultura, è natura, rispetto del territorio, è storia. La coltivazione del riso qui ha plasmato il territorio, ha creato paesaggi mozzafiato, se ci pensate è riuscito perfino a compiere il piccolo miracolo di portare il mare dove mare non c'era. Cioè noi abbiamo tutti negli occhi la meraviglia che le risaie allagate ci restituiscono in primavera, no? Il mare a quadretti fatto di queste immense scacchiere di specchi che riflettono il cielo, riflettono le nuvole, fanno emergere i borghi, i cascinali della piana come se fossero delle piccole isole. E la risicoltura, l'allagamento delle risaie portano con sé un altro prodigio che pure è stato ricordato di questo territorio, che è il canale Cavour, una delle più incredibili opere di ingegneria idraulica d'Italia e d'Europa, il frutto più lungimirante, se vogliamo.
1: E allora abbiamo ascoltato le parole della Premier, parlava di riso, ma e anche di tutti i problemi connessi con la coltivazione del riso, dunque anche lo sfruttamento di molta acqua, sicuramente nel convegno verranno affrontati. Importante notizia, dopo due giorni di attesa la Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, rimane è dunque valido il provvedimento di fine luglio che ne stabilisce la chiusura entro il 28 di ottobre. Respinta dunque l'istanza di sospensiva dello stop e delle attività che era stata presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, vicenda complessa che continua ad andare avanti sulla pelle di molti operai, molte persone. Le mosse del governo verso la legge di bilancio. L'Italia ha chiesto formalmente a Bruxelles di usare la clausola di flessibilità. Intanto è in vigore da oggi il nuovo sconto sul diesel ai distributori, ma con le quotazioni così alte di petrolio e gas, la manovra d'autunno sarà ben complicata, ci racconta Alessandro Marchetti.
3: Ormai è ufficiale, il Ministero dell'Economia ha fatto partire per Bruxelles la lettera con cui il governo chiede l'uso della clausola di flessibilità. Si tratta di fare spesa in deficit per investimenti in energia e difesa. 36 miliardi che si potranno usare nella legge di bilancio, come i progetti andranno concordati con l'Europa. Di sicuro l'esecutivo conta molto sulla revisione dei conti del 2025. Il 22 settembre, infatti, dall'Istat si saprà se l'Italia potrà uscire dalla storica procedura europea per deficit eccessivo. Servirà a usare la flessibilità senza entrare in nuove infrazioni. Ma la legge di bilancio si preannuncia un rompicapo. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 17 settembre lo sconto sul diesel. Aiuti mirati, di cui si parla da giorni, dovrebbero arrivare solo la prossima settimana. Da marzo sono stati spesi oltre 2,1 miliardi per i carburanti, il che complicherà la caccia alle risorse, specie se la guerra nel Golfo minaccia di tenere alte a lungo le quotazioni di petrolio e gas. Un barile di greggio

0: Il prezzo sul Brent è stabilmente sopra i $100. Il gas alla borsa di Amsterdam si vende a oltre $80 a megawattora e i prezzi al distributore restano alti, un centesimo in più sia per il diesel a 2,19 euro in media sia per la benzina che si vende a 2,08 euro. Una mossa del governo è puntare sulla produzione nazionale. L'esecutivo d'ora in poi potrà esercitare poteri sostitutivi verso le regioni, obiettivo accelerare le licenze per cercare idrocarburi sulle coste italiane.
1: Borse europee in rialzo all'indomani delle decisioni della BCE, con gas e petrolio in lieve rallentamento. Milano, occhi puntati anche sulle banche e su Poste. Allora andiamo a Milano in diretta, Luigino Venturelli.
2: Il prezzo del greggio resta la variabile macroeconomica più monitorata dai mercati. Ieri il Brent è schizzato a $109 al barile, ma oggi ritraccia con decisione a $104, comunque in aumento dell'8% rispetto alla scorsa settimana. Più lenta la discesa del prezzo del gas sulla piazza di Amsterdam, che passa di mano quasi a €81. Nel complesso la seduta delle borse europee si mantiene però su variazioni decisamente positive, in particolare Milano e Francoforte, che salgono dello 0,7%. A Piazza Affari tra i migliori del listino c'è il titolo di Intesa San Paolo, dopo l'approvazione a larghissima maggioranza dell'aumento di capitale a favore della scalata su MPS, e sono in positivo anche i titoli Poste Team nell'ultimo giorno dell'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Poste Italiane su Telecom Italia. E poi dicevate ieri l'aumento dei tassi deciso dalla BCE, ora gli occhi puntati sulla Fed la prossima settimana, cruciale il dato sull'inflazione americana che sarà pubblicato questo pomeriggio alle 14:30. A voi.
1: Monitoreremo allora. Intanto ci spostiamo in Medio Oriente, ancora aperto il fronte in Libano, la distruzione di infrastrutture di Hezbollah da parte dell'esercito israeliano nel sud del paese avrebbe provocato un sisma di magnitudo 4.1. Allora ci racconta tutto la corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
3: Era ormai sera quando improvvisamente sulle colline di Al-Tahr, a ridosso della città di Nabatieh, c'è stata un'esplosione violentissima, pensate che è stata registrata addirittura una scossa pari a 4.1 gradi su scala Richter, più di 1000 tonnellate di esplosivo per far saltare in aria non soltanto un tunnel, ma una rete di tunnel per quasi 5,5 km che erano proprio dentro queste colline. Era forse la rete di tunnel strategica più importante di Hezbollah, del movimento sciita filo iraniano. Dentro c'era veramente di tutto, c'erano armi, droni, missili, e da qui partivano le varie spedizioni che i miliziani compivano verso il nord di Israele. Ad anticipare fra l'altro questa esplosione era stato proprio pochi minuti prima lo stesso premier Netanyahu, che al termine della preghiera al muro del pianto per il Capodanno, stiamo per far saltare in aria forse il punto strategico più importante. Ovviamente l'allerta a questo punto è alta, perché si teme che ci possa essere una risposta da parte dell'Iran, perché non c'erano soltanto miliziani sciiti di Hezbollah, ma c'erano anche iraniani dentro questi tunnel, e ovviamente questo è uno smacco importante per Hezbollah, perché come dicevo proprio da questa zona aveva lanciato tantissimi attacchi negli ultimi anni verso Israele. Ma c'è stata anche c'è stato un altro attacco anche nella striscia di Gaza, in particolare a Khan Yunis, dove Israele ha compiuto un raid mirato per uccidere un comandante di Hamas di questa parte della striscia. La linea a te.
1: Adesso ci occupiamo dello Yemen, perché un'altra rotta di navigazione commerciale è stata minacciata. Parliamo del Mar Rosso. Le milizie sciite degli Houthi vicine all'Iran nelle ultime ore avrebbero preso il pieno controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, ma mi ha raggiunto in studio per i dettagli Ilario Piagnarelli.
4: In una rapida avanzata gli Houthi prendono il controllo dell'intera costa del Mar Rosso. Il titolo di apertura di Al Jazeera: gli Houthi da anni controllano la parte nord-occidentale dello Yemen, inclusa la capitale Sana'a. Sono ribelli sciiti sostenuti e armati dall'Iran, ma negli ultimissimi giorni avrebbero compiuto questa discesa verso lo stretto di Bab el-Mandeb, determinati a chiudere la cruciale rotta commerciale, questa non solo per il petrolio come Hormuz, ma anche per tutti i commerci.

0: il traffico di container verso e dall'Europa, ma il primo paese ad essere colpito sarà l'Arabia Saudita se effettivamente riusciranno a chiudere lo stretto come minacciano, perché ha spostato dallo stretto di Hormuz il 60% delle proprie esportazioni petrolifere verso il Mar Rosso, verso dunque oltre a Suez proprio lo stretto di Bab el Mandeb. Nelle ultime ore, secondo sempre Al Jazeera, gli Houthi si sarebbero impossessati anche dell'isola di Perim. Andiamo a vedere dove si trova. È il centro esatto dello stretto di Bab el Mandeb. Proprio da qui si capisce quanto sia strategica. In quelle acque opera la missione europea Aspides, una missione anti-Houthi lanciata dall'UE nel 2024. L'Italia partecipa con la fregata Bergamini.
1: Ed è ancora emergenza in Ucraina dopo i 5 morti a Pavlograd. Questa mattina ancora raid russi che hanno colpito la capitale Kiev. Andiamo a Zaporizhia, l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Sì, Carlotta, purtroppo non si fermano gli attacchi russi sui civili in Ucraina e è stata colpita di nuovo oggi Pavlograd, che si trova nella regione di Dnipro. Sono stati uccisi due lavoratori della Ditec, la compagnia elettrica, sempre a Pavlograd. Nelle ultime 24 ore c'era stato l'attacco più letale nel primo pomeriggio, ieri un attacco su un centro commerciale ha causato la morte di 5 persone, il ferimento di un'altra settantina, e poi martellata di nuovo oggi la capitale Kiev, dove sono state colpite da droni russi diverse stazioni di rifornimento, stazioni del carburante, e ci sono state 2 vittime, mentre altri 8 persone sono rimaste ferite su un bombardamento su un palazzo di 9 piani, sempre nella capitale ucraina. E intanto il presidente Zelensky ha condannato l'attacco a Pavlograd, quello in cui appunto sono morte persone che erano andate semplicemente a fare acquisti o si trovavano per strada, mentre l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, non condivide l'ottimismo di Trump e dei suoi inviati sulla disponibilità della Russia a un accordo di pace, perché dice continua invece ad attaccare i civili in Ucraina. A te.
1: Grazie alla nostra inviata Raffaella Cosentina. Noi torniamo a parlare dell'anniversario dell'11 settembre. C'è il ricordo anche del nostro capo dello Stato, che ha parlato di pagina abietta nella storia dell'umanità. Allora lo ripercorriamo con Francesco Accardo.
3: Una pagina abietta, un punto di svolta nella storia contemporanea che aprì a nuovi successivi drammi. 25 anni dopo, Sergio Mattarella legge gli eventi dell'11 settembre 2001 con le lenti degli anni che seguirono e della realtà drammatica dei nostri giorni. 10 anni fa, nel suo primo viaggio da Presidente della Repubblica negli Stati Uniti, Mattarella si fermò a lungo al memoriale delle Torri Gemelle. Un ricordo, scrive oggi, che rimane impresso nella coscienza di ciascuno. Il Capo dello Stato ricorda il tributo pagato anche dalla comunità italo-americana, i morti furono più di 400, ricorda la risposta ferma, immediata e corale della comunità internazionale, a partire da Italia ed Europa, l'impegno contro ogni forma di terrorismo che, sottolinea, resta fermo anche di fronte all'emergere di logiche di sopraffazione e di nuovi conflitti. Guardando all'oggi e l'appello ribadito da Mattarella, deve essere il valore della pacifica convivenza tra i popoli a ispirare i comportamenti, senza cedimenti alla logica della guerra che sembra invece prevalere in troppi teatri. Solo una cooperazione coraggiosa, giusta e lungimirante, conclude il Capo dello Stato, può garantire pace, sicurezza e prosperità alle future generazioni.
1: Andiamo a Venezia, penultimo giorno della Mostra del Cinema, ultimo film italiano in concorso. Allora andiamo da Lorenzo Di Las Plazas.
4: Sì, buongiorno. Oggi è anche il giorno in cui vengono assegnati premi cosiddetti minori, per esempio quello della Croce Rossa, quello delle Giornate degli Autori e Leoncino d'Oro, quello assegnato dagli studenti. Ultimi due film in concorso. L'ultimo italiano, quello di Marco Bechis, che nel 1999 presentò il suo Garage Olimpo, che raccontava la sua storia personale di tortura in quella che era un carcere militare durante la dittatura argentina. 27 anni dopo torna sullo stesso argomento, però da un altro altro punto di vista, dal punto di vista di un uomo interpretato da Adriano Giannini, che torna a Buenos Aires per testimoniare al processo che vede appunto gli imputati, quei militari che lo avevano torturato. Un film che pone la domanda: che cosa significa essere sopravvissuti mentre altre persone invece accanto a noi sono morte. Oggi in concorso anche un film iraniano, Ali Asghari, il regista, presenta Kaminur, vuol dire un po' di luce, racconta la storia di un medico iraniano che, per aver curato dei manifestanti durante una delle tante manifestazioni di Teheran, viene arrestato e poi gli viene chiuso il suo laboratorio, il suo ambulatorio. Quindi lui, trovandosi senza lavoro, decide di suicidarsi, ma passa una giornata insieme ai suoi familiari, capisce che la sua vita non appartiene soltanto a lui ma anche di altri. È un film che fa ragionare su che cosa succede quando lo Stato ci toglie tutto il lavoro ma anche la speranza. Vi ricordo anche che oggi arriva Russell Crowe con il suo film What Love Builds. È un documentario su Russell Crowe, musicista, sapete, lui è sia attore che musicista, e allora il film ci fa capire cosa sarebbe stato Russell Crowe se non fosse stato anche attore, perché lui considera due carriere parallele ma uguali. Torneremo anche su questo nel prossimo collegamento, ci vediamo dopo.
1: Ci fermiamo soltanto qualche istante perché ci troviamo subito dopo per la seconda parte del telegiornale e Sport 24, restate con noi.

0: pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'890 70 77.
1: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1550 euro.
2: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
3: Come su una montagna russa!
4: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
2: Contro l'instabilità del mondo energetico.
5: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
6: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
7: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
8: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta? Una scelta che puoi fare ogni giorno, ma che ti porta fuori dal tempo. Inconfondibile. Potente. Sorprendente. Un'esperienza che sa darti ogni volta una sensazione unica. Tre volte unica. Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta.
9: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.

0: 12:34 minuti, rieccoci in diretta con Sport 24. L'esordiente Como è l'unica squadra italiana che vince in questo primo turno di Champions League. Al Sinigallia contro l'Ipsia è finita 4-1, ci racconta tutto Andrea Riscassi.
1: Chi temeva un Como intimidito dall'esordio europeo in Champions League per di più non ha fatto i conti con la squadra di Fabregas che travolge l'Ipsia con 2 gol per tempo. L'avvio è un monologo dell'Ariani che passano già dopo 15 minuti. Duvica si allarga a destra, cross al centro, la difesa dell'Ipsia è rivedibile, la palla arriva a Baturina che prima scivola, poi infila la rete. Il primo storico gol del Como in Europa ed è il croato, classe 2003. Al 38esimo raddoppia il Como proprio con Duvica, il greco lanciato alla perfezione da Baturina si invola tutto solo, resiste alla carica di un difensore e insacca il raddoppio incrociando il tiro, Como padrone della partita. L'Ipsia ripresa parte spingendo ma subisce un'altra arma del Como, il contropiede, Nico Passi inventa per Diao che con un preciso diagonale supera il portiere tedesco, 3-0 in 55 minuti, terza rete stagionale per il senegalese.
2: Penso che è un momento che ho sognato tanto di bambino, fare l'esordio sulla Champions League, anche oggi per la società penso che è un giorno storico.
1: Il Lipsia accorge al 58esimo con Maksimovic che insacca sul passaggio di Nkunku dopo un errore della difesa. Ma prima il triplice fischio è sempre la stella della squadra, passa a offrire a Perone l'assist per il poker. 1-2 tra i giocatori argentini, illumina la notte di Como, finisce 4-1. Migliore esordio in Champions per i Ladiari, non si poteva immaginare.
3: Sono contento, ovviamente, ripeto, è stata una giornata, una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma che adesso è la cosa più importante.
0: Debutto ieri anche per la Roma sull'impegnativo campo del Fenerbahce in Turchia, finisce 1-1 con qualche rimpianto per i giallorossi, sentiamo Alessandro Pirozzi.
4: La bolgia di Istanbul a far da palcoscenico, il pari per iniziare un cammino atteso 7 anni. La Roma torna a respirare l'aria Champions e alla fine porta a casa un punto prezioso. Il Fenerbahce prova subito a sfruttare il favore del campo presentandosi per 2 volte dalle parti di Svilar. Su entrambi i tentativi il portiere giallorosso è bravo ad opporsi. Da qui in poi gli uomini di Gasperini prendono le misure agli avversari. Dybala un buon pallone sul destro, non il suo piede preferito. Esito diverso per Cristante, il centrocampista giallorosso dalla distanza trova l'angolo giusto per battere Ederson. Nella ripresa però al primo affondo i turchi trovano subito il pari grazie al tocco sotto di Brown. L'1-1 spegne la Roma e dà fiducia alla formazione turca che ha più di un'occasione per passare in vantaggio. Aydın spreca un pallone d'oro, poi sui titoli di coda e la traversa a salvare la Roma, ma non il tecnico turco Ismail Kartal, già in bilico. A fine gara rassegna le dimissioni.
0: Da 2 settimane c'è un altro italiano, Franco Gianmartino, nello staff della Nazionale di Calcio Ucraina diretta dal CT Maldera, il responsabile dell'area performance, un'esperienza professionale che va oltre lo sport. Ve lo vediamo con Ciro Venerato.
5: La guerra è l'infinito dell'incubo. In Ucraina si lotta contro un'ingiusta aggressione, resilienza e orgoglio la fanno da padrone, un'oasi di pace e serenità la elargisce lo sport. Tra droni e bombardamenti si fa luce la nazionale ucraina, affidata all'italiano Maldera. Da 2 settimane c'è anche un responsabile dell'area performance, il pescarese Franco Gianmartino, storico collaboratore degli abruzzesi di Francesco e Ivo Iaconi. Attenzione alle paure del giorno, amano rubare i sogni della notte. Ambizioni e speranza hanno messo in offside ansia e terrore.
6: Io il giorno non c'è una grande percezione della guerra, ovviamente la notte quando scattano gli allarmi per me è stata un'esperienza nuova, e, diciamo, mi ha causato un po' di timore, però la cosa che ho notato è che c'è un orgoglio nazionale, una resilienza e un senso di appartenenza impressionanti.
5: Portare l'Ucraina agli europei, fare bella figura in National League, perché la guerra è solo il concime del coraggio, lo sport è messaggio di pace per tutti i popoli. Si giocherà in Slovacchia, ma il cuore resta a Kiev.
6: La National League in cui partiremo in Ungheria contro l'Ungheria a Budapest, poi andremo in Georgia contro la Georgia, le altre 2 gare in casa che avremo le giocheremo a Trnava, una cittadina vicino Bratislava, quindi siamo contenti di rappresentare insomma la nostra Ucraina anche in una terra straniera.
0: Cambiamo sport, parliamo della magica notte del volley azzurro a Napoli. L'Italia vittoriosa contro la Svezia davanti al presidente della Repubblica Mattarella, nonostante gli scherzi del meteo. Sentiamo Edi Dembinski.
7: Sì. Non sappiamo dove questo successo dell'Italia sulla Svezia porterà gli azzurri lungo il cammino dell'europeo. La certezza è che quando le forze in campo vanno nella stessa direzione, unite al grande cuore di Napoli e della sua gente, il limite si sposta decisamente più avanti. Nemmeno i nuvoloni neri carichi di piogge, ben due pause forzate, hanno impedito un esordio da ricordare ed incorniciare. Piazza del Plebiscito, traboccante d'amore per Giannelli e compagni, ha dato la spinta decisiva. Il tifo, con tanto di ola tenuta perfettamente a ritmo da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, ha evidentemente fatto il suo. 3-0, Italia vincente, ed istantanee da parte di tutti i presenti, da mettere indelebilmente in un pezzetto di cuore.
8: Resta intanto, come dicevo, essere protagonisti di un evento unico, dell'orgoglio di aver partecipato a questo evento, del fatto che il Presidente sia venuto a vederci in apertura di un torneo, questo ci ha dato un grande, diciamo, orgoglio, e poi la bellezza, insomma, di Napoli e dei tifosi, perché oggi poi era veramente uno spettacolo.
9: Tutto, anche il pre, è stato incredibile, sapere che c'era il Presidente, entrare qui dentro con, non so se erano 6.000, 7.000 persone che urlavano per noi, è veramente emozionante e ce lo porteremo dentro per sempre probabilmente.
10: Sicuramente è stata un'esperienza bella, una piazza incredibile con veramente un'atmosfera pazzesca, tutti i tifosi ci hanno supportato nelle difficoltà perché pioveva, poi ci siamo fermati e loro erano lì ad aspettare, quindi non potevamo non completare la partita, c'erano ovviamente alcune regole, però noi abbiamo detto noi se possiamo la vogliamo finire qua. In questa piazza, con questo pubblico, nonostante tutte le difficoltà, quindi li ringraziamo e niente, andiamo avanti.
0: Decise le finaliste degli US Open, siamo al tennis, saranno la russa Arina Sabalenka e la kazaka Elena Rybakina. La finale femminile di New York metterà di fronte la numero uno uscente, la prossima numero uno del mondo, dopo aver sconfitto in semifinale l'americana Jessica Pegula. Sabalenka approda alla sua quarta finale consecutiva agli US Open e andrà a caccia del terzo titolo di fila. Rybakina invece si è imposta contro l'altra americana Gauff e ha centrato così la sua prima finale in carriera a Flushing Meadows. Siamo al ciclismo con la Vuelta a Espana. Ieri tante emozioni nella tappa a crono del Puerto de Santa Maria a Jerez della frontiera, allora vediamo com'è andata con Umberto Martini.
11: Finalmente Stefan Kung, elegante con e senza bicicletta, talentuoso e gentile. In una giornata di sole il corridore della Tudor si divora i 32 km e 100 metri della cronometro di Jerez della Frontera e va a vincere la 18ª tappa della Vuelta. Qui la velocità è di casa, il campione svizzero vola come una MotoGP. Con una media di 54 km e 4 trova la seconda vittoria in carriera al Giro di Spagna, totale 32 successi, davanti allo scozzese Thornley e al portoghese Almeida. Arriva dodicesimo, ma è come se avesse vinto Eric Mas. La maglia rossa, leader della corsa, ha resistito agli attacchi dei rivali, più strutturati di lui nella prova contro il tempo, come Primoz Roglic, già 4 volte campione di Spagna, che riesce a guadagnare appena 33 secondi e ora paga un distacco di oltre un minuto e mezzo, terzo in generale, Felix Gala 3-10. In arrivo le ultime due tappe di montagna, prima dell'epilogo a Granada, nella meravigliosa Alhambra, dove lo spagnolo della Movistar conta di alzare le braccia al cielo dopo 3 secondi posti nelle passate edizioni.
0: Italia grande protagonista ai campionati europei di pattinaggio artistico a rotelle, sono in corso a Ponte di Legno, ultimo grande appuntamento in vista del World Skate Games di ottobre, vediamo.
12: È Ponte di Legno, la capitale europea del pattinaggio artistico a rotelle. Dal 3 fino al 12 settembre la celebre località della Val Camonica ospita gli europei di questo sport, dove l'Italia brilla per talento e tradizione. Come nella gara delle coppie di danza, dove il nostro paese nelle 4 categorie d'età, dai 13 anni fino ai senior, ha fatto l'amplen di medaglie d'oro. Splendido il programma portato in pista da Caterina Artoni e Raul Allegranti.
13: Noi Moonlight Sonata l'abbiamo già fatto. Nel 2021 proprio ad Asunción. Quest'anno, insomma, con la scoperta che c'erano i World Skate Games di nuovo in Paraguay, proprio ad Asunción, abbiamo detto
14: riportiamolo nel posto dove è nato, esatto, tra l'altro il primo anno senior.
12: La coppia di danza torna a vincere un titolo continentale dopo 10 anni e tra un mese andrà a difendere l'argento mondiale in Paraguay. Ed è proprio in vista dei World Skate di Asunción che la nostra nazionale guarda questi campionati.
15: Sicuramente il campionato europeo rimane un test molto importante, infatti in questa occasione abbiamo portato delle punte che poi ovviamente saranno atleti di punta anche al campionato mondiale.
12: Sono 330 gli atleti in gara a Ponte di Legno per 4 categorie e 5 modalità, con Italia, Spagna e Portogallo a farla da padroni a livello continentale, ma in Paraguay ci saranno anche i fortissimi sudamericani.

In questa puntata di 24 mm affrontiamo un problema purtroppo in crescita nel nostro paese, quello della povertà sanitaria. Sono sempre di più infatti le famiglie che non riescono a pagare cure e farmaci. Allora vediamo insieme, alle 13 torna il telegiornale con Francesco Musi.

0: che fino a ieri era in buone condizioni economiche.
1: Stiamo cercando di dare la possibilità alle persone di non dover scegliere tra comprare da mangiare o comprare un farmaco che per loro è indispensabile.
2: C'è tutta una fascia di prodotti farmaceutici, anche necessari per stare meglio, che sono totalmente a carico della persona.
3: La salute è un diritto sancito dalla nostra Costituzione, ma oggi sono sempre più le persone che non riescono a curarsi. Un esercito in continua crescita, che recluta non solo ultimi ed esclusi, ma anche lavoratori e famiglie. Questo è il quadro che emerge dall'ultimo studio dell'Osservatorio sulla povertà sanitaria del Banco Farmaceutico. Luca Pesenti, professore di sociologia all'Università Cattolica di Milano, è direttore scientifico dell'Osservatorio.
2: Il dato più significativo è certamente quello dei quasi 3 milioni di famiglie in cui è stato dichiarato che c'è stata una o più limitazioni nel numero di visite o di accertamenti che sono state effettuate nel corso dell'anno precedente. E quindi siamo di fronte a una condizione che non riguarda soltanto i poveri. Sono quasi 1 milione le famiglie non povere che hanno limitato il numero di visite e accertamenti. Quindi evidentemente siamo di fronte a qualcosa che ormai è fuori dal cono d'ombra della povertà e basta.
3: La salute diventa così una spesa da rimandare. Prima si rinuncia ai controlli, poi alle visite ed infine alle medicine.
4: Perché la povertà non è soltanto quanto prendo di stipendio al mese, perché anche chi prende uno stipendio ha molte spese e la spesa sanitaria è diventata più onerosa anche come prestazione proprio di servizi per curarsi, e quindi non è detto che lo stipendio riesca a coprire questa necessità.
5: Io prendo un farmaco che è un integratore, con tutto che ho delle esenzioni questo farmaco non mi viene passato. E queste scatole di questo farmaco arrivano da anche a pagare 40 euro. Qui se hai la possibilità di ricevere anche solo un blister, una piccola dose, anche è già tanto.
3: Nell'area metropolitana di Roma opera l'associazione Le Medicine, raccoglie i farmaci donati dai cittadini, aziende ed enti e li distribuisce a chi non se li può permettere.
1: Le famiglie che si rivolgono da noi sono, abbiamo circa 500 schede raccolte negli ultimi 2 anni. Rispetto all'anno scorso c'è un aumento almeno del 20%.
4: Non possono permettersi di prendere una prestazione sanitaria, quindi di fare delle visite specialistiche, e quindi si rinunciano, tendono a utilizzare il farmaco per rimandare e quel fastidio, quel dolore, perché non hanno la possibilità economica di arrivarci. Ecco.
0: Pensiamo che la fragilità sia gente che arriva a piedi qui, sì, però c'è già anche gente che viene in macchina qui per chiedere medicine.
6: Quindi si sta allargando la platea?
0: La platea dei fragili è di giorno in giorno più ampia.
2: Stranieri e italiani sostanzialmente si equivalgono tra gli utenti di questa realtà. Cioè a dire che la povertà è cresciuta, quella sanitaria, è cresciuta moltissimo tra gli italiani, non soltanto di una mancanza di reddito, ma ormai anche i poveri working poor, i poveri che pur lavorando non riescono ad avere abbastanza risorse

0: accedere, ad esempio, al bene salute.
1: Ma in questi ambulatori e farmacie non si cerca solo una medicina, si cerca qualcuno che ascolti.
2: Dietro la necessità delle persone di venire qui, che sono sempre di più e sono sempre in aumento, ci sono tanti bisogni e quindi bisogna anche capire come entrare in relazione con loro e cercare di mantenere anche il rispetto e della loro privacy e della necessità che li portano qui da noi.
3: Viene la gente per avere conforto e il conforto del medico è un pochino quasi quello stesso conforto che cerchiamo sempre e non riusciamo magari più a trovare, il conforto di una volta. Sapere che il medico di base era il nostro quasi secondo padre.
1: Povertà e solitudine camminano assieme e quando manca una rete familiare e sociale anche curarsi diventa più difficile.
0: La solitudine spinge le persone a cercare un conforto che non sia soltanto di tipo sanitario, ma che sia innanzitutto umano. Il rapporto con il medico curante dovrebbe diventare ancora più rilevante e significativo, ma questo non accade. E dunque la richiesta da parte delle persone di condizioni di disagio è quella di andare a rivolgersi a realtà dove questo tipo di rapporto può rifiorire.
1: C'è poi la questione delle liste d'attesa. E per molti l'unica soluzione diventa il privato.
4: Io per esempio ho una risonanza magnetica a fine mese prenotata 6 mesi fa col Servizio Sanitario Nazionale. E quindi ringrazio da una parte di aver trovato questo posto in 6 mesi, però se volevo farla prima era solo con l'intramenia o privatamente a pagamento.
5: Non è mai capitato di dover rinunciare ad una cura perché non aveva i soldi per poter fare questa cosa?
4: Sì, purtroppo, sì, mi è capitato perché purtroppo i tempi erano troppo lunghi e avevo fretta di fare queste cose e quindi sono dovuta andare a pagamento, sì, mi è capitato purtroppo. Le analisi a pagamento.
1: A Milano, il poliambulatorio dell'Opera San Francesco segue invece gli invisibili, migranti irregolari o senza fissa dimora.
6: Seguiamo soprattutto i pazienti, le persone che non hanno accesso al Servizio Sanitario Nazionale. Qualcosa come 7.000 pazienti all'anno e per un totale di circa 28.000 prestazioni, quindi una media di 4 prestazioni per ogni paziente che seguiamo. I pazienti che accedono sono sempre più complessi, hanno patologie, pluripatologie e soprattutto piano piano sta aumentando l'età media.
1: Quando la prevenzione salta, la malattia peggiora e così il disagio psicologico fa strada all'isolamento.
6: Sono persone che hanno un carico di disagio elevato. Noi cerchiamo anche di medicarli da questo punto di vista, offrendo loro un servizio di psicologia e psichiatria col quale cerchiamo di offrire davvero un supporto anche a questo disagio. Quello che colpisce sempre di più, sempre e comunque, sono i pazienti senza fissa dimora, che sono veramente quelli più ai margini, quelli che più hanno necessità, che vivono in condizioni igieniche drammatiche e quindi per il fatto che appunto le cure non sono tempestive, non sono complete.
1: A reggere questo pezzo di welfare sono migliaia di associazioni composte da cittadini, volontari, medici e farmacisti in pensione.
7: È importantissimo il ruolo del terzo settore come sostegno al sistema sanitario nazionale. Non può prendere il posto del sistema sanitario nazionale, chiaramente il terzo settore no, però può essere di grande ausilio perché da solo non si può riuscire, ci vuole una rete di aiuto, di sostegno di tante persone che umanamente si mettono a disposizione per aiutare queste famiglie in difficoltà.
0: In Italia ci sono circa 12.000 organizzazioni di terzo settore attive primariamente in ambito sociosanitario che danno da lavorare a circa 100.000 dipendenti. Oggi il servizio sanitario solidale sostanzialmente corre in parallelo rispetto al servizio sanitario nazionale.
3: Ho lavorato tanti anni all'estero, in Africa soprattutto, ma proprio tanti anni, e mi rendo conto che le difficoltà dei fragili qui sono le stesse dei fragili in Africa. La necessità di avere conforto.
7: Queste persone dovremmo ringraziarle noi quando vengono qua, perché sono loro che ricaricano noi, ci danno la possibilità di poter stare veramente meglio.
1: La povertà sanitaria oggi non ha un solo volto. Può essere quello di un migrante invisibile, di una madre che non arriva a fine mese o di un anziano solo, ma anche di un lavoratore che ha uno stipendio troppo basso per curare la sua malattia. Mentre cresce il numero di chi rinuncia alla propria salute, cresce anche una rete silenziosa, fatta di volontari, medici e cittadini che vogliono aiutare il prossimo e che danno dignità al diritto alla salute.
0: La tutela della salute come diritto fondamentale oggi è certamente a rischio ed è su questo che noi dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione pubblica, perché il nostro Servizio Sanitario Nazionale è uno dei beni più grandi che ci sono stati consegnati dai nostri costituenti prima e poi appunto da chi ha concepito ed edificato nel 1978 il Servizio Sanitario Nazionale.

0: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Garden Gourmet scontati del 40%. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Ora basta.
2: Vabbè, dai, acqua.
1: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
3: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
6: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
7: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
8: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
9: Papà, 3-2!
10: È umano, ragazzo mio. Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
11: Rinuncio!
8: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
10: Con i top match non è peccato.
12: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
13: Andate e guardatele tutte.

0: Addio a Emma Bonino, una delle protagoniste della storia politica italiana, volto del Movimento Radicale Italiano. Cordoglio unanime, il governo predispone i funerali di Stato. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle, tra accuse, ricordi e veleni. Da Dallas Trump promette ancora $5,000 agli americani se vincerà le midterm e incorona Vance come suo erede. Legge elettorale, passa l'emendamento di maggioranza con capilista bloccati, tre preferenze e alternanza di genere. Le opposizioni, faremo muro, prorogato lo sconto sulle accise di 7 giorni. Il governo chiede flessibilità su energia e difesa e scrive a Bruxelles. Il ministro Giorgetti avvia la procedura per l'attivazione della clausola nazionale di flessibilità prevista per gli investimenti. Un'anziana annega nell'auto in un sottopasso allagato vicino a Udine. Una donna uccisa da una scheggia di vetro della finestra schiantata dal vento. Il Como, alla prima uscita nella sua storia in Champions League, strapazza il Lipsia 4-1. Finisce 1-1 in Turchia tra Roma e Fenerbahce. Volley a Roma, a Napoli davanti a Mattarella, gli azzurri battono la Svezia. Buongiorno da Rai News 24. È morta a Roma Emma Bonino, storica leader dei radicali, l'annuncio dato da Più Europa. Bonino, 78 anni, aveva combattuto una lunga malattia ed era ricoverata da alcuni giorni a Roma. Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai, così sui social Più Europa. Linea alla nostra inviata Angela Caponnetto.
1: Sì, buongiorno. Un commosso segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, è arrivato proprio poco fa qui nella clinica dove questa notte è deceduta Emma Bonino. Dopo essere stata ricoverata al Santo Spirito, era arrivata qui alla casa di cura nostra Mercede. Riccardo Maggi ha voluto sottolineare l'importanza di questa donna, una donna vera delle istituzioni, ha detto, e anche una donna che ha combattuto sempre, non soltanto per i diritti umani, ma anche proprio perché ci fosse una forte impronta nella politica, nella sua politica. Ha detto, molto commosso, che ringrazia anche la Presidente del Consiglio Meloni, perché molto probabilmente ci saranno i funerali di Stato, come è stato richiesto proprio dal partito, e la prossima settimana. Prima di lui sono entrati il Presidente Alisei di Più Europa, accompagnato da Della Vedova, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, ma io vi farei sentire che cosa ha detto proprio Riccardo Maggi prima di entrare in clinica, e poi la linea torna a voi.
2: Un dolore immenso, una perdita, anche un vuoto straordinario. E una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, non deriva dal potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che faremo, continueremo a fare, sapendo di averla al nostro fianco. Io voglio ringraziare a nome di tutti noi la Presidente del Consiglio Meloni, la quale mi ero permesso stamattina di suggerire l'ipotesi di funerali di Stato, e devo dire che ha avuto una grande sensibilità istituzionale. Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, insieme di lotta popolare per i diritti di tutti, per le conquiste sul terreno delle libertà individuali, per le più grandi conquiste che questo Paese abbia mai avuto.
0: E lo abbiamo sentito, la politica, i diritti civili, l'Europa, tre delle parole chiave della vita di Emma Bonino. Vediamo un profilo della storica leader radicale nel servizio di Alberto Puoti.
3: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino, è il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
4: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
3: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del

0: parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la Presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
1: Profondo cordoglio da parte delle istituzioni, delle forze politiche per la scomparsa di Emma Bonino. Intanto la legge elettorale è ancora al centro del dibattito dopo lo scontro di ieri in Senato. Fra poco andremo da Eva Giovannini per conoscere anche quest'altro aspetto della politica, ma prima parlavamo ovviamente della parola chiave della vita di Emma Bonino, ovvero l'Europa. Europarlamentare, commissaria europea negli anni 90, Emma Bonino ha lasciato una traccia indelebile anche nelle istituzioni dell'Unione e da Bruxelles arrivano le prime reazioni di cordoglio. Andiamo in diretta dal corrispondente Donato Bendicenti.
2: Sì, la prima in assoluto a reagire alla scomparsa di Emma Bonino è stata la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, che ha detto: Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto, ha sempre scelto di andare avanti indicando lei le strade da percorrere, così che verrà ricordata in Italia e così che verrà ricordata a Bruxelles, dove ha ricoperto gli incarichi di deputata al Parlamento europeo, di commissario europeo. L'Europa per cui si è battuta sentirà la sua mancanza. E poi il vicepresidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto: con Emma Bonino scompare una protagonista del nostro tempo in Italia e in Europa, dove ha ricoperto ruoli di primissimo piano. Ovviamente poi il cordoglio ai familiari, ma anche alla comunità politica che Emma Bonino incarnava, mancherà a tutti. Così Fitto e poi la leader, la presidente del gruppo dei socialisti e democratici in Europa, Iracê García Pérez. Ricorderemo Emma Bonino per la sua instancabile difesa dell'uguaglianza, dei diritti delle donne, delle libertà. Oggi l'Europa perde una grande europeista, una democratica e un esempio di impegno politico. Linea a te.
1: Diciamo del cordoglio della politica italiana impegnata anche nella riforma della legge elettorale. Allora andiamo in diretta a Montecitorio, Eva Giovannini.
3: Sì, esattamente, la prima ad omaggiare Emma Bonino è stata proprio la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con un post sui suoi social, e poco fa appunto ha annunciato che si stanno predisponendo le esequie di Stato per l'ex senatrice. Tutto il mondo, va detto, della politica sta salutando Emma Bonino. Il Senato ha osservato un minuto di silenzio intorno alle 11. D'altronde Emma Bonino di quell'aula era stata anche vicepresidente, e dicevo anche il Presidente del Senato e quello della Camera, livelli insomma più alti delle istituzioni, hanno ricordato la presenza di Emma Bonino nei palazzi e le istituzioni, ma lo ha fatto ovviamente anche tutto il mondo dei partiti. Lo ha fatto il Partito Democratico con un post di Elly Schlein che ha detto: ciao Emma, grazie per tutto quello che ci ha insegnato. Lo ha fatto il Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte, che ha parlato di rara passione. Lo ha fatto la Lega ricordando appunto la passione civile di Emma Bonino, e anche Calderoli a titolo personale ha ricordato l'amica Emma. Lo ha fatto Lupi di Noi Moderati, lo hanno fatto anche ex Presidente del Consiglio come Romano Prodi o come Paolo Gentiloni, che ha scritto: Emma voleva sempre cambiare le cose e talvolta ce l'ha anche fatta. Emma Bonino, ricordiamo, l'ha fatto spesso battaglie personali molto accese. Una delle sue battaglie era proprio sulla legge elettorale. Emma Bonino era a favore del maggioritario per dare maggiore stabilità, ma comunque il Senato proprio nel giorno della sua morte si trova ad affrontare questo passaggio sulla legge elettorale. Sono ripresi all'esame dell'Aula i voti sugli emendamenti. Ieri è stata una giornata appunto in Senato particolarmente convulsa. Alla fine il centrodestra si è ricompattato, Fratelli d'Italia non ha votato l'emendamento a prima firma Partito Democratico sulle preferenze libere, è passato appunto il testo della maggioranza con 3 preferenze più i capilista bloccati, preferenze che volevano siano moderati che Fratelli d'Italia. Sentiamo su questo Sallemi.
4: A Fratelli d'Italia tornano le preferenze nella legge elettorale. Gli italiani devono poter scegliere chi li rappresenta. È un passo storico che la sinistra ha

0: ha sempre cercato di sabotare.
1: Dunque, respinto su questo punto delle preferenze il tentativo delle opposizioni di dividere la maggioranza, le accuse però di incoerenza sfioccano da tutte le parti, dai banchi dell'opposizione che gridavano appunto vergogna, dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, ma persino i vannacciani. Sentiamo da Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.
2: Giorgia Meloni legge elettorale, voleva le preferenze, invece ha messo i capilista bloccati e adesso indica il Premier violando le prerogative del Capo dello Stato e quindi la nostra Costituzione.
1: Infine Italia Viva che dice che la legge elettorale che sta venendo fuori è incomprensibile e gli elettori dicono si troveranno nell'urna una lenzuolata. È tutto.
3: E sulla legge elettorale arrivano anche le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Meloni, che rivendica il voto sulle preferenze, ribadisce la sinistra non è credibile dopo averle respinte. Allora ascoltiamo Meloni nel punto stampa a margine di un evento sul riso a Vercelli.
4: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il Premier, il programma, il parlamentare. Io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra. Mi pare francamente poco credibile che ci si dica che non è abbastanza, per esempio sulle preferenze, quando le preferenze mancano in questa nazione per l'elezione del Parlamento da oltre 30 anni e quando non più di un mese fa la sinistra festeggiava con lo champagne in aula per aver affossato l'emendamento che le introduceva.
3: Alessandro Di Battista potrebbe essere domani in Italia. L'ex 5 Stelle, ricoverato a Cuba, dovrebbe salire oggi sul volo sanitario che, facendo alcune tappe, dovrebbe impiegare 12 ore per riportarlo a casa. Di Battista si trovava nell'isola per realizzare un reportage, ma il 28 agosto ha avuto un ictus ed è stato ricoverato e anche operato. Da giorni si lavora per il suo rientro in Italia, dove potrà proseguire le cure, ma le sue condizioni finora non erano compatibili con il viaggio. Il 4 settembre un primo tentativo di rientro, pagato dalla sua assicurazione sanitaria, era fallito a causa di un peggioramento delle condizioni dell'ex deputato, che avevano convinto i medici cubani a intervenire chirurgicamente. Operazione ben riuscita. Di Battista ha comunicato alla sua associazione Schierarsi, sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento. Dopo due giorni di attesa, la Corte d'Appello Civile di Milano conferma il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Resta dunque valido il provvedimento di fine luglio che ne stabilisce la chiusura entro il 28 ottobre. Respinta l'istanza di sospensiva dello stop delle attività presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Le mosse del governo verso la legge di bilancio. L'Italia ha chiesto formalmente a Bruxelles di usare la clausola di flessibilità. Intanto è in vigore da oggi il nuovo sconto su diesel ai distributori. Ma con le quotazioni alte di petrolio e gas, la manovra d'autunno sarà complicata. Alessandro Marchetti.
5: Ormai è ufficiale, il Ministero dell'Economia ha fatto partire per Bruxelles la lettera con cui il governo chiede l'uso della clausola di flessibilità. Si tratta di fare spesa in deficit per investimenti in energia e difesa. 36 miliardi che si potranno usare nella legge di bilancio. Come? I progetti andranno concordati con l'Europa. Di sicuro l'esecutivo conta molto sulla revisione dei conti del 2025. Il 22 settembre, infatti, dall'Istat si saprà se l'Italia potrà uscire dalla storica procedura europea per deficit eccessivo. Servirà a usare la flessibilità senza entrare in nuove infrazioni. Ma la legge di bilancio si preannuncia un rompicapo. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 17 settembre lo sconto sul diesel. Aiuti mirati, di cui si parla da giorni, dovrebbero arrivare solo la prossima settimana. Da marzo sono stati spesi oltre 2,1 miliardi per i carburanti, il che complicherà la caccia alle risorse, specie se la guerra nel Golfo minaccia di tenere alte a lungo le quotazioni di petrolio e gas. Un barile di greggio sul Brent è stabilmente sopra i $100. Il gas alla borsa di Amsterdam si vende a oltre 80 dollari a megawattora e i prezzi al distributore restano alti. In 24 ore il prezzo medio del diesel è aumentato di un centesimo, ora si vende a 2,19 euro. Stesso incremento per la benzina che si vende in media a 2,08 euro. Una mossa del governo è puntare sulla produzione nazionale. L'esecutivo d'ora in poi potrà esercitare

0: poteri sostitutivi verso le regioni, obiettivo accelerare le licenze per cercare idrocarburi sulle coste italiane.
1: E oggi 11 alle Torri Gemelle e al Pentagono, 2977 luci nel cielo di New York, stiamo vedendo una per ciascuna delle vittime. Sul porto della città un gigantesco spettacolo di droni ha fatto riapparire nel cielo notturno la sagoma delle Torri Gemelle. I droni, sollevatisi inizialmente come una spirale luminosa, si sono progressivamente allineati fino a ricreare le due torri nella loro dimensione originaria. Un omaggio alle 2977 persone uccise negli attacchi al World Trade Center, al Pentagono e sul volo 93. L'installazione è realizzata con il coinvolgimento di familiari delle vittime, sopravvissuti e soccorritori, anticipa le commemorazioni di oggi per il 25esimo anniversario. Allora, riviviamo quanto accaduto l'11 settembre 2001 con Veronica Fernandez.
2: La memoria cede il passo alla storia. Per un quarto della popolazione americana, i nati dopo il 2001, l'11 settembre è distante come Hiroshima, raccontato da Reel Sgranati con scritte in post-produzione. Alle 8.46 il primo aereo, il volo American Airlines 11, si abbatte contro la torre nord del World Trade Center. Il secondo colpisce la torre sud alle 9.03. Si è ormai capito, è un attacco terroristico. Dietro ci sono Osama Bin Laden e Al-Qaeda. Alle 9.37 il terzo aereo centra il Pentagono, sede della difesa. Il quarto, il volo United 93, si schianta a Shanksville dopo un tentativo disperato dei passeggeri di prenderne il controllo. Arriva il crollo, la torre sud alle 9.59, la torre nord alle 10.28. New York è avvolta dal fumo e dalla polvere. L'America è cieca di futuro. I morti sono 3.000. È un giorno non ancora finito, l'11 settembre.
3: Terrorism against our nation will not stand.
2: Il presidente George W. Bush promette di colpire i responsabili. Si apre una stagione lunga di guerre e fratture. L'Afghanistan contro i talebani che ospitano Al-Qaeda è la prima. 20 anni dopo gli Stati Uniti se ne andranno così e i talebani riprenderanno il governo. Poi c'è l'Iraq nel 2003 con le armi di distruzione di massa mai trovate. L'America vuole proteggersi. La guerra al terrorismo è Guantanamo, il Patriot Act, in cui la sorveglianza erode la privacy, preludio di quella di oggi, fatta di algoritmi e intelligenza artificiale. È l'inizio del dilemma, sicurezza o libertà. Nascono il Dipartimento di Homeland Security e ICE, l'agenzia che nei mesi scorsi ha implementato con violenza e trattamenti degradanti le politiche anti-immigrazione di Donald Trump. Il filo a ritroso porta anche alle aggressioni post-11 settembre contro persone arabe e musulmane. È da lì che alla domanda «chi sono gli americani?» arriva una risposta sempre più restrittiva.
1: E c'è anche il ricordo del Presidente della Repubblica Mattarella che parla di pagina abietta nella storia dell'umanità. Il valore della pacifica convivenza, afferma il Capo dello Stato, ispiri le relazioni tra i popoli senza cedimenti alla logica della guerra. Il servizio di Francesco Accardo.
4: Una pagina abietta, un punto di svolta nella storia contemporanea che aprì a nuovi successivi drammi. 25 anni dopo, Sergio Mattarella legge gli eventi dell'11 settembre 2001 con le lenti degli anni che seguirono e della realtà drammatica dei nostri giorni. 10 anni fa, nel suo primo viaggio da Presidente della Repubblica negli Stati Uniti, Mattarella si fermò a lungo al memoriale delle Torri Gemelle. Un ricordo, scrive oggi, che rimane impresso nella coscienza di ciascuno. Il Capo dello Stato ricorda il tributo pagato anche dalla comunità italo-americana, i morti furono più di 400, ricorda la risposta ferma, immediata e corale della comunità internazionale, a partire da Italia ed Europa, l'impegno contro ogni forma di terrorismo che, sottolinea, resta fermo anche di fronte all'emergere di logiche di sopraffazione e di nuovi conflitti. Guardando all'oggi, e l'appello ribadito da Mattarella, deve essere il valore della pacifica convivenza tra i popoli a ispirare i comportamenti, senza cedimenti alla logica della guerra che sembra invece prevalere in troppi teatri. Solo una cooperazione coraggiosa, giusta e lungimirante, conclude il Capo dello Stato, può garantire pace, sicurezza e prosperità alle future generazioni.

0: E state vedendo la nostra notizia dell'ultima ora, il messaggio di Mattarella anche sulla scomparsa di Emma Bonino. Dice Mattarella: addolora profondamente e ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, è stata protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società parlamentare. Queste le parole di Sergio Mattarella. Torniamo negli Stati Uniti, a Dallas, alla convention repubblicana, il discorso di chiusura di Donald Trump, che ribadisce la promessa di $5.000 per ogni americano in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato, e poi rivendica i risultati fin qui ottenuti dalla sua amministrazione. L'inviata a New York, Francesca Romana Elisei.
1: Il secondo e ultimo giorno della convention repubblicana schiera i big del partito. Robert Kennedy dice che suo padre e suo zio non riconoscerebbero i democratici di oggi perché la tesi. Si tratta di socialisti, anzi comunisti, estremisti. La ex portavoce della Casa Bianca, Carolyn Leavitt, rincara la dose e dice: vogliono toglierci il diritto alla proprietà privata. Tutti, compreso Donald Trump Jr., omaggiano Charlie Kirk, influencer, ambasciatore della dottrina MAGA, assassinato esattamente un anno fa. Interventi che scaldano l'atmosfera in attesa del vicepresidente Vance, che tiene un discorso da presidente in pectore. Parla di famiglia e figli per rilanciare la sua idea di America, lontanissima dall'ideologia transgender. Si scaglia contro i democratici, colpevole, dice, di aver portato in bancarotta il paese e addirittura di aver plaudito all'11 settembre. E un manifestante che sventola la bandiera messicana dice: caro mio, se ti piace tanto il Messico, vacci, ti compro il biglietto. La tolleranza zero contro i migranti passa anche da un fuori programma. Al presidente Trump, che il giorno prima aveva parlato per quasi 2 ore, spetta la chiusura. Giusto un veloce cenno all'Iran, che lo sta penalizzando nei sondaggi, ma ripete la promessa di dare $5.000 a ciascun cittadino in caso di vittoria dei repubblicani.
0: Trump impegnato ovviamente anche nelle guerre, nelle crisi internazionali. Occupiamoci di Yemen, perché un'altra rotta di navigazione commerciale è minacciata. Parliamo del Mar Rosso. Le milizie sciite degli Houthi, vicinissime all'Iran, nelle ultime ore avrebbero preso il pieno controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Sentiamo Ilario Piagnarelli in studio.
2: In una rapida avanzata, gli Houthi prendono il controllo dell'intera costa del Mar Rosso. Il titolo di apertura di Al Jazeera: gli Houthi da anni controllano la parte nord-occidentale dello Yemen, inclusa la capitale Sana'a. Sono ribelli sciiti sostenuti e armati dall'Iran, ma negli ultimissimi giorni avrebbero compiuto questa discesa verso lo stretto di Bab el-Mandeb, determinati a chiudere la cruciale rotta commerciale, questa non solo per il petrolio come Hormuz, ma anche per tutti i commerci, il traffico di container verso e dall'Europa. Ma il primo paese ad essere colpito sarà l'Arabia Saudita, se effettivamente riusciranno a chiudere lo stretto come minacciano, perché ha spostato dallo stretto di Hormuz il 60% delle proprie esportazioni petrolifere verso il Mar Rosso. Nelle ultime ore, secondo sempre Al Jazeera, gli Houthi si sarebbero impossessati anche dell'isola di Perim, è il centro esatto dello stretto di Bab el-Mandeb. Proprio da qui si capisce quanto sia strategica. In quelle acque opera la missione europea Aspides, una missione anti-Houthi lanciata dall'UE nel 2024. L'Italia partecipa con la fregata Bergamini.
0: Altro fronte caldo, il Libano. La distruzione di infrastrutture di Hezbollah da parte dell'esercito israeliano nel sud del paese avrebbe provocato un sisma di magnitudo 4.1. Andiamo dalla corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
3: Era ormai sera quando improvvisamente sulle colline di Al-Tahr, a ridosso della città di Nabatieh, c'è stata un'esplosione violentissima. Pensate che è stata registrata addirittura una scossa pari a 4.1 gradi su scala Richter, più di 1000 tonnellate di esplosivo, per far saltare in aria non soltanto un tunnel, ma una rete di tunnel per quasi 5 chilometri e mezzo che erano proprio dentro queste colline. Era forse la rete di tunnel strategica più importante di Hezbollah, del movimento sciita filo iraniano. Dentro c'era veramente di tutto, c'erano armi, droni, missili, e da qui partivano le varie spedizioni che i miliziani compivano verso il nord di Israele. Ad anticipare fra l'altro questa esplosione era stato proprio pochi minuti prima lo stesso premier Netanyahu, che al termine della preghiera al muro del pianto per il capodanno ebraico che è imminente ha detto: stiamo per far saltare in aria forse il punto strategico più importante. Ovviamente l'allerta a questo punto è alta, perché si teme che ci possa essere una risposta da parte dell'Iran, perché non c'erano soltanto miliziani sciiti di Hezbollah, ma c'erano anche iraniani dentro questi tunnel, e ovviamente questo è uno smacco importante per Hezbollah, perché come dicevo proprio da questa zona aveva lanciato tantissimi attacchi negli ultimi anni verso Israele. Ma c'è stato anche un altro attacco anche nella striscia di Gaza, in particolare a Khan Yunis, dove Israele ha compiuto un raid mirato per uccidere un comandante di Hamas di questa parte della striscia. La linea a te.
0: Ora la guerra in Ucraina. Dopo i 5 morti a Pavlorad questa mattina, nuovi raid russi hanno colpito Kiev. Da Zaporizhia l'inviata Raffaella Cosentino.
4: Purtroppo non si fermano gli attacchi russi sui civili in Ucraina, e è stata colpita di nuovo oggi Pavlograd, che si trova nella regione di Dnipro. Sono stati uccisi due lavoratori della Ditec, la compagnia elettrica, sempre a Pavlograd. Nelle ultime 24 ore c'era stato l'attacco più letale nel primo pomeriggio. Ieri un attacco su un centro commerciale ha causato la morte di 5 persone, il ferimento di un'altra settantina, e poi martellata di nuovo oggi la capitale Kiev, dove sono state colpite da droni russi diverse stazioni di rifornimento, stazioni del carburante, e ci sono state 2 vittime, mentre altri 8 persone sono rimaste ferite su un bombardamento su un palazzo di 9 piani, sempre nella capitale ucraina. E intanto il presidente Zelensky ha condannato l'attacco a Pavlograd, quello in cui appunto sono morte persone che erano andate semplicemente a fare acquisti o si trovavano per strada, mentre l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, non condivide l'ottimismo di Trump e dei suoi inviati sulla disponibilità della Russia a un accordo di pace, perché dice continua invece ad attaccare i civili in Ucraina. A te.
0: Continuano anche gli attacchi ucraini con droni, sono state colpite 2 regioni russe, mentre il presidente Putin, alla vigilia del vertice dei BRICS, ha incontrato l'omologo indiano Modi. Da Mosca in diretta la corrispondente Eliana Mistretta.
5: Sono 777 i droni ucraini abbattuti nella notte dalla difesa russa in varie regioni, sotto tiro a Saratov, una raffineria di petrolio, e ancora una volta i magazzini dell'Azov, uno dei colossi del commercio online russo, ma i droni hanno raggiunto anche Volgograd, Tula e Perm. Intanto il presidente Putin nella notte è arrivato a Nuova Delhi, dove domani inizia il vertice dei BRICS. Oggi ha incontrato il premier indiano Modi per parlare di commercio, di sicurezza. Modi, che la settimana scorsa dal Kirghizistan aveva lanciato a Putin un appello per la pace in Ucraina. E l'Ucraina, così come il conflitto in Medio Oriente, faranno da sfondo a questo vertice BRICS che celebra i 20 anni della sua esistenza, oltre a parlare di altri temi. Ieri, in viaggio verso l'India, Peskov, il portavoce, aveva detto: Mosca è pronta alla pace, ma in attesa ancora si continuerà a combattere. Le condizioni russe per la pace non sono cambiate. Mosca rivendica il controllo sulle 4 regioni ucraine del Donbass, che occupa parzialmente, e il no all'ingresso dell'Ucraina nella NATO. Linea a voi.
0: Torniamo in Italia per parlare di maltempo, fenomeni violenti a nord anche al centro, con temporali, fulmini e trombe d'aria. Sinalunga, in provincia di Siena, una donna è morta dopo essere stata investita dai vetri rotti di una finestra che stava cercando di chiudere. Cerchiamo di capire come evolverà questa fase. Ne parliamo con il tenente colonnello dell'aeronautica militare Filippo Petrucci.
6: Si è spostata verso il meridione, lì adesso sono in atto delle piogge e anche qualche temporale. Oggi saranno un po' più frequenti sull'area tirrenica tra Calabria e Sicilia, ma anche nelle altre zone del sud sarà possibile qualche pioggia. Va meglio al centro-nord, dove è tornato a splendere il sole. Anche domani il maltempo insisterà al meridione, ci saranno ancora delle piogge e qualche temporale che localmente potrà risultare intenso, quindi associato a grandine e anche forti raffiche di vento. Decisamente meglio al centro-nord, dove invece tornerà a splendere il sole. Bisognerà aspettare la giornata di domenica per vedere il miglioramento consolidarsi su tutto il paese, quando il sole tornerà a splendere quasi ovunque.
0: Ed ora andiamo a Venezia, penultimo giorno della mostra del cinema, ultimo film italiano in concorso. Linea all'inviato Lorenzo di Las Plazas.
7: Sì, buongiorno. Allora, è stato già assegnato qualche premio minore, per esempio quello della Croce Rossa è andato al film di Cedric Kahn, A Place to Heal, un posto per curare, che tratta di giovani, di adolescenti ricoverati in un reparto di neuropsichiatria. Poi nel pomeriggio ci sarà la premiazione delle giornate degli autori e il Leoncino d'Oro, quello assegnato dagli studenti. Intanto stasera arriverà alle 21 sul tappeto rosso Russell Crowe per il suo film What Love Builds, che è una sorta di autoritratto attraverso la musica, cioè Russell Crowe che noi conosciamo meno, cioè quello di musicista. Dicevi, ultimo film italiano in concorso oggi è il film di Marco Bechis, Ritorno a Buenos Aires, che torna dopo il Garage Olimpo, che era del 1999, torna sugli stessi argomenti 27 anni dopo, e parla non tanto delle torture che subì in quel Garage Olimpo, che era appunto il carcere della dittatura militare argentina, ma del processo a chi lo aveva torturato, sequestrato e torturato. Un film che parla più che altro della sopravvivenza, cosa significa essere sopravvissuti mentre altri sono invece morti. C'è ancora il film in concorso Rami Noor, A Bit of Light, un po' di luce, di Ali Asghari, racconta di un medico iraniano che dopo aver curato delle persone che avevano partecipato a una manifestazione, gli viene chiuso il suo ambulatorio, si ritrova senza lavoro, decide di suicidarsi, poi passa una giornata in famiglia e capisce che la sua vita non è soltanto sua, ma appartiene anche ai suoi familiari. Quindi un film che ragiona su cosa succede a un uomo, a una persona, quando lo Stato ti toglie tutto, il lavoro e la speranza. È un film che appunto ragiona su questo e parla dell'Iran contemporaneo. Ci sentiamo più tardi.
0: A più tardi, ora linea alla regia, poi torniamo con la seconda parte del telegiornale.
8: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
9: Eresia, questa è da punizione. Diretta.
10: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
11: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
9: Gufare in campionato è umano, in Europa è diabolico.
12: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
13: Andate e guardatele tutte.
14: Si infiammano se lavi male i denti.
15: Gengive.
14: Ah, ma quindi li lavo male.
15: Il manuale non è il massimo.
16: Passa ora al piaio.
17: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
18: Enigma risolto.
17: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
19: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
20: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
17: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
21: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
22: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
21: Andiamo!
23: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane, più 985 euro.
21: Non fartela scappare!
23: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina oggi.
24: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A settembre retta da 1550 euro.
25: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
26: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. spettacolari emozioni.

0: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
1: Bentornati in diretta su Rai News 24, facciamo un riepilogo delle nostre notizie in primo piano, a cominciare dalla morte di Emma Bonino, protagonista con i radicali di molte battaglie referendarie, dal divorzio all'aborto, parlamentare, ministra della Repubblica, poi commissaria europea. Aveva 78 anni, ha impresso un segno nella vita della Repubblica, il ricordo del presidente Mattarella, la sua priorità era l'unità e la maggiore integrazione dell'Europa. Meloni conferma i funerali di Stato. L'iter parlamentare della riforma elettorale, il Senato ha approvato le preferenze selettive, ovvero la possibilità di indicare 3 candidati in una rosa di nomi già presentati sulle schede con capolista bloccato. Le opposizioni attaccano, denunciano quelle che definiscono preferenze annacquate. Il testo passerà il 28 settembre all'esame della Camera. 25 anni fa l'attacco dell'11 settembre negli Stati Uniti, quasi 3.000 persone persero la vita. A Ground Zero a New York, oggi la cerimonia di commemorazione con il vicepresidente J.D. Vance e gli ultimi 4 ex presidenti, mentre Trump sarà al Pentagono. Una pagina abietta nella storia recente dell'umanità, queste le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. L'anniversario, sottolinea la Premier Meloni, ci ricorda che la democrazia e la sicurezza non sono conquiste scontate, che abbiamo il dovere di preservare insieme. E poi il Medio Oriente, in Libano continuano gli attacchi israeliani, l'esercito ha fatto detonare più di 1.100 tonnellate di esplosivo per far crollare un tunnel utilizzato da Hezbollah. Secondo una ONG l'esplosione sarebbe stata la causa di un terremoto di magnitudo 4.1. Non si spegne il conflitto tra Stati Uniti e Iran, lunedì si terrà un vertice su Hormuz tra i paesi del Golfo e le controparti iraniane. In Yemen le milizie filo-iraniane degli Houthi avrebbero preso il pieno controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio chiave del Mar Rosso. E a 25 anni dall'attacco alle Torri Gemelle, il sindaco di New York, Zoran Mamdani, pubblica migliaia di pagine di documenti che sembrano confermare come le autorità sapessero che nell'area c'era dell'amianto, ma avrebbero nascosto queste informazioni alla popolazione. Marina Lalovic.
2: Administration after administration has ignored those calling for answers and clarity.
3: Si sono ammalati perché credevano alle autorità che l'area era sicura. A distanza di 25 anni dall'attacco terroristico, il sindaco di New York, Zoran Mamdani, decide di rendere pubbliche le verità scomode, rivelate nel rapporto in oltre 170.000 pagine, che riportano come l'amministrazione della città sapeva della tossicità dell'aria a seguito dell'attacco e come ha manipolato questa informazione. Chi viveva vicino a Ground Zero veniva rassicurato sulla qualità dell'aria, nonostante i dati interni e le esperienze dei residenti contraddicessero questi dati. Il numero di morti per malattie correlate all'11 settembre parlano chiaro e sembrano ormai superare quelli del giorno dell'attacco. Le conseguenze fisiche e mentali coinvolgono ancora decine di migliaia di persone in tutto il paese. Si manifestano per molti con malattie dovute all'esposizione alla polvere tossica che ha ricoperto la città. Almeno 140.000 persone si sono iscritte al programma sanitario del World Trade Center e a 49.000 di loro è stato diagnosticato un tumore. Il rilascio del rapporto pone anche fine a una causa intentata dal gruppo di difesa dei diritti delle vittime dell'11 settembre che aveva citato in giudizio la città per ottenere maggiori aiuti federali e dare il via a ulteriori ricerche sugli esiti sanitari.
2: This is only the beginning.
3: La pubblicazione è solo l'inizio, rassicura Mamdani. Altri documenti verranno pubblicati nel corso dei prossimi mesi.
1: Insomma, 25 anni dagli attentati restano interrogativi, zone d'ombra ancora al centro del dibattito, dalle falle nella sicurezza alle domande sulla ricostruzione di quei drammatici eventi. I misteri irrisolti dell'11 settembre nel servizio del corrispondente Marco Valerio Loprete.

0: L'attentato più letale della storia americana e probabilmente quello più seguito in diretta TV in tutto il mondo da circa 2 miliardi di persone. Eppure ci sono ancora alcuni misteri su genesi operativa e complicità dietro quell'attacco. Ruotano per esempio attorno alla figura di Omar al-Bayoumi, cittadino saudita al centro di una causa federale negli Stati Uniti, intentata da familiari delle vittime dell'11 settembre, convinti della complicità delle autorità di Riyadh con i fanatici di Al-Qaeda. Al-Bayoumi aiutò due futuri dirottatori del 2001 a stabilirsi in America, ma per la Commissione Nazionale d'Inchiesta sull'11 settembre non sapeva fossero terroristi. L'FBI però, dopo quell'inchiesta, lo ha descritto come un collaboratore dell'intelligence saudita. E poi, dalla sua casa inglese, perquisita subito dopo l'attentato, è emerso questo disegno con un aereo e un'ambigua formula matematica. Non solo, la BBC ha appena pubblicato un video in cui Al-Bayoumi, alla fine degli anni 90, in California, gioca a paintball con fucili ad aria compressa con un futuro capo di Al-Qaeda, Al-Awlaki, e con quello che sarebbe un funzionario del Ministero Saudita per gli Affari Islamici. Ma Al-Bayoumi, a Riyadh dal 2002, ha sempre negato ogni coinvolgimento. Altra luce potrà farla il processo penale contro Khalid Sheikh Mohammed, kuwaitiano, considerato la mente dell'11 settembre, dal 2003 nel carcere di Guantanamo. Prima udienza dopo vari rinvii nel giugno 2028, ma per un giudice militare alcune sue confessioni non si potranno utilizzare perché ottenute sotto tortura della CIA.
1: E l'attentato alle Torri Gemelle, quelle immagini scioccanti vissute in diretta TV, hanno lasciato un segno anche nel mondo del cinema. Il servizio di Laura Longo.
2: Tutti i monitor televisivi impazziti che non capiscono cosa sta succedendo, il caos, ecco la messa in scena del caos.
3: La prima pellicola sull'attentato alle Torri Gemelle è 11 settembre 2001, è un'opera corale in cui 11 grandi registi, dai Naritu a Yamamura, raccontano da varie angolazioni l'evento vissuto in diretta TV che ha sconvolto il mondo.
2: Il cinema a volte ha cercato di immaginare ciò che non abbiamo visto di quell'evento, cosa è successo sugli aerei, cosa hanno fatto i passeggeri, i piloti, i terroristi, cosa provavano le vittime nel momento in cui si sono accorte della tragedia che stava per incombere su di loro.
3: Come in United 93, scritto, diretto e prodotto da Paul Greengrass, in Fahrenheit 9/11 invece Michael Moore, con un lungo lavoro di ricerca, analizza il dopo attentato. È un film intenso che vince la Palma d'Oro a Cannes nel 2004. Il regista Oliver Stone, con il suo World Trade Center, racconta gli eventi di quell'11 settembre e il coraggio del corpo dei vigili del fuoco e delle forze di polizia di Manhattan. Spike Lee, nella 25esima ora, mostra per la prima volta in un film Ground Zero è una New York ancora traumatizzata dall'attentato. 25 anni dopo, le storie delle vittime, dei soccorritori, dei sopravvissuti restano immerse nel racconto di immagini potenti, di cruda e scioccante realtà.
2: Il cinema, secondo me, ha vissuto l'11 settembre come una sorta di trauma, un trauma dentro la dimensione della finzione, dopo il trauma nella realtà.
1: E vi ricordo il nostro speciale proprio dedicato all'anniversario, il 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle alle 14.30 qui a Rai News 24. Torniamo in Italia per la cronaca. 19 egiziani sono stati espulsi dall'Italia e rimpatriati in Egitto con un volo charter diretto al Cairo. Gli stranieri rimpatriati hanno precedenti di polizia e precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. Prosegue l'attività della Direzione Centrale dell'Immigrazione della Polizia delle Frontiere con la collaborazione della Repubblica Araba d'Egitto in base all'accordo che stabilisce il rimpatrio di cittadini arrivati in Italia illegalmente. Complessivamente dall'inizio del 2026 sono stati 400 i cittadini egiziani rimpatriati. È morto nella notte l'operaio di 34 anni precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era a lavoro in un edificio, in un oleificio a Barletta. Monica Arcadio.
4: Un volo di 10 metri mentre era impegnato in lavori di manutenzione in un oleificio a Barletta nel nord barese. Così è morto un operaio di 34 anni, Vincenzo Di Benedetto, mentre lavorava su un cestello accanto alla bocca di un silos. Per cause non ancora chiarite, l'uomo improvvisamente è precipitato nel vuoto. Questo sarebbe accaduto secondo una prima ricostruzione dei fatti. Soccorso è stato trasportato all'ospedale della vicina Andria. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Alle 23 è morto. Carabinieri e ispettori dello Spesal stanno indagando per capire cosa sia accaduto. L'area dove in queste ore sono stati effettuati i rilievi è stata posta sotto sequestro. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori, le immagini delle telecamere di videosorveglianza.
1: Morta nella notte a Viareggio una donna di 46 anni in bicicletta investita da un furgone di cui si sono perse le tracce. Il conducente è scappato. È accaduto alle 3 di questa notte. All'arrivo dei carabinieri la donna era in condizioni gravissime. I sanitari hanno tentato di stabilizzarla, ma durante il trasporto in ospedale è morta. Da una prima ricostruzione pare che il furgone avesse sorpassato un'auto investendo la vittima. I carabinieri sono sulle tracce dell'uomo alla guida del furgone. Siamo ora allo sport con il calcio in Champions League. L'esordio vincente del Como 4-1 contro il Lipsia. Como l'unica squadra italiana a vincere questo primo turno di Champions League. Ormai non si parla più di una favola, ma di una realtà sempre più vincente. Vediamo il servizio di Laura Cerveglione.
5: Da quel ramo del lago di Como, dove Manzoni immaginava promesse di matrimonio e non di Champions, da quei gradoni di cemento del Sinigaglia adeguati in estate agli standard UEFA, da qui sulle note di Rino Gaetano hanno esultato i comaschi che 7 anni fa tifavano la squadra in Serie D in campi con sedie di plastica. Riduttivo chiamarla favola, inverosimile se fosse un romanzo. Como-Lipsia 4-1 si chiama leggenda. Ora in quel gioiello di razionalismo risuona l'inno della Champions e si impartiscono lezioni a una tedesca più che attrezzata, scesa a conoscere quasi in una moderna Italian Rise la misteriosa italiana debuttante di Champions su questa sponda del lago che così piace a Hollywood. Como preferita a Madrid da Nico Paz, Como del demiurgo Fabregas che l'ha sposata respingendo la corte dell'Inter scudettata e degli altri potentati d'Europa con il suo calcio tutto pressing, velocità degli schemi, estro dei singoli. Felice matrimonio di tradizioni diverse su questo lago.
6: Una prestazione meravigliosa che ha onorato Fabregas, la sua squadra, la società della famiglia Artono, Como e il calcio italiano che ne aveva un grande bisogno dopo le sconfitte dell'Inter e del Napoli e il pareggio della Roma in Turchia. Il Como non è né una favola né un prodigio. È il risultato di una organizzazione societaria che di certo può contare sulla straordinaria solidità della proprietà. La famiglia Artono risulta al 48esimo posto nella graduatoria delle persone più ricche del mondo.
5: La famiglia indonesiana Artono è tra le più ricche del pianeta, ma sarebbe ingeneroso ridurre tutto al denaro. I miracoli hanno sempre la forma paziente della visione e su questa riva del lago si specchia la luce più bella d'Europa.
1: Ha pareggiato la Roma sul campo difficile del Fenerbahce a Istanbul, 1-1, risultato finale, il servizio di Alessandro Pirozzi.
7: La bolgia di Istanbul a far da palcoscenico, il pari per iniziare un cammino atteso 7 anni. La Roma torna a respirare l'aria Champions e alla fine porta a casa un punto prezioso. Il Fenerbahce prova subito a sfruttare il favore del campo presentandosi per 2 volte dalle parti di Svilar. Su entrambi i tentativi il portiere giallorosso è bravo ad opporsi. Da qui in poi gli uomini di Gasperini prendono le misure agli avversari. Dybala un buon pallone sul destro, non il suo piede preferito. Esito diverso per Cristante, il centrocampista giallorosso dalla distanza trova l'angolo giusto per battere Ederson. Nella ripresa però al primo affondo i turchi trovano subito il pari grazie al tocco sotto di Brown. L'1-1 spegne la Roma e dà fiducia alla formazione turca che ha più di un'occasione per passare in vantaggio. Aydın spreca un pallone d'oro, poi sui titoli di coda e la traversa a salvare la Roma, ma non il tecnico turco Ismail Kartal, già in bilico. A fine gara rassegna le dimissioni.
1: Riparte domenica in prima serata su Rai 3 la nuova stagione di Presa Diretta. Roberto Vicaretti ne ha parlato con il conduttore Riccardo Iacona. Vediamo alle 14 una nuova edizione del telegiornale.

0: pochi chilometri dal petrolchimico al santuario della Donai di Brucoli. E lui è padre Palmiro Prisutto, il sacerdote che da oltre 30 anni denuncia l'impatto del petrolchimico sulla salute dei suoi parrocchiani. E lo fa nominando ogni 28 del mese, durante la messa, i morti di cancro. Questa è la sua lista.
1: 12 anni, 14 anni, 16 anni, di tutte le età.
2: Metà degli augustani alla pensione rischio di non arrivarci, perché quasi il 50% della lista è composta da persone che sono morte prima dei 67 anni.
3: La mia statistica non è fatta sui numeri, ma sui funerali che ho fatto, che è ben diverso.
1: C'è qualcuno che ha pagato?

0: Noi, le vittime, qui si inquina gratis. Noi siamo stati assassinati gratis e democraticamente.
1: Sì, torna a presa diretta, torna domenica Riccardo Iacola. Come tornate? Buongiorno intanto.
2: Intanto con questo racconto qui le chiamano zone di sacrificio. Sono le zone dove vivono le persone a fianco alle raffinerie di petrolio. In questo caso è una zona di sacrificio enorme perché tutta la rada di Augusta è... diciamo gli inquinamenti e le conseguenze per la salute sono lunghe nel tempo e soprattutto le bonifiche non si fanno, perché al centro del nostro racconto ci sarà domenica prossima proprio il prezzo che stiamo pagando per essere troppo dipendenti dalle energie fossili. Abbiamo vissuto un'estate folle e vivremo dei mesi folli perché El Niño è caldo, gli scienziati dicono che è caldo in maniera pazzesca, sta scaldando una fascia dell'oceano grandissima e per mesi avremo conseguenze e noi dobbiamo porci il problema di cominciare veramente la decarbonizzazione, altrimenti vivremo stagioni come queste e soprattutto poi alla fine chi ne paga è anche l'economia del paese, perché allo shock climatico si aggiunge lo shock energetico che comporta per l'Italia un arretramento sulla competitività industriale, anche questo lo faremo vedere.
1: La cosa bella, assolutamente bella, l'aggettivo può essere banale, però è di presa diretta, è che riesce col passo dell'inchiesta a stare dentro la strettissima attualità, perché ieri a proposito di petrolio, Consiglio dei Ministri più trivelle a proposito di prezzi dei carburanti, per dire, no, l'intervento sulle accise. Sarà una stagione che al netto di domenica avrà al centro cosa?
2: L'Italia. Avrà l'Italia, naturalmente ci sarà parecchio estero, però con uno sguardo affettuoso nei confronti del nostro paese, che è un paese che ha bisogno di tornare a parlarsi. Cioè le storie che noi stiamo vivendo devono diventare le storie di tutti noi, perché sono importanti. Quello che succede a Cassino, lo faremo vedere nella seconda puntata, o quello che sta succedendo in Calabria, una regione che è stata colpita da cicloni fortissimi e fa fatica, come tutte le regioni italiane, a fare la prevenzione. Spendiamo un sacco di soldi per l'emergenza, ma pochissimo per prevenire e mettere a posto il territorio in modo che alla prossima alluvione non ci siano i disastri. Sono storie di tutti, però sono storie che non stanno in prima serata, non stanno per il tempo giusto. E il tempo giusto è quello che hai visto adesso, cioè la possibilità delle persone, dei protagonisti sociali, economici, dei protagonisti del vissuto di poter parlare, di avere uno spazio, un luogo in cui parlano a me e a te che non viviamo nella rada di Augusta.
1: Infatti, quanto è impattante quel... Io non ho una statistica, non ho un calcolo scientifico, ho contato i funerali, no? Dice quel sacerdote che avete sentito, e ci portate dentro quella realtà con questa inchiesta. Non si vuole abbastanza bene questo paese?
2: Non si vuole abbastanza bene, naturalmente, però il punto è che con questa, diciamo, noi cavalchiamo l'informazione, anche noi operatori dell'informazione, perché l'informazione cavalca noi, ma ci sono pochissimi luoghi nei quali ci fermiamo un attimo e cerchiamo di capire che cos'è veramente importante di quello che ci sta succedendo, e forse anche con uno sguardo alla complessità, perché poi le cose che ci succedono sono molto complicate. La prossima puntata apriremo le luci su Electrolux, che è l'ultima grande crisi industriale, perché si tratta di 1500 tra lavoratrici e lavoratori che rischiano il posto di lavoro, e quella è una storia che nasce lontano. Non nasce qui solo qui da noi, perché Electrolux è una crisi pazzesca, hanno i conti buoni, perché allora vogliono andare via dall'Italia? E scopriremo che c'è una competizione mondiale pazzesca che comincia in Cina con la più grande multinazionale di elettrodomestici che sta conquistando il mercato europeo e che finisce in Spagna, il paese che è più competitivo del nostro, perché ha fatto politiche energetiche tali per cui l'energia costa pochissimo e moltissime multinazionali, comprese Stellantis, la stessa Stellantis che da noi produce solo cassa integrazione, fa milioni di vetture in Spagna perché lì trova il contesto industriale importante. Quindi tu parti dalla storia e poi capisci anche in maniera un po' più laica quello che sta succedendo all'Italia e quali sono le sfide industriali con i quali i governi, non solo il governo Meloni, dovrebbe fare i conti veramente.
1: Anche perché, no, Riccardo Iacona ci ha detto, ci sarà l'Italia al centro, però per raccontare bene l'Italia bisogna allargare lo zoom, no? Andare oltre, perché le dinamiche, soprattutto in questi anni e in questo 2026, si intrecciano e vanno molto lontani dai nostri confini. Prima ha detto l'estate che ci siamo lasciati alle spalle, no? Complicata da tanti punti di vista. a chi fa giornalismo d'inchiesta, come stiamo messi, come sta il giornalismo?

0: No. L'inchiesta in questo paese e in questa bellissima azienda.
1: Intanto lo facciamo in Rai, no?
0: Punto
1: no,
0: e a capo.
1: Punto e a capo, no? Perché pure tutta questa narrativa per cui la Rai sarebbe quel luogo che diciamo prone al governo, dove non si fa nulla e non si accendono le luci sulla realtà del paese, non corrisponde alla verità. Io sostengo che il giornalismo d'inchiesta si può fare anche con un pezzo da un minuto e mezzo. Se tu vai a trovare una notizia, i telegiornali possono fare giornalismo d'inchiesta, dovrebbero farlo di più, dovrebbero fare meno agenda della politica e più racconto del paese. Poi ci siamo noi, poi ci sono tanti altri programmi, e Report, se di quello che volevi parlare, torna in onda l'8 novembre, non era scontato, questo è un risultato enorme al quale io ho applaudito, perché ho sempre pensato che c'era sempre prima il prodotto che andava salvaguardato. Quindi intanto ci siamo e ci saremo e possiamo starci sempre meglio, quindi non è che finisce qui la partita, no? Anche perché c'è molta competizione, abbiamo pezzi di Rai che sono andati ad alimentare una terza rete privata che sta sulla 7, e noi dobbiamo dimostrare che ci siamo, che siamo autonomi, indipendenti, come lo siamo sempre stati.

0: Quando arrabbiamo, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
1: Nulla pulisce come Oral-B IO.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito. Andiamo!
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane, più 985 euro.
1: Non fartela scappare!
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina oggi.
3: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
4: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
5: Tuffa, io ho esultato per un gol del rivale.
6: Figliola, in Europa è concesso.
7: Si la mette al centro, Lautaro!
8: Ragazzi, shh. I cori dopo, non adesso.
9: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
6: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
10: Vince l'Europa League!
11: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
12: Andate e guardatele tutte.
13: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Swiffer scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
14: Addio a Emma Bonino, una delle protagoniste della storia politica italiana, volto del movimento radicale, cordoglio unanime, il governo predispone i funerali di Stato. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle, tra accuse, ricordi e veleni. Da Dallas Trump promette ancora $5.000.

0: agli americani se vincerà le midterm e incorona Vance come suo erede. Legge elettorale passa l'emendamento di maggioranza con capilista bloccati, tre preferenze e alternanza di genere. Le opposizioni faremo muro, prorogato lo sconto sulle accise di 7 giorni. Il governo chiede flessibilità su energia e difesa e scrive a Bruxelles. Il ministro Giorgetti avvia la procedura per l'attivazione della clausola nazionale di flessibilità prevista per gli investimenti. Un'anziana annega nell'auto in un sottopasso allagato vicino a Udine. Una donna uccisa da una scheggia di vetro della finestra schiantata dal vento. Il Como alla sua prima uscita in Champions League strapazza il Lipsia 4-1, finisce 1-1 in Turchia tra Roma e Fenerbahce. Volley a Napoli davanti a Mattarella, gli azzurri battono la Svezia. Buon pomeriggio da Rai News 24, in primo piano la morte di Emma Bonino, storica leader dei radicali. 78 anni, aveva affrontato una lunga malattia ed era ricoverata da alcuni giorni a Roma. Ci saranno i funerali di Stato, andiamo in diretta dalla nostra inviata Angela Caponnetto.
1: Sì, un dolore immenso e un vuoto straordinario. Continueremo a combattere le sue battaglie, lo ha detto il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, commosso, molto commosso, entrando nella clinica Nostra Signora della Mercede, dove qui nella notte è deceduta Emma Bonino. Si è spenta dopo un primo ricovero il 7 settembre scorso all'ospedale Santo Spirito per una crisi respiratoria. È una curiosità, questa è la stessa clinica in cui nel 2016 è morto il leader dei radicali Marco Pannella, con il quale ovviamente sapete è stata sempre a contatto da quando appunto è entrata negli anni 70 nel partito. È malata da anni per un tumore al polmone, lo aveva superato nel 2023, però le crisi ritornavano periodicamente nel 2024, poi nel 2025 sempre al Santo Spirito, poi ricoverata in un altro ospedale di Roma, e le aveva sempre vinte, questa volta non ce l'ha fatta. Riccardo Maggi ha anche ringraziato la Premier Meloni per aver sostenuto la richiesta dei funerali di Stato, che saranno con molta probabilità la prossima settimana, e poi la Camera Ardente si sta decidendo adesso una sede istituzionale. Intanto vi facciamo sentire Riccardo Maggi, poi la linea torna a voi.
2: Un dolore immenso, una perdita, anche un vuoto straordinario. E una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, non deriva dal potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che faremo, continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco. Io voglio ringraziare a nome di tutti noi la Presidente del Consiglio Meloni, la quale mi ero permesso stamattina di suggerire l'ipotesi di funerali di Stato, e devo dire che ha avuto una grande sensibilità istituzionale. Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, insieme di lotta popolare per i diritti di tutti, per le conquiste sul terreno delle libertà individuali, per le più grandi conquiste che questo Paese abbia mai avuto.
0: Abbiamo sentito la politica, i diritti civili, l'Europa, tre delle parole chiave della vita di Emma Bonino. Vediamo un profilo della storica leader radicale nel servizio di Alberto Puoti.
3: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino. È il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
4: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
3: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica. Le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel

0: Il suo nome è stato fatto più volte per la Presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
1: Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente, afferma il presidente Mattarella, esprimendo profondo dolore per la scomparsa della leader radicale. Fu protagonista, ricorda il capo dello Stato, di riforme che hanno inciso sulla nostra società, di battaglie che sono motivo di orgoglio per la Repubblica. Ultima, quella per l'unità e la maggiore integrazione dell'Unione Europea. Dunque il cordoglio di tutte le istituzioni, delle forze politiche per la scomparsa di Emma Bonino, a lei il riconoscimento bipartisan per la passione civile e politica della sua lunga carriera. Come detto, ci saranno funerali di Stato. Il servizio di Luigi Massi.
2: Emma Bonino, che tanto appassionava e a volte divideva in vita, mette tutti d'accordo andandosene via. La politica le riconosce un tributo bipartisan per il suo lungo impegno civile e politico e l'Aula del Senato le dedica un minuto di silenzio, il dispiacere di Ignazio La Russa.
3: Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici naturalmente, ma anche degli avversari.
2: Sulla stessa linea il cordoglio del presidente della Camera Fontana, storie e sensibilità lontane dalla mia, ricorda sui social la premier Giorgia Meloni, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nazione. Ci univa un grande sentimento europeista, sottolinea Antonio Tajani, pur avendo valori e visioni politiche differenti. Mario Monti, già premier e con Bonino commissario europeo a Bruxelles, la ricorda così ai nostri microfoni.
4: Il suo modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione.
2: Ciao Emma, grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo della segretaria PD Elly Schlein, dalla libertà come fondamento di ogni convivenza civile all'Europa come casa comune. E Paolo Gentiloni, ex premier e collega di governo nel secondo esecutivo Prodi, sottolinea.
5: Caparbia, ostinata nella ricerca del cambiamento, nella difesa della libertà, e tra i leader politici italiani era tra i pochi che aveva davvero un'influenza internazionale.
2: Un gigante delle istituzioni parlamentari e una straordinaria cittadina d'Europa, così Matteo Renzi in aula. Il 5 Stelle Conte ne sottolinea la rara passione in tante battaglie per i diritti civili e sociali. Bonelli, Verdi Sinistra, addio Emma, hai reso l'Italia più libera e civile.
1: E nel dibattito politico in primo piano c'è la riforma della legge elettorale dopo lo scontro di ieri in Senato. La Presidente del Consiglio Meloni rivendica il voto sulle preferenze, la maggioranza ora compatta su questo, opposizioni all'attacco. Andiamo a Montecitorio da Eva Giovannini.
6: Sì, buon pomeriggio. Il Senato è impegnato all'esame della legge elettorale. Giorgia Meloni poco fa ha parlato proprio di questo e ha detto, commentando il percorso fatto fin qui, finalmente gli italiani potranno scegliere, ne sono fiera. Meloni, che peraltro ha commentato anche il risultato elettorale nella Sassonia in Germania, quindi la vittoria di Alternative für Deutschland, dicendo che questo partito si afferma perché la grosse coalizione non dà risposte chiare. Tornando al Senato, via libera oggi con 87 voti favorevoli all'innalzamento a 6.000 firme per collegio, ovviamente per quelle forze politiche che non sono già in Parlamento. Ricordiamo che la proposta originale di Fratelli d'Italia era in realtà di 10.000 firme contro le 1.500 attuali. La maggioranza applaude a questa approvazione, una vergogna invece per le opposizioni. Tutto questo all'indomani della giornata convulsa di ieri proprio sulla legge elettorale, con la maggioranza che alla fine si era ricompattata votando le preferenze, votando quella sintesi, diciamo, che prevede tre preferenze con i capilista bloccati. Ha vinto il buonsenso, ha detto la Lega, il ministro Tajani, leader di Forza Italia, ha detto ha prevalso il senso di unità. Ma sentiamo da Fratelli d'Italia Sallemi.
7: Dopo decenni, grazie a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia, tornano le preferenze nella legge elettorale. Gli italiani devono poter scegliere chi li rappresenta. È un passo storico che la sinistra ha sempre cercato di sabotare.
6: Dunque respinto il tentativo delle opposizioni ieri di dividere la maggioranza proprio su questo aspetto, tanto caro alla Premier, delle preferenze, però l'accusa di incoerenza è trasversale, PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza, Verdi e Sinistra.

0: Sentiamo proprio dal Partito Democratico Bazoli, poi linea a voi.
1: C'è nessuna legge elettorale al mondo che è costruita dando a chi vince un premio di maggioranza e nelle dimensioni che voi oggi state immaginando. Non c'è in nessun paese del mondo.
2: Dopo due giorni di attesa, la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Resta dunque valido il decreto di luglio che stabiliva la chiusura entro il 28 ottobre. È stata così respinta la richiesta di sospensiva dell'azienda. Il bilanciamento tra interesse dell'impresa e diritto alla salute dei cittadini, sostiene la Corte, non può che far propendere per il secondo. Replica di CGIL e CISL e UIL, il governo ora salvaguardi i lavoratori, serve un blocco dei licenziamenti e la convocazione a Palazzo Chigi. E poco fa Vercelli, la Presidente del Consiglio Meloni, ha rassicurato: continuiamo a fare il massimo possibile, il tavolo sarà riconvocato subito. E poi ci sono le mosse del governo verso la legge di bilancio. L'Italia ha chiesto formalmente a Bruxelles di usare la clausola di flessibilità. Intanto è in vigore da oggi il nuovo sconto sul diesel ai distributori. Ma con le quotazioni alte di petrolio e gas, la manovra d'autunno sarà complicata. Seguiamo Alessandro Marchetti.
3: Ormai è ufficiale, il Ministero dell'Economia ha fatto partire per Bruxelles la lettera con cui il governo chiede l'uso della clausola di flessibilità. Si tratta di fare spesa in deficit per investimenti in energia e difesa. 36 miliardi che si potranno usare nella legge di bilancio. Come? I progetti andranno concordati con l'Europa. Di sicuro l'esecutivo conta molto sulla revisione dei conti del 2025. Il 22 settembre, infatti, dall'Istat si saprà se l'Italia potrà uscire dalla storica procedura europea per deficit eccessivo. Servirà a usare la flessibilità senza entrare in nuove infrazioni. Ma la legge di bilancio si preannuncia un rompicapo. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 17 settembre lo sconto sul diesel. Aiuti mirati, di cui si parla da giorni, dovrebbero arrivare solo la prossima settimana. Da marzo sono stati spesi oltre 2,1 miliardi per i carburanti, il che complicherà la caccia alle risorse, specie se la guerra nel Golfo minaccia di tenere alte a lungo le quotazioni di petrolio e gas. Un barile di greggio sul Brent è stabilmente sopra i 100 dollari. Il gas alla borsa di Amsterdam si vende a oltre 80 dollari a megawattora e i prezzi al distributore restano alti. In 24 ore il prezzo medio del diesel è aumentato di un centesimo, ora si vende a 2,19 euro. Stesso incremento per la benzina, che si vende in media a 2,08 euro. Una mossa del governo è puntare sulla produzione nazionale. L'esecutivo d'ora in poi potrà esercitare poteri sostitutivi verso le regioni. Obiettivo: accelerare le licenze per cercare idrocarburi sulle coste italiane.
2: Sul caro carburanti serve un provvedimento semplice che non crei confusione, dice la Premier Meloni a margine di un evento a Vercelli, dove ha sottolineato come l'obiettivo del governo sul fronte energetico sia difendere l'autonomia dell'Italia. Sentiamo.
4: Per quello che riguarda le accise, noi abbiamo prorogato per qualche altro giorno, stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
2: Alessandro Di Battista potrebbe essere domani in Italia. L'ex 5 Stelle, ricoverato a Cuba, dovrebbe salire oggi sul volo sanitario che, facendo alcune tappe, dovrebbe impiegare 12 ore per riportarlo a casa. Di Battista si trovava nell'isola per realizzare un reportage, ma il 28 agosto ha avuto un ictus ed è stato ricoverato e anche operato. Da giorni si lavora per il suo rientro in Italia, dove potrà proseguire le cure, ma le sue condizioni finora non erano compatibili con il viaggio. Il 4 settembre c'è stato un primo tentativo di rientro, pagato dalla sua assicurazione sanitaria, che però è fallito a causa di un peggioramento delle condizioni dell'ex deputato, condizioni che avevano convinto i medici cubani a intervenire chirurgicamente. Operazione ben riuscita. Di Battista, ha comunicato alla sua associazione Schierarsi, sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento. 25 anni fa gli attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono, 2977 luci nel cielo di New York, le stiamo vedendo, una per ciascuna delle vittime. Sul porto della città un gigantesco spettacolo di droni ha fatto riapparire nel cielo notturno la sagoma delle Torri Gemelle. I droni, sollevatisi inizialmente come una spirale luminosa, si sono progressivamente allineati fino a ricreare le due torri nella loro dimensione originaria. Un omaggio alle 2977 persone uccise negli attacchi al World Trade Center, al Pentagono e sul volo 93. L'installazione realizzata con il coinvolgimento di familiari delle vittime, sopravvissuti e soccorritori anticipa le commemorazioni di oggi per il 25esimo anniversario dell'11 settembre. Allora riviviamo quanto accaduto e i successivi sviluppi con Veronica Fernandez.
5: La memoria cede il passo alla storia. Per un quarto della popolazione americana, i nati dopo il 2001, l'11 settembre è distante come Hiroshima, raccontato da Reels Granati con scritte in post-produzione. Alle 8.46 il primo aereo, il volo American Airlines 11, si abbatte contro la torre nord del World Trade Center. Il secondo colpisce la torre sud alle 9.03. Si è ormai capito, è un attacco terroristico. Dietro ci sono Osama Bin Laden e Al-Qaeda. Alle 9.37 il terzo aereo centra il Pentagono, sede della difesa. Il quarto, il volo United 93, si schianta a Shanksville dopo un tentativo disperato dei passeggeri di prenderne il controllo. Arriva il crollo, la torre sud alle 9.59, la torre nord alle 10.28. New York è avvolta dal fumo e dalla polvere. L'America è cieca di futuro. I morti sono 3.000. È un giorno non ancora finito, l'11 settembre. Terrorism against our nation will not stand. Il presidente George W. Bush promette di colpire i responsabili. Si apre una stagione lunga di guerre e fratture. L'Afghanistan contro i talebani che ospitano Al-Qaeda è la prima. 20 anni dopo gli Stati Uniti se ne andranno così e i talebani riprenderanno il governo. Poi c'è l'Iraq nel 2003 con le armi di distruzione di massa mai trovate. L'America vuole proteggersi. La guerra al terrorismo è Guantanamo, il Patriot Act, in cui la sorveglianza erode la privacy, preludio di quella di oggi, fatta di algoritmi e intelligenza artificiale. È l'inizio del dilemma, sicurezza o libertà. Nascono il Dipartimento di Homeland Security e ICE, l'agenzia che nei mesi scorsi ha implementato con violenza e trattamenti degradanti le politiche anti-immigrazione di Donald Trump. Il filo a ritroso porta anche alle aggressioni post-11 settembre contro persone arabe e musulmane. È da lì che alla domanda «chi sono gli americani?» arriva una risposta sempre più restrittiva.
2: 12.30 il nostro speciale sull'anniversario dell'11 settembre. Ora occupiamoci di Yemen perché un'altra rotta di navigazione commerciale è minacciata. Parliamo del Mar Rosso. Le milizie sciite degli Houthi, vicinissime all'Iran, nelle ultime ore avrebbero preso il pieno controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Sentiamo Ilario Pegnarelli in studio.
6: In una rapida avanzata gli Houthi prendono il controllo dell'intera costa del Mar Rosso. Il titolo di apertura di Al Jazeera, gli Houthi da anni controllano la parte nord-occidentale dello Yemen, inclusa la capitale Sana'a. Sono ribelli sciiti sostenuti e armati dall'Iran, ma negli ultimissimi giorni avrebbero compiuto questa discesa verso lo stretto di Bab el Mandeb, determinati a chiudere la cruciale rotta commerciale, questa non solo per il petrolio come Hormuz, ma anche per tutti i commerci, il traffico di container verso e dall'Europa. Ma il primo paese ad essere colpito sarà l'Arabia Saudita, se effettivamente riusciranno a chiudere lo stretto come minacciano, perché ha spostato dallo stretto di Hormuz il 60% delle proprie esportazioni petrolifere verso il Mar Rosso. Nelle ultime ore, secondo sempre Al Jazeera, gli Houthi si sarebbero impossessati anche dell'isola di Perim, è il centro esatto dello stretto di Bab el-Mandeb. Proprio da qui si capisce quanto sia strategica. In quelle acque opera la missione europea Aspides, una missione anti-UTI lanciata dall'UE nel 2024. L'Italia partecipa con la fregata Bergamini.
2: Altro fronte caldo, il Libano, dove la distruzione di infrastrutture di Hezbollah da parte dell'esercito israeliano nel sud del paese sarebbe stata la causa di un sisma di magnitudo 4.1. Diamo dalla corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
7: Era ormai sera quando improvvisamente sulle colline di Al-Tahr, a ridosso della città di Nabatieh, c'è stata un'esplosione violentissima, pensate che è stata registrata addirittura una scossa pari a 4.1 gradi su scala Richter, più di 1000 tonnellate di esplosivo per far saltare in aria non soltanto un tunnel, ma una rete di tunnel per quasi 5 chilometri e mezzo che erano proprio dentro queste colline. Era forse la rete di tunnel strategica più importante di Hezbollah, del movimento sciita filo iraniano. Dentro c'era veramente di tutto, c'erano armi, droni, missili, e da qui partivano le varie spedizioni che i miliziani compivano verso il nord di Israele. Ad anticipare fra l'altro questa esplosione era stato proprio pochi minuti prima lo stesso premier Netanyahu, che al termine della preghiera al muro del pianto per il capodanno ebraico che è imminente ha detto: stiamo per far saltare in aria forse il punto strategico più importante. Ovviamente l'allerta a questo punto è alta, perché si teme che ci possa essere una risposta da parte dell'Iran, perché non c'erano soltanto miliziani sciiti di Hezbollah, ma c'erano anche iraniani dentro questi tunnel. E ovviamente questo è uno smacco importante per Hezbollah, perché, come dicevo, proprio da questa zona aveva lanciato tantissimi attacchi negli ultimi anni verso Israele. Ma c'è stato anche un altro attacco anche nella striscia di Gaza, in particolare a Khan Yunis, dove Israele ha compiuto un raid mirato per uccidere un comandante di Hamas di questa parte della striscia. La linea a te.
2: Torniamo in Italia per il maltempo che ha colpito in particolare il nord. In provincia di Siena una donna è morta investita dai vetri di una finestra che si è rotta. Si è rotta per il forte vento. A Lignano una 83enne è morta nella propria auto in un sottopasso. Vediamo con Giuseppe Rolli.
8: A Lignano si torna lentamente alla normalità dopo l'ondata di maltempo che ha provocato allagamenti e pesanti disagi. La pioggia intensa ha messo a dura prova la rete di drenaggio, con strade trasformate in fiumi e numerosi interventi dei soccorritori. Ora il lavoro è soprattutto quello di ripulire e verificare i danni. Sono soprattutto i segni lasciati dall'acqua a raccontare la giornata difficile vissuta ieri a Lignano. Tombini e caditoie intasati, strade allagate, acqua entrata in abitazioni e attività. Per ore i vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine hanno lavorato per fronteggiare le situazioni più critiche. La situazione al momento è decisamente migliorata, l'acqua si è ritirata e sono cominciate le operazioni di pulizia, mentre vengono effettuati i primi sopralluoghi per quantificare i danni.
9: Credo che quello che sia emerso ieri è anche che tutto il sistema proprio di scolo delle acque per eventi così importanti che negli ultimi anni continuano a crescere, perché ogni anno ci troviamo di fronte a eventi sempre più importanti e a quantitativi di pioggia purtroppo sempre più ampi, richiedano un'attenzione particolare.
8: La priorità adesso è verificare le condizioni delle infrastrutture più colpite.
10: Chiediamo principalmente che ci sia una buona manutenzione delle linee fognarie, in maniera che in occasione di questi eventi ci sia un deflusso veloce.
8: Ma l'evento riapre anche il tema della prevenzione, soprattutto alla luce di fenomeni meteorologici sempre più intensi.
9: Colgo l'occasione per ringraziare veramente tutte le forze, i volontari, le forze dell'ordine e la protezione civile, e anche i sindaci che ci hanno mandato le loro squadre in rinforzo, perché c'è stato un grande lavoro di squadra anche con i vigili del fuoco.
8: Intanto Lignano guarda il ritorno alla normalità con tecnici e operatori impegnati nelle attività di ripristino, mentre resta da fare la conta dei danni.
2: E chiudiamo con lo sport. Gli europei di pallavolo, l'Italia esordisce con un 3-0 alla Piazza Plebiscito a Napoli contro la Svezia. In Champions League il pareggio della Roma a Istanbul contro il Fenerbahce, ma i riflettori sono tutti sul Como, che all'esordio in Europa batte 4-1 il Lipsia. Allora vediamo il servizio di Andrea Riscassi e dopo il nostro speciale sul 25esimo anniversario dell'11 settembre con Andrea Gerli e Carlotta Macerolo in studio.
11: Chi temeva un come intimidito dall'esordio europeo in Champions League per di più non ha fatto i conti con la squadra di Fabregas che travolge l'Ipsia con 2 gol per tempo. L'avvio monologo dell'Ariani che passano già dopo 15 minuti, Duvica si allarga a destra,

0: Cross al centro, la difesa dell'Ips è rivedibile, poi infila la rete, il primo storico gol del Como in Europa ed è il croato, classe 2003. Partita, l'Ips nella ripresa parte spingendo ma subisce un'altra arma del Como, il contropiede.
1: Fare l'esordio sulla Champions League per la società penso che un giorno storico.
0: L'Ips si accorge al 58esimo con Maksimović che insacca sul passaggio di Nkunku dopo un errore della difesa. Ma prima il triplice fischio è sempre la stella della squadra, passa a offrire a Perone l'assist per il poker. 1-2 tra i giocatori argentini, illumina la notte di Como, finisce 4-1, migliore esordio in Champions per i Ladiari, non si poteva immaginare.
2: Sono contento, ovviamente, ripeto, è stata una giornata, una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante. Grazie.

Un cordiale buongiorno a tutti voi. Residuo in stabilità sul nord-est, dove avremo ancora qualche rovescio temporalesco che scomparirà nella seconda parte della giornata, tendenza a spazi di sereno sul resto del settentrione. Anche su Marche e Abruzzo avremo ancora qualche pioggia occasionalmente temporalesca, fenomeni previsti in attenuazione dalla sera, mentre ampi spazi di sereno interesseranno le aree tirreniche. Rimane instabile il tempo al meridione, con rovesci temporaleschi, in particolar modo tra Campania, Basilicata e Puglia, fenomeni previsti in attenuazione solo dalla sera. Migliora il tempo sulla Sardegna, dove il cielo tornerà ad essere sereno, variabile sulla Sicilia, con qualche pioggia residua, specie nelle zone interne. Per la giornata di domani ci aspettiamo un deciso miglioramento del tempo al nord e sulle aree tirreniche, mentre al sud, sull'Abruzzo, permarrà il maltempo con rovesci sparsi a prevalente carattere temporalesco, venti di moderata intensità, mari generalmente mossi. In ultimo, le temperature, dopo essere diminuite sensibilmente, tenderanno a stabilizzarsi, previsto un'ulteriore diminuzione al meridione.

tempo si sposta.

sì.

0: 25 anni fa 19 terroristi trasformarono 4 aerei di linea in armi e li utilizzarono per colpire New York, per colpire il Pentagono. Un quarto aereo fu, grazie all'intervento dei passeggeri, costretto a precipitare a Shanksville in Pennsylvania. Quel giorno la più grande potenza al mondo scoprì la propria vulnerabilità, ma in un certo senso l'11 settembre è un giorno che non è finito in quella data.
1: E sì, Andrea, perché è entrato nella guerra ad Al-Qaeda, nella guerra al terrorismo, in Afghanistan e poi in Iraq, nelle celle di Guantanamo, nei controlli, negli aeroporti, le ricordiamo, le

0: telecamere, ai nostri dati, ha cambiato di fatto il rapporto tra libertà e sicurezza, ha aperto una stagione che oggi ci consegna un mondo molto molto diverso.
1: E negli ultimi anni sono cambiate molte cose, l'America, lo sappiamo, non è più l'unica potenza al mondo, i talebani sono tornati a Kabul, parleremo anche della guerra al terrore dell'Afghanistan, un terrorismo che si è frammentato, poi parleremo anche di sorveglianza e di intelligenza artificiale, argomenti figli di quella data.
0: Eh sì, perché in questo speciale noi vogliamo capire, non soltanto ritornando a quei 25 anni fa, ma come oggi e se l'Occidente abbia sconfitto quel piano di Al-Qaeda oppure sia rimasto almeno in parte impigliato dentro quella trappola strategica costruita proprio quell'11 settembre.
1: E allora presentiamo i nostri ospiti, Monica Maggioni, editorialista, scrittrice, conduttrice RAI di Mezz'ora e Newsroom. Buon pomeriggio Monica, grazie per essere con noi.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: E poi abbiamo Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico dell'ISPI.
3: Grazie, grazie, buongiorno.
1: Giovanni Borgognone, professore di storia del pensiero politico Università di Torino, buon pomeriggio e grazie.
4: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, tra poco ci raggiungerà anche Michael Malouf, l'ex analista del Pentagono che si collegherà dagli Stati Uniti e invece poi abbiamo in studio Diletta Heiskes, ricercatrice tra filosofia e tecnologia appunto all'Università Statale di Milano, co-CEO di Immanence, la società che valuta proprio gli impatti sociali e i rischi delle tecnologie digitali, molto interessante, quindi aiuta a costruire delle scelte etiche, insomma, diverse.
1: Allora, tra pochissimo naturalmente andremo a collegarci con New York, seguiamo tutte le commemorazioni di questa giornata, vediamo però con Veronica Fernandez proprio rivediamo quella giornata, ma cerchiamo di capire anche qual è il mondo che ha aperto quella giornata.
5: La memoria cede il passo alla storia. Per un quarto della popolazione americana, i nati dopo il 2001, l'11 settembre è distante come Hiroshima, raccontato da Reels Granati con scritte in post-produzione. Alle 8.46 il primo aereo, il volo American Airlines 11, si abbatte contro la torre nord del World Trade Center. Il secondo colpisce la torre sud alle 9.03. Si è ormai capito, è un attacco terroristico. Dietro ci sono Osama Bin Laden e Al-Qaeda. Alle 9.37 il terzo aereo centra il Pentagono, sede della difesa. Il quarto, il volo United 93, si schianta a Shanksville dopo un tentativo disperato dei passeggeri di prenderne il controllo. Arriva il crollo, la torre sud alle 9.59, la torre nord alle 10.28. New York è avvolta dal fumo e dalla polvere. L'America è cieca di futuro. I morti sono 3.000. È un giorno non ancora finito, l'11 settembre.
6: Terrorism against our nation will not stand.
5: Il presidente George W. Bush promette di colpire i responsabili. Si apre una stagione lunga di guerre e fratture. L'Afghanistan contro i talebani che ospitano Al-Qaeda è la prima. 20 anni dopo gli Stati Uniti se ne andranno così e i talebani riprenderanno il governo. Poi c'è l'Iraq nel 2003 con le armi di distruzione di massa mai trovate. L'America vuole proteggersi. La guerra al terrorismo è Guantanamo, il Patriot Act, in cui la sorveglianza erode la privacy, preludio di quella di oggi, fatta di algoritmi e intelligenza artificiale. È l'inizio del dilemma, sicurezza o libertà. Nascono il Dipartimento di Homeland Security e ICE, l'agenzia che nei mesi scorsi ha implementato con violenza e trattamenti degradanti le politiche anti-immigrazione di Donald Trump. Il filo a ritroso porta anche alle aggressioni post 11 settembre contro persone arabe e musulmane. È da lì che alla domanda chi sono gli americani arriva una risposta sempre più restrittiva.
1: Allora, sulle immagini che ci arrivano proprio da Ground Zero, perché comincia la cerimonia proprio in questi istanti, e alle 14.46, il primo dei 7 minuti di silenzio, vedete il vicepresidente J.D. Vance, ci saranno tra l'altro anche i 4 ex presidenti viventi, mentre Donald Trump parlerà alle 15 italiane al Pentagono, e noi naturalmente lo seguiremo. Io, vedete anche Rudy Giuliani, all'epoca sindaco di New York, queste le immagini che ci arrivano da lì. Chiederei a Monica Maggioni, Monica, noi 5 anni fa tra l'altro ricordavamo i 20 anni delle Torri Gemelle e non ci aspettavamo che però il mondo sarebbe cambiato così tanto in questi ultimi 5 anni, ma quello che stiamo vedendo è in qualche modo anch'esso figlio dell'11 settembre, così?
2: Ma Andrea, io credo che effettivamente sia così. Tu e Carlotta avete tracciato molto bene, secondo me, tutti i temi e tutti i fili che ci sono dentro questo 11 settembre. C'è un dato di fatto in più. Io stavo ascoltando adesso le parole di George W. Bush quando dichiara sostanzialmente la guerra al terrore, e 25 anni dopo sembra incredibile, ma forse siamo in una situazione globale peggiore. Quel trauma che all'inizio ha tenuto insieme gli americani ha fatto in qualche misura venir voglia a tutti di far prevalere il mondo del diritto rispetto a quello della violenza, oggi sembra vivere dentro una dimensione di regole rovesciate.
0: Ecco Monica, finisce dunque un'era di America come prima potenza mondiale, un mondo unipolare. Vengo a Paolo Magri, dunque finisce quel mondo, in un certo senso si capisce che la storia non è davvero finita secondo l'ormai celeberrima teoria di Fukuyama, l'America si scopre arrabbiata e vulnerabile.
3: Si scopre arrabbiata e vulnerabile, fa degli errori. E tornando a quanto diceva Monica poco fa, è incredibile vedere che oggi la situazione è peggiore, ma si rifanno gli stessi errori. Cioè l'America con l'11 settembre, nella risposta all'11 settembre, nella guerra al terrore, si distrae dall'obiettivo che oggi è primario, ma che allora si intravedeva, la Cina che avanzava, investe miliardi di attenzioni sul Medio Oriente, con risultati molto parziali. Sì, certo, il terrorismo domestico si ferma, ma non il terrorismo. Oggi sta facendo la stessa cosa in un altro pantano, ormai sono mesi, sull'Iran, mentre la Cina va avanti velocissimamente in una guerra lontano da casa, pensando di cambiare anche in questo caso regimi, o perlomeno accennando anche questa ipotesi, di nuovo una distrazione rispetto all'obiettivo strategico.
1: Ecco, professor Borgognone, mentre possiamo tornare sulle immagini, perché poco fa vedevamo anche l'ex presidente Barack Obama, ma anche Joe Biden, che è lì, poco fa c'erano proprio delle immagini che ci restituivano con un'ottica più stretta, ecco, la presenza delle autorità. Io vorrei chiedere al professor Borgognone che, ecco, partendo proprio da quello che diceva Paolo Magri e che diceva anche Monica Maggioni, un mondo che si frammenta, ma anche l'America dall'interno in realtà si frammenta, e oggi più che unita come magari ci saremmo aspettati il 12 settembre 2001, oggi in realtà la vediamo molto più disunita, e anzi c'è un presidente che di quelle divisioni fa una sua cifra.
4: Esatto, questo è uno dell'eredità dell'11 di settembre, cioè un'America più polarizzata. Pensate a una cosa, quando George W. Bush, 6 giorni dopo l'attentato dell'11 settembre 2001, si recò in una moschea e disse che il nemico dell'America non era l'Islam, la questione non era religiosa, ma era il radicalismo islamico. E, a quel tempo c'erano già tendenze islamofobe negli Stati Uniti. Ann Coulter, che era una famosa, importante editorialista, come dire, intellettuale della destra, scrisse che gli Stati Uniti avrebbero dovuto invadere i paesi islamici e convertire le popolazioni al cristianesimo. Ma quando scrisse queste cose, la rivista che la ospitava, la National Review, prestigiosa rivista conservatrice, le tolse la sua rubrica. E però negli anni successivi le cose sono cambiate. Nel 2007 già il 30% degli elettori repubblicani dicevano che l'Islam era il problema, era un pericolo, e 10 anni dopo, tra gli elettori repubblicani, questa percentuale sarebbe salita all'80%. Quindi vediamo effettivamente una progressiva polarizzazione, una progressiva lotta politica interna radicalizzata appunto negli Stati Uniti, di cui Trump, tra le tante cose, è stato un interprete, certo, da quando ha sottolineato ad esempio il secondo nome di Barack Obama, Hussein, e ha fatto tutta una serie poi di iniziative da presidente, a partire dall'Islam Ban, cioè dal bando per l'ingresso negli Stati Uniti delle persone che provenivano dai paesi islamici, ha fatto insomma dell'islamofobia uno degli aspetti all'interno appunto di questa logica di polarizzazione politica delle sue campagne elettorali e della sua propaganda politica.
0: Ecco, e arrivando poi a parlare appunto delle possibili minacce, delle percezioni delle possibili minacce, ci ha raggiunto anche Michael Malouf, ex analista del Pentagono, ben trovato su Rai News 24. Lei lavorava al Pentagono, ci dica subito cosa cambiò nel suo lavoro e nel modo degli Stati Uniti di rapportare alle minacce esterne.
7: Io effettivamente lavoravo al Pentagono quando ci sono stati gli attacchi dell'11 settembre e ci sono stati dei cambiamenti davvero drammatici negli Stati Uniti. Fino a quel giorno il paese probabilmente era la superpotenza del mondo, quella che dominava la scena già da subito dopo la Guerra Fredda, ma subito dopo quell'attacco tutto è cambiato e c'erano poteri minori, poteri più piccoli, come ad esempio attori non statali, avevano la capacità di attaccare superpotenze come gli Stati Uniti. E gli Stati Uniti sono stati presi del tutto alla sprovvista da quegli attacchi. E da allora abbiamo visto che c'è stata una diminuzione del potere, dell'influenza, dell'egemonia da parte degli Stati Uniti nel mondo. E questa è stata una diretta conseguenza di quello che oggi consideriamo un'erosione del mondo unipolare che era guidato dagli Stati Uniti in favore di un mondo multipolare invece.
1: Allora, tra i principali cambiamenti, lo abbiamo detto, l'approccio alla sicurezza, che è qualcosa che ha influenzato tutto il mondo. Vediamo dal nostro touchscreen adesso, sul nostro LED wall, una delle spieghe preparate dal team social di In Mezz'ora, che ringraziamo, e ringraziamo per questo naturalmente anche Monica Maggioni, e come è cambiata, insomma, e qual è questa eredità? Anzitutto è cambiato il modo di volare, naturalmente, i piccoli coltelli erano naturalmente ammessi, c'erano controlli che erano molto meno rigidi, le stesse strutture di sicurezza negli aerei non erano tali e pensate, i due attentatori, Mohammed Atta e Abdulaziz al-Omari, due dei dirottatori dell'11 settembre, in questa immagine passano i controlli nell'aeroporto di Portland, nel Maine. E da lì cambia veramente tutto e anche cambiano le istituzioni statunitensi. Viene naturalmente costituito il Dipartimento per la Sicurezza Interna, tutti avete sentito parlare dell'ICE, del Border Patrol recentemente, la sorveglianza, le intercettazioni, l'accesso ai dati, ecco, non ve la sto naturalmente totalmente a leggere, la trovate sul canale Instagram di Mezz'ora, ma naturalmente tutto questo ha aperto anche un dibattito e degli scandali come quello di Snowden e della famigerata NSA che raccoglieva questi dati e ha introdotto il concetto di sorveglianza di massa, anche perché questo era già possibile, ma adesso con l'intelligenza artificiale è qualcosa che cambia ancora.
0: E qui veniamo a Dilett Aizkes, che è con noi in studio. Dunque, dopo l'11 settembre viene varato il Patriot Act, dunque soltanto pochi mesi dopo gli attentati, e da lì, come dicevamo, inizia questo stato di sorveglianza che porterà anche alle denunce da parte di Snowden anni dopo, e dunque l'America che è protagonista comunque anche di tutto un filone negativo. Quindi cosa è cambiato e come si affronta oggi?
8: È cambiato moltissimo. Di fatto si è data vita a un'infrastruttura di sorveglianza che oggi chiamiamo, dopo tutti questi episodi, sorveglianza di massa, di fatto, che secondo me si può catalogare in tre diverse fasi a partire da quel momento 25 anni fa, un primo momento che arriva fino al 2010, in cui di fatto vengono con il Patriot Act e con quell'evento con la E maiuscola stabilite nuove regole di accesso. Quello che è cambiato veramente da quel giorno sono i tipi di accesso e di raccolta di dati che le istituzioni del governo possono avere, quindi il fatto di poter accedere a una quantità di dati Patriot Act ne nomina alcuni, mi sembra, le targhe delle automobili, fino alle videocamere di videosorveglianza, e tutto questo controllo di fatto dà vita a questa rete che prima era molto più frammentata. Quindi la grande novità sta nella mescolanza di tutti questi dati che domina di fatto tutti quei primi anni lì.
1: Ecco, Diletta, perdonami se ti interrompo, andiamo con le immagini a New York, a Ground Zero, termina l'inno americano, è un momento di silenzio, sentiamo.

0: Dunque, però, abbiamo visto tra l'altro inquadrati anche
1: gli ex presidenti, sono sempre immagini davvero molto toccanti, con chi porta appunto la foto del proprio caro che è venuto a mancare in quell'11 settembre. Noi stavamo parlando appunto di dilemma, libertà e sicurezza, e vengo di nuovo a Michael Malouf, che è collegato con noi, ex analista del Pentagono. Questo dilemma tra libertà e sicurezza, tra le due si deve sempre cedere qualche cosa, è un dilemma vero? Siamo arrivati troppo in là? Quali sono i rischi oggi?
2: Well, the risks, as I see it,
3: come, per come vedo io le cose, i rischi stanno aumentando in termini di insicurezza, e la conseguenza di tutto questo, la nostra nazione e anche gli altri paesi democratici stanno diventando sempre più controllati in termini di monitoraggio, perché non sappiamo da dove arriverà la prossima minaccia, non sappiamo se sono interne, se sono esterne, e infatti gli Stati Uniti devono affrontare un numero crescente, senza precedenti, di minacce che vengono dall'interno del suo territorio, che probabilmente hanno a che fare anche con la condotta adottata nei confronti dell'estero dall'11 settembre. Tutte queste azioni hanno creato una serie di nuove attività, in particolare in Medio Oriente, e ha cambiato le dinamiche della politica mondiale. Quindi sicuramente vedremo ancora più minacce in futuro. Vediamo in questo momento anche queste minacce, consideriamo anche che ci sono delle armi che in questo momento, come i missili ipersonici, sono in grado di rappresentare una minaccia ancora più concreta, perché ignorano completamente gli accordi internazionali sulla limitazione del lancio dei missili e dell'uso delle armi nucleari. E quindi tutto questo costituisce un mondo molto più pericoloso.
0: Un mondo molto più pericoloso. Monica Maggioni, noi abbiamo seguito, tu l'hai seguita in prima persona, insomma, la guerra al terrore, l'Afghanistan, l'Iraq, abbiamo seguito anche naturalmente quello che è successo dopo, e l'ISIS, che è stato figlio naturalmente anche di queste guerre. Il mondo è difficile dirlo ovviamente, però è più pericoloso per colpa dell'11 settembre, ma anche l'Occidente in questo senso ha avuto un ruolo, gli Stati Uniti, e questo approccio degli Stati Uniti hanno avuto un ruolo.
4: La sintetizzo male, è più pericoloso soprattutto perché non abbiamo letto il messaggio che c'era nell'11 settembre. Quando prima ricordavate da studio che George W. Bush lancia la guerra al terrore, con tutti i suoi limiti e i suoi errori, ivi compreso farlo diventare quasi una guerra tra il bene e il male, però va alla moschea di New York, sta dicendo una cosa: noi ci vendicheremo, e contemporaneamente però siamo l'America che il mondo lo vuole tenere insieme. Questo pezzo, questo secondo pezzo, è scomparso completamente. Prima proprio i titoli di Rai News che scorrevano dicevano: Trump, due punti, l'America non dimenticherà mai, ed è giusto che l'America non dimentichi, ma è il tono della vendetta che prevale sulla costruzione, ed è quello che vediamo tutti i giorni in un mondo che si fa sempre più frammentato, sempre più complesso, e soprattutto nel quale, come ricordava anche Malouf, ormai le armi sono cambiate. Quando gli aerei si gettano contro le torri, diciamo, un attore non statale che mette in crisi uno Stato. Oggi basta un drone e la situazione

0: è ancora peggiore per questo.
1: Ecco Monica, le guerre si sa quando iniziano, ma purtroppo non si sa quando finiscono. Vengo ancora a Michael Malouf, errori nella guerra del terrore, errori oggi in Iran e nel Golfo. Che cosa ne pensa?
2: Credo che
3: Gli attacchi preventivi, soprattutto contro l'Iran, siano stati una mossa azzardata. E il problema anche della politica degli Stati Uniti dopo l'11 settembre è stato guardare al Medio Oriente attraverso le lenti di Israele e solo quelle di Israele, non tenendo conto di quali dovrebbero essere davvero i nostri interessi, quali sono davvero i nostri interessi. E perché tutto è stato sempre ammantato dal concetto della protezione di Israele. Quello abbiamo fatto non solo adesso, ma anche in Afghanistan, che si è trasformata poi nella guerra dimenticata, quando nel 2003 abbiamo rivolto maggiore attenzione all'Iraq, un altro paese che all'epoca era considerato una minaccia per Israele. Abbiamo sempre considerato l'Iran come una minaccia. Quello che voglio dire è che all'epoca il Medio Oriente doveva diventare il posto da dove lanciare attacchi contro gli Stati Uniti, e non solo l'Iran, ma anche la Siria, gli Emirati Arabi Uniti, la Libia addirittura. E poi tutto questo è diventato il nuovo approccio degli Stati Uniti, che si è trasformato in un approccio molto più violento, che il fatto che se non gli piaceva la nostra democrazia, allora gli avremmo sparato. Ma anche noi abbiamo presentato un'ideologia che è assolutamente estranea alla loro cultura, alla loro società, al loro patrimonio culturale. Quindi abbiamo creato ancora più problemi e ne vediamo oggi le conseguenze. Infatti, oggi quello che vediamo in Iran sono due tipi di guerre diverse. Gli Stati Uniti stanno lottando una guerra frontale, mentre invece l'Iran ha scelto una guerra asimmetrica. E gli Stati Uniti non sanno affrontare un approccio asimmetrico, che è quello che ha scelto adesso l'Iran.
4: Ecco Paolo Magri, dunque, da un 11 settembre che almeno nell'auspicio degli Stati Uniti allora e dell'Europa, poi che al fianco degli Stati Uniti è scesa in guerra in Afghanistan, doveva riunirsi, doveva difendere quei valori che erano stati attaccati proprio da Bin Laden e da Al-Qaeda. Ecco, lo dicevamo, oggi paradossalmente ci troviamo in un mondo che non ha regole, che è frammentato e che è totalmente disunito, quindi in un certo senso è difficile dirlo così, ma forse è l'unico modo, quell'attacco ha veramente colpito e sepolto quel tipo di mondo.
5: Quell'attacco è stato l'inizio, la prima crepa di quel tipo di mondo, innegabilmente. Se vogliamo toccare con mano, come hanno fatto altri prima di me poco fa, come è cambiato questo mondo, Malouf ricordava la guerra preventiva. La guerra preventiva che lanciò George Bush, che era la teoria di Bush per affrontare il post-11 settembre. Allora la guerra preventiva creò polemiche e dibattiti intensissimi dentro gli Stati Uniti, nel Congresso e a livello internazionale. 25 anni dopo, la guerra preventiva di Israele e Stati Uniti nei confronti dell'Iran è passato dal punto di vista dottrinale del concetto, dell'approccio della legalità totalmente in silenzio, perché appunto siamo, lo dicevi poco fa, in un mondo dove le regole hanno un significato diverso. Quindi sì, quello di 25 anni fa è stato l'inizio di una dissoluzione di un mondo. Poi sono successe tantissime cose, ma molte sono collegate. La storia non si fa con i secoli, ma possiamo quantomeno chiederci se oggi, se gli Stati Uniti senza l'11 settembre avrebbero avuto anni fa e ora Trump come presidente. Trump che arriva come presidente dopo l'eccesso di impegno internazionale dell'America, dopo l'11 settembre, che arriva presidente dopo l'esplosione economica della Cina facilitata dalla distrazione dell'America presa alla guerra al terrore.
4: Ecco Paolo, un secondo prima di andare a parlare di Guantanamo, che è un simbolo anche, vediamo le immagini che ci arrivano da Ground Zero, la lettura dei nomi. Ve lo dicevo poco fa, ci sono dei minuti di silenzio, ognuno in corrispondenza dell'attimo in cui naturalmente avvennero gli eventi di quel giorno, le torri colpite, il crollo delle torri, l'aereo sul Pentagono e il volo precipitato a Shanghai.

0: In Pennsylvania. Ce ne sarà un settimo oggi che è dedicato a tutte le vittime, non di quel giorno, ma che negli anni hanno perso la vita proprio a causa dell'11 settembre, e di questo parleremo dopo, tra l'altro, ma ci sarà questo settimo momento di silenzio, è quella che vedete, la lettura dei nomi delle vittime.
1: E poi stiamo sempre aspettando, Andrea, il discorso di Trump, che anche qui questa volta rompe il protocollo e non sarà a Ground Zero, ma sarà a Washington. E anche di questo, in realtà, prima di andare a Guantanamo, so che poi Paolo Magri ci deve lasciare prima, quindi le volevo chiedere subito una domanda su questo, sulla rottura dei protocolli di Trump, che con notizie, fake news, comunque lui sui social c'è, in qualsiasi modo, ma l'importante è esserci, deve fare notizia, come anche oggi.
2: Beh, noi sappiamo che in politica molto spesso le assenze pesano più delle presenze. Ecco, poi il fatto che questa assenza sia forse per facilitare un viaggio a un campo di golf irlandesi ce la dice lunga, ma sicuramente non ci stupisce la capacità del presidente Trump di portare su di sé l'attenzione facendo qualcosa di diverso da quello che tutti gli altri si aspettano.
0: Ecco, andiamo, dicevi di Guantanamo, attendiamo naturalmente l'intervento di Trump, possiamo vedere dal nostro touchscreen intanto quest'altra spiega di mezz'ora proprio su questa prigione della guerra al terrore che è al di fuori dei confini americani. Nel frattempo ringraziamo Paolo Magri che per il suo tempo, per essere stato con noi, naturalmente alla prossima, grazie Paolo Magri.
2: Grazie a voi, molte grazie.
0: Vi dicevo di Guantanamo, dunque la prigione della guerra al terrore oltre i confini dello Stato di diritto è a Cuba, lo sappiamo, e ci sono però tante persone che vengono portate là, si arriva anche a 700 persone prigionieri della guerra al terrore. Cosa succede? È extraterritoriale, quindi in un certo senso non risponde alla giustizia americana, questa era un po' l'idea, i detenuti erano definiti combattenti nemici, però poi dal 2004, secondo alcune sentenze della Corte Suprema, possono rivolgersi ai tribunali americani, ma ci sono comunque delle problematiche, non è così facile per loro essere giudicati dalla giustizia statunitense e possono chiedere a un giudice federale di verificare la legittimità della detenzione, ma sappiamo anche che naturalmente non c'è un diritto automatico a un processo penale. Ma quello che ha fatto notizia negli anni sono stati anche i documenti interni dell'FBI che hanno certificato il trattamento di questi prigionieri che in un certo senso andava un po' contro quello che gli stessi Stati Uniti volevano difendere con la lotta al terrorismo, lo vedete da questa dichiarazione di Kofi Annan, insomma l'indebolimento dei diritti e così facendo si regala una vittoria ai terroristi. Obama promise di chiuderla, si arrivò a 15 detenuti, poi Trump decise di riutilizzarla per i migranti, anche per le sue politiche migratorie, ma siamo ancora lì.
1: E allora tornerei dal professor Borgognone per chiedere proprio, la prigione americana di Guantanamo è stata definita un luogo dove lo Stato di diritto scompare. Come ricordava Andrea, Trump ha firmato questo ennesimo ordine esecutivo per espandere questo luogo, fino a 30.000 migranti irregolari potrà accogliere. Ecco, un luogo simbolico che anche lì nel tempo è cambiato, ma non la sua funzione, anzi Trump ha utilizzato le strutture formate dopo l'11 settembre per la sicurezza interna, non esterna.
3: Sì, Guantanamo è stata anche definita significativamente una sorta di buco nero della democrazia americana. È stato uno degli esempi più importanti del cosiddetto stato d'eccezione, cioè l'idea che in una situazione di emergenza le garanzie liberal-democratiche potessero essere sospese. E però questo stato d'eccezione con Trump è diventato a livello interno quasi permanente, grazie anche proprio a tutti quei meccanismi di sorveglianza di cui stiamo parlando e che rappresentano una delle tante eredità dell'11 di settembre. Il fatto che oggi si possa dibattere di queste cose, si possa parlare del Patriot Act, delle conseguenze illiberali in quella che è la maggiore, più importante liberal democrazia, è considerato da alcuni un fattore diciamo di arricchimento della democrazia americana, ma dall'altra parte, se andiamo a vedere il mondo conservatore americano, americano. Ancora soltanto ieri il New York Post parlava proprio di questa battaglia sulla memoria, in qualche modo, dell'11 di settembre, dicendo che se si va avanti a mettere in luce tutti questi elementi critici sulla risposta degli Stati Uniti all'attacco terribile che subirono, finiamo per mettere le vittime e i carnefici sullo stesso piano. Cioè, i conservatori puntano sul nazionalismo, sul patriottismo, accusando in questo modo i democratici, i giornali, i quotidiani liberal, con il loro atteggiamento critico, mostrando la complessità, insomma, di quell'evento, accusandoli di estremismo. Vediamo che questa è la strategia principale adoperata oggi da Trump. La riapertura di Guantanamo, l'idea, ricorderà qualcuno ancora, anche così un po' balzana, di riaprire Alcatraz, fanno parte, insomma, anche proprio della retorica securitaria su cui si basa l'amministrazione Trump, su cui si basa l'ideologia MAGA. E vorrei aggiungere ancora una cosa, scusatemi, solo perché non ce ne dimentichiamo. Si è parlato molto di tutti gli strumenti di sorveglianza che derivano anche dall'intelligenza artificiale. Quella è un'altra delle grandi eredità dell'11 di settembre. Da lì nasce anche la tecnodestra di cui spesso si parla, Peter Thiel, cioè quella Silicon Valley che appoggia Trump. La Silicon Valley che nacque libertaria, nacque individualista, è diventata, e Monica Maggione nel suo libro The Presidents ne parla abbondantemente, è diventata invece, come dire, favorevole, è diventato un alleato, uno strumento dello Stato securitario proprio a partire dal 2001. Palantir nacque e le idee di Thiel da quel punto di vista si svilupparono in quel senso proprio in seguito al 2001.
0: Ecco, sulle immagini nel frattempo che vedete che arrivano dal Pentagono, sta scendendo Donald Trump con Melania, siamo al Pentagono, c'è anche il capo del Pentagono, Pete Hegseth, e c'era anche Condoleezza Rice. Proprio in questi secondi che ci separano dall'inizio dell'intervento, Diretta Eskes ci diceva il professor Borgognone di quanto adesso la Silicon Valley sia vicina a Donald Trump, insomma, in una, come dire, anche troppo in certo senso, no? Ci abbiamo, molti parlano di conflitto di interessi e non è
4: enorme. C'è da dire che in realtà c'è un livello di esposizione che è molto diverso rispetto a prima, nel senso che ovviamente potremmo fare una genealogia molto più lunga del rapporto che i presidenti hanno avuto con queste infrastrutture tecnologiche, ricordiamo Biden, tutta una serie di eventi che stanno accadendo adesso rispetto alla sorveglianza dei migranti erano state già messe in piedi. Il punto è che si è arrivati a un'esposizione di tutta questa infrastruttura che non aveva precedenti, quindi una, diciamo, una presa di posizione a favore e appunto una volontà di mostrarla che prima non esisteva.
0: Ecco, vedete nel frattempo Donald Trump e la moglie Melania, tra pochissimo al Pentagono. Questo è il minuto di silenzio. Per le 15.03 erano le 9.03 dell'11 settembre 2001, il volo United Airlines 175 colpiva la Torre Sud.

0: Ecco, tra pochissimo, naturalmente intervento di Donald Trump.
1: Ecco, io ne approfitterei per chiedere a Monica Maggioni se questa retorica sicuritaria di Trump in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre fa ancora presa, come fanno presa le promesse in denaro che continua a fare, come è successo ieri, di questi $5,000 se appunto dovesse vincere.
2: Ma guarda, io penso che il discorso sulla sicurezza sia uno dei pochi discorsi che continua a fare presa. Migrazione e sicurezza, perché è veramente il senso di protezione del proprio paese, della propria nazione, insieme a tutto un apparato ideologico su cui Trump si sta basando, che in qualche misura continua a essere la sua forza, nonostante i sondaggi che lo danno in evidentissima difficoltà, e lo vedremo probabilmente a midterm. La cosa che mi faceva impressione però è che, guardando insieme le immagini di Guantanamo, io sono stata parecchie volte a Guantanamo, pensate che oggi Khalid Sheikh Mohammed, che è considerato il vero progettista dell'11 settembre, di fatto non ha avuto ancora una condanna definitiva, e da Guantanamo sono uscite moltissime persone che hanno ricominciato attività terroristica ancora più convinti della loro azione. Pensate ai talebani che oggi sono al potere a Kabul. Vedete come questa storia non riesce a chiudersi e non riesce a compiersi. Dovremmo parlare molto di più di quella guerra al terrore del dopo 11 settembre.
1: Cioè, non è Guantanamo che si è avvicinata a Washington, ma al contrario, con Trump.
2: Che Guantanamo si sia avvicinata a Washington, Guantanamo non è mai stata vicino a Washington, è sempre stata lì.

0: non siamo riusciti a gestire quell'aspetto dell'11 settembre dentro una cornice di diritto e di legalità, e anche questo dovrebbe farci riflettere, come ci fa riflettere il fatto che poi da lì è nato quell'ISIS, quello Stato Islamico, dentro l'assurda guerra in Iraq, che poi ha colpito direttamente anche l'Europa e anche la nostra esistenza. Quindi ci sono stati una serie di cortocircuiti. Il problema è che non ne siamo usciti migliori, e la dimostrazione è che oggi gli Stati Uniti vivono seriamente spaccati in due, molto più polarizzati di come erano 25 anni fa, quando sembrava che la cosa più complicata fossero appunto le preghiere di George W. Bush, e oggi invece gli Stati Uniti vivono veramente una situazione di spaccatura profonda che, al di là degli esiti elettorali, rischia di essere la vera minaccia sul paese.
1: Ecco, volevo chiedere a questo punto, mentre continuiamo con le immagini a stare su quello che accade al Pentagono, volevo chiedere a Michael Malouf proprio cosa ne pensa, cosa pensa insomma di questi errori, di queste conseguenze della guerra al terrore, ricordando anche che abbiamo sentito, ecco, il momento della campana del Pentagono. Ogni rintocco di campana un nome per le vittime.
2: Bernard C. Brown II.
1: Dicevo, a Michael Malouf vorrei proprio chiedere degli errori, insomma, secondo lui, delle lezioni che non sono state in un certo senso imparate dalla guerra al terrore. Diceva Monica Maggioni degli effetti di Guantanamo, dei prigionieri che da lì escono e che continuano più di prima quell'attività terroristiche che prima avevano, insomma, che avevano portato avanti, ricordandoci anche che figlio delle prigioni irachene, americane nella guerra in Iraq, è anche l'ISIS, insomma, cosa ne pensa?
3: Guantanamo è sempre stato un dilemma per gli Stati Uniti. Gli attori non statali sono stati messi lì a Guantanamo perché negli Stati Uniti nessuno voleva averci a che fare, nessuno voleva che si trovassero sotto la custodia degli Stati Uniti. E in secondo luogo, quali leggi si potevano applicare? Se fossero stati processati negli Stati Uniti, allora dovevano essere soggetti alle leggi degli Stati Uniti, quindi il diritto a una giusta detenzione, tutta una serie di questioni legali. È stato questo il vero dilemma. Stiamo parlando appunto di attori non statali, venivano considerati terroristi, che è quello che sono, e non nessuno li voleva, non voleva che le tutele della legge statunitense fosse applicata anche a questi individui. Di conseguenza Guantanamo esiste ancora e, come hanno detto i vostri ospiti, continua ad esistere nonostante gli sforzi di diversi presidenti, e probabilmente la situazione rimarrà invariata. Il problema adesso però con gli attori non statali è che anche la legge internazionale non si occupa della protezione per attori non statali, per terroristi transnazionali e le loro attività. Anche le Nazioni Unite non si sono mai dotate di regole che possano gestire, redimere questa serie di questioni. Quindi tutte queste norme sono state create con il tempo e le decisioni sono state prese per mantenere lontani dalla giurisdizione, dal territorio americano, queste persone, questi terroristi, e sono stati giudicati secondo la legge marziale. Il problema è che molti di questi individui hanno reso delle confessioni che però sono state estorte con la tortura, con la coercizione, e quindi c'è la possibilità adesso che queste confessioni non possano essere utilizzate durante il processo neanche all'interno di una corte marziale che comunque segue la legge statunitense. E quindi, aggiungo, è diventata una questione molto spinosa per gli Stati Uniti e per la giurisprudenza americana. E sicuramente quando cominceranno i diversi processi nei prossimi mesi, queste questioni si ripresenteranno. Sicuramente ci sarà un dibattito riguardo a quali sono e quali non sono i diritti di attori non statali. Ci sarà un dibattito ancora una volta.
4: Dopo l'11 settembre la comunità musulmana non se l'è vista bella, naturalmente.

0: Non se l'ha vista bene negli Stati Uniti. Allora, sempre grazie al team social di In Mezz'ora, vediamo dunque la comunità musulmana oggi negli Stati Uniti verso...
1: Vediamo dal nostro touchscreen.
0: Lo vediamo appunto dal nostro touchscreen. Vi facciamo vedere tutto il lavoro che viene fatto, appunto, essere musulmani negli Stati Uniti 25 anni dopo. Che cosa significa? Dunque, dicevamo, esplodono i crimini d'odio anti-islamici, secondo un rapporto aumentano gli episodi segnalati fino a 481 del 1618% in un anno, quindi è moltissimo, con appunto le conseguenze degli attentati. Sempre più americani associano l'Islam alla violenza, quindi sono numeri che davvero fanno spavento. E poi l'idea che l'Islam appunto incoraggi la violenza divide sempre di più l'America. Ancora qui torniamo su un'America fortemente polarizzata. Al tempo stesso i musulmani negli Stati Uniti sono più che raddoppiati. E adesso veniamo all'oggi. A New York c'è un sindaco Mamdani musulmano. E allora vengo al professor Borgognone. Come l'11 settembre ha cambiato da dentro l'America, però con un sindaco musulmano questo è un paradosso. È una società fortemente divisa, lo abbiamo raccontato, tanto che Mamdani è stato anche osteggiato per partecipare alla cerimonia della sua città dell'11 settembre. Adesso ha scritto anche un messaggio, naturalmente su X, ha detto: oggi New York ricorda, non dimenticheremo mai.
2: E la presenza di Mamdani come sindaco di New York è chiaramente paradossale e indica, come dire, anche tutte le potenzialità che ha la società e la politica americana, che è sempre stata una società inclusiva, una politica capace di enormi sorprese. Pensiamo alla vittoria di Barack Obama anche nel 2008, e però è anche un elemento nuovamente di polarizzazione, di forte contrasto politico che i repubblicani stanno usando senza pietà. Mamdani ha come suo consigliere un signore che è stato anche un difensore di alcuni prigionieri di Guantanamo, e i repubblicani ne approfittano per dire appunto che ci sono connivenze con l'islamismo radicale. Ha rapporti, così come il candidato al Senato al-Sayed del Michigan, ha rapporti con un signore, Hassan Piker, che è un performer di sinistra che piace molto ai giovani e che però ha avuto, come dire, la malaugurata idea tempo fa di dire che l'11 settembre l'America se l'era meritato. Poi ha un po' ritrattato, faceva riferimento ovviamente alle politiche americane, agli errori delle politiche americane, all'intrusività americana in Medio Oriente e quant'altro, però queste frasi sono state naturalmente poi associate a coloro che si sono accompagnati a questo performer, questo giovane, diciamo, influencer, e quindi sia Mamdani sia il candidato appunto nel Michigan al-Sayed. I repubblicani ne approfittano per dire che il Partito Democratico continua a essere un partito estremista. Diciamo, la polemica anti-woke ha cambiato bersagli. In questo momento non è più tanto al centro l'università o le questioni dei, come si diceva, quanto proprio questo nesso tra Islam, anti americanismo, estremismo.
1: Ecco, tra l'altro il professore ha citato le politiche di diversità, inclusione, diretta, sulle cosiddette DEI. Ecco, Elon Musk è stato molto vicino a Donald Trump, a capo di questo DOGE che doveva dare, come dire, ridurre la macchina amministrativa burocratica americana, mettere letteralmente dei soldi nelle tasche degli americani, ma così abbiamo visto che non è stato. Ecco, questo rapporto con Big Tech ne parlavi già prima, siamo in attesa che parli Donald Trump, ma siamo proprio in una fase di competizione globale per intelligenza artificiale, che è veramente il perno di tutto questo, su cui poi i mercati, lo stiamo vedendo, stanno facendo dei record uno dopo l'altro. Ci si chiede quando e se questa bolla scoppierà. Ecco, però siamo in questa fase di competizione con approcci diversi, e c'è anche la Cina che è, diciamo, l'elefante nella stanza. È così, insomma, un sistema molto complesso, un contesto in cui Donald Trump ha un ruolo specifico e un approccio di un certo tipo.
3: Sì, sta ovviamente spingendo tutto. Uno dei, diciamo, il tema che un po' collega tutti questi temi che avete voluto risaltare oggi è quello della legge, in qualche modo, no? C'è un passaggio in cui la precedente amministrazione statunitense, ad esempio, aveva deciso di stabilire delle regole, pur sempre in modo statunitense, quindi molto leggere e che non dovessero intralciare lo sviluppo tecnologico relativi all'intelligenza artificiale, no? Un cosiddetto Bill of Rights, che Trump, appena arrivato, una delle prime cose che ha fatto è stato quello di annullarlo, no? Quindi chiaramente si vede che l'attenzione e la direzione è quella di permettere uno sviluppo tecnologico, lo vediamo tutti i giorni, senza nessun limite, e questo è ovviamente un dato culturale che riguarda la politica statunitense, riguarda la loro cultura e riguarda il legame con la tecnologia. Quello che lega tutti questi eventi a quello di cui stiamo parlando oggi è che proprio la commistione tra politica e potere tecnologico, quindi potere in senso classico e potere più commerciale, se vogliamo, è prettamente legato alla tecnologia, ai dati. Prima dicevo, c'è stata una fase, no, che è stata quella caratterizzata appunto dalla mescolanza di queste informazioni, poi è seguito quello che è successo fino a pochi anni fa, fino a queste nuove intelligenze artificiali, che è stata l'era dei big data, quindi l'idea di collezionare e di mettere insieme enormi quantità di dati dove sono entrate le aziende, no? Però il potere di queste aziende, che appunto ha denunciato anche Snowden già diversi anni fa, non è mai stato così forte come in questo momento, questo grazie all'appoggio della politica, certo, anche al lasciapassare che la politica dà a queste aziende, al fatto di non regolamentarle, cosa che invece ovviamente in Cina e in Europa è un po' diversa. Però c'è la stessa cosa, solo per chiudere, che li accomuna tutti quanti questi tre diversi approcci, per quanto diversi siano, che è comunque andare nella stessa direzione. Cioè nessuno sta mettendo in discussione che questa corsa, in questo caso, certo, l'intelligenza artificiale, si possa fare in modo diverso.
0: Andiamo a New York dall'inviata Francesca Romana Elisei, vediamo dietro di te le due grosse fontane al posto delle fondamenta del World Trade Center. Ecco, che cerimonia è stata, è quella di oggi a 25 anni?
4: Una cerimonia come sempre sobria, composta. Certo, sono passati 25 anni e molte cose sono cambiate, alcune sono le stesse. Dicevate prima, 25 anni dopo New York si presenta all'appuntamento con un sindaco musulmano, Zoran Mandami, il primo sindaco musulmano nella storia della città, e però 25 anni dopo questo paese è ancora un paese in guerra, una war on terror che sembra non finire mai, sembra essere, come è già stata ribattezzata, una forever war. Quindi il sentimento è questo: se nell'immediatezza degli attentati il paese si era ricompattato, adesso siamo di fronte ad un paese sicuramente spaccato, nel pieno delle elezioni di medio termine che sicuramente riserveranno colpi di scena, colpi bassi. L'avete seguito, già sono cominciati i momenti di silenzio per le vittime dell'11 settembre, non soltanto qui a Ground Zero ma anche negli altri luoghi in cui si sono schiantati gli aerei, quindi in Pennsylvania e al Pentagono. È in corso la lettura dei nomi, appunto, delle quasi 3.000 vittime. Ci tenevo a dire che quest'anno per la prima volta il minuto di silenzio è dedicato anche alle vittime del dopo 11 settembre, perché di 11 settembre si muore ancora. Non bisogna dimenticare che ci sono molte persone che hanno diagnosticato delle malattie per aver respirato nel giorno degli attentati, ma anche nei giorni, nelle settimane, nei mesi successivi, le polveri nell'aria, l'amianto, tutte quelle polveri che sono deleterie per la salute. Ci sono, pensate, 50.000 casi di tumore che sono stati diagnosticati dopo l'11 settembre, 3.800 già malati hanno perso la vita, più delle persone che hanno perso la vita nel giorno degli attentati. E tra l'altro volevo ricordare, non so se ne avete parlato, che Zoran Mandani nei giorni scorsi ha promesso di desecretare 170.000 documenti a proposito di questo tema, che torna ad essere una ferita che è aperta, apertissima, un grande tema, documenti relativi alle polveri nell'aria, alla qualità dell'aria in quei giorni. Vi dico soltanto che il 18 settembre del 2001, quindi pochi giorni dopo l'apocalisse, il Dipartimento all'Ambiente diceva che non c'erano elementi sufficienti per poter dire che ci fosse un rischio sanitario. I cittadini newyorkesi venivano in qualche modo incoraggiati a tornare alla normalità, e però evidentemente a Manhattan ancora si respirava amianto e le persone si sono ammalate, si stanno ammalando, e questo è un tema molto molto sentito, soprattutto perché c'è stata la decisione appunto del sindaco di riaprire questa ferita, guardare bene all'interno di questi documenti se si possano riscontrare delle responsabilità, e appunto il minuto di silenzio che verrà dedicato oggi alle vittime di lungo termine dell'11 settembre è estremamente simbolico.
0: E infatti, grazie a Francesca Romana Elisei, sono infinitamente superiore le vittime di questi anni rispetto alle 3.000 dell'11 settembre. A questo proposito, vi facciamo vedere sul nostro touch, ancora una volta, una delle spiegazioni fatte dal team social di In Mezz'ora, dunque la verità di Mamdan, dunque il sindaco di New York che ha desecretato moltissimi documenti, vuole desecretarli, 9.677 sono morti negli anni seguenti per le malattie correlate, l'abbiamo visto, l'amianto nell'aria, i tumori, i casi di cancro correlati, accertati finora 57.044, le persone esposte all'aria tossica appunto dopo l'11 settembre, gli iscritti in 25 anni al programma sanitario, oltre 154.000, dunque questo lo ritroviamo poi sui social, su Instagram di In Mezz'ora.
1: Ecco, io volevo tornare da Michael Malouf, in attesa poi di ricollegarci anche con Monica Maggioni, proprio su questo. Aveva citato, abbiamo sentito Mamdani, abbiamo visto, insomma, grazie a questa spiega, ecco, una sua opinione su quella che è l'America oggi, perché l'11 settembre, lo abbiamo detto, interroga anche l'America su cosa significhi essere americano oggi. L'America di oggi, quella di Donald Trump, sembra un'America molto più divisa e poco disposta a parlarsi, molto più polarizzata. Ecco, lei come vede queste prossime elezioni di medio termine? Che idea si è fatto?
5: Good question.
6: Ottima domanda, davvero. Sicuramente l'America è estremamente polarizzata, ma la cosa che preoccupa di più gli americani sono le questioni di tutti i giorni, ovvero il costo della vita, arrivare a fine mese, e per quanto riguarda la politica. E credo che gli americani comuni non siano pronti ad accettare questo pensiero più progressivo che permette l'eliminazione dei confini, che gli uomini gareggino nelle categorie femminili negli sport. Sono considerate delle posizioni troppo progressive. Dall'altra parte, appunto, c'è un partito democratico che è completamente allo sbando e che non si sta prendendo il tempo per ritrovare i suoi valori, per riflettere i valori su cui sono stati fondati gli Stati Uniti. Quindi questo crea sicuramente una polarizzazione. E c'è anche una potenziale violenza che potrebbe esprimersi in futuro.
0: Ecco, professor Borgognone,
6: se appunto le cose non cambiano e se si continua a cercare di cambiare la Costituzione americana, perché alcuni parlano di cambiare proprio la Costituzione degli Stati Uniti, di eliminare addirittura la presidenza, alcuni si sono spinti fino a questo punto, e eliminare anche il Senato. Sono valori, sono idee che la maggior parte degli americani non accetta, non condivide, e quindi ci sarà una forte resistenza se ci saranno altri tentativi di fare cose del genere. Tuttavia non credo che siamo ancora a questo punto, ma c'è sicuramente una polarizzazione che è sempre esistita. Bisogna tenere bene a mente che sono stati i democratici a iniziare la prima guerra civile, e il modo in cui si sono comportati e il modo in cui hanno portato sempre più verso l'estremo le idee del Partito Democratico ha portato a una seconda guerra civile, e oggi appunto si parla anche di prepararsi a questa possibilità. Spero che non si arrivi a questo punto, ma ci sono tutti gli elementi di una eventuale guerra civile, sono già sul campo negli Stati Uniti, e quindi dobbiamo essere molto attenti, prudenti, affinché non si arrivi appunto agli estremi. Se i democratici dovessero riuscire a conquistare nuovamente la Casa Bianca nel 2028 e i confini verranno riaperti, allora probabilmente ci sarà uno sdegno, una rabbia da parte dei cittadini, perché quello che vediamo oggi è che si stanno facendo grandi sforzi per rimuovere i clandestini dagli Stati Uniti.
0: Una domanda per il professor Borgognone, e ci stiamo avviando alla fine di questo speciale e stiamo aspettando sempre le parole di Donald Trump. Ecco, i ragazzi nati dopo l'11 di settembre del 2001 sono 1 su 3 negli Stati Uniti, dunque molti nella popolazione. Con che criterio viene spiegato quello che è accaduto, dunque l'America di prima? E seconda domanda, i ragazzi oggi votano MAGA?
2: Ma allora, il voto giovanile è diviso e dipende naturalmente dalle aree geografiche, perché nelle grandi città il voto dei giovani, soprattutto dei giovani istruiti, è un voto tendenzialmente democratico, mentre in altre aree, in aree rurali, il voto è tendenzialmente appunto per il Partito Repubblicano. E quanto stava dicendo Michael Maluf va comunque in una direzione che ci consente di descrivere un po' il quadro dell'elettorato americano giovanile, ma non solo, diciamo così costituito. Da una parte c'è un Partito Repubblicano che è molto solidamente intorno a Donald Trump. Io direi addirittura che è diventato una sorta di infrastruttura politica del presidente Trump, essendo totalmente concentrato e focalizzato sulle posizioni di Trump. Considerate che nella convention di Dallas in Texas, quando è stato fatto il nome del leader al Senato, John Tan, è stato il momento in cui ci sono stati dei fischi e assolutamente non entusiasmo. Quindi il vecchio establishment moderato repubblicano ha perso completamente la presa su quel partito. E dall'altra parte invece, appunto, lì c'è l'elettorato giovanile molto spostato a sinistra, quello urbano, istruito, e però quello è un partito diviso. Ha ragione Michael Maluf nel sostenere che i democratici per molti versi sono, diciamo, ecco, forse l'espressione è un po' estrema, ma sono un po' allo sbando, sono estremamente divisi. Ci sono i socialdemocratici all'Alexandria Ocasio-Cortez, alla Mamdani, che vanno in una direzione, e i democratici moderati che vanno in direzioni molto diverse, e l'elettorato da questo punto di vista non può che essere disorientato.
1: Professore, purtroppo il nostro tempo è finito, grazie per essere stato con noi, grazie a Michael Maluf, grazie a Monica Maggioni, grazie a Diletta Aiskes,
0: grazie a Paolo Magri,
1: alla regia naturalmente, ai tecnici che ci hanno seguito in tutto questo, per averci seguito. Continuate a seguire Renews 24, tra poco parla
0: Donald Trump.

0: 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Alimentiamo la vita. Alcenero, agricoltori biologici dal 1978.
4: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
5: Entra nel nuovo Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia. Trova l'auto perfetta per te grazie a tutti i nuovi filtri, dai migliori rivenditori verificati e venditori privati. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: E questa sarebbe la camera con vista.
7: Breve un colpo di fortuna.
8: Qui serve un colpo di genio.
9: Prenotato da soli?
10: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
11: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.

Thank you.

0: 24, subito un riepilogo delle principali notizie della giornata, a cominciare dalla morte di Emma Bonino, protagonista con i radicali di molte battaglie referendarie, dal divorzio all'aborto, parlamentare, ministra della Repubblica, poi commissaria europea. Aveva 78 anni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato come Bonino abbia impresso un segno nella vita della Repubblica. La presidente del Consiglio Meloni ha confermato i funerali di Stato e ricordato l'impegno della radicale che aveva come priorità la ricerca dell'unità e della maggiore integrazione dell'Europa. E poi al centro del dibattito politico c'è la riforma elettorale. Il Senato ha approvato le preferenze selettive, ovvero la possibilità di indicare 3 candidati in una rosa di nomi già presente sulle schede, con capolista bloccato. Le opposizioni attaccano e denunciano quelle che definiscono preferenze annacquate. Il testo passerà il 28 settembre all'esame della Camera. 25 anni fa l'attacco dell'11 settembre negli Stati Uniti, abbiamo seguito poco fa il nostro speciale, quasi 3.000 persone persero la vita a Ground Zero a New York, in corso la cerimonia di commemorazione con il vicepresidente J.D. Vance e gli ultimi 4 ex presidenti, mentre Trump sarà al Pentagono, tra poco ascolteremo le sue parole. E poi il Medio Oriente, 6 missili hanno colpito il porto di Mocha, una strategica città dello Yemen sul Mar Rosso, attualmente sotto il controllo degli Houthi. I miliziani filo-iraniani hanno conquistato terreno negli ultimi giorni fino a controllare Bab el-Mandeb e dunque l'accesso al Mar Rosso. Non si spegne il conflitto tra Stati Uniti e Iran, lunedì si terrà un vertice su Hormuz tra i paesi del Golfo e le controparti iraniane. E dunque, torniamo sulla morte di Emma Bonino, la politica, i diritti civili, l'Europa, le tre delle parole chiave della sua vita. Allora, vediamo un profilo della storica leader radicale nel servizio di Alberto Poti.
1: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino, è il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
2: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
1: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica, le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006, parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la Presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
0: Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente, afferma il presidente Mattarella, esprimendo profondo dolore per la scomparsa della leader radicale. Fu protagonista, ricorda il capo dello Stato, di riforme che hanno inciso sulla nostra società, di battaglie che sono motivo di orgoglio per la Repubblica. Ultima, quella per l'unità e la maggiore integrazione dell'Unione Europea, sottolinea Mattarella. E dunque il cordoglio di tutte le istituzioni, delle forze politiche per la scomparsa di Emma Bonino, a lei il riconoscimento bipartisan per la passione civile e politica della sua lunga carriera. Come detto, sono previsti funerali di Stato. Luigi Massi.
3: Emma Bonino, che tanto appassionava e a volte divideva in vita, mette tutti d'accordo andandosene via. La politica le riconosce un tributo bipartisan per il suo lungo impegno civile e politico e l'Aula del Senato le dedica un minuto di silenzio, il dispiacere di Ignazio La Russa.
4: Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici, naturalmente, ma anche degli avversari.
3: Sulla stessa linea il cordoglio del presidente della Camera Fontana, storie e sensibilità lontane dalla mia, ricorda sui social la premier Giorgia Meloni, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nazione. Ci univa un grande sentimento europeista, sottolinea Antonio Tajani, pur avendo valori e visioni politiche differenti. Mario Monti, già premier e con Bonino commissario europeo a Bruxelles, la ricorda così ai nostri microfoni.
5: Il suo modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione.
3: Ciao Emma, grazie per tutto quello che ci hai insegnato, il ricordo della segretaria PD Elly Schlein, dalla libertà come fondamento di ogni convivenza civile all'Europa come casa comune. E Paolo Gentiloni, ex premier e collega di governo nel secondo esecutivo Prodi, sottolinea.
6: Caparbia, ostinata nella ricerca del cambiamento, nella difesa della libertà, e tra i leader politici italiani era tra i pochi che aveva davvero un'influenza internazionale.
3: Un gigante delle istituzioni parlamentari e una straordinaria cittadina d'Europa, così Matteo Renzi in aula. Il 5 Stelle Conte ne sottolinea la rara passione in tante battaglie per i diritti civili e sociali. Bonelli, Verdi Sinistra, addio Emma, hai reso l'Italia più libera e civile.
0: Alessandro Di Battista potrebbe essere domani in Italia. L'ex 5 Stelle ricoverato a Cuba dovrebbe salire oggi sul volo sanitario che, facendo alcune tappe, dovrebbe impiegare 12 ore per riportarlo a casa. Di Battista si trovava nell'isola per realizzare un reportage, ma il 28 agosto ha avuto un ictus ed è stato ricoverato e anche operato. Da giorni si lavora per il suo rientro in Italia, dove potrà proseguire le cure, ma le sue condizioni finora non erano compatibili con il viaggio. Il 4 settembre c'è stato un primo tentativo di rientro, pagato dalla sua assicurazione sanitaria, che però era fallito a causa di un peggioramento delle condizioni dell'ex deputato, condizioni che avevano convinto i medici cubani a intervenire chirurgicamente. Operazione ben riuscita. Di Battista ha comunicato alla sua associazione Schierarsi, sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta contro ignoti sulla morte di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, che è morta giovedì scorso dopo essersi lanciata domenica dal palazzo in cui viveva ad Ariccia. Gli inquirenti analizzeranno il suo cellulare e sentiranno il compagno della donna per ricostruire con lui le ultime ore di vita. Rita Campanaro.
7: 35 anni per sempre come mamma Lea Garofalo. Denise ha deciso di mettere fine alla sua vita domenica scorsa, è morta al San Camillo di Roma. Non sono bastati a curare le sue ferite l'amore per il figlio, 4 anni, nel sostegno di un'intera comunità, quella di Libera, di Don Ciotti e di tutte le persone che in lei e in sua madre vedevano un simbolo di libertà, di coraggio, di riscatto. Dal 2009, da quando suo padre Carlo Cosco insieme ad altri 4 affiliati ai clan del Crotonese aveva rapito e ucciso barbaramente Lea, Denise era in lotta anche con se stessa, divisa tra il dolore per la morte della madre e le pretese di un padre che cercava una riconciliazione impossibile.
8: Guai a chi sfiora mia figlia. Io prego per ottenere un giorno il suo perdono.
7: Le parole del condannato Cosco, mandante, coautore di uno dei delitti di mafia più efferati della storia criminale calabrese. Non sapremo mai se Denise l'avesse davvero perdonato, di certo aveva scelto di non ignorarlo. Al funerale di Lea invece, nascosta ma presente, disse parole che adesso suonano come un presagio.
9: Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
7: Forse anche quella consapevolezza lucida del sacrificio di sua madre è stata un fardello troppo pesante da portare, che l'ha accompagnata negli anni da testimone di giustizia e in quelli della sua seconda vita.

0: un altro nome. E mentre Lea diventava icona materna e potentissima, mentre la sua vita veniva messa in scena e raccontata a milioni di persone, Denise faceva i conti con le sue fragilità. Quattro giorni fa la scelta, il salto da una finestra di casa. Ora indaga la procura di Velletri, il fascicolo è aperto contro ignoti, istigazione al suicidio, l'ipotesi di reato, un'autopsia disposta sul corpo di Denise.
1: Ora nel servizio di Leila Ben Salah il ricordo commosso della professoressa di Denise quando ancora ragazzina viveva a Fabriano sotto protezione.
2: Io ho voluto subito bene.
3: Denise era una ragazzina intanto molto intelligente, pronta, con gli occhi, uno sguardo vivace.
4: Questa signora si chiama Cinzia ed è una professoressa d'inglese. È lei che ha insegnato per 3 anni alle scuole medie Marco Polo di Fabriano a una ragazzina molto speciale, Denise Cosco, testimone di giustizia che si è tolta la vita domenica scorsa. La mamma, Lea Garofalo, fu strangolata e uccisa dall'ex compagno. Le vite delle due donne legate, entrambe testimoni di giustizia, entrambe hanno avuto il coraggio di denunciare tutti i familiari più stretti legati all'andrangheta. E Denise, quando stava a Fabriano, era sotto protezione.
3: Si chiamava Sara De Rossi. Era il 2 dicembre 2002, questa data me la sono sempre ricordata. E mi mandò a chiamare il preside durante l'intervallo e mi disse che, l'ora seguente sarebbe arrivata nella mia classe in prima D una nuova alunna. E aggiunse un particolare che mi lasciò un po' stupita, perché mi disse: guardi professoressa, non le fate domande personali, non le chiedete niente.
4: Poi Denise se ne va, cambia di nuovo città, identità, tutto.
3: Io le avevo scritto una lettera dicendole che così come era stata tanto apprezzata e ben voluta a Fabriano, ovunque fosse andata si sarebbe fatta apprezzare e ben volere in qualsiasi luogo, perché era una ragazzina che si faceva veramente ben volere. Insomma, io l'ho quasi, non dico adottata, però ho provato subito una forte empatia nei suoi confronti.
4: Ora la notizia dolorosissima della morte di quella ragazzina così forte e allegra, che ora lascia un bambino di quasi 4 anni.
3: Gli direi che la sua mamma è stata una donna molto, molto coraggiosa.
1: Veniamo all'ondata di maltempo che ha colpito in particolare il nord Italia. In provincia di Siena una donna è morta investita dai vetri di una finestra che si è rotta per il forte vento. A Lignano una 83enne è morta nella propria auto in un sottopasso. Il servizio di Giuseppe Rolli.
5: A Lignano si torna lentamente alla normalità dopo l'ondata di maltempo che ha provocato allagamenti e pesanti disagi. La pioggia intensa ha messo a dura prova la rete di drenaggio, con strade trasformate in fiumi e numerosi interventi dei soccorritori. Ora il lavoro è soprattutto quello di ripulire e verificare i danni. Sono soprattutto i segni lasciati dall'acqua a raccontare la giornata difficile vissuta ieri a Lignano. Tombini e caditoie intasati, strade allagate, acqua entrata in abitazioni e attività. Per ore i vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine hanno lavorato per fronteggiare le situazioni più critiche. La situazione al momento è decisamente migliorata, l'acqua si è ritirata e sono cominciate le operazioni di pulizia, mentre vengono effettuati i primi sopralluoghi per quantificare i danni.
6: Credo che quello che sia emerso ieri è anche che tutto il sistema proprio di scolo delle acque per eventi così importanti che negli ultimi anni continuano a crescere, perché ogni anno ci troviamo di fronte a eventi sempre più importanti e a quantitativi di pioggia purtroppo sempre più ampi, richiedano un'attenzione particolare.
5: La priorità adesso è verificare le condizioni delle infrastrutture più colpite.
7: Chiediamo principalmente che ci sia una buona manutenzione delle linee fognarie, in maniera che in occasione di questi eventi ci sia un deflusso veloce.
5: Ma l'evento riapre anche il tema della prevenzione, soprattutto alla luce di fenomeni meteorologici sempre più intensi.
6: Colgo l'occasione per ringraziare veramente tutte le forze, i volontari, le forze dell'ordine e la protezione civile e anche i sindaci che ci hanno mandato le loro squadre in rinforzo, perché c'è stato un grande lavoro di squadra anche con i vigili del fuoco.
5: Intanto Lignano guarda il ritorno alla normalità con tecnici e operatori impegnati nelle attività di ripristino, mentre resta da fare la conta dei danni.
1: È morto nella notte l'operaio di 34 anni, precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era a lavoro in un oleificio a Barletta. Monica Arcadio.
8: Un volo di 10 metri mentre era impegnato in lavori di manutenzione in un oleificio a Barletta nel nord barese. Così è morto un operaio di 34 anni, Vincenzo Di Benedetto, mentre lavorava su un cestello accanto alla bocca di un silos. Per cause non ancora chiarite, l'uomo improvvisamente è precipitato nel vuoto. Questo sarebbe accaduto secondo una prima ricostruzione dei fatti. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale della vicina Andria. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Alle 23 è morto. Carabinieri e ispettori dello Spesal stanno indagando per capire cosa sia accaduto. L'area dove in queste ore sono stati effettuati i rilievi è stata posta sotto sequestro. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori, le immagini delle telecamere di videosorveglianza.
1: E a Viareggio è morta nella notte la donna di 46 anni investita in bicicletta da un furgone di cui si sono perse le tracce. Federica Sevi.
9: Indagini a ritmo serrato. La tragedia che questa notte ha sconvolto Viareggio è costata la vita a Linda Martinucci. Grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, gli investigatori sono risaliti al furgone pirata responsabile dell'incidente e hanno fermato il proprietario del mezzo. L'uomo si trova ancora sotto interrogatorio, ma nega di essere stato lui alla guida al momento dell'impatto. Tutto è accaduto poco prima delle 3 di notte nella zona del vecchio cavalcavia della Torre Matilde, a poca distanza dal distributore di benzina. La 46enne stava viaggiando in sella alla sua bicicletta quando è stata centrata in pieno dal furgone. Secondo le prime ricostruzioni, l'investimento sarebbe avvenuto mentre il mezzo sorpassava una macchina. È stato proprio l'automobilista, testimone diretto della scena, a dare immediatamente l'allarme e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i sanitari del 118 e i volontari della Croce Verde. Le condizioni della donna sono apparse fin da subito disperate. I medici hanno tentato a lungo di stabilizzarla, ma durante la corsa verso l'ospedale la donna è morta nonostante le manovre di rianimazione. Gli accertamenti degli investigatori proseguono per chiarire ogni dettaglio sulla dinamica dell'incidente.
1: Aggredita e sequestrata a Roma, una donna di 56 anni, è stato arrestato un cittadino congolese di 32 anni, indagato per sequestro di persona, violenza sessuale e rapina. Servizio di Tommaso Cherici.
10: Sequestrata per quasi 3 ore all'interno di casa, violentata e quindi rapinata di soldi, gioielli e altri oggetti preziosi. È quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri di Roma che hanno chiuso il cerchio sulla violenza avvenuta la notte dello scorso 5 luglio in un appartamento del Rione Monti. In manette un 32enne di origini congolesi, già noto alla giustizia. Tutto era partito dalla denuncia sporta dalla vittima. La 56enne, dopo essere stata soccorsa dal personale sanitario, aveva infatti raccontato di essere stata sorpresa alle spalle da uno sconosciuto mentre si trovava davanti al portone di casa, quindi bloccata e costretta a risalire nel proprio appartamento dove l'uomo l'avrebbe abusata sessualmente prima di darsi alla fuga con un ingente bottino. Esami biologici, testimonianze e analisi dei filmati di videosorveglianza hanno consentito ai carabinieri di risalire al 32enne. Diversi precedenti per lesioni, furto e anche violenza sessuale. L'uomo è stato rintracciato quindi in zona Trullo. In casa aveva ancora alcuni dei gioielli e degli orologi che aveva tratto alla sua vittima dopo l'aggressione. Portato in carcere a Rebibbia, dovrà rispondere di sequestro di persona, violenza sessuale e rapina.
1: Raccolta straordinaria di sangue alla Scuola Superiore di Polizia di Roma. L'iniziativa dal titolo Donatori Nati è stata promossa dalle donne e dagli uomini commissari della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco in collaborazione con il personale medico del Policlinico Gemelli di Roma. Una tappa di questo progetto è stata dedicata al 25esimo anniversario degli attentati terroristici alle Torri Gemelle di New York. Siamo allo sport con il calcio, la Champions League. La Roma ha pareggiato 1-1 a Istanbul contro il Fenerbahce. Il Como all'esordio in Europa ha vinto 4-1 contro il Lipsia. Ormai non si parla più di favola, ma di una realtà sempre più vincente. Vediamo con Laura Cerveglione.
11: Da quel ramo del lago di Como, dove Manzoni immaginava promesse di matrimonio e non di Champions, da quei gradoni di cemento del Sinigaglia adeguati in estate agli standard UEFA, da qui sulle note di Rino Gaetano hanno esultato i comaschi che 7 anni fa tifavano la squadra in Serie D in campi con sedie di plastica. Riduttivo chiamarla favola, inverosimile se fosse un romanzo. Como-Lipsia 4-1 si chiama leggenda. Ora in quel gioiello di razionalismo risuona l'inno della Champions e si impartiscono lezioni a un una tedesca più che attrezzata, scesa a conoscere quasi in una moderna Italian Rise la misteriosa italiana debuttante di Champions su questa sponda del lago che così piace a Hollywood. Como preferita a Madrid da Nico Paz, Como del demiurgo Fabregas che l'ha sposata respingendo la corte dell'Inter scudettata e degli altri potentati d'Europa con il suo calcio tutto pressing, velocità degli schemi, estro dei singoli, felice matrimonio di tradizioni diverse su questo lago.
12: Una prestazione meravigliosa che ha onorato Fabregas, la sua squadra, la società della famiglia Artono, Como e il calcio italiano che ne aveva un grande bisogno dopo le sconfitte dell'Inter e del Napoli e il pareggio della Roma in Turchia. Il Como non è né una favola né un prodigio, è il risultato di una organizzazione societaria che di certo può contare sulla straordinaria solidità della proprietà. La famiglia Artono risulta al 48esimo posto nella graduatoria delle persone più ricche del mondo.
11: La famiglia indonesiana Artono è tra le più ricche del pianeta, ma sarebbe ingeneroso ridurre tutto al denaro. I miracoli hanno sempre la forma paziente della visione e su questa riva del lago si specchia la luce più bella d'Europa.
1: Siamo alla pallavolo maschile con l'Italia vincente all'esordio dell'Europeo nel scenario incantevole e inusuale di Piazza del Plebiscito a Napoli, nonostante gli scherzi del meteo. Eddie Dembischi.
13: Non sappiamo dove questo successo dell'Italia sulla Svezia porterà gli azzurri lungo il cammino dell'Europeo. La certezza è che quando le forze in campo vanno nella stessa direzione, unite al grande cuore di Napoli e della sua gente, il limite si sposta decisamente più avanti. Nemmeno i nuvoloni neri carichi di piogge, ben due pause forzate, hanno impedito un esordio da ricordare ed incorniciare. Piazza del Plebiscito, traboccante d'amore per Giannelli e compagni, ha dato la spinta decisiva. Il tifo, con tanto di ola tenuta perfettamente a ritmo da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, ha evidentemente fatto il suo. 3-0, Italia vincente, ed istantanee da parte di tutti i presenti, da mettere indelebilmente in un pezzetto di cuore.
14: Resta intanto, come dicevo, essere protagonisti di un evento unico, dell'orgoglio di aver partecipato a questo evento, del fatto che il Presidente sia venuto a vederci in apertura di un torneo, questo ci ha dato un grande, diciamo, orgoglio, e poi la bellezza, insomma, di Napoli e dei tifosi, perché oggi poi è veramente uno spettacolo.
15: Tutto, anche il pre, è stato incredibile, sapere che c'era il Presidente, entrare qui dentro con, non so se erano 6.000, 7.000 persone che urlavano per noi, è veramente emozionante e ce lo porteremo dentro per sempre probabilmente.
16: Sicuramente è stata un'esperienza bella, una piazza incredibile con veramente un'atmosfera pazzesca. Tutti i tifosi ci hanno supportato nelle difficoltà perché pioveva, poi siamo fermati e loro erano lì ad aspettare, quindi non potevamo non completare la partita. C'erano ovviamente alcune regole, però noi abbiamo detto: noi se possiamo la vogliamo finire qua, in questa piazza, con questo pubblico, nonostante tutte le difficoltà. Quindi li ringraziamo e niente, andiamo avanti.
1: Un'esperienza professionale che va al di là dello sport, quella di Franco Giammartino nello staff della nazionale di calcio ucraina diretta da un altro italiano, il CT Maldera. Vediamo il servizio di Ciro Venerato.
17: La guerra è l'infinito dell'incubo. In Ucraina si lotta contro un'ingiusta aggressione. Resilienza e orgoglio la fanno da padrone. Un'oasi di pace e serenità la elargisce lo sport. Tra droni e bombardamenti si fa luce la nazionale ucraina, affidata all'italiano Maldera. Da due settimane c'è anche un responsabile dell'area performance, il pescarese Franco Giammartino, storico collaboratore degli abruzzesi di Francesco e Ivo Iaconi. Attenzione alle paure del giorno, amano rubare i sogni della notte. Ambizioni e speranza hanno messo in offside ansia e terrore.
18: Io il giorno non c'è una grande percezione della guerra, ovviamente la notte, quando scattano gli allarmi, per me è stata un'esperienza nuova, e, diciamo, mi ha causato un po' di timore. Però la cosa che ho notato è che c'è un orgoglio nazionale, una resilienza e un senso di appartenenza impressionanti.
17: Portare l'Ucraina agli europei, fare bella figura in Nation League, perché la guerra è solo il concime del coraggio, lo sport è messaggio di pace per tutti i popoli. Si giocherà in Slovacchia, ma il cuore resta a Kiev.
18: dalla Nation League, in cui partiremo in Ungheria contro l'Ungheria a Budapest, poi andremo in Georgia contro la Georgia. Le altre due gare in casa che avremo le giocheremo a Trnava, una cittadina vicino Bratislava, quindi siamo contenti di rappresentare, insomma, la nostra Ucraina anche in una terra straniera.
1: Il tennis decise le finaliste degli US Open, saranno la russa Arina Sabalenka e la kazaka Yelena Rybakina. La finale femminile di New York metterà di fronte la numero uno uscente e la prossima numero uno del mondo. Dopo aver sconfitto in semifinale l'americana Jessica Pegula, Sabalenka approda alla sua quarta finale consecutiva degli US Open e andrà a caccia del terzo titolo di fila. Rybakina invece si è imposta contro l'altra americana Coco Gauff e ha centrato così la sua prima finale in carriera a Flushing Meadows. Ora il ciclismo con la Vuelta. Ieri tante emozioni nella tappa a crono da El Puerto de Santa Maria a Jerez de la Frontera. Vediamo com'è andata con Umberto Martini e poi in linea alla regia.
19: Finalmente Stefan Kung, elegante con e senza bicicletta, talentuoso, gentile. In una giornata di sole il corridore della Tudor si divora i 32 km e 100 metri della cronometro di Jerez de la Frontera e va a vincere la 18ª tappa della Vuelta. Qui la velocità è di casa, il campione svizzero vola come una MotoGP. Con una media di 54 km e 4 trova la seconda vittoria in carriera al Giro di Spagna, totale 32 successi, davanti allo scozzese Thornley e al portoghese Almeida. Arriva dodicesimo, ma è come se avesse vinto Eric Mas. La maglia rossa, leader della corsa, ha resistito agli attacchi dei rivali, più strutturati di lui nella prova contro il tempo, come Primoz Roglic, già quattro volte campione di Spagna, che riesce a guadagnare appena 33 secondi e ora paga un distacco di oltre un minuto e mezzo, terzo in generale Felix Gala 3:10. In arrivo le ultime due tappe di montagna prima dell'epilogo a Granada nella meravigliosa Alhambra, dove lo spagnolo della Movistar conta di alzare le braccia al cielo dopo 3 secondi posti nelle passate edizioni.
20: Un cordiale buongiorno a tutti voi. Residuo in stabilità sul nord-est, dove avremo ancora qualche rovescio temporalesco che scomparirà nella seconda parte della giornata, tendenza a spazi di sereno sul resto del settentrione. Anche su Marche e Abruzzo avremo ancora qualche pioggia occasionalmente temporalesca, fenomeni previsti in attenuazione dalla sera, mentre ampi spazi di sereno interesseranno le aree tirreniche. Rimane instabile il tempo al meridione, con rovesci temporaleschi in particolar modo tra Campania, Basilicata e Puglia, fenomeni previsti in attenuazione solo dalla sera. Migliora il tempo sulla Sardegna, dove il cielo tornerà ad essere sereno, variabile sulla Sicilia con qualche pioggia residua, specie nelle zone interne. Per la giornata di domani ci aspettiamo un deciso miglioramento del tempo al nord e sulle aree tirreniche, mentre al sud e sull'Abruzzo permarrà il maltempo con rovesci sparsi a prevalente carattere temporalesco. Venti di moderata intensità, mari generalmente mossi. In ultimo, le temperature, dopo essere diminuite sensibilmente, tenderanno a stabilizzarsi, previsto un'ulteriore diminuzione al meridione.

0: Emma Bonino, morta a 78 anni, storica leader radicale e protagonista della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili, diplomatica senza confini, annunciò pubblicamente il tumore con cui ha lottato. Cordoglio unanime delle istituzioni, Mattarella ha segnato la vita della Repubblica, Meloni una voce forte della politica da decenni, disposte le esequie di Stato. Commemorazioni negli Stati Uniti a 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle e al Pentagono. Il presidente Trump presenta la cerimonia insieme alla First Lady Melania. L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro ottobre. La Corte d'Appello conferma il provvedimento emesso a fine luglio. La salute prevale sull'impresa, così i giudici di Milano. Ancora un morto sul lavoro a Barletta, un uomo di 34 anni ha perso la vita precipitando da un'altezza di 9 metri all'interno di un oleificio. Il Como, alla prima uscita nella sua storia in Champions League, strapazza il Lipsia, finisce 4-1, volley a Napoli davanti al capo dello Stato, gli azzurri battono la Svezia. Un minuto dopo le 16, ben ritrovati con l'informazione in diretta di Rai News 24. È morta a Roma Emma Bonino, storica leader dei radicali. L'annuncio dato da Più Europa. Bonino, 78 anni, aveva combattuto una lunga malattia, era ricoverata da alcuni giorni nella capitale. Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai, così sui social Più Europa. Ma andiamo dalla nostra inviata Angela Caponnetto.
1: Sì, probabilmente sarà già domenica la camera ardente per Emma Bonino in una sede istituzionale che possa essere adatta ad accogliere la grande moltitudine di persone che verranno a dare l'ultimo saluto appunto ad Emma Bonino. Poi i funerali di Stato che saranno deliberati lunedì mattina, quindi probabilmente i funerali saranno a seguire o martedì o mercoledì prossimo. E intanto nei prossimi giorni saranno appunto, nelle prossime ore sarà annunciato proprio da Più Europa il programma, diciamo, dei prossimi giorni per l'appunto. Emma Bonino si è spenta, ricordiamolo, questa notte in questa clinica nel quartiere Coppedè a Roma, dove era stata trasferita dall'ospedale Santo Spirito il 7 settembre scorso. Era stata ricoverata per una crisi respiratoria, non era la prima volta, aveva lottato per anni contro un tumore al polmone che aveva vinto, ma le crisi respiratorie erano ripetute. Questa volta non ce l'ha fatta. Commosso il ricordo degli esponenti del partito Più Europa che sono arrivati qui, principali in particolare Riccardo Maggi, che ha detto noi continueremo le sue battaglie. E poi sentiamo anche il ricordo e anche l'importanza dei funerali di Stato da Benedetto della Vedova e da Matteo Alisei. A voi poi la linea.
2: Hanno funerali di Stato e quindi anche questo è un grande tributo, una grande donna.
3: Assolutamente sì, perché Emma era una donna ed è sempre stata una donna delle istituzioni, fieramente a difesa della democrazia e del Parlamento. È un riconoscimento che credo lei in questi dal 76, quando è stata eletta per la prima volta alla Camera, fino ad oggi, un tributo che credo lei si sia decisamente meritata.
4: Emma Bonino ha rappresentato un esempio per intere generazioni e credo che lo sarà sicuramente anche per i tanti ragazzi che oggi si apprestano a fare politica, ad interessarsi di politica, e magari lo fanno proprio provando a contribuire su quei temi, diritti civili, diritti umani, libertà, su cui Emma Bonino ha scritto intere pagine della storia, non soltanto radicale, ma la storia del paese.
0: Bonino aveva 78 anni, aveva combattuto una lunga malattia, era ricoverata da alcuni giorni a Roma, l'abbiamo detto, un profilo allora della storica leader radicale dentro davvero, con Alberto Puoti.
5: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino, è il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
6: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
5: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica, le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006, parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la Presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
0: Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente, lo ha affermato il presidente Mattarella esprimendo profondo dolore per la scomparsa della leader radicale. Fu protagonista, ricorda il capo

0: Senevia, la politica le riconosce un tributo bipartisan per il suo lungo impegno civile e politico e l'Aula del Senato le dedica un minuto di silenzio, il dispiacere di Ignazio La Russa.
1: Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici naturalmente, ma anche degli avversari.
0: Sulla stessa linea il cordoglio del presidente della Camera Fontana, storie e sensibilità lontane dalla mia, ricorda sui social la premier Giorgia Meloni, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nazione. Ci univa un grande sentimento europeista, sottolinea Antonio Tajani, pur avendo valori e visioni politiche differenti. Mario Monti, già premier e con Bonino commissario europeo a Bruxelles, la ricorda così ai nostri microfoni.
2: Il suo modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione.
0: Ciao Emma, grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo della segretaria PD Elly Schlein, dalla libertà come fondamento di ogni convivenza civile all'Europa come casa comune. E Paolo Gentiloni, ex premier e collega di governo nel secondo esecutivo Prodi, sottolinea.
3: Caparbia, ostinata nella ricerca del cambiamento, nella difesa della libertà, e tra i leader politici italiani era tra i pochi che aveva davvero un'influenza internazionale.
0: Un gigante delle istituzioni parlamentari e una straordinaria cittadina d'Europa, così Matteo Renzi in aula. Il 5 Stelle Conte ne sottolinea la rara passione in tante battaglie per i diritti civili e sociali. Bonelli, Verdi Sinistra, addio Emma, hai reso l'Italia più libera e civile.
4: Oggi New York si ferma per commemorare le quasi 3.000 vittime degli attentati di 25 anni fa. Allora torniamo a Ground Zero, l'inviata Francesca Romana Elisei.
5: Una cerimonia come sempre sobria, composta. Certo, sono passati 25 anni e molte cose sono cambiate, alcune sono le stesse. 25 anni dopo New York si presenta all'appuntamento con un sindaco musulmano, Zoran Mandami, il primo sindaco musulmano nella storia della città, e però 25 anni dopo questo paese è ancora un paese in guerra, una war on terror che sembra non finire mai, sembra essere, come è già stata ribattezzata, una forever war. Quindi il sentimento è questo, se nell'immediatezza degli attentati il paese si era ricompattato, adesso siamo di fronte ad un paese sicuramente spaccato nel pieno delle elezioni di medio termine che sicuramente riserveranno colpi di scena, colpi bassi. Ci tenevo a dire che quest'anno per la prima volta il minuto di silenzio è dedicato anche alle vittime del dopo 11 settembre, perché di 11 settembre si muore ancora. Non bisogna dimenticare che ci sono molte persone che hanno diagnosticato delle malattie per aver respirato nel giorno degli attentati, ma anche nei giorni, nelle settimane, nei mesi successivi, le polveri nell'aria, l'amianto, tutte quelle polveri che sono deleterie per la salute. Ci sono, pensate, 50.000 casi di tumore che sono stati diagnosticati dopo l'11 settembre, 3.800 già malati hanno perso la vita, più delle persone che hanno perso la vita nel giorno degli attentati. Appunto, il minuto di silenzio che verrà dedicato oggi alle vittime di lungo termine dell'11 settembre è estremamente simbolico.
4: La commemorazione per le vittime dell'11 settembre è seguita anche dal presidente Trump. Allora sentiamo il suo discorso appena iniziato dalla sede del Pentagono in Virginia.
6: La nostra segretaria della difesa stava celebrando un compleanno, si stava organizzando una celebrazione per il weekend, ma alle 9.27 di mattina queste persone sono state uccise. Mi riferisco ai passeggeri del volo AA-77 che si è schiantato su questo edificio leggendario, il Pentagono. Abbiamo vinto numerose guerre a partire da questo edificio. Gli eventi di quella mattinata hanno portato la morte di circa 3.000 persone. Molte altre moriranno nelle settimane e negli anni successivi per ferite orribili e grottesche. Oggi rinnoviamo il giuramento sacro nel loro nome. 20

25 anni dopo, diciamo, noi non dimenticheremo. Per questo combattiamo oggi. Non abbiamo altra scelta. C'è soltanto la vittoria. Lottiamo strenuamente, lottiamo per vincere. Ricorderemo sempre le vittime, i familiari dell'11 settembre 2001. Giornata infausta nella storia. Eppure era una mattinata splendida. Onoreremo le loro vite. Porteremo nel nostro cuore il loro ricordo splendido. Proteggeremo il suo paese, il nostro paese e la sua libertà per generazioni a venire. Lo faremo come non mai in passato. La guerra non farà mai giustizia all'angoscia di quel giorno. Dopo che il primo aereo si abbatté sulla Torre Nord, Patrick Denny lasciò un messaggio di conforto a sua moglie, facendole sapere che era al sicuro nel suo ufficio della Torre Sud. Mary era incinta di 8 mesi, giocava con le due figlie piccole, adorava suo marito. Lo richiamò, accese la televisione e il telefono non aveva connessione ed ebbe un brutto presentimento. Questa donna vide il secondo aereo colpire proprio la Torre Sud vicino all'ufficio di suo marito. Altre persone nel frattempo cercavano di sfuggire dal fumo. Un uomo era al telefono con sua moglie, pregavano insieme e la televisione mostrava immagini tremende. Stavano succedendo cose inimmaginabili. La Torre Nord stava crollando, con all'interno suo marito, un marito adorato. Queste persone hanno visto la loro vita interrotta da crudeltà inimmaginabile. Non possiamo dimenticare quel momento di male immenso e terribile. I terroristi volevano distruggere il bene, ma stamattina ricordiamo anche come abbiamo reagito a quel male diabolico. Abbiamo dimostrato di che cosa siamo fatti e lo faremo anche oggi. Saremo forti e intelligenti. Noi manterremo la nostra magnanimità che va al di là di qualsiasi forza del male. E lo stiamo facendo molto meglio rispetto al passato, perché noi adesso siamo sostenuti dalla forza suprema del nostro spirito, che è più forte dell'acciaio. A bordo del volo 93 sopra Shanksville, le hostess cercarono di colpire i terroristi con l'acqua calda del tè. Molti terroristi vennero colpiti in quella circostanza. I passeggeri iniziarono a pregare. E ricordiamo le ultime parole di un eroe. Let's roll, andiamo. Oggi onoriamo l'onore delle vittime dell'11 settembre e ricordiamo anche gli eroi del volo 93. Nei giorni strazianti dopo l'attacco abbiamo visto lo spirito autentico della nostra nazione. Ricordiamo tutti i cittadini di New York, tutti ci siamo sentiti newyorkesi, ma eravamo tutti americani, eravamo tutti una famiglia,
Eravamo tutti patrioti. Il nemico forse ha cercato di distruggere il nostro paese, ma non ha potuto intaccare il nostro spirito combattivo e l'amore nei confronti del nostro paese, un amore che nutriamo nel profondo del cuore. Al Pentagono, il generale Jackson ordinò una grande bandiera. I soccorritori issarono quella bandiera proprio nel luogo in cui l'aereo colpì. Questa bandiera è qui con noi, alla mia destra, per la prima volta dal 2001, insieme ai tre pompieri che la issarono: Joseph Morbido, Scott Morgan e Carl Solberg. Prego. Venticinque anni dopo l'attacco, sappiamo che il mondo non ritornerà mai a quello che era prima di quella bellissima mattinata, prima del crollo delle torri, prima dell'attacco al Pentagono, prima del volo 93. Before we saw what took place in Pennsylvania, innocence is expecting the future to be good. Noi ci aspettavamo un futuro migliore. Non eravamo ancora stati messi alla prova. Siamo stati messi alla prova diverse volte. Siamo stati messi alla prova anche oggi. Per noi, con fede, crediamo nel futuro, anche se abbiamo visto l'impossibile. Dalla generazione dell'11 settembre, le nuove generazioni sono scesi nel campo di battaglia contro un nemico ibrido, affinché le future generazioni potessero vedere il cielo sereno. Questi soldati con coraggio ci hanno mantenuto in sicurezza e rendiamo omaggio a ogni membro dell'esercito che ha lottato contro il terrorismo, un nemico crudele. Rendiamo omaggio a tutti coloro che lavorano affinché la Repubblica Islamica dell'Iran, lo sponsor numero uno del terrorismo, non abbia mai e poi mai un'arma nucleare. È passata una generazione dall'11 settembre. Sappiamo che la reazione a quelle atrocità e la vera vittoria sugli assassini non poggerà solo sulle battaglie militari, ma anche qui, negli atti eroici. Timmy Axpo era un grande vigile del fuoco, una leggenda. Dopo essere sopravvissuto a un incendio a Brooklyn, nel quale aveva subito delle gravi ustioni nel 98, ha reimparato a camminare e ha continuato a svolgere il lavoro che sapeva fare meglio, spegnere gli incendi. Lui sapeva soltanto aiutare gli altri, voleva lasciare il segno, fare la differenza, soprattutto sul lavoro, un lavoro molto pericoloso. L'11 settembre, a New York, venne promosso capitano e lui ne era molto orgoglioso, lo era anche sua moglie. Il capitano Stackpo disse addio ai cinque figli che adorava così tanto, condusse
una squadra di colleghi.

0: borghi nella torre sud che stava bruciando. Tutta l'unità perse la vita. E questa squadra di lavoro è una roccia per noi e per tutti i vigili del fuoco. Il corpo dei vigili del fuoco visse un dolore devastante. Ora i suoi figli seguono il suo esempio con amore. Oggi ci sono molti veterani della Marina qui con noi. Alcuni hanno seguito le orme, alcuni dei loro padri. Ne posso citare uno che ha servito in Iraq e adesso ha anche un figlio. Brian adesso ha due figli. Brandon è un membro orgoglioso della squadra numero due dei Vigili del Fuoco. La squadra numero due, che ha un'ottima reputazione. I figli di quelle vittime sono con noi. Timmy, uno dei figli delle vittime, prego, alzati in piedi. Adesso ti guarda dall'altro, papà. È molto fiero di te, grazie. Nessuno può essere mai preparato per l'11 settembre, ma possiamo auspicare di essere la nazione che abbiamo visto dopo l'11 settembre. Possiamo creare delle famiglie come gli Stackpros. Le famiglie americane devono sapere che le loro famiglie sono fatte di brave persone che sono state precedute da una generazione di eroi. La nostra nazione non è costituita da fanatici per una causa astratta. Questi fanatici non sanno neanche quello che fanno. Noi invece ci sacrifichiamo per gli altri, come quel martedì mattina, per degli estranei che non conoscevamo. E noi possiamo instillare la luce dell'amore ai nostri figli per superare le tenebre quando arriva l'ora più buia. Come ci dicono le scritture, l'alba risplende dopo l'ora più buia. Le tenebre non vinceranno mai. L'11 settembre ci ricorda del tremendo potere dell'odio. 25 anni dopo possiamo dire che lo spirito americano è più forte. Prevarremo, vinceremo. Il nostro paese è più forte oggi, più che mai rispetto al passato. Non è mai stato così forte come lo è oggi. Grazie al nostro spirito americano, le future generazioni, tra 25, 250 o 2500 anni, troveranno di fronte a sé un paese libero che lotta contro il male, un paese che onorerà sempre il coraggio delle vittime dell'11 settembre. Nulla potrà sbiadire quel ricordo. I nostri eroi non saranno mai dimenticati. Noi non li dimenticheremo mai. Che Dio benedica le famiglie vittime dell'11 settembre, che Dio benedica i nostri coraggiosissimi soccorritori, che Dio benedica il nostro esercito, che Dio benedica gli Stati Uniti d'America. Vi ringrazio sentitamente.
1: Quindi un discorso di quasi 20 minuti di Donald Trump, che è stato proprio in Virginia, nella sede

0: del Pentagono per poterlo pronunciare, perché alla cerimonia di commemorazione a Ground Zero non erano consentite ai presidenti di parlare. Ha parlato della vittoria, prevarremo, vinceremo, lo spirito americano, ancora ha detto siamo tutti patrioti, ha parlato ancora di nemici, dunque un lungo discorso molto pieno di retorica. Qui stiamo ancora guardando le immagini del presidente con la moglie Melania. Allora andiamo avanti con la politica interna. La Presidente del Consiglio torna sulla legge elettorale, rivendica la linea sulle preferenze, quindi il commento sulla vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt. Non ci sono state risposte chiare dalla Gross Coalition. Sul piano interno torna anche sul caro carburanti e l'ex Silva. Andiamo a Palazzo Chigi, Gabriele Martelloni in diretta.
1: Sì, la visita di oggi di Giorgia Meloni a Vercelli può essere inquadrata in quel nuovo corso che è stato inaugurato a metà luglio, meno appuntamenti internazionali, più visite in Italia, anche per raccontare quanto fatto dal governo in questi quasi 4 anni, tutto questo nel contesto di una campagna elettorale lanciata di fatto dalla Presidente del Consiglio nel discorso di Bari di una settimana fa. All'inaugurazione di questa fiera del riso, la Premier ha risposto ai cronisti commentando per la prima volta anche il voto in Sassonia-Anhalt in Germania e l'exploit della AfD. Non vede parallelismi però con la situazione italiana e l'ascesa di Vannacci, la Presidente del Consiglio, che dice qui non c'è la grande coalizione ma un governo di destra che dà risposte chiare anche sull'immigrazione. E poi, sempre con lo sguardo rivolto alle prossime elezioni in Italia, parla di legge elettorale, rintuzza ancora una volta la sfida sulle preferenze lanciata ieri dalle opposizioni e rivendica, siamo stati noi a reintrodurle con l'emendamento della maggioranza. E facciamo sentire le sue parole.
2: La coalizione, il Premier, il programma, il parlamentare. Io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra. Quello che riguarda il centrosinistra, mi pare francamente poco credibile che ci si dica che non è abbastanza, per esempio sulle preferenze, quando le preferenze mancano in questa nazione per l'elezione del Parlamento da oltre 30 anni e quando non più di un mese fa la sinistra festeggiava con lo champagne in aula per aver affossato l'emendamento che lei introduceva.
1: Nel punto stampa della Premier spazio anche ai temi economici, alle questioni più rilevanti sul piano interno. Parla dell'ex Ilva dopo la conferma del blocco dell'area a caldo. Lavoriamo su decisioni che non sono le nostre, ma siamo impegnati su questo dossier. Riconvocheremo il tavolo a Palazzo Chigi, assicura la Presidente del Consiglio, al più presto. Poi parla di MPS, il futuro della banca senese non dipende dal governo che non ha un ruolo su questo, ma dal mercato, dice la Presidente del Consiglio in riferimento al risico bancario. E poi torna sulla questione energia, siamo al lavoro per rafforzare l'autonomia del nostro paese, sottolinea, e quanto alla proroga del taglio delle accise di una settimana deciso ieri dal governo in CDM, sottolinea anche che la prossima settimana arriverà un provvedimento più mirato, selettivo. Sentiamo le sue parole, poi linea a voi.
2: Quello che riguarda le accise, noi abbiamo provocato per qualche altro giorno, stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro, e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che prima della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
0: In primo piano nel dibattito politico la riforma della legge elettorale dopo lo scontro di ieri in Senato, la maggioranza ad ora compatta sulle preferenze, opposizioni invece all'attacco. Torniamo a Montecitorio. Pablo Rocca, siamo da te.
3: Sì, esattamente, l'esame della legge elettorale continuerà lunedì per poi arrivare al voto finale il 15 di settembre. È stato raggiunto un accordo all'interno del centrodestra anche sulle preferenze, e questo poi porterà al voto alla Camera il 28 invece di questo mese. Poco fa il ministro Tajani, il segretario degli Azzurri, ha detto passerà senza alcun problema, quindi sgombrando il campo dai dubbi rispetto ai franchi tiratori che affossarono invece proprio l'emendamento sulle preferenze nella prima lettura di qualche settimana fa. Ha rivendicato il testo della legge anche noi moderati, che insieme a Fratelli d'Italia era il partito tra i più favorevoli rispetto alle preferenze, ma sentiamo che cosa ha detto Maria Stella Gelmini.
4: Grazie al centrodestra, dopo 35 anni reintroduciamo le preferenze. Come noi moderati siamo molto soddisfatti perché questo significa dare più peso al voto dei cittadini.
3: E Matteo Salvini, leader della Lega, ha sottolineato come la maggioranza si sia ricompattata. Matteo Salvini, che sta riorganizzando la Pontida di quest'anno, ha detto nessun ospite straniero, o meglio fonti Lega dicono questo, ma insomma tutto lascia presupporre che sia una scelta del segretario, e sarà una Pontida molto identitaria, legata ai territori, legata al popolo e alla base del Carroccio. Dalla parte delle opposizioni continuano le critiche per questo testo, viene rinfacciato a Giorgia Meloni di aver cambiato idea sulle preferenze, nel senso che aveva aperto alla possibilità di votare quell'emendamento che invece proponeva la possibilità di scegliere fin dal primo deputato, invece il capolista è bloccato in questa nuova norma. Critiche che vengono mosse da tutte le opposizioni, sia del campo largo che da parte di Matteo Renzi, che ieri è intervenuto al Senato proprio per sfidare la Premier. Per quanto riguarda AVS, ascoltiamo Angelo Bonelli e poi linea a te.
5: Giorgia Meloni ha rinnegato la sua storia politica con la legge elettorale. Voleva le preferenze e invece ha messo i capilista bloccati. E adesso indica il Premier, violando le prerogative del Capo dello Stato e quindi la nostra Costituzione.
0: L'area a caldo dell'ex Ilva va chiusa entro il 28 di ottobre. La Corte d'Appello di Milano dunque ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Allora andiamo a Taranto, ci aggiorna Fabio Bottiglione, poi un aggiornamento sul CIS, breve pausa, ci ritroviamo per la seconda parte della telegiornale.
6: La Corte di Appello di Milano ha confermato il provvedimento con cui ha disposto la chiusura dell'area a caldo entro il 28 ottobre. I giudici hanno dunque respinto l'istanza di sospensiva urgente del decreto presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e di Ilva in AS. A fronte del grave danno di natura economica e di compromissione degli impianti, scrivono i giudici, l'esigenza di apprestare tutela al diritto alla vita e alla salute. Ha dunque prevalso il diritto alla salute, come auspicato dai legali dell'Associazione Genitori Tarantini, che ha promosso l'azione inibitoria. Dunque, entro il prossimo 28 ottobre si spegnerà anche l'ultimo altoforno rimasto in funzione, il numero 2, mettendo così fine a un ciclo integrale che la fabbrica ha portato avanti per oltre 60 anni. Resta ora da capire cosa sarà del siderurgico e soprattutto del destino di migliaia di lavoratori diretti dell'appalto e dell'indotto. Ne parliamo con i rappresentanti sindacali. Allora, cosa accade?
7: Ma noi rimaniamo in attesa della convocazione che il sottosegretario Mantovano ci aveva comunicato l'altro giorno nell'incontro a Palazzo Chigi. Servono quegli strumenti straordinari per tutelare i lavoratori dell'appalto, che di fatto oggi hanno la certezza che quei licenziamenti probabilmente saranno confermati. Abbiamo bisogno di garanzie per il futuro dei lavoratori diretti e per i lavoratori di Ilva in AS. Il governo deve trovare delle soluzioni di tipo risarcitorio, visto che è stato confermato che siamo stati esposti ad agenti cancerogeni che sicuramente non hanno fatto bene alla nostra salute. Ora è il momento di passare ai fatti e trovare delle soluzioni per tutti i lavoratori.
6: Quale può essere ora il destino di una fabbrica che di fatto resta legata alla sola area a freddo?
8: Ma il destino di una fabbrica non può sicuramente essere legata alla sola area a freddo, perché anche le manifestazioni di interesse che sono state ovviamente enunciate, compreso la cordata italiana, bisogna vedere quali siano i contenuti e soprattutto qual è il piano industriale. Chiediamo al governo la convocazione di un tavolo urgente. E lo stesso governo, ma non solo, ma anche l'azienda, ci devono far capire se la soluzione sia solo e solamente una procedura di cassa integrazione. Ecco, se questa è l'idea, noi ovviamente non accetteremo passivamente un solo strumento di cassa integrazione che magari non è accompagnato anche da strumenti straordinari che servono per tenere praticamente e per salvaguardare i lavoratori.
6: E noi continueremo a seguire la situazione dell'ex Ilva, per ora è tutto, linea a voi.
9: Buon pomeriggio, breve aggiornamento con le notizie sulla viabilità. In questo venerdì 11 settembre flussi veicolari intensi sulle nostre strade e autostrade condizionate dalla pioggia sulla A30 ma anche in A14. C'è un allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Arancione Inferiore Venezia Giulia e 9 regioni un'allerta gialla. Molto trafficati i valichi di confine, abbiamo code sulla Palmava Tarvisio, al traforo del Monte Bianco, sulla Genova Ventimiglia e monitoriamo l'area emiliana. Vedete il traffico intenso qui in prossimità dell'A22 in autosole. Andiamo in A14, un'arteria molto importante per tutti coloro che si dirigono verso la Riviera Romagnola. Vedete flussi intensi di traffico in entrambe le direzioni. E rimaniamo in Emilia perché sono avvenuti due incidenti a seguito dei quali si sono sviluppate delle code 5 km tra Parma e Reggio Emilia, ma anche tra Parma e Terre di Canossa Campeggine. Anche sull'A14, la Pescara Bari, si registrano code per 3 km per un incidente tra Pescara Sud, Francavilla e Pescara Ovest e Chieti in direzione di Ancona. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buon proseguimento e arrivederci.
10: Pubblicità. Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida, si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare.
11: Poi...
12: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla. Immobiliare.it.
10: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi... aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
13: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
14: Nuova Suzuki e-Vitara.
13: Dual Motor, Dual Desire.
14: A 36.900 euro.
13: Suzuki.
15: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Missione Colori Giotto attivata! Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio, una Fiat Grande Panda.
17: E questa sarebbe la camera con vista.
18: Preve un colpo di fortuna.
17: Qui serve un colpo di genio.
19: Prenotato da soli?
20: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
21: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
22: E allora? C'è Prill.
21: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
22: E allora? C'è Prill.
23: Prill Excellence 5 in 1, la prima cap con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
24: Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
0: E alle 16.40 riprendiamo con l'informazione di Rai News 24, riprendiamo dalla guerra di aggressione della Russia in Ucraina e una chiara escalation, ancora emergenza dopo i 5 morti a Pavlograd, questa mattina ancora raid russi che hanno colpito la capitale. Andiamo a Zaporizhia, la nostra inviata Raffaella Cosentino.
25: Purtroppo non si fermano gli attacchi russi sui civili in Ucraina e è stata colpita di nuovo oggi Pavlograd che si trova nella regione di Dnipro. Sono stati uccisi due lavoratori della Ditec, la compagnia elettrica, sempre a Pavlograd. Nelle ultime 24 ore c'era stato l'attacco più letale nel primo pomeriggio, ieri un attacco su un centro commerciale ha causato provocato la morte di 5 persone, il ferimento di un'altra settantina e poi martellata di nuovo oggi la capitale Kiev, dove sono state colpite da droni russi diverse stazioni di rifornimento, stazioni del carburante, e ci sono state 2 vittime, mentre altri 8 persone sono rimaste ferite su un bombardamento su un palazzo di 9 piani, sempre nella capitale ucraina. E intanto il presidente Zelensky ha condannato l'attacco a Pavlograd, quello in cui appunto sono morte persone che erano andate semplicemente a fare acquisti o si trovavano per strada, mentre l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, non condivide l'ottimismo di Trump e dei suoi inviati sulla disponibilità della Russia a un accordo di pace, perché dice continua invece ad attaccare i civili in Ucraina. A te.
0: E dopo il traffico a singhiozzo nello stretto di Hormuz, preoccupa anche lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Le milizie sciite degli Houthi, vicinissime all'Iran, avrebbero preso il pieno controllo dello stretto. Ci spiega allora meglio Ilario Pianierelli, che mi ha raggiunto in studio. Al termine è Tutti Frutti. Al 17 torna il TG con Francesco Musi.
1: In una rapida avanzata gli Houthi prendono il controllo dell'intera costa del Mar Rosso. Il titolo di apertura di Al Jazeera: gli Houthi da anni controllano la parte nord-occidentale dello Yemen, inclusa la capitale Sana'a. Sono ribelli sciiti sostenuti e armati dall'Iran, ma negli ultimissimi giorni avrebbero compiuto questa discesa verso lo stretto di Bab el-Mandeb, determinati a chiudere la cruciale rotta commerciale, questa non solo per il petrolio come Hormuz, ma anche per tutti i commerci, il traffico di container verso e dall'Europa. Ma il primo paese ad essere colpito sarà l'Arabia Saudita, se effettivamente riusciranno a chiudere lo stretto come minacciano, perché ha spostato dallo stretto di Hormuz il 60% delle proprie esportazioni petrolifere verso il Mar Rosso. Nelle ultime ore, secondo sempre Al Jazeera, gli Houthi si sarebbero impossessati anche dell'isola di Perim, è il centro esatto dello stretto di Bab el-Mandeb. Proprio da qui si capisce quanto sia strategica. In quelle acque opera la missione europea Aspides, una missione anti-Houthi lanciata dall'UE nel 2024. L'Italia partecipa con la fregata Bergamini.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti, manca poco e conosceremo il vincitore dell'83esima mostra del cinema di Venezia, un'edizione con tante star, da George Clooney agli Oasis, 5 i film italiani in concorso, ma sono tanti i personaggi anche fuori competizione. Sentiamo le nostre interviste.
1: Dovrei costituirmi, ho commesso un omicidio.
2: Documento di identità e può aspettare lì.
3: Se il film avesse raccontato avesse anche raccontato l'ipocrisia tipica che avviene in questi eventi, per cui dopo che accadono tutti si interessano, tutti che scendono in piazza, sarebbe stato un film molto meno incisivo. Invece nel paradosso di un mondo che a evento avvenuto continua a perpetrare la propria indifferenza, si compie il film.
4: Il senso di colpa è un marchingegno inventato dagli uomini per creare una società solida. Sta società è merda.
5: La cosa curiosa del film è che quando tu lo vedi dici ma no, è un film assurdo, e poi invece quei personaggi esistono tutti qui fuori. Esiste il mio poliziotto, esiste l'avvocato interpretato da Pietro, esiste la cartomante di Valeria.
6: Scegli 5 carte. Se vuoi essere preso in considerazione, allora devi usare qualcosa di più.
7: Tramite le carte e una specie di psicanalisi improvvisata che gli fa, cerca di indurlo a ridelinquere per portarlo finalmente dove dovrebbe stare, cioè dietro le sbarre.
6: Smettila di fare la vittima, va bene? E prendi in mano la situazione.
8: Prendi in mano la situazione? Di così che cosa devo fare?
6: Forse devi uscire di qui e andare a uccidere qualcun altro.
5: Si parte con la parte più tragica, la prima battuta è: io ho ucciso mia moglie, quindi un dato incontrovertibile. E diciamo che il suo processo, grazie a una grande scrittura, una grande mano registica e all'incontro con questi straordinari attori, è proprio quello di dare un'anima a un mostro.
9: Ti provoca dall'inizio alla fine e ti costringe a farti tutta una serie di domande rispetto a te stesso, rispetto alla società, rispetto al contemporaneo. E la cosa che almeno a me ha fatto, poi ripetendo il film, è che tu ridi di questo film, con questo film, e poi a un certo punto ti fai schifo da solo perché hai riso.
8: Quanto pagate di condominio?
10: Perché mi chiede quanto?
11: Senta Marranè, che lei può sindacare ogni domanda che gli faccio. Io sto cercando di ricostruire il contesto in cui è avvenuto il crimine che lei dice di aver commesso.
8: Mi faccia lavorare. 40 euro di condominio. Paghiamo 40 euro di condominio.
11: 40 euro.
8: Bene. Beh, che lavoro fa lei?
11: Elettricista.
8: La casa è vostra? Di proprietà o in affitto?
11: Siamo in affitto. Siamo in affitto.
8: E fa sbuffa?
11: Sì, sbuffo.
8: Ma lei che pensava? Mi scusi. Pensava che veniva qua e mi diceva: ho ammazzato mia moglie, io viviamo un elicottero, la mandava a Alcatrazzo.
12: Il problema è che il tuo cuore è devastato dai sensi di colpa.
8: È così.
12: Devastato dai sensi di colpa, massacrato dai sensi di colpa. I sensi di colpa ti impediscono di vivere, di pensare, di ragionare.
8: Sì, sì. Di fare quello.
12: Di ragionare.
8: Anche sì.
12: Paolo, di ragionare. Gli animali non ce l'hanno il senso di colpa. Gli animali fanno le cose più atroci, Paolo, dall'alba al tramonto, e provano soltanto godimento. È una caratteristica tutta nostra questa del senso di colpa. Ci sentiamo in colpa per tutto, ci sentiamo in colpa quando siamo felici, ci sentiamo in colpa perché qualcuno che non conosciamo dall'altra parte del mondo non magna.
13: Le parole e gli incontri riempiono comunque una violenza sempre presente. Tutte queste parole devono fare attenzione a non nascondere e a non coprire, ma a svelare sempre di più. Lui ha fatto una cosa che nessuna parola può giustificare.
6: Si cercano sempre modi per parlare delle cose, che siano dei modi che ci possono sorprendere. Mi è sembrato che nel testo di questo film ci portasse a pensarci in maniera diversa da come ci pensiamo tutti i giorni, ogni volta che veniamo colpiti da un fatto terribile e che ci fa sentire impotenti, che ci fa sentire inutili, inermi, senza una coscienza che abbia una sua forza, che c'è una specie di... No, siamo sempre tutti lì che...
8: Io non sono un assassino.
6: No? E tua moglie?
1: Ma mia moglie è una cosa diversa. Oh, bubble, bubble, bamboo.

Da bambino non sapevo molto di architettura, perché vivevo in una città dove tutto era stato distrutto dalla guerra. Per me gli edifici erano soprattutto rovine. Poi lessi qualcosa su una città costruita dentro la giungla. Era Brasilia, di Oscar Niemeyer. Pensai che fosse la più grande avventura sulla faccia della terra, costruire una città dentro la giungla. Cominciai a raccogliere ogni fotografia, ogni articolo di giornale, ogni rivista, e la mia stanza si riempì di Brasilia. La distruzione della giungla, i progetti, i modellini degli edifici e poi l'inizio dei lavori. Attaccai tutto alle pareti di camera mia. Vivevo dentro Brasilia. Fu la mia prima esperienza dell'architettura, capire che poteva creare un mondo nuovo.

0: As an architect, you don't want to be a star.
1: Un architetto, un vero architetto, non vuole essere una star. Vuole fare il proprio lavoro. E l'approccio di Peta Dzumtua è l'esatto opposto dell'essere una star, perché lui ha bisogno di tempo. Sa bene che la maggior parte degli incarichi che gli vengono offerti non può accettarli perché dovrebbe tradire i propri principi. Ha bisogno di tempo per creare un edificio che si adatti il più possibile al luogo e allo scopo per cui viene costruito, cioè alle persone che lo useranno. Ed è convinto che un edificio non sia concluso nel momento in cui lo si concepisce. Non è che si fanno i disegni e poi finisce là. Per lui il cantiere stesso rappresenta un momento in cui si può ancora migliorare l'opera, renderla ancora più giusta, migliore per il luogo, migliore per le persone. Per questo è un architetto che la maggior parte dei committenti rifiuta. Loro vogliono costruire in fretta, in modo efficiente, e non vogliono qualcuno che gli dica «Sarà meglio che ci mettiamo più tempo, fidatevi». E allora rispondono «No, non vogliamo questo architetto, è troppo lento». Ma è proprio quella lentezza, quel tempo che lui pretende a rendere i suoi edifici migliori. Migliori per il luogo, migliori per le persone. Ecco perché mi piace.
0: And better for people. So I like him. There were more buildings like his.
1: Se ci fossero più edifici come i suoi, staremmo meglio. Le nostre città sarebbero più belle da vedere. Certo, lui non è un urbanista, realizza luoghi singoli e vuole che appartengano al posto in cui sorgono. E il senso di appartenenza è qualcosa che ormai la maggior parte delle persone non conosce quasi più. Quindi in un certo senso lui ci insegna qualcosa, ci insegna come potrebbe essere la vita se non fossimo sempre così spinti, sballottati, da una parte all'altra.
2: Tutto quello che facciamo è politico, ha un impatto sulle altre persone. Se il nostro lavoro consiste nel creare qualcosa che altri vedranno, useranno, o in cui vivranno, o che occuperà la loro immaginazione, allora è politico. Guarda questa t-shirt. Questa frase, immagina la pace, è un'affermazione fortemente politica, perché dice che sei tu il responsabile, perché sei tu a doverla immaginare, e se non ci sono persone che la immaginano, quella pace non esisterà mai. Quindi tutto ciò che ci chiede di partecipare, di metterci in gioco, è politico. Anche l'architettura può essere molto politica. E pensate a tutti quegli edifici brutti che spuntano ovunque. Sono estremamente politici perché ci bloccano la vista, letteralmente.
3: Questo è un film di personaggi. Cioè, questo è un film che parla di anima, è un film che parla di psiche, dove non succede di fatto nulla, ma dentro di loro succede tutto. È quello che accade a la maggior parte degli esseri umani che non vivono di grandi slanci, di eventi traumatici, catastrofici. Vite semplici, molto ordinarie, ma che in realtà hanno una dignità enorme, perché poi la vita fa paura. Le domande spaventano e non sempre abbiamo la capacità di osservarle, di farle emergere. Poi le risposte arriveranno, chissà, non importa, ma l'importante è che emergano quelle domande e che noi a quelle domande gli diamo spazio e che noi cerchiamo in qualche modo le risposte anche attraverso il mondo che viviamo. Io sai quante volte ho trovato le domande nei film che ho visto? Per me il cinema in questo senso veramente ha un valore salvifico.
4: Qua nessuno ha bisogno di te!
3: E quindi spero che questo film possa, sì, attraverso la semplicità della sua storia, contribuire a costruire un immaginario che possa nutrire l'anima delle persone come ha nutrito me da scrittrice, da regista e da osservatrice, no? Di questa storia, agli attori che l'hanno interpretato, alle persone che ne hanno fatto parte sul set, perché anche la troupe ha detto oh oh, c'è un problema, questa storia parla anche a me, e sono tornato a casa, ho fatto colazione e dico ma forse sono anche io come Erika e Mauro, c'è un problema. E quindi sì, disturba, penso che disturberà anche tanto, ma ben venga, insomma noi delle cose accomodanti non ce ne facciamo proprio niente, la vita è un viaggio complicato e va vissuto per quello.
5: Perché a me la mia vita mi piace, mi piacciono un sacco le cose. A te invece che ti piace.
6: Lei a un certo punto del film si chiede se la sua vita è veramente quella che lei avrebbe voluto e si chiede se lei dentro questa vita riesce a essere felice, come si fa. e come si fa anche a prendersi cura di se stessi. Lei non ne è capace. Quindi queste domande che a un certo punto lei ha il coraggio di farsi la metteranno in discussione la relazione con il suo compagno, marito, e probabilmente cambieranno entrambi.
5: Erika, io voglio solo che stiamo bene.
7: Ma che risposta è? Che risposta è?
5: Ma che vuoi da me?
8: Il personaggio qui a un certo punto viene tolta una parte fondamentale del sostegno proprio esistenziale, che è la certezza su Erika, che poteva essere il fatto che Erika si sposti rispetto al suo epicentro proprio.
7: Io non sto bene!
8: Al suo baricentro. È quello che lo mette in profondissima crisi, un personaggio che non è abituato in nessun modo a avere a che fare con i sentimenti, con l'analisi di sé. Perché qui parliamo di una storia di amore, no?
7: Certo.
8: Però che vuol dire l'amore? È un bisogno che può essere malsanissimo a volte, quello che chiamiamo amore, questo bisogno che non lascia possibilità ad altro. E quante azioni possiamo compiere su questa cosa qua, dal punto di vista maschile? Cioè, non so, chiaramente il film non è incentrato su questo, però è un aspetto che è venuto molto forte, io l'ho sentito. E più lo andavo avanti, più pensavo quanto questo bisogno infantile potesse essere pericoloso a un certo punto.
9: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
10: Pubblicità.
11: Si infiammano se lavi male i denti.
12: Gengive.
11: Ah, ma quindi li lavo male.
12: Il manuale non è il massimo.
13: Passa ora al piaio.
14: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
15: Enigma risolto.
14: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
16: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
17: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
14: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
10: Pubblicità.
18: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
19: E allora? C'è Pril!
18: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
19: E allora? C'è Pril!
20: Pril Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore. Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
21: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
22: Come su una montagna russa!
23: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
21: Contro l'instabilità del mondo energetico.
24: ¡Vengan rápido! Estamos atascados, necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
25: Cristanini te ayuda.
26: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
27: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
28: Papà, 3-2!
29: È umano, ragazzo mio. Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
30: Rinuncio!
27: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
29: Con i top match non è peccato.
31: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
32: Andate e guardatele tutte.

0: Emma Bonino, morta a 78 anni, storica leader radicale e protagonista della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili, diplomatica senza confini, annunciò pubblicamente il tumore con cui ha lottato. Cordoglio unanime delle istituzioni, Mattarella ha segnato la vita della Repubblica, Meloni, una voce forte della politica da decenni, disposte le esequie di Stato. Trump, 25 anni dopo l'11 settembre, non dimenticheremo mai, siamo tutti vittime di quell'attacco, il mondo non tornerà mai come prima di quel giorno. L'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro ottobre, la Corte d'Appello conferma il provvedimento emesso a fine luglio, la salute prevale sull'impresa, così i giudici di Milano. Ancora un morto sul lavoro a Barletta, un 34enne ha perso la vita precipitando da un'altezza di 9 metri all'interno di un oleificio. Il Como per la prima volta nella sua storia in Champions League strapazza il Lipsia 4-1, volley a Napoli davanti al capo dello Stato, gli azzurri battono la Svezia. Buon pomeriggio da RaiNews 24, in primo piano la morte di Emma Bonino, storica leader dei radicali, 78 anni, aveva affrontato una lunga malattia ed era ricoverata da alcuni giorni a Roma. Ci saranno i funerali di Stato. Andiamo in diretta dalla nostra inviata Angela Caponnetto.
1: Sì, la camera ardente sarà probabilmente già da domenica mattina in una sede istituzionale che si sta cercando, perché serve una sede che sia adatta alla moltitudine di persone che vorrà venire a salutare per l'ultima volta Emma Bonino, anche molti cittadini, si parla di un numero consistente, e dunque potrebbe essere o il Campidoglio o il Senato. I funerali saranno funerali laici, ma funerali di Stato, con una delibera che sarà appunto fatta lunedì mattina, e poi saranno a seguire probabilmente nei primi giorni della prossima settimana, dicevamo, con rito laico. La leader di Più Europa si è spenta la notte scorsa in questa clinica nel quartiere Coppedè di Roma, dove era stata trasferita dopo il ricovero il 7 settembre scorso per una crisi respiratoria all'ospedale Santo Spirito. Non era la prima volta, è successo altre volte, ma le aveva superate, come aveva superato appunto il cancro al polmone, e lo aveva detto lei stessa nel 2023. Qui sono arrivati subito alcuni esponenti di Più Europa, da Riccardo Maggi, commosso, che ha ricordato la sua forza e umanità e ha detto: continueremo le sue battaglie per i diritti di tutti. Ma sentiamo anche gli altri esponenti, Matteo Alisei, presidente di Più Europa, e Benedetto Della Vedova. Poi la linea torna a voi. Saranno funerali di Stato, e quindi anche questo è un grande tributo, una grande donna.
2: Assolutamente sì, perché Emma era una donna, ed è sempre stata una donna delle istituzioni, fieramente a difesa della democrazia e del Parlamento. È un riconoscimento che credo lei in questi, dal 76, quando è stata eletta per la prima volta alla Camera, fino ad oggi, un tributo che credo lei si sia decisamente meritata.
3: Emma Bonino ha rappresentato un esempio per intere generazioni, e credo che lo sarà sicuramente anche per i tanti ragazzi che oggi si apprestano a fare politica, ad interessarsi di politica, e magari lo fanno proprio provando a contribuire su quei temi, diritti civili, diritti umani, libertà, su cui Emma Bonino ha scritto intere pagine della storia, non soltanto radicale, ma la storia del paese.
0: Allora, vediamo un profilo di Emma Bonino nel servizio di Alberto Puoti.
4: La ricordiamo così, con Papa Francesco, nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino. È il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
5: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
4: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica. Le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio, con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006, parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la Presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
0: Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente, afferma il Presidente Mattarella, esprimendo profondo dolore per la scomparsa della leader radicale. Fu protagonista, ricorda il Capo dello Stato, di riforme che hanno inciso sulla nostra società, di battaglie che sono motivo di orgoglio per la Repubblica. Ultima, quella per l'unità e la maggiore integrazione dell'Unione Europea, sottolinea Mattarella. E cordoglio unanime delle istituzioni e delle forze politiche per la scomparsa di Emma Bonino. A lei riconoscimento bipartisan per la passione civile e politica della sua lunga carriera. Il governo appronterà le esequie di Stato, ha annunciato Meloni. Luigi Massi.
6: Emma Bonino, che tanto appassionava e a volte divideva in vita, mette tutti d'accordo andandosene via. La politica le riconosce un tributo bipartisan per il suo lungo impegno civile e politico e l'Aula del Senato le dedica un minuto di silenzio, il dispiacere di Ignazio La Russa.

0: già premier e con Bonino commissario europeo a Bruxelles, la ricorda così ai nostri microfoni.
1: Il suo modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione.
0: Ciao Emma, grazie per tutto quello che ci ha insegnato il ricordo della segretaria PD Elly Schlein, dalla libertà come fondamento di ogni convivenza civile all'Europa come casa comune. E Paolo Gentiloni, ex premier e collega di governo nel secondo esecutivo Prodi, sottolinea.
2: Caparbia, ostinata nella ricerca del cambiamento, nella difesa della libertà, e tra i leader politici italiani era tra i pochi che aveva davvero un'influenza internazionale.
0: Un gigante delle istituzioni parlamentari e una straordinaria cittadina d'Europa, così Matteo Renzi in aula. Il 5 Stelle Conte ne sottolinea la rara passione in tante battaglie per i diritti civili e sociali. Bonelli, Verdi Sinistra, addio Emma, hai reso l'Italia più libera e civile.
3: State vedendo la nostra notizia dell'ultima ora. Alessandro Di Battista, a quanto si apprende, è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia. Ricordiamo, l'ex 5 Stelle si trovava nell'isola per realizzare un reportage, ma il 28 agosto aveva avuto un ictus ed era stato ricoverato e operato in un ospedale a L'Avana. La Presidente del Consiglio Meloni torna sulla legge elettorale e rivendica la linea sulle preferenze. E poi un commento sulla vittoria di AfD in Sassonia. Sul piano interno torna anche sul caro carburanti e sull'ex Ilva. Da Palazzo Chigi, Gabriele Martelloni.
4: Sì, la visita di oggi di Giorgia Meloni a Vercelli può essere inquadrata in quel nuovo corso che è stato inaugurato a metà luglio, meno appuntamenti internazionali, più visite in Italia, anche per raccontare quanto fatto dal governo in questi quasi 4 anni, tutto questo nel contesto di una campagna elettorale lanciata di fatto dalla Presidente del Consiglio nel discorso di Bari di una settimana fa. E all'inaugurazione di questa fiera del riso, la Premier ha risposto ai cronisti commentando per la prima volta anche il voto in Sassonia-Anhalt in Germania e l'exploit della AfD. Non vede parallelismi però con la situazione italiana e l'ascesa di Vannacci, la Presidente del Consiglio, che dice qui non c'è la grande coalizione ma un governo di destra che dà risposte chiare anche sull'immigrazione. E poi, sempre con lo sguardo rivolto alle prossime elezioni in Italia, parla di legge elettorale, rintuzza ancora una volta la sfida sulle preferenze lanciata ieri dalle opposizioni e rivendica, siamo stati noi a reintrodurle con l'emendamento della maggioranza. E facciamo sentire le sue parole.
5: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare. Io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra. Quello che riguarda il centrosinistra, mi pare francamente poco credibile che ci si dica che non è abbastanza, per esempio sulle preferenze, quando le preferenze mancano in questa nazione per l'elezione del Parlamento da oltre 30 anni e quando non più di un mese fa la sinistra festeggiava con lo champagne in aula per aver affossato l'emendamento che le introduceva.
4: Nel punto stampa della Premier spazio anche ai temi economici, alle questioni più rilevanti sul piano interno, parla dell'ex Ilva dopo la conferma del blocco dell'area a caldo. Lavoriamo su decisioni che non sono le nostre, ma siamo impegnati su questo dossier, riconvocheremo il tavolo a Palazzo Chigi, assicura la Presidente del Consiglio, al più presto. Poi parla di MPS, il futuro della banca senese non dipende dal governo che non ha un ruolo su questo, ma dal mercato, dice la Presidente del Consiglio in riferimento al risico bancario. E poi torna sulla questione energia, siamo al lavoro per rafforzare l'autonomia del nostro paese, sottolinea, e quanto alla proroga del taglio delle accise di una settimana deciso ieri dal governo in CDM, sottolinea anche che la prossima settimana arriverà un provvedimento più mirato, selettivo. Sentiamo le sue parole, poi linea a voi.
5: Quello che riguarda le accise, noi abbiamo provocato per qualche altro giorno, stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro, e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che prima della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
3: E lo abbiamo sentito, l'area a caldo dell'ex Ilva va chiusa entro il 28 ottobre, lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano respingendo la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Da Taranto Fabio Bottiglione.
6: La Corte di Appello di Milano ha confermato il provvedimento con cui ha disposto la chiusura dell'area a caldo entro il 28 ottobre.

0: I giudici hanno dunque respinto l'istanza di sospensiva urgente del decreto presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e di Ilva Enaes. A fronte del grave danno di natura economica e di compromissione degli impianti, scrivono i giudici, l'esigenza di apprestare tutela al diritto alla vita e alla salute. Ha dunque prevalso il diritto alla salute, come auspicato dai legali dell'Associazione Genitori Tarantini, che ha promosso l'azione inibitoria. Dunque, entro il prossimo 28 ottobre si spegnerà anche l'ultimo altoforno rimasto in funzione, il numero 2, mettendo così fine a un ciclo integrale che la fabbrica ha portato avanti per oltre 60 anni. Resta ora da capire cosa sarà del siderurgico e soprattutto del destino di migliaia di lavoratori diretti dell'appalto e dell'indotto. Ne parliamo con i rappresentanti sindacali. Allora, cosa accade?
1: Ma noi rimaniamo in attesa della convocazione che il sottosegretario Mantovano ci aveva comunicato l'altro giorno nell'incontro a Palazzo Chigi. Servono quegli strumenti straordinari per tutelare i lavoratori dell'appalto, che di fatto oggi hanno la certezza che quei licenziamenti probabilmente saranno confermati. Abbiamo bisogno di garanzie per il futuro dei lavoratori diretti e per i lavoratori di Ilva Enaes. Il governo deve trovare delle soluzioni di tipo risarcitorio, visto che è stato confermato che siamo stati esposti ad agenti cancerogeni che sicuramente non hanno fatto bene alla nostra salute. Ora è il momento di passare ai fatti e trovare delle soluzioni per tutti i lavoratori.
0: Quale può essere ora il destino di una fabbrica che di fatto resta legata alla sola area a freddo?
2: Ma il destino di una fabbrica non può sicuramente essere legata alla sola area a freddo, perché anche le manifestazioni di interesse che sono state ovviamente enunciate, compreso la cordata italiana, bisogna vedere quali siano i contenuti e soprattutto qual è il piano industriale. Chiediamo al governo la convocazione di un tavolo urgente e lo stesso governo, ma non solo, ma anche l'azienda, ci devono far capire se la soluzione sia solo e solamente una procedura di cassa integrazione. Ecco, se questa è l'idea, noi ovviamente non accetteremo passivamente un solo strumento di cassa integrazione che magari non è accompagnato anche da strumenti straordinari che servono per tenere praticamente e per salvaguardare i lavoratori.
0: E noi continueremo a seguire la situazione dell'ex Ilva, per ora è tutto, linea a voi.
3: Siamo al dibattito politico, in primo piano c'è la riforma della legge elettorale dopo lo scontro di ieri in Senato. La maggioranza compatta sulle preferenze, opposizioni all'attacco. Andiamo in diretta a Montecitorio, Pablo Rojas.
4: I lavori al Senato riprenderanno lunedì mattina, poi il voto finale il 15 di settembre, in linea di massima, ed è stato calendarizzato il 28 invece alla Camera. Ci sarà il voto segreto, quindi le paure sono legate appunto ai franchi tiratori, ma poco fa Tajani, il segretario degli Azzurri, ha detto passerà senza problemi. L'accordo è stato raggiunto all'interno della maggioranza, si è ricompattata, lo ha sottolineato Salvini che sta organizzando la prossima Pontida, ha detto sarà una Pontida identitaria legata ai territori e alla base, non ci saranno ospiti stranieri. Tornando alla legge elettorale, la rivendicano i moderati, che era molto affezionata all'emendamento sulle preferenze, quello ovviamente del centrodestra, la rivendica ovviamente Fratelli d'Italia, e allora ascoltiamo Sallemi.
5: Grazie al centrodestra, dopo 35 anni reintroduciamo le preferenze. Come noi moderati siamo molto soddisfatti, perché questo significa dare più peso al voto dei cittadini.
4: E ovviamente le opposizioni sono, era Maria Stella Gelmino, ovviamente le opposizioni sono critiche nel testo, per il testo sono critiche anche per le modalità, per il fatto che vengano ristretti i tempi, allora dicono si mortifica il Parlamento, e le critiche arrivano dal Movimento 5 Stelle, da Giuseppe Conte, che poco fa ha parlato alla festa dell'Avanti, parlerà poi alle 18:30 nello stesso luogo Elish Line, per una norma che è stata approvata sempre ieri come subemendamento, e cioè la necessità per i nuovi partiti di raccogliere fino a 6.000 firme. Allora Giuseppe Conte chiede a Mattarella di fermare questa norma, che impedirebbe proprio al Partito Socialista e a Onorato con Progetto Civico di potersi candidare. Sono critici ovviamente anche gli esponenti di AVS. Ascoltiamo Bonelli e poi in a te. Ascoltiamo invece
6: Giorgia Meloni ha rinnegato la sua storia politica con la legge elettorale, voleva le preferenze e invece ha messo i capilista bloccati e adesso indica il Premier violando le prerogative del Capo dello Stato e quindi la nostra Costituzione.
3: La Procura di Roma nei prossimi giorni solleverà formalmente alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione relativo alle chat intercorse fra Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia dei beni nell'ambito del procedimento sul ristorante Bisteccheria d'Italia, e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, che ha detenuto quote azionarie del locale. L'obiettivo dei PM della DDA di Roma è ottenere l'annullamento della decisione con cui la Camera dei Deputati il 5 agosto scorso ha votato contro l'acquisizione delle comunicazioni presenti sul telefono cellulare di Caroccia. Ed oggi, 11 settembre, New York si ferma per commemorare le quasi 3.000 vittime degli attentati di 25 anni fa. Andiamo a Ground Zero dall'inviata Francesca Romana Elisei.
7: Una cerimonia come sempre sobria, composta. Certo, sono passati 25 anni e molte cose sono cambiate, alcune sono le stesse. 25 anni dopo New York si presenta all'appuntamento con un sindaco musulmano, Zoran Mandami, il primo sindaco musulmano nella storia della città, e però 25 anni dopo questo paese è ancora un paese in guerra, una war on terror che sembra non finire mai, sembra essere, come è già stata ribattezzata, una forever war. Quindi il sentimento è questo: se nell'immediatezza degli attentati il paese si era ricompattato, adesso siamo di fronte ad un paese sicuramente spaccato nel pieno delle elezioni di medio termine, che sicuramente riserveranno colpi di scena, colpi bassi. Ci tenevo a dire che quest'anno per la prima volta il minuto di silenzio è dedicato anche alle vittime del dopo 11 settembre, perché di 11 settembre si muore ancora. Non bisogna dimenticare che ci sono molte persone che hanno diagnosticato delle malattie per aver respirato nel giorno degli attentati, ma anche nei giorni, nelle settimane, nei mesi successivi, le polveri nell'aria, l'amianto, tutte quelle polveri che sono deleterie per la salute. Ci sono, pensate, 50.000 casi di tumore che sono stati diagnosticati dopo l'11 settembre, 3.800 già malati hanno perso la vita, più delle persone che hanno perso la vita nel giorno degli attentati. Appunto, il minuto di silenzio che verrà dedicato oggi alle vittime di lungo termine dell'11 settembre è estremamente simbolico.
3: E dalla sede del Pentagono, durante la cerimonia commemorativa dell'11 settembre, il presidente americano Trump ha ricordato quei tragici momenti, fissando il perimetro dell'attuale politica estera americana.
8: Non possiamo dimenticare quel momento di male immenso e terribile. I terroristi volevano distruggere il bene, ma stamattina ricordiamo anche come abbiamo reagito a quel male diabolico. Abbiamo dimostrato di che cosa siamo fatti e lo faremo anche oggi. Saremo forti e intelligenti. Noi manterremo la nostra magnanimità, che va al di là di qualsiasi forza del male. Rendiamo omaggio a ogni membro dell'esercito che ha lottato contro il terrorismo, un nemico crudele. Rendiamo omaggio a tutti coloro che lavorano affinché la Repubblica Islamica dell'Iran, lo sponsor numero uno del terrorismo, non abbia mai e poi mai un'arma nucleare.
3: La cronaca ci riporta in Italia: Barletta, è morto nella notte l'operaio di 34 anni, precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era al lavoro in un oleificio. Monica Arcadio.
9: Un volo di 10 metri mentre era impegnato in lavori di manutenzione in un oleificio a Barletta, nel nord barese. Così è morto un operaio di 34 anni, Vincenzo Di Benedetto, mentre lavorava su un cestello accanto alla bocca di un silos. Per cause non ancora chiarite, l'uomo improvvisamente è precipitato nel vuoto. Questo sarebbe accaduto secondo una prima ricostruzione dei fatti. Soccorso è stato trasportato all'ospedale della vicina Andria. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Alle 23 è morto. Carabinieri e ispettori dello Spesal stanno indagando per capire cosa sia accaduto. L'area dove in queste ore sono stati effettuati i rilievi è stata posta sotto sequestro.

0: Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori, le immagini delle telecamere di videosorveglianza.
1: Dopo le denunce di alcuni dipendenti di Anthropic sulla pericolosità dell'intelligenza artificiale, oggi arrivano nuove prese di posizione sullo sviluppo di questa tecnologia. Ce ne parla Cecilia Tosi in studio.
2: Sì, sul Financial Times proprio oggi appare un articolo a firma di Mario Draghi che sostiene che l'intelligenza artificiale è la leva preponderante, la leva più promettente per rilanciare la crescita europea. L'Europa, lo vedete, può ancora essere sovrana se proprio domina questo ambito, ma dice sempre Draghi è necessario che l'Europa controlli una parte della catena del valore. In effetti l'Europa qualcosa ha fatto, ha adottato l'AI Act, la prima normativa organica al mondo sull'intelligenza artificiale, che è diventata operativa proprio ad agosto. Lo vedete, ci sono ambiti in cui è inaccettabile che venga applicata l'intelligenza artificiale, ma gli stati per ora non stanno controllando la velocità dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Sembra che invece siano proprio i giganti dell'intelligenza artificiale, ormai si usa questo acronimo MANGOS per ricapitolare: Meta, Anthropic con Cloud, Nvidia, Google con Gemini, OpenAI con ChatGPT e SpaceX di Musk con Grok. Ecco, sono un po' loro a governare lo sviluppo, ma da loro in effetti è arrivata oggi un'altra notizia diffusa da Bloomberg: OpenAI sarebbe pronta a rallentare lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale più avanzati. Questo sarebbe stato detto in una riunione a porte chiuse, ma come vedete su X c'è anche un commento di Julie Steele, che è responsabile della sicurezza OpenAI, che dice: a titolo personale penso anche che dobbiamo rallentare. E c'è anche una ricerca di Anthropic che ci parla di quali possono essere le conseguenze dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Lo ricordiamo, c'è stato proprio la denuncia da parte di Jacob Coxon, ricercatore di Anthropic, che ha detto chi sviluppa l'intelligenza artificiale creda che possa ucciderci tutti entro il prossimo decennio. Ecco, i tre scenari che prefigura Anthropic non sono così catastrofici, sono divisi in, sono tre scenari: quello di un impatto modesto, di un impatto sostanziale, di un impatto estremo, e questo è la conseguenza sul fronte dell'occupazione. Nel caso più estremo ci sarebbero il 13,5% degli attuali lavoratori nel settore della conoscenza che perderebbero il loro lavoro. Qualcuno dovrebbe diventare un altro tipo di lavoratore, qualcun altro sarebbe disoccupato, e questa sarebbe anche nello scenario più estremo quale sarebbe la redistribuzione del PIL. Il 54,8% sarebbe al capitale e non ai lavoratori. A te.
1: Andiamo ora a Venezia, penultimo giorno della Mostra del Cinema e ultimo film italiano in concorso. Linea al nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas.
3: Di nuovo buon pomeriggio. Innanzitutto alcuni premi che sono stati già assegnati stamattina: quello della Croce Rossa al film di Cedric Kahn, A Place to Heal, un posto per curare, tradizione letteraria, che segue un gruppo di adolescenti in un reparto di neuropsichiatria. E poi il premio del Leoncino d'Oro, quello assegnato dagli studenti, lo hanno assegnato a Mr. Nelson di You Kill People, dove c'è anche Jeffrey Rush nella parte di uno psichiatra che cura un veterano del Vietnam. Oggi ci sarà anche l'arrivo di Russell Crowe, che passa questa sera con il suo documentario What Love Builds. È un documentario che lo vede nella veste di musicista, perché Russell Crowe, oltre ad essere l'attore famosissimo che ebbe la notorietà, grande notorietà con Il Gladiatore, ha continuato sempre a fare il musicista. Quindi questo è un autoritratto attraverso la musica, dove lui è regista, protagonista, sceneggiatore e anche autore delle musiche. Lo vedremo più tardi. Due film in concorso, dicevamo oggi, il primo quello di Marco Bechis, che 27 anni dopo Garage Olimpo ritorna su quella storia che lui ha vissuto personalmente. Questa volta segue le vicende del processo giudiziario che c'è stato a Buenos Aires contro i militari della dittatura argentina. Il protagonista è Adriano Giannini, che ha intervistato la nostra che ha intervistato il nostro Francesco Gatti. Sentiamo cosa ci ha detto.
4: È stata una libertà assoluta, una libertà più che altro condivisa con Marco. Il suo metodo di lavoro è un metodo che nel quale regna un favoloso caos creativo, pieno di stelle danzanti. Insomma, quello che dovevamo fare era cercare di prenderne alcune di queste stelle danzanti e cercare di portare.

0: poi all'interno della scena, nella messa in scena, quindi abbiamo condiviso una libertà, non era una libertà mia, era una libertà insieme.
1: La domanda che pone questo film è: che cosa significa essere dei sopravvissuti mentre altre persone hanno perso la vita con la nostra stessa esperienza? Ed è una domanda invece simile a quella dell'altro film concorso oggi, Alias Gari, Kami Nur, titolo iraniano per A Bit of Light, un po' di luce. Qui la domanda è: che cosa succede a un individuo quando lo Stato ti prende tutto, ti prende il lavoro, ti prende la libertà? Perché racconta la storia di un uomo, che di un medico che cura dei giovani che hanno manifestato, e gli viene chiuso il suo ambulatorio e tenta sta pensando al suicidio, ma poi, incontrando la famiglia, ci ripensa. Anche qui c'è un'intervista invece della nostra Laura Squillaci, sentiamola, poi la linea torna a voi.
2: Dopo, posso dire, il massacro di gennaio in Iran, la situazione, l'ambiente della società iraniana è cambiato totalmente. Io non volevo raccontare la storia di cosa è successo, io volevo più raccontare la storia che è successo dopo, che è successo alla gente, quelli che sono rimasti, non sono morti.
3: Ed ora linea alla regia, poi torniamo con la seconda parte del telegiornale.
4: Pubblicità.
5: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé, perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.
6: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
7: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
8: Benvenuto al Super Pilota!
9: Ciao Alex!
8: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme?
9: Magari. Però non ho ancora il wifi.
8: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
11: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
3: Bentornati in diretta su Rai News 24. A Taranto l'area a caldo dell'ex Ilva va chiusa entro il 28 ottobre, lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano respingendo la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e da Acciaierie d'Italia in amministrazione controllata. Il sindaco dice tutelare la città. Paolo Mancinelli.
12: Nessuna proroga per l'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per la Corte di Appello di Milano, al primo posto viene la salute dei cittadini, poi gli interessi delle imprese. E quindi, respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia, l'ultimo altoforno attivo deve chiudere entro il 28 ottobre, come previsto da decreto. Una decisione che con ogni probabilità avrà conseguenze pesanti sulle migliaia di persone che lavorano negli stabilimenti dell'ex Ilva e nelle imprese dell'indotto. Solo queste ultime, nei giorni scorsi, avevano sospeso il licenziamento di 2.500 lavoratori in attesa della decisione della Corte.
13: La situazione è esplosiva. La decisione di chiudere le aree a caldo mette in pericolo oltre 17.000 posti di lavoro. Il governo deve convocarci immediatamente a Palazzo Chigi e individuare le soluzioni per bloccare i licenziamenti e trovare una soluzione industriale che possa dare continuità produttiva, compatibilità occupazionale, considerazione dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori.
12: Decisione che non ci sorprende, commenta il sindaco di Taranto Bitetti, che chiede misure che preservino economia e sviluppo affinché non si perda un solo posto di lavoro. Ma la crisi del settore siderurgico abbraccia un po' tutta Italia. Il gruppo Arvedi lancia l'allarme sui costi energetici e sull'occupazione a Terni e denuncia l'assenza di una politica energetica industriale nazionale capace di garantire competitività alle produzioni siderurgiche italiane, come dimostra il caso dell'ex Ilva e il progetto di Piombino che non decolla.
3: Vedete, la nostra notizia è l'ultima ora appena arrivata. L'AIG, Associazione delle Imprese dell'Indotto dell'ex Ilva, scrive una lettera ai sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano sullo stop produttivo dell'area a caldo dell'ex Ilva. Questa lettera si legge: le aziende nostre associate intendono riprendere sin da subito l'iter previsto dalle procedure per il licenziamento collettivo. L'associazione aveva momentaneamente sospeso la procedura dopo l'appello del governo, ora questo nuovo capitolo della vicenda. Ed ora andiamo a Torino, al via il Salone dell'Auto edizione 2026, sono 47 i marchi automobilistici presenti per una manifestazione che coinvolgerà tutta la città con l'obiettivo di superare il 500.000 di visitatori. In diretta l'inviato Simone Lupo Bagnacani.
4: Sì, la terza edizione del Salone dell'Auto di Torino è proprio nel centro, alle mie spalle vedete il Palazzo Reale, ci sono esposizioni anche dentro i Giardini Reali, già tantissime persone e nei prossimi giorni naturalmente saranno di più. 47 le case automobilistiche che sono presenti qui presentano tanti nuovi modelli e alcuni di questi possono essere anche provati con i test drive. I temi di cui si discute sono naturalmente l'avvento dell'elettrico, in Italia ancora molto indietro rispetto al resto d'Europa, 8% contro 20, ma anche la concorrenza cinese che sta mangiando quote di mercato in generale. Però il 2026 si è aperto in modo positivo con il segno più anche per gli incentivi all'elettrico, appunto, e si spera di riuscire a proseguire anche perché naturalmente è molto importante anche la produzione di Stellantis, in particolare in Italia, che naturalmente è protagonista in questo salone casalingo, possiamo dire. E noi di tutto questo abbiamo parlato con Antonella Bruno, che è la Managing Director per l'Italia proprio di Stellantis. Vi facciamo sentire l'intervista e poi la linea può tornare allo studio.
14: È un 2026 in crescita. In termini di volumi, Stellantis, incluso l'Immotor, cresce del 14% contro un mercato sulle vetture che cresce del 9%.
4: Quali sono i drive che vi stanno guidando e quali sono le criticità invece che sono nel mercato in questo momento?
14: Sicuramente la crescita è trainata dal marchio nazionale da Fiat, che cresce circa del 30% grazie alle 500 ibrida, alla grande Panda e alla Pandina, che rimane il modello più venduto in Italia. Stiamo crescendo anche con Leap Motor, che propone vetture elettriche e ibride range extended a prezzi accessibili con tanta tecnologia.
4: Quanto pesa la concorrenza dei paesi asiatici, in particolare la Cina, adesso sul mercato?
14: I competitor cinesi in Italia, inclusa la nostra Leap Motor, hanno raggiunto un 14,5% di quota di mercato e sono in crescita circa 4 punti anno su anno.
4: Il caro carburanti sta cambiando le propensioni al consumo degli italiani?
14: Sicuramente c'è molta più attenzione alla funzionalità, alla razionalità dell'acquisto, è il motivo per cui sicuramente l'ibrido che offre un'ottimizzazione dei consumi è trainante sul mercato.
4: A livello di produzione sta pesando molto il caro energia, come lo state affrontando?
14: Il caro energia è una situazione di competitività dell'Europa rispetto ovviamente ad altre aree a livello globale e poi se analizziamo l'Europa sicuramente l'Italia è un fanalino di coda per quanto riguarda il costo dell'energia. Ci stiamo muovendo di concerto con Anfia, con Iveco, con Ferrari. Nel 2025 abbiamo chiesto alla Commissione Europea di poter essere inseriti nelle categorie di energivori che ovviamente implicherebbero sgravi fiscali, prezzi calmierati con benefici sulla competitività delle imprese e sulla filiera.
4: Quali sono gli obiettivi che avete per questo fine anno e l'inizio del prossimo?
14: Continuare il trend positivo dei primi 9 mesi dell'anno, quindi in crescita, e poi concentrarci sulle novità di prodotto che stiamo presentando qui a Torino entro fine ottobre arriverà presso i nostri concessionari la DS numero 7, che è una vettura prodotta nello stabilimento di Melfi. Abbiamo svelato in anteprima la Lancia Gamma, prodotta nello stabilimento di Melfi, e arriverà nei nostri concessionari entro fine anno. E poi l'altra anteprima su cui ci siamo concentrati oggi per quanto riguarda i marchi di Stellantis sono le Fiat Grizzly, destinate alle famiglie. L'ultima novità presentata riguarda invece l'Leap Motor, che entra nel segmento dei SUV compatti con la B03X.
3: Le mosse del governo verso la legge di bilancio. L'Italia ha chiesto formalmente a Bruxelles di usare la clausola di flessibilità. Intanto è in vigore da oggi il nuovo sconto su diesel ai distributori. Ma con le quotazioni alte di petrolio e gas, la manovra d'autunno sarà complicata. Alessandro Marchetti.
15: Ormai è ufficiale, il Ministero dell'Economia ha fatto partire per Bruxelles la lettera con cui il governo chiede l'uso della clausola di flessibilità. Si tratta di fare spesa in deficit per investimenti in energia e difesa. 36 miliardi che si potranno usare nella legge di bilancio. Come? I progetti andranno concordati con l'Europa. Di sicuro l'esecutivo conta molto sulla revisione dei conti del 2025. Il 22 settembre, infatti, dall'Istat si saprà se l'Italia potrà uscire dalla storica procedura europea per deficit eccessivo. Servirà a usare la flessibilità senza entrare in nuove infrazioni. Ma la legge di bilancio si preannuncia un rompicapo. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 17 settembre lo sconto sul diesel. Aiuti mirati, di cui si parla da giorni, dovrebbero arrivare solo la prossima settimana. Da marzo sono stati spesi oltre 2,1 miliardi per i carburanti, il che complicherà la caccia alle risorse, specie se la guerra nel Golfo minaccia di tenere alte a lungo le quotazioni di petrolio e gas. Un barile di greggio sul Brent è stabilmente sopra i 100 dollari. Il gas alla borsa di Amsterdam si vende a oltre 80 dollari a megawattora e i prezzi al distributore restano alti. In 24 ore il prezzo medio del diesel è aumentato di un centesimo, ora si vende a 2,19 euro. Stesso incremento per la benzina, che si vende in media a 2,08 euro. Una mossa del governo è puntare sulla produzione nazionale. L'esecutivo ora in poi potrà esercitare poteri sostitutivi verso le regioni. Obiettivo: accelerare le licenze per cercare idrocarburi sulle coste italiane.
3: Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia segna un nuovo record e tocca quota 63,1%, il dato più alto dall'inizio delle serie storiche. Lo dice l'Istat. Sentiamo Marco Mirabile.
16: In Italia il mercato del lavoro continua a crescere. Nel secondo trimestre dell'anno gli occupati sono 24 milioni e 363 mila. A dirlo è l'Istat, che segnala 150 mila lavoratori in più rispetto ai tre mesi dell'anno e 246 mila in più nel confronto su base annua. Il tasso di occupazione sale così al 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. L'Istituto di Statistica segnala inoltre che nello stesso periodo sale leggermente la disoccupazione, al 5,6%, un dato che si spiega con la diminuzione del numero degli inattivi, con il tasso che in questo caso scende al 33%, mezzo punto in meno in tre mesi. Più persone stanno infatti entrando nel mondo del lavoro. Una parte trova un impiego facendo crescere l'occupazione e un'altra comincia a cercarlo e viene quindi conteggiata tra i disoccupati. Il quadro che emerge è dunque quello di un mercato del lavoro più dinamico, con una crescita dell'occupazione, una diminuzione degli inattivi e un aumento di chi cerca lavoro.
17: I dati di oggi dell'Istat sulla disoccupazione in Italia sono positivi, ci collocano in una buona posizione, prima di Francia e Spagna e subito dopo l'ottima Polonia, la Germania e l'Olanda. Cresce l'occupazione, aumenta la fiducia in chi cerca lavoro e diminuiscono gli scoraggiati. Segnali positivi per il nostro paese. Restano però delle criticità. Il salario medio cresce meno dell'inflazione, l'inattività femminile resta alta e aumenta la disoccupazione giovanile.
3: Ed ora l'appuntamento con i mercati, tutti in rialzo dopo i dati sull'inflazione americana. Andiamo a Milano da Federico Simonelli.
18: Sì, le borse europee chiudono in positivo, una settimana che era stata praticamente tutta in rosso, Piazza Affari maglia rosa del vecchio continente, archivio le contrattazioni a più 1,3%, un po' più debole Francoforte, Parigi e Londra. Positivo anche l'andamento di Wall Street dopo quattro sedute consecutive di cali. Dagli Stati Uniti, lo dicevate, è arrivato il dato dell'inflazione CPI che tiene il passo secondo le attese e fa salire la possibilità di un aumento dei tassi di interesse da parte della Fed settimana prossima. In questo momento è dato dagli analisti all'86%. A rinvigorire i listini anche il petrolio, che oggi è sceso leggermente pur rimanendo a livelli molto alti. Il Brent è a 104 dollari barile e 7, il 2,5% circa in meno rispetto alla chiusura di ieri. Diminuisce anche in maniera meno marcata anche il gas, che viaggia poco sotto gli 80 euro al megawattora. Piazza Affari infine corrono tecnologici e telecomunicazioni, migliore del listino Avio che guadagna quasi il 4%. Linea a voi.
3: Ora la cronaca: è stato rinviato al 12 e al 13 novembre l'incidente probatorio per il caso della morte di Domenico Caliendo, il bambino di poco più di 2 anni, è morto il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore danneggiato eseguito al Monaldi di Napoli. Questa mattina c'è stata l'udienza, andiamo da Enzo Perone.
19: Oggi 2 udienze che riguardano ovviamente l'inchiesta e le prime fasi di un procedimento preleliminare a carico dei 7 indagati per la morte del piccolo Domenico davanti al GIP per andare a concludere l'incidente probatorio con l'esame e il controesame di tutte le parti. Le udienze sono state rinviate al 12 e 13 novembre. La superperizia, oltre 600 pagine, è stata presentata ieri e gli avvocati degli indagati, l'ufficio requirente e le parti civili hanno chiesto un tempo congruo per poter le studiare.
20: Io mi auguro che questa perizia metta in chiaro non soltanto ciò che è avvenuto in sala operatoria il 23 dicembre, ma anche ciò che è avvenuto dal 23 dicembre sino alla morte di Domenico. Credo che non abbiano potuto tralasciare la questione del Berlin, del doppio Berlinart, del cuore meccanico. Secondo la nostra teoria, quel cuore meccanico avrebbe potuto rendere Domenico trapiantabile quando poi è arrivato l'altro cuore.
19: Davanti al tribunale del riesame, i legali di Bergonzoni e di Oppido hanno discusso sulle censure difensive rispetto alle accuse di falso della procura, che come sappiamo hanno fatto interdire, il GIP li ha interdetti dalla professione, Oppido per 1 anno e Bergonzoni per 7 mesi. Le accuse, cioè che nelle chat sequestrate emergerebbero tentativi dei medici di accordarsi su una versione definitiva per nascondere i reali orari di clampaggio aortico e coprirsi su presunte responsabilità.
21: Esprimo la piena soddisfazione per queste conclusioni, perché queste mettono in evidenza che la dottoressa Bergonzoni ha agito nel pieno rispetto delle leggi Sartis.
22: La contestazione è sempre stata quella di aver iniziato le operazioni di cardiectomia prima dell'arrivo del cuore in sala. E gli stessi periti giungono alla conclusione che di fatto smentisce e riconosce l'assenza di ogni profilo di censure in ordine, ripeto, all'intervento operatorio eseguito il 23 di dicembre.
3: Ora il caso di Cata, la bambina scomparsa di casa a Firenze 3 anni fa. Aiutatemi tutti a trovare mia figlia, dice la madre. La procura chiede l'archiviazione del caso, nessuna pista valida da seguire in questi anni, ma i legali della famiglia valutano di opporsi. Andrea Marotta.
23: E quello che io chiedo è che mi aiutino tutti a trovare mia figlia. Sono più di 3 anni che non la sento, che non la vedo. E mi manca ogni giorno.
24: Sul volto di Caterina scendono le lacrime. La mamma di Cataleia, la bimba scomparsa a Firenze il 10 giugno 2023, è tornata in tribunale coi suoi legali per acquisire copia del fascicolo dopo la richiesta di archiviazione presentata dalla procura.
25: Valuteremo poi se proporre un'opposizione all'archiviazione entro i 30 giorni o presentare poi istanze di riapertura delle indagini.
24: In quegli atti almeno 10 di posizioni e 6 piste vagliate dagli investigatori. Un rapimento legato al traffico di droga, al racket per le stanze dell'ex hotel Astor occupato, violenza sessuale, uno scambio di persona, 2 soli gli indagati, 2 zii della piccola, 1 il fratello della madre, ai quali quel pomeriggio la bimba di 5 anni era stata affidata. Su nessuno emersi elementi sufficienti per arrivare a una ragionevole previsione di condanna. Gli atti, compresi le telecamere di sorveglianza, saranno ora esaminati dai difensori. Per Caterina, che ha parlato più volte con gli inquirenti, bisogna cercare ancora, proprio nel contesto dell'occupazione.
23: Mia figlia Cataleia non può essere archiviata, lei deve continuare a cercare la verità, perché la verità è ancora nell'hotel Astor.
3: Torniamo sul 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. Quelle immagini scioccanti vissute in diretta a TV hanno lasciato un segno anche nel mondo del cinema. Laura Longo.
0: into. Oh my goodness. Oh God. There's another one.
1: Tutti i monitor televisivi impazziti che non capiscono cosa sta succedendo. Il caos, ecco la messa in scena del caos.
2: La prima pellicola sull'attentato alle Torri Gemelle è 11 settembre 2001. È un'opera corale in cui 11 grandi registi, da Inaritu a Yamamura, raccontano da varie angolazioni l'evento vissuto in diretta TV che ha sconvolto il mondo.
1: E il cinema a volte ha cercato di immaginare ciò che non abbiamo visto di quell'evento. Cosa è successo sugli aerei? Cosa hanno fatto i passeggeri, i piloti, i terroristi? Cosa provavano le vittime nel momento in cui si sono accorte della tragedia che stava per incombere su di loro?
2: Come in United 93, scritto, diretto e prodotto da Paul Greengrass, in Fahrenheit 9/11 invece Michael Moore, con un lungo lavoro di ricerca, analizza il dopo attentato. È un film intenso che vince la Palma d'Oro a Cannes nel 2004. Il regista Oliver Stone, con il suo World Trade Center, racconta gli eventi di quell'11 settembre e il coraggio del corpo dei vigili del fuoco e delle forze di polizia di Manhattan. Spike Lee, nella 25esima ora, mostra per la prima volta in un film Ground Zero è una New York ancora traumatizzata dall'attentato. 25 anni dopo, le storie delle vittime, dei soccorritori, dei sopravvissuti restano immerse nel racconto di immagini potenti, di cruda e scioccante realtà.
1: Il cinema, secondo me, ha vissuto l'11 settembre come una sorta di trauma, un trauma dentro la dimensione della finzione, dopo il trauma nella realtà.
3: Al via oggi, fino a domenica, On Dance, la manifestazione voluta a Milano dal Teatro alla Scala e da Roberto Bolle, che quest'anno ha per tema la felicità. Il servizio di Daniela Cuzzolino Berosler.
5: Vengo dalla Sardegna, è un'emozione vedere tante persone unite, tutte, per la danza.
6: On Dance è proprio l'occasione per chi ama la danza, qualsiasi tipo di danza.
7: Plié, levé, chassé, che sia classico o modern, dall'hip hop al flamenco, dal tip tap allo yoga. On Dance, non edizione, ideata e diretta da Roberto Bolle, tema la felicità. Quartier Generale, il Castello Sforzesco, nel cortile della Rocchetta. Al via dalle 8 del mattino alle 7 di sera, 27 open class, lezioni gratuite aperte a tutti per 3 giorni. Registrazioni live di On Dance Pod, 2 serate di swing e tango torneranno in Piazza Duomo, trasformandola in una grande pista da ballo sotto le stelle. Novità di quest'anno, la marcia di On Dance, domenica alle 17, 2000 ballerini, 30 generi diversi.
26: Vedrà stili diversi, gruppi di danza diversi che si uniscono, diventa l'emblema di On Dance, un grande corteo danzante molto colorato.
27: La marcia di On Dance è una coreografia collettiva in movimento che percorre tutto il Castello Sforzesco, attraversa questa Piazza delle Armi e arriva fino al parco. Danza come linguaggio universale, capace di mettere insieme generazioni, culture, persone diverse.
3: Il calcio, l'esordiente Como è stata l'unica squadra italiana a vincere in questo primo turno di Champions League e ormai non si può parlare più di una favola. Laura Cerveglione.
28: Da quel ramo del lago di Como, dove Manzoni immaginava promesse di matrimonio e non di Champions, da quei gradoni di cemento del Sinigaglia adeguati in estate agli standard UEFA, da qui sulle note di Rino Gaetano hanno esultato i comaschi che 7 anni fa tifavano la squadra in Serie D in campi con sedie di plastica. Riduttivo chiamarla favola, inverosimile se fosse un romanzo. Como-Lipsia 4-1 si chiama leggenda. Ora in quel gioiello di razionalismo risuona l'inno della Champions e si impartiscono lezioni a una tedesca più che attrezzata, scesa a conoscere quasi in una moderna Italian Rise la misteriosa italiana debuttante di Champions su questa sponda del lago che così piace a Hollywood. Como preferita a Madrid da Nico Paz, Como del demiurgo Fabregas che l'ha sposata respingendo la corte dell'Inter scudettata e degli altri potentati d'Europa con il suo calcio tutto pressing, velocità degli schemi, estro dei singoli. Felice matrimonio di tradizioni diverse su questo lago.
29: Una prestazione meravigliosa che ha onorato Fabregas, la sua squadra, la società della famiglia Artono, Como e il calcio italiano che ne aveva un grande bisogno dopo le sconfitte dell'Inter e del Napoli e il pareggio della Roma in Turchia. Il Como non è né una favola né un prodigio, è il risultato di una organizzazione societaria che di certo può contare sulla straordinaria solidità della proprietà. La famiglia Artono risulta al 48esimo posto nella graduatoria delle persone più ricche del mondo.
28: La famiglia indonesiana Artono è tra le più ricche del pianeta, ma sarebbe ingeneroso ridurre tutto al denaro. I miracoli hanno sempre la forma paziente della visione e su questa riva del lago si specchia la luce più bella d'Europa.
3: Riparte domenica in prima serata su Rai 3 la nuova stagione di Presa Diretta. Roberto Vicaretti ne ha parlato con il conduttore Riccardo Iacona. Vediamo la prossima edizione del telegiornale alle 18.

0: pochi chilometri dal petrolchimico al santuario della Donai di Brucoli. E lui è padre Palmiro Prisutto, il sacerdote che da oltre 30 anni denuncia l'impatto del petrolchimico sulla salute dei suoi parrocchiani. E lo fa nominando ogni 28 del mese, durante la messa, i morti di cancro. Questa è la sua lista.
1: 12 anni, 14 anni, 16 anni, di tutte le età.
2: Metà degli augustani alla pensione rischio di non arrivarci, perché quasi il 50% della lista è composta da persone che sono morte prima dei 67 anni.
3: La mia statistica non è fatta sui numeri, ma sui funerali che ho fatto, che è ben diverso.
1: C'è qualcuno che ha pagato?
3: Noi, le vittime. Qui si inquina gratis. Noi siamo stati assassinati gratis e democraticamente.
4: Sì, torna a presa diretta, torna domenica Riccardo Iacola, come tornate? Buongiorno intanto.
5: Intanto con questo racconto qui le chiamano zone di sacrificio, sono le zone dove vivono le persone a fianco alle raffinerie di petrolio, in questo caso è una zona di sacrificio enorme perché tutta la rada di Augusta e diciamo gli inquinamenti e le conseguenze per la salute sono lunghe nel tempo e soprattutto le bonifiche non si fanno, perché al centro del nostro racconto ci sarà domenica prossima proprio il prezzo che stiamo pagando per essere troppo dipendenti dalle energie fossili. Abbiamo vissuto un'estate folle e vivremo dei mesi folli perché El Niño è caldo, gli scienziati dicono che è caldo in maniera pazzesca, sta scaldando una fascia dell'oceano grandissima e per mesi avremo conseguenze e noi dobbiamo porci il problema di cominciare veramente la decarbonizzazione. Altrimenti vivremo stagioni come queste e soprattutto poi alla fine chi ne paga è anche l'economia del paese, perché allo shock climatico si aggiunge lo shock energetico che comporta per l'Italia un arretramento sulla competitività industriale. Anche questo lo faremo vedere.
4: La cosa bella, assolutamente bella, l'aggettivo può essere banale, però è di presa diretta, è che riesce col passo dell'inchiesta a stare dentro la strettissima attualità, perché ieri a proposito di petrolio, Consiglio dei Ministri più trivelle a proposito di prezzi dei carburanti, per dire, no, l'intervento sulle accise. Sarà una stagione che al netto di domenica avrà al centro cosa?
5: L'Italia. Avrà l'Italia, naturalmente ci sarà parecchio estero, però con uno sguardo affettuoso nei confronti del nostro paese, che è un paese che ha bisogno di tornare a parlarsi. Cioè le storie che noi stiamo vivendo devono diventare le storie di tutti noi, perché sono importanti. Quello che succede a Cassino, lo faremo vedere nella seconda puntata, o quello che sta succedendo in Calabria, una regione che è stata colpita da cicloni fortissimi e fa fatica, come tutte le regioni italiane, a fare la prevenzione. Spendiamo un sacco di soldi per l'emergenza, ma pochissimo per prevenire e mettere a posto il territorio in modo che alla prossima alluvione non ci siano i disastri. Sono storie di tutti, però sono storie che non stanno in prima serata, non stanno per il tempo giusto. E il tempo giusto è quello che hai visto adesso, cioè la possibilità delle persone, dei protagonisti sociali, economici, dei protagonisti del vissuto di poter parlare, di avere uno spazio, un luogo in cui parlano a me e a te che non viviamo nella rada di Augusta.
4: Infatti, quanto è impattante quel... Io non ho una statistica, non ho un calcolo scientifico, ho contato i funerali, no? Dice quel sacerdote che avete sentito, e ci portate dentro quella realtà con questa inchiesta. Non si vuole abbastanza bene questo paese?
5: Non si vuole abbastanza bene, naturalmente, però il punto è che con questa, diciamo, noi cavalchiamo l'informazione, anche noi operatori dell'informazione, perché l'informazione cavalca noi, ma ci sono pochissimi luoghi nei quali ci fermiamo un attimo e cerchiamo di capire che cos'è veramente importante di quello che ci sta succedendo, e forse anche con uno sguardo alla complessità, perché poi le cose che ci succedono sono molto complicate. La prossima puntata apriremo le luci su Electrolux, che è l'ultima grande crisi industriale, perché si tratta di 1500 tra lavoratrici e lavoratori che rischiano il posto di lavoro, e quella è una storia che nasce lontano. Non nasce qui solo qui da noi, perché Electrolux è una crisi pazzesca, hanno i conti buoni. Perché allora vogliono andare via dall'Italia? E scopriremo che c'è una competizione mondiale pazzesca che comincia in Cina, con la più grande multinazionale di elettrodomestici che sta conquistando il mercato europeo, e che finisce in Spagna, il paese che è più competitivo del nostro, perché ha fatto politiche energetiche tali per cui l'energia costa pochissimo e moltissime multinazionali, comprese Stellantis, la stessa Stellantis che da noi produce solo cassa integrazione, fa milioni di vetture in Spagna perché lì trova il contesto industriale importante. Quindi tu parti dalla storia e poi capisci anche in maniera un po' più laica quello che sta succedendo all'Italia e quali sono le sfide industriali con i quali i governi, non solo il governo Meloni, dovrebbe fare i conti veramente.
4: Anche perché, no, Riccardo Iacona ci ha detto, ci sarà l'Italia al centro, però per raccontare bene l'Italia bisogna allargare lo zoom, no? Andare oltre, perché le dinamiche, soprattutto in questi anni e in questo 2026, si intrecciano e vanno molto lontani dai nostri confini. Prima ha detto l'estate che ci siamo lasciati alle spalle, no? Complicata da tanti punti di vista. A chi fa giornalismo d'inchiesta, come stiamo messi? Come sta il giornalismo d'inchiesta in questo paese e in questa bellissima azienda?
5: Intanto lo facciamo in Rai, no?
4: Punto
5: e a capo, no? Perché pure tutta questa narrativa per cui la Rai sarebbe quel luogo che, diciamo, prone al governo, dove non si fa nulla e non si accendono le luci sulla realtà del paese, non corrisponde alla verità. Io sostengo che il giornalismo d'inchiesta si può fare anche con un pezzo da un minuto e mezzo. Se tu vai a trovare una notizia, i telegiornali possono fare giornalismo d'inchiesta, dovrebbero farlo di più, dovrebbero fare meno agenda della politica e più racconto del paese. Poi ci siamo noi, poi ci sono tanti altri programmi e Report, se di quello che volevi parlare, torna in onda l'8 novembre, non era scontato, questo è un risultato enorme al quale io ho applaudito, perché ho sempre pensato che c'era sempre prima il prodotto che andava salvaguardato. Quindi intanto ci siamo e ci saremo e possiamo starci sempre meglio. Quindi non è che finisce qui la partita, no? Anche perché c'è molta competizione, abbiamo pezzi di Rai che sono andati ad alimentare una terza rete privata che sta sulla 7 e noi dobbiamo dimostrare che ci siamo, che siamo autonomi, indipendenti, come lo siamo sempre stati.

0: Scompare a 78 anni Emma Bonino, storica leader radicale, protagonista della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili, che lascia in eredità sia in Italia che all'estero la sua attività diplomatica. Cordoglio unanime delle istituzioni, Mattarella ha segnato la vita della Repubblica, Meloni una voce forte della politica da decenni, Metsola, l'Unione Europea sentirà la sua mancanza. Commemorazioni negli Stati Uniti a 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle, al Pentagono, che cambiarono il mondo. Il presidente Trump alla cerimonia insieme alla First Lady Melania. L'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro ottobre. La Corte d'Appello conferma il provvedimento emesso a fine luglio. La salute prevale sull'impresa, così i giudici di Milano. Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia segna un nuovo record e tocca quota 63,1%, il dato più alto dall'inizio delle serie storiche. Il Como alla prima uscita nella sua storia in Champions League strapazza il Lipsia, finisce 4-1, è l'unica squadra italiana che vince in questo primo turno. Edizione delle 18, buonasera e bentrovati in diretta su Rai News 24. È morta a Roma, lo avete sentito anche dai nostri titoli, Emma Bonino, storica leader dei radicali. L'annuncio è stato dato da Più Europa. Bonino, 78 anni, aveva combattuto una lunga malattia ed era ricoverata da alcuni giorni a Roma. Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai, così sui social Più Europa. Andiamo in diretta dalla nostra inviata Angela Caponnetto.
1: Sì, la camera ardente per le esequie di Emma Bonino saranno probabilmente in una sede istituzionale adatta alla moltitudine di persone che vorrà salutare la leader di Più Europa, quindi da domenica probabilmente pomeriggio. E si attende anche di sapere quando e dove saranno i funerali di Stato. Sicuramente si sa che lunedì mattina ci sarà la delibera proprio di governo. Di questo ringrazio tutti gli esponenti di Più Europa di aver accettato appunto di aderire alla proposta del partito per i funerali di Stato per una donna che è sempre stata una vera donna delle istituzioni. E la leader di Più Europa, ricordiamolo, si è spenta stamattina in questa clinica, in questa casa di cura Nostra Signora della Mercede, la stessa nella quale si era spento nel 2016 Marco Pannella. Questa una coincidenza. Lei era stata trasferita il 7 di settembre scorso, aveva avuto una crisi respiratoria ed era stata trasferita all'ospedale del Santo Spirito, poi era arrivata qui in questa casa di cura per proseguire la convalescenza. Nessuno si aspettava l'esito appunto purtroppo drammatico di questa mattina. Adesso qui sono arrivati i leader, appunto tutti gli esponenti principali del partito, in particolare Riccardo Maggi, commosso, ha ricordato proprio questa donna delle istituzioni, la sua umanità e la sua forza, e ha detto continueremo le sue battaglie, mentre hanno ricordato e hanno ringraziato per i funerali di Stato Benedetto Della Vedova e Matteo Alisei, presidente del partito. Sentiamoli, poi la linea torna a voi. Hanno funerali di Stato e quindi anche questo è un grande tributo, una grande donna.
2: Assolutamente sì, perché Emma era una donna ed è sempre stata una donna delle istituzioni, fieramente a difesa della democrazia e del Parlamento. È un riconoscimento che credo lei in questi dal 76, quando è stata eletta per la prima volta alla Camera, fino ad oggi, un tributo che credo lei si sia decisamente meritata.
3: Emma Bonino ha rappresentato un esempio per intere generazioni e credo che lo sarà sicuramente anche per i tanti ragazzi che oggi si apprestano a fare politica, ad interessarsi di politica, e magari lo fanno proprio provando a contribuire su quei temi, diritti civili, diritti umani, libertà, su cui Emma Bonino ha scritto intere pagine della storia, non soltanto radicale, ma la storia del paese.
0: Allora, ce lo ricordava anche la nostra inviata, tante le battaglie di questa storica leader dei radicali, due su tutte le ricordiamo, quella sul divorzio, quella sull'aborto. Vediamo un profilo di lei nel servizio di Alberto Puoti.
4: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino. È il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
5: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
4: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica. Le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio, con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006, parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la Presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
0: Emma Bonino, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente. Questo quanto afferma Mattarella esprimendo profondo dolore per la scomparsa della leader radicale. Fu protagonista, ricorda il Capo dello Stato, di riforme che hanno inciso sulla nostra società, di battaglie che sono motivo di orgoglio per la Repubblica. Ultima, sottolinea Mattarella, quella per l'unità e la maggiore integrazione dell'Unione Europea. E c'è il cordoglio unanime delle istituzioni e delle forze politiche per la scomparsa di Emma Bonino. A lei il riconoscimento bipartisan per la passione civile e politica della sua lunga carriera. Il governo, annuncia la premier Meloni, appronterà le esequie di Stato. Luigi Massi.
6: Emma Bonino, che tanto appassionava e a volte divideva in vita, mette tutti d'accordo andandosene via. La politica le riconosce un tributo bipartisan per il suo lungo impegno civile e politico e l'Aula del Senato le dedica un minuto di silenzio, il dispiacere di Ignazio La Russa.
7: Le sue battaglie

0: Premier e con Bonino commissario europeo a Bruxelles, la ricorda così ai nostri microfoni.
1: Il suo modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione.
0: Ciao Emma, grazie per tutto quello che ci ha insegnato il ricordo della segretaria PD Elly Schlein, dalla libertà come fondamento di ogni convivenza civile all'Europa come casa comune. E Paolo Gentiloni, ex premier e collega di governo nel secondo esecutivo Prodi, sottolinea.
2: Caparbia, ostinata nella ricerca del cambiamento, nella difesa della libertà, e tra i leader politici italiani era tra i pochi che aveva davvero un'influenza internazionale.
0: Un gigante delle istituzioni parlamentari e una straordinaria cittadina d'Europa, così Matteo Renzi in aula. Il 5 Stelle Conte ne sottolinea la rara passione in tante battaglie per i diritti civili e sociali. Bonelli, Verdi Sinistra, addio Emma, hai reso l'Italia più libera e civile.
3: Il cordoglio è proprio anche da parte delle istituzioni europee, perché negli anni 90 Bonino era stata europarlamentare, ricordiamo, anche commissaria europea. Da Bruxelles il corrispondente Donato Bendicenti.
4: Sì, la prima in assoluto a reagire alla scomparsa di Emma Bonino è stata la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che ha detto: Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto, ha sempre scelto di andare avanti indicando lei le strade da percorrere, così che verrà ricordata in Italia e così che verrà ricordata a Bruxelles, dove ha ricoperto gli incarichi di deputata al Parlamento europeo, di commissario europeo. L'Europa per cui si è battuta sentirà la sua mancanza. E poi il vicepresidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto: con Emma Bonino scompare una protagonista del nostro tempo in Italia e in Europa, dove ha ricoperto ruoli di primissimo piano. Ovviamente poi il cordoglio ai familiari, ma anche alla comunità politica che Emma Bonino incarnava, mancherà a tutti. Così Fitto e poi la leader, la presidente del gruppo dei socialisti e democratici in Europa, IracheGarcia Perez. Ricorderemo Emma Bonino per la sua instancabile difesa dell'uguaglianza, dei diritti delle donne, delle libertà. Oggi l'Europa perde una grande europeista, una democratica e un esempio di impegno politico. Linea a te.
3: E oggi sono 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle. Il mondo non è più stato come prima dell'11 settembre. Così Donald Trump, che ha detto: combattiamo per vincere il terrorismo islamico. Queste le sue parole al Pentagono nell'anniversario degli attacchi di Al-Qaeda all'America. A Ground Zero il vicepresidente Vance per la lettura dei nomi delle vittime. Andiamo dal corrispondente Marco Valerio Loprete.
5: Una cerimonia semplice qui a Manhattan, a New York, uguale a se stessa negli anni, scandita innanzitutto dalla lettura dei nomi delle vittime dell'attentato terroristico di 25 anni fa. 2.977 le persone uccise, non solo qui a New York, ma anche nell'attacco al Pentagono e nell'aereo che si schiantò in Pennsylvania. Una cerimonia marcata anche dai momenti di silenzio, 6 per ogni momento chiave di quella giornata che sconvolse gli Stati Uniti e il mondo, a partire dalle 8.46 ora locale di New York, quando il volo 11 dell'American Airlines si schiantò contro la Torre Nord per la volontà appunto dei dirottatori di Al-Qaeda che vi erano a bordo. E poi altri momenti di silenzio quasi 17 minuti dopo il volo 175 della United Airlines sull'altra torre, la Torre Sud, sempre qui a New York. E lo dicevo, anche lo schianto al Pentagono, ricordato tra l'altro anche nella capitale oggi degli Stati Uniti, a Washington, proprio nella sede del Dipartimento alla Difesa. Lì era presente Donald Trump, il presidente per il secondo anno consecutivo ha seguito le cerimonie dal Pentagono appunto, ha tenuto anche un discorso centrato molto sulla storia personale di alcune delle vittime, ha detto: proteggeremo questo paese e la sua libertà come abbiamo fatto dal 2001, ma ha anche voluto ricordare la risposta coraggiosa degli americani, i soccorritori, tutti quelli che prestarono aiuto qui alle Torri Gemelle e al Pentagono, ma anche i passeggeri dell'aereo che poi è caduto in Pennsylvania dopo appunto una colluttazione con i terroristi a bordo, il che evitò un altro schianto probabilmente su un'altra costruzione a Washington, su un altro edificio di Washington. E infine Trump ha tracciato anche un filo rosso tra la guerra al terrore in Italia

0: iniziata allora e la guerra all'Iran oggi. Iran definita dal Presidente degli Stati Uniti come lo Stato sponsor numero uno del terrorismo. Ma proprio del discorso di Trump, ascoltiamo adesso un passaggio.
1: Non possiamo dimenticare quel momento di male immenso e terribile. I terroristi volevano distruggere il bene, ma stamattina ricordiamo anche come abbiamo reagito. Noi manterremo la nostra magnanimità che va al di là di qualsiasi forza del male.
2: Ora in Ucraina, con il conflitto, dopo i 5 morti a Pavlorad, questa mattina nuovi raid russi sulla capitale Kiev. Andiamo a Zaporizhzhia dall'inviata Raffaella Cosentino.
3: Sì, non si fermano gli attacchi russi, lo dicevi, e sale ancora il bilancio di vittime civili. A Pavlograd in 24 ore ci sono stati 7 morti in 2 diversi attacchi, ma è stata di nuovo colpita anche la capitale Kiev, in particolare ci sono state 2 vittime in un doppio attacco con droni kamikaze su delle stazioni di rifornimento di carburante. Ne sono state colpite 2 sulle 2 rive del fiume Dnipro. Questi attacchi servono a paralizzare le attività economiche, dice Kiev, e solo a terrorizzare la popolazione, perché non hanno un obiettivo militare. Di attacchi russi terroristici parla anche il presidente ucraino Zelensky, che da un lato condanna la Russia per questi attacchi, dall'altro plaude agli attacchi ucraini a lunga gittata in territorio russo, perché dice impediscono a Mosca di continuare la guerra. E poi ci sono delle dichiarazioni piuttosto rare di Budanov, l'ex capo dell'intelligence, ora a capo dell'ufficio di gabinetto di Zelensky, che dice che l'opzione più realistica per partire da una trattativa con la Russia è partire dall'attuale linea del fronte, quindi congelare il fronte. E dice anche che però se la Russia non fermerà gli attacchi, l'Ucraina continuerà a colpire in profondità in Russia. Infine, la Commissione europea approva un pacchetto da 6 miliardi per l'acquisto di difese aeree e munizioni per l'Ucraina. A te.
2: Grazie Raffaella. Noi torniamo in Italia con la Premier Meloni, che torna sulla legge elettorale, rivendica la linea sulle preferenze e poi commenta la vittoria di AfD in Sassonia. Dice non ci sono state risposte chiare da parte della grosse coalizione. Sul piano interno poi torna sul caro carburanti e l'ex Ilva. Gabriele Martelloni.
4: La visita a Vercelli per la Fiera del Riso conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Meno appuntamenti internazionali, più missioni in Italia. E Giorgia Meloni, dopo aver avviato di fatto con il discorso di Bari la campagna elettorale, durante la missione piemontese commenta per la prima volta l'exploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt, allontanando i parallelismi con l'ascesa di Vannacci in Italia. Qui non c'è la grande coalizione, ma un governo di destra che dà risposte anche sull'immigrazione, annota, prima di postare il video di un rimpatrio, sottolineando le regole si rispettano e chi delinque viene espulso. Mentre sulla nuova legge elettorale, che per la Premier scaccerà l'ipotesi delle larghe intese, rintuzza la sfida delle opposizioni sulle preferenze e ne rivendica la reintroduzione.
5: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il Premier, il programma, il parlamentare. Io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra.
4: Sull'energia la Presidente del Consiglio conferma il lavoro per difendere l'autonomia del Paese e dopo la proroga di 7 giorni al taglio delle accise sul gasolio assicura.
6: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini che non crei, diciamo, confusione.
4: Sull'ex Silva, dopo la conferma del blocco dell'area a caldo, Meloni chiarisce: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi. A breve sarà riconvocato il tavolo a Palazzo Chigi. Mentre sul futuro del Monte dei Paschi di Siena, al centro del risico bancario, precisa: deciderà il mercato, l'esecutivo non ha alcun ruolo.
2: In primo piano nel dibattito politico anche la riforma della legge elettorale. Dopo lo scontro di ieri in Senato, la maggioranza compatta sulle preferenze, opposizioni all'attacco. Andiamo a Montecitorio in diretta da Pablo Rojas.
7: Intanto alcune brevi notizie, perché in queste settimane ci sono tanti eventi anche politici. Ha parlato poco fa il presidente del Senato La Russa al Tempo delle Donne, evento organizzato dal Corriere della Sera, e ha detto è anomalo votare a settembre come è successo nel 2022, quindi è possibile che ci saranno elezioni anticipate, ma questo, di questo si parla da tanti mesi, si parla della primavera. E poi i dati Istat che parlano di un'occupazione record al sud, li commenta Procaccini di Fratelli d'Italia, che sottolinea come sia un record, poi dice tiene il potere d'acquisto, ma ovviamente dobbiamo fare di più. Ma come dicevi, la legge elettorale continua a far discutere, lunedì riprenderanno i lavori al Senato, il 15 il voto definitivo fino al 28 settembre, quando invece verrà votata qui in aula alla Camera. Il ministro degli esteri e segretario di Forza Italia Tajani ha detto passerà senza problemi, è una legge che viene rivendicata da tutti i partiti di maggioranza, a cominciare da Noi Moderati, che tanto ha spinto per le preferenze, e da Fratelli d'Italia. Ascoltiamo quindi Sallemi.
8: Dopo decenni, grazie a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia, tornano le preferenze nella legge elettorale. Gli italiani devono poter scegliere chi li rappresenta. È un passo storico che la sinistra ha sempre cercato di sabotare.
7: L'accusa che arriva da parte delle opposizioni è che Giorgia Meloni ha cambiato idea, perché aveva aperto alla possibilità di votare l'emendamento del Partito Democratico, sostenuto anche dalle altre forze di minoranza, per le preferenze, diciamo così, libere pure, e nello stesso tempo l'attacco viene soprattutto per quelle norme meno importanti apparentemente, un subemendamento in particolare che costringe i partiti che non sono attualmente in Parlamento a raccogliere per candidarsi 6.000 firme. Lo ha commentato Giuseppe Conte, che sta intervenendo alla festa dell'Avanti. Tra pochissimo interverrà anche la segretaria del PD Elly Schlein, vi daremo conto nelle prossime edizioni, ma intanto ascoltiamo il leader del Movimento 5 Stelle e poi linea a te.
9: Ma è una vergogna. Io invito il presidente Mattarella a bloccare questa norma, a bloccare una norma che è stata costruita per tutelare la casta che è già lì in Parlamento, per proteggere chi già c'è.
2: Ora invece a Taranto, con l'area a caldo dell'ex Ilva che va chiusa entro il 28 ottobre. Lo dice la Corte d'Appello di Milano, che conferma il provvedimento di fine luglio e respinge la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il sindaco di Taranto chiede di tutelare la città e poi riparte subito l'iter per i licenziamenti nell'indotto. Paolo Mancinelli.
10: Nessuna proroga per l'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per la Corte di Appello di Milano, al primo posto viene la salute dei cittadini, poi gli interessi delle imprese. E quindi, respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia, l'ultimo altoforno attivo deve chiudere entro il 28 ottobre, come previsto da decreto. Una decisione che avrà conseguenze pesanti sulle migliaia di persone che lavorano negli stabilimenti dell'ex Ilva e nelle imprese dell'indotto. Proprio queste ultime hanno già comunicato che riprenderanno da subito l'iter per i 2.500 licenziamenti già annunciati.
11: La situazione è esplosiva. La decisione di chiudere le aree a caldo mette in pericolo oltre 17.000 posti di lavoro. Il governo deve convocarci immediatamente a Palazzo Chigi e individuare le soluzioni per bloccare i licenziamenti e trovare una soluzione industriale che possa dare continuità produttiva, compatibilità occupazionale, considerazione dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori.
10: Decisione che non ci sorprende, commenta il sindaco di Taranto Bitetti, che chiede misure che preservino economia e sviluppo affinché non si perda un solo posto di lavoro. Ma la crisi del settore siderurgico abbraccia un po' tutta Italia. Il gruppo Arvedi lancia l'allarme sui costi energetici e sull'occupazione a Terni e denuncia l'assenza di una politica energetica industriale nazionale capace di garantire competitività alle produzioni siderurgiche italiane, come dimostra il caso dell'ex Ilva e il progetto di Piombino che non decolla.
2: Ora continuiamo a parlare di occupazione, perché nel secondo trimestre dell'anno in Italia il dato segna un nuovo record, tocca la quota del 63,1%, è il dato più alto dall'inizio delle serie storiche, lo dice l'Istat. Sentiamo Marco Mirabile.
12: In Italia il mercato del lavoro continua a crescere. Nel secondo trimestre dell'anno gli occupati sono 24.363.000. A dirlo è l'Istat, che segnala 150.000 lavoratori in più rispetto ai tre mesi dell'anno e 246.000 in più nel confronto su base annua. Il tasso di occupazione sale così al 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. L'Istituto di Statistica segnala inoltre che nello stesso periodo sale leggermente la disoccupazione, al 5,6%, un dato che si spiega con la diminuzione del numero degli inattivi, con il tasso che in questo caso scende al 33%, mezzo punto in meno in 3 mesi. Più persone stanno infatti entrando nel mondo del lavoro. Una parte trova un impiego facendo crescere l'occupazione e un'altra comincia a cercarlo e viene quindi conteggiata tra i disoccupati. Il quadro che emerge è dunque quello di un mercato del lavoro più dinamico, con una crescita dell'occupazione, una diminuzione degli inattivi e un aumento di chi cerca lavoro.
13: I dati di oggi dell'Istat sulla disoccupazione in Italia sono positivi, ci collocano in una buona posizione, prima di Francia e Spagna e subito dopo l'ottima Polonia, la Germania e l'Olanda. Cresce l'occupazione, aumenta la fiducia in chi cerca lavoro e diminuiscono gli scoraggiati. Segnali positivi per il nostro paese. Restano però delle criticità. Il salario medio cresce meno dell'inflazione, l'inattività femminile resta alta e aumenta la disoccupazione giovanile.
2: Siamo allo sport con il calcio. L'esordiente Como, l'unica squadra italiana che vince in questo primo turno di Champions League. Quella del Como non è più una favola. Laura Cervellione.
14: Da quel ramo del lago di Como, dove Manzoni immaginava promesse di matrimonio e non di Champions, da quei gradoni di cemento del Sinigaglia adeguati in estate agli standard UEFA, da qui sulle note di Rino Gaetano hanno esultato i comaschi che 7 anni fa tifavano la squadra in Serie D in campi con sedie di plastica. Riduttivo chiamarla favola, inverosimile se fosse un romanzo. Como Lipsia 4-1 si chiama leggenda. Ora in quel gioiello di razionalismo risuona l'inno della Champions e si impartiscono lezioni a una tedesca più che attrezzata, scesa a conoscere quasi in una moderna Italian Rise la misteriosa italiana debuttante di Champions su questa sponda del lago che così piace a Hollywood. Como preferita a Madrid da Nico Paz, Como del demiurgo Fabregas che l'ha sposata respingendo la corte dell'Inter scudettata e degli altri potentati d'Europa con il suo calcio tutto pressing, velocità degli schemi, estro dei singoli, felice matrimonio di tradizioni diverse su questo lago.
15: Una prestazione meravigliosa che ha onorato Fabregas, la sua squadra, la società della famiglia Artono, Como, e il calcio italiano che ne aveva un grande bisogno dopo le sconfitte dell'Inter e del Napoli e il pareggio della Roma in Turchia. Il Como non è né una favola né un prodigio, è il risultato di una organizzazione societaria che di certo può contare sulla straordinaria solidità della proprietà. La famiglia Artono risulta al 48esimo posto nella graduatoria delle persone più ricche del mondo.
14: La famiglia indonesiana Artono è tra le più ricche del pianeta, ma sarebbe ingeneroso ridurre tutto al denaro. I miracoli hanno sempre la forma paziente della visione e su questa riva del lago si specchia la luce più bella d'Europa.
2: E ora la mostra del cinema di Venezia. Per sapere dai nostri inviati Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni, film e protagonisti di questa penultima giornata del festival che approfondiremo tra poco nello speciale di Rai News 24.
16: Buonasera Elisa, buonasera ai telespettatori. Oggi gli ultimi 2 film in concorso. Uno è italiano ed è il 5° film italiano in concorso. Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis con Adriano Giannini, la storia di un uomo che deve decidere se ritornare a Buenos Aires per testimoniare 30 anni dopo terribili fatti che lo hanno visto protagonista in dei campi di sterminio in Argentina. E poi c'è un film iraniano che si intitola A Bit of Light di Ali Asghari, che racconta di un medico che cerca di aiutare dei manifestanti durante le proteste di questo gennaio. E questa sera arriva Russell Crowe in veste di regista. Di tutto questo parliamo tra pochissimo.
2: E allora lo dicevamo, è tutto per questa edizione. Tra pochissimo Giancarlo Usai è già in postazione, il nostro speciale dedicato al festival.

0: Pubblicità.
1: Chiesolino in vera pelle. Ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico è il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
0: Pubblicità.
2: Certo volte Cuara! Papè! E la mette al centro Lautaro!
3: Qui si vive tutto al massimo.
4: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
5: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
6: Qui è Verisure, si identifichi subito.
5: E rileva il ladro prima che entri in casa.
7: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
9: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
10: Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza, vergogna. Davvero? È arrivato il momento di cambiare prospettiva, non credi? Tena.
11: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Frosta, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Buonasera, bentrovati. È il nostro diario sulla mostra del cinema che prosegue. Siamo al penultimo giorno, domani il grand finale con la cerimonia di premiazione dei Leoni. Subito salutiamo Laura Squillaci che è collegata al Red Carpet. Finalmente abbiamo riguadagnato l'esterno. Laura, dopo la giornata da tempesta ieri di Venezia, c'erano dei tratti in cui la regia internazionale staccava sulle onde agitate poco distanti dalle coste del Lido, so, per farvi capire. Allora, subito, stiamo sulla cronaca, come ci suggerisce benissimo la regia, mandando subito in onda gli arrivi. Che cosa sta succedendo dietro di te adesso?
1: Sta succedendo che è appena iniziato il red carpet del nostro film, il quinto italiano in concorso, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Siamo all'inizio, quindi ci sono gli invitati per la proiezione in sala grande e tra poco però vedremo i protagonisti, il protagonista su tutti che è Adriano Giannini, che devo dire fa un'interpretazione eccellente in questo film, in cui interpreta un uomo che deve decidere se tornare o meno a Buenos Aires per testimoniare ad un processo contro degli ex militari che l'avevano sequestrato e torturato in quei famosi campi di sterminio che il regista aveva già raccontato in Garage Olimpo, e deve decidere se tornare a Buenos Aires o meno a testimoniare, se avrà questo coraggio. E devo dire, Adriano Giannini prova veramente eccellente.
0: E Marco Bechis, lo sappiamo, è italiano, nato in Cile, ha passato tanti anni in Argentina. L'Argentina è un po' il suo secondo paese, forse in alcuni tratti della sua vita forse avrebbe definito il suo primo paese. E, insomma, diciamo che è un film italiano su cui c'erano grandi attese, no, per questo arrivo a Venezia. Tra l'altro, è uno di quei film che avrà una sorta di coincidenza, perché esce nelle sale tra pochissimi giorni anche in Italia.
1: È proprio così, Giancarlo. E poi riguardo ovviamente la biografia del regista, quelle cose sono accadute seppure in un tempo molto più limitato rispetto a quello del personaggio che viene raccontato nel film, però lui in quei campi ci è finito, l'ha viste da vicino quelle torture durante la dittatura militare, e dunque c'è anche questo aspetto che traspare nel film, qualcosa che insomma uno ha visto da vicino lo può raccontare con maggiore vigore, maggiore coinvolgimento, e Adriano è stato proprio bravo a raccogliere, no, questi messaggi di racconti evidentemente anche autobiografici. E dunque c'è molta attesa, anche perché, Giancarlo, ricordiamolo, l'ultimo film italiano in concorso, siamo all'ultima giornata di concorso, e in genere chi arriva per ultimo ha un po' un occhio di riguardo, o meglio è il film che ci si ricorda di più, perché
0: sì,
1: è l'ultimo,
0: diciamo
1: che si è visto rispetto a quelli degli inizi.
0: È più una questione fisiologica, cioè la giuria sta guardando film attentamente da 10 giorni, è chiaro che gli ultimi giorni magari il paradosso è quello, no? Passano film meno diciamo attesi dal grande pubblico, perché è tradizione giocarsi i grandi nomi entro il primo weekend, no? Però poi sono quelli che rimangono più nella mente della giuria, e probabilmente la giuria se li ricorda meglio quando è il momento di decidere i premi. Laura, se sei d'accordo, ci torniamo tra pochissimo quando entriamo nel vivo,
1: certo,
0: del Red Carpet con l'arrivo di Bechis e Giannini. Però intanto vogliamo fare un passo indietro e raccontare anche il penultimo film in concorso, che è stato presentato oggi pomeriggio, e andiamo in Iran, se non sbaglio.
1: Andiamo in Iran, il titolo del film è A Bit of Light, in italiano Un po' di luce, di Ali Asghari. È impressionante, Giancarlo, perché nell'arco di 2 giorni, prima con Nazza e adesso con questo film, stiamo vivendo i nostri giorni, perché questo regista ci racconta l'Iran di questi ultimi mesi, da gennaio in poi, ma lo fa anche qui un po' come per Nazza, non scegliendo di raccontarci il sangue, ma di raccontarci il dopo, in questo caso, cioè dopo quelle manifestazioni di gennaio, di quei studenti, ragazzi che abbiamo raccontato tanto, no? Che si ribellavano contro gli ayatollah, che cosa è accaduto? E lo fa attraverso lo sguardo di un medico che di quei ragazzi si è preso cura, e che per essersi preso cura di quei ragazzi ha pagato un duro prezzo, e quindi racconta anche l'aspetto emotivo, quella sorta di depressione che viene a coloro che sono sopravvissuti a quei massacri, violenze, tra i manifestanti e le manifestazioni, ma poi racconta anche quello che è accaduto dopo e quindi la paura della guerra, perché poi racconta anche dell'attacco a febbraio di Israele e Stati Uniti e quindi la paura che da un momento all'altro la casa crolli perché arriva un bombardamento. Però, ripeto, lo fa semplicemente raccontando le persone che cercano di vivere con la paura sempre dietro l'angolo.
0: Tra l'altro è un regista abbastanza abituato a bazzicare i festival, è stato varie volte a Cannes, varie volte a Venezia in sezioni collaterali, un po' schiacciato dalla grandezza dei suoi colleghi iraniani, ovviamente il pensiero va a Jafar Panahi e Asghar Farhadi, però ecco, potrebbe essere, come ci diceva Laura, forse la prima volta che si ritaglia un posto importante anche in un palmarès. Io lo andrei a sentire, Laura, e tra l'altro, introducendolo, lo hai incontrato tu, la particolarità che ha colpito un po' noi qui in redazione, ma adesso lo ascolteremo anche dalla sua voce, è che parla in italiano.
1: È proprio così, parla in italiano perché ha studiato cinema in Italia e ha sempre visto il cinema italiano come un punto di riferimento.
0: Sentiamo.
2: Trump minaccia di bombardarci tutti i giorni, però ha detto che non colpirà i civili. Saranno incursioni mirate.
3: È così sicuro?
2: Certo, l'ha detto lui.
3: Bene, la ringrazio, sono sollevato.
2: Trump non mentirebbe mai.
4: Dopo, posso dire, il massacro di gennaio in Iran, la situazione, l'ambiente della società iraniana è cambiato totalmente. Io non volevo raccontare la storia di cosa è successo, io volevo più raccontare la storia che è successo dopo, e che è successo alla gente, quelli che sono rimasti, non sono morti.
5: Mio padre ha finito tutti i suoi farmaci.
3: Mi hanno chiuso lo studio e mi hanno radiato dall'albo. Deve trovarsi un altro medico.
4: Il protagonista è un dottore, ma alla fine parla come un simbolo di tutto il popolo che ha aiutato la gente che sono stati in protesta in Iran, perché ci sono stati dei medici che aiutavano la gente, ma era una cosa illegale perché le persone che hanno fatto proteste sono stati considerati come criminali. Io ho imparato cinema in Italia, sono stato ispirato dai registi italiani, anche questo film c'è una grande ispirazione per me, La stanza del figlio di Nanni Moretti anche. Tutto quello che ho parlato nel film ancora esistono, ma comunque questo senso della vita ancora esiste.
6: Arash, prendi il nastro adesivo nel cassetto e attaccalo sui vetri. Trump potrebbe colpire in qualsiasi momento.
0: Tra l'altro la canzone che avete sentito in sottofondo nell'intervista montata da Laura è proprio By the River di Brian Eno, una sorta di gioco di rimando, che è la canzone ovviamente che strazia il cuore nell'ascolto della colonna sonora proprio della stanza del figlio. Scusami Laura, volevo fare un attimo un affaccio sul red carpet, perché poco fa è passato Javier Zanetti con famiglia, probabilmente tra gli invitati ci sono anche degli argentini prestigiosi che hanno trovato casa in Italia, tra cui l'ex capitano dell'Inter, ormai italiano d'adozione. Ma da qui io passerei a vedere, a fare il riassunto delle grafiche con le nostre stellette. In realtà non solo le nostre, sono quelle date dalla giuria internazionale facendo una media tra i voti dei colleghi italiani e dei colleghi internazionali presenti al Lido, e ovviamente la prima cosa che balza all'occhio è che Naza, il film presentato ieri, è il terzo film che arriva a 4 stelle dopo Wild Horse 9 e Un Bon Petit Soldat, in realtà il quarto perché c'è anche Possible Love di Lee Chang-dong. Laura, te lo aspettavi?
1: Sì, decisamente sì, me lo aspettavo, perché per l'accoglienza che ho sentito in giro, per la commozione dalle prime proiezioni del mattino e quei 25 minuti di applausi pomeridiani ieri.
0: Facciamoli
1: sono
0: vedere,
1: stati qualcosa di veramente
0: mentre
1: emozionante.
0: Mentre ne parli Laura, mostriamo le immagini che arrivano dall'ovazione della sala grande di ieri pomeriggio, ecco. Vai Laura.
1: E vedete anche Jonathan Glazer, che è tra i produttori di questo film. Lo ricorderete per il film La zona di interesse, qui due giovani registi al centro. Dicevo, Giancarlo, è stato molto emozionante perché c'erano ancora rimaste nelle orecchie i 24 minuti di applausi della voce di Indra Jab dello scorso anno, ma qui è stato ancora di più, ancora di più. Non finivano più questi applausi, le bandiere, una commozione incredibile. C'era anche la presidente di giuria Maggie Gyllenhaal, che non riusciva a smettere di piangere. Questo è già un indicatore probabilmente di come andrà domani sera.
0: Guardate i ringraziamenti. Quindi anche del direttore Barbera agli autori, ai due coautori di Nazza. Tra l'altro, forse Laura, se possibile, avendo letto un po' di recensioni stamattina, ha messo d'accordo ancora più della voce di Indra Jab dell'anno scorso, perché sapete, Indra Jab era stato un po' anche accusato di fare un po' del sensazionalismo, no? Mentre invece sì, Nazza sembra aver messo d'accordo
1: tutti. Non c'è questo tipo di commento in giro, perché lo abbiamo raccontato ieri, lo ripetiamo brevemente oggi. Qui si racconta, e ricordiamo sempre che sono due registi israeliani, questo è importante sottolinearlo. Questi due registi israeliani sono riusciti a convincere 24 tra militari e membri dell'intelligence israeliana, li hanno portati sui tetti di Tel Aviv, ovviamente mantenendo l'anonimato anche nella voce per la quale hanno usato l'intelligenza artificiale, e si sono fatti raccontare qual è il sistema per uccidere i palestinesi a Gaza, ed è un sistema che è basato sull'intelligenza artificiale, su una videosorveglianza continua, un controllo dei telefoni, per cui individuano il bersaglio in un condominio e poi, se ci sono dei Nazza, cioè dei danni collaterali, cioè dei civili che vengono uccisi, poco importa. Questo è il senso del film, ma che è anche esteticamente molto buono. È un documentario, ovviamente, non ci aspettiamo altro.
0: Certo, certo. Allora, Laura, prima di proseguire, un passaggio lo vogliamo fare anche su un altro film qui delle nostre grafiche di stellette che vedo qua a fianco, cioè A Place to Heal, che è stato uno dei primi a passare, perché noi vi abbiamo abituato che in questi giorni stiamo un po' ripescando tutti i film che sono piaciuti decisamente, per fare un po' mente locale in vista della premiazione domani. Cosa ci vuoi ricordare di questo film, che è stato solo il quarto dei film presentati, quindi sono passati un po' di giorni?
1: Regia di Cédric Kahn, un film che, appunto, dicevi, ci siamo dimenticati, ma io ricordo benissimo che quando siamo usciti da lì eravamo tutti proprio contenti di aver visto questo film. È un film bellissimo questo, è un film che ci porta all'interno di un reparto psichiatrico per adolescenti, ecco perché si chiama anche 15-18 nel titolo, che è l'età di questi ragazzi, che vengono curati con una dedizione da parte di questi infermieri, dottori, psicologi, che si prendono cura di questi ragazzi che hanno, diciamo, i problemi che hanno i ragazzi che conosciamo, i nostri nipoti, amici, e ha uno sguardo su questi ragazzi, sulle loro storie e su anche come cercano di uscire, no, da questo baratro in cui finiscono. Davvero bello, molto vero, molto molto molto vero, e io sono sicura che Cédric Kahn ci sarà nel palmarès di domani, perché è davvero un film che funziona, che ti coinvolge, che ti prende, con tutti questi ragazzi giovanissimi, sconosciutissimi. Non c'è una persona famosa, un attore famoso tra questi ragazzi, ma molto molto bravi.
0: Vediamo se tu avrai notizie del ritorno di Cédric Kahn a Venezia nelle prossime ore, che sappiamo che è sempre quello l'indizio, no? Quando si ha notizia che qualcuno sta tornando, soprattutto se non è italiano, non può essere certo una combinazione. Per carità, poi Venezia è una città più bella del mondo e potrebbe sempre essere che qualcuno ha deciso di farci una gita di nuovo, ma è un po' difficile da pensarlo, sì. Senti, Laura, non c'è nostro diario della mostra serio che si rispetti senza un passaggio con Paolo Merighetti, no? Il decano dei critici cinematografici al Lido, lo hai incontrato tu. Allora, vogliamo sentire insieme che ci ha detto, no? Un po' di pronostici in vista di domani.
7: Ci sono stati 25 minuti di applausi per Nazza, che immagino non potranno essere ignorati.
8: Direi proprio di no, non possono essere ignorati quei 25 minuti, anche perché il film è, come dire, ha una forza espressiva proprio, al di là delle cose che dice, anche costruiti in una maniera molto convincente. Sono assolutamente convinto che Nazza sarà all'interno del palmarès. Sì. sicuramente vedo il film di McDonagh, Wild Horse 9, che ha anche uno straordinario attore protagonista, John Malkovich. Poi il film danese Unknown Woman, questo potrebbe anche essere, come dire, il premio femminile. Il film di Koreeda ha una forza proprio poetica straordinaria. Il coreano è, come dire, un film che prende spunto da una gigantesca licenza e sciopero in Corea. A me ha impressionato molto la prima parte di Dao. E poi secondo me i francesi un premio se lo portano a casa, non soltanto perché c'è un giurato francese, ma perché tutti e tre i film erano piuttosto interessanti.
9: Ça sert à rien les gens qui en traisent. Ça sert.
8: Degli italiani cosa? Sento qualcuno che mi dice che La Scalera potrebbe avere qualche chance. Il film di Nanni Moretti, che a me è piaciuto molto, ho paura che non arrivi nel suo sviluppo, proprio nel modo con cui rielabora il proprio passato cinematografico, che non arrivi a una giuria di persone che forse non lo conosce come lo conosciamo noi.
0: Allora, staremo a vedere, ma mi riesce da pensare che più o meno i titoli che ha fatto Merighetti saranno i titoli che vedremo domani sera, salvo sorprese. Allora, c'è spazio anche per il futuro, no, alla Mostra del Cinema, per presentare progetti interessanti, tra l'altro in parte ci riguardano pure, no, come azienda che produce e distribuisce, no, c'è anche Rai Cinema alla Mostra del Cinema, no, Laura?
1: È proprio così, Giancarlo, perché oggi c'è stato un incontro in cui è stato annunciato una cosa importante, cioè che Rai Cinema aprirà il suo canale YouTube proprio per guardare alle nuove generazioni, per dare delle opportunità alle nuove generazioni. E contestualmente c'è stato anche un altro annuncio di un accordo tra Google e il Fondo per la Repubblica Digitale per la formazione, un fondo da 1,3 milioni per la formazione di 2.500 professionisti in ambito cinematografico e anche soprattutto nei rapporti con l'intelligenza artificiale. Quindi, diciamo, temi importanti che si sono affrontati qui, che, come dicevi tu, è importante affrontare adesso, in questo momento, nel qui e ora, perché di questo dobbiamo parlare, di futuro, di intelligenza artificiale e di come noi anche come Rai ci possiamo inserire in tutto questo.
0: E allora andiamo a sentire le voci dei protagonisti nelle interviste di Francesca Oliva e Alessandro Stefanoni.
10: Il cinema è sicuramente un marchio ormai autorevole nel mondo audiovisivo, però dobbiamo avere la capacità di trasformarci continuamente e quindi anche di andare alla ricerca di quegli spazi dove frequentati dalle nuove generazioni. Per cui dopo l'utilizzo di Rai Cinema Channel, di Rai Play, apriremo un canale YouTube proprio di Rai Cinema per incrementare il nostro ecosistema editoriale e dove molti cortometraggi di giovani potranno avere una grande visibilità e avvicinare anche le nuove generazioni o quelli che frequentano questo tipo di canale al cinema. Un canale di questo tipo consente veramente di sperimentare, di avere una larga gamma di prodotti, dal cortometraggio classico a quello sperimentale, a quello magari che può utilizzare l'AI, e soprattutto di testare i giovani talenti e avvicinare comunque altri giovani al nostro mondo. E credo che questo sia anche un po' connaturato con la nostra essenza di servizio pubblico per riuscire a garantire la vicinanza a un numero maggiore di pubblici possibile.
11: Il cinema e l'innovazione sono sempre andati di pari passo e con l'evoluzione della tecnologia che ha reso possibile sempre, diciamo, un ampliamento di quello che è il racconto narrativo. E quindi il ruolo della tecnologia, in particolare il ruolo dell'intelligenza artificiale, non è quello di sostituire il talento umano, ma è quello di amplificarlo e quindi di consentirgli di superare magari delle barriere, barriere espressive, barriere produttive, di costi. E il ruolo è sempre quello di accompagnare l'artista e mai di sostituire quella che è la sua voce personale.
0: Allora Laura, se ti dico Russell Crowe, che cosa c'entra Russell Crowe con Venezia 83? Non era annunciato in concorso?
1: Uno penserebbe, vabbè, viene qua, presenterà un film di cui è protagonista, e invece no. Viene qui per presentare il suo film da regista, What Love Builds, in cui si racconta, è un po' come se fosse un'autobiografia questa, ma racconta in particolare il suo rapporto con la musica. Per lui la musica è tutto, tutto è partito con la musica. Lui dice: nel 1970 io ho fatto il mio primo film e ho ricevuto la mia prima chitarra. Da lì la mia vita è cambiata, perché ogni cosa, a parte che musica e cinema sono sempre rimaste connesse da lì in poi, ma ogni cosa per me parla quel linguaggio. E dunque durante tutto il film si vede anche Russell Crowe cantare e suonare con la sua band e spiegarci perché la musica ha avuto tutta questa importanza nella vita di un attore che insomma ha vinto un Oscar per Il Gladiatore, tanto per dirne una, ma in realtà Giancarlo voleva fare il musicista, è quello che dice fondamentalmente in questo film. Avrebbe preferito fare musica.
0: Sì, tra l'altro appunto musica e cinema, come dicevi tu, no, sono sempre stati inscindibili nella carriera di Russell Crowe, tanto che me lo ricordo nell'anno del Gladiatore, nel giro di poche settimane lo abbiamo visto in versione rocker maledetto sul palco dell'Ariston a Sanremo e poi poche settimane dopo in perfetto sbarbato e in perfetto smoking ritirare l'Oscar per i film di Ridley Scott. E altra cosa che c'è sempre a Venezia, e lo ricordiamo sempre, è un impegno per il sociale anche di tutta una serie di attività collaterali, no?
1: È proprio così. E nel venerdì arrivano già i primi premi. Un premio in particolare per il cinema che si occupa del sociale si chiama Sorriso Diverso ed è andato a tre film: Beau Petit Soldat di Stéphane Brisé, Rider di Roman Johnson, che è la storia che guarda Generazione Musica, no, per tornare alla musica, e poi a Registi di Nazza. Questo per quanto riguarda Sorriso Diverso, ma c'è stato anche il Leoncino d'Oro. Il Leoncino d'Oro è il premio che danno i giovani ed è andato al film Mr. Nelson Did You Kill People di Shumya Tsukamoto, e poi c'è stato una menzione speciale UNICEF, sempre nell'ambito di Leoncino d'Oro, per Nazza. Insomma, già questo film lo iniziamo a sentire citato già in questi premi collaterali, che hanno però un'importanza e ci danno anche un'indicazione, Giancarlo, in vista di domani sera.
0: Sì, tra l'altro attenzione, perché il film di Tsukamoto in effetti l'abbiamo un po' sottovalutato, ma potrebbe trovare spazio domani nel palmarès. La sua parabola antimilitarista ormai è diventato la sua ossessione di questa fase finale, questa ultima fase della sua carriera. Senti, allora, piano piano ci avviciniamo verso il gran finale, tempo di bilanci, tempo anche di ricordi di come è partita questa kermesse. Abbiamo raccontato di una Greta Scarano particolarmente presente sul red carpet, proprio per segnare la volontà che i conduttori e le conduttrici non devono essere solo dei cerimonieri, ma vogliono partecipare attivamente, no, al fermento culturale che c'è in queste giornate della mostra. E tanto Greta Scarano quanto il suo collega, mi verrebbe da dire.
1: Sì, Nicolas Maupas, perché ricordiamolo, ribadiamo ancora una volta, è stato un inedito. Per la prima volta alla Mostra del Cinema di Venezia c'erano un conduttore e una conduttrice e hanno vissuto insieme la cerimonia di apertura. Greta è rimasta qui, ha fatto sentire la sua voce anche per la Palestina, contro la violenza sulle donne. C'è sempre stato un po' oltre a vedere i film. Nicolas c'è stato il primo giorno, poi per impegni di lavoro ha dovuto lasciare Lido ed è ritornato. Adesso Nicolas Maupas, lo ricordiamo, attore giovanissimo, amato per Mare Fuori, per la serie Un Professore, è tornato e ci ha raccontato un po' dell'emozione di quella serata con il pensiero rivolto alla serata di chiusura di domani, che è ancora più stressante.
0: Andiamo a sentirlo.
12: Buonasera.
1: Buonasera.
12: Buonasera.
13: È stato un lavoro, devo dire, molto intenso. Con Greta appunto abbiamo costruito il testo della cerimonia di apertura, è stato meraviglioso, insomma, anche un approccio a un lavoro che di solito non faccio, che non conosco. L'emozione è stata tanta, poi condividere il palco con dei grandi protagonisti del cinema internazionale è stato meraviglioso e sono contento di essere tornato anche un pochino, come dire, rinvigorito da quella che è stata l'esperienza della prima sera, quindi spero di avere più dimestichezza, ecco.
1: Scambi con George Clooney dietro il palco ci sono stati?
13: Beh, forse ho balbettato un ciao velocemente.
1: Grazie. Rispetto alla cerimonia di chiusura, senti qualcosa di diverso rispetto all'apertura, perché poi quella cerimonia ci porta verso il Leone d'Oro, certo, che è un momento importante da celebrare, insomma.
13: Credo che bisogna affrontare le cose in maniera lucida. Io cerco sempre di rimanere lucido, ma perché so anche di avere una tendenza a pensare molto, quindi mi complico le cose da solo. Invece l'approccio calmo alle questioni importanti è qualcosa, secondo me, che aiuta moltissimo il dialogo e soprattutto a veicolare un messaggio importante.
0: Allora, stiamo per andare a chiudere e vi proporremo in chiusura l'intervista di Francesco Gatti a Marco Bechis e ad Adriano Giannini. Intanto con la regia possiamo andare anche sulle immagini del red carpet, stanno arrivando i protagonisti. Laura, allora vale la pena tornare nel nostro ultimo minuto insieme proprio sul ritorno a Buenos Aires e la speranza che questo film italiano qualcosa possa dire in vista del Palmarès di domani.
1: Sta arrivando proprio a bordo di questa macchina Marco Bechis, regista di Ritorno a Buenos Aires, ritorna un po' sulla sua biografia, sui suoi ricordi, su quello che ha passato.
0: Ah, anche sono scesi insieme, guarda,
1: eccolo qui Adriano Giannini.
0: Erano la stessa macchina, lui è il protagonista Adriano Giannini.
1: Ed eccoli qua, protagonisti, regista di questa storia, Giancarlo, una storia molto intensa, poi se si pensa che fa parte della storia umana di Marco Bechis fa ancora più effetto. Quest'uomo interpretato da Adriano Giannini, che non è il regista ma insomma è simile alla storia, deve decidere se tornare a Buenos Aires per testimoniare in un processo contro quei militari che 30 anni prima l'avevano sequestrato, torturato in questi campi di sterminio a Buenos Aires, e se se la sente, se ha il coraggio di dire quello che ha attraversato, quello che ha passato. Quindi è anche un dramma umano questo film, no? La paura, l'angoscia di rimettersi in quei ricordi così tanto dolorosi, e Adriano Giannini se le tiene addosso queste paure in maniera molto convincente, devo dire.
0: Abbiamo visto passare anche Ana Celentano, attrice televisiva, teatrale, cinematografica argentina, coprotagonista di Adriano Giannini. Allora Laura, ci salutiamo qua, grazie mille ancora una volta, ti ritroviamo nel telegiornale delle 19, così ci fai un po' il racconto anche di come va a concludersi questo red carpet. Noi ci troviamo domani per il doppio appuntamento, seguiremo sia l'ultimo red carpet sia la cerimonia di premiazione alle 20:30. Grazie Laura, buon lavoro a te e Alessandro Stefanoni, e adesso
1: grazie a te
0: l'intervista di Francesco Gatti con i protagonisti di Ritorno a Buenos Aires. Grazie.
12: Il tribunale di Buenos Aires ha bisogno della sua presenza fisica. Lei sa che in Argentina sono ricominciati i processi per crimini contro l'umanità.
14: Quanto c'è di esperienze personali realmente vissute dentro il film?
15: Solo l'incipit, l'inizio. Racconto quando a me è stato proposto di andare in Argentina a dare testimonianza su quello che è successo a me, che sono sopravvissuto a un breve periodo di 10 giorni di uno di questi campi di concentramento tipo Garage Olimpo.
16: Finalmente sei arrivato, Tano. Mi riconosci?
17: Sì, Tuccio, ti riconosco.
16: 33 anni sono passati.
15: La mia storia è completamente diversa dal personaggio di Mariano Guerra, ma questo incipit mi è sembrato importante perché io il dubbio che avevo se andare o no, questo dubbio radicava sul fatto che là mi sarei trovato per la prima volta con i militari che mi avevano sequestrato, torturato, e li avrei trovati a un metro da me. E quindi ho deciso di andare per chiudere quel cerchio.
18: Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
19: Noi il personaggio lo troviamo all'inizio del film che ha passato 30 anni nel silenzio e nella paura di ritornare lì e di quindi di riaffrontare tutte quelle immani paure, immani sofferenze che ha visto e vissuto.
20: Mi chiamo Evelyn, sono la figlia di Muñeca.
21: Non conoscevo nessuna Muñeca.
15: Incontra altri sopravvissuti, incontra figlia di una desaparecida.
19: Penso che l'incontro con questa ragazza sia il punto che probabilmente gli dà la forza, la possibilità di accedere a quell'ultimo spiraglio vitale che ha.

0: pubblicità.
1: Ruffillo, appoggia testa regolabili nella posizione che preferisci, una grande penisola per sdraiarti comodamente. Tutto questo solo questa settimana con un risparmio del 50% a soli 799 euro e il ritiro gratuito del

0: o vecchio divano. Prima pasta da poltrone, sofà. Solo divani di qualità.
1: Pubblicità.
2: Cento volte Cuora! Papè! E la mette al centro Lautaro!
3: Qui si vive tutto al massimo.
4: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
5: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Garden Gourmet scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Scompare a 78 anni Emma Bonino, storica leader radicale, protagonista della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili che lascia in eredità sia in Italia che all'estero la sua attività diplomatica. Cordoglio unanime delle istituzioni, Mattarella ha segnato la vita della Repubblica. Meloni una voce forte della politica da decenni, Metsola, la UE sentirà la sua mancanza. Commemorazioni negli Stati Uniti a 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle e al Pentagono che cambiarono il mondo. Il presidente Trump alla cerimonia insieme alla First Lady Melania. L'ex Ilva dovrà spegnere gli alti forni entro ottobre. La Corte d'Appello conferma il provvedimento emesso a fine luglio. La salute prevale sull'impresa, così i giudici di Milano. Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia segna un nuovo record e tocca quota 63,1%, il dato più alto dall'inizio della serie storica. Il Como alla prima uscita nella sua storia in Champions League strapazza il Lipsia, finisce 4-1, è l'unica squadra italiana che vince in questo primo turno. E buonasera a tutti da Rai News. Dunque, in primo piano stasera la morte a Roma di Emma Bonino, storica leader dei radicali, 78 anni, protagonista della vita politica e sociale del paese per decenni. Aveva combattuto una lunga malattia, ricoverata da alcuni giorni a Roma. Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai, così sui social più Europa. E allora andiamo dalla nostra inviata, Angela Caponnetti.
1: Sì, la camera ardente per le esequie di Emma Bonino saranno probabilmente in una sede istituzionale adatta alla moltitudine di persone che vorrà salutare la leader di Più Europa, quindi da domenica probabilmente pomeriggio. E si attende anche di sapere quando e dove saranno i funerali di Stato. Sicuramente si sa che lunedì mattina ci sarà la delibera proprio di governo. Di questo ringraziano tutti gli esponenti di Più Europa di aver accettato appunto di aderire alla proposta del partito per i funerali di Stato per una donna che è sempre stata una vera donna delle istituzioni. E la leader di Più Europa, ricordiamolo, si è spenta stamattina in questa clinica, in questa casa di cura Nostra Signora della Mercede, la stessa nella quale si era spento nel 2016 Marco Pannella. Questa una coincidenza. Lei era stata trasferita il 7 di settembre scorso, aveva avuto una crisi respiratoria ed era stata trasferita all'ospedale del Santo Spirito, poi era arrivata qui in questa casa di cura per proseguire la convalescenza. Nessuno si aspettava l'esito appunto purtroppo drammatico di questa mattina. Adesso qui sono arrivati i leader, appunto tutti gli esponenti principali del partito, in particolare Riccardo Maggi, commosso, ha ricordato proprio questa donna delle istituzioni, la sua umanità e la sua forza, e ha detto continueremo le sue battaglie. Mentre hanno ringraziato per i funerali di Stato Benedetto della Vedova e Matteo Alisei, presidente del partito. Sentiamoli.

0: Poi la linea torna a voi.
1: 3-3-1. Hanno funerali di Stato e quindi anche questo è un grande tributo, una grande donna.
2: Assolutamente sì, perché Emma era una donna ed è sempre stata una donna delle istituzioni, fieramente a difesa della democrazia e del Parlamento. È un riconoscimento che credo lei in questi dal 76, quando è stata eletta per la prima volta alla Camera, fino ad oggi, un tributo che credo lei si sia decisamente meritata.
3: Emma Bonino ha rappresentato un esempio per intere generazioni e credo che lo sarà sicuramente anche per i tanti ragazzi che oggi si apprestano a fare politica, ad interessarsi di politica e magari lo fanno proprio provando a contribuire su quei temi, diritti civili, diritti umani, libertà, su cui Emma Bonino ha scritto intere pagine della storia, non soltanto radicale, ma la storia del paese.
4: Lo dicevamo, Bonino è stata protagonista della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili. Allora vediamo un profilo della storica leader con Alberto Poti.
5: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino, è il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
6: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
5: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica. Le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006, parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la Presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
4: Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente, lo afferma il presidente Mattarella esprimendo profondo dolore per la scomparsa della leader radicale. Fu protagonista, ricorda il capo dello Stato, di riforme che hanno inciso sulla nostra società, di battaglie che sono motivo di orgoglio per la Repubblica. Ultima, sottolinea, quella per l'unità e la maggiore integrazione dell'Unione Europea. Il cordoglio unanime delle istituzioni e delle forze politiche per la scomparsa di Emma Bonino, a lei il riconoscimento bipartisan per la passione civile e politica della sua lunga carriera. Il governo appronterà le esequie di Stato, annuncia Meloni. Seguiamo Luigi Massi.
7: Emma Bonino, che tanto appassionava e a volte divideva in vita, mette tutti d'accordo andandosene via. La politica le riconosce un tributo bipartisan per il suo lungo impegno civile e politico e l'Aula del Senato le dedica un minuto di silenzio, il dispiacere di Ignazio La Russa.
8: Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici naturalmente, ma anche degli avversari.
7: Sulla stessa linea il cordoglio del presidente della Camera Fontana, storie e sensibilità lontane dalla mia, ricorda sui social la premier Giorgia Meloni, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nazione. Ci univa un grande sentimento europeista, sottolinea Antonio Tajani, pur avendo valori e visioni politiche differenti. Mario Monti, già premier e con Bonino commissario europeo a Bruxelles, la ricorda così ai nostri microfoni.
9: Il suo modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione.
7: Ciao Emma, grazie per tutto quello che ci ha insegnato il ricordo della segretaria PD Elly Schlein, dalla libertà come fondamento di ogni convivenza civile all'Europa come casa comune.

0: Bonelli, Verdi Sinistra, addio Emma, hai reso l'Italia più libera e civile.
1: Il cordoglio per la scomparsa di Emma Bonino sui più autorevoli media internazionali, per il Guardian, la politica che sfidò il Vaticano, per il Washington Post, le sue battaglie su divorzio e aborto hanno cambiato l'Italia, riconoscimenti in Francia e Spagna, e poi Euronews, che ricorda decenni di attivismo per i diritti umani, Bonino europarlamentare, commissaria europea. Da Bruxelles seguiamo il corrispondente Mauro Giliberti.
2: Femminista, combattente, in prima linea per i diritti umani e civili. Sono le parole con cui le istituzioni europee ricordano Emma Bonino. La prima a intervenire da Bruxelles è la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto. Ha sempre scelto di andare avanti, indicando la strada agli altri. E così, dice ancora Metsola, che sarà ricordata in Italia e a Bruxelles, dove ha ricoperto il ruolo di deputata e di commissaria europea. La ricorderemo per la sua instancabile difesa dell'uguaglianza, dei diritti delle donne e delle libertà, dichiara la presidente del gruppo dei socialisti e democratici Perez. Le fa eco la leader di Renew Europe Ayer. Il suo impegno coraggioso lascia un segno indelebile nell'Unione. Non ha mai esitato a battersi nelle sfide più difficili per la libertà individuale. Con Emma Bonino scompare una protagonista del nostro tempo. Mancherà a tutti, scrive su X il vicepresidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto. Commissione che, diffondendo queste immagini, ne ricorda la dedizione nel rendere il mondo un luogo più giusto e compassionevole. Lei, che poco incline al contatto fisico, era capace di grandi slanci.
1: In Ucraina ora, dopo i 5 morti a Pavlorad stamane, nuovi raid russi proprio sulla capitale, Kiev. Da Dnipro gli aggiornamenti con l'inviata Raffaella Cosentino.
3: Sì, non si fermano gli attacchi russi, lo dicevi, e sale ancora il bilancio di vittime civili. A Pavlograd in 24 ore ci sono stati 7 morti in 2 diversi attacchi, ma è stata di nuovo colpita anche la capitale Kiev, in particolare ci sono state 2 vittime in un doppio attacco con droni kamikaze su delle stazioni di rifornimento di carburante. Ne sono state colpite 2 sulle 2 rive del fiume Dnipro. Questi attacchi servono a paralizzare le attività economiche, dice Kiev, e solo a terrorizzare la popolazione, perché non hanno un obiettivo militare. Di attacchi russi terroristici parla anche il presidente ucraino Zelensky, che da un lato condanna la Russia per questi attacchi, dall'altro plaude agli attacchi ucraini a lunga gittata in territorio russo, perché dice impediscono a Mosca di continuare la guerra. E poi ci sono delle dichiarazioni piuttosto rare di Budanov, l'ex capo dell'intelligence, ora a capo dell'ufficio di gabinetto di Zelensky, che dice che l'opzione più realistica per partire da una trattativa con la Russia è partire dall'attuale linea del fronte, quindi congelare il fronte, e dice anche che però se la Russia non fermerà gli attacchi l'Ucraina continuerà a colpire in profondità in Russia. Infine la Commissione europea approva un pacchetto da 6 miliardi per l'acquisto di difese aeree e munizioni per l'Ucraina. A te.
1: E ora parliamo del 25esimo anniversario degli attacchi di Al-Qaeda agli Stati Uniti. Il mondo non è più stato come prima dell'11 settembre, ha detto Donald Trump dal Pentagono. Combattiamo per vincere il terrorismo islamico. Il vicepresidente Vance a Ground Zero, dove continua la lettura dei nomi delle vittime. Andiamo in diretta dal corrispondente Marco Valerio Loprete.
4: Sì, qua al memoriale dell'11 settembre 2001 a New York è appena terminata la lettura dei nomi delle 2.977 vittime dell'attentato terroristico di 25 anni fa. La voce che ha letto questi nomi è stata quella dei familiari, che si è interrotta per 6 volte, 6 momenti di silenzio che hanno segnato i momenti chiave della giornata di un quarto di secolo fa. Il primo momento di raccoglimento alle 8.46 di mattina, orario locale di New York, erano le 14.46 in Italia, in corrispondenza appunto del primo aereo che si schiantò contro la torre nord, il volo 11 dell'American Airlines. Fu solo l'inizio di un attacco portato a termine da 19 terroristi islamici che trasformarono degli aerei civili in missili da puntare per colpire contro l'America. E appunto qui l'attacco alle Torri Gemelle, poi l'attacco l'aereo che si schianta in Pennsylvania dopo la resistenza di alcuni passeggeri, e poi l'aereo contro il Pentagono. E proprio al Pentagono il presidente Trump oggi ha parlato invece alla cerimonia di commemorazione, quindi nella capitale degli Stati Uniti.

0: Uniti, a distanza di una generazione, ha deciso di ricordare proprio le storie personali di alcune vittime, dei soccorritori, e poi ha citato i militari impegnati da allora nella guerra al terrore e gli stessi che oggi, ha detto Trump nell'unico riferimento all'attualità, sono impegnati per garantire che l'Iran, primo sponsor mondiale del terrorismo, non si doti dell'arma atomica. Linea a voi.
1: Torna sulla legge elettorale, rivendica la linea sulle preferenze. Quindi il commento sulla vittoria di AfD in Sassonia: non ci sono state risposte chiare dalla grande coalizione, dice. Sul piano interno torna anche sul caro carburanti e l'ex Silva. Gabriele Martelloni.
2: La visita a Vercelli per la Fiera del Riso conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Meno appuntamenti internazionali, più missioni in Italia e Giorgia Meloni, dopo aver avviato di fatto con il discorso di Bari la campagna elettorale, durante la missione piemontese commenta per la prima volta l'exploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt, allontanando i parallelismi con l'ascesa di Vannacci in Italia. Qui non c'è la grande coalizione, ma un governo di destra che dà risposte anche sull'immigrazione, annota, prima di postare il video di un rimpatrio, sottolineando le regole si rispettano e chi delinque viene espulso. Mentre sulla nuova legge elettorale, che per la Premier scaccerà l'ipotesi delle larghe intese, rintuzza la sfida delle opposizioni sulle preferenze e ne rivendica la reintroduzione.
3: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il Premier, il programma, il parlamentare. Io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra.
2: Sull'energia la Presidente del Consiglio conferma il lavoro per difendere l'autonomia del Paese e dopo la proroga di 7 giorni al taglio delle accise sul gasolio assicura.
4: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini che non crei, diciamo, confusione.
2: Sull'ex Silva, dopo la conferma del blocco dell'area a caldo, Meloni chiarisce: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi. A breve sarà riconvocato il tavolo a Palazzo Chigi. Mentre sul futuro del Monte dei Paschi di Siena, al centro del risico bancario, precisa: deciderà il mercato, l'esecutivo non ha alcun ruolo.
1: E in primo piano nel dibattito politico c'è proprio la riforma della legge elettorale. Dopo lo scontro di ieri in Senato, la maggioranza è compatta sulla questione preferenze, le opposizioni vanno all'attacco. Da Montecitorio tutti i dettagli con Pablo Rojas.
5: Intanto alcune brevi notizie, perché in queste settimane ci sono eventi che riguardano anche la politica. Al tempo delle donne, iniziativa del Corriere della Sera, è intervenuto il Presidente del Senato La Russa, che ha detto: è anomalo votare a settembre, quindi è probabile che ci siano elezioni anticipate, allora va a rafforzare l'ipotesi che siano in primavera, poi ovviamente è tutto da vedere. E poi i dati Istat, esulta Fratelli d'Italia soprattutto, che dice record occupazione, tiene il potere d'acquisto, ovviamente però ammette che bisogna fare di più. La legge elettorale, dicevi, alla Senato riprenderà il lavoro lunedì mattina, poi il voto finale martedì. C'è soddisfazione da parte del centrodestra sulla compattezza dimostrata e su una legge che potrà dare stabilità, così dicono, al governo del Paese. Non c'è più quella preoccupazione sui franchi tiratori che hanno affossato la legge in prima lettura alla Camera, dove verrà poi votata in via definitiva il 28 di settembre. Su questo è intervenuto il segretario di Forza Italia Tajani, lo ascoltiamo.
6: La legge nuova verrà approvata senza problemi, garantirà più stabilità della legge attuale. Abbiamo introdotto un sistema misto con capilista bloccati e poi con le preferenze, in modo da dare la possibilità a tutti coloro che vogliono competere di poter essere protagonisti della campagna elettorale.
5: Era scettica la Lega in un primo momento sulle preferenze, ma dimostra soddisfazione proprio perché la coalizione ha dimostrato unità, mentre Matteo Salvini prepara la prossima puntida. Fonti vicine al Carroccio parlano di un'iniziativa che sarà molto identitaria e senza ospiti stranieri. Ma continuano le critiche da parte delle opposizioni per il testo votato, ma anche per l'atteggiamento di Giorgia Meloni. Ha tradito la sua storia politica, l'ha rinnegata, così dice Bonelli di AVS, non votando quell'emendamento con le preferenze pure presentato dal PD e dalle altre opposizioni. Poco fa sono intervenuti sia Giuseppe Conte che Elly Schlein alla festa dell'Avanti. Elly Schlein ha detto: dobbiamo presentare un'alternativa perché questi 4 anni sono stati tutti di fallimenti da parte di Giorgia Meloni. Ha detto: faremo muro sulla legge elettorale. Poi Giuseppe Conte ha polemizzato su quell'emendamento che prevede la presentazione di 6.000 firme per i partiti che non sono attualmente alla Camera e al Senato. Sentiamo che cosa ha detto il leader dei 5 Stelle, e poi linea a te.
7: ma è una vergogna. Io invito il presidente Mattarella a bloccare questa norma, a bloccare una norma che è stata costruita per tutelare la casta che è già lì in Parlamento, per proteggere chi già c'è.
1: A Taranto l'area a caldo dell'ex Ilva va chiusa entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge così la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaieri d'Italia in amministrazione straordinaria. Il sindaco ora chiede di tutelare la città. Riparte subito l'iter per i licenziamenti nell'indotto. Paolo Mancinelli.
8: Nessuna proroga per l'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per la Corte di Appello di Milano al primo posto viene la salute dei cittadini, poi gli interessi delle imprese. E quindi, respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia, l'ultimo altoforno attivo deve chiudere entro il 28 ottobre, come previsto da decreto. Una decisione che avrà conseguenze pesanti sulle migliaia di persone che lavorano negli stabilimenti dell'ex Ilva e nelle imprese dell'indotto. Proprio queste ultime hanno già comunicato che riprenderanno da subito l'iter per i 2.500 licenziamenti già annunciati.
9: La situazione è esplosiva. La decisione di chiudere le aree a caldo mette in pericolo oltre 17.000 posti di lavoro. Il governo deve convocarci immediatamente a Palazzo Chigi e individuare le soluzioni per bloccare i licenziamenti e trovare una soluzione industriale che possa dare continuità produttiva, compatibilità occupazionale, considerazione dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori.
8: Decisione che non ci sorprende, commenta il sindaco di Taranto Bitetti, che chiede misure che preservino economia e sviluppo affinché non si perda un solo posto di lavoro. Ma la crisi del settore siderurgico abbraccia un po' tutta Italia. Il gruppo Arvedi lancia l'allarme sui costi energetici e sull'occupazione a Terni e denuncia l'assenza di una politica energetica industriale nazionale capace di garantire competitività alle produzioni siderurgiche italiane, come dimostra il caso dell'ex Ilva e il progetto di Piombino che non decolla.
1: E come vedete dall'ultima ora, fonti di Palazzo Chigi fanno sapere intanto che riprenderà martedì il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali su questa vertenza. Oggi anche la notizia però che nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia segna un nuovo record, tocca quota 63,1%, il dato più alto dall'inizio delle serie storiche. Questo dice l'Istat, ma i particolari ce li racconta Marco Mirabile.
10: Il mercato del lavoro continua a crescere. Nel secondo trimestre dell'anno gli occupati sono 24 milioni e 363 mila. A dirlo è l'Istat, che segnala 150 mila lavoratori in più rispetto ai tre mesi dell'anno e 246 mila in più nel confronto su base annua. Il tasso di occupazione sale così al 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. L'Istituto di Statistica segnala inoltre che nello stesso periodo sale leggermente la disoccupazione, al 5,6%, un dato che si spiega con la diminuzione del numero degli inattivi, con il tasso che in questo caso scende al 33%, mezzo punto in meno in tre mesi. Più persone stanno infatti entrando nel mondo del lavoro. Una parte trova un impiego facendo crescere l'occupazione e un'altra comincia a cercarlo e viene quindi conteggiata tra i disoccupati. Il quadro che emerge è dunque quello di un mercato del lavoro più dinamico, con una crescita dell'occupazione, una diminuzione degli inattivi e un aumento di chi cerca lavoro.
11: I dati di oggi dell'Istat sulla disoccupazione in Italia sono positivi, ci collocano in una buona posizione, prima di Francia e Spagna e subito dopo l'ottima Polonia, la Germania e l'Olanda. Cresce l'occupazione, aumenta la fiducia in chi cerca lavoro e diminuiscono gli scoraggiati. Segnali positivi per il nostro paese. Restano però delle criticità. Il salario medio cresce meno dell'inflazione, l'inattività femminile resta alta e aumenta la disoccupazione giovanile.
1: Adesso Viareggio, dove una 46enne è morta dopo essere stata travolta mentre era in bicicletta da un furgone. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso. A bordo, a quanto pare, c'erano più persone. Ora le responsabilità sono al vaglio degli investigatori. La cronaca di Federica Sevi.
12: Tre persone sotto torchio da diverse ore, ancora nessuna assunzione di responsabilità. I carabinieri della compagnia di Viareggio, coordinati dal PM, stanno interrogando i tre moldavi che dopo l'incidente mortale sono stati rintracciati in un'abitazione a poca distanza. Solo qualche minuto prima, intorno alle 3 di notte, il furgone su cui, secondo gli inquirenti, stavano viaggiando aveva travolto e ucciso Linda Martinucci, che in sella alla sua bicicletta stava attraversando il vecchio cavalcavia della Torre Matilde. Rimasto illeso il fidanzato, che era al suo fianco su una seconda bici. Dopo l'impatto fatto il furgone è fuggito, a chiamare il 112 un automobilista. La tragedia è avvenuta davanti ai suoi occhi. Il furgone lo aveva appena superato e proprio rientrando dalla manovra di sorpasso ha travolto la 46enne da dietro. Immediati soccorsi, ma le condizioni della donna sono apparse subito gravi. Nonostante tentativi di rianimazione, Linda Martinucci è morta nell'ambulanza che la portava in ospedale. Mentre le tre persone vengono interrogate, proseguono i rilievi degli inquirenti, che stanno compiendo analisi sul furgone e visionando le telecamere di videosorveglianza della zona, per accertare le precise responsabilità.
1: Ed è morto nella notte un operaio di 34 anni precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era al lavoro in un oleificio a Barletta, in Puglia. Monica Arcadio.
13: 34 anni, lavoro nell'azienda di famiglia, molto conosciuto e stimato nella sua città, il futuro, tutto da costruire con la sua fidanzata. Vincenzo Di Benedetto è morto dopo un volo di 10 metri mentre era impegnato in lavori di manutenzione in un oleificio a Barletta, nel nord barese, dove viveva. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo lavorava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando è precipitato nel vuoto. Tutte da chiarire le cause dell'incidente mortale. Soccorso, è stato trasportato in un primo momento all'ospedale di Barletta. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stato trasferito in quello della vicina Andria. Ricoverato nel reparto di rianimazione, è morto alle 23. Carabinieri e ispettori dello Spesal stanno indagando per capire cosa sia accaduto e se siano state rispettate tutte le necessarie misure di sicurezza. L'area dove in queste ore sono stati effettuati i rilievi è stata posta sotto sequestro. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza. A poche ore dalla sua morte, in via Foggia, alla periferia della città, restano un cancello chiuso, il silenzio, il dolore.
1: E ora il calcio con l'esordiente Como, che è l'unica squadra italiana che vince in questo primo turno di Champions League. E quella del Como non è più soltanto una favola, come ci racconta Laura Cervellione.
14: Da quel ramo del lago di Como, dove Manzoni immaginava promesse di matrimonio e non di Champions, da quei gradoni di cemento del Sinigaglia adeguati in estate agli standard UEFA, da qui sulle note di Rino Gaetano hanno esultato i comaschi che 7 anni fa tifavano la squadra in Serie D in campi con sedie di plastica. Riduttivo chiamarla favola, inverosimile se fosse un romanzo. Como Lipsia 4-1 si chiama leggenda. Ora in quel gioiello di razionalismo risuona l'inno della Champions e si impartiscono lezioni a una tedesca più che attrezzata, scesa a conoscere quasi in una moderna Italian Rise la misteriosa italiana debuttante di Champions su questa sponda del lago che così piace a Hollywood. Como preferita a Madrid da Nico Paz, Como del demiurgo Fabregas che l'ha sposata respingendo la corte dell'Inter scudettata e degli altri potentati d'Europa con il suo calcio tutto pressing, velocità degli schemi, estro dei singoli, felice matrimonio di tradizioni diverse su questo lago.
15: Una prestazione meravigliosa che ha onorato Fabregas, la sua squadra, la società della famiglia Artono, Como, e il calcio italiano che ne aveva un grande bisogno dopo le sconfitte dell'Inter e del Napoli e il pareggio della Roma in Turchia. Il Como non è né una favola né un prodigio, è il risultato di una organizzazione societaria che di certo può contare sulla straordinaria solidità della proprietà. La famiglia Artono risulta al 48esimo posto nella graduatoria delle persone più ricche del mondo.
14: La famiglia indonesiana Artono è tra le più ricche del pianeta, ma sarebbe ingeneroso ridurre tutto al denaro. I miracoli hanno sempre la forma paziente della visione e su questa riva del lago si specchia la luce più bella d'Europa.
1: Ora torniamo alla Mostra del Cinema di Venezia per sapere dai nostri inviati Laura Suilacci e Alessandro Stefanoni i film e anche i protagonisti di questa penultima giornata del festival. Eccola qua sul tappeto rosso. Laura, a te.
16: Buonasera Daniele, buonasera ai telespettatori. C'è stato il red carpet dell'ultimo film in concorso di questa 83esima Mostra del Cinema di Venezia, ultimo film che è il quinto italiano in concorso, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, protagonista Adriano Giannini, un film che è parzialmente autobiografico e che racconta la storia di questo uomo che deve decidere se tornare a Buenos Aires per partecipare a questo processo contro gli ex militari che 30 anni prima l'avevano torturato, sequestrato in questi campi di sterminio che il regista aveva già raccontato in Garage Olimpo in un suo film precedente. Adriano Giannini è apparso particolarmente convincente in questo film, è lui che è qui con due film, anche con L'estranea di Paolo Stripoli, dunque ultimo film di questa edizione. C'è stato anche il passaggio del film iraniano Beat of Light e tra pochissimo, Daniele, ci sarà anche Russell Crowe, che è qui non per parlare di cinema, non per protagonista di un film, ma per portare il suo film da regista, What Love Builds, in cui racconta la sua passione per la musica. È una sorta di concerto questo film, ma è anche una confessione autobiografica, una confessione che sottolinea il suo amore per la musica. È stato realizzato attraverso materiale d'archivio di 45 anni di materiale d'archivio girato dallo stesso Russell Crowe, che ci racconta la sua passione per il rock and roll. Sarà qui tra pochi minuti per la proiezione del film, ma per il momento io e Alessandro Stefanoni vi restituiamo la linea.
1: Grazie allora Laura e a te ad Alessandro. Adesso 19:29, una brevissima pausa. Torniamo tra poco.

Bentrovati nello spazio meteo, migliora il tempo al nord nelle prossime ore con un cielo che si farà stellato, a parte qualche nube residua sul Triveneto. Tempo in miglioramento anche sulle regioni centrali tirreniche, mentre residua variabilità sarà presente sul medio Adriatico con rovesci temporaleschi sull'Abruzzo. Il maltempo continuerà a insistere al meridione, ci saranno delle piogge sparse, in particolar modo sulle aree tirreniche tra Bassa Campania e Calabria. Stabile sulla Sardegna, con un cielo generalmente privo di nubi, e variabile sulla Sicilia, con alternanza di annuvolamenti a rasserenamenti, venti da deboli a moderati, mari generalmente mossi. Per la giornata di domani il maltempo insisterà al sud, ci saranno piogge diffuse a prevalente carattere temporalesco. Andrà decisamente meglio sul resto del paese, dove tornerà a splendere il sole, con qualche nube in più sulle Alpi. Per quanto riguarda le temperature, diminuiranno ulteriormente al sud, tenderanno a divenire stabili sulle regioni centro-settentrionali.

0: 19.31, buonasera e bentrovati. Le notizie in primo piano. È morta a Roma Emma Bonino, storica leader dei radicali, protagonista con le sue battaglie per diritti, Europa e libertà della storia politica e sociale del paese. 78 anni, era stata ricoverata giorni fa per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente, così la ricorda il presidente Mattarella. L'omaggio commosso della politica e le istituzioni, a partire dalla Premier Meloni che annuncia per lei funerali di Stato. Si terranno all'inizio della prossima settimana, domenica, la Camera Ardente. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle di New York e al Pentagono che sconvolse l'America e cambiò il mondo. Nell'anniversario dell'11 settembre il presidente Trump alla cerimonia insieme alla First Lady Melania, come ci dicono le scritture, ha affermato: la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. A Taranto l'area a caldo dell'ex Ilva va chiusa entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge così la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. La salute prevale sull'impresa, dicono i giudici. Il sindaco chiede di tutelare la città, riparte intanto subito l'iter per i licenziamenti nell'indotto. E poi il Como, che alla sua prima uscita nella storia in Champions League strapazza il Lipsia, finisce 4-1 ed è dunque l'unica delle quattro squadre italiane a vincere nel primo turno. Sui social i follower salgono a 25 milioni. Stasera riparte anche la Serie A con Venezia Fiorentina. Torniamo adesso ai temi della politica, la politica che guarda anche ai temi della politica estera. Il presidente 5 Stelle Giuseppe Conte ne ha parlato alla festa dell'Avanti a Campobasso. Allora ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
1: Fare una considerazione su quello che è l'attuale stato della politica estera. Io sono veramente costernato di come l'Italia, tradendo una sua grande, nobile tradizione, alla quale il Partito Socialista ha per gran parte contribuito, non riesca a dire una voce vera, solida, per restituire dignità alla politica. In politica estera occorre una visione, occorre coraggio, occorre ribadire la forza della diplomazia, come avete fatto anche voi storicamente. Occorre avere la capacità e la forza di dire che anche nel fronte occidentale non possiamo permettere arbitri, soprusi. Anche nel fronte occidentale non possiamo renderci complici di un genocidio.

0: perché se no non saremo mai credibili. E non possiamo titubare e nasconderci se si tratta di adottare sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di Netanyahu e di tutta una filiera di governo israeliano, come abbiamo fatto con Putin, favorevolissimi, l'abbiamo condannato senza se, senza ma. Sanzioni economiche e finanziarie, innalziamo il livello, benissimo, tutti d'accordo. Ma come mai poi con Israele continuiamo a balbettare? Come mai con Israele manteniamo in piedi un accordo di cooperazione militare dopo quel che è successo? Come mai non riusciamo insieme a 160 stati, come ha detto Enzo, a riconoscere lo Stato della Palestina? Voi siete stati sempre attenti ai popoli che sono in difficoltà, che soffrono. E senza un proprio territorio, senza una patria, non ci potrà mai essere pace in quella terra martoriata. E allora cerchiamo di alzare la testa, cerchiamo di avere le idee chiare, perché quando andremo a Chigi dovremo dire dei no che pesano. Pensate che quando ero al governo, per la prima volta io bloccai tutte le forniture, anche quelle già deliberate, agli Emirati Arabi e all'Arabia Saudita, ai sauditi. Perché? Perché utilizzavano nel conflitto in Yemen assolutamente le nostre bombe, i nostri proiettili erano utilizzati anche contro la popolazione civile. Ebbi dai comparti, da quelli che dicono sempre: Presidente, ma che stiamo facendo? Stiamo compromettendo la nostra credibilità, i nostri rapporti tradizionali. Io sapete che cosa risposi? No, la nostra credibilità ne uscirà rafforzata.
1: E adesso le notizie sportive della giornata con Sport24, poi tutti i frutti, alle 20 torna il TG Lisso con Elisa Dossi.

0: Il 4-1 con cui il Como di Fabregas si presenta in Champions League è un biglietto da visita che mostra la forza degli ariani anche in Europa, che può rappresentare un campanello d'allarme per chi vuole vincere lo scudetto in Italia. Il Como contro l'Ipsia non ha alcun timore reverenziale, pur non avendo mai calcato scenari internazionali, ha una forza e una tranquillità disarmanti. Fabregas gioca sempre all'attacco con tre trequartisti e allena giocatori da urlo. Nel primo tempo è Baturina a mettersi in mostra, prima col gol che apre le danze e poi con l'assist al bacio per Duvikas, punta che raramente si guadagna la copertina ma che è un marcatore davvero affidabile. Nella ripresa, quando i tedeschi De Michelis mettono fuori la testa, ecco il genio assoluto di Nico Paas, che ha un tocco di palla impressionante e che manda in rete prima Diao, altro giocatore formidabile, e poi, subito dopo l'inutile gol di Maksimovic, non poteva mancare all'appello l'affidabile Perrone. Se pensate che l'allenatore catalano abbia passato la serata a cullarsi nella vittoria, è perché non conoscete la sua fame di vittorie.
1: È stata una giornata, una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente di qua. Già io mi fermo perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.
2: Un punto, ma soprattutto un primo esame superato, perché ripresentarsi in Champions dopo 7 anni, farlo a Istanbul dentro la bolgia del Fenerbahce e uscirne con un pareggio non era affatto scontato. La Roma torna dalla trasferta turca con la certezza di potersela giocare fino alla fine, ma anche con una lezione precisa: nell'Europa che conta basta un attimo di disattenzione per rimettere tutto in discussione. Evidenti le due facce del match: per un tempo i giallorossi hanno dominato il gioco fisicamente e tatticamente, dando l'impressione, dopo il vantaggio di Cristante, di poter affondare l'avversario. E invece, ancora una volta, è arrivato un gol ad inizio ripresa, come già accaduto con l'Atalanta.
3: Abbiamo fatto un errore, sicuramente abbiamo fatto un errore, beh, sono stati bravi anche loro, l'abbiamo anche ripetuto in un altro paio di situazioni. Forse facciamo più errori quando siamo schierati che quando abbiamo degli spazi alle spalle. Questa probabilmente è una situazione che ci dobbiamo lavorare un po' di più, perché ci sono dei momenti della gara che può essere anche non sempre nella metà campo avversaria, e in quelle situazioni

0: siamo un po' più vulnerabili sicuramente.
1: I tanti rischi nel finale, traversa compresa, potevano trasformare un ottimo punto in una serata amarissima. Invece quel pallone rimasto lì consegna ai giallorossi l'ambizione di far diventare una buona partenza un percorso importante.
2: Como da sballo, Napoli in crisi, rimpianti e rammarichi per Roma e Inter. Il bilancio delle italiane in Champions dopo la prima giornata è decisamente amaro. Lo scintillante 4-1 rifilato a Lipsia dagli uomini di Fabregas al debutto assoluto in Champions conferma la validità del progetto tecnico lariano e la bontà delle idee del tecnico spagnolo, ma non basta a risollevare la morale e le sorti di un calcio italiano che, nonostante i buoni propositi estivi, resta lontanissimo dal gota europeo. Nazionale o Serie A cambia poco, essendo l'una diretta conseguenza della debolezza dell'altra. Al netto della reazione d'orgoglio e del carattere mostrati al Bernabeu da Lautaro e compagni, il Reale è sembrato comunque un'altra cosa. Il gioco di Chievo può essere dominante in Italia, ma in Europa servono altri ritmi e soprattutto un'altra attenzione difensiva. Discorso che vale anche per il Napoli. È vero che gli uomini di Allegri a tratti sono riusciti ad arginare un avversario del calibro dell'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista di Champions, ma la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa non può non preoccupare. Infine la Roma. I giallorossi affrontavano il ritorno in Champions con l'entusiasmo e la consapevolezza di essersi meritati sul campo il titolo di anti-Inter. Il primo tempo contro il Fenerbahce è stato all'altezza delle aspettative, squadra veloce e gioco brillante, la ripresa invece no, e alla fine, senza Svilar alla traversa, il bottino sarebbe stato ancor più magro. Gasperini ha a disposizione una rosa di grande qualità, ma la chiave sarà quella di saper dosare i tanti impegni.
3: Per la storia e contro la diffidenza. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, ancora indigesta dalle parti di Formello, la Lazio si avvicina alla quarta di campionato con la miglior striscia della propria storia. Solo Maestralli nel 74 e Petkovic nel 2012 riuscirono a fare altrettanto, 3 vittorie nelle prime 3 giornate. Rino Gattuso può migliorare questo avvio di stagione, ma l'avversario questa volta si chiama Milan, la squadra della quale è stato campione ed esempio virtuoso per 13 anni e poi allenatore. Dopo un'estate faticosa, segnata da un mercato a saldo zero e la spaccatura con la tifoseria sempre più netta, in pochi avrebbero scommesso su questa striscia vincente. Una striscia che ha in Davide Frattesi il profeta e goleador. 3 partite, 3 reti, quindi 3 successi. Fondamentale in zona gol, ma anche e soprattutto dal punto di vista tattico. Frattesi sta dimostrando di essere un calciatore che più gioca e meglio si esprime. Duelli a centrocampo affrontati con determinazione, inserimenti in area pericolosi e capacità di tiro. Un giocatore che consente a Gattuso le 2 fasi senza apprensioni. E a proposito di record e strisce vincenti, nessun biancoceleste ha mai segnato 4 gol nelle prime 4 di campionato. Frattesi a quota 3 ha raggiunto Silvio Piola, Signori e Zarate. Gattuso e Frattesi, 2 alleati a forza 4.
4: 3 trasferte nelle prime 4 partite di campionato. Il Milan all'Olimpico pronto a sfidare la Lazio, capolista di Rino Gattuso.
5: Gennaro Gattuso is a legend, a Milan legend.
6: Gennaro Gattuso è una leggenda e secondo me questa immagine è importante per il Milan in questo momento, ovvero che il talento non è tutto. Con la passione, con l'aggressività, queste sono doti importanti e bisognerà rispondere in campo con queste qualità.
4: Con una vittoria i rossoneri tornerebbero primi in classifica per una notte.
6: Sinceramente la classifica in questo momento non conta.
4: Dopo il pareggio con la Juventus per Amorim sono arrivate le prime critiche, soprattutto sul concetto di calcio dominante proposto dall'allenatore portoghese, che allo stadium si è faticato a vedere sul campo.
6: Io capisco che è difficile per voi vedere un giovane allenatore che viene dall'estero in Italia e cerca di dirvi come bisogna giocare a calcio. È difficile da accettare questa cosa. Però so che c'era qualcuno che non vedeva l'ora di pormi quella domanda. Aspettavano di vedere i primi punti persi pur di farmi questa domanda.
5: One more week in the pocket.
4: Sulla formazione Amorim non si sbilancia, ma su Alfagio Sisse ecco il consiglio a Roberto Mancini.
6: Ci vuole tempo e lui è pronto per allenarsi con la nazionale, per giocare in nazionale, perché non è timido, quindi da quel punto di vista è pronto per giocare.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti, manca poco e conosceremo il vincitore dell'83esima mostra del cinema di Venezia, un'edizione con tante star, da George Clooney agli Oasis, 5 i film italiani in concorso, ma sono tanti i personaggi anche fuori competizione. Sentiamo le nostre interviste.
1: Dovrei costituirmi, ho commesso l'omicidio.
2: Documento di identità e può aspettare lì.
3: Se il film avesse raccontato il pre, avesse anche raccontato l'ipocrisia tipica che avviene in questi eventi, per cui dopo che accadono tutti si interessano, tutti che scendono in piazza, sarebbe stato un film molto meno incisivo. Invece nel paradosso di un mondo che a evento avvenuto continua a perpetrare la propria indifferenza, si compie il film.
4: Il senso di colpa è un marchingegno inventato dagli uomini per creare una società solida. Sta società è merda.
5: La cosa curiosa del film è che quando tu lo vedi dici ma è un film assurdo, e poi invece quei personaggi esistono tutti qui fuori. Esiste il mio poliziotto, esiste l'avvocato interpretato da Pietro, esiste la cartomante di Valeria.
6: Scegli 5 carte. Se vuoi essere preso in considerazione, allora devi usare qualcosa di più.
7: Tramite le carte e una specie di psicanalisi improvvisata che gli fa, cerca di indurlo a ridelinquere per portarlo finalmente dovrebbe stare, cioè dietro le sbarre.
6: Smettila di fare la vittima, va bene? E prendi in mano la situazione.
8: Prendi in mano la situazione? Ma di così che cosa devo fare?
6: Forse devi uscire di qui e andare a uccidere qualcun altro.
5: Si parte con la parte più tragica, la prima battuta è: io ho ucciso mia moglie, quindi un dato incontrovertibile, e diciamo che il suo processo, grazie a una grande scrittura, una grande mano registica e all'incontro con questi straordinari attori, è proprio quello di dare un'anima a un mostro.
9: Ti provoca dall'inizio alla fine e ti costringe a farti tutta una serie di domande rispetto a te stesso, rispetto alla società, rispetto al contemporaneo. E la cosa che almeno a me ha fatto poi rivedendo il film è che tu ridi di questo film, con questo film, e poi a un certo punto ti fai schifo da solo perché hai riso.
8: Quanto pagate di condominio? Perché mi chiede quanto?
10: Senta, Marranè, che lei non può sindacare ogni domanda che gli faccio. Io sto cercando di ricostruire il contesto in cui è avvenuto il crimine che lei dice di aver commesso.
8: Mi faccia lavorare. 40 euro di condominio. Paghiamo 40 euro di condominio.
10: 40 euro.
8: Bene. Beh, che lavoro fa lei?
10: Elettricista.
8: La casa è vostra? Di proprietà o in affitto?
10: Siamo in affitto. Siamo in affitto.
11: E fa sbuffa?
8: Sì, sbuffo.
10: Ma lei che pensava, mi scusi? Pensava che veniva qua e mi diceva: ho ammazzato mia moglie, io vivevo un elicottero, la mandava a Alcatraz.
11: Il problema è che il tuo cuore è devastato dai sensi di colpa.
10: È così.
11: Devastato dai sensi di colpa, massacrato dai sensi di colpa. I sensi di colpa ti impediscono di vivere, di pensare, di ragionare.
10: Sì, sì. Di fare quello.
11: Di ragionare.
10: Anche sì.
11: Paolo, di ragionare. Gli animali non ce l'hanno il senso di colpa. Gli animali fanno le cose più atroci, Paolo, dall'alba al tramonto, e provano soltanto godimento. È una caratteristica tutta nostra questa del senso di colpa. Ci sentiamo in colpa per tutto, ci sentiamo in colpa quando siamo felici, ci sentiamo in colpa perché qualcuno che non conosciamo dall'altra parte del mondo non magna.
12: Le parole e gli incontri riempiono comunque una violenza sempre presente. Tutte queste parole devono fare attenzione a non nascondere e a non coprire, ma a svelare sempre di più. Lui ha fatto una cosa che nessuna parola può giustificare.
6: Si cercano sempre modi per parlare delle cose, che siano dei modi che ci possono sorprendere. Mi è sembrato che nel testo di questo film ci portasse a pensarci in maniera diversa da come ci pensiamo tutti i giorni, ogni volta che veniamo colpiti da un fatto terribile e che ci fa sentire impotenti, che ci fa sentire inutili, inermi, senza una coscienza che abbia una sua forza, che c'è una specie di... No, siamo sempre tutti lì che...
8: Io non sono un assassino.
6: No? E tua moglie?
1: Ma mia moglie è mia moglie, è una cosa diversa.

Da bambino non sapevo molto di architettura, perché vivevo in una città dove tutto era stato distrutto dalla guerra. Per me gli edifici erano soprattutto rovine. Poi lessi qualcosa su una città costruita dentro la giungla. Era Brasilia, di Oscar Niemeyer. Pensai che fosse la più grande avventura sulla faccia della terra, costruire una città dentro la giungla. Cominciai a raccogliere ogni fotografia, ogni articolo di giornale, ogni rivista, e la mia stanza si riempì di Brasilia. La distruzione della giungla, i progetti, i modellini degli edifici e poi l'inizio dei lavori. Attaccai tutto alle pareti di camera mia. Vivevo dentro Brasilia. Fu la mia prima esperienza dell'architettura. Capire che poteva creare un mondo nuovo.

0: Un architetto, un vero architetto, non vuole essere una star. Vuole fare il proprio lavoro. E l'approccio di Peter Zumthor è l'esatto opposto dell'essere una star, perché lui ha bisogno di tempo. Sa bene che la maggior parte degli incarichi che gli vengono offerti non può accettarli perché dovrebbe tradire i propri principi. Ha bisogno di tempo per creare un edificio che si adatti il più possibile al luogo e allo scopo per cui viene costruito, cioè alle persone che lo useranno. Ed è convinto che un edificio non sia concluso nel momento in cui lo si concepisce. Non è che si fanno i disegni e poi finisce là. Per lui il cantiere stesso rappresenta un momento in cui si può ancora migliorare l'opera, renderla ancora più giusta, migliore per il luogo, migliore per le persone. Per questo è un architetto che la maggior parte dei committenti rifiuta. Loro vogliono costruire in fretta, in modo efficiente, e non vogliono qualcuno che gli dica: sarà meglio che ci mettiamo più tempo, fidatevi. E allora rispondono: no, non vogliamo questo architetto, è troppo lento. Ma è proprio quella lentezza, quel tempo che lui pretende a rendere i suoi edifici migliori. Migliori per il luogo, migliori per le persone. Ecco perché mi piace.
1: So I like him.
0: There were more buildings like his. Se ci fossero più edifici come i suoi, staremmo meglio. Le nostre città sarebbero più belle da vedere. Certo, lui non è un urbanista, realizza luoghi singoli e vuole che appartengano al posto in cui sorgono. E il senso di appartenenza è qualcosa che ormai la maggior parte delle persone non conosce quasi più. Quindi in un certo senso lui ci insegna qualcosa. Ci insegna come potrebbe essere la vita se non fossimo sempre così spinti, sballottati, da una parte all'altra.
2: Tutto quello che facciamo è politico, ha un impatto sulle altre persone. Se il nostro lavoro consiste nel creare qualcosa che altri vedranno, useranno o in cui vivranno o che occuperà la loro immaginazione, allora è politico. Guarda questa t-shirt. Questa frase, immagina la pace, è un'affermazione fortemente politica, perché dice che sei tu il responsabile, perché sei tu a doverla immaginare, e se non ci sono persone che la immaginano, quella pace non esisterà mai. Quindi tutto ciò che ci chiede di partecipare, di metterci in gioco, è politico. Anche l'architettura può essere molto politica. E pensate a tutti quegli edifici brutti che spuntano ovunque. Sono estremamente politici perché ci bloccano la vista, letteralmente.
3: Questo è un film di personaggi. Cioè, questo è un film che parla di anima, è un film che parla di psiche, dove non succede di fatto nulla, ma dentro di loro succede tutto. È quello che accade a la maggior parte degli esseri umani che non vivono di grandi slanci, di eventi traumatici, catastrofici. Vite semplici, molto ordinarie, ma che in realtà hanno una dignità enorme, perché poi la vita fa paura. Le domande spaventano e non sempre abbiamo la capacità di osservarle, di farle emergere. Poi le risposte arriveranno, chissà, non importa, ma l'importante è che emergano quelle domande e che noi a quelle domande gli diamo spazio e che noi cerchiamo in qualche modo le risposte anche attraverso il mondo che viviamo. Io sai quante volte ho trovato le domande nei film che ho visto? Per me il cinema in questo senso veramente ha un valore salvifico.
4: Qua nessuno ha bisogno di te!
3: E quindi spero che questo film possa, sì, attraverso la semplicità della sua storia, contribuire a costruire un immaginario che possa nutrire l'anima delle persone come ha nutrito me da scrittrice, da regista e da osservatrice, no? Di questa storia, agli attori che l'hanno interpretato, alle persone che ne hanno fatto parte sul set, perché anche la troupe ha detto: oh oh, c'è un problema, questa storia parla anche a me. E sono tornato a casa, ho fatto colazione e dico: ma forse sono anche io come Erika e Mauro, c'è un problema. E quindi sì, disturba, penso che disturberà anche tanto, ma ben venga. Insomma, noi delle cose accomodanti non ce ne facciamo proprio niente. La vita è un viaggio complicato e va vissuto per quello.
5: Perché a me la mia vita mi piace, mi piacciono un sacco di cose. A te invece che ti piace.
6: Lei a un certo punto del film si chiede se la sua vita è veramente quella che lei avrebbe voluto e si chiede se lei dentro questa vita riesce a essere felice. Come si fa? e come si fa anche a prendersi cura di se stessi. Lei non ne è capace. Quindi queste domande che a un certo punto lei ha il coraggio di farsi la metteranno in discussione la relazione con il suo compagno, marito, e probabilmente cambieranno entrambi.
5: Erika, io voglio solo che stiamo bene.
1: Ma che risposta è? Che risposta è?
5: Ma che vuoi da me?
7: Il personaggio a cui a un certo punto viene tolta una parte fondamentale del sostegno proprio esistenziale, che è la certezza su Erika, che poteva essere il fatto che Erika si sposti rispetto al suo epicentro proprio.
1: Io non sto bene!
7: Al suo baricentro. È quello che lo mette in profondissima crisi, un personaggio che non è abituato in nessun modo a avere a che fare con i sentimenti, con l'analisi di sé. Perché noi parliamo di una storia di amore, no?
1: Certo.
7: Però che vuol dire l'amore? È un bisogno che può essere malsanissimo a volte, quello che chiamiamo amore, questo bisogno che non lascia possibilità ad altro. E quante azioni possiamo compiere su questa cosa qua, dal punto di vista maschile? Cioè, non so, chiaramente il film non è incentrato su questo, però è un aspetto che è venuto molto forte, io l'ho sentito. E più lo andavo avanti, più pensavo quanto questo bisogno infantile potesse essere pericoloso a un certo punto.
8: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
9: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto! Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.

0: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: arredissima.
1: Per il nuovo spot di Aldi avremmo potuto scegliere una location da sogno. Ma sarebbe costata cara. Soprattutto a te. Avremmo potuto non badare a spese, ma preferiamo risparmiare sulla pubblicità. Così tu puoi risparmiare sulla spesa.
2: Confermo.
3: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
4: Come su una montagna russa!
5: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
3: Contro l'instabilità del mondo energetico.
6: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre, retta da 1550 euro.
7: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
8: Compare a 78 anni Emma Bonino, storica leader radicale, protagonista della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili che lascia in eredità. Cordoglio delle istituzioni, Mattarella ha segnato la vita della Repubblica, Meloni una voce forte della politica, Metsola l'Unione Europea sentirà la sua mancanza. Commemorazioni negli Stati Uniti a 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle e al Pentagono che cambiarono il mondo. L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro ottobre. La Corte d'Appello conferma il provvedimento emesso a fine luglio. Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia segna un nuovo record e tocca quota 63,1%, il dato finora più alto. Il Como alla prima uscita nella sua storia in Champions League strapazza il Lipsia. È l'unica squadra italiana a vincere in questo primo turno. Edizione delle 20, buonasera e benvenuti al telegiornale di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Salutiamo l'interprete Assunta Galluzzi. È morta a Roma Emma Bonino, storica leader dei radicali, protagonista con le sue battaglie per i diritti, a partire da quelle per l'aborto e il divorzio e poi per l'Europa e le libertà della storia politica e sociale del paese. 78 anni, era stata ricoverata giorni fa per l'aggravarsi delle condizioni di salute. Era malata da tempo. Celebre la visita che le fece Papa Francesco, entrambi sulla terrazza in sedia a rotelle. Lei che commentò: si è informato sulla mia salute, mi ha incoraggiata, tieni duro, l'erba cattiva non muore mai. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente, così la ricorda il presidente Mattarella. L'omaggio commosso della politica e delle istituzioni, a partire dalla premier Meloni che annuncia per lei funerali di Stato. Si terranno all'inizio della prossima settimana, domenica, la Camera Ardente. Cordoglio unanime delle istituzioni e delle forze politiche e anche da parte delle istituzioni europee. Negli anni 90, lo ricordiamo, Emma Bonino era stata europarlamentare e commissaria europea. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle di New York e al Pentagono che sconvolse l'America, cambiò il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero la cerimonia con il vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Il presidente Trump era con la First Lady Melania. Non dimenticheremo mai cosa è accaduto, ha detto, per questo oggi combattiamo. A Taranto l'area a caldo dell'ex Ilva va chiusa entro il 28 ottobre. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano, che respinge la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. La salute prevale sull'impresa, così i giudici. Il sindaco chiede di tutelare la città e riparte subito l'iter per i licenziamenti nell'indotto. Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia segna un nuovo record e tocca quota 63,1%, il dato più alto dall'inizio delle serie storiche. Lo dice l'Istat. Il tasso di disoccupazione risale lievemente e si attesta al 5,6%. Il numero di occupati al netto degli effetti stagionali sale a 24.360.000, più 155.000 sul trimestre precedente. Questo in seguito alla crescita dei dipendenti sia a tempo indeterminato sia a termine. Lo sport, il calcio, con il Como alla sua prima uscita nella sua storia in Champions League, che strapazza il Lipsia, finisce 4-1. Como è l'unica delle quattro squadre italiane a vincere in questo primo turno. La sua a questo punto non è più una favola e sui social i follower salgono a 25 milioni. Questa sera riparte la Serie A con Venezia-Fiorentina. Ringraziamo l'interprete Assunta Galluzzi e come di consueto ci salutiamo con le previsioni del tempo.
0: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore permane l'instabilità al sud, dove avremo ancora qualche rovescio temporalesco, tende a migliorare il tempo al nord e sulle aree tirreniche, con un cielo che si farà stellato. Per la giornata di domani, sole prevalente al settentrione, con qualche nube in più nel pomeriggio sulle aree alpine, dove non è da escludere il rischio di qualche debole precipitazione. Ampi spazi di sereno anche sulle regioni centrali tirreniche e sull'Umbria. È ancora instabile tra basse Marche e Abruzzo, dove sarà possibile qualche rovescio temporalesco che scomparirà dal pomeriggio. Maltempo generalizzato al sud, con piogge diffuse a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità. Il sole tornerà a splendere sulla Sardegna, mentre ancora maltempo sulla Sicilia, con piogge e qualche temporale. Mari generalmente mossi. Per quanto riguarda le temperature, diminuiranno ulteriormente al sud e si stabilizzeranno sul resto del paese con punte massime di 30-31 gradi

0: Proseguiamo con le notizie, ripartiamo dalla morte a Roma di Emma Bonino, la storica leader dei radicali. L'annuncio è stato dato da Più Europa, un profilo della storica leader nel servizio di Alberto Puoti.
1: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino, è il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
2: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
1: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica, le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006, parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la Presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.

0: E il cordoglio è unanime da parte di istituzioni e forze politiche. A Emma Bonino il riconoscimento bipartisan per la passione civile e politica della sua lunga carriera. Il governo appronterà esequie di Stato, questo l'annuncio della Premier Meloni. Sentiamo Luigi Massi.
1: Emma Bonino, che tanto appassionava e a volte divideva in vita, mette tutti d'accordo andandosene via. La politica le riconosce un tributo bipartisan per il suo lungo impegno civile e politico e l'Aula del Senato le dedica un minuto di silenzio, il dispiacere di Ignazio La Russa.
2: Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici, naturalmente, ma anche degli avversari.
1: Sulla stessa linea il cordoglio del presidente della Camera Fontana, storie e sensibilità lontane dalla mia, ricorda sui social la premier Giorgia Meloni, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nazione. Ci univa un grande sentimento europeista, sottolinea Antonio Tajani, pur avendo valori e visioni politiche differenti. Mario Monti, già premier e con Bonino commissario europeo a Bruxelles, la ricorda così ai nostri microfoni.
3: Modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione.
1: Ciao Emma, grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo della segretaria PD Elly Schlein, dalla libertà come fondamento di ogni convivenza civile all'Europa come casa comune. E Paolo Gentiloni, ex premier e collega di governo nel secondo esecutivo Prodi, sottolinea.
4: Caparbia, ostinata nella ricerca del cambiamento, nella difesa della libertà, e tra i leader politici italiani era tra i pochi che aveva davvero un'influenza internazionale.
1: Un gigante delle istituzioni parlamentari e una straordinaria cittadina d'Europa, così Matteo Renzi in aula. Il 5 Stelle Conte ne sottolinea la rara passione in tante battaglie per i diritti civili e sociali. Bonelli, Verdi Sinistra, addio Emma, hai reso l'Italia più libera e civile.
0: Il cordoglio per la scomparsa di Emma Bonino finisce sui più autorevoli media internazionali. Per il Guardian è la politica che sfidò il Vaticano. Per il Washington Post le sue battaglie su divorzio e aborto hanno cambiato l'Italia. Poi ci sono riconoscimenti in Francia, in Spagna. Infine Euronews che ricorda decenni di attivismo per i diritti umani. Ricorda anche Bonino europarlamentare e commissaria europea. Allora sentiamo da Bruxelles il corrispondente Mauro Giliberti.
5: Femminista, combattente, in prima linea per i diritti umani e civili. Sono le parole con cui le istituzioni europee ricordano Emma Bonino. La prima a intervenire da Bruxelles è la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto. Ha sempre scelto di andare avanti, indicando la strada agli altri. E così, dice ancora Metsola, che sarà ricordata in Italia e a Bruxelles, dove ha ricoperto il ruolo di deputata e di commissaria europea. La ricorderemo per la sua instancabile difesa dell'uguaglianza, dei diritti delle donne e delle libertà, dichiara la presidente del gruppo dei socialisti e democratici Perez. Le fa eco la leader di Renew Europe Ayer. Il suo impegno coraggioso lascia un segno indelebile nell'Unione. Non ha mai esitato a battersi nelle sfide più difficili per la libertà individuale. Con Emma Bonino scompare una protagonista del nostro tempo. Mancherà a tutti, scrive su X il vicepresidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto. Commissione che, diffondendo queste immagini, ne ricorda la dedizione nel rendere il mondo un luogo più giusto e compassionevole. Lei, che poco incline al contatto fisico, era capace di grandi slanci.
0: Ora veniamo al conflitto in Ucraina. Dopo i 5 morti a Pavlorad, questa mattina nuovi raid russi sulla capitale Kiev. Da Dnipro l'inviata Raffaella Cosentino.
6: Sì, non si fermano gli attacchi russi, lo dicevi, e sale ancora il bilancio di vittime civili. A Pavlograd in 24 ore ci sono stati 7 morti in 2 diversi attacchi, ma è stata di nuovo colpita anche la capitale Kiev. In particolare ci sono state 2 vittime in un doppio attacco con droni kamikaze su delle stazioni di rifornimento di carburante. Ne sono state colpite 2 sulle 2 rive del fiume Dnipro. Questi attacchi servono a paralizzare le attività economiche, dice Kiev, e solo a terrorizzare la popolazione perché non hanno un obiettivo militare. Di attacchi russi terroristici parla anche il presidente ucraino Zelensky.

0: Zelensky che da un lato condanna la Russia per questi attacchi, dall'altro plaude agli attacchi ucraini a lunga gittata in territorio russo perché dice impediscono a Mosca di continuare la guerra. E poi ci sono delle dichiarazioni piuttosto rare di Budanov, l'ex capo dell'intelligence, ora a capo dell'ufficio di gabinetto di Zelensky, che dice che l'opzione più realistica per partire da una trattativa con la Russia è partire dall'attuale linea del fronte, quindi congelare il fronte, e dice anche che però se la Russia non fermerà gli attacchi l'Ucraina continuerà a colpire in profondità in Russia. Infine la Commissione europea approva un pacchetto da 6 miliardi per l'acquisto di difese aeree e munizioni per l'Ucraina. A te.
1: Oggi è anche il 25esimo anniversario degli attacchi di Al-Qaeda agli Stati Uniti. Il mondo non è più stato come prima dell'11 settembre. Queste sono state le parole di Donald Trump dal Pentagono, che poi ha aggiunto: combattiamo per vincere il terrorismo islamico. A Ground Zero il vicepresidente Vance. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Wow, 25 years. 25 anni, gli orfani che sono diventati grandi senza i genitori, i sopravvissuti, tutti fanno fatica a credere che sia passato già un quarto di secolo. Alle 8:46 il primo momento di silenzio, esattamente l'ora in cui il volo dell'American Airlines trafigge la Torre Nord. Poi altri rintocchi, uno per ogni aereo, il secondo sulle Twin Towers, quello sul Pentagono, quello precipitato in Pennsylvania. Nella Ground Zero, mutilata dagli attentati di Al-Qaeda, mentre vengono letti i nomi delle quasi 3.000 vittime, si ritrovano il numero 2 della Casa Bianca, J.D. Vance, gli ex presidenti Biden, Obama, Clinton e Bush. Si stringono la mano il sindaco di allora, Rudolph Giuliani, e quello di oggi, Zoran Mandani, il conservatore e il musulmano. Un faccia a faccia che da solo racconta quanto New York sia diversa rispetto a quella che era 25 anni fa. Eppure il paese è ancora in guerra. Il presidente Trump, che ha evitato Ground Zero, dove la prassi vuole che i politici non tengano discorsi per non rubare la scena in un momento di lutto, ha parlato al Pentagono e usato l'11 settembre per ribadire la bontà della guerra che ha ingaggiato contro Teheran.
3: We'll never ever have a nuclear weapon.
2: Stiamo impedendo all'Iran di avere un'arma nucleare. Mandiamo i terroristi all'inferno.
1: In Italia ora con la politica, la Premier Meloni che torna sulla legge elettorale, rivendica la linea sulle preferenze, commenta la vittoria di AfD in Sassonia, dice non ci sono state risposte chiare da parte della grossa coalizione. Sul piano interno, caro carburanti e anche ex Silva. Gabriele Martelloni.
4: La visita a Vercelli per la Fiera del Riso conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Meno appuntamenti internazionali, più missioni in Italia e Giorgia Meloni, dopo aver avviato di fatto con il discorso di Bari la campagna elettorale, durante la missione piemontese commenta per la prima volta l'exploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt, allontanando i parallelismi con l'ascesa di Vannacci in Italia. Qui non c'è la grande coalizione, ma un governo di destra che dà risposte anche sull'immigrazione, annota, prima di postare il video di un rimpatrio, sottolineando le regole si rispettano e chi delinque viene espulso. Mentre sulla nuova legge elettorale, che per la Premier scaccerà l'ipotesi delle larghe intese, rintuzza la sfida delle opposizioni sulle preferenze e ne rivendica la reintroduzione.
5: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il Premier, il programma, il parlamentare. Io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra.
4: Sull'energia la Presidente del Consiglio conferma il lavoro per difendere l'autonomia del Paese e dopo la proroga di 7 giorni al taglio delle accise sul gasolio assicura.
6: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini che non crei, diciamo, confusione.
4: Sull'ex Silva, dopo la conferma del blocco dell'area a caldo, Meloni chiarisce: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi. A breve sarà riconvocato il tavolo a Palazzo Chigi. Mentre sul futuro del Monte dei Paschi di Siena, al centro del risico bancario, precisa: deciderà il mercato, l'esecutivo non ha alcun ruolo.
1: E in primo piano nel dibattito politico c'è la riforma della legge elettorale. Pablo Rojas.
7: Votare a settembre è un'anomalia, quindi è possibile che ci siano elezioni anticipate. Lo scandisce Ignazio La Russa, rafforzando l'ipotesi di urne probabilmente in primavera. L'Istat intanto pubblica i dati trimestrali, un'occasione per la maggioranza di rivendicare la propria azione in campo economico. L'occupazione registra un record e il potere d'acquisto tiene, esulta Fratelli d'Italia, ammettendo che bisogna però fare di più. La soddisfazione del centrodestra è alimentata dalla compattezza dimostrata al Senato sulla legge elettorale. Lunedì

0: Continuerà l'esame, poi il voto finale prima della terza lettura alla Camera, che questa volta non fa paura.
1: La legge nuova verrà approvata senza problemi, garantirà più stabilità della legge attuale. Abbiamo introdotto un sistema misto con capilista bloccati e poi con le preferenze, in modo da dare la possibilità a tutti coloro che vogliono competere di poter essere protagonisti della campagna elettorale.
0: Noi moderati rivendica di aver sempre promosso le preferenze. La Lega si dice soddisfatta per l'unità della coalizione, mentre annuncia una Pontida identitaria senza ospiti stranieri. L'Italia è più fragile, secondo Elish Line. Quelli con Meloni al governo sono stati 4 anni di disastri, dice la segretaria Dem, che rilancia la necessità di costruire un'alternativa, a cominciare dal tema del lavoro. Promette di fare muro sulla legge elettorale e fa discutere un emendamento che impone la raccolta di 6.000 firme per collegio ai partiti non presenti in Parlamento. Dalla festa dell'Avanti protesta Maraio, ma anche Giuseppe Conte.
2: Ma è una vergogna. Io invito il presidente Mattarella a bloccare questa norma, a bloccare una norma che è stata costruita per tutelare la casta che è già lì in Parlamento, per proteggere chi già c'è.
0: Per AWS Meloni ha rinnegato la sua storia politica mettendo i capilista bloccati e su Ilva attacca 14 anni di fallimenti e salute calpestata.
3: E a proposito di ex Ilva, leggete anche nell'ultima ora in sovraimpressione, riprenderà martedì il tavolo governo sindacati secondo fonti di Palazzo Chigi. Intanto l'area a caldo va chiusa entro il 28 ottobre, questa è la decisione della Corte d'Appello di Milano che respinge la richiesta di sospensiva. Paolo Mancinelli.
4: Nessuna proroga per l'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per la Corte di Appello di Milano al primo posto viene la salute dei cittadini, poi gli interessi delle imprese. E quindi, respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia, l'ultimo altoforno attivo deve chiudere entro il 28 ottobre, come previsto da decreto. Una decisione che avrà conseguenze pesanti sulle migliaia di persone che lavorano negli stabilimenti dell'ex Ilva e nelle imprese dell'indotto. Proprio queste ultime hanno già comunicato che riprenderanno da subito l'iter per i 2.500 licenziamenti già annunciati.
5: La situazione è esplosiva. La decisione di chiudere le aree a caldo mette in pericolo oltre 17.000 posti di lavoro. Il governo deve convocarci immediatamente a Palazzo Chigi e individuare le soluzioni per bloccare i licenziamenti e trovare una soluzione industriale che possa dare continuità produttiva, compatibilità occupazionale, considerazione dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori.
4: Decisione che non ci sorprende, commenta il sindaco di Taranto Bitetti, che chiede misure che preservino economia e sviluppo affinché non si perda un solo posto di lavoro. Ma la crisi del settore siderurgico abbraccia un po' tutta Italia. Il gruppo Arvedi lancia l'allarme sui costi energetici e sull'occupazione a Terni e denuncia l'assenza di una politica energetica industriale nazionale capace di garantire competitività alle produzioni siderurgiche italiane, come dimostrano il caso dell'ex Ilva e il progetto di Piombino che non decolla.
3: A proposito di occupazione, nel secondo trimestre dell'anno l'Italia segna un nuovo record, tocca quota 63,1%, questo è il dato più alto dall'inizio delle serie storiche, secondo l'Istat. Marco Mirabile.
6: In Italia il mercato del lavoro continua a crescere. Nel secondo trimestre dell'anno gli occupati sono 24.363.000. A dirlo è l'Istat, che segnala 150.000 lavoratori in più rispetto ai 3 mesi dell'anno e 246.000 in più nel confronto su base annua. Il tasso di occupazione sale così al 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. L'Istituto di Statistica segnala inoltre che nello stesso periodo sale leggermente la disoccupazione, al 5,6%, un dato che si spiega con la diminuzione del numero degli inattivi, con il tasso che in questo caso scende al 33%, mezzo punto in meno in 3 mesi. Più persone stanno infatti entrando nel mondo del lavoro. Una parte trova un impiego facendo crescere l'occupazione e un'altra comincia a cercarlo e viene quindi conteggiata tra i disoccupati. Il quadro che emerge è dunque quello di un mercato del lavoro più dinamico, con una crescita dell'occupazione, una diminuzione degli inattivi e un aumento di chi cerca lavoro.
7: I dati di oggi dell'Istat sulla disoccupazione in Italia sono positivi, ci collocano in una buona posizione, prima di Francia e Spagna e subito dopo l'ottima Polonia, la Germania Germania e l'Olanda. Cresce l'occupazione, aumenta la fiducia in chi cerca lavoro e diminuiscono gli scoraggiati. Segnali positivi per il nostro paese. Restano però delle criticità. Il salario medio cresce meno dell'inflazione, l'inattività femminile resta alta e aumenta la disoccupazione giovanile.
3: La cronaca ora: uccide la moglie 81enne, chiama i carabinieri per confessare il femminicidio accaduto alle porte di Cagliari. L'uomo è stato fermato. Serena Schiffini.
8: 81 anni tutti e due, Giovanni Secci, pensionato nell'Interland Cagliaritano a Monserrato, ha ucciso la moglie Mariolina Seguri, casalinga, probabilmente soffocandola con un cuscino. All'origine del gesto un forte disagio familiare causato dalla malattia della donna che sembra stesse male da una decina d'anni. Massimo riservo da parte degli inquirenti, ma sembrerebbe sia stato Secci a chiamare i carabinieri per denunciare il suo gesto. In caserma con lui anche il figlio di 52 anni, che non sappiamo se al momento dell'omicidio fosse in casa. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Quartu, la municipale di Monserrato, il PM Enrico Lussu, oltre al medico legale Roberto De Montis per i primi accertamenti. Nel quartiere la famiglia Secci era poco conosciuta, anche se qualche vicino ha raccontato che la donna era malata da tempo. Presente sul posto anche il sindaco di Monserrato Tommaso Locci, che ha parlato di una tragedia, ma ha detto che la famiglia non era seguita dai servizi sociali.
9: Un disagio sicuramente di una famiglia che, tra l'altro, di persone anche molto adulte, e adesso stanno facendo le indagini. Sicuramente la signora ha avuto la peggio ovviamente in questa disgrazia, è sicuramente frutto di un disagio che va avanti da tanto.
3: Con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulle conseguenze del cyberbullismo, alla mostra del cinema di Venezia, un incontro proiezione con i carabinieri. Ce lo racconta Davide Calimani.
10: Non dovresti mai essere nato, dice Giovanna ad Andrea.
11: Una frase come tante di quelle che compaiono a migliaia nelle chat tra i ragazzi. Una cattiveria banale solo all'apparenza, una coltellata per chi la subisce, una delle varie forme di bullismo che, strisciante, colpisce, soprattutto in rete. Parla di cyberbullismo, il cortometraggio presentato dall'Arma dei Carabinieri a margine della mostra del cinema di Venezia.
12: Che dietro tante risate c'è sempre qualcuno che si vergogna, che si sente ferito.
10: Spesso sottovalutiamo le conseguenze delle nostre azioni, soprattutto quando facciamo i leoni da tastiera.
13: Ormai i nostri giovani vivono due realtà, una è quella reale e l'altra è quella virtuale. E spesso quella virtuale non è conosciuta dalle famiglie, perché mentre una volta nella scuola, a casa, si fermava lì, oggi col tablet, con i telefonini, loro trasferiscono anche questa realtà virtuale che difficilmente diventa controllabile.
11: Il cortometraggio è più difficile, sarà diffuso nelle scuole, oltre che durante i tantissimi incontri che i carabinieri organizzano con gli studenti.
13: Penso che si sia inceppato il meccanismo della ricerca dei valori veri. Oggi c'è troppo questa ricerca di apparire a tutti i costi, quindi questa ricerca esasperata dell'apparenza svia i ragazzi dalle cose un po' più sostanziali e più vere.
14: Peggio della violenza, cioè l'indifferenza di chi guarda e sdrammatizza e poi magari ride.
3: E siamo al calcio. L'esordiente Como è l'unica squadra italiana che vince in questo primo turno di Champions League. Quella del Como non è più una favola. Vediamo con Laura Cerveglione, poi una breve pausa a Marcord. E il telegiornale torna alle 21 con Daniele Lorenzetti.
15: Da quel ramo del lago di Como, dove Manzoni immaginava promesse di matrimonio e non di Champions, da quei gradoni di cemento del Sinigaglia adeguati in estate agli standard UEFA, da qui sulle note di Rino Gaetano hanno esultato i comaschi che 7 anni fa tifavano la squadra in Serie D in campi con sedie di plastica. Riduttivo chiamarla favola, inverosimile se fosse un romanzo. Como Lipsia 4-1 si chiama leggenda. Ora in quel gioiello di razionalismo risuona l'inno della Champions e si impartiscono lezioni a una tedesca più che attrezzata, scesa a conoscere quasi in una moderna Italian Rise la misteriosa italiana debuttante di Champions su questa sponda del lago che così piace a Hollywood. Como preferita a Madrid da Nico Paz, Como del demiurgo Fabregas che l'ha sposata respingendo la corte dell'Inter scudettata e degli altri potentati d'Europa con il suo calcio tutto pressing, velocità degli schemi, estro dei singoli, felice matrimonio di tradizioni diverse su questo lago.
16: una prestazione meravigliosa che ha onorato Fabregas, la sua squadra, la società della famiglia Artono, Como e il calcio italiano che ne aveva un grande bisogno dopo le sconfitte dell'Inter e del Napoli e il pareggio della Roma in Turchia. Il Como non è né una favola né un prodigio, è il risultato di una organizzazione societaria che di certo può contare sulla straordinaria solidità della proprietà. La famiglia Artono risulta al 48esimo posto nella graduatoria delle persone più ricche del mondo.
15: La famiglia indonesiana Artono è tra le più ricche del pianeta, ma sarebbe ingeneroso ridurre tutto al denaro. I miracoli hanno sempre la forma paziente della visione e su questa riva del lago si specchia la luce più bella d'Europa.

0: Allora Albi, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
1: Nulla pulisce come Oral B IO.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Vengan, rápido! Estamos atascados, necesitamos la moto! Rápido, rápido!
4: Cristianini ti aiuta.
5: Benvenuto al Super Pilota.
6: Ciao Alex.
5: Ciao Kimi, ma e quel poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
8: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
9: Vai su Segugio! Vai su Segugio!
10: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
11: Segugio.it, il comparatore senza confronti.
12: Chiesolino in vera pelle, ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico ha il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Non bastano?
14: Dove si trovi,
15: non ho detto il futuro.

0: machine, the sewing machine, a girl's best friend. If I didn't have my sewing machine, I'd have come to no good end. But a bobbin, a pedal, and wheel the wheel by day. So by night I feel so weary that I never get out to play.
1: Alessandra,
2: Questa è la licra. Sai come la chiamava Folco?
1: Come la chiamava?
2: La lycra.
1: Beh, in inglese, anglofono.
2: E le sarte della RAI cercavano di capire che cosa intendesse.
1: Già, perché qui siamo nella sartoria.
2: Qui siamo nella sartoria.
1: Di questa seconda puntata dedicata ai vestiti, ai costumi. Noi ci siamo lasciati dietro le spalle la puntata scorsa, il bianco e il nero.
2: Sì, e il bianco era il colore preferito di Raffaella.
1: Il nero
2: ci porta a Gabriella Ferri.
1: Gabriella Ferri, Mazza Bubù, Dove sta Zazà, sempre Antonello Falqui. E questi sono gli abiti di scena di Gabriella Ferri.
2: Questo è un po' ispirato a Chaplin.
1: Ah, certo, sì, perché poi lei amava, anche in questo caso, amava il circense. Ricordo una delle sigle finali girate addirittura con il vestito da clown. Ricordo una sigla finale addirittura girata in esterno da Falqui sulla sopraelevata, sulla tangenziale che era in costruzione, e Falqui addirittura volle il suo cantiere nel cantiere della tangenziale con Gabriella Ferri.
3: Era la

tornò, pure sei

0: questa Zazà, voi maronna mia, dove sta Zazà senza Isaia? È una canzone di Cioffi e Pisano.
1: Questo invece è un abito, sempre per Gabriella Ferri, Mazza Bubù. Nelle note dell'archivio RAI c'è scritto che venne acquistato al mercatino di Via Sannio e che poi Colabucci lo riadattò per Gabriella.
0: Questo non mi stupisce per nulla, perché tutti i grandi stilisti, tutti i grandi creatori di moda inevitabilmente passano per la cultura del mercatino, il mercato popolare. Quindi, siccome la televisione è fatta per essere riconosciuta, per essere riconoscibile, è normale che ci siano degli abiti che tu trovi un po' ovunque, che poi li vedi anche in televisione. Questo è il concetto dell'abito televisivo, se vogliamo,
1: che è diverso da quello per il cinema, da quello per il teatro, anche perché lì il personaggio è un personaggio fittizio. Qui si esalta una persona che in qualche modo porta sul palco se stessa, in qualche modo.
0: Ma c'è la differenza, e anche una differenza in senso tecnico sostanziale, perché l'abito del teatro è un abito pesante, è un abito concepito per andare in palcoscenico. L'abito cinematografico è un abito per gli esterni, quindi inevitabilmente è un abito quasi normale. L'abito televisivo è un abito che deve apparire. Per tutto un periodo si è addirittura pensato di poterli fare di carta, pensiamo un po', certo non è stata una bella pensata, ma l'abito televisivo deve apparire e brillare, quindi non stupisce l'uso delle lustrini, l'uso delle paillette, l'uso di colori che devono comunque essere anche accesi per poter passare dall'altra parte dello schermo. Quindi sostanzialmente, ancora una volta, diciamo che l'abito in questo caso è un abito di apparenza.
2: Cabaret, lo spettacolo meglio che c'è! Attaccamo alle 9 e finimo alle 3.
3: Gala, gala!
2: E vabbè, finimo alle 10:30.
3: E che famo fino alle 10:30?
2: Ma come che famo? Sonamo, zompamo, strillamo e soprattutto cantamo. Ecco, ridiamo la bacchetta al maestro Cianchetta.
4: Ma io veramente sono pisano.
2: E beh, io sono romana, non so se si è capito, vero? Perché poi, come si dice, a Roma.

0: è Studio 80, programma sempre di Falqui.
1: Guardì, Michele Guardì, che salutiamo. Studio 80, sì, era Studio 1, però voleva fare Studio 80. Devo dire che fu un'operazione abbastanza temeraria,
0: sì.
1: Perché un conto è Studio 1 in bianco e nero, un conto avere questi colori scintillanti e rutilanti, però io mi ero fermato sullo scaldamuscolo. Lo scaldamuscolo è il simbolo degli anni 80.

0: E già perché c'erano De Sica, Mastelloni, Nadia Cassini, un corpo di ballo.
1: Senti, poi... ma il colore, sicuramente il colore avrà, cioè avrà avuto un impatto poi su chi faceva i costumi.
0: Il colore ha avuto un impatto, sì, e addirittura puoi notare come siano tanto colorati, devono colpire.
1: Ecco, questa è Nadia Cassini.

0: qui abbiamo, in realtà è Come Alice, il programma.
1: Sì, perché anche questo è Falco i Guardì. Come Alice è perché era una ragazza, si chiamava Viglianti, se non ricordo male, che entrava nel mondo dello spettacolo e come Alice si stupiva del mondo di grande varietà.
2: Com'è carino, sai che ti sta proprio bene? Peccato non sia pure colorato, sarebbe ancora più bello.
3: Come peccato? Ma sei la caratteristica della moda Courage. Disegni geometrici su bianco e nero. Negli anni 60 fu una coppietta vincente, lo Yeye e il bianco e nero.
2: Posso averlo anch'io?
3: Come no? Prova a fare un inchino.

0: E vedi, e c'è una citazione del...
1: Certo, di Studio 1 con Rita Pavone, gli abiti erano di Folco, quella Bucci era, lavorava con Folco per... come Alice, e quest'abito ce l'aveva uguale anche Franca Valeri.
2: Mamma, quanto è bello sto corregge, una cosa proprio, mi pesa sta laccata di testa, sto attenta che non perdi i becchetti, mamma. Mi arzo.
3: Pronto? Mamma? Sei te? Ma è sto vocione? Ti sei fatta l'ormoni? Ah, è l'idraulico! Ah, ma lei si è proprio affezionata al bagno di mamma. È solo figlia della suora Augusta, sì, quella maritata a Ceccioni. Ma passa? Che belle ste garze, mamma. Mamma, fammi mettere a posto bene qua perché sono tanto stanca. Stai bene? Siamo sicuri? De fisico oppure de morale? Accidenti, beata a te, alla generazione tua che non ci avete l'inco. L'inco, sì, mamma. No, non è niente assistenziale, è l'incomunicabilità. Sì, quella del cinema, pure de casa. Io, per esempio, con Giovanni ormai se capimo a gesti, perché finché mi regge a mano. Ma insomma, come che fosse con di la portiera o la signora del 3 o quel pensionato del 7 che era tanto carino se parlava, no? Hanno tolto la comunicazione per sempre proprio. Dicono proprio giornali tutti quanti che insomma da quando le vie di comunicazione, le arterie sono diventate così comode, all'uomo non gli va più di comunicare. Anche per esempio a me, mo che hanno aperto per l'autostrada del sole, inaugura proprio ieri, mamma, che non leggi i giornali, ieri l'hanno inaugurata tutta. A me l'idea che fra me e la cognata mia, quella che sta a Reggio Emilia, capito? Non c'è sta manco la difficoltà di un valico, me va più di vederla.
0: Oh, qui siamo al trionfo del colore.
1: Eh sì, siamo al paradise, quindi questo tendone da circo un po' simbolico.
0: Sì, con Oreste Lionello, il suo fischietto, la sua bombetta. E i programmi di Falqui sono questo, cioè sono una rivisitazione del grande spettacolo attraverso il ricordo del grande spettacolo. Ma tutto questo passa ovviamente per una precisione millimetrica dei costumi.
4: Ed eccoci belle fresche, ritornati dal nostro grande viaggio intorno al mondo dove ci abbiamo divertito in una maniera costumistica e non consumistica.

0: Sammy Ilva, che è quella che porta poi, diciamo, gli stilisti in scena. Però questo dovrebbe essere proprio creato da Colabucci per lei.
1: Questa è una citazione,
0: questo va preso. Bonni Bianco.
1: L'ambientazione è quella circense, quella appunto da grande tendone del circo. Dunque, qui vedo una cosa che mi interessa molto, perché è un frac. Un frac che è indossato da Lionello, ovviamente.
0: Indossato da Orazio Lionello.
1: Perché sono gli ultimi momenti dell'uso del frac,
0: che comunque è un frac un po' diverso,
1: beh, certo.
0: Appunto, non è nero, c'ha questo rosa, blu, insomma, si usava anche col frac.
1: Mentre contemporaneamente, poco dopo, abbiamo Pippo Baudo, che in un fantastico, il Fantastico 5, se non sbaglio, si presenta con un frac elegantissimo.
2: Senti Pino, ho parlato prima di questa tua tournée all'estero, ho visto anche la copertina del tuo disco, ci sono un paio di corna, cioè sei tu che fai le corna, perché sei superstizioso tu.
3: No, io no.
1: Nello stesso anno nel quale Eder Parisi, siamo a Fantastico 5, indossa questa composizione con tanto di topolino, e la indossa in un episodio, io lo ricordo perché c'ero, un episodio storico. Lei faceva Stan Laurel, lui era Alberto Sordi, che faceva Oliver Hardy, che è la voce.
0: Che è la voce, certo.
1: Oliver Hardy era doppiato da Alberto Sordi.
4: Se ritornerai sulla terra come tu eri, procura di diventare meno stupido di questo momento. Da-dun, da-dun.

nulla non è in cielo. Fanno i pascoli sulle nuvole, si divotano e fanno i cigni nei ruscelli. Bianco come inchiostro, guardo il cielo che diventa tutto blu. E le rondini che cinguettano sola

0: Una particolare età, si era truccata tutta, ma tutta quanta, per cui poi ballando appoggia, come dire, il posteriore sul smoking elegantissimo di Sordi, che era uno smoking blu con i risvolti neri, e glielo sporca tutto, per cui si vede.
1: Questi sono abiti della Carrà, questo stile Mondrian, che viene poi da uno stilista importante. Il bianco di fondo in realtà non è bianco, perché il bianco sparava.
0: Certo.
1: In gergo, mi spiegava Stefano Rianda, che salutiamo, altro costumista di questo periodo d'oro della Rai, che ha lavorato tanto con la Bucci ma anche con Folco, mi spiegava che si chiama off-white, cioè è un bianco che non è bianco e che appunto aiutava con le luci che venivano utilizzate. E poi ti abbiamo fatto un omaggio, Roberto.
0: Oh, che meraviglia, qui questo lo vedo, come no, eccolo qui. Questo è, chissà se qualcuno se lo ricorda, questo è l'abito del giullare di Luna Park, Nando Citarella, tenore leggero.
2: Sono il giullare. Per farte bugiare ti guardo con malignità. Sono io il giullare. Senza me tu non puoi giungere al traguardo. Ti aspetto qua.
0: Mentre più avanti, non è di Ruffini, anche se l'originale era di Ruffini e il rifacimento è di Silvia Fratolillo, è la zingara Cloris Brosca, La luna nera, io sono la zingara che fa le carte, che dalle carte dipende la sorte, tu con me ribaltarla potrai, ma con la luna nera perderai.

0: siamo in un angolo di Cina, la Cina di Marco Polo, Umberto. Era un colossal del 1982, vinse anche un Emmy, che appunto ricostruiva il viaggio di Marco Polo.
1: Giuliano Montaldo, coproduzione Italia-Cina, una delle prime, se non la prima addirittura, produzione che prevedeva la collaborazione tra televisione cinese e televisione italiana. Gli abiti di Enrico Sabatini sono un capolavoro. Quando si parla di artigianato per quello che riguarda la produzione dei costumisti, ecco, qui siamo nell'alto artigianato che è praticamente arte. Se noi immaginiamo il mantello di Carlo Magno, ecco, addirittura lì ci sta proprio una citazione precisa dell'arte bizantina con San Pietro, San Paolo, l'iconografia di Pietro, l'iconografia di Paolo. E poi è una commissione tra Oriente e Occidente, perché questo è il vestito dell'imperatrice Chabi. Quindi siamo invece nella Cina nel 1275, quando Marco Polo arriva alla corte cinese e vede un'esplosione di fuochi d'artificio, come qui un'esplosione di colori.
0: Un colossal questo sceneggiato. Le musiche erano di Morricone. L'attore principale era Kenneth Marshall e questo è uno degli abiti che lui indossava.
1: Pesantissimi.
0: Pesantissimi.
1: Pesantissimi. Pensate che quando Sabatini consegnò alle comparse gli abiti, le comparse furono scomparse, cioè sparirono, perché volevano andare a far vedere gli abiti originali del XIII secolo in Cina ai loro parenti, ai loro amici.
2: Qui entriamo in quel, direi, in quella fabbrica, in quel laboratorio che per tanti mesi ha visto la preparazione lenta, precisa, puntuale del Marco Polo. Questa è la grande fabbrica del Marco Polo. Qui si allestivano costumi, corazze, armature, oggetti d'arredamento, tutto ricreato esemplandolo su esempi d'arte figurativa, su testi antichi. È stata fatta una ricerca che va dalla Marciana alla Vaticana, nelle biblioteche più certe. Qui siamo, ecco, nel reparto delle armature. Le armature vengono messe insieme pezzo per pezzo, così come avveniva nella realtà, e sono tutte, ti prego di credermi, di ferro autentico. Pesano, come tu hai visto oggi le armate in scena, pesano il giusto peso, quindi chi le porta deve avere spalle larghe e torace alte.
3: E saranno complessivamente armature di tipo europeo e non? Saranno complessivamente diverse centinaia, mi dicevi.
2: Diverse centinaia, sì, e vanno appunto da quelle degli armigeri veneziani fino a quelle dei mongoli, dei saraceni.
1: Ricordo che fecero sopralluoghi infiniti, stettero mesi in Cina per cercare di...
0: Nei mercati, prendevano anche i tappeti, mi hanno raccontato, per creare poi questi abiti meravigliosi. Questa è la mongola.
1: Qui siamo obiettivamente in un campo artistico.
4: Tutti a posto, giriamo. Forza, ragazzi.
5: Grazie.

0: Permettimi Umberto, siamo arrivati alla fine di questo ciclo di due puntate di Amarcord. Permettimi di ringraziare i colleghi della DEAR. Senza di loro non avremmo potuto realizzare queste due puntate, in particolare Silvia Gambaro. Silvia Gambaro che tra l'altro in questi anni ha lavorato per archiviare, per catalogare tutti questi abiti meravigliosi, quindi un lavoro eccezionale, ci ha aiutato ad allestire tutti i manichini, quindi ringraziamo lei in particolare, ma veramente tutti i colleghi della DEAR.
1: Una donna appassionata da Gambaro e io mi auguro che rimanga il più possibile qui, perché questo non è un magazzino, questo è un museo, è il museo della nostra televisione, della nostra RAI.
2: Siamo alla Sartoria, dove sotto la direzione di Nadia Vitali, le sarte, una schiera di sarte, sta realizzando i costumi. Si cuce a macchina solo quello che non si vede, il resto è fatto a mano. Questo costume molto bello che servirà al Papa, a Teobaldo Visconti, il legato pontificio di Terra Santa, che diventerà Gregorio X.
3: Ecco, questo allora ancora, non Papa, insomma, nel momento in cui era legato, quando, certo.
2: Ecco qui ancora la confezione di costumi e tu hai visto i colori che varieranno dai bruni, grigi e verdi di Venezia, diventeranno i rosa e gli azzurri di Persia. Tutte le stoffe sono state ricercate in Marocco, molte tessuti in Abruzzo e sono fatte a mano, ancora su telai a mano. Ecco, questo è un abito prezioso, servirà per la corte cinese, dove sul muro vedrai sulla parete lì i costumi disegnati da Sabatini, sono centinaia di disegni, te l'ho detto, arrivano quasi a 4.000 e tu sai che abbiamo 400 parti parlate in questo film.
1: Nowadays you can't be too sentimental.

0: Il Salone del Camper, Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Camper, caravan, accessori, turismo. Info su salonedelcamper.it.
1: Si infiammano se lavi male i denti.
2: Gengive.
1: Ah, ma quindi li lavo male.
2: Il manuale non è il massimo.
3: Passa ora al piaio.
4: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
2: Enigma risolto.
4: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
2: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
5: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
6: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
7: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
8: Papà, 3-2!
9: È umano, ragazzo mio.
10: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
11: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco, ero a cena fuori.
9: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
12: Kane! Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
13: Andate e guardatele tutte.
14: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
15: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
16: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.

0: Compare a 78 anni Emma Bonino, storica leader radicale, protagonista della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili e l'Europa, che lascia in eredità i funerali di Stato. Cordoglio delle istituzioni, Mattarella ha segnato la vita della Repubblica. Meloni, una voce forte della politica. Metsola, la UE sentirà la sua mancanza. Commemorazioni negli Stati Uniti a 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle e al Pentagono che cambiarono il mondo. Presenti quattro ex presidenti. Trump, non dimenticheremo mai quello che è successo. La Corte d'Appello di Milano conferma, l'ex Ilva dovrà spegnere gli alti forni entro ottobre. I giudici, il diritto alla salute prevale su quello di impresa. Martedì, il confronto tra governo e sindacati. Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia segna un nuovo record, tocca quota 63,1%, il dato più alto finora registrato nelle serie Istat. Saranno in 100.000 per il doppio appuntamento romano che chiuderà il Jova Summer Party 2026 nello scenario del Circo Massimo, sabato 12, domenica 13 settembre. Buonasera a tutti da Rai News. In primo piano stasera la morte di Emma Bonino, storica leader dei radicali, protagonista per decenni della vita politica e sociale italiana. Bonino, 78 anni, aveva combattuto una lunga malattia, era ricoverata da alcuni giorni a Roma. Ecco il suo profilo nel servizio di Alberto Puoti.
1: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino, è il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
2: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
1: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica, le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006, parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
0: Segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente, lo afferma il presidente Sergio Mattarella esprimendo profondo dolore per la scomparsa della leader radicale. Fu protagonista, ricorda il capo dello Stato, di riforme che hanno inciso sulla nostra società, di battaglie che sono motivo di orgoglio per la Repubblica. Ultima, sottolinea, quella per l'unità e la maggiore integrazione dell'Unione Europea. Il cordoglio unanime delle istituzioni e delle forze politiche per la scomparsa di Emma Bonino, a lei riconoscimento bipartisan per la passione civile e politica della sua lunga carriera. Il governo appronterà le esequie di Stato, annuncia Meloni. Seguiamo Luigi Massi.
3: Emma Bonino, che tanto appassionava e a volte divideva in vita, mette tutti d'accordo andandosene via. La politica le riconosce un tributo bipartisan per il suo lungo impegno civile e politico e l'Aula del Senato le dedica un minuto di silenzio, il dispiacere di Ignazio La Russa.
4: Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici naturalmente, ma anche degli avversari.
3: Sulla stessa linea il cordoglio del presidente della Camera Fontana, storie e sensibilità lontane dalla mia, ricorda sui social la premier Giorgia Meloni, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nazione. Ci univa un grande sentimento europeista, sottolinea Antonio Tajani, pur avendo valori e visioni politiche differenti. Mario Monti, già premier, e con Bonino commissario europeo a Bruxelles, la ricorda così ai nostri microfoni.
5: Il suo modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione.
3: Ciao Emma, grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo della segretaria PD Elly Schlein, dalla libertà come fondamento di ogni convivenza civile all'Europa come casa comune. E Paolo Gentiloni, ex premier e collega di governo nel secondo esecutivo Prodi, sottolinea.
6: Caparbia, ostinata nella ricerca del cambiamento, nella difesa della libertà, e tra i leader politici italiani era tra i pochi che aveva davvero un'influenza internazionale.
3: Un gigante delle istituzioni parlamentari e una straordinaria cittadina d'Europa, così Matteo Renzi in aula. Il 5 Stelle Conte ne sottolinea la rara passione in tante battaglie per i diritti civili e sociali. Bonelli, Verdi Sinistra, addio Emma, hai reso l'Italia più libera e civile.
0: Il cordoglio per la scomparsa di Emma Bonino sui più autorevoli media internazionali, per il Guardian la politica che sfidò il Vaticano, per il Washington Post le sue battaglie hanno cambiato l'Italia, riconoscimenti da Francia e Spagna. Euronews ricorda i decenni di attivismo per i diritti umani, la Bonino europarlamentare e commissaria europea. Allora da Bruxelles il corrispondente Mauro Giliberti.
7: Femminista, combattente, in prima linea per i diritti umani e civili. Sono le parole con cui le istituzioni europee ricordano Emma Bonino. La prima a intervenire da Bruxelles è la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto. Ha sempre scelto di andare avanti, indicando la strada agli altri. E così, dice ancora Metsola, che sarà ricordata in Italia e a Bruxelles, dove ha ricoperto il ruolo di deputata e di commissaria europea. La ricorderemo per la sua instancabile difesa dell'uguaglianza, dei diritti delle donne e delle libertà, dichiara la presidente del gruppo dei socialisti e democratici Perez. Le fa eco la leader di Renew Europe Ayer. Il suo impegno coraggioso lascia un segno indelebile nell'Unione. Non ha mai esitato a battersi nelle sfide più difficili per la libertà individuale. Con Emma Bonino scompare una protagonista del nostro tempo. Mancherà a tutti, scrive su X il vicepresidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto. Commissione che, diffondendo queste immagini, ne ricorda la dedizione nel rendere il mondo un luogo più giusto e compassionevole. Lei, che poco incline al contatto fisico, era capace di grandi slanci.
0: E ora voltiamo pagina. Il 25esimo anniversario degli attacchi di Al-Qaeda agli Stati Uniti. Il mondo non è più stato come prima dell'11 settembre, ha detto Donald Trump dal Pentagono. Combattiamo per vincere il terrorismo islamico. Il vicepresidente Vance a Ground Zero, dove sono stati letti tutti i nomi delle vittime. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
8: Wow, 25 years.
9: 25 anni. Gli orfani che sono diventati grandi senza i genitori. I sopravvissuti. Tutti fanno fatica a credere che sia passato già un quarto di secolo. Alle 8.46 il primo momento di silenzio, esattamente l'ora in cui il volo dell'American Airlines trafigge la Torre Nord. Poi altri rintocchi, uno per ogni aereo, il secondo sulle Twin Towers, quello sul Pentagono, quello precipitato in Pennsylvania. Nella Ground Zero, mutilata dagli attentati di Al-Qaeda, mentre vengono letti i nomi delle quasi 3.000 vittime, si ritrovano il numero 2 della Casa Bianca, J.D. Vance, e gli ex presidenti Biden, Obama, Clinton e Bush. Si stringono la mano il sindaco di allora, Rudolph Giuliani, e quello di oggi, Zoran Mandani, il conservatore e il musulmano. Un faccia a faccia che da solo racconta quanto New York sia diversa rispetto a quella che era 25 anni fa. Eppure il paese è ancora in guerra. Il presidente Trump, che ha evitato Ground Zero, dove la prassi vuole che i politici non tengano discorsi per non rubare la scena in un momento di lutto, ha parlato al Pentagono e usato l'11 settembre per ribadire la bontà della guerra che ha ingaggiato contro Teheran.

0: cominciano a tremare. Le fiamme le illuminano, poi il boato. Oltre 1.000 tonnellate di esplosivo per far saltare in aria quasi 5,5 chilometri di tunnel scavati sotto le colline di Altair. L'esplosione è stata così potente che ha fatto registrare dai sismografi una scossa pari a 4,1 gradi su scala Richter. Era forse la postazione strategica più importante di Hezbollah, costruita nell'arco di 20 anni. Da qui sono partiti gran parte degli attacchi verso il nord di Israele. All'interno, armi, droni, missili. Molte delle armi sono state sequestrate e portate in Israele prima che il tunnel venisse fatto saltare in aria. Il premier Netanyahu, arrivato appositamente a Metula, al confine con il Libano, mostra parte dell'arsenale portato via dall'esercito prima che tutto fosse distrutto. L'Iran è sempre più debole ormai, e questo grazie a noi e al presidente americano Trump. Attorno alle colline di Al-Tahir si è combattuto per mesi. Bombardamenti continui, scontri tra militari e miliziani di Hezbollah. Dopo la distruzione della rete dei tunnel, l'esercito israeliano ha cominciato a lasciare postazioni nella zona, ma continua a presidiare in maniera importante tutta la parte sud del Libano.
1: Intanto nello Yemen i ribelli Houthi, milizia filo iraniana, hanno dichiarato il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Dopo Hormuz, un'altra rotta del commercio globale dunque minacciata, quella attraverso il Mar Rosso. Seguiamo Ilario Piagnerelli.
2: Un'avanzata fulminea che dalle loro roccaforti del nord e dell'ovest, dove controllano anche la capitale Sana'a, ha portato i ribelli Houthi, sostenuti e armati dall'Iran, a dichiarare il pieno controllo di Bab el-Mandeb, la porta sud del Mar Rosso, e a spingersi sino all'isola di Perim, proprio al centro dello stretto. La chiusura di questo braccio di mare largo meno di 30 km metterebbe in ginocchio il commercio tra Asia ed Europa, ma gli insorti dichiarano che la navigazione resta aperta, tranne che per le petroliere dell'Arabia Saudita, il più grande esportatore di greggio al mondo. Dallo scoppio della crisi di Hormuz, Riyadh ha dirottato dal Golfo Persico al Mar Rosso il 60% delle proprie esportazioni di greggio, rivitalizzando una vecchia infrastruttura, l'oleodotto Est-Ovest, anch'esso però nel mirino degli Houthi. Immagini satellitari mostrano colonne di fumo proprio nei pressi della condotta. All'orizzonte lo spettro di un ulteriore rincaro del petrolio. Pochi giorni fa un reportage della CNN documentava gli attacchi Houthi contro i porti e le attività di contrasto dell'esercito yemenita, alleato dei sauditi. L'inviato sottolineava la sproporzione tra le forze in campo e la posta in gioco. In queste immagini, quelle stesse truppe cadono vittima delle imboscate degli Houthi. A partire dall'attacco USA all'Iran, più volte Teheran aveva invocato la presa di Bab el-Mandeb da parte della milizia. Gli Stati Uniti, che in passato hanno martellato le postazioni Houthi con raid aerei sferrati da basi militari e navi da guerra, starebbero temporeggiando. Trump, già parecchio occupato sul fronte iraniano, avrebbe respinto una richiesta di intervento urgente del principe saudita Bin Salman.
1: La premier Meloni oggi torna sulla legge elettorale e rivendica la linea sulle preferenze. Quindi il suo commento sulla vittoria di AfD in Sassonia: non ci sono state risposte chiare dalla grande coalizione, dice. Sul piano interno torna sul caro carburanti e l'ex Ilva. Gabriele Martelloni.
3: La visita a Vercelli per la Fiera del Riso conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Meno appuntamenti internazionali, più missioni in Italia e Giorgia Meloni, dopo aver avviato di fatto con il discorso di Bari la campagna elettorale, durante la missione piemontese commenta per la prima volta l'exploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt, allontanando i parallelismi con l'ascesa di Vannacci in Italia. Qui non c'è la grande coalizione, ma un governo di destra che dà risposte anche sull'immigrazione, annota, prima di postare il video di un rimpatrio, sottolineando le regole si rispettano e chi delinque viene espulso. Mentre sulla nuova legge elettorale, che per la premier scaccerà l'ipotesi delle larghe intese, rintuzza la sfida delle opposizioni sulle preferenze e ne rivendica la reintroduzione.
4: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare. Io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra.
3: Sull'energia la Presidente del Consiglio conferma il lavoro per difendere l'autonomia del Paese e dopo la proroga di 7 giorni al taglio delle accise sul gasolio assicura.
5: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini che non crei, diciamo, confusione.
3: Sull'ex Silva, dopo la conferma del blocco dell'area a caldo, Meloni chiarisce: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi. A breve sarà riconvocato il tavolo a Palazzo Chigi. Mentre sul futuro del Monte dei Paschi di Siena, al centro del risico bancario, precisa: deciderà il mercato, l'esecutivo non ha alcun ruolo.

0: In primo piano nel dibattito politico c'è la riforma della legge elettorale. Dopo lo scontro di ieri in Senato, la maggioranza è compatta sulle preferenze e le opposizioni vanno all'attacco. Il confronto poi verte anche sui temi economici. Pablo Rojas.
1: Votare a settembre è un'anomalia, quindi è possibile che ci siano elezioni anticipate. Lo scandisce Ignazio La Russa, rafforzando l'ipotesi di urne probabilmente in primavera. L'Istat intanto pubblica i dati trimestrali, un'occasione per la maggioranza di rivendicare la propria azione in campo economico. L'occupazione registra un record e il potere d'acquisto tiene, esulta Fratelli d'Italia, ammettendo che bisogna però fare di più. La soddisfazione del centrodestra è alimentata dalla compattezza dimostrata al Senato sulla legge elettorale. Lunedì continuerà l'esame, poi il voto finale prima della terza lettura alla Camera, che questa volta non fa paura.
2: La legge nuova verrà approvata senza problemi, garantirà più stabilità della legge attuale. Abbiamo introdotto un sistema misto con capilista bloccati e poi con le preferenze, in modo da dare la possibilità a tutti coloro che vogliono competere di poter essere protagonisti della campagna elettorale.
1: Noi moderati rivendica di aver sempre promosso le preferenze. La Lega si dice soddisfatta per l'unità della coalizione, mentre annuncia una pontida identitaria senza ospiti stranieri. L'Italia è più fragile, secondo Elishline. Quelli con Meloni al governo sono stati 4 anni di disastri, dice la segretaria Dem, che rilancia la necessità di costruire un'alternativa, a cominciare dal tema del lavoro. Promette di fare muro sulla legge elettorale e fa discutere un emendamento che impone la raccolta di 6.000 firme per collegio ai partiti non presenti in Parlamento. Dalla festa dell'Avanti protesta Maraio, ma anche Giuseppe Conte.
3: Ma è una vergogna. Io invito il presidente Mattarella a bloccare questa norma, a bloccare una norma che è stata costruita per tutelare la casta che è già lì in Parlamento, per proteggere chi già c'è.
1: Per AWS Meloni ha rinnegato la sua storia politica mettendo i capilista bloccati e su Ilva attacca 14 anni di fallimenti e salute calpestata.
0: A Taranto l'area a caldo dell'ex Ilva va chiusa entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge la richiesta di sospensiva. Il sindaco chiede ora di tutelare la città. Riparte subito l'iter per i licenziamenti. Paolo Mancinelli.
4: Nessuna proroga per l'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per la Corte di Appello di Milano al primo posto viene la salute dei cittadini, poi gli interessi delle imprese. E quindi, respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia, l'ultimo altoforno attivo deve chiudere entro il 28 ottobre, come previsto da decreto. Una decisione che avrà conseguenze pesanti sulle migliaia di persone che lavorano negli stabilimenti dell'ex Ilva e nelle imprese dell'indotto. Proprio queste ultime hanno già comunicato che riprenderanno da subito l'iter per i 2.500 licenziamenti già annunciati.
5: La situazione è esplosiva. La decisione di chiudere le aree a caldo mette in pericolo oltre 17.000 posti di lavoro. Il governo deve convocarci immediatamente a Palazzo Chigi e individuare le soluzioni per bloccare i licenziamenti e trovare una soluzione industriale che possa dare continuità produttiva, compatibilità occupazionale, considerazione dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori.
4: Decisione che non ci sorprende, commenta il sindaco di Taranto Bitetti, che chiede misure che preservino economia e sviluppo affinché non si perda un solo posto di lavoro. Ma la crisi del settore siderurgico abbraccia un po' tutta Italia. Il gruppo Arvedi lancia l'allarme sui costi energetici e sull'occupazione a Terni e denuncia l'assenza di una politica energetica industriale nazionale capace di garantire competitività alle produzioni siderurgiche italiane, come dimostrano il caso dell'ex Ilva e il progetto di Piombino che non decolla.
0: Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia segna un nuovo record, tocca quota 63,1%, è il dato più alto dall'inizio delle serie storiche. Questo dice l'Istat. Marco Mirabile.
6: In Italia il mercato del lavoro continua a crescere. Nel secondo trimestre dell'anno gli occupati sono 24.363.000. A dirlo è l'Istat, che segnala 150.000 lavoratori in più rispetto ai 3 mesi dell'anno e 246.000 in più nel confronto su base annua. Il tasso di occupazione sale così al 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. L'Istituto di Statistica segnala inoltre che nello stesso periodo sale leggermente la disoccupazione, al 5,6%, un dato che si spiega con la diminuzione del numero degli inattivi, con il tasso che in questo caso scende al 33%, mezzo punto in meno in 3 mesi. Più persone stanno infatti entrando nel mondo del lavoro. Una parte trova un impiego facendo crescere l'occupazione e un'altra comincia a cercarlo e viene quindi conteggiata tra i disoccupati. Il quadro che emerge è dunque quello di un mercato del lavoro più dinamico, con una crescita dell'occupazione, una diminuzione degli inattivi e un aumento di chi cerca lavoro.
7: I dati di oggi dell'Istat sulla disoccupazione in Italia sono positivi, ci collocano in una buona posizione, prima di Francia e Spagna e subito dopo l'ottima Polonia, la Germania e l'Olanda. Cresce l'occupazione, aumenta la fiducia in chi cerca lavoro e diminuiscono gli scoraggiati. Segnali positivi per il nostro paese. Restano però delle criticità. Il salario medio cresce meno dell'inflazione, l'inattività femminile resta alta e aumenta la disoccupazione giovanile.
0: A Viareggio una 46enne morta travolta mentre viaggiava in bicicletta da un furgone in manovra di sorpasso. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso. I dettagli con Federica Sevi.
8: Tre persone sotto torchio da diverse ore, ancora nessuna assunzione di responsabilità. I carabinieri della compagnia di Viareggio, coordinati dal PM, stanno interrogando i tre moldavi che, dopo l'incidente mortale, sono stati rintracciati in un'abitazione a poca distanza. Solo qualche minuto prima, intorno alle 3 di notte, il furgone su cui, secondo gli inquirenti, stavano viaggiando, aveva travolto e ucciso Linda Martinucci, che in sella alla sua bicicletta stava attraversando il vecchio cavalcavia della Torre Matilde. Rimasto illeso il fidanzato, che era al suo fianco, su una seconda bici. Dopo l'impatto, il furgone è fuggito, a chiamare il 112 un automobilista. La tragedia è avvenuta davanti ai suoi occhi. Il furgone lo aveva appena superato e proprio rientrando dalla manovra di sorpasso ha travolto la 46enne da dietro. Immediati soccorsi, ma le condizioni della donna sono apparse subito gravi. Nonostante tentativi di rianimazione, Linda Martinucci è morta nell'ambulanza che la portava in ospedale. Mentre le tre persone vengono interrogate, proseguono i rilievi degli inquirenti, che stanno compiendo analisi sul furgone e visionando le telecamere di videosorveglianza della zona, per accertare le precise responsabilità.
0: Il calcio ora con l'esordiente Como, che è l'unica squadra italiana che vince nel primo turno di Champions League. La sua non è più soltanto una favola. Seguiamo Laura Cervellione.
9: Da quel ramo del lago di Como, dove Manzoni immaginava promesse di matrimonio e non di Champions, da quei gradoni di cemento del Sinigaglia adeguati in estate agli standard UEFA, da qui sulle note di Rino Gaetano hanno esultato i comaschi che 7 anni fa tifavano la squadra in Serie D in campi con sedie di plastica. Riduttivo chiamarla favola, inverosimile se fosse un romanzo. Como-Lipsia 4-1 si chiama leggenda. Ora in quel gioiello di razionalismo risuona l'inno della Champions e si impartiscono lezioni a una tedesca più che attrezzata, scesa a conoscere quasi in una moderna Italian Rise la misteriosa italiana debuttante di Champions su questa sponda del lago che così piace a Hollywood. Como preferita a Madrid da Nico Paz, Como del demiurgo Fabregas che l'ha sposata respingendo la corte dell'Inter scudettata e degli altri potentati d'Europa. Con il suo calcio tutto pressing, velocità degli schemi, estro dei singoli, felice matrimonio di tradizioni diverse su questo lago.
10: Una prestazione meravigliosa che ha onorato Fabregas, la sua squadra, la società della famiglia Artono, Como, e il calcio italiano che ne aveva un grande bisogno dopo le sconfitte dell'Inter e del Napoli e il pareggio della Roma in Turchia. Il Como non è né una favola né un prodigio, è il risultato di una organizzazione societaria che di certo può contare sulla straordinaria solidità della proprietà. La famiglia Artono risulta al 48esimo posto nella graduatoria delle persone più ricche del mondo.
9: La famiglia indonesiana Artono è tra le più ricche del pianeta, ma sarebbe ingeneroso ridurre tutto al denaro. I miracoli hanno sempre la forma paziente della visione e su questa riva del lago si specchia la luce più bella d'Europa.
0: Adesso vedete la notizia anche nella nostra ultima ora. Il Superenalotto ha finalmente assegnato la tesissimo 6 nel concorso di oggi. Una schedina giocata alla Valletta Brianza, siamo in provincia di Lecco, ha centrato la sestina vincente e si è aggiudicato un super jackpot del valore, pensate, di oltre 223 milioni di euro. Il colpo, segnala Agimeg, è arrivato con una schedina da 5 pannelli, rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del Superenalotto. Il 6 mancava ormai da oltre un anno. L'ultima sestina vincente risaliva al maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, furono vinti 35,4 milioni di euro. E saranno in 100.000 per il doppio appuntamento romano che chiuderà il Giova Summer Party 2026 nello scenario grandioso del Circo Massimo. Lorenzo ha voluto salutare la sua città con un giro in bicicletta nei luoghi del cuore. Vediamo quali sono le interviste di Alessandra Sacchetta, ci ritroviamo poi dopo una brevissima pausa.

0: il Colosseo!
1: Che meraviglia!
2: È partito da Roma e da Roma finisce il Giova Tour, il viaggio di Lorenzo Cherubini in bicicletta verso le varie tappe del Giova Summer Party 2026. E nella Roma in cui è nato e cresciuto, con due concerti al Circo Massimo il 12 ed il 13 settembre, festeggerà i suoi 60 anni, che compirà il 27.
3: Non ho ricordato questa qua!
4: Ma li amo perché sono i luoghi del cuore e quindi li amo come si ama la mamma, cioè non scegli di amarla, la ami e basta perché ti è capitata. E quindi i luoghi miei del cuore sono dove ho iniziato a fare musica, sono dove ho fatto le scuole, che sono stati anni molto belli. Io ho un'esperienza, per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto quella del liceo. Quindi sono tornato lì e poi la parrocchia dove andavo a giocare a biliardino malissimo. E poi i dintorni di casa, San Pietro, il Vaticano, la bellezza di questa Roma che mi ha sempre catturato. La festa sarà proprio la mia e del mio pubblico, quindi io ho pensato proprio di farla proprio per noi questa cosa. L'ospite principale di questi due show sarà il mio pubblico, voglio proprio vivermela con loro. Quindi ci saranno ospiti importanti, amici, durante il pomeriggio soprattutto, e anche artisti che apprezzo, che stimo, che suoneranno, però soprattutto ci sarà la mia gente.

0: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi ed è subito pulito. Vileda Turbo Smart.
1: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
2: Ambipur.
3: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
4: La la la la la la la la la la.
5: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
6: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
7: E allora? C'è Pril.
6: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
7: E allora? C'è Pril.
8: Pril Excellence 5 in 1. La prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
9: Pril Excellence 5 in 1. Il mio numero 1 contro lo sporco secco.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Le 21.30 di questa serata dell'11 settembre, ben trovati in diretta su RNews. Ripartiamo dai temi internazionali. Il commissario per i diritti umani ONU, Turca, ha definito un orrore il primo attacco di un drone russo pilotato dall'intelligenza.

0: intelligenza artificiale che ha ucciso 3 persone a Zaporizhzhia. L'inviata Raffaella Cosentino ha intervistato la madre di una delle vittime che chiede giustizia, mentre gli abitanti della città cercano di difendersi con le reti e i rilevatori antidroni. Vediamo.
1: Ho sentito l'esplosione da casa. Poi mi ha chiamata la polizia per dirmi che mia figlia era gravemente ferita. Ricordo come in un incubo il medico che viene verso di me all'ospedale e mi dice: non siamo riusciti a salvarla.
2: Non c'è niente di più umano del dolore di Svetlana, che non sa come sopravvivere alla perdita della sua unica figlia, Tatiana, uccisa a 19 anni da un algoritmo. Tatiana ha perso la vita con altre 2 persone lo scorso 6 luglio a Zaporizhzhia a causa dell'attacco di un drone russo chiamato Molnia, pilotato dall'intelligenza artificiale. Secondo il New York Times, il drone avrebbe dovuto colpire una stazione di servizio, ma poi ha scelto autonomamente il suo obiettivo.
1: Voglio che questa guerra finisca. Tatiana era un angelo.
2: Anche le Nazioni Unite hanno condannato questo attacco. Io in questo momento cammino sotto una delle reti antidroni che proteggono le strade nella zona sud della città.
3: Queste reti proteggono solo dai droni più piccoli. I droni pilotati dall'intelligenza artificiale sono più spaventosi perché manca il fattore umano, quello che può sempre far decidere al pilota di non premere il bottone, di non uccidere.
2: Le reti sono un sistema rudimentale. La città, che dista solo 18 km dal fronte, ha coperto appena 30 ettari di strade e fermate dei bus.
4: Ecco queste reti che coprono tutta questa stazione ferroviaria.
2: Il rilevatore di droni sta suonando, ci stiamo riparando sotto un albero. Ecco, guardate, sta proprio sopra di noi questo drone russo. Ora abbiamo captato la frequenza di un drone, ma è un drone ucraino, quindi non c'è pericolo. Questo è un drone intercettore che vola per distruggere i droni russi. In questo momento il nostro rilevatore vede quello che vede il pilota del drone ucraino. Sembra una guerra invisibile, ma questo pulmino porta ancora i segni di un attacco. Il rilevatore ha salvato Andriy, l'autista.
5: È un miracolo che io ne sia uscito vivo. L'autobus è stato messo fuori uso. Quando suona il rivelatore, fermo il bus e dico ai passeggeri di scendere e sparpagliarsi.
2: Ma sono le immagini fatte con un telefono durante un doppio attacco su un centro commerciale a Pavlograd a raccontare il terrore con cui convivono gli ucraini e il ronzio cupo, inconfondibile, dei droni kamikaze.
0: Trump sarà domani a Dublino, in Irlanda, per incontrare la Presidente e il Premier tra speciali misure di sicurezza, attese manifestazioni e proteste. Da Londra, la corrispondente Nicoletta Manzione.
6: Arriverà con l'aereo delle polemiche l'Air Force One, regalo del Qatar, primo viaggio intercontinentale dopo i problemi rilevati al sistema di sicurezza. A Dublino il presidente americano sarà blindato dentro Phoenix Park. Subito l'incontro con la presidente irlandese Connolly, i due si detestano, e dopo il colloquio più politico con il premier Michael Martin. I temi sul tavolo, il conflitto in Iran, i dazi, i rapporti bilaterali. Trump non è il benvenuto in Irlanda, previste manifestazioni di protesta. Già da giorni sui social si organizzano contestazioni. La Polizia Nazionale Irlandese ha fatto sapere che è stata organizzata la più grande operazione di sicurezza e bonifica mai fatta nel paese. Migliaia di agenti, controlli e restrizioni che si sommano all'incredibile dispiegamento di mezzi americani che sono già arrivati. In ogni caso poi il fine settimana sarà dedicato al golf. Nel resort che possiede a Doonbeg, un piccolo paradiso sulla costa occidentale dell'isola, qui sarà raggiunto dai 2 figli.
0: Un cuore artificiale avrebbe potuto salvare Domenico. Questo si legge nelle 600 pagine dei periti del GIP depositate a Napoli in relazione alla morte del piccolo deceduto il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore danneggiato. L'esame della perizia è rinviato al 12 novembre. Il servizio è di Stefano Corradino.
7: Con un cuore artificiale il piccolo Domenico si sarebbe potuto salvare? Se fosse stato trapiantato entro 72 ore c'era una probabilità del 70%. Lo scrivono i periti del GIP in una relazione di quasi 600 pagine, una super perizia appena depositata i cui risultati

0: sono stati comunicati dal legale della famiglia.
1: Credo che non abbiano potuto tralasciare la questione del Berlin, del doppio Berlinart, del cuore meccanico. Secondo la nostra teoria, quel cuore meccanico avrebbe potuto rendere Domenico trapiantabile quando poi è arrivato l'altro cuore.
0: L'esame della corposa perizia è stato rinviato al 12 novembre. Sono 7 i sanitari indagati per omicidio colposo nell'inchiesta della Procura di Napoli, a cominciare dal cardiochirurgo Guido Oppido. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha rinviato al 21 settembre prossimo la decisione sulla sua interdizione a 12 mesi dalla professione medica.
2: Per quello che riguarda il segmento riferibile alle condotte del dottor Oppido, ne esclude totalmente ogni responsabilità, avendone accertato le condotte conformi alle leggi Sartis.
0: Per la sua vice Emma Bergonzoni il riesame dovrebbe decidere prossimamente.
3: La Bergonzoni ha partecipato esclusivamente alla fase propriamente operatoria chirurgica e non ha assunto alcuna decisione con riferimento al post-operatorio.
0: All'udienza davanti al GIP erano presenti anche i genitori del bambino.
4: La rabbia adesso prevale sul dolore perché Domenico, la mancanza di Domenico è inevitabile, insomma si sente tantissimo. Gli ho promesso giustizia.
5: La Procura di Roma nei prossimi giorni solleverà formalmente alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione relativo alle chat intercorse tra Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell'ambito del procedimento sul ristorante Bisteccheria d'Italia, e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, che ha detenuto delle quote azionarie del locale. L'obiettivo dei PM della DDA di Roma è ottenere l'annullamento della decisione con cui la Camera dei Deputati, 5 agosto scorso, ha votato contro l'acquisizione delle comunicazioni presenti sul telefono cellulare di Caroccia. Dopo il rigetto da parte del Tribunale del Riesame dei Domiciliari per Walter Ravitola, gli avvocati preparano il ricorso in Cassazione. Vediamo allora con Valentina Fenu i punti che verranno contestati dai legali del presunto mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci.
6: Nessuna intenzione di evocare la forza intimidatrice mafiosa è al quinto punto tra le argomentazioni presentate al Tribunale del Riesame e da questo rigettate che i legali di Walter Ravitola pongono la contestazione all'aggravante del metodo mafioso. La prova sarebbe nei messaggi scambiati tra i due amici che oggi sono il presunto mandante e la vittima dell'attentato del 16 ottobre 2025. Nei giorni successivi all'episodio Ravitola via chat indicava a Ranucci come matrice quella dei servizi segreti israeliani, ventilando una vendetta per un'inchiesta sulle armi nel porto di Adria. Proprio le chat e il sequestro dei dispositivi elettronici è un altro dei punti che gli avvocati contestano. Illegittimo, secondo la difesa, il sequestro delle conversazioni non circoscritto a uno specifico lasso di tempo e a un obiettivo investigativo. A giustificare la necessità di custodia cautelare ci sarebbero dei messaggi in cui Ravitola spiegava l'urgenza di acquistare un biglietto aereo per il Camerun, un'urgenza data dalla necessità di rientrare a Napoli entro il 21 ottobre. Spiega la difesa. Queste alcune delle argomentazioni su cui si baserà il ricorso in Cassazione per ottenere gli arresti domiciliari. Intanto va notato che l'interesse della Procura per le chat dell'indagato non si limita a quanto già emerso. Si cercano i messaggi rimossi negli scambi tra Ravitola e Ranucci e tra Ravitola e Clesio Gomez Tavares, presunto intermediario tra mandante ed esecutori materiali attualmente latitante in Camerun.
5: C'è un procedimento di istigazione al suicidio contro ignoti aperto dalla Procura di Velletri per la morte di Denise Coscola, figlia di Lea Garofalo, morta giovedì dopo essersi lanciata domenica dal palazzo in cui viveva da Riccia. Gli inquirenti analizzeranno il suo cellulare, sentiranno il compagno della donna per ricostruire con lui le ultime ore di vita. Nel servizio di Leila Bensalà vediamo il ricordo commosso della professoressa di Denise quando ancora ragazzina viveva a Fabriano sotto protezione.
7: Io ho voluto subito bene. Denise era una ragazzina intanto molto intelligente, pronta, con gli occhi, uno sguardo vivace.
8: Questa signora si chiama Cinzia ed è una professoressa d'inglese. È lei che ha insegnato per 3 anni alle scuole medie Marco Polo di Fabriano a una ragazzina molto speciale, Denise Cosco, testimone di giustizia che si è tolta la vita domenica scorsa. La mamma, Lea Garofalo, fu strangolata e uccisa dall'ex compagno. Le vite delle due donne legate, entrambe testimoni di giustizia, entrambe hanno avuto il coraggio di denunciare tutti i familiari più stretti legati all''ndrangheta. E Denise, quando stava a Fabriano, era sotto protezione.
7: Si chiamava Sara De Rossi. Era il 2 dicembre 2002, questa data me la sono sempre ricordata. E mi mandò

0: A chiamare il preside durante l'intervallo e mi disse che, che l'ora seguente sarebbe arrivata nella mia classe in prima D una nuova alunna, e aggiunse un particolare che mi lasciò un po' stupita, perché mi disse: guardi professoressa, non le fate domande personali, non le chiedete niente.
1: Poi Denise se ne va, cambia di nuovo città, identità, tutto.
0: Io le avevo scritto una lettera dicendole che così come era stata tanto apprezzata e benvoluta a Fabriano, ovunque fosse andata si sarebbe fatta apprezzare e benvolere in qualsiasi luogo, perché era una ragazzina che si faceva veramente benvolere. Insomma, io l'ho quasi, non dico adottata, però ho provato subito una forte empatia nei suoi confronti.
1: Ora la notizia dolorosissima della morte di quella ragazzina così forte e allegra, che ora lascia un bambino di quasi 4 anni.
0: Gli direi che la sua mamma è stata una donna molto, molto coraggiosa.
2: Aiutatemi tutti a trovare mia figlia, così parla la mamma di Cata, la bambina scomparsa di casa Firenze 3 anni fa. La procura chiede l'archiviazione del caso, nessuna pista valida da seguire in questi anni. I legali della famiglia valutano di opporsi. Andrea Marotta.
3: Perché la verità è ancora nell'hotel Astor, ancora le persone che abitavano lì in quel momento sanno. Io so che qualcuno sa la verità e non parla.
4: Perquisito più volte da cima a fondo, anche coi reparti speciali dei carabinieri, eppure, secondo Katrina, è ancora nell'ex hotel Astor di Firenze la verità su sua figlia Cata. Dopo 3 anni la procura ha chiesto l'archiviazione del fascicolo, non ci sono abbastanza elementi sui due unici indagati, Marlon e Abel, gli zii di Cata, gli ultimi a vederla viva il 10 giugno 2023.
3: Una settimana prima della scomparsa di mia figlia, tanti successi che avevano fatto, no? Più di una persona sapevano quello che è successo.
4: 100 occupanti in quell'ex hotel, soprattutto peruviani e rumeni. Poche settimane prima della scomparsa di Cata, però, il racket delle stanze portò i sudamericani fino a risse e raid punitivi. Tra loro anche i genitori della bimba e il fratello di Katrina, Abel, da un anno sotto processo per estorsione.
3: Ho avuto del litigio, sì. L'ho riconosciuto, non sono una persona perfetta. Non avevo nessun debito con nessuno per pensare che qualcuno poteva rapire mia figlia.
4: Quasi 28.000 pagine gli atti dell'inchiesta e migliaia di ore delle telecamere di videosorveglianza. I legali di Katrina ripartiranno da qui per cercare nuovi possibili elementi per riaprire l'inchiesta.
3: Solo voglio sapere la verità, solo voglio riabbracciare mia figlia. Perché è tanto tempo che non so nada di lei.
2: Una raccolta straordinaria di sangue presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma. L'iniziativa, al titolo Donatori Nati, è stata promossa dalle donne e uomini commissari della Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, in collaborazione con il personale medico della Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Una tappa di questo progetto è stata dedicata al 25esimo anniversario degli attentati terroristici alle Torri Gemelle di New York, che avvennero appunto l'11 settembre del 2001. E dopo le denunce di alcuni dipendenti di Anthropic sulla pericolosità dell'intelligenza artificiale, oggi arrivano nuove prese di posizione sullo sviluppo di questa tecnologia. Sentiamo Cecilia Stosi in studio.
5: Sì, sul Financial Times proprio oggi appare un articolo a firma di Mario Draghi che sostiene che l'intelligenza artificiale è la leva preponderante, la leva più promettente per rilanciare la crescita europea. L'Europa, lo vedete, può ancora essere sovrana se proprio domina questo ambito, ma dice sempre Draghi è necessario che l'Europa controlli una parte della catena del valore. In effetti l'Europa qualcosa ha fatto, ha adottato l'AI Act, la prima normativa organica al mondo sull'intelligenza artificiale, che è diventata operativa proprio ad agosto. Lo vedete, ci sono ambiti in cui è inaccettabile che venga applicata l'intelligenza artificiale, ma gli stati per ora non stanno controllando la velocità dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, sembra che invece siano proprio i giganti dell'intelligenza artificiale, ormai si usa questo acronimo MANGOS per ricapitolare: Meta, Anthropic con Cloud, Nvidia, Google con Gemini, OpenAI con ChatGPT e SpaceX di Musk con Grok. ecco, sono un po' loro a governare lo sviluppo, ma da loro in effetti è arrivata oggi un'altra notizia diffusa da Bloomberg: OpenAI sarebbe pronta a rallentare lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale più avanzati. Questo sarebbe stato detto in una riunione a porte chiuse, ma come vedete su X c'è anche un commento di Julie Steele, che è responsabile della sicurezza OpenAI, che dice: a titolo personale penso anche che dobbiamo rallentare. E c'è anche una ricerca di Anthropic che ci parla di quali possono essere le conseguenze dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Lo ricordiamo, c'è stato proprio la denuncia da parte di Jacob Coxon, ricercatore di Anthropic, che ha detto: chi sviluppa l'intelligenza artificiale creda che possa ucciderci tutti entro il prossimo decennio. Ecco, i tre scenari che prefigura Anthropic non sono così catastrofici, sono divisi in, sono tre scenari: quello di un impatto modesto, di un impatto sostanziale, di un impatto estremo, e questa è la conseguenza sul fronte dell'occupazione. Nel caso più estremo ci sarebbero il 13,5% degli attuali lavoratori nel settore della conoscenza che perderebbero il loro lavoro. Qualcuno dovrebbe diventare un altro tipo di lavoratore, qualcun altro sarebbe disoccupato, e questa sarebbe anche nello scenario più estremo quale sarebbe la redistribuzione del PIL. Il 54,8% sarebbe al capitale e non ai lavoratori. A te.
2: Riparte domenica in prima serata su Rai 3 la nuova stagione di Presa Diretta. Roberto Vicaretti ne ha parlato con il conduttore Riccardo Iacona. Lo ascoltiamo, poi alle 22 torna il giornale condotto da Elisa Dossi.

0: pochi chilometri dal petrolchimico al santuario della Donai di Brucoli. E lui è padre Palmiro Prisutto, il sacerdote che da oltre 30 anni denuncia l'impatto del petrolchimico sulla salute dei suoi parrocchiani. E lo fa nominando ogni 28 del mese, durante la messa, i morti di cancro. Questa è la sua lista.
1: 12 anni, 14 anni, 16 anni, di tutte le età.
2: Metà degli augustani alla pensione rischio di non arrivarci, perché quasi il 50% della lista è composta da persone che sono morte prima dei 67 anni.
3: La mia statistica non è fatta sui numeri, ma sui funerali che ho fatto, che è ben diverso.
1: C'è qualcuno che ha pagato?
3: Noi, le vittime. Qui si inquina gratis. Noi siamo stati assassinati gratis e democraticamente.
4: Sì, torna a presa diretta, torna domenica Riccardo Iacona, come tornate? Buongiorno intanto.
5: Intanto con questo racconto qui le chiamano zone di sacrificio, sono le zone dove vivono le persone a fianco alle raffinerie di petrolio, in questo caso è una zona di sacrificio enorme perché tutta la rada di Augusta e diciamo gli inquinamenti e le conseguenze per la salute sono lunghe nel tempo e soprattutto le bonifiche non si fanno, perché al centro del nostro racconto ci sarà domenica prossima proprio il prezzo che stiamo pagando per essere troppo dipendenti dalle energie fossili. Abbiamo vissuto un'estate folle e vivremo dei mesi folli perché El Niño è caldo, gli scienziati dicono che è caldo in maniera pazzesca, sta scaldando una fascia dell'oceano grandissima e per mesi avremo conseguenze e noi dobbiamo porci il problema di cominciare veramente la decarbonizzazione, altrimenti vivremo stagioni come queste e soprattutto poi alla fine chi ne paga è anche l'economia del paese, perché allo shock climatico si aggiunge lo shock energetico che comporta per l'Italia un arretramento sulla competitività industriale, anche questo lo faremo vedere.
4: La cosa bella, assolutamente bella, l'aggettivo può essere banale, però è di presa diretta, è che riesce col passo dell'inchiesta a stare dentro la strettissima attualità, perché ieri a proposito di petrolio, Consiglio dei Ministri più trivelle a proposito di prezzi dei carburanti, per dire, no, l'intervento sulle accise. Sarà una stagione che al netto di domenica avrà al centro cosa?
5: L'Italia. Avrà l'Italia, naturalmente ci sarà parecchio estero, però con uno sguardo affettuoso nei confronti del nostro paese, che è un paese che ha bisogno di tornare a parlarsi. Cioè le storie che noi stiamo vivendo devono diventare le storie di tutti noi, perché sono importanti. Quello che succede a Cassino, lo faremo vedere nella seconda puntata, o quello che sta succedendo in Calabria, una regione che è stata colpita da cicloni fortissimi e fa fatica, come tutte le regioni italiane, a fare la prevenzione. Spendiamo un sacco di soldi per l'emergenza, ma pochissimo per prevenire e mettere a posto il territorio in modo che alla prossima alluvione non ci siano i disastri. Sono storie di tutti, però sono storie che non stanno in prima serata, non stanno per il tempo giusto. E il tempo giusto è quello che hai visto adesso, cioè la possibilità delle persone, dei protagonisti sociali, economici, dei protagonisti del vissuto di poter parlare, di avere uno spazio, un luogo in cui parlano a me e a te che non viviamo nella rada di Augusta.
4: Infatti, quanto è impattante quel... Io non ho una statistica, non ho un calcolo scientifico, ho contato i funerali, no? Dice quel sacerdote che avete sentito, e ci portate dentro quella realtà con questa inchiesta. Non si vuole abbastanza bene questo paese?
5: Non si vuole abbastanza bene, naturalmente, però il punto è che con questa, diciamo, noi cavalchiamo l'informazione, anche noi operatori dell'informazione, perché l'informazione cavalca noi, ma ci sono pochissimi luoghi nei quali ci fermiamo un attimo e cerchiamo di capire che cos'è veramente importante di quello che ci sta succedendo, e forse anche con uno sguardo alla complessità, perché poi le cose che ci succedono sono molto complicate. La prossima puntata apriremo le luci su Electrolux, che è l'ultima grande crisi industriale, perché si tratta di 1500 tra lavoratrici e lavoratori che rischiano il posto di lavoro, e quella è una storia che nasce lontano. Non nasce qui solo qui da noi, perché Electrolux è una crisi pazzesca, hanno i conti buoni, perché allora vogliono andare via dall'Italia? E scopriremo che c'è una competizione mondiale pazzesca che comincia in Cina, con la più grande multinazionale di elettrodomestici che sta conquistando il mercato europeo, e che finisce in Spagna, il paese che è più competitivo del nostro, perché ha fatto politiche energetiche tali per cui l'energia costa pochissimo e moltissime multinazionali, comprese Stellantis, la stessa Stellantis che da noi produce solo cassa integrazione, fa milioni di vetture in Spagna perché lì trova il contesto industriale importante. Quindi tu parti dalla storia e poi capisci anche in maniera un po' più laica quello che sta succedendo all'Italia e quali sono le sfide industriali con i quali i governi, non solo il governo Meloni, dovrebbe fare i conti veramente.
4: Anche perché, no, Riccardo Iacona ci ha detto, ci sarà l'Italia al centro, però per raccontare bene l'Italia bisogna allargare lo zoom, no? Andare oltre, perché le dinamiche, soprattutto in questi anni, in questo 2026, si intrecciano e vanno molto lontani dai nostri confini. Prima ha detto l'estate che ci siamo lasciati alle spalle, no? Complicata da tanti punti di vista. A chi fa giornalismo d'inchiesta, come stiamo messi? Come sta il giornalismo d'inchiesta in questo paese e in questa bellissima azienda?
5: Intanto lo facciamo in Rai, no?
4: Punto
5: e
4: a capo.
5: Punto e a capo, no? Perché pure tutta questa narrativa per cui la Rai sarebbe quel luogo che, diciamo, prone al governo, dove non si fa nulla e non si accendono le luci sulla realtà del paese, non corrisponde alla verità. Io sostengo che il giornalismo d'inchiesta si può fare anche con un pezzo da un minuto e mezzo. Se tu vai a trovare una notizia, i telegiornali possono fare giornalismo d'inchiesta, dovrebbero farlo di più, dovrebbero fare meno agenda della politica e più racconto del paese. Poi ci siamo noi, poi ci sono tanti altri programmi, e Report, se di quello che volevi parlare, torna in onda l'8 novembre, non era scontato, questo è un risultato enorme al quale io ho applaudito, perché ho sempre pensato che c'era sempre prima il prodotto che andava salvaguardato. Quindi intanto ci siamo e ci saremo e possiamo starci sempre meglio. Quindi non è che finisce qui la partita, no? Anche perché c'è molta competizione, abbiamo pezzi di Rai che sono andati ad alimentare una terza rete privata che sta sulla 7, e noi dobbiamo dimostrare che ci siamo, che siamo autonomi, indipendenti, come lo siamo sempre stati.

0: Forza, coraggio, lealtà, equilibrio, sacrificio, tenacia ed umiltà. La pallavolo è densa di valori.
1: Un desiderio di aiutare, di farsi aiutare, che è un valore molto importante nel gioco di squadra.
2: Arrivare agli obiettivi assieme e portarli fino in fondo.
3: Quando scendo in campo con la maglietta della mia nazionale è sempre un orgoglio poter giocare per l'Italia.
4: È una famiglia, sono tutti insieme, si danno la carica.
2: Piazza del Plebiscito farà la cornice all'apertura di questo europeo, da lì partirà il cammino della nostra nazionale.
3: La prima squadra che affronteremo all'europeo sarà la Svezia. Non vediamo l'ora di essere lì a giocare questa bellissima.

0: prossima partita inaugurale.
1: Bulgaria, Polonia e Cechia. Queste squadre che ho nominato sono tra quelle che possono vincere le medaglie. Ci aggiungerei la Francia anche. La Slovenia è una squadra che si è mantenuta sempre ad alto livello.
2: Sarà un campionato europeo difficile, tosto.
1: Sarà impegnativo.
3: Sono 14 match point. Con l'ennesimo ace, non li conto più.
4: Essere un pallavolista vuol dire saper trasferire non solo emozioni, ma anche un modello di vita.
1: Il rapporto che si crea tra l'allenatore e la squadra deve essere un rapporto di grande fiducia.
2: Il ruolo da capitano è un ruolo che deve coinvolgere e unire tutta quanta la squadra e nei momenti difficili essere in grado di dare l'esempio positivo a tutti quanti, aiutare i ragazzi che sono in difficoltà e anche farsi aiutare.
5: L'offerta della Rai in questo campionato europeo sarà di offrire ovviamente le dirette di tutte le partite dell'Italia, speriamo che siano il più possibile, e poi di altre 10 partite importanti di questo campionato europeo. Una bella offerta che dà la possibilità a tutti in chiaro di vedere la pallavolo.
4: Allora, ho vestito la maglia della nazionale italiana di pallavolo per tantissimi anni, ora vesto la maglia della Rai. Per me vuol dire ritornare in campo, vuol dire trasmettere le sensazioni che ho vissuto alle nuove generazioni. Nella mia telecronaca entro nel divano di casa.
6: Una difesa pazzesca, poster block, azzurro.
5: Loro saranno bravissimi, ma se noi diamo una mano a far emozionare, a far sentire qualcosa di più, sarà veramente importante.
4: Siamo pronti per poter portare a casa l'ennesimo risultato di una squadra che continua a rappresentare l'Italia intera.
1: E tutti ci dicono che dobbiamo vincere. L'obbligo di vincere è una cosa che non fa parte, diciamo, del nostro percorso, se non l'obbligo di dare il massimo e di rappresentare al massimo la nostra nazione, l'Italia, la nostra maglia.
2: E sicuramente il nostro obiettivo a chi guarda questo campionato è quello di far avvicinare tante persone a questo sport, di farli appassionare, di coinvolgerli dal punto di vista anche emotivo, no?
7: E non vediamo l'ora di abbracciare tutta Italia.
8: Campionato europeo maschile di pallavolo, dal 9 al 26 settembre, sui canali Rai.
9: Il Salone del Camper, Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Camper, caravan, accessori, turismo. Info su salonedelcamper.it.

0: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
1: ¡Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
2: Cristianini te ayuda.
3: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
4: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
5: Shave, shave, shave.
6: Shave like a bomber.
4: Gillette Labs.
7: E questa sarebbe la camera con vista.
8: Breve un colpo di fortuna.
7: Qui serve un colpo di genio.
9: Prenotato da soli?
10: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
11: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
12: Come su una montagna russa! Dolomite Energia ti protegge!
11: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
13: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e...
14: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
11: Contro l'instabilità del mondo energetico

0: 48 anni, Emma Bonino, storica leader radicale, protagonista della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili e l'Europa, che lascia in eredità funerali di Stato. Cordoglio delle istituzioni, Mattarella ha segnato la vita della Repubblica, Meloni una voce forte della politica, Metsola, l'Europa sentirà la sua mancanza. Commemorazioni negli Stati Uniti a 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle e al Pentagono che cambiarono il mondo. Presenti i 4 ex presidenti, Trump, non dimenticheremo mai quello che è successo. La Corte d'Appello di Milano conferma, l'ex Ilma dovrà spegnere gli altiforni entro ottobre. I giudici, il diritto alla salute prevale su quello di impresa. Martedì il confronto tra governo e sindacati. Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia segna un nuovo record e tocca quota 63,1%, il dato più alto finora registrato nelle serie Istat. 223.773.000 euro, questa è la cifra vinta al Super Enalotto questa sera con una schedina di 5 euro giocata in una tabaccheria a Oggiono in provincia di Lecco. Edizione delle 22, buonasera, bentrovati in diretta con le notizie di Rai News 24. In primo piano la morte di Emma Bonino, storica leader dei radicali, protagonista per decenni della vita politica e sociale italiana. Bonino, 78 anni, aveva combattuto una lunga malattia ed era ricoverata da alcuni giorni a Roma. Il suo profilo nel servizio di Alberto Puoti.
1: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino, è il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
2: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
1: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica, le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006, parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
0: Poi ci sono le parole del Presidente della Repubblica. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e costante. Questo quanto afferma Mattarella, che esprime profondo dolore per la scomparsa della leader radicale. Fu protagonista, ricorda il Capo dello Stato, di riforme che hanno inciso sulla nostra società, di battaglie che sono motivo di orgoglio per la Repubblica. Ultima, sottolinea Mattarella, quella per l'unità e la maggiore integrazione dell'Unione Europea. E c'è il cordoglio unanime anche di istituzioni e forze politiche. A Bonino arriva davvero un riconoscimento bipartisan per la passione civile e politica della sua lunga carriera. E, dice la Premier Meloni, il governo appronterà esequie di Stato. Luigi Massi.
3: Emma Bonino, che tanto appassionava e a volte divideva in vita, mette tutti d'accordo andandosene via. La politica le riconosce un tributo bipartisan per il suo lungo impegno civile e politico e l'Aula del Senato le dedica un minuto di silenzio, il dispiacere di Ignazio La Russa.
4: Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici, naturalmente, ma anche degli avversari.
3: Sulla stessa linea il cordoglio del presidente della Camera Fontana, storie e sensibilità lontane dalla mia, ricorda sui social la premier Giorgia Meloni, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nazione. Ci univa un grande sentimento europeista, sottolinea Antonio Tajani, pur avendo valori e visioni politiche differenti. Mario Monti, già premier e con Bonino commissario europeo a Bruxelles, la ricorda così ai nostri microfoni.
5: Il suo modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione.
3: Ciao Emma, grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo della segretaria PD Elly Schlein, dalla libertà come fondamento di ogni convivenza civile all'Europa come casa comune. E Paolo Gentiloni, ex premier e collega di governo nel secondo esecutivo Prodi, sottolinea.
6: Caparbia, ostinata nella ricerca del cambiamento, nella difesa della libertà, e tra i leader politici italiani era tra i pochi che aveva davvero un'influenza internazionale.
3: Un gigante delle istituzioni parlamentari e una straordinaria cittadina d'Europa, così Matteo Renzi in aula. Il 5 Stelle Conte ne sottolinea la rara passione in tante battaglie per i diritti civili e sociali. Bonelli, Verdi Sinistra, addio Emma, hai reso l'Italia più libera e civile.
0: Notizia quella della scomparsa di Emma Bonino e anche cordoglio che trovano rilievo anche sui più autorevoli media internazionali. Per il Guardian è la politica che sfidò il Vaticano, per il Washington Post le sue battaglie hanno cambiato l'Italia, riconoscimenti arrivano anche da Francia e Spagna. E poi c'è Euronews che ricorda i decenni di attivismo per i diritti umani, la Bonino europarlamentare e commissaria europea. Su tutto questo da Bruxelles il corrispondente Mauro Giliberti.
7: Femminista, combattente, in prima linea per i diritti umani e civili. Sono le parole con cui le istituzioni europee ricordano Emma Bonino. La prima a intervenire da Bruxelles è la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto. Ha sempre scelto di andare avanti, indicando la strada agli altri. E così, dice ancora Metsola, che sarà ricordata in Italia e a Bruxelles, dove ha ricoperto il ruolo di deputata e di commissaria europea. La ricorderemo per la sua instancabile difesa dell'uguaglianza, dei diritti delle donne e delle libertà, dichiara la presidente del gruppo dei socialisti e democratici Perez. Le fa eco la leader di Renew Europe Ayer. Il suo impegno coraggioso lascia un segno indelebile nell'Unione. Non ha mai esitato a battersi nelle sfide più difficili per la libertà individuale. Con Emma Bonino scompare una protagonista del nostro tempo. Mancherà a tutti, scrive su X il vicepresidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto. Commissione che, diffondendo queste immagini, ne ricorda la dedizione nel rendere il mondo un luogo più giusto e compassionevole. Lei, che poco incline al contatto fisico, era capace di grandi slanci.
0: E veniamo ora a una notizia che avete sentito anche nei nostri titoli. Super Enalotto è stato finalmente assegnato l'attesissimo 6. Nel concorso di oggi una schedina che è stata giocata a Oggiono, siamo in provincia di Lecco, ha centrato la sestina vincente aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. Il colpo, questo quanto viene segnalato dall'autorità, è arrivato con una schedina da 5 pannelli, rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del Super Enalotto. Il 6 mancava ormai da un anno e più. L'ultima sestina vincente risaliva al maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, siamo in provincia di Brescia, vennero vinti oltre 35 milioni di euro. Collegato con noi al telefono c'è Massimo Sala, titolare della ricevitoria di Oggiono, appunto nel Lecchese. Allora, volevo chiederle intanto quando avete ricevuto la notizia, qual è stata la vostra reazione, siete stati felici, soddisfatti? Che effetto fa sapere di aver in qualche modo scritto la storia, per così dire, del Super Enalotto, visto che si tratta della seconda vincita?
8: Innanzitutto buonasera a tutti, è stata una notizia inaspettata e molto... ci ha reso molto felici. Sono stato contattato da Rai News 24 per la prima volta, che pensavo che fosse, a dire la verità, una bufala, e dopo, grazie all'insistenza sua, e poi ho iniziato a essere contattato da altre testate giornalistiche e tutto, finché sono andato a controllare e ho verificato che è veramente capitato a noi. siamo molto felici e è una grandissima notizia.
9: Ecco, di che tipo di giocata parliamo per questa vincita record?
8: Guardi, quello non lo so dire, perché io oggi ero in un altro locale, c'erano le ragazze presenti, e da noi gira talmente tanta gente, essendo all'interno di un supermercato, che è difficile andare a individuare la persona o chi la possa aver giocata. La gente, bene o male, è sempre quella che gira il supermercato e il bar, ma c'è anche molta gente di passaggio, però è veramente difficile. Siamo molto felici per...

0: intravede appunto all'esterno della sala, della ricevitoria, scusate, sì, in cui si vedono proprio i festeggiamenti. Allora le chiedo intanto qual è il clima lì e qual è stato il clima dopo che appunto, come ci raccontava lei, in qualche modo siamo stati proprio noi a darle la notizia e dall'incredulità adesso, avete realizzato.
1: Adesso il clima è di festa, aspetteremo domani che ci faranno un sacco di domande cercando di individuare il vincitore, ma sarà sempre molto difficile. Grazie comunque.
0: Ecco, le chiedo un'altra cosa. Cosa accade in questi casi? Può prevedere qualcosa magari per quelle che saranno poi le prossime settimane? Diciamo, quando una ricevitoria così è fortunata, che cosa si fa? Cosa succede?
1: Festeggeremo e, non lo so, metteremo cartelli e faremo, ci sarà un clima di festa. E tutti si chiederanno chi sarà il fortunato vincitore. Grazie a voi.
0: Grazie, grazie davvero a Massimo Sala, titolare appunto di questa tabaccheria alle porte di Lecco, dove è stato centrato questo jackpot. Noi ora torniamo sulla pagina di Politica Estera con il 25esimo anniversario degli attacchi di Al-Qaeda agli Stati Uniti. Il mondo non è più stato come prima dell'11 settembre. Queste le parole di Donald Trump dal Pentagono. E ancora combattiamo per vincere il terrorismo islamico, ha detto il vicepresidente Vance. Era a Ground Zero, dove sono stati letti tutti i nomi delle vittime. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Wow, 25 years. 25 anni. Gli orfani che sono diventati grandi senza i genitori, i sopravvissuti, tutti fanno fatica a credere che sia passato già un quarto di secolo. Alle 8.46 il primo momento di silenzio, esattamente l'ora in cui il volo dell'American Airlines trafigge la Torre Nord. Poi altri rintocchi, uno per ogni aereo, il secondo sulle Twin Towers, quello sul Pentagono, quello precipitato in Pennsylvania. Nella Ground Zero, mutilata dagli attentati di Al-Qaeda, mentre vengono letti i nomi delle quasi 3.000 vittime, si ritrovano il numero 2 della Casa Bianca, J.D. Vance, gli ex presidenti Biden, Obama, Clinton e Bush. Si stringono la mano il sindaco di allora, Rudolf Giuliani, e quello di oggi, Zoran Mandani, il conservatore e il musulmano. Un faccia a faccia che da solo racconta quanto New York sia diversa rispetto a quella che era 25 anni fa. Eppure il paese è ancora in guerra. Il presidente Trump, che ha evitato Ground Zero, dove la prassi vuole che i politici non tengano discorsi per non rubare la scena in un momento di lutto, ha parlato al Pentagono e usato l'11 settembre per ribadire la bontà della guerra che ha ingaggiato contro Teheran.
3: We'll never ever have a nuclear weapon.
2: Stiamo impedendo all'Iran di avere un'arma nucleare. Mandiamo i terroristi all'inferno.
0: Ora in Medio Oriente, dove continua l'offensiva israeliana contro depositi di armi e postazioni di Hezbollah nel sud del Libano, distrutta un'altra rete di tunnel a ridosso del confine. Sentiamo la corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
4: Una fiammata improvvisa, poi le esplosioni, seguite da una serie di boati. Una tale potenza da far registrare una scossa pari a 4.1 gradi su scala Richter. È stata questa la notte sulle colline di Al-Tahir a ridosso di Nabatieh. Più di 1.000 tonnellate di esplosivo piazzate lungo gli oltre 5 chilometri di tunnel, un dedalo che si dipanava nella roccia. I militari israeliani avevano preso il controllo di questa postazione strategica solo una settimana fa. Armi, munizioni, droni. Da qui, per anni, Hezbollah ha lanciato gli attacchi contro il nord di Israele. Il video di propaganda del gruppo sciita di 2 anni fa ne aveva mostrato l'ampiezza. Prima della sua distruzione, l'esercito ha portato via molto del materiale ritrovato e questa mattina il premier Netanyahu è arrivato fino a nord di Israele, a Metula, per farsi riprendere con quanto preso. Una sconfitta pesante per il movimento sciita che da una postazione come questa, per anni, con il sostegno degli sponsor iraniani, ha avuto il controllo dell'intera regione.
0: Ora invece sulla costa dello Yemen, conquistata dai miliziani sciiti filoiraniani, gli Houthi che vantano il controllo sullo stretto di Bab el Mandeb, l'Arabia Saudita chiude un oleodotto colpito dai ribelli yemeniti che ora minacciano un'altra rotta dopo Hormuz. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
5: L'intero litorale yemenita del Mar Rosso è sotto il controllo degli Houthi. Il Pakistan, principale paese mediatore nel difficile negoziato con gli Stati Uniti, chiede all'Iran di frenare i ribelli sciiti. Ma i pasdarani invece si congratulano con loro per l'avanzata. Dopo il porto di Moka, gli Houthi hanno occupato tutte le isole nella

0: lo stretto di Bab el-Mandeb, compresa quella logisticamente più strategica per Perim. Da lì si controllano tutti i transiti da e verso il canale di Suez e quindi il Mediterraneo. Un brutto colpo per l'Arabia Saudita, che appoggia il governo yemenita e già subisce bombardamenti sui propri impianti petroliferi. Il principe ereditario Mohammed bin Salman ha sferrato attacchi aerei contro l'aeroporto di Mocha e, secondo il sito Axios, avrebbe chiesto inutilmente a Trump per due volte di intervenire militarmente. Ma il presidente degli Stati Uniti preferisce, almeno per adesso, limitarsi a un sostegno indiretto, armi e intelligence. Centinaia di consiglieri americani si trovano già nel regno wahhabita e anche l'ammiraglio Cooper, a capo del CENTCOM, è volato in Arabia Saudita per incontri urgenti di coordinamento. I ribelli però minacciano. Se Riyadh continua gli attacchi, abbiamo un lungo elenco di obiettivi da colpire.
1: In Italia la Premier Meloni torna sulla legge elettorale, rivendica la linea sulle preferenze, poi commenta la vittoria di AfD in Sassonia, dice non ci sono state risposte chiare dalla grosse coalizione. Sul piano interno invece il tema del caro carburanti e l'ex Silva. Gabriele Martelloni.
2: La visita a Vercelli per la Fiera del Riso conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Meno appuntamenti internazionali, più missioni in Italia e Giorgia Meloni, dopo aver avviato di fatto con il discorso di Bari la campagna elettorale, durante la missione piemontese commenta per la prima volta l'exploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt, allontanando i parallelismi con l'ascesa di Vannacci in Italia. Qui non c'è la grande coalizione, ma un governo di destra che dà risposte anche sull'immigrazione, annota, prima di postare il video di un rimpatrio, sottolineando le regole si rispettano e chi delinque viene espulso. Mentre sulla nuova legge elettorale, che per la Premier scaccerà l'ipotesi delle larghe intese, rintuzza la sfida delle opposizioni sulle preferenze e ne rivendica la reintroduzione.
3: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il Premier, il programma, il parlamentare. Io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra.
2: Sull'energia la Presidente del Consiglio conferma il lavoro per difendere l'autonomia del Paese e dopo la proroga di 7 giorni al taglio delle accise sul gasolio assicura.
4: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini che non crei, diciamo, confusione.
2: Sull'ex Silva, dopo la conferma del blocco dell'area a caldo, Meloni chiarisce: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi. A breve sarà riconvocato il tavolo a Palazzo Chigi. Mentre sul futuro del Monte dei Paschi di Siena, al centro del risico bancario, precisa: deciderà il mercato, l'esecutivo non ha alcun ruolo.
1: Sentivamo nel servizio della riforma della legge elettorale, riforma che è in primo piano anche nel dibattito politico dopo lo scontro di ieri in Senato. La maggioranza resta compatta sulle preferenze, all'attacco le opposizioni e poi il confronto anche sui temi economici. Sentiamo Pablo Rojas.
5: Votare a settembre è un'anomalia, quindi è possibile che ci siano elezioni anticipate. Lo scandisce Ignazio La Russa, rafforzando l'ipotesi di urne probabilmente in primavera. L'Istat intanto pubblica i dati trimestrali, un'occasione per la maggioranza di rivendicare la propria azione in campo economico. L'occupazione registra un record e il potere d'acquisto tiene, esulta Fratelli d'Italia, ammettendo che bisogna però fare di più. La soddisfazione del centrodestra è alimentata dalla compattezza dimostrata al Senato sulla legge elettorale. Lunedì continuerà l'esame, poi il voto finale prima della terza lettura alla Camera, che questa volta non fa paura.
6: La legge nuova verrà approvata senza problemi, garantirà più stabilità della legge attuale. Abbiamo introdotto un sistema misto con capilista bloccati e poi con le preferenze, in modo da dare la possibilità a tutti coloro che vogliono competere di poter essere protagonisti della campagna elettorale.
5: Noi moderati rivendica di aver sempre promosso le preferenze. La Lega si dice soddisfatta per l'unità della coalizione, mentre annuncia una pontida identitaria senza ospiti stranieri. L'Italia è più fragile, secondo Elishline. Quelli con Meloni al governo sono stati 4 anni di disastri, dice la segretaria Dem, che rilancia la necessità di costruire un'alternativa, a cominciare dal tema del lavoro. Promette di fare muro sulla legge elettorale e fa discutere un emendamento che impone la raccolta di 6.000 firme per collegio ai partiti non presenti in Parlamento. Dalla festa dell'Avanti protesta Maraio, ma anche Giuseppe Conte.
7: Ma è una vergogna. Io invito il presidente Mattarella a bloccare questa norma, a bloccare una norma che è stata costruita per tutelare la casta che è già lì in Parlamento. per proteggere chi già c'è.
5: Per AVS Meloni ha rinnegato la sua storia politica mettendo i capilista bloccati e su Ilva attacca 14 anni di fallimenti e salute calpestata.
1: Allora, a proposito proprio di Ilva, l'area a caldo, veniamo a quella che è la vicenda, va chiusa entro il 28 ottobre, lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano, sostanzialmente respingendo la richiesta di sospensiva che era stata avanzata da Ilva e da Acciaierie d'Italia. Il sindaco chiede di tutelare la città e riparte in parallelo l'iter per i licenziamenti. Paolo Mancinelli.
8: Nessuna proroga per l'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per la Corte di Appello di Milano, al primo posto viene la salute dei cittadini, poi gli interessi delle imprese. E quindi, respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia, l'ultimo altoforno attivo deve chiudere entro il 28 ottobre, come previsto da decreto. Una decisione che avrà conseguenze pesanti sulle migliaia di persone che lavorano negli stabilimenti dell'ex Ilva e nelle imprese dell'indotto. Proprio queste ultime hanno già comunicato che riprenderanno da subito l'iter per i 2.500 licenziamenti già annunciati.
9: La situazione è esplosiva, la decisione di chiudere le aree a caldo mette in pericolo oltre 17.000 posti di lavoro. Il governo deve convocarci immediatamente a Palazzo Chigi e individuare le soluzioni per bloccare i licenziamenti e trovare una soluzione industriale che possa dare continuità produttiva, compatibilità occupazionale, considerazione dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori.
8: Decisione che non ci sorprende, commenta il sindaco di Taranto Bitetti, che chiede misure che preservino economia e sviluppo affinché non si perda un solo posto di lavoro. Ma la crisi del settore siderurgico abbraccia un po' tutta Italia. Il gruppo Arvedi lancia l'allarme sui costi energetici e sull'occupazione a Terni e denuncia l'assenza di una politica energetica industriale nazionale capace di garantire competitività alle produzioni siderurgiche italiane, come dimostrano il caso dell'ex Ilva e il progetto di Piombino che non decolla.
1: A proposito di occupazione, più in generale, nel secondo trimestre dell'anno in Italia c'è un nuovo record, l'occupazione che tocca quota 63,1%, si tratta del dato più alto dall'inizio delle serie storiche, lo dice l'Istat. Marco Mirabile.
10: Il mercato del lavoro continua a crescere. Nel secondo trimestre dell'anno gli occupati sono 24.363.000. A dirlo è l'Istat, che segnala 150.000 lavoratori in più rispetto ai tre mesi dell'anno e 246.000 in più nel confronto su base annua. Il tasso di occupazione sale così al 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. L'Istituto di Statistica segnala inoltre che nello stesso periodo sale leggermente la disoccupazione, al 5,6%, un dato che si spiega con la diminuzione del numero degli inattivi, con il tasso che in questo caso scende al 33%, mezzo punto in meno in tre mesi. Più persone stanno infatti entrando nel mondo del lavoro. Una parte trova un impiego facendo crescere l'occupazione e un'altra comincia a cercarlo e viene quindi conteggiata tra i disoccupati. Il quadro che emerge è dunque quello di un mercato del lavoro più dinamico, con una crescita dell'occupazione, una diminuzione degli inattivi e un aumento di chi cerca lavoro.
11: I dati di oggi dell'Istat sulla disoccupazione in Italia sono positivi, ci collocano in una buona posizione, prima di Francia e Spagna e subito dopo l'ottima Polonia, la Germania e l'Olanda. Cresce l'occupazione, aumenta la fiducia in chi cerca lavoro e diminuiscono gli scoraggiati. Segnali positivi per il nostro paese. Restano però delle criticità. Il salario medio cresce meno dell'inflazione, l'inattività femminile resta alta e aumenta la disoccupazione giovanile.
1: Crisi climatica, meteo estremo. Dopo le temperature alte che ci hanno accompagnati per quasi tutta l'estate, è tornato il maltempo. Fenomeni violenti, temporali, fulmini, trombe d'aria ormai sempre più frequenti. Vediamo con Paola Erba.
12: L'estate del 2026 si è confermata ufficialmente come la più calda in Italia dal 1950, superando persino il record storico stabilito nel 2003. Ma la stagione estiva non è più ormai l'unico periodo interessato dal caldo. Il cambiamento climatico sta infatti rendendo le ondate di calore sempre più frequenti, espandendole anche ai periodi immediatamente antecedenti e successivi all'estate. È quanto evidenzia uno studio del Goddard Institute for Space Studies della NASA, che ha analizzato 45 anni di dati climatici globali. La ricerca ha scoperto, ad esempio, che dal 1990 nelle regioni di media latitudine l'estate si è allungata di 6 giorni ogni decennio. Facendo qualche calcolo, si tratta per noi di oltre 20 giorni in più di estate. Finora. Ma se aumenta il caldo, aumentano anche gli eventi estremi, perché è maggiore la quantità di energia presente nell'atmosfera. Non è quindi un caso che il 2026 sia stato anche l'anno record per fulmini registrati durante i temporali. Si stima che ogni grado di riscaldamento climatico faccia aumentare il numero dei fulmini tra il 5 e il 16%. E tra tutti i paesi europei, l'Italia è quella più esposta, a causa della contemporanea presenza di masse d'aria mediterranee e di rilievi. Quest'estate, tra inizio giugno e fine agosto, MeteoAge, leader europeo nel rilevamento dei fulmini, ne ha contati sull'Europa 6,7 milioni e circa un terzo ha riguardato l'Italia, seguita da Francia e Spagna.
1: Saranno in 100.000 per il doppio appuntamento romano che chiuderà il Giova Summer Party 2026 nello scenario del Circo Massimo. E Lorenzo Giovanotti ha voluto salutare la sua città con un giro in bicicletta nei suoi luoghi del cuore. Vediamo quali sono nell'intervista di Alessandra Sacchetta.
13: Il Colosseo! Che meraviglia!
14: È partito da Roma e da Roma finisce il Giova Tour, il viaggio di Lorenzo Cherubini in bicicletta verso le varie tappe del Giova Summer Party 2026. E nella Roma in cui è nato e cresciuto, con due concerti al Circo Massimo il 12 ed il 13 settembre, festeggerà i suoi 60 anni, che compirà il 27.
13: Me la ricordate questa qua?
15: Ma li amo perché sono i luoghi del cuore e quindi li amo come si ama la mamma, cioè non scegli di amarla, la ami e basta perché ti è capitata. E quindi i luoghi miei del cuore sono dove ho iniziato a fare musica, sono dove ho fatto le scuole, che sono stati anni molto belli. Io ho un'esperienza, per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto quella del liceo. Quindi dove, sono tornato lì e poi la parrocchia dove andavo a giocare a biliardino malissimo. E poi i dintorni di casa, San Pietro, il Vaticano, la bellezza di questa Roma che mi ha sempre catturato. La festa sarà proprio la mia e del mio pubblico, quindi io ho pensato proprio di farla proprio per noi questa cosa. L'ospite principale di questi due show sarà il mio pubblico. Voglio proprio vivermela con loro. Quindi ci saranno ospiti importanti, amici, durante il pomeriggio soprattutto, e anche artisti che apprezzo, che stimo, che suoneranno, però soprattutto ci sarà la mia gente.
1: Ora Venezia, ultimi film in concorso prima della cerimonia finale di sabato sera. Vediamo la penultima giornata della Mostra del Cinema con Lorenzo Di Las Plazas e Alessandro Stefanoni. Poi una breve pausa e torniamo in diretta. Restate con noi.
16: Russell Crowe alla Mostra del Cinema. L'attore musicista è a Venezia per accompagnare What Love Builds, il suo documentario che cerca di spiegare chi sarebbe stato senza il cinema e perché, anche dopo Il Gladiatore, non ha mai smesso di considerarsi un musicista. Ultimi due film in concorso nella decima giornata del festival. 27 anni dopo Garage Olimpo, Marco Bechis torna sulla storia di quel triste centro di detenzione, dove lui stesso nel 1977 fu torturato dopo essere stato sequestrato da uomini del regime. In ritorno a Buenos Aires, Adriano Giannini è un uomo che torna in Argentina a testimoniare al processo contro gli ex militari della dittatura. Un film che racconta soprattutto cosa significa essere sopravvissuti mentre altri non ce l'hanno fatta. In concorso anche Kami Noor, A Bit of Light, il film con cui Ali Asghari racconta il suo Iran contemporaneo attraverso una piccola storia. Un medico di Teheran che viene arrestato per aver curato dei manifestanti. Quando gli viene chiuso il suo ambulatorio, medita il suicidio, ma i piccoli gesti quotidiani dei suoi familiari lo inducono a ripensarci. Un film che racconta cosa può accadere nella mente di un individuo quando il sistema gli sottrae progressivamente il lavoro, la libertà e la speranza.
17: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi ed è subito pulito. Vileda Turbo Smart.
18: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
19: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
20: Papà, 3-2!
21: È umano, ragazzo mio. Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
22: Rinuncio!
19: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
21: Con i top match non è peccato.
23: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
24: Andate e guardatele tutte.
25: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Oh, ma sai che SkyWiFi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: SkyWiFi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: Ruffillo, appoggia testa regolabili nella posizione che preferisci, una grande penisola per sdraiarti comodamente. Tutto questo solo questa settimana con un risparmio del 50% a soli 799 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone e sofà, solo divani di qualità.

0: Le 22:33 minuti, ben trovati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo dal conflitto in Ucraina con il commissario per i diritti umani dell'ONU, Volker Türk, che ha definito un orrore il primo attacco di un drone russo pilotato dall'intelligenza artificiale, un attacco che ha ucciso 3 persone a Zaporizhzhia. L'inviata Raffaella Cosentino ha intervistato la madre di una delle vittime. Vediamo allora e poi torniamo in diretta.
1: Ho sentito l'esplosione da casa. Poi mi ha chiamata la polizia per dirmi che mia figlia era gravemente ferita. Ricordo come in un incubo il medico che viene verso di me all'ospedale e mi dice: non siamo riusciti a salvarla.
2: Non c'è niente di più umano del dolore di Svetlana, che non sa come sopravvivere alla perdita della sua unica figlia, Tatiana, uccisa a 19 anni da un algoritmo. Tatiana ha perso la vita con altre 2 persone lo scorso 6 luglio a Zaporizhzhia a causa dell'attacco di un drone russo chiamato Molnia, pilotato dall'intelligenza artificiale. Secondo il New York Times, il drone avrebbe dovuto colpire una stazione di servizio, ma poi ha scelto autonomamente il suo obiettivo.
1: Voglio che questa guerra finisca. Tatiana era un angelo.
2: Anche le Nazioni Unite hanno condannato questo attacco. Io in questo momento cammino sotto una delle reti antidroni che proteggono le strade nella zona sud della città.
3: Queste reti proteggono solo dai droni più piccoli. I droni pilotati dall'intelligenza artificiale sono più spaventosi perché manca il fattore umano, quello che può sempre far decidere al pilota di non premere il bottone, di non uccidere.
2: Le reti sono un sistema rudimentale. La città, che dista solo 18 km dal fronte, ha coperto appena 30 ettari di strade e fermate dei bus.
4: Ecco queste reti che coprono tutta questa stazione ferroviaria.
2: Il rilevatore di droni sta suonando, ci stiamo riparando sotto un albero. Ecco, guardate, sta proprio sopra di noi questo drone russo. Ora abbiamo captato la frequenza di un drone, ma è un drone ucraino, quindi non c'è pericolo. Questo è un drone intercettore che vola per distruggere i droni russi. In questo momento il nostro rilevatore vede quello che vede il pilota del drone ucraino. Sembra una guerra invisibile, ma questo pulmino porta ancora i segni di un attacco. Il rilevatore ha salvato Andriy, l'autista.
5: È un miracolo che io ne sia uscito vivo. L'autobus è stato messo fuori uso. Quando suona il rivelatore, fermo il bus e dico ai passeggeri di scendere e sparpagliarsi.
2: Ma sono le immagini fatte con un telefono durante un doppio attacco su un centro commerciale a Pavlograd a raccontare il terrore con cui convivono gli ucraini e il ronzio cupo, inconfondibile, dei droni kamikaze.
0: La cronaca ora. Una donna di 46 anni è morta a Viareggio dopo essere stata travolta mentre viaggiava in bicicletta da un furgone in manovra di sorpasso. Il conducente non si è poi fermato a prestare soccorso. A bordo c'erano più persone e le responsabilità sono al vaglio degli investigatori. Federica Sevi.
6: 3 persone sotto torchio da diverse ore, ancora nessuna assunzione di responsabilità. I carabinieri della compagnia di Viareggio, coordinati dal PM, stanno interrogando i 3 moldavi che, dopo l'incidente mortale, sono stati rintracciati in un'abitazione a poca distanza. Solo qualche minuto prima, intorno alle 3 di notte, il furgone su cui, secondo gli inquirenti, stavano viaggiando, aveva travolto e ucciso Linda Martinucci, che in sella alla sua bicicletta stava attraversando il vecchio cavalcavia della Torre Matilde. Rimasto illeso il fidanzato, che era al suo fianco, su una seconda bici. Dopo l'impatto il furgone è fuggito, a chiamare il 112 un automobilista. La tragedia è avvenuta davanti ai suoi occhi, il furgone lo aveva appena superato e proprio rientrando dalla manovra di sorpasso ha travolto la 46enne da dietro. Immediati soccorsi, ma le condizioni della donna sono apparse subito gravi. Nonostante i tentativi di rianimazione, Linda Martinucci è morta nell'ambulanza che la portava in ospedale. Mentre le 3 persone vengono interrogate, proseguono i rilievi degli inquirenti, che stanno compiendo analisi sul furgone e visionando le telecamere di videosorveglianza della zona, per accertare le precise responsabilità.
0: uccide la moglie 81enne e poi chiama i carabinieri per confessare il femminicidio accaduto nel pomeriggio vicino Cagliari. Sentiamo Serena Schiffini.
7: 81 anni tutti e due, Giovanni Secci, pensionato nell'Interland Cagliaritano a Monserrato, ha ucciso la moglie Mariolina Seguri, casalinga, probabilmente soffocandola con un cuscino. All'origine del gesto un forte disagio familiare causato dalla malattia della donna che sembra stesse male da una decina d'anni. Massimo riservo da parte degli inquirenti, ma sembrerebbe sia stato Secci a chiamare i carabinieri per denunciare il suo gesto. In caserma con lui anche il figlio di 52 anni, che non sappiamo se al momento dell'omicidio fosse in casa. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Quartu, la municipale di Monserrato, il PM Enrico Lussu, oltre al medico legale Roberto De Montis per i primi accertamenti. Nel quartiere la famiglia Secci era poco conosciuta, anche se qualche vicino ha raccontato che la donna era malata da tempo. Presente sul posto anche il sindaco di Monserrato Tommaso Locci, che ha parlato di una tragedia, ma ha detto che la famiglia non era seguita dai servizi sociali.
8: Un disagio sicuramente di una famiglia che, tra l'altro, di persone anche molto adulte, e adesso stanno facendo le indagini. Sicuramente la signora ha avuto la peggio ovviamente in questa disgrazia, è sicuramente frutto di un disagio che va avanti da tanto.
0: La Procura di Parma ha presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per l'omicidio del primo figlio. Il neonato partorito è morto il 12 maggio del 2023 e poi sepolto nel giardino di casa a Traversetolo. Virginia Novellini.
9: Chiara Petrolini deve essere condannata per la morte di entrambi i suoi figli, dati alla luce e poi sepolti nel giardino di casa a Traversetolo. Ne è convinta la Procura di Parma, che ha fatto appello contro l'assoluzione della 22enne dall'accusa di omicidio per il primogenito. Per i giudici di primo grado, infatti, mancano le prove che il piccolo partorito il 12 maggio del 2023 fosse nato vivo. La condanna a 24 anni e 3 mesi dello scorso aprile riguarda solo l'assassinio premeditato del secondogenito, nato il 7 agosto 2023. È morto per dissanguamento dopo il taglio del cordone ombelicale. I PM insistono anche nel chiedere il riconoscimento della soppressione di cadavere per entrambi. La sentenza aveva riqualificato il secondo episodio nel meno grave reato di occultamento. Era stata la stessa Corte d'Assise, nelle motivazioni della sentenza, a sottolineare che Chiara Petrolini, ritenuta capace di intendere e volere, pur immatura e fragile, ha agito con lucidità e determinazione, tenendo sempre ferma la propria volontà di non far scoprire niente finché ha potuto. Con le gravidanze le aveva nascoste a tutti, inclusi i genitori e il fidanzato, padre dei neonati. Ora per la 22enne, che sta scontando i domiciliari nella villa di famiglia in attesa di ricorso in appello della difesa,

0: Con l'impugnazione presentata dalla Procura si apre un nuovo capitolo giudiziario.
1: E torniamo sugli arresti due giorni fa a Roma dei 7 presunti ideatori e mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscicelli, il cosiddetto Diabolik. Era l'agosto del 2019, ora le carte dell'ordinanza potrebbero richiamare in causa il ruolo di Raul Esteban Calderón, il presunto killer argentino assolto in appello qualche mese fa. Sentiamo Paolo Martini.
2: L'ordinanza del GIP di Roma sui presunti mandanti dell'omicidio Piscitelli prefigura cambiamenti nell'iter del processo a Raul Esteban Calderón, assolto in appello pochi mesi fa? Lo pensa tra gli altri Giampiero Cioffredi di Libera, secondo cui le quasi 800 pagine di ordinanza ricostruiscono insieme a quel delitto la guerra di clan mafioso a Roma e individuano la responsabilità del killer argentino. Uno dei punti forti riguarda i movimenti. Il giorno in cui Piscitelli fu ucciso, nel Parco degli Acquedotti di Roma, il telefonino di Leandro Bennato, una delle tre persone che il GIP di Roma considera i mandanti del delitto, si spostò 3 volte da casa sua a quella di Esteban Calderón, ovvero da Casalotti a Torre Spaccata a Roma. Meno di un'ora prima dell'omicidio, Bennato e il suo telefonino si trovavano a Viale Spartaco, strada parallela a quella via Lemonia che costeggia il Parco degli Acquedotti. Infine, subito dopo il delitto, il telefono tornò ad agganciare celle telefoniche del quartiere in cui Calderón abitava. L'arma del delitto non si è mai trovata. Nel processo a Calderón prima viene considerata compatibile una beretta 9x21 rubata dall'ex compagna dell'argentino a un gioielliere, ma il processo non ha provato che fosse quella. Secondo le carte del GIP, la pistola la fornì Bennato. Infine, nell'elenco delle persone indagate nell'ordinanza del GIP non ci sono solo i presunti nemici di Piscitelli, c'è anche il clan suo alleato, capeggiato dall'albanese Elvis Demce, anche lui in carcere da tempo. Il fatto che dopo il delitto il gruppo abbia tentato di uccidere Giuseppe Molisso e Leandro Bennato e di organizzare un'aggressione in carcere a Calderón sarebbero la conferma che tutti conoscevano perfettamente mandanti ed esecutori del delitto.
1: Aiutatemi tutti a trovare mia figlia, parla la mamma di Cata, la bambina scomparsa di casa a Firenze 3 anni fa. Ora la procura chiede l'archiviazione del caso, nessuna pista valida da seguire in questi anni e la motivazione, ma i legali della famiglia valutano di opporsi. Andrea Marotta.
3: Perché la verità è ancora nell'hotel Astor, ancora le persone che abitavano lì in quel momento sanno. Io so che qualcuno sa la verità e non parla.
4: Perquisito più volte da cima a fondo, anche coi reparti speciali dei carabinieri, eppure, secondo Catrina, è ancora nell'ex hotel Astor di Firenze la verità su sua figlia Cata. Dopo 3 anni la procura ha chiesto l'archiviazione del fascicolo. Non ci sono abbastanza elementi sui 2 unici indagati, Marlon e Abel, gli zii di Cata, gli ultimi a vederla viva il 10 giugno 2023.
3: Una settimana prima della scomparsa di mia figlia, tanti successi che avevano fatto, no? Più di una persona sapevano quello che è successo.
4: 100 occupanti in quell'ex hotel, soprattutto peruviani e rumeni. Poche settimane prima della scomparsa di Cata, però, il racket delle stanze portò i sudamericani fino a risse e raid punitivi. Tra loro anche i genitori della bimba e il fratello di Catrina, Abel, da 1 anno sotto processo per estorsione.
3: Ho avuto dei litigi, sì, l'ho riconosciuto, non sono una persona perfetta. Non avevo nessun debito con nessuno per pensare che qualcuno poteva rapire mia figlia.
4: Quasi 28.000 pagine gli atti dell'inchiesta e migliaia di ore delle telecamere di videosorveglianza. I legali di Catrina ripartiranno da qui per cercare nuovi possibili elementi per riaprire l'inchiesta.
3: Solo voglio sapere la verità, solo voglio riabbracciare mia figlia. Perché è tanto tempo che non so nada di lei.
1: Le mosse del governo verso la legge di bilancio. L'Italia ha chiesto formalmente a Bruxelles di usare la clausola di flessibilità. Intanto da oggi è in vigore il nuovo sconto su diesel ai distributori, ma con le quotazioni alte di petrolio e gas la manovra d'autunno sarà complicata. Alessandro Marchetti.
5: Ormai è ufficiale, il Ministero dell'Economia ha fatto partire per Bruxelles la lettera con cui il governo chiede l'uso della clausola di flessibilità. Si tratta di fare spesa in deficit per investimenti in energia e difesa. 36 miliardi che si potranno usare nella legge di bilancio. Come? I progetti andranno concordati con l'Europa. Di sicuro l'esecutivo conta molto sulla revisione dei conti del 2025. Il 22 settembre, infatti, dall'Istat si saprà se l'Italia potrà uscire dalla storica procedura europea per deficit eccessivo. Servirà a usare la flessibilità senza entrare in nuove infrazioni.

0: La legge di bilancio si preannuncia un rompicapo. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 17 settembre lo sconto sul diesel. Aiuti mirati, di cui si parla da giorni, dovrebbero arrivare solo la prossima settimana. Da marzo sono stati spesi oltre 2,1 miliardi per i carburanti, il che complicherà la caccia alle risorse, specie se la guerra nel Golfo minaccia di tenere alte a lungo le quotazioni di petrolio e gas. Un barile di greggio sul Brent è stabilmente sopra i 100 dollari. Il gas alla borsa di Amsterdam si vende a oltre 80 dollari a megawattora e i prezzi al distributore restano alti. In 24 ore il prezzo medio del diesel è aumentato di un centesimo, ora si vende a 2,19 euro. Stesso incremento per la benzina, che si vende in media a 2,08 euro. Una mossa del governo è puntare sulla produzione nazionale. L'esecutivo d'ora in poi potrà esercitare poteri sostitutivi verso le regioni. Obiettivo: accelerare le licenze per cercare idrocarburi sulle coste italiane.
1: E a proposito di caro energia, il gruppo Stellantis aumenta le vendite in Italia, lancia nuovi modelli, ma appunto proprio il caro energia minaccia ora la produzione. L'azienda chiede sgravi fiscali. L'inviato al Salone dell'Auto di Torino, Simone Lupo Bagnacani, ha intervistato Antonella Bruno, Managing Director per l'Italia. Ascoltiamo.
2: È un 2026 in crescita. In termini di volumi, Stellantis, incluso l'Immotor, cresce del 14% contro un mercato sulle vetture che cresce del 9%.
3: Quali sono i drive che vi stanno guidando e quali sono le criticità invece che sono nel mercato in questo momento?
2: Sicuramente la crescita è trainata dal marchio nazionale, da Fiat, che cresce circa del 30% grazie alle 500 ibrida, alla grande Panda e alla Pandina, che rimane il modello più venduto in Italia. Stiamo crescendo anche con Leapmotor, che propone vetture elettriche e ibride range extended a prezzi accessibili con tanta tecnologia.
3: Quanto pesa la concorrenza dei paesi asiatici, in particolare la Cina, adesso sul mercato?
2: I competitor cinesi in Italia, inclusa la nostra Leapmotor, hanno raggiunto un 14,5% di quota di mercato e sono in crescita circa 4 punti anno su anno.
3: Il caro carburanti sta cambiando le propensioni al consumo degli italiani?
2: Sicuramente c'è molta più attenzione alla funzionalità, alla razionalità dell'acquisto, ed è il motivo per cui sicuramente l'ibrido, che offre un'ottimizzazione dei consumi, è trainante sul mercato.
3: A livello di produzione sta pesando molto il caro energia, come lo state affrontando?
2: Il caro energia è una situazione di competitività dell'Europa rispetto ovviamente ad altre aree a livello globale, e poi se analizziamo l'Europa sicuramente l'Italia è un fanalino di coda per quanto riguarda il costo dell'energia. Ci stiamo muovendo di concerto con Anfia, con Iveco, con Ferrari. Nel 2025 abbiamo chiesto alla Commissione europea di poter essere inseriti nelle categorie di energivori, che ovviamente implicherebbero sgravi fiscali, prezzi calmierati con benefici sulla competitività delle imprese e sulla filiera.
3: Quali sono gli obiettivi che avete per questo fine anno e l'inizio del prossimo?
2: Continuare il trend positivo dei primi 9 mesi dell'anno, quindi in crescita, e poi concentrarci sulle novità di prodotto che stiamo presentando qui a Torino. Entro fine ottobre arriverà presso i nostri concessionari la DS numero 7, che è una vettura prodotta nello stabilimento di Melfi. Abbiamo svelato in anteprima la Lancia Gamma, prodotta nello stabilimento di Melfi, e arriverà nei nostri concessionari entro fine anno. E poi l'altra anteprima su cui ci siamo concentrati oggi per quanto riguarda i marchi di Stellantis sono le Fiat Grizzly, destinate alle famiglie. L'ultima novità presentata riguarda invece Leapmotor, che entra nel segmento dei SUV compatti con la B03X.
1: Sentenza destinata a fare giurisprudenza, quella del Tribunale del Lavoro di Torino, per cui i rider sono lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato. Francesca Nancini.
4: I rider sono lavoratori subordinati da assumere a tempo pieno e indeterminato. A stabilirlo il Tribunale del Lavoro di Torino, che ha ordinato a Glovo il reintegro di un fattorino licenziato nel 2025, una sentenza che potrebbe far giurisprudenza e migliorare le condizioni di lavoro dell'intera categoria. Al lavoratore è stato riconosciuto retroattivamente dall'inizio del rapporto con la piattaforma l'inquadramento al sesto livello del contratto terziario distribuzione servizi e tutti gli arretrati delle differenze retributive, oltre a un indennizzo. Ma non solo. Il giudice ha anche sancito il diritto per i rider di essere retribuiti per il tempo speso in attesa degli ordini da consegnare. Minuti che vanno dunque calcolati pienamente nell'orario di lavoro e che finora ne erano esclusi.
5: Questa sentenza dà un altro colpo a questa impalcatura traballante di queste shuttle delivery che hanno basato il loro modello su sfruttamento pagacottivo e contratti ancora oggi di prestazione occasionale.
4: Si stima che siano 26.000 i rider impiegati nelle città italiane. A fine agosto, sempre il Tribunale di Torino aveva stabilito che compete alle piattaforme tutelare la sicurezza dei fattorini con adeguate misure protettive nei confronti del freddo, del caldo e dei rischi legati al lavoro in strada. Sotto accusa anche in quel caso Glovo, la stessa società che insieme a Deliveroo a febbraio a Milano è stata commissariata per caporalato.
1: Torniamo sulla scomparsa di Emma Bonino. Diritti civili, libertà di scelta delle donne, divorzio, aborto al centro della sua attività politica. La vediamo in una recente intervista televisiva rilasciata Rai News 24 ad Annalisa Fantilli prima delle ultime elezioni europee. Vediamola insieme, poi la rassegna stampa curata da Daniele Lorenzetti.
6: L'8 marzo è anche il giorno del suo compleanno, ma è stata registrata la sua nascita il 9 marzo, è vero?
7: Sì, c'è una leggenda in casa che è un po' così, che sono nata l'8, registrata il 9, mia mamma è nata il 10, insomma c'è tutto un, come dire, una favola.
6: Negli anni 70 inizia la sua militanza, pare, perché ha deciso di mettersi in campo?
7: Questa credo la sappiano ormai quasi tutti, pure le pietre e i San Pietrini. Nasce da un'esperienza personale, cioè di un aborto clandestino, di grande umiliazione per me. E quando sono tornata a casa da Firenze, mi sono semplicemente detta: farò il possibile perché a nessuno, nessuna, nessuno tocchi più un'umiliazione di questo tipo. E così è nata.
6: Che cosa ne pensa dell'aborto in Costituzione in Francia?
7: Sa, ogni paese ha il suo... La Francia è sempre stata, come dire, più avanti su questo tema. Io ricordo che la legge Simone Veil, governo Giscard d'Estaing, quindi governo di destra, la legge Simone Veil fu approvata nel 1974 e per noi che eravamo in piena lotta contro l'aborto clandestino fu un grande aiuto.
6: In Italia qual è la battaglia per quanto riguarda i diritti civili che bisognerebbe vincere?
7: Ma secondo me la battaglia generale, e cioè quella di lasciare le persone scegliere come vogliono vivere, come vogliono morire, come vogliono vivere, in tutti i suoi aspetti, non è che ce n'è una specifica, io ne posso pensare una specifica per quanto mi riguarda, che è l'eutanasia, non voglio morire come una melanzana. Altri avranno altre priorità, ma insomma secondo me il punto essenziale è lasciare alle persone il diritto di scegliere.
6: Elezioni europee, avete lanciato questa lista, la lista Stati Uniti d'Europa. Avete già raccolto delle adesioni e di quali partiti?
7: Io ci credo molto. Per voi e per i vostri figli l'unico destino è l'Europa. E non l'Europa che c'è adesso evidentemente, ma l'Europa politica, l'Europa del futuro, quindi gli Stati Uniti d'Europa.
6: Un augurio per tutte le donne o per tutti i cittadini?
7: Ma io veramente vorrei che scendessero in piazza gli uomini.

0: come avevo provato a dire, soprattutto riguardo alla violenza sulle donne, perché fino a prova del contrario la violenza sulle donne è soprattutto una responsabilità maschile. Non mi ha dato ascolto nessuno che io sappia, e penso che è una di quelle battaglie che non vinci da sola. Vinci se riesci a coinvolgere gran parte della società.
1: Onora Albi, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
2: Nulla pulisce come Oral-B IO.
3: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
5: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
6: Lavoriamo spalla a spalla. Chiamiamo per nome le nostre mucche. E siamo orgogliosi della qualità del nostro latte. Da cui nasce lo yogurt Vipiteno. Con il suo gusto cremoso e genuino.
7: Mmm, è buono.
6: Yogurt Vipiteno, la qualità si sente.
8: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza, controllo, reattività. MG si muove con la stessa precisione, ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
9: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
10: Come su una montagna russa!
11: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto!
12: Praticamente siamo il tuo paracadute!
9: Contro l'instabilità del mondo energetico.
13: Bentrovati nello spazio meteo. Per le prossime ore torna a splendere il sole su gran parte del nord, con qualche nube residua sulle aree alpine. Residua instabilità sul medio Adriatico, con qualche rovescio temporalesco tra basse Marche e Abruzzo, ampi spazi di sereno sul resto del centro. Maltempo generalizzato al sud, con piogge diffuse a prevalente carattere temporalesco che localmente potranno risultare di forte intensità. Anche sulla Sicilia continuerà a piovere con rovesci e temporali, mentre il cielo si farà sgombro da nubi sulla Sardegna, venti nord-occidentali di moderata intensità. Per quanto riguarda le temperature, continueranno a scendere al meridione, saranno stabili al centro-nord con punte di 30-31 gradi.
14: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Scompare a 78 anni Emma Bonino, storica leader radicale e protagonista della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili e l'Europa, che lascia in eredità funerali di Stato. Cordoglio delle istituzioni, Mattarella ha segnato la vita della Repubblica. Meloni, una voce forte della politica. Metsola, la UE sentirà la sua mancanza. Commemorazioni negli Stati Uniti a 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle e al Pentagono che cambiarono il mondo. Presenti 4 ex presidenti. Trump, non dimenticheremo mai quello che è successo. La Corte d'Appello di Milano conferma l'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro ottobre. I giudici, il diritto alla salute prevale su quello di impresa. Martedì il confronto tra governo e sindacati. Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia segna un nuovo record, tocca quota 63,1%, il dato più alto finora registrato nelle serie Istat. 223 milioni e 173 mila euro, questa la cifra vinta al Super Enalotto stasera con una schedina di 5 euro giocata in una tabaccheria in provincia di Lecco. È il primo 6 del 2026. Buonasera a tutti, la scomparsa di Emma Bonino, paladina dei diritti civili, della democrazia e delle libertà in Europa, in primo piano sulla stampa italiana, in molte aperture dei giornali, ma c'è spazio anche per altre notizie stasera. Vi presento intanto il nostro ospite in studio, che è Guido Boffo, vice direttore del Quotidiano Nazionale. Guido, benvenuto, bentornato. Grazie. Qui a Rai News. E vi presento anche Giovanna Reanda, direttrice di Radio Radicale, che ci ha raggiunto stasera per ricordare Emma Bonino, soprattutto parleremo un po' anche di politica. Giovanna, benvenuta.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Avremo anche un altro ospite. Dicevo appunto questa notizia, ovviamente il cordoglio della politica, il ricordo della sua personalità che comunque ha segnato la società, la politica italiana nel corso degli anni, dei decenni. C'è tutto questo sui giornali, leggeremo anche diverse opinioni e punti di vista e poi anche però uno sguardo alle notizie internazionali, ancora una volta ai conflitti, a questi 25 anni passati dagli attacchi di Al-Qaeda dell'11 settembre. Il crollo delle Twin Towers con le commemorazioni che ci sono state negli Stati Uniti. Andiamo a vedere qualche apertura di quotidiano prima di cominciare con il Corriere della Sera, che vedete si sofferma soprattutto sui temi politici, la legge elettorale, lo scontro in aula su firme e liste, così l'apertura del giornale di Via Solferino. Su Domani invece questa foto di Emma Bonino con la rosa nel pugno, l'ultima radicale, morta a 78 anni la storica leader, laica femminista, si è battuta tutta la vita per i diritti e l'europeismo. Mattarella, le parole del capo dello Stato, ha segnato la vita politica del paese. Ricordiamo che la premier Meloni ha appunto comunicato che ci saranno funerali di Stato, probabilmente a inizio della settimana prossima. L'editoriale è firmato dal politologo Piero Ignazi, la lotta eterna per i diritti della libertaria dissacrante, la forza delle sue parole. Ciao Emma è il titolo di apertura dell'Avanti, la sfida di unire le culture del progresso. Poi andiamo a vedere il Dubbio, una battaglia dopo l'altra, Emma Bonino è morta, è stata militante ministra commissaria UE e Meloni che annuncia i funerali di Stato. E poi vi segnalo questa intervista a Paola Binetti, ex deputata, lo ricorderete, considerata appunto avversaria su molti temi di Emma Bonino, che dice: io e Emma così vicine, così lontane. Vi leggo l'incipit: Bonino è stata un'avversaria tenace e coraggiosa, la sua determinazione mi richiedeva altrettanta tenacia, racconta Paola Binetti al Dubbio. Sul giornale tanti temi, l'Italia va distrutta, i 4 video shock dell'islamista di Modena, il titolo forte di taglio centrale, e vi segnalo appunto su Emma Bonino questo titolo, la radicale contraddittoria che ha segnato la politica, così appunto la ricorda il giornale. La Verità ha un taglio molto critico invece, questo è il titolo: fine vita, faceva credere di essere contro, ha fatto il giro di ogni poltrona. Questo insomma il taglio che sceglie La Verità per ricordare Emma Bonino. Il foglio quotidiano, ci sono tanti argomenti come sempre, si parla molto di Ucraina, Kiev, alleati, economia, futuro, vincere si può, Meloni a tutto campo. C'è un'intervista alla premier sul Foglio, interessante. Intanto saluto anche Federico Fubini, editorialista del Corriere della Sera, che ci raggiunge da Kiev e forse è anche interessato a quello che la Presidente del Consiglio dice in questa intervista al Foglio. Benvenuto Federico. Leggiamo un attimo La resistenza di Kiev, vero patriottismo. L'economia, siamo sulla strada giusta. L'Europa federale, non concordo con Draghi. L'AfD, ovvero Alternative for Deutschland, il partito di estrema destra che ha vinto in Sassonia-Anhalt, i cordoni non servono. Antisemitismo, da noi nessuna ambiguità. Questo il colloquio della Presidente del Consiglio con il Foglio, immaginiamo sì, con il direttore Cerasa che firma con la ciliegia. Quella Bonino rimossa è il titolo sulla scomparsa della storica leader radicale. Antisemitismo, difesa di Israele, democrazie armate, l'altra Bonino già dimenticata dai suoi follower a proposito delle sue prese di posizione su molti temi. Avvenire, il quotidiano della CEI apre così: un colpo a freddo, respinto il ricorso sull'ex Ilva, a Taranto l'area caldo va spenta, ripartono i licenziamenti, e questo il titolo. E poi vedete la foto di New York, l'ombra lunga delle torri gemelle, la commemorazione e le parole di Trump, l'Iran sponsor dei terroristi. Sull'addio a Emma Bonino, il taglio centrale, l'addio a Emma Bonino, una vita di lotte radicali, cordoglio trasversale per una donna coraggiosa, pesa quel sì all'aborto, che naturalmente la divise da larga parte del mondo cattolico, ma molti hanno ricordato quell'incontro sulla terrazza che ebbe con Papa Francesco. Il secolo XIX, Ericsson licenzia, l'ex Ilva frena a Genova e allarme per il lavoro. E poi vedete la vignetta, Emma d'Europa, si è spenta Emma Bonino, una vita spesa per i diritti. Vi faccio vedere anche il Fatto Quotidiano, Melonellum, l'ultima trappola è sulle firme, e questo è il titolo di apertura del Non disturbare, la norma contro i nuovi alleati dei progressisti e di Vannacci, il titolo del giornale diretto da Travaglio. Su Libero invece il titolo è questo: il report indaga su Ranucci e Lady Lavitola vuota il sacco. E poi il nostro addio senza sconti alla Bonino. Allora, partiamo da Emma Bonino, parleremo anche di tanto altro stasera perché i temi sono tanti, ma vediamo appunto la sua biografia nel racconto di Alberto Puoti e poi ne parliamo un attimo.
1: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino. È il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
2: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
1: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica, le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006, parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la Presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
0: Giovanna Reanda, partirei da te e da questa chiosa finale del servizio di Alberto Puoti. Mi hanno più amata che votata, aveva detto con un sorriso. In effetti, a parte un exploit alle europee, non raggiunse mai certo percentuali siderali. E però figura come quella di Bonino, tutti l'hanno riconosciuto più o meno, ha inciso profondamente sulla politica e sulla società italiana. Allora, qual è l'eredità di Emma, a cui abbiamo dedicato il nostro primo titolo stasera, secondo te?
3: Allora, intanto lasciatemi dire che oggi è una giornata triste, nel senso è triste perché non soltanto abbiamo perso un'amica, una compagna, abbiamo perso una politica che aveva, e quindi una persona che aveva scelto di fare della lotta, dell'impegno della prendersi la responsabilità. Per Emma questo era sempre centrale, la libertà e la responsabilità. Questo, certo, avete ricordato, amatemi di meno, votatemi di più, Emma però ha detto anche e ha lanciato dei messaggi fortissimi rispetto appunto ai diritti che sono stati centrali in tutta la sua vita, in tutta la sua vita politica e anche vita personale. A me piace ricordare il fatto, proprio partendo anche dal racconto nella parte finale che avete fatto, di come lei ha annunciato dai nostri microfoni di avere un tumore, di come però lei abbia rivendicato

0: Guardate che c'è un tempo per tutto e il mio tempo è passato. Io ho fatto la campagna per la presidenza della Repubblica, mi sono autocandidata e le cose sono andate come sono andate. Ma disse: io non sono la mia malattia. Emma si rivolgeva sempre a tutti. Cioè, noi abbiamo spesso giustamente ricordato tutto quello che lei ha fatto per i diritti delle donne. Però ha fatto tutto questo partendo dal concetto, dall'idea, dal profondo sentire che i diritti sono per tutti e se ne togli anche uno solo, è tutta la comunità che ne risente, la comunità dei diritti e che soprattutto i diritti non è che una volta che li hai ottenuti poi sono inalienabili, rimangono lì. I diritti vanno conservati, vanno custoditi, bisogna avere cura, manutenzione, la manutenzione della democrazia, cosa
1: Ecco,
0: che
1: Giovanna, questo
0: purtroppo non facciamo.
1: è un concetto su cui volevo coinvolgere un attimo anche Federico Fubini, ripetendo a te la domanda appunto sull'eredità di Emma Bonino, i suoi come dire, interventi su tanti temi, ma naturalmente si concentravano proprio sulla questione delle libertà e della democrazia che le stavano particolarmente a cuore. E come questo si inserisce nei tempi che stiamo vivendo oggi?
2: Purtroppo non si inserisce molto bene nei tempi che stiamo vivendo oggi, perché, e questo non è sicuramente una critica a Emma Bonino, forse una critica a noi che viviamo questo tempo, molti dei suoi messaggi avevano finito per sembrare di una epoca diversa, forse purtroppo erano di un'epoca diversa. Come giornalista ho avuto modo di seguire Emma Bonino all'inizio, sì, dalla prima metà degli anni 90, quando lei era commissario europeo a Bruxelles. All'epoca in cui i paesi più grandi avevano due commissari, c'era Mario Monti e c'era lei. Lei era in qualche modo la seconda nomina italiana e aveva avuto un portafoglio relativamente meno importante. Dunque non era sicuramente in linea di principio uno dei pesi massimi, ma la sua passione europeista, il carisma che aveva, la capacità di comunicare, di farsi capire, che veniva dalla convinzione, non veniva dalla retorica o dall'arte del teatro, invece ne avevano fatto un personaggio di prima grandezza, fin dagli anni 90 a Bruxelles, che non è una piazza semplice, no? Soprattutto quando si viene da un paese grande, ma non di primissimo piano, con tante contraddizioni, eccetera. Lei era così, aveva questa forza, qualcuno ha detto una forza della natura, era vero, che veniva dalla sua convinzione, la sua convinzione europeista, che pochissimi politici italiani oggi esprimono, devo dire, in tutto lo spettro, sicuramente nella maggioranza, ma non solo.
1: E
2: E dunque
1: questo, prego, Federico, prego.
2: avremmo tanto bisogno di una Emma Bonino giovane adesso per metterci davanti alle nostre contraddizioni.
1: Su questo volevo coinvolgere anche Guido Boffo, perché diceva appunto Federico della passione appunto di Emma Bonino per un'idea federale dell'Europa, sovranità e via dicendo. Nulla di.
3: Bloccando o rischiano di vanificare il progetto europeo, insomma, quindi.
1: Questa è stata una sconfitta al momento delle sue idee, una battuta d'arresto,
3: Beh,
1: secondo te?
3: sicuramente è un momento di crisi per le idee di Emma Bonino e di quanti la pensano come lei, cioè di una vera, reale integrazione politica dell'Europa anche attraverso una riforma dello Statuto europeo, perché è chiaro, evidente a tutti, che ad esempio il principio dell'unanimità è un principio che rischia di sterilizzare questo processo, insomma. Quindi in questo momento l'Europa a cui stiamo assistendo, insomma, è un'Europa molto lontana da quella della Bonino ed è un'Europa che deve lottare per la propria sopravvivenza, non per la propria progressione, insomma, in senso federalista.
1: Tra l'altro, una delle battaglie che le stavano a cuore era quella anche per l'Ucraina, dove tu, Federico Fubini, ti trovi in questo momento a Kiev. Lei non aveva mai, insomma, avuto dubbi sulla importanza della difesa di Kiev.

0: proprio per la democrazia e la libertà europea, mentre questi dubbi adesso stanno prendendo piede in vari paesi e prendono anche parecchi voti, come abbiamo visto per esempio nel caso tedesco. Che atmosfera stai respirando in Ucraina in queste ore, Federico, se posso chiedertelo?
1: Dal punto di vista pratico, quello che sta iniziando a succedere adesso è che i droni a propulsione con motori jet, questa è una delle novità tecnologiche degli ultimi mesi, negli ultimi giorni hanno iniziato a colpire sistematicamente le pompe di benzina a Kiev. C'è molta preoccupazione sul fatto che torneranno a, non i droni, ma i missili balistici, torneranno a colpire in particolare le centrali elettriche. Molta preoccupazione per un altro inverno di freddo, con il rischio che la città si vuoti, come o forse anche più di come aveva fatto nel 2022 all'inizio dell'aggressione totale. Dunque, diciamo, dal punto di vista della guerra, questo è quello che succede. Una cosa mi ha molto colpito: ho fatto un viaggio in un'altra città ucraina. Sono entrato a Kiev in auto e a parte che si vedono rispetto a 6 mesi fa, l'ultima volta che ero stato e le volte precedenti, molti più obiettivi colpiti, che sono depositi, infrastrutture, ponti, fabbriche, molto più frequente, soprattutto intorno a Kiev. Per chi ha il dubbio, se il punto sia il Donbass, basta vedere dove si concentrano i bombardamenti, si concentrano nella capitale. Dunque, il messaggio è molto chiaro.
0: I segni fisici della guerra sono molto più visibili, questo è indubbio.
1: Sono molto
0: Basta
1: più
0: andare a
1: visibili.
0: distanza di qualche mese e lo si nota
1: Esatto.
0: in maniera eclatante.
1: Allora, mentre entravo, c'erano due colonne di fumo molto alte, molto grandi, una a periferia di Kiev, una in città. E ho guidato per arrivare dove sono in questo momento e dappertutto ci sono questi ragazzi fuori a prendere gli aperitivi, a trovarsi fra loro, a vivere. E questa è una cosa che mi ha veramente colpito e che è veramente ucraina. Non vogliono rinunciare al loro modello di vita, alla vita, al loro stile di vita, che è anche il motivo per cui è così difficile chiudere questa guerra. Questa non è una guerra tra etnie come la Jugoslavia degli anni 90, questa è una guerra tra sistemi, tra modelli. Dunque, autocrazia contro democrazia. Mi spiace, sembra una ultra semplificazione, in parte lo è perché l'Ucraina non è priva certo di contraddizioni, ma è questo, ed è una partita aperta che dipende anche da noi, anche se noi pensiamo che non ci riguardi, dipende da noi e l'esito avrà inevitabilmente un esito in noi.
0: Come guardano gli ucraini quello che sta accadendo in Germania? Perché finora, negli ultimi tempi, da quando c'è stato un sostanziale disimpegno, diciamo, dell'America trumpiana, che al massimo vende per interposta persona, diciamo, le armi attraverso gli acquisti europei, la Germania è stata un forte sostenitore, di Kiev. Adesso addirittura ha promesso per l'inverno forse anche delle forniture ulteriori di Patriot il governo Merz, e però c'è questa questione appunto dell'avanzata di AfD, che ha delle posizioni molto diverse e che cerca un'alleanza anche con la sinistra rosso, l'ultra sinistra rosso-bruna, anch'essa putiniana.
1: Ma guarda, se parliamo di opinione pubblica in generale, non hanno molto tempo di occuparsi della politica tedesca interna. A mio avviso, la domanda che è molto rilevante, la domanda che tu hai fatto, ma la domanda che io personalmente mi faccio di più, e temo di conoscere la risposta, è come guarda questo sviluppo Vladimir Putin. E come guarda le elezioni francesi di Vladimir Putin? Perché noi passiamo il tempo a dire che l'Europa è rilevante, che l'Europa non conta niente, mentre l'Europa è così rilevante e non conta niente, da un anno e mezzo è l'unico sostenitore finanziario dell'Ucraina. E se non ci fosse stata l'Europa, la Russia avrebbe vinto questa guerra. Okay? Questo è quanto non conta niente l'Europa. Naturalmente, vedere che in Francia si vota in primavera e rischia di vincere una forza che non vuole aiutare l'Ucraina, e al più tardi nel 2028 si vota in Germania e rischia di vincere una forza che non vuole aiutare l'Ucraina, per non parlare dell'Italia, dove entrambi gli schieramenti hanno sostanziali forze che non vogliono aiutare l'Ucraina. Tutto questo è un motivo per Putin per non negoziare,
0: Tu
1: perché lui
0: dici
1: spera sempre.
0: lo spinge a dire ma io vado avanti perché potrei guadagnarci ancora di più, ancora
1: No,
0: qualcosa.
1: perché lui spera di andare avanti fino a quando l'Europa smetterà di aiutare l'Ucraina.
0: Tutto il
1: Dunque, vedere
0: libro,
1: questi sondaggi.
0: Federico, nel tuo libro Imperi allo specchio, appena pubblicato da Mondadori, è titolato anche così: Dovevamo cambiare la Russia ha cambiato noi. Tra l'altro, oggi siamo a 25 anni esatti da un evento, come dire, che ha segnato l'inizio del nuovo millennio, come appunto gli attacchi alle Torri Gemelle. E possiamo dire è stato un vero spartiacque anche per le illusioni dell'Occidente, no? Perché da allora il mondo è cambiato tantissimo. E l'Occidente, in qualche modo, il concetto di Occidente è entrato un po' in, se non in crisi, in fibrillazione. Quell'Occidente collettivo a cui spesso Putin faceva riferimento, adesso non ne parla più perché, l'America trumpiana, dal suo punto di vista, è molto diversa dall'Europa. E allora, imperi allo specchio, cosa vuol dire?
1: Allora, grazie di parlare di questo. Io sono giunto alla conclusione che quello che sta succedendo in questi anni è l'equivalente in Occidente di quello che è successo al blocco orientale con la caduta del muro di Berlino. Noi stiamo vivendo la nostra caduta del muro di Berlino. E in parte per questo parlo di impero allo specchio, ma soprattutto cerco di capire quali sono i sintomi del declino del nostro modello che abbiamo ignorato, della cui serietà ci siamo disinteressati, che abbiamo un po', come dire, lettere che abbiamo ricevuto e nascosto in fondo a un cassetto. E allora sono andato a vedere come la Russia è stata gestita anche dai vincitori della guerra fredda, in particolare dagli americani negli anni 90, detto che i russi sono responsabili dei propri crimini, è la Russia che ha generato Putin, dunque non voglio, come dire, assolvere nessuno. Se uno va a vedere la Russia degli anni 90, alla fine l'analogia che mi viene è quella con la Germania di Weimar. I vincitori della Prima Guerra Mondiale temevano ancora la Germania e l'hanno messa in ginocchio fino a che la Germania è diventata ancora più nazionalista e il resto della storia purtroppo lo conosciamo. I vincitori della guerra fredda, gli americani, in particolare, in parte per arroganza, in parte per ideologia di mercato, in parte perché temevano la forza militare russa, hanno fatto tutte le scelte sbagliate, hanno indotto i russi a fare tutte le scelte sbagliate di politica economica che hanno portato a un disastro e il disastro ha portato Putin. Questo vuol dire che gli americani o che noi occidentali siamo responsabili di Putin? No, Putin lo ha fatto la Russia. Ma dobbiamo leggere bene questa storia. La Russia ha cambiato noi, la Russia ha cambiato noi perché è diventato un sistema oligarchico, con questi errori anche occidentali nella gestione della Russia in ginocchio degli anni 90, e tutto sommato, se uno guarda gli Stati Uniti oggi, da questo punto di vista, assomigliano molto più alla Russia reale che c'è di quanto gli americani siano mai riusciti a far diventare la Russia un'economia di mercato, una democrazia, come dire, a immagine e somiglianza di quello che l'America pensava di essere negli anni 90.
0: Grazie Federico, noi ti salutiamo perché a Kiev
1: Grazie
0: naturalmente
1: a voi.
0: è passata di molto la mezzanotte. Avete avuto allarmi finora? Perché poi praticamente ci sono giorno e notte ormai, diciamo, senza particolari distinzioni.
1: Il terzo o quarto allarme del giorno è finito 2 minuti prima dell'inizio della trasmissione, dunque
0: Va
1: siamo a
0: bene,
1: posto.
0: speriamo una notte abbastanza serena per te e per tutti gli abitanti di Kiev. Grazie Federico, grazie.
1: Buona serata.
0: E noi andiamo avanti, però restiamo appunto su questa Emma Bonino e il suo approccio sui temi internazionali, perché mi interessava parlare con Guido Boffo. Prima però vediamo appunto il servizio di Andrea Vaccarella, che ci ricorda tante sfaccettature, quella europea ma non solo, anche l'impegno su altri fronti, l'infibulazione, l'Afghanistan, la fame nel mondo, altri temi. Vediamo.
2: Tre mandati nell'Europarlamento dal 1979 fino al 2006, ma è durante l'incarico da commissaria europea negli anni 90 che Emma Bonino fa emergere con chiarezza le sue priorità sui temi di politica estera. A poche ore dal suo insediamento si reca a Sarajevo sotto assedio e denuncia l'impotenza di Europa e Nazioni Unite di fronte al protrarsi del conflitto e della pulizia etnica in corso ai danni della popolazione di Bosnia-Erzegovina. Pacifista, ma non ad ogni costo, si schiera a favore dell'intervento delle forze internazionali in Kosovo, una scelta che le costerà molto in termini di appoggio politico da parte del mondo non violento e pacifista. Promuove diverse missioni umanitarie nelle aree di crisi internazionale, in Ruanda, per sollecitare un intervento della comunità internazionale, in Sudan, sfidando l'embargo imposto dal regime di Khartoum, in Somalia, dove il suo convoglio subisce un attacco armato da parte dei guerriglieri di Hadid, e in Afghanistan, dove viene arrestata e detenuta in carcere per alcune ore dal regime dei talebani. Rientrata in Italia, lancia la campagna Un fiore per le donne di Kabul contro ogni discriminazione nei confronti delle donne afghane. Tantissimi poi i viaggi in Medio Oriente per promuovere il dialogo su democrazia e diritti umani. Per l'Unione Europea firma la Convenzione di Ottawa contro le mine antiuomo e ottiene, dopo una lunga negoziazione, le 60 firme necessarie all'istituzione della Corte Penale Internazionale, ratificata ufficialmente nel 2002. Con la nascita del governo di larghe intese guidato da Enrico Letta nel 2013, giura nelle mani del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano come Ministra degli Affari Esteri, la seconda donna in Italia a ricoprire questo incarico.
0: Allora, vedete appunto sul Giorno, Quotidiano Nazionale, così come il giornale appunto di Guido Boffo, con questa foto, Emma dei diritti, addio a Bonino, una vita in prima linea con i radicali, le battaglie civili, l'idilio, il gelo con Pannella, il tumore e la visita di Papa Francesco. Aveva 78 anni. Forse proprio anche l'impegno su alcuni temi, come quello legato alla fame e ad altri ancora, le aveva aperto la via del dialogo persino con il Vaticano, con il pontefice. Mi ha colpito le parole di padre Spadaro, no? Che ha detto che il loro incontro è stato proprio il segno che si può dialogare anche tra chi non la pensa allo stesso modo. Sembra una banalità, ma in questi tempi sta diventando una rarità, nel senso che viviamo tempi in cui ormai, per esempio sui social network, gli appelli ad annientare, come dire, chi non la pensa allo stesso modo si moltiplicano, no?
3: Sì, Guido? Per citare Oriana Fallaci, di cui il 15 settembre
0: ricordo. E poi ti chiederò naturalmente anche di questo.
3: Ricordano appunto i 20 anni.
0: Tu hai sentito il vescovo Fisichella, sì, proprio su Oriana Fallaci, 20 anni fa l'addio alla grande giornalista, subì un clima di violenza. Sono vicende diverse che però si intrecciano,
3: sì, si intrecciano,
0: e che fanno quasi rima, no? A 20-25 anni di distanza.
3: Diciamo che la forza della ragione appunto è quella che spinge due personalità come Emma Bonino e Papa Francesco a parlarsi, a confrontarsi, ovviamente da posizioni diverse per quanto riguarda ad esempio i temi dell'aborto, del fine vita, e invece posizioni collimanti per quanto riguarda la difesa degli ultimi, e questo ha a che fare ovviamente con l'impegno, ha avuto a che fare con l'impegno internazionale di Emma Bonino. È interessante, l'avete sottolineato anche nel servizio, che Emma Bonino ovviamente ha posto una serie di questioni anche ai pacifisti che facevano parte del proprio fronte quando appunto in occasione della guerra nell'ex Jugoslavia ha preso una posizione invece a favore dell'intervento militare.
0: Non era amata, diciamolo, da una parte, per esempio, del popolo, insomma, della sinistra, per queste posizioni.
3: Proprio perché non aveva quindi, diciamo, un'idea integralista rispetto a questi temi, ma più pragmatica di tanti altri.
0: Giovanna, volevo prima però di tornare da te per parlare di Emma Bonino e la comunità dei radicali, sentire un attimo un passaggio di Emma Bonino in due insomma in una voce riportata da Più Europa di uno dei suoi comizi e interventi, e poi un frammento di un'intervista realizzata appunto al programma Belve da Francesca Fagnani. Un Emma Bonino un po' più intima, che parla anche di sentimenti, perché poi in questa strana comunità dei radicali si facevano battaglie d'azione anche controverse, però si parlava ogni tanto anche di sentimenti. Sentite un po' Emma Bonino.
4: Io ripeto e dico che ho avuto la vita più meravigliosa che mi potessi aspettare, e come tutte le vite hanno dolori e momenti di gioia.
5: Qual è la gioia più bella della sua vita? Se dovesse sceglierne una.
4: Non lo so, cioè Io sogno spesso di essere un delfino. Forse perché ho avuto un'esperienza indimenticabile di nuotare con i delfini.
5: E invece qual è il dolore più forte della sua vita?

0: e a scopo ritardato è la morte di mia madre.
1: La libertà e i diritti che avete non li prendete per scontati. Viviamo in un momento grigio e se voi non li difendete, non difendete il vostro diritto ad amare, ad organizzare i vostri amori come volete, in realtà quasi sempre come potete. Non li difenderà nessuno, li potete difendere solo voi.
2: Giovanna, allora parlava anche di questo Emma Bonino nei suoi interventi, parlava di tante cose. Qualcuno l'ha criticata dicendo l'individualismo, insomma i diritti individuali di cui lei si è fatta portatrice hanno in qualche modo portato però anche posto le premesse di quello che stiamo vivendo oggi in termini per esempio di indebolimento di strutture collettive della nostra società. Lei si faceva delle domande su questo? Cioè c'era qualcosa su cui in qualche modo faceva una autocritica? Aveva in qualche modo avuto dubbi sul suo operato per come tu l'hai conosciuta o era rimasta sempre in qualche modo molto convinta delle sue battaglie?
3: Beh, sicuramente convinta delle sue battaglie, anche perché le sue battaglie che lei ha vinto, diciamo in ampia parte, però alcune le ha anche perse. Tra l'altro dalla sconfitta Emma aveva dato anche un valore, no? Ci aveva anche più volte, c'era tornata più volte sopra e diceva vabbè, certo, dopo un momento di umana, come dire così, magari depressione, poi però invece bisogna farne un punto di forza e ricominciare e andare avanti. Cioè in realtà noi adesso stiamo tornando indietro perché guardiamo delle immagini di Emma, ecco, così come queste che state trasmettendo adesso, dove Emma è veramente molto giovane, dove però sono tutte conquiste per il futuro. Quindi Emma,
2: c'è chi oggi, Giovanna, scusami se ti interrompo, c'è chi oggi in qualche modo mette un po' in contrapposizione diritti civili e diritti sociali, come se un eccesso di attenzione sugli uni abbia in qualche modo messo l'ombra agli altri. È come dire, una critica che tu in qualche modo ti senti di sposare o di rigettare?
3: No, non me la sento di sposare perché penso anche io che i diritti sono, come dire, sono tutti e per tutti. Se ne togli uno o togli ad uno un suo diritto, ecco là che è l'impalcatura generale che viene minata. E questa è la base della democrazia. Non esistono diritti, diciamo, sulla singola persona, perché questa divisione tra diritti sociali che hanno a che fare con la sfera del lavoro, no? Perché è chiaro, io so bene a che cosa ti stai riferendo, e invece i diritti che hanno a che fare con le scelte individuali, ma stiamo sempre parlando di collettivo, stiamo sempre parlando di sociale quando per esempio parliamo di possibilità di scelta, di libertà di scelta. Capisco che per una parte del mondo specialmente credente, cattolico, ma non solo, questa libertà non è mai stata intesa come tale, insomma, anzi l'idea che si potesse conculcare insomma, è stata ampiamente espressa. I radicali l'hanno pensata diversamente e devo dire, Marco, in questo caso, e si può citare ad esempio anche a proposito della legalizzazione delle droghe, diceva che lui aveva avuto ed aveva un input dal cosiddetto popolo, quindi dal basso, proprio da quelle persone che magari avevano erano credenti, andavano a messa. Io penso che alla fine la libertà di poter scegliere è una libertà che non toglie niente a nessuno, non è un obbligo. C'è la possibilità di abortire, ma non è qualcosa che è obbligatorio per tutte. Ma io credo che stiamo tutte noi donne molto meglio sapendo che c'è questa possibilità, che magari nel nostro privato scegliamo di non fare o siamo fortunate e possiamo scegliere di non fare.

0: Però esiste il fatto che non siamo tutte nelle stesse condizioni e la libertà è qualcosa che io non credo abbiamo nessuno di noi la possibilità di limitare, ecco.
1: Chiarissima. Allora, per chiudere questo capitolo vi faccio... tra l'altro ci saranno, abbiamo detto, questi funerali di Stato annunciati dal Presidente del Consiglio a inizio prossima settimana. La Camera Ardente, si è detto Campidoglio, Senato, ne sai qualcosa,
0: Giovanna? Campidoglio.
1: Sarà in Campidoglio,
0: sì,
1: domenica? Dacci questa notizia.
0: Sì, cioè è in Campidoglio domenica e lunedì. Gli orari dovrebbero essere 10-19 domenica, e poi il giorno successivo, mentre invece i funerali, che saranno in forma laica, sono previsti sempre come ricordo in Campidoglio, e poi alle 19 più Europa, che era appunto la formazione politica dove Emma aveva militato e che aveva di fatto fondato negli ultimi anni, farà una sorta di sit-in davanti a Montecitorio per dare la possibilità a tutti quelli che vogliono ricordarla di poterlo fare. Mi pare anche questo a partire dalle ore 19, ma sono sicura che poi insomma le notizie verranno date. Volevo, se posso aggiungere,
1: sì,
0: a proposito
1: al volo,
0: molto velocemente, della differenza che passa e che evidentemente con i pacifisti e più in generale con la sinistra è sempre stato complicato far passare il messaggio, che c'è una grandissima differenza fra essere pacifisti ed essere non violenti. La scelta che Emma ha fatto di appoggiare l'intervento in Kosovo, che è poi l'equivalente del aiutare l'Ucraina oggi, è molto diverso dall'idea del pacifismo. I radicali non sono pacifisti, sono non violenti, e il non violento sa che c'è un limite e oltre il quale poi invece la difesa, e la difesa che inevitabilmente è fatta anche con armi o comunque con qualcosa che non ha a che fare soltanto con lo stare fermi e aspettare che le cose accadano. Quindi Emma ha incarnato questo pensiero e questa politica.
1: Grazie Giovanna per questo ricordo, davvero a te, direttrice di Radio Radicale. E noi, a proposito dell'omaggio e del cordoglio delle istituzioni, delle varie posizioni espresse nel momento in cui è stata data anche la notizia alle Camere, vediamo ora il servizio di Luigi Massi.
2: Emma Bonino, che tanto appassionava e a volte divideva in vita, mette tutti d'accordo andandosene via. La politica le riconosce un tributo bipartisan per il suo lungo impegno civile e politico, e l'Aula del Senato le dedica un minuto di silenzio, il dispiacere di Ignazio La Russa.
3: Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici naturalmente, ma anche degli avversari.
2: Sulla stessa linea il cordoglio del presidente della Camera Fontana, storie e sensibilità lontane dalla mia, ricorda sui social la premier Giorgia Meloni, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nazione. Ci univa un grande sentimento europeista, sottolinea Antonio Tajani, pur avendo valori e visioni politiche differenti. Mario Monti, già premier e con Bonino commissario europeo a Bruxelles, la ricorda così ai nostri microfoni.
4: Il suo modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione.
2: Ciao Emma, grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo della segretaria PD Elly Schlein, dalla libertà come fondamento di ogni convivenza civile all'Europa come casa comune. E Paolo Gentiloni, ex premier e collega di governo nel secondo esecutivo Prodi, sottolinea.
5: Caparbia, ostinata nella ricerca del cambiamento, nella difesa della libertà, e tra i leader politici italiani era tra i pochi che aveva davvero un'influenza internazionale.
2: Un gigante delle istituzioni parlamentari e una straordinaria cittadina d'Europa, così Matteo Renzi in aula. Il 5 Stelle Conte ne sottolinea la rara passione in tante battaglie per i diritti civili e sociali. Bonelli, Verdi Sinistra, addio Emma, hai reso l'Italia più libera e civile.
1: Allora guardate il Tirreno, anche qui una vita di battaglie per i diritti, l'addio alla Bonino in alto appunto sul giornale toscano. Con il Manifesto invece andiamo su un altro dei temi della giornata, da un lato appunto la questione Ilva, dismissione compiuta, Taranto partono le manovre per spegnere l'alto forno, il 28 ottobre si chiude, addio all'acciaio italiano, subito migliaia di licenziamenti nell'indotto. E poi gli Houthi che si prendono l'altro stretto, la costa del Mar Rosso controllata dai ribelli yemeniti dopo Hormuz rischia anche Bab el Mandeb. Allora Guido, volevo chiudere con te, sono notizie che si accavallano, sarebbero tutte importantissime notizie d'apertura per una prima pagina, perché da un lato una cosa epocale come la crisi conclamata, vabbè, è da tempo che avviene, ma che arriva adesso all'accelerazione finale dell'acciaio con questa decisione, e dall'altra la notizia che sul fronte dei conflitti rischiano di incepparsi anche i traffici sul Mar Rosso, con tutte le ricadute che potremmo immaginare sull'economia mondiale. Abbiamo già visto il Golfo Persico. Tutto questo naturalmente impatta sulla politica italiana, impatterà sulla nostra politica, che secondo te è diretta verso che cosa? Elezioni un po' più ravvicinate in primavera?
6: No, secondo me quello che è successo ieri con Fratelli d'Italia, che ha votato contro l'emendamento del PD sulle preferenze, quindi ricompattando la maggioranza, potrebbe effettivamente spingere più in là lo scioglimento delle Camere alla fine della legislatura, quindi si potrebbe arrivare addirittura a settembre.
1: Anche perché si dice che se riuscissimo a uscire dalla procedura di infrazione ci sarebbe una sorta di margine anche per una finanziaria un po' più, diciamo, non dico espansiva, ma
6: sì, insomma, un po' più elettorale, chiamiamola così.
1: Un po' più larga, qualcuno dice tra gli osservatori. Sei d'accordo su questo?
6: Beh, certo, quello sarebbe ovviamente un assist importante. Comunque il segnale dato ieri effettivamente è un segnale per cui la situazione non dovrebbe precipitare.
1: Se centrodestra invece si è ricompattato.
6: Sì, se ovviamente il voto di Fratelli d'Italia a favore dell'emendamento del PD avrebbe creato un problema serio, soprattutto con Forza Italia, anche in parte con la Lega, e avrebbe probabilmente accelerato la fine di questa legislatura.
1: Certo che con tutti questi dossier la navigazione non si annuncia tra le più facili, questo possiamo dire.
6: Il tema dell'Ilva è un tema molto serio, perché riguarda la deindustrializzazione di questo paese e quindi, insomma, non soltanto il fatto che vengono messi a rischio posti di lavoro, che chiaramente è un aspetto grave, ma anche la prospettiva economica e industriale di questo paese, insomma.
1: Il Secolo d'Italia, giornale più legato alla Premier, a tutto gas, Italia sul podio UE della sicurezza energetica, stoccaggi all'84%, mentre Berlino è in emergenza. Chiudiamo qui questa rassegna, grazie anche a Guido Boffo, vice direttore del Quotidiano Nazionale, abbiamo ringraziato Giovanna Reanda, anche direttrice di Radio Radicale, grazie a te, a presto Giovanna. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa di Rai News, una brevissima pausa.
7: Bentrovati nello spazio meteo. Per le prossime ore torna a splendere il sole su gran parte del nord, con qualche nube residua sulle aree alpine. Residua instabilità sul medio Adriatico, con qualche rovescio temporalesco tra basse Marche e Abruzzo, ampi spazi di sereno sul resto del centro. Maltempo generalizzato al sud, con piogge diffuse a prevalente carattere temporalesco che localmente potranno risultare di forte intensità. Anche sulla Sicilia continuerà a piovere con rovesci e temporali, mentre il cielo si farà sgombro da nubi sulla Sardegna, venti nord-occidentali di moderata intensità. Per quanto riguarda le temperature, continueranno a scendere al meridione, saranno stabili al centro-nord con punte di 30-31 gradi.
1: Uno sguardo alle aperture dei giornali tra qualche ora in edicola, quelli arrivati già in redazione, moltissimi naturalmente dedicano ampio spazio alla scomparsa di Emma Bonino, ma non solo. Vedete, infatti, il Corriere della Sera si concentra sulla politica in un titolo forte, legge elettorale, scontro in aula su firme e liste. Andiamo a vedere Domani, che apre invece con la foto della leader con la rosa nel pugno, l'ultima radicale, è morta a 78 anni la storica leader laica femminista, si è battuta tutta la vita per i diritti e l'europeismo. E le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha segnato la vita politica del Paese. Vedete l'editoriale del politologo Piero Ignazi, la lotta eterna per i diritti della libertaria dissacrante. Andiamo avanti con Avanti della domenica. Ciao Emma, questo il saluto del giornale. Il dubbio, una battaglia dopo l'altra, la ricorda come militante, ministra, commissaria UE e ricorda appunto che la Premier annuncia i funerali di Stato. La Camera Ardente sarà appunto al Campidoglio da domenica. Il giornale ha questo titolo, la radicale contraddittoria che ha segnato la politica. Questo il giornale diretto da Tommaso Cerno che firma l'editoriale La realtà oltre il woke. Andiamo a vedere La verità, molto critica sulla figura di Bonino. Fine vita, faceva credere di essere contro, ha fatto il giro di ogni poltrona. Così Giorgio Gandola, il suo punto di vista. Il Foglio, ancora con tanti temi, vi segnalo sul giornale diretto da Claudio Cerasa proprio l'intervista del direttore alla Presidente del Consiglio Meloni. Chi fa alleati, economia futuro, vincere si può. Meloni a tutto campo. La resistenza di Kiev è vero patriottismo. L'economia, siamo sulla strada giusta. L'Europa federale, non concordo con Draghi. La AfD tedesca, i cordoni non servono. Antisemitismo, da noi nessuna ambiguità. Questa un'esintesi appunto delle posizioni della Premier espresse al Foglio. E poi sulla scomparsa di Emma Bonino, quella Bonino rimossa, antisemitismo, difesa di Israele, democrazie armate, l'altra Bonino già dimenticata dai suoi follower. Avvenire, il giornale della CEI, un colpo a freddo, respinto il ricorso sull'ex Ilva a Taranto, l'area a caldo va spenta e ripartono i licenziamenti. Poi vedete nella foto le commemorazioni dei 25 anni dall'attacco alle Twin Towers, l'ombra lunga delle torri gemelle, l'Iran sponsor dei terroristi, dice Trump. E poi nel taglio centrale, l'addio a Emma Bonino, una vita di lotte radicali, cordoglio trasversale per una donna coraggiosa, pesa quel sì all'aborto, dice Avvenire. Emma d'Europa è la vignetta appunto sul secolo XIX, una vita spesa per i diritti, ma dedica ampio spazio il giornale genovese alle questioni del lavoro. Ericsson licenzia, ex Ilva frena a Genova appunto e allarme per il lavoro. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, Melonellum, l'ultima trappola è sulle firme, non disturbare, norma contro i nuovi alleati dei progressisti e di Vannacci, la rivolta di PD e 5 Stelle sulla raccolta monstra, raccolta delle firme per potersi presentare, il leader 5 Stelle Conte che dice il Quirinale la fermi. Il nostro addio senza sconti alla Bonino su Libero, che invece titola così, report indaga su Ranucci, Lady La Vitola vuota il sacco. Andate a vedere l'Italy Post, Energia con Squeri che attacca Calenda e poi addio a Emma Bonino, la maestra di libertà e diritti. Andiamo a vedere il Secolo d'Italia, a tutto gas, Italia sul podio UE della sicurezza energetica, stoccaggi all'84%, mentre Berlino è in emergenza. Il Tempo, la Belli addormentata. Domani Schlein chiude la festa dell'unità e torna a parlare dopo un lungo silenzio, ma che dirà? Giuseppi gli sta sfilando il partito e la coalizione, dice il direttore Capezzone nel suo editoriale. E poi sulla politica e il lutto, questo è il titolo, addio a Emma Bonino, la politica, le battaglie, il rapporto difficile con Marco Pannella. Ancora qualche giornale, il Riformista, la stagione delle proroghe, leader confermati in cambio di seggi, si andrà al voto in aprile. E poi l'ultima intervista di Aldo Torchiaro a Emma Bonino, la libertà vinca sulle dittature, questo uno, il suo testamento. Il Manifesto, dismissione compiuta, nessuna sospensione a Taranto, partono le manovre per spegnere l'alto forno dell'ex Ilva, il 28 ottobre si chiude. E poi nel taglio centrale quel che si muove ancora in Medio Oriente con gli Houthi che si prendono l'altro stretto, quello di Bab el Mandeb, e quindi i rischi di chiusura anche del Mar Rosso. Gli Houthi sono i ribelli filo iraniani, ribelli yemeniti. Vi faccio vedere anche per chiudere il Sole 24 Ore, eccolo qua, tanti i temi, flat tax, la soglia di 100.000 euro in salita, scrive il giornale della Confindustria nel suo titolo più importante. E poi però anche i temi economici dell'inflazione, l'inflazione USA non rallenta, cresce la pressione su Walsh che è il governatore della Federal Reserve per una ipotesi di rialzo dei tassi. Vedete di spalla anche l'avanzata degli Houthi nello stretto di Bab el Mandeb, dicono il Mar Rosso è nostro. Questo il titolo. E poi abbiamo tempo anche per Milano Finanza, rally dei tassi, azioni e bond per guadagnare anche il 17% se BCE li alza ancora. I mercati pensano che la banca centrale dovrà ritoccare ancora il costo del denaro, scrive Milano Finanza, così diventa fondamentale rivedere il proprio portafoglio degli investimenti. E così appunto chiudiamo la rassegna stampa di questa sera. Adesso come sempre ci salutiamo con un approfondimento, allora andiamo a parlare dei programmi della RAI, perché domenica in prima serata su Rai 3 parte la nuova stagione di Presa Diretta. Il nostro Roberto Vicaretti

0: Pochi chilometri dal petrolchimico al santuario della Donai di Brucoli. E lui è padre Palmiro Prisutto, il sacerdote che da oltre 30 anni denuncia l'impatto del petrolchimico sulla salute dei suoi parrocchiani. E lo fa nominando ogni 28 del mese, durante la messa, i morti di cancro. Questa è la sua lista.
1: 12 anni, 14 anni, 16 anni, di tutte le età.
2: Metà degli augustani alla pensione rischio di non arrivarci, perché quasi il 50% della lista è composta da persone che sono morte prima dei 67 anni.
3: La mia statistica non è fatta sui numeri, ma sui funerali che ho fatto, che è ben diverso.
1: C'è qualcuno che ha pagato?
3: Noi, le vittime. Qui si inquina gratis. Noi siamo stati assassinati gratis e democraticamente.
4: Sì, torna a presa diretta, torna domenica Riccardo Iacola, come tornate? Buongiorno intanto.
5: Intanto con questo racconto qui le chiamano zone di sacrificio, sono le zone dove vivono le persone a fianco alle raffinerie di petrolio, in questo caso è una zona di sacrificio enorme perché tutta la rada di Augusta e diciamo gli inquinamenti e le conseguenze per la salute sono lunghe nel tempo e soprattutto le bonifiche non si fanno, perché al centro del nostro racconto ci sarà domenica prossima proprio il prezzo che stiamo pagando per essere troppo dipendenti dalle energie fossili. Abbiamo vissuto un'estate folle e vivremo dei mesi folli perché El Niño è caldo, gli scienziati dicono che è caldo in maniera pazzesca, sta scaldando una fascia dell'oceano grandissima e per mesi avremo conseguenze e noi dobbiamo porci il problema di cominciare veramente la decarbonizzazione, altrimenti vivremo stagioni come queste e soprattutto poi alla fine chi ne paga è anche l'economia del paese, perché allo shock climatico si aggiunge lo shock energetico che comporta per l'Italia un arretramento sulla competitività industriale, anche questo lo faremo vedere.
4: La cosa bella, assolutamente bella, l'aggettivo può essere banale, però è di presa diretta, è che riesce col passo dell'inchiesta a stare dentro la strettissima attualità, perché ieri a proposito di petrolio, Consiglio dei Ministri più trivelle a proposito di prezzi dei carburanti, per dire, no, l'intervento sulle accise. Sarà una stagione che al netto di domenica avrà al centro cosa?
5: L'Italia. Avrà l'Italia, naturalmente ci sarà parecchio estero, però con uno sguardo affettuoso nei confronti del nostro paese, che è un paese che ha bisogno di tornare a parlarsi. Cioè le storie che noi stiamo vivendo devono diventare le storie di tutti noi, perché sono importanti. Quello che succede a Cassino, lo faremo vedere nella seconda puntata, o quello che sta succedendo in Calabria, una regione che è stata colpita da cicloni fortissimi e fa fatica, come tutte le regioni italiane, a fare la prevenzione. Spendiamo un sacco di soldi per l'emergenza, ma pochissimo per prevenire e mettere a posto il territorio in modo che alla prossima alluvione non ci siano i disastri. Sono storie di tutti, però sono storie che non stanno in prima serata, non stanno per il tempo giusto. E il tempo giusto è quello che hai visto adesso, cioè la possibilità delle persone, dei protagonisti sociali, economici, dei protagonisti del vissuto di poter parlare, di avere uno spazio, un luogo in cui parlano a me e a te che non viviamo nella rada di Augusta.
4: Infatti, quanto è impattante quel... Io non ho una statistica, non ho un calcolo scientifico, ho contato i funerali, no? Dice quel sacerdote che avete sentito, e ci portate dentro quella realtà con questa inchiesta. Non si vuole abbastanza bene questo paese?
5: Non si vuole abbastanza bene, naturalmente, però il punto è che con questa, noi cavalchiamo l'informazione, anche noi operatori dell'informazione, perché l'informazione cavalca noi, ma ci sono pochissimi luoghi nei quali ci fermiamo un attimo e cerchiamo di capire che cos'è veramente importante di quello che ci sta succedendo e forse anche con uno sguardo alla complessità, perché poi le cose che ci succedono sono molto complicate. La prossima puntata apriremo le luci su Electrolux, che è l'ultima grande crisi industriale, perché si tratta di 1500 tra lavoratrici e lavoratori che rischiano il posto di lavoro, e quella è una storia che nasce lontano, non nasce qui solo qui da noi, perché Electrolux è una crisi pazzesca, hanno i conti buoni, perché allora vogliono andare via dall'Italia? E scopriremo che c'è una competizione mondiale pazzesca che comincia in Cina con la più grande multinazionale di elettrodomestici che sta conquistando il mercato europeo e che finisce in Spagna, il paese che è più competitivo del nostro, perché ha fatto politiche energetiche tali per cui l'energia costa pochissimo e moltissime multinazionali, comprese Stellantis, la stessa Stellantis che da noi produce solo cassa integrazione, fa milioni di vetture in Spagna perché lì trova il contesto industriale importante. Quindi tu parti dalla storia e poi capisci anche in maniera un po' più laica quello che sta succedendo all'Italia e quali sono le sfide industriali con i quali i governi, non solo il governo Meloni, dovrebbe fare i conti, veramente.
4: Anche perché, no, Riccardo Iacona ci ha detto, ci sarà l'Italia al centro, però per raccontare bene l'Italia bisogna allargare lo zoom, no? Andare oltre, perché le dinamiche, soprattutto in questi anni, in questo 2026, si intrecciano e vanno molto lontani dai nostri confini. Prima ha detto l'estate che ci siamo lasciati alle spalle, no? Complicata da tanti punti di vista. A chi fa giornalismo d'inchiesta, come stiamo messi? Come sta il giornalismo d'inchiesta in questo paese e in questa bellissima azienda?
5: Intanto lo facciamo, in RAI, no?
4: Punto
5: e a capo, no? Perché pure tutta questa narrativa per cui la RAI sarebbe quel luogo che, diciamo, prone al governo, dove non si fa nulla e non si accendono le luci sulla realtà del paese, non corrisponde alla verità. Io sostengo che il giornalismo d'inchiesta si può fare anche con un pezzo da un minuto e mezzo. Se tu vai a trovare una notizia, i telegiornali possono fare giornalismo d'inchiesta, dovrebbero farlo di più, dovrebbero fare meno agenda della politica e più racconto del paese. Poi ci siamo noi, poi ci sono tanti altri programmi, e Report, se di quello che volevi parlare, torna in onda l'8 novembre, non era scontato, questo è un risultato enorme al quale io ho applaudito, perché ho sempre pensato che c'era sempre prima il prodotto che andava salvaguardato. Quindi intanto ci siamo e ci saremo e possiamo starci sempre meglio, quindi non è che finisce qui la partita, no? Anche perché c'è molta competizione, abbiamo pezzi di RAI che sono andati ad alimentare una terza rete privata che sta sulla 7, e noi dobbiamo dimostrare che ci siamo, che siamo autonomi, indipendenti, come lo siamo sempre stati.

0: Compare a 78 anni Emma Bonino, storica leader radicale, protagonista della politica italiana, delle battaglie per i diritti civili dell'Europa che lascia in eredità funerali di Stato. Cordoglio delle istituzioni, Mattarella ha segnato la vita della Repubblica. Meloni, una voce forte della politica Metsola, l'Europa sentirà la sua mancanza. Commemorazioni negli Stati Uniti a 25 anni dagli attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono che cambiarono il mondo. Trump, non dimenticheremo mai quello che è successo. La Corte d'Appello di Milano conferma l'ex Silva dovrà spegnere gli alti forni entro ottobre. I giudici, il diritto alla salute prevale su quello di impresa. Martedì, nuovo confronto governo-sindacati. Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia segna un nuovo record e tocca quota 63,1%, il dato più alto finora registrato nelle serie Istat. 223.173.000 euro, questa è la cifra vinta dal Super Enalotto con una schedina di 5 euro, giocata in una tabaccheria a Biogiorno, in provincia di Lecco. Bentrovati in diretta su Rai News 24 e benvenuti all'edizione della mezzanotte del nostro giornale. La morte di Emma Bonino, storica leader dei radicali, protagonista per decenni della vita politica e sociale italiana. Martedì i funerali laici di Stato al Campidoglio. Il profilo di Emma Bonino dunque nel servizio di Alberto Puoti.
1: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino, è il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
2: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
1: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica, le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006, parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
0: Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente, lo afferma il presidente Mattarella, esprimendo profondo dolore per la scomparsa della leader radicale. Fu protagonista, ricorda il capo dello Stato, di riforme che hanno inciso sulla nostra società, di battaglie che sono motivo di orgoglio per la nostra Repubblica. Ultima, sottolinea Mattarella, quella per l'unità e la maggiore integrazione dell'Unione Europea. Il cordoglio unanime delle istituzioni, delle forze politiche per la scomparsa di Emma Bonino, a lei il riconoscimento bipartisan per la passione civile e la politica e politica della sua lunga carriera. Il governo appronterà le esequie di Stato, ha annunciato Giorgia Meloni. Luigi Massi.
3: Bonino, che tanto appassionava e a volte divideva in vita, mette tutti d'accordo andandosene via. La politica le riconosce un tributo bipartisan per il suo lungo impegno civile e politico e l'Aula del Senato le dedica un minuto di silenzio, il dispiacere di Ignazio La Russa.
4: Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici naturalmente, ma anche degli avversari.
3: Sulla stessa linea il cordoglio del presidente della Camera Fontana, storie e sensibilità lontane dalla mia, ricorda sui social la premier Giorgia Meloni, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nazione. Ci univa un grande sentimento europeista, sottolinea Antonio Tajani, pur avendo valori e visioni politiche differenti. Mario Monti, già premier e con Bonino commissario europeo a Bruxelles, la ricorda così ai nostri microfoni.
5: Il suo modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione.
3: Ciao Emma, grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo della segretaria PD Elly Schlein, dalla libertà come fondamento di ogni convivenza civile all'Europa come casa comune. E Paolo Gentiloni, ex premier e collega di governo nel secondo esecutivo Prodi, sottolinea.
6: Caparbia, ostinata nella ricerca del cambiamento, nella difesa della libertà, e tra i leader politici italiani era tra i pochi che aveva davvero un'influenza internazionale.
3: Un gigante delle istituzioni parlamentari e una straordinaria cittadina d'Europa, così Matteo Renzi in aula. Il 5 Stelle Conte ne sottolinea la rara passione in tante battaglie per i diritti civili e sociali. Bonelli, Verdi Sinistra, addio Emma, hai reso l'Italia più libera e civile.
0: Cordoglio per la scomparsa di Emma Bonino sui più autorevoli media internazionali. Per il Guardian, la politica che sfidò il Vaticano. Per il Washington Post, le sue battaglie hanno cambiato l'Italia, riconoscimenti anche da Francia e Spagna. E Euronews ricorda i decenni di attivismo per i diritti umani. Bonino, europarlamentare e commissaria europea. Da Bruxelles sentiamo il corrispondente Mauro Giliberti.
7: Femminista, combattente, in prima linea per i diritti umani e civili. Sono le parole con cui le istituzioni europee ricordano Emma Bonino. La prima a intervenire da Bruxelles è la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto. Ha sempre scelto di andare avanti, indicando la strada agli altri. E così, dice ancora Metsola, che sarà ricordata in Italia e a Bruxelles, dove ha ricoperto il ruolo di deputata e di commissaria europea. La ricorderemo per la sua instancabile difesa dell'uguaglianza, dei diritti delle donne e delle libertà, dichiara la presidente del gruppo dei socialisti e democratici Perez. Le fa eco la leader di Renew Europe Ayer. Il suo impegno coraggioso lascia un segno indelebile nell'Unione. Non ha mai esitato a battersi nelle sfide più difficili per la libertà individuale. Con Emma Bonino scompare una protagonista del nostro tempo. Mancherà a tutti, scrive su X il vicepresidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto. Commissione che, diffondendo queste immagini, ne ricorda la dedizione nel rendere il mondo un luogo più giusto e compassionevole. Lei, che poco incline al contatto fisico, era capace di grandi slanci.
0: Ieri è stato il giorno del 25esimo anniversario degli attacchi di Al Qaeda agli Stati Uniti. Il mondo non è più stato come prima dell'11 settembre, ha detto Donald Trump dal Pentagono. Combattiamo per vincere il terrorismo islamico. Il vicepresidente Vance a Ground Zero poi lancia la sua corsa per il 2028. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
8: Wow, 25 years. 25 anni. Gli orfani che sono diventati grandi senza i genitori, i sopravvissuti, tutti fanno fatica a credere che sia passato già un quarto di secolo. Alle 8:46 il primo momento di silenzio, esattamente l'ora in cui il volo dell'American Airlines trafigge la Torre Nord. Poi altri rintocchi, uno per ogni aereo, il secondo sulle Twin Towers, quello sul Pentagono, quello precipitato in Pennsylvania. Nella Ground Zero, mutilata dagli attentati di Al-Qaeda, mentre vengono letti i nomi delle quasi 3.000 vittime, si ritrovano il numero 2 della Casa Bianca, J.D. Vance, e gli ex presidenti Biden, Obama, Clinton e Bush. Si stringono la mano il sindaco di allora, Rudolph Giuliani, e quello di oggi, Zoran Mandani, il conservatore e il musulmano. Un faccia a faccia che da solo racconta quanto New York sia diversa rispetto a quella che era 25 anni fa. Eppure il paese è ancora in guerra. Il presidente Trump, che ha evitato Ground Zero, dove la prassi vuole che i politici non tengano discorsi per non rubare la scena in un momento di lutto, ha parlato al Pentagono e usato l'11 settembre per ribadire la bontà della guerra che ha ingaggiato contro Teheran.
9: We'll never ever have a nuclear weapon.
8: Stiamo impedendo all'Iran di avere un'arma nucleare. Mandiamo i terroristi all'inferno.
0: Diamo ora le aperture dei quotidiani con Daniele Lorenzetti.
10: Uno sguardo alle aperture dei giornali tra qualche ora in edicola, quelli arrivati già in redazione, moltissimi naturalmente dedicano ampio spazio alla scomparsa di Emma Bonino, ma non solo. Vedete infatti il Corriere della Sera si concentra sulla politica in un titolo forte, legge elettorale, scontro in aula su firme e liste. Andiamo a vedere Domani che apre invece con la foto della leader con la rosa nel pugno, l'ultima radicale, è morta a 78 anni la storica leader laica femminista, si è battuta tutta la vita per i diritti e l'europeismo, e le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha segnato la vita politica del Paese. Vedete l'editoriale del politologo Piero Ignazi, la lotta eterna per i diritti della libertaria dissacrante. Andiamo avanti con Avanti della domenica. Ciao Emma, questo il saluto del giornale. Il dubbio, una battaglia dopo l'altra, la ricorda come militante, ministra, commissaria UE, e ricorda appunto che la Premier annuncia i funerali di Stato. La Camera Ardente sarà appunto al Campidoglio da domenica. Il giornale ha questo titolo, la radicale contraddittoria che ha segnato la politica. Questo il giornale diretto da Tommaso Cerno che firma l'editoriale La realtà oltre il woke. Andiamo a vedere La verità, molto critica sulla figura di Bonino. Fine vita, faceva credere di essere contro, ha fatto il giro di ogni poltrona. Così Giorgio Gandola, il suo punto di vista. Il Foglio, ancora con tanti temi, vi segnalo sul giornale diretto da Claudio Cerasa proprio l'intervista del direttore alla Presidente del Consiglio Meloni. Chi fa alleati, economia futura.

0: Taranto, l'area a caldo va spenta e ripartono i licenziamenti. Poi vedete nella foto le commemorazioni dei 25 anni dall'attacco alle Twin Towers, l'ombra lunga delle torri gemelle, l'Iran sponsor dei terroristi, dice Trump. E poi nel taglio centrale l'addio a Emma Bonino, una vita di lotte radicali, cordoglio trasversale per una donna coraggiosa, pesa quel sì all'aborto, dice Avvenire. Emma d'Europa è la vignetta appunto sul secolo XIX, una vita spesa per i diritti, ma dedica ampio spazio il giornale genovese alle questioni del lavoro. Ericsson licenzia, ex Ilva frena a Genova appunto, e allarme per il lavoro. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, Melonellum, l'ultima trappola è sulle firme, non disturbare, norma contro i nuovi alleati dei progressisti e di Vannacci, la rivolta di PD e 5 Stelle sulla raccolta monstra, raccolta delle firme per potersi presentare. Il leader 5 Stelle Conte che dice il Quirinale la fermi. Il nostro addio senza sconti alla Bonino su Libero, che invece titola così: report indaga su Ranucci, Lady La Vitola vuota il sacco. Andate a vedere l'Italy Post, Energia con Squeri che attacca Calenda, e poi addio a Emma Bonino, la maestra di libertà e diritti. Andiamo a vedere il Secolo d'Italia, a tutto gas, Italia sul podio UE della sicurezza energetica, stoccaggi all'84%, mentre Berlino è in emergenza. Il Tempo, la Belli addormentata. Domani Schlein chiude la festa dell'Unità e torna a parlare dopo lungo silenzio, ma che dirà? Giuseppi gli sta sfilando il partito e la coalizione, dice il direttore Capezzone nel suo editoriale. E poi sulla politica e il lutto, questo è il titolo: addio a Emma Bonino, la politica, le battaglie, il rapporto difficile con Marco Pannella. Ancora qualche giornale, il Riformista, la stagione delle proroghe, leader confermati in cambio di seggi, si andrà al voto in aprile. E poi l'ultima intervista di Aldo Torchiaro a Emma Bonino, la libertà vinca sulle dittature, questo è il suo testamento. Il Manifesto, dismissione compiuta, nessuna sospensione a Taranto, partono le manovre per spegnere l'alto forno dell'ex Ilva, il 28 ottobre si chiude. E poi nel taglio centrale quel che si muove ancora in Medio Oriente con gli Houthi che si prendono l'altro stretto, quello di Bab el Mandeb, e quindi i rischi di chiusura anche del Mar Rosso. Gli Houthi sono i ribelli filo iraniani, ribelli yemeniti. Vi faccio vedere anche, per chiudere, il Sole 24 Ore, eccolo qua, tanti i temi, flat tax, la soglia di 100.000 euro in salita, scrive il giornale della Confindustria nel suo titolo più importante. E poi però anche i temi economici dell'inflazione, l'inflazione USA non rallenta, cresce la pressione su Walsh, che è il governatore della Federal Reserve, per una ipotesi di rialzo dei tassi. Vedete di spalla anche l'avanzata degli Houthi nello stretto di Bab el Mandeb, e dicono il Mar Rosso è nostro, questo il titolo. E poi abbiamo tempo anche per Milano Finanza, rally dei tassi, azioni e bond per guadagnare anche il 17% se BCE li alza ancora. I mercati pensano che la banca centrale dovrà ritoccare ancora il costo del denaro, scrive Milano Finanza, così diventa fondamentale rivedere il proprio portafoglio degli investimenti. E così appunto chiudiamo la rassegna stampa di questa sera.
1: Il Super Enalotto ha finalmente assegnato la tesissimo 6, una schedina giocata a Oggiono in provincia di Lecco, ha centrato la sestina vincente aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. La vincita è la seconda più alta nella storia del Super Enalotto, il 6 mancava ormai da oltre un anno, infatti l'ultima sestina vincente risaliva al maggio 2025. Sentiamo le parole del titolare della ricevitoria di Oggiono, dove è stata realizzata la vincita, Massimo Sala, l'intervista di Elisa Dossi.
2: È stata una notizia inaspettata e molto, ci ha reso molto felici. Sono stato contattato da Rai News 24 per la prima volta, che pensavo che fosse, a dire la verità, una bufala, e dopo, grazie all'insistenza sua, è poi iniziato a essere contattato da altre testate giornalistiche, tutto, finché sono andato a controllare e ho verificato che è veramente capitato a noi. Siamo molto felici, è una grandissima notizia.
3: Ecco, di che tipo di giocata parliamo per questa vincita record?
2: Guardi, quello non lo so dire, perché io oggi ero in un altro locale, c'erano le ragazze presenti, e da noi gira talmente tanto.

0: tanta gente, essendo all'interno di un supermercato, che è difficile andare a individuare la persona o chi la possa aver giocata. La gente, bene o male, è sempre quella che gira il supermercato e il bar, ma c'è anche molta gente di passaggio, però è veramente difficile. Siamo molto felici per il vincitore e faremo le congratulazioni.
1: Ecco, insomma, molto difficile quindi a questo punto avere dei sospetti. Ricordiamo però, è una giocata da 5 euro quella che è stata effettuata per centrare questo 6, insomma. Ecco. Nel frattempo, magari la potete intravedere, c'è questa immagine che si intravede appunto all'esterno della sala, della ricevitoria, scusate, sì, in cui si vedono proprio i festeggiamenti. Allora le chiedo intanto qual è il clima lì e qual è stato il clima dopo che appunto, come ci raccontava lei, in qualche modo siamo stati proprio noi a darle la notizia e dall'incredulità
0: adesso,
1: avete realizzato.
0: Adesso il clima è di festa, aspetteremo domani, che ci faranno un sacco di domande cercando di individuare il vincitore, ma sarà sempre molto difficile. Grazie comunque.
1: Ecco, le chiedo un'altra cosa. Cosa accade in questi casi? Può prevedere qualcosa magari per quelle che saranno poi le prossime settimane? Diciamo, quando una ricevitoria così è fortunata, che cosa si fa? Cosa succede?
0: Festeggeremo. E non lo so, metteremo cartelli e faremo, ci sarà un clima di festa.
2: Adesso passiamo alla politica. La Premier Meloni torna sulla legge elettorale, rivendica la linea sulle preferenze, quindi il commento sulla vittoria dell'AfD in Sassonia. Ha detto non ci sono state risposte chiare dalla grande coalizione. Sul piano interno torna anche sul caro carburanti e l'ex Silva. Gabriele Martelloni.
3: La visita a Vercelli per la Fiera del Riso conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Meno appuntamenti internazionali, più missioni in Italia e Giorgia Meloni, dopo aver avviato di fatto con il discorso di Bari la campagna elettorale, durante la missione piemontese commenta per la prima volta l'exploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt, allontanando i parallelismi con l'ascesa di Vannacci in Italia. Qui non c'è la grande coalizione, ma un governo di destra che dà risposte anche sull'immigrazione, annota, prima di postare il video di un rimpatrio, sottolineando le regole si rispettano e chi delinque viene espulso. Mentre sulla nuova legge elettorale, che per la Premier scaccerà l'ipotesi delle larghe intese, rintuzza la sfida delle opposizioni sulle preferenze e ne rivendica la reintroduzione.
4: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il Premier, il programma, il parlamentare. Io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra.
3: Sull'energia la Presidente del Consiglio conferma il lavoro per difendere l'autonomia del Paese e dopo la proroga di 7 giorni al taglio delle accise sul gasolio assicura.
5: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini che non crei, diciamo, confusione.
3: Sull'ex Silva, dopo la conferma del blocco dell'area a caldo, Meloni chiarisce: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi. A breve sarà riconvocato il tavolo a Palazzo Chigi. Mentre sul futuro del Monte dei Paschi di Siena, al centro del risico bancario, precisa: deciderà il mercato, l'esecutivo non ha alcun ruolo.
2: In primo piano nel dibattito politico la riforma della legge elettorale. Dopo lo scontro al Senato, la maggioranza compatta sulle preferenze, opposizione all'attacco, confronto anche sui temi economici. Pablo Rocas.
6: Votare a settembre è un'anomalia, quindi è possibile che ci siano elezioni anticipate. Lo scandisce Ignazio La Russa, rafforzando l'ipotesi di urne probabilmente in primavera. L'Istat intanto pubblica i dati trimestrali, un'occasione per la maggioranza di rivendicare la propria azione in campo economico. L'occupazione registra un record e il potere d'acquisto tiene, esulta Fratelli d'Italia, ammettendo che bisogna però fare di più. La soddisfazione del centrodestra è alimentata dalla compattezza dimostrata al Senato sulla legge elettorale. Lunedì continuerà l'esame, poi il voto finale prima della terza lettura alla Camera, che questa volta non fa paura.
7: Legge nuova verrà approvata senza problemi, garantirà più stabilità della legge attuale. Abbiamo introdotto un sistema misto con capilista bloccati e poi con le preferenze, in modo da dare la possibilità a tutti coloro che vogliono competere di poter essere protagonisti della campagna elettorale.
6: Noi moderati rivendica di aver sempre promosso le preferenze. La Lega si dice soddisfatta per l'unità della coalizione, mentre annuncia una pontida identitaria senza ospiti stranieri. L'Italia è più fragile, secondo Elish Line. quelli con Meloni al governo sono stati 4 anni di disastri, dice la segretaria Dem, che rilancia la necessità di costruire un'alternativa, a cominciare dal tema del lavoro. Promette di fare muro sulla legge elettorale e fa discutere un emendamento che impone la raccolta di 6.000 firme per collegio ai partiti non presenti in Parlamento. Dalla festa dell'Avanti protesta Maraio, ma anche Giuseppe Conte.
8: Ma è una vergogna. Io invito il presidente Mattarella a bloccare questa norma, a bloccare una norma che è stata costruita per tutelare la casta che è già lì in Parlamento, per proteggere chi già c'è.
6: Per AWS Meloni ha rinnegato la sua storia politica mettendo i capilista bloccati e su Ilva attacca 14 anni di fallimenti e salute calpestata.
2: Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia e confermato la chiusura degli alti forni nello stabilimento di Taranto. Il sindaco chiede di tutelare la città, riparte subito l'iter per i licenziamenti. Paolo Mancinelli.
9: Nessuna proroga per l'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per la Corte di Appello di Milano, al primo posto viene la salute dei cittadini, poi gli interessi delle imprese. E quindi, respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia, l'ultimo altoforno attivo deve chiudere entro il 28 ottobre, come previsto da decreto. Una decisione che avrà conseguenze pesanti sulle migliaia di persone che lavorano negli stabilimenti dell'ex Ilva e nelle imprese dell'indotto. Proprio queste ultime hanno già comunicato che riprenderanno da subito l'iter per i 2.500 licenziamenti già annunciati.
10: La situazione è esplosiva, la decisione di chiudere le aree a caldo mette in pericolo oltre 17.000 posti di lavoro. Il governo deve convocarci immediatamente a Palazzo Chigi e individuare le soluzioni per bloccare i licenziamenti e trovare una soluzione industriale che possa dare continuità produttiva, compatibilità occupazionale, considerazione dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori.
9: Decisione che non ci sorprende, commenta il sindaco di Taranto Bitetti, che chiede misure che preservino economia e sviluppo affinché non si perda un solo posto di lavoro. Ma la crisi del settore siderurgico abbraccia un po' tutta Italia. Il gruppo Arvedi lancia l'allarme sui costi energetici e sull'occupazione a Terni e denuncia l'assenza di una politica energetica industriale nazionale capace di garantire competitività alle produzioni siderurgiche italiane, come dimostrano il caso dell'ex Ilva e il progetto di Piombino che non decolla.
2: Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia segna un nuovo record, tocca quasi del 63,1%, il dato più alto dall'inizio delle serie storiche, lo dice l'Istat. Marco Mirabile.
11: In Italia il mercato del lavoro continua a crescere. Nel secondo trimestre dell'anno gli occupati sono 24.363.000. A dirlo è l'Istat, che segnala 150.000 lavoratori in più rispetto ai 3 mesi dell'anno e 246.000 in più nel confronto su base annua. Il tasso di occupazione sale così al 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. L'Istituto di Statistica segnala inoltre che nello stesso periodo sale leggermente la disoccupazione, al 5,6%, un dato che si spiega con la diminuzione del numero degli inattivi, con il tasso che in questo caso scende al 33%, mezzo punto in meno in 3 mesi. Più persone stanno infatti entrando nel mondo del lavoro. Una parte trova un impiego facendo crescere l'occupazione e un'altra comincia a cercarlo e viene quindi conteggiata tra i disoccupati. Il quadro che emerge è dunque quello di un mercato del lavoro più dinamico, con una crescita dell'occupazione, una diminuzione degli inattivi e un aumento di chi cerca lavoro.
12: I dati di oggi dell'Istat sulla disoccupazione in Italia sono positivi, ci collocano in una buona posizione, prima di Francia e Spagna e subito dopo l'ottima Polonia, la Germania e l'Olanda. Cresce l'occupazione, aumenta la fiducia in chi cerca lavoro e diminuiscono gli scoraggiati. Segnali positivi per il nostro paese. Restano però delle criticità. Il salario medio cresce meno dell'inflazione, l'inattività femminile resta alta e aumenta la disoccupazione giovanile.
2: Chiudiamo con la mostra del cinema di Venezia. C'è grande attesa per l'assegnazione del Leone d'Oro. L'inviata Laura Squillaci ha intervistato il critico cinematografico Paolo Mereghetti per un pronostico. Al termine una breve pausa, tra poco.
13: Ci sono stati 25 minuti di applausi per Nazza che immagino non potranno essere ignorati.
14: Direi proprio di no, non possono essere ignorati quei 25 minuti, anche perché il film è, come dire, ha una forza espressiva.

espressiva proprio al di là delle cose che dici, anche costruiti in una maniera molto convincente. Sono assolutamente convinto che NASA sarà all'interno del palmarès. Sicuramente vedo il film di McDonagh, Wild Horse 9, che ha anche uno straordinario attore protagonista, John Malkovich. Poi il film danese Unknown Woman, questo potrebbe anche essere come dire, il premio femminile. Il film di Koreeda ha una forza proprio poetica straordinaria. Il coreano è come dire, un film che prende spunto da una gigantesca sciopero in Corea. A me ha impressionato molto la prima parte di Dao. E poi secondo me i francesi un premio se lo portano a casa, non soltanto perché c'è un giurato francese, ma perché tutti e tre i film erano piuttosto interessanti. Ça sert à rien les gens qui ont 13. Ça sert... Degli italiani cosa? Sento qualcuno che mi dice che la Scalera potrebbe avere qualche chance. Il film di Nanni Moretti, che a me è piaciuto molto, ho paura che non arrivi nel suo sviluppo, proprio nel modo con cui rielabora il proprio passato cinematografico, che non arrivi a una giuria di persone che forse non lo conosce come lo conosciamo noi.

Bentrovati nello spazio meteo per le prossime ore. Torna a splendere il sole su gran parte del nord, con qualche nube residua sulle aree alpine. Residua instabilità sul medio Adriatico, con qualche rovescio temporalesco tra basse Marche e Abruzzo, ampi spazi di sereno sul resto del centro. Maltempo generalizzato al sud, con piogge diffuse a prevalente carattere temporalesco che localmente potranno risultare di forte intensità. Anche sulla Sicilia continuerà a piovere con rovesci e temporali, mentre il cielo si farà sgombro da nubi sulla Sardegna, venti nord-occidentali di moderata intensità. Per quanto riguarda le temperature, continueranno a scendere al meridione, saranno stabili al centro-nord con punte di 30-31 gradi.

0: La scomparsa a 78 anni di Emma Bonino, storica leader radicale, protagonista della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili dell'Europa, che lascia in eredità funerali di Stato. Con il cordoglio delle istituzioni, Mattarella ha segnato la vita della Repubblica Meloni. Una voce forte della politica, Metsola, l'Europa sentirà la sua mancanza. Commemorazioni negli Stati Uniti a 25 anni dagli attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono che cambiarono il mondo. Trump: non dimenticheremo mai quello che è successo. La Corte d'Appello di Milano conferma: l'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro ottobre. I giudici: il diritto alla salute prevale su quello di impresa martedì. Nuovo confronto governo-sindacati. Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia segna un nuovo record e tocca quota 63,1%, il dato più alto finora registrato nelle serie Istat. 223 milioni e 173 mila euro, questa è la cifra vinta al Super Enalotto con una schedina di 5 euro giocata in una tabaccheria a Giorgione in provincia di Lecco. Ben trovati in diretta su Rai News 24, nuova edizione come sempre nella notte tra venerdì e sabato a Marcord. I loro nomi sono legati alla Milano degli anni 60, la capacità di unire il teatro, la canzone, la satira, la denuncia sociale. A Marcord dunque ricorda gli esordi di Dario Fo, di Enzo Iannacci, di Adriano Celentano, di Giorgio Gaber. Vediamo insieme i prossimi aggiornamenti a Luna.
1: Lo spieghiamo, certe volte perché no.
2: Non bastano?
3: Pure dove si trovi,
4: non ho detto il futuro.

0: Dario Fo, Gaber, Iannacci. Che cosa li accomuna?
1: È questa scuola milanese che tra 50 e 60 ha preso un po' la scena. Tu prova a immaginare Celentano il rock. Ecco, è il rock and roll che per esempio accomuna tutti questi personaggi, perché nascono nell'orbita di Celentano. Questo è sicuramente un aspetto da considerare, perché è la scuola milanese dell'umorismo e dello spettacolo. L'improvvisazione, rock e improvvisazione ovviamente, è un po' come il jazz, e anche in questo sono accomunati, che è completamente difforme da quella che è la scuola romana, la scuola di Cinecittà, la scuola romana e romanesca, però non per questo è meno efficace, senz'altro.
0: Dario Fo, ripartiamo da Dario Fo, quest'anno è il centenario e un po' tutto l'anno lo ricorderemo. Tu l'hai conosciuto, Fo?
1: Sì, come no. Pensa che quando ha vinto il Nobel venne lui a raccontarcelo a Telesogni, la trasmissione che facevo per la Terza Rete, per il TG3 con Claudio Ferretti. Lo venne a raccontare da noi, ma poi al di là di questo l'ho frequentato in quella libera repubblica di Alcatraz, che adesso è gestita dal figlio, da Jacopo, e dove c'erano degli spazi teatrali, ma non immaginiamo un teatro bello come questo, come il Vascello. Spazi teatrali ricavati un po' ovunque, perché la bravura di Dario Fo e di Franca Rame è quella di improvvisare un po' tutto.
2: L'elettro è pazzesco! E poi ci si meraviglia se succedono incidenti!
1: Quindi c'è tutta quell'improvvisazione di cui stavi parlando tu, Alessandra, prima, l'improvvisazione che poi diventa, ha una forma insieme e diventa spettacolo.
0: Noi l'avevamo lasciato quando abbiamo raccontato Canzonissima, appunto nel 62, l'esilio della Rai. Che succede, Umberto, in quegli anni tra l'esilio da Canzonissima e poi il ritorno in Rai?
1: Dario Fo è le jongleur, il giullare, quindi porta in scena la mimica, ha una mimica incredibile. Il gramelot, il gramelot non è una lingua. È una lingua che ricalca dei fonemi, dei suoni, e lui con la lingua inventata e con la mimica fortissima che propone si fa capire. Questo è rivoluzionario se ci si pensa. Oltretutto nel Mistero Buffo lui addirittura prende temi religiosi scottanti, cioè la risurrezione di Lazzaro la propone con un gruppo di scommettitori che scommettono se Lazzaro risusciterà o no. Sono quelle cose che hanno obiettivamente formato una parte essenziale dello spettacolo italiano.
3: Il Mistero Buffo sarà quindi l'ultimo spettacolo della Palazzina?
4: No, io spero di no. Prima di tutto fra 2 o 3 giorni ci sarà la ripresa di Non si paga, non si paga, uno spettacolo che abbiamo recitato per quasi 2 mesi e mezzo consecutivi qui a Milano. Però adesso c'è una grana che subito, sì, questore di Milano ci ha denunciati e avremo il processo a giorni proprio per questo spettacolo che parla del problema dei mercati, dei prezzi, della crisi, dell'appropriazione, eccetera, eccetera. Dà fastidio a qualcuno, insomma.
3: E oltre alla grana del chi paga paga, c'è anche la grana della Palazzina, perché sì. Si parlava proprio in questi ultimi giorni della chiusura, perlomeno del passaggio della Palazzina al Comune.
4: Sì, ma quello così, noi l'abbiamo accettato per evitare il problema della rissa. Il Comune ha promesso che ci dà un altro spazio sul quale noi dovremmo costruire da Chito un teatro.
3: In Piazzale Cuoco.
4: Sì. E però c'è questo fatto che subito appena c'è stato il momento di interesse a questo si sono scagliate ad altri giochi, perché in verità un teatro autonomo e indipendente non piace a nessuno, piace alla gente.
3: Senti, poi questa palazzina l'avete creata proprio un po' voi, eh? Io me la ricordo nelle condizioni.
4: Non è ancora a posto, anche perché certe cose non le possiamo toccare, ma ti devo dire che, non so, qui quando siamo entrati c'era tanto così di calcinacci, di carogne, sotto addirittura.

0: addirittura c'era una cloaca, crollavano i pezzi, là ancora ci sono dei pezzi che stiamo mettendo a posto, non c'erano vetri, abbiamo dovuto mettere una cosa come 240 metri quadrati di vetro, qui proprio era all'aperto completo, pioveva dentro, veramente un rudere. Adesso che l'abbiamo messa a posto, ecco che il comune dice è mia, va bene, riprenditela, però permetti almeno a tutta la gente che ha lavorato, perché qui hanno lavorato centinaia di persone, gratis, e dico di riavere un altro spazio.
1: Abbiamo visto la palazzina Liberty di Milano, dove Dario Fo e Franca Rame, con il loro collettivo teatrale e politico, mettevano in scena i loro spettacoli. Questo tema degli spazi alternativi, degli spazi non convenzionali, che è un tema degli anni 60. Noi oggi siamo al Teatro Vascello, che nasce proprio da questa esperienza di teatro di ricerca delle cantine romane.
2: Tu mi porti indietro nel tempo, questa è tutta la sperimentazione delle cantine, dei sottoscala, degli spazi teatrali dove il teatro non necessariamente deve avere le poltrone, il palcoscenico e le quinte, ma deve essere uno spazio dove agiscono i protagonisti. Le locandine che stiamo guardando sono già in sé spettacolose, perché mettono in scena ovviamente Giancarlo Nanni e la Kusterman, ma ci sono, li vedo Franziska, dove la Kusterman ancora una volta è androgina, no? Si mette nei panni maschili, perché la storia di Franziska è una donna che deve affermarsi e deve fingersi uomo.
3: Succede al tramonto, quando il cielo è ancora chiaro e la luce sui monti alle nostre spalle, sicuramente su nel nostro castello le camere saranno state ancora più chiare, vero?
4: Vero!
2: È un teatro che certamente non è il teatro di rivista, ma certamente non è meno importante, ecco, questo diciamolo con chiarezza.
1: Teatro molto particolare, dove è passata proprio una parte di storia del teatro del Novecento.
2: Del teatro del Novecento, del secolo scorso, certo.
1: Torniamo a Dario Fo.
2: Come no.
1: Ha una collaborazione importante, un sodalizio proprio importante nella storia di Dario Fo, che è quello con Iannacci.
2: Il quale si innamora artisticamente di Dario Fo, insomma è difficile non innamorarsene, perché ha obiettivamente una genialità esplosiva quella di Dario Fo. Iannacci, con questa storia particolare, perché io credo che tutti quanti si sappia che lui
1: che era medico.
2: Era medico. Cioè, prima in realtà si specializza nel rock con Gabber, fa i due corsari, partecipano a un grandissimo evento rock della fine degli anni 50 nel quale c'è Celentano e suonano con lui. Quindi torniamo sempre agli stessi nomi praticamente. Poi, siccome aveva promesso al padre di laurearsi, e si laurea in cardiologia, diventa cardiochirurgo. È una cosa che si sa meno, che si specializza con Christian Barnard, l'uomo dei trapianti. Tant'è che va a studiare a Città del Capo, poi studierà anche in America, continuerà a praticare la professione di medico, questo lo ha fatto sempre, anche come medico di base. In realtà poi lui stesso tante volte dice: io in realtà mi sento più medico, cioè posso essere utile curando il prossimo piuttosto che come artista, come cantante, eccetera eccetera. Però anche qui siamo in una genialità, in una obiettiva genialità.
1: Eppure lo sai che il primo provino che lui fa in Rai
2: sì, come no, novembre 61 lo mettono al pianoforte, lo fanno suonare e dice: ma non ha gran voce, suona abbastanza bene, si presenta come cantautore, però insomma
1: non è adatto.
2: Semmai in un festival di cantautori possiamo metterlo dentro, insomma. La Rai evidentemente, del resto, non si è accorse di Pippo Baudo.

0: del tennis.
1: Esordisce con Mike Bongiorno in televisione.
2: Sì, la Fiera dei Sogni. È il periodo in cui si crea anche il sodalizio con Giorgio Gaber. Assieme fanno i due corsari. A sentirli parlare dopo di questa esperienza che avevano fatto dalla fine degli anni 50, viene da sorridere, perché dice: ma noi non cantavamo, stonavamo. Noi urlavamo, e in effetti anche a riascoltare le loro canzoni, anche le loro riedizioni di canzoni che poi sono diventate di successo, si sente che erano molto giovani, molto esuberanti, diciamo, dai.
3: Il loro primo debutto è stato qualche anno fa.
4: Tanti anni fa.
3: Sì,
4: tanti.
3: A Milano, al Teatro Lirico, vero?
4: Sì.
3: Nella Sei Giorni della Canzone.
4: Esatto.
3: E cantavate la canzone, come
4: Una
3: si chiama?
4: Una fetta di limone, sì.
3: Ti fortuna, non c'entra niente.
4: No, un'altra cosa. No, c'entra. Abbiamo fatto un duo
5: di cantanti.
4: Cantanti?
5: Cantanti chitarristi, insomma, cantanti chitarristi autori.
4: Sì, ci chiamavamo i Corsari.
3: Ah, carina. E ve lo ricordate? Potete. No.
4: Si sì. Potrebbe, sì, l'abbiamo anche rivisto.
3: Grazie, sì. Grazie. Perché non andate lì? Ci sono le chitarre? No.
4: No, volevo dire una cosa, perché c'è un. Piccola difficoltà a rifare questo numero, no?
5: Sì, perché l'abbiamo fatto una roba come 34 anni.
4: C'è un po' di difficoltà proprio fisica, in quanto è una cosa anche di
3: movimento. Commossa.
4: Sì. Però possiamo provare.
3: Sì, provate.
5: Come commossa? No, perché ci commuoviamo a farla proprio, capisci?
3: Sì, beh, commuovetevi, dai.
5: Tu stai lì un attimo, batti le mani dopo.
3: Sì, sì, sicuro.
4: Bom, bom, bom, bom.
5: Vedete? Come si chiama?

0: per Iannacci Gridi cicognarono l'espressione la schizzo music.
1: Sì, come no, perché effettivamente era un po' dissociato, lo dico con grandissimo rispetto, nelle sue manifestazioni, no? Lascia perdere.
0: C'era questa ossessione per le scarpe, sì, le brani di canzoni, copertine di dischi. Sì, ha un problema con le scarpe, Iannacci.
1: Come Nanni Moretti, visto che siamo nella zona, perché il vascello è nella zona di Nanni Moretti, ha un problema non con le scarpe, però effettivamente, ma anche Dario Fo, c'era uno spettacolo teatrale centrato sul piede di una statua, dice chi da un piede antico è fortunato in amore, quindi c'è evidentemente questa cultura del basso, rappresentato dai piedi e dalle scarpe, che poi evidentemente prevale.

0: Vengo anch'io è nata dalla collaborazione fra Enzo Iannacci, Fiorenzo Fiorentini e Dario Fo. L'ultima volta che vedemmo Dario Fo in televisione risale a parecchi anni fa.
1: Dei no, tu no, costante proprio quello della censura. Credo che per un autore assomigli molto a quello, al tu no dei bambini. E il guaio? Sì.
2: Quello che è peggiore è l'autocensura, che siamo costretti a farci ogni tanto, anzi spessissimo.
1: Sì, è vero, ogni tanto ci succede di leggerci a vicenda delle idee o di raccontarcele e subito l'altro che ce lo spieghiamo, a certe volte perché no.
3: Vengo anch'io, no tu no.
0: Le vittime del no tu no sono infinite. La nostra esistenza è punteggiata di frustrazioni, di dinieghi, di fallimenti. Si tenta di unirsi al carrozzone del successo, ma c'è sempre qualcuno che ci sbarra il passo.
3: Ma perché?
4: Perché no?
5: Che faccio? Vengo anch'io?
4: Vengo anch'io? No.
6: È diventato proprio un modo di dire, del parlato.
5: Eh beh sì, è un proverbiale.
6: Un po' il manifesto degli Eccebò. No,
5: è vero, e che peraltro ha di questa canzone, con Dario Fo e Franca Rame, fuori dall'antenna di Via Catalolo. Via Catalolo è la strada che sta sopra Via Teulada ed il ripetitore, praticamente lui non poteva entrare perché era Bernabei che vigilava dall'alto. Cioè, torna un po' tutto e torna Gaber.
6: Prima dicevi i corsari, Iannacci e Gaber,
5: sì.
6: Ma parliamo di Gaber. Gaber negli anni 60 partecipa tantissimo a Sanremo, in realtà con delle canzoni che forse non ci ricordiamo,
5: nessuno
6: si ricorda più. No. Mentre poi sappiamo che con il signor G in realtà si dedicò al teatro canzone e tornò in Rai solo molto dopo.
5: Ma innanzitutto ricordiamo una collaborazione fondamentale. Abbiamo parlato di Dario Fo, abbiamo parlato di Iannacci. Mina sostanzialmente lo scopre.
7: Io mi chiamo G.
8: No, non hai capito. Sono io che mi chiamo G.
7: No, sei

0: Tu che non hai capito, mi chiamo G anch'io.
1: Ah, il mio papà è molto importante.
0: Il mio papà, no.
1: Il mio papà è così ricco che cambia ogni anno macchina, villa e motoscafo.
0: Il mio papà è così povero che non cambia nemmeno idea.
1: Il mio papà guadagna 31 miliardi al mese, che diviso 31 che ci sono i giorni, che ci sono in un mese, fa 1 miliardo al giorno.
0: Mio papà guadagna 10.000 al mese, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa 10.000 al giorno. Al primo giorno, poi dopo basta.
1: Io sono figlio unico e vivo in una grande casa con 18 locali spaziosi.
0: Io vivo in una casa piccola, praticamente un locale. Però c'ho 18 fratelli.
1: Il mio papà è un cittadino esemplare, infatti non calpesta mai le aiuole.
0: Anche mio papà è un cittadino esemplare e anche lui non calpesta mai le aiuole. Le bruca.
1: L'altro giorno il mio papà mi ha portato su una collina e mi ha detto: guarda, tutto quello che vedi un giorno sarà tuo.
0: Anche a me l'altro giorno mio papà mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda. Basta.
1: Sono Frank Sinatra e Ella Fitzgerald.
0: Il mio papà una volta ha toccato Orietta Berti.
1: Al mio papà piacciono molto le canzoni di Gaber.
0: Figurati al mio. Mi hai anche insegnato tutte le parole. Porta Romana bella, Porta Romana, è già passato un anno da quella sera.
2: Senti, questa Milano di Gaber,
3: sì,
2: com'è?
3: Beh, è la Milano della Ligera. La Ligera cos'è? È la Milano, ah, guarda, qui siamo nel teatro. Prima di parlare di Gaber, vediamo queste meravigliose sedie del Teatro Il Vascello,
2: sì,
3: che si alzano. Questo teatro che peraltro ha una data precisa, 1989, quando prima era un cinema, nel 1946 era un cinema, diventa teatro. Teatro, appunto, teatro canzone, quindi Gaber. La Milano di Gaber è la Milano della Ligera, la Milano della malavita, di confine, questa Milano lontana, questa Milano che nessuno ha raccontato. C'è un filo conduttore, cioè diciamo che il Gaber rock è quello, diciamo, più atipico. Poi invece inevitabilmente assorbe il sociale.
4: Strade di notte mi sembrano grandi.
3: Milano con Porta Romana, che è lontana dal centro ma allo stesso tempo vicina al centro, quindi c'è tutta la parte, diciamo, appunto, di malavita, di emarginazione, ma c'è anche la Milano importante, la Milano delle sfilate, che dovrà ancora venire. Quindi Gaber è questo, e inevitabilmente poi arriva, visto che in teatro siamo, il teatro canzone, dove lui si stufa di essere televisivo, si stufa delle canzoni, diciamo, pop, e inventa un teatro che possa raccontare delle cose, raccontare dei temi sociali, e è quello che poi lo caratterizzerà praticamente fino alla fine della vita.
5: Perché, caro Giorgio, da Lanzichenecco del rock sei diventato dopo un alfiere della ballata?
6: Perché nei panni dell'Lanzichenecco del rock mi sentivo un po' a disagio, non era proprio il mio ruolo. E poi avevo affrontato questo mestiere un po' per scherzo, un po' provvisoriamente.
5: Un po' alla rock.
6: Un po' alla rock. Ecco. Poi quando ho visto che la cosa prendeva piede, questa rischiava di diventare un'attività più continua, allora ho pensato che bisognasse affrontarla con un minimo di dignità.
5: Cioè è la dignità che ti ha portato alla ballata.
6: Ci siamo.
5: Oh, passiamo a un secondo tema, caro Giorgio, no? Dunque, tu oggi, e lo dico senza ombra di dubbio, sei uno dei protagonisti più veri e più interessanti della musica leggera italiana. Ma vorrei sapere una cosa, come ti consideri? Ti consideri un cantante puro oppure, cerca di capirmi, un predicatore?
6: Oh, questa parola mi spaventa un po'.
5: Perché va vista dal lato giusto.
6: C'è in mezzo il concetto del messaggio, il concetto dell'impegno, c'è un sacco di cose abbastanza veramente impegnative. No, direi che cantante puro non mi considero, anche perché, cioè, cantante puro di quello che usa la voce come un strumento.
5: Anche perché ne hai.
6: Anche perché
5: ne
6: hai. Ma poi mi interessa effettivamente un certo discorso sui testi, cioè arrivare a dire determinate cose attraverso la musica, ma anche il testo, soprattutto il testo della canzone. Quindi raccontare me stesso, ma non come fatto infinista individuale, ma me stesso che fa parte di una certa collettività e che quindi descrive una sua vita che è poi la vita di tutti.
5: Quindi un predicatore, diciamo così, di storie dei nostri tempi. La mettiamo sotto questo piano.

0: non siamo in una falegnameria, no, come qualcuno potrebbe pensare.
1: No, siamo nel retropalco
0: del Vascello.
1: E questo per dimostrare come il teatro è altissimo artigianato. Dove siamo rimasti?
0: Celentano, no, ancora ecco. Non abbiamo parlato di Celentano.
1: Beh sì, che se ci pensiamo bene, un po' l'abbiamo accennato forse all'inizio, Celentano è un po' il comune denominatore di questo gruppo, perché appunto Gabber e Iannacci suonano con lui al primo grande concerto rock nel quale poi Celentano esce. La prima matrice di tutti loro è il rock. Però Celentano diventa Celentano proprio dalla fine degli anni 60, è l'urlatore per eccellenza, il rivoluzionario per eccellenza ed è il primo vincitore del Cantagiro.
0: Nel 62?
1: C'era il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia blocca praticamente il mondo, perché tutti quanti nei paesi vogliono vedere i grandi corridori ai tempi di Coppi e Bartali, quindi c'è una mobilitazione e la stessa cosa le ripropone, Radaelli le ripropone con i cantanti. Che è una rivoluzione, perché oggi con i social arriviamo ovunque. Quando la carovana del Cantagiro passa per Artena o passa, che ne so, per Castelseprio, per piccoli paesi, si mobilita il mondo per andare a vedere, a toccare con mano queste persone, a chiedere gli autografi. E si ha per la prima volta la percezione di un divismo familiare, cioè non è Greta Garbo che non si vede, non si sente, ma Celentano sta in mezzo ai ragazzini.
2: Celentano, tu sei sempre circondato dai ragazzi del tuo clan. È perché hai paura del pubblico?
3: Sì, io ho molta paura del pubblico.
2: Perché?
3: Perché quando c'è molta folla, così come capita spesso a questo Cantagiro, non si accorgono che, essendo in tanti una carezza per uno, l'asino muore.
2: Senti una cosa, costa fatica arrivare al successo e mantenerlo?
3: Costa fatica un po',
2: Per quale motivo?
3: Perché arrivare al successo oggi non è proprio molto difficile. Però mantenere il successo non è neanche poi difficile, neanche questo.
2: Quante copie tiri di ogni disco?
3: Quante?
2: Quante copie?
4: Che ridi così tu?
3: Quante copie tira un disco?
2: Sì.
3: Ci sono alcuni dischi che hanno toccato il milione.
2: E gli altri?
3: Gli altri di più.
2: Ascolta, Celentano, quanto guadagni con una canzone?
3: Tanto.
5: Al mattino del giovedì ballo il liscio al Garden Blu con l'orchestra Serenade.

0: preferisco di no.
1: 1965, spettacolo di Dario Fo sulla canzone popolare Ci ragiono e canto, dove c'è anche questo brano Ho visto un re. Ne parliamo perché poi lo eseguiranno tutti insieme.
2: Diventa un inno, diventa un inno. Interessante questo esperimento teatrale dove c'è Caterina Bueno, Giovanna Marini, ragionare e cantare sulla canzone popolare che porta delle istanze, che è appunto il concetto sociale che un po' ci ha accompagnato sempre. Ho visto un re è una canzone ironica, satirica, un po' come Carlo Martello tornato dalla guerra, che è Fabrizio De André.

0: Paolo, sì, Villaggio. E tant'è che quando poi la vogliono presentare a Canzonissima, ovviamente viene censurata, perché infatti sarà presentata nel 68 Vengo Anch'io, ed è una canzone che probabilmente anticipa i tempi, anticipa la contestazione e tiene insieme questi protagonisti di cui stiamo parlando dall'inizio della nostra chiacchierata.
1: Ho visto un re.
2: Scusi?
1: Ha visto un re?
2: Ave.
1: Sì, per. Un re che piangeva seduto sulla sella. Piangeva tante lacrime, ma tant'è che bagnava anche il cavallo. Povero re, e povero anche il cavallo. Sì, per. Ave.
3: È l'imperatore che mi ha portato via un bel castello,
4: oh, per Cristo,
3: di 32 che lui cena, povero re, e povero anche il cavallo.
5: Ave, sì, beh, sì, beh, ho visto un ve.
6: Sai, scusa?
5: Ha visto un vescovo.
6: Ave, sì, beh, ave, sì,
5: beh. Anche lui, lui, sì, lui, lui, sì. Sì, lui, non continua a fare così la testa. Sì, lui, Savati, sì, lui, lui,
6: lui, lui,
5: lui,
6: sì, piangeva.
5: Faceva un gran baccano.
6: La mano di chi?
5: Mordeva anche una mano. Adesso deve dire la mano di chi?
6: La mano di chi?
5: La mano del sacrestano.
6: Ah, beh.
7: Vengo anch'io, nottuna, vengo anch'io, nottuna, vengo.
8: Che scena?
0: Alessandra, chi è di scena?
9: Vengo anch'io?
8: Nottuno!
9: Ma a chi dice? A te?
0: A me.
9: A me o a te?
0: A tutte e due.
7: Vengo anch'io, nottuno! Vengo anch'io, nottuno! Vengo anch'io, nottuno! Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, nottuno!

0: La scomparsa a 78 anni di Emma Bonino, storica leader radicale, protagonista della politica italiana, delle battaglie per i diritti civili e l'Europa, che lascia in eredità funerali di Stato. Cordoglio delle istituzioni, Mattarella ha segnato la vita della Repubblica. Meloni, una voce forte della politica, Metsola, l'Europa sentirà la sua mancanza. Commemorazioni negli Stati Uniti a 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle che cambiò il mondo. Trump: non dimenticheremo mai quello che è successo. La Corte d'Appello di Milano conferma: l'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro ottobre. I giudici: il diritto alla salute prevale su quello d'impresa. Martedì nuovo confronto governo-sindacati. Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia segna un nuovo record, tocca quota 63,1%, il dato più alto finora registrato dall'Istat. 223 milioni e 173 mila euro. Questa è la cifra vinta al Super Enalotto con una schedina di 5 euro giocata in una tabaccheria a Brugiono, in provincia di Lecco. Ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione dell'una del nostro giornale. Dunque, si svolgeranno martedì in Campidoglio i funerali di Stato laici per Emma Bonino, storica leader dei radicali, morta ieri a 78 anni e da alcuni giorni era ricoverata a Roma. Il profilo di Emma Bonino in questo servizio di apertura di Alberto Poti.
1: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino. È il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
2: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
1: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli

0: anni in cui inizia l'uso del corpo in politica. Le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio, con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006,
1: parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi.
0: Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la Presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
2: Il messaggio di cordoglio del presidente Mattarella, Emma Bonino ha scritto, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente, si legge nel messaggio del presidente Mattarella. Fu protagonista, ricorda il capo dello Stato, di riforme che hanno inciso sulla nostra società, di battaglie che sono motivo di orgoglio per la Repubblica. Ultima, sottolinea Mattarella, quella per l'unità e la maggiore integrazione dell'Unione Europea. Cordoglio poi unanime delle istituzioni, delle forze politiche per la scomparsa di Emma Bonino, a lei il riconoscimento bipartisan per la passione civile e politica della sua lunga carriera. Il governo appronterà esequie di Stato, ha annunciato la Premier Meloni, ma sentiamo Luigi Massi.
3: Emma Bonino, che tanto appassionava e a volte divideva in vita, mette tutti d'accordo andandosene via. La politica le riconosce un tributo bipartisan per il suo lungo impegno civile e politico e l'Aula del Senato le dedica un minuto di silenzio, il dispiacere di Ignazio La Russa.
4: Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici, naturalmente, ma anche degli avversari.
3: Sulla stessa linea il cordoglio del presidente della Camera Fontana, storie e sensibilità lontane dalla mia, ricorda sui social la Premier Giorgia Meloni, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nazione. Ci univa un grande sentimento europeista, sottolinea Antonio Tajani, pur avendo valori e visioni politiche differenti. Mario Monti, già Premier e con Bonino commissario europeo a Bruxelles, la ricorda così ai nostri microfoni.
5: Modo di battagliare era sempre basato su principi, ma sapeva anche muovere all'indignazione.
3: Ciao Emma, grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo della segretaria PD Elly Schlein, dalla libertà come fondamento di ogni convivenza civile all'Europa come casa comune. E Paolo Gentiloni, ex premier e collega di governo nel secondo esecutivo Prodi, sottolinea.
6: Caparbia, ostinata nella ricerca del cambiamento, nella difesa della libertà, e tra i leader politici italiani era tra i pochi che aveva davvero un'influenza internazionale.
3: Un gigante delle istituzioni parlamentari e una straordinaria cittadina d'Europa, così Matteo Renzi in aula. Il 5 Stelle Conte ne sottolinea la rara passione in tante battaglie per i diritti civili e sociali. Bonelli, Verdi Sinistra, addio Emma, hai reso l'Italia più libera e civile.
2: Il cordoglio per la scomparsa di Emma Bonino sui più autorevoli media internazionali, per il Guardian, la politica che sfidò il Vaticano. Per il Washington Post le sue battaglie hanno cambiato l'Italia. Riconoscimenti da Francia e Spagna, Euronews ricorda i decenni di attivismo per i diritti umani, Bonino, europarlamentare, commissaria europea. Da Bruxelles il corrispondente Mauro Giliberti.
7: Femminista, combattente, in prima linea per i diritti umani e civili. Sono le parole con cui le istituzioni europee ricordano Emma Bonino. La prima a intervenire da Bruxelles è la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto. Ha sempre scelto di andare avanti, indicando la strada agli altri. E così, dice ancora Metsola, che sarà ricordata in Italia e a Bruxelles, dove ha ricoperto il ruolo di deputata e di commissaria europea. La ricorderemo per la sua instancabile difesa dell'uguaglianza, dei diritti delle donne e delle libertà, dichiara la presidente del gruppo dei socialisti e democratici Perez. Le fa eco la leader di Renew Europe Ayer. Il suo impegno coraggioso lascia un segno indelebile nell'Unione. Non ha mai esitato a battersi nelle sfide più difficili per la libertà individuale. Con Emma Bonino scompare una protagonista del nostro tempo. Mancherà a tutti, scrive su X il vicepresidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto. Commissione che, diffondendo queste immagini, ne ricorda la dedizione nel rendere il mondo un luogo più giusto e compassionevole. Lei, che è poco incline al contatto fisico, era capace di grandi slanci.
2: Veniamo alla notizia in primo piano delle ultime ore. Il primo 6 del 2026 è arrivato. Una schedina giocata alla Valletta Brianza in provincia di Lecco ha centrato la sestina vincente aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. La vincita è la seconda più alta nella storia del concorso. Il 6 mancava da oltre un anno, infatti l'ultima sestina vincente risaliva al maggio 2025. E sentiamo le parole del titolare della ricevitoria d'Ogiono dove è stata realizzata la vincita, Massimo Sala.
8: È stata una notizia inaspettata e molto, ci ha reso molto felici. Sono stato contattato da Rai News 24 per la prima volta, che pensavo che fosse, a dire la verità, una bufala, e dopo, grazie all'insistenza sua, è poi iniziato a essere contattato da altre testate giornalistiche e tutto, finché sono andato a controllare e ho verificato che è veramente capitato a noi. Siamo molto felici e è una grandissima notizia.
9: Ecco, di che tipo di giocata parliamo per questa vincita record?
8: Guardi, quello non lo so dire, perché io oggi ero in un altro locale, c'erano le ragazze presenti e da noi gira talmente tanta gente, essendo all'interno di un supermercato, che è difficile andare a individuare la persona o chi la possa aver giocata. La gente, bene o male, è sempre quella che gira il supermercato e il bar, ma c'è anche molta gente di passaggio, però è veramente difficile. Siamo molto felici per il vincitore e faremo le congratulazioni.
9: Ecco, insomma, molto difficile quindi a questo punto avere dei sospetti. Ricordiamo però, è una giocata da 5 euro quella che è stata effettuata per centrare questo 6, insomma. Ecco.
8: Sì.
9: Nel frattempo, magari... La potete intravedere, c'è questa immagine che si intravede appunto all'esterno della sala, della ricevitoria, scusate, sì, in cui si vedono proprio i festeggiamenti. Allora le chiedo intanto qual è il clima lì e qual è stato il clima dopo che appunto, come ci raccontava lei, in qualche modo siamo stati proprio noi a darle la notizia e dall'incredulità
8: adesso,
9: avete realizzato.
8: Adesso il clima è di festa, aspetteremo domani, che ci faranno un sacco di domande cercando di individuare il vincitore, ma sarà sempre molto difficile. Grazie comunque.
9: Ecco, le chiedo un'altra cosa. Cosa accade in questi casi? Può prevedere qualcosa magari per quelle che saranno poi le prossime settimane? Diciamo, quando una ricevitoria così è fortunata, che cosa si fa? Cosa succede?
8: Festeggeremo. E non lo so, metteremo cartelli e ci sarà un clima di festa.
2: Adesso una notizia arrivata poco fa, il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma, previsto la settimana prossima, è stato rinviato a ottobre, lo ha dichiarato un funzionario degli Stati Uniti. Adesso andiamo sulle prime pagine dei quotidiani, in studio Eugenio Francesconi.
10: Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. L'addio ad Emma Bonino domina tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola. C'è anche spazio però per la riforma della legge elettorale, con tutti i vari emendamenti che hanno fatto discutere e hanno animato la politica di queste settimane. Andiamo a vedere con ordine però tutte le prime pagine. Partiamo dalla prima del Corriere. Legge elettorale, scontro in aula su firme e liste. Questo è il titolo. Ne serviranno 6.000. L'opposizione attacca e la Russa, che ha un po' governato la reintroduzione e la ridiscussione di certi emendamenti sulla legge elettorale. Non sono preferenze finte, difende dunque la scelta della maggioranza. A Fratelli d'Italia porteranno il 60% degli eletti. Sul Corriere, come dicevamo, anche l'addio ad Emma Bonino, le lotte per i diritti, l'Europa e la corsa al Quirinale, una vita radicale, così scrive il Corriere. Vediamo insieme anche il Messaggero. Energia e difesa, chiesta la flessibilità all'Unione Europea, la lettera del governo con Meloni che dice l'Italia è competitiva, Schlein invece stipendi più bassi d'Europa. Il Taglio Alto dedicato a

0: dell'Unione Europea della sicurezza energetica. Come al solito, fortunatamente l'Italia sugli stoccaggi se la cava molto bene, 84% in vista dell'inverno, mentre Berlino è in emergenza e sconta ancora il fatto che per tanti anni ha importato il gas dalla Russia. Libero, report indaga su Ranucci e Lady Lavitola vuota il sacco, così il quotidiano di Alessandro Sallusti continua a tenere i riflettori accesi sulla questione a seguito dell'attentato sotto casa del ex conduttore di Report. L'Avanti, che saluta così Emma Bonino con l'editoriale di Ezio Maraio. E poi c'è anche spazio per i temi economici in quest'ultimo minuto. Flat tax, soglia a 100.000 euro in salita. Nel primo semestre 2026 il 53% delle nuove attività ha optato per la tassa piatta, aumento del limite di ricavi o compensi che può portare a 90.000 ingressi. L'inflazione americana non rallenta e cresce la pressione su Warsaw affinché ci sia un aumento dei tassi per cercare di contenere l'inflazione. Petrolio e gas italiani, un altro tema che aveva messo al centro con un intervento la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, 38 progetti in attesa dell'ok regionale, anche se ce ne sono molti di più dal punto di vista delle rinnovabili da sbloccare. Vediamo insieme altri due quotidiani economici, Italy Post, Energia, Squali attacca a Calenda, il deputato di Forza Italia accuse elettorali sui prezzi dei CDR, era non la politica, Italy Post che aveva intervistato in giorni precedenti lo stesso Calenda. Vado a chiudere con Milano Finanza, che ci dice che con il rally dei tassi azioni e bond potrebbero permetterci di guadagnare anche il 17% se chiaramente la Banca Centrale Europea li alzerà ancora. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Ripartiamo dagli Stati Uniti. Ieri è stato il giorno del 25esimo anniversario degli attacchi di Al Qaeda agli Stati Uniti, a New York e a Washington. Il mondo non è più stato come prima dell'11 settembre, ha detto Trump dal Pentagono. Combattiamo per vincere il terrorismo islamico. Il vicepresidente Vance Ground Zero poi lancia la sua corsa per il 2028. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Wow, 25 years. 25 anni. Gli orfani che sono diventati grandi senza i genitori, i sopravvissuti, tutti fanno fatica a credere che sia passato già un quarto di secolo. Alle 8:46 il primo momento di silenzio, esattamente l'ora in cui il volo dell'American Airlines trafigge la Torre Nord. Poi altri rintocchi, uno per ogni aereo, il secondo sulle Twin Towers, quello sul Pentagono, quello precipitato in Pennsylvania. Nella Ground Zero, mutilata dagli attentati di Al-Qaeda, mentre vengono letti i nomi delle quasi 3.000 vittime, si ritrovano il numero 2 della Casa Bianca, J.D. Vance, gli ex presidenti Biden, Obama, Clinton e Bush. Si stringono la mano il sindaco di allora, Rudolf Giuliani, e quello di oggi, Zoran Mandani, il conservatore e il musulmano. Un faccia a faccia che da solo racconta quanto New York sia diversa rispetto a quella che era 25 anni fa. Eppure il paese è ancora in guerra. Il presidente Trump, che ha evitato Ground Zero, dove la prassi vuole che i politici non tengano discorsi per non rubare la scena in un momento di lutto, ha parlato al Pentagono e usato l'11 settembre per ribadire la bontà della guerra che ha ingaggiato contro Teheran.
3: We'll never ever have a nuclear weapon.
2: Stiamo impedendo all'Iran di avere un'arma nucleare. Mandiamo i terroristi all'inferno.
1: Adesso la politica, la Premier Meloni torna sulla legge elettorale, rivendica la linea sulle preferenze, quindi il commento anche sulla vittoria di AfD in Sassonia. Non ci sono state risposte chiare dalla grande coalizione, ha commentato la Premier. Sul piano interno torna anche sul caro carburanti e l'ex Ilva. Gabriele Martelloni.
4: La visita a Vercelli per la Fiera del Riso conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Meno appuntamenti internazionali, più missioni in Italia e Giorgia Meloni, dopo aver avviato di fatto con il discorso di Bari la campagna elettorale, durante la missione piemontese commenta per la prima volta l'exploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt, allontanando i parallelismi con l'ascesa di Vannacci in Italia. Qui non c'è la grande coalizione, ma un governo di destra che dà risposte anche sull'immigrazione, annota, prima di postare il video di un rimpatrio, sottolineando le regole si rispettano e chi delinque viene espulso. Mentre sulla nuova legge elettorale, che per la Premier scaccerà l'ipotesi delle larghe intese, rintuzza la sfida delle opposizioni sulle preferenze e ne rivendica la reintroduzione.
5: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il Premier, il programma, il parlamentare. Io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra.
4: Sull'energia la Presidente del Consiglio conferma

0: Ferma il lavoro per difendere l'autonomia del paese e dopo la proroga di 7 giorni al taglio delle accise sul gasolio assicura.
1: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini che non crei, diciamo, confusione.
0: Sull'ex Silva, dopo la conferma del blocco dell'area a caldo, Meloni chiarisce: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi. A breve sarà riconvocato il tavolo a Palazzo Chigi, mentre sul futuro del Monte dei Paschi di Siena, al centro del risico bancario, precisa: deciderà il mercato, l'esecutivo non ha alcun ruolo.
2: Dibattito politico concentrato sulla riforma della legge elettorale. Dopo lo scontro al Senato, la maggioranza compatta sulle preferenze, opposizioni all'attacco, confronto anche sui temi economici. Pablo Rocas.
3: Votare a settembre è un'anomalia, quindi è possibile che ci siano elezioni anticipate. Lo scandisce Ignazio La Russa, rafforzando l'ipotesi di urne probabilmente in primavera. L'Istat intanto pubblica i dati trimestrali, un'occasione per la maggioranza di rivendicare la propria azione in campo economico. L'occupazione registra un record e il potere d'acquisto tiene, esulta Fratelli d'Italia, ammettendo che bisogna però fare di più. La soddisfazione del centrodestra è alimentata dalla compattezza dimostrata al Senato sulla legge elettorale. Lunedì continuerà l'esame, poi il voto finale prima della terza lettura alla Camera, che questa volta non fa paura.
4: Legge nuova verrà approvata senza problemi, garantirà più stabilità della legge attuale. Abbiamo introdotto un sistema misto con capilista bloccati e poi con le preferenze, in modo da dare la possibilità a tutti coloro che vogliono competere di poter essere protagonisti della campagna elettorale.
3: Noi moderati rivendica di aver sempre promosso le preferenze. La Lega si dice soddisfatta per l'unità della coalizione, mentre annuncia una pontida identitaria senza ospiti stranieri. L'Italia è più fragile, secondo Elishline. Quelli con Meloni al governo sono stati 4 anni di disastri, dice la segretaria Dem, che rilancia la necessità di costruire un'alternativa, a cominciare dal tema del lavoro. Promette di fare muro sulla legge elettorale e fa discutere un emendamento che impone la raccolta di 6.000 firme per collegio ai partiti non presenti in Parlamento. Dalla festa dell'Avanti protesta Maraio, ma anche Giuseppe Conte.
5: Ma è una vergogna. Io invito il presidente Mattarella a bloccare questa norma, a bloccare una norma che è stata costruita per tutelare la casta che è già lì in Parlamento, per proteggere chi già c'è.
3: Per AWS Meloni ha rinnegato la sua storia politica mettendo i capilista bloccati e su Ilva attacca 14 anni di fallimenti e salute calpestata.
2: E vediamo l'ex Silva. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dalla proprietà e ha confermato la chiusura degli alti forni nello stabilimento di Taranto. Il sindaco chiede di tutelare la città. Riparte subito anche l'iter per i licenziamenti. Paolo Mancinelli.
6: Nessuna proroga per l'area a caldo dell'ex Silva di Taranto. Per la Corte di Appello di Milano al primo posto viene la salute dei cittadini, poi gli interessi delle imprese. E quindi, respinta la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia, l'ultimo altoforno attivo deve chiudere entro il 28 ottobre, come previsto da decreto. Una decisione che avrà conseguenze pesanti sulle migliaia di persone che lavorano negli stabilimenti dell'ex Silva e nelle imprese dell'indotto. Proprio queste ultime hanno già comunicato che riprenderanno da subito l'iter per i 2.500 licenziamenti già annunciati.
7: La situazione è esplosiva, la decisione di chiudere le aree a caldo mette in pericolo oltre 17.000 posti di lavoro. Il governo deve convocarci immediatamente a Palazzo Chigi e individuare le soluzioni per bloccare i licenziamenti e trovare una soluzione industriale che possa dare continuità produttiva, compatibilità occupazionale, considerazione dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori.
6: Decisione che non ci sorprende, commenta il sindaco di Taranto Bitetti, che chiede misure che preservino economia e sviluppo affinché non si perda un solo posto di lavoro. Ma la crisi del settore siderurgico abbraccia un po' tutta Italia. Il gruppo Arvedi lancia l'allarme sui costi energetici e sull'occupazione a Terni e denuncia l'assenza di una politica energetica industriale nazionale capace di garantire competitività alle produzioni siderurgiche italiane, come dimostrano il caso dell'ex Silva e il progetto di Piombino che non decolla.
2: stato anticipato anche nella pagina politica il dato dell'Istat. Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia ha segnato un nuovo record e tocca quota 63,1%. Marco Mirabile.
8: In Italia il mercato del lavoro continua a crescere. Nel secondo trimestre dell'anno gli occupati sono 24.363.000. A dirlo è l'Istat, che segnala 150.000 lavoratori in più rispetto ai tre mesi dell'anno e 246.000 in più nel confronto su base annua. Il tasso di occupazione sale così al 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. L'Istituto di Statistica segnala inoltre che nello stesso periodo sale leggermente la disoccupazione, al 5,6%, un dato che si spiega con la diminuzione del numero degli inattivi, con il tasso che in questo caso scende al 33%, mezzo punto in meno in tre mesi. Più persone stanno infatti entrando nel mondo del lavoro. Una parte trova un impiego facendo crescere l'occupazione e un'altra comincia a cercarlo e viene quindi conteggiata tra i disoccupati. Il quadro che emerge è dunque quello di un mercato del lavoro più dinamico, con una crescita dell'occupazione, una diminuzione degli inattivi e un aumento di chi cerca lavoro.
9: I dati di oggi dell'Istat sulla disoccupazione in Italia sono positivi, ci collocano in una buona posizione, prima di Francia e Spagna e subito dopo l'ottima Polonia, la Germania e l'Olanda. Cresce l'occupazione, aumenta la fiducia in chi cerca lavoro e diminuiscono gli scoraggiati. Segnali positivi per il nostro paese. Restano però delle criticità. Il salario medio cresce meno dell'inflazione, l'inattività femminile resta alta e aumenta la disoccupazione giovanile.
2: Voltiamo pagina, saranno in 100.000 per il doppio appuntamento romano che chiuderà il Giova Summer Party 2026 nello scenario del Circo Massimo a Roma. Come dicevamo, Lorenzo ha voluto salutare la sua città con un giro in bicicletta nei suoi luoghi del cuore. Vediamo quali sono nell'intervista di Alessandra Sacchetta.
10: Il Colosseo! Che meraviglia!
11: È partito da Roma e da Roma finisce il Giova Tour, il viaggio di Lorenzo Cherubini in bicicletta verso le varie tappe del Giova Summer Party 2026. E nella Roma in cui è nato e cresciuto, con due concerti al Circo Massimo il 12 ed il 13 settembre, festeggerà i suoi 60 anni, che compirà il 27.
10: Non ricordate questa qua?
12: Ma li amo perché sono i luoghi del cuore e quindi li amo come si ama la mamma, cioè non scegli di amarla, la ami e basta perché ti è capitata. E quindi i luoghi miei del cuore sono dove ho iniziato a fare musica, sono dove ho fatto le scuole, che sono stati anni molto belli. Io ho un'esperienza, per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto quella del liceo. Quindi dove, sono tornato lì e poi la parrocchia dove andavo a giocare a biliardino malissimo. E poi i dintorni di casa, San Pietro, il Vaticano, la bellezza di questa Roma che mi ha sempre catturato. La festa sarà proprio la mia e del mio pubblico, quindi io ho pensato proprio di farla proprio per noi questa cosa. L'ospite principale di questi due show sarà il mio pubblico, voglio proprio vivermela con loro. Quindi ci saranno ospiti importanti, amici, durante il pomeriggio soprattutto, e anche artisti che apprezzo, che stimo, che suoneranno, però soprattutto ci sarà la mia gente.

0: Anticipo di campionato Serie A, dunque la Fiorentina rialza la testa, batte in casa il neopromosso Venezia, 4-2 Davide Vannucci.
1: È dolce il ritorno di Vanoli sulla panchina della Fiorentina che vince 4-2 a Venezia. Il primo sussulto è dei Lagunari con un colpo di testa di Yeboah che si spegne a lato. La Fiorentina esce dal guscio, un'idea di Mastantuono libera Jimenez che spreca. Viola all'attacco ma a colpire in contropiede è il Venezia, incursione di Busio che vede Adams, sassata col destro del nigeriano. I toscani non si scompongono e si appoggiano al talento di Mastantuono che dal limite dell'area si porta il pallone sull'amato sinistro e trova l'angolo per la rete del pareggio. Il mancino dell'argentino è un'arma letale, Aps scivola sulla pressione di Beto, il centravanti serve Mastantuono che con un colpo da biliardo mette a referto il sorpasso. La possibilità del tris a fine tempo resta tale solo perché Stankovic chiude lo specchio Angier. Ripresa col Venezia alla ricerca costante del pari, ma Fagioli rovescia il fronte lanciando in contropiede Pellegrino che fa 3-1 col sinistro. Partita ormai indirizzata, sigillata ulteriormente dalla terza rete personale di Mastantuono, una fortunata carambola dopo un tocco respinto da Stankovic. Il destro al volo di Ainaud, su cross della sinistra di Aps, serve solo a ridurre l'entità della sconfitta per il Venezia, che resta a 0 punti.
0: Ora la rassegna stampa della sera con Daniele Lorenzetti, prossimi aggiornamenti alle 2.
2: Buonasera a tutti, la scomparsa di Emma Bonino, paladina dei diritti civili, della democrazia e delle libertà in Europa, in primo piano sulla stampa italiana, in molte aperture dei giornali, ma c'è spazio anche per altre notizie stasera. Vi presento intanto il nostro ospite in studio che è Guido Boffo, vice direttore del Quotidiano Nazionale.
3: Buonasera.
2: Guido, benvenuto, bentornato. Grazie. Qui a Rai News. E vi presento anche Giovanna Reanda, direttrice di Radio Radicale, che ci ha raggiunto stasera per ricordare Emma Bonino soprattutto. Parleremo un po' anche di politica. Giovanna, benvenuta.
4: Buonasera.
2: Avremo anche un altro ospite. Dicevo appunto questa notizia, ovviamente il cordoglio della politica, il ricordo della sua personalità che comunque ha segnato la società, la politica italiana nel corso degli anni e dei decenni. C'è tutto questo sui giornali, leggeremo anche diverse opinioni e punti di vista e poi anche però uno sguardo alle notizie internazionali, ancora una volta ai conflitti, a questi 25 anni passati dagli attacchi di Al-Qaeda dell'11 settembre. Il crollo delle Twin Towers con le commemorazioni che ci sono state negli Stati Uniti. Andiamo a vedere qualche apertura di quotidiano prima di cominciare con il Corriere della Sera, che vedete si sofferma soprattutto sui temi politici, la legge elettorale, lo scontro in aula su firme e liste, così l'apertura del giornale di Via Solferino. Su Domani invece questa foto di Emma Bonino con la rosa nel pugno, l'ultima radicale, morta a 78 anni, la storica leader laica femminista, si è battuta tutta la vita per i diritti e l'europeismo. Mattarella, le parole del capo dello Stato, ha segnato la vita politica del Paese. Ricordiamo che la Premier Meloni ha appunto comunicato che ci saranno funerali di Stato, probabilmente a inizio della settimana prossima. L'editoriale è firmato dal politologo Piero Ignazi, la lotta eterna per i diritti della libertaria dissacrante, la forza delle sue parole. Ciao Emma è il titolo di apertura dell'Avanti, la sfida di unire le culture del progresso. Poi andiamo a vedere il Dubbio, una battaglia dopo l'altra, Emma Bonino è morta, è stata militante ministra commissaria UE e Meloni che annuncia i funerali di Stato. E poi vi segnalo questa intervista a Paola Binetti, ex deputata, lo ricorderete, considerata appunto avversaria su molti temi di Emma Bonino, che dice: io e Emma così vicine, così lontane. Vi leggo l'incipit: Bonino è stata un'avversaria tenace e coraggiosa, la sua determinazione mi richiedeva altrettanta tenacia, racconta Paola Binetti al Dubbio. Sul giornale tanti temi, l'Italia va distrutta, i 4 video shock dell'islamista di Modena, il titolo forte di taglio centrale, e vi segnalo appunto su Emma Bonino questo titolo, la radicale contraddittoria che ha segnato la politica, così appunto la ricorda il giornale. La Verità ha un taglio molto critico, invece questo è il titolo: fine vita, faceva credere di essere contro, ha fatto il giro di ogni poltrona. Questo insomma, il taglio che sceglie La Verità per ricordare Emma Bonino. Il foglio quotidiano, ci sono tanti argomenti come sempre, si parla molto di Ucraina, chi fa alleati, economia futuro, vincere si può, Meloni a tutto campo, c'è un'intervista alla Premier sul Foglio, interessante. Intanto saluto anche Federico Fubini, editorialista del Corriere della Sera, che ci raggiunge da Kiev e forse è anche interessato a quello che la Presidente del Consiglio dice in questa intervista al Foglio. Benvenuto Federico, leggiamo un attimo. La resistenza di Kiev, vero patriottismo, l'economia siamo sulla strada giusta, l'Europa federale non concordo con Draghi, l'AfD, ovvero Alternative for Deutschland, il partito di estrema destra che ha vinto in Sassonia-Anhalt, i cordoni non servono, antisemitismo da noi nessuna ambiguità. Questo il colloquio della Presidente del Consiglio con il Foglio, immaginiamosi con il direttore Cerasa che firma con la ciliegia. Quella Bonino rimossa è il titolo sulla scomparsa della storica leader radicale. Antisemitismo, difesa di Israele, democrazie armate, l'altra Bonino già dimenticata dai suoi follower, a proposito delle sue prese di posizione su molti temi. Avvenire, il quotidiano della CEI apre così: un colpo a freddo, respinto il ricorso sull'ex Ilva, a Taranto l'area caldo va spenta, ripartono i licenziamenti, e questo il titolo. E poi vedete la foto di New York, l'ombra lunga delle torri gemelle, la commemorazione e le parole di Trump, l'Iran sponsor dei terroristi. Sull'addio a Emma Bonino, il taglio centrale, l'addio a Emma Bonino, una vita di lotte radicali, cordoglio trasversale per una donna coraggiosa, pesa quel sì all'aborto, che naturalmente era divise da larga parte del mondo cattolico, ma molti hanno ricordato quell'incontro sulla terrazza che ebbe con Papa Francesco. Il secolo XIX, Ericsson licenzia, l'ex Ilva frena a Genova e allarme per il lavoro. E poi vedete la vignetta, Emma d'Europa, si è spenta Emma Bonino, una vita spesa per i diritti. Vi faccio vedere anche il Fatto Quotidiano, Melonellum, l'ultima trappola è sulle firme, e questo è il titolo di apertura del Non disturbare, la norma contro i nuovi alleati dei progressisti e di Vannacci, il titolo del giornale diretto da Travaglio. Su Libero invece il titolo è questo: il report indaga su Ranucci e Lady Lavitola vuota il sacco. E poi il nostro addio senza sconti alla Bonino. Allora, partiamo da Emma Bonino, parleremo anche di tanto altro stasera perché i temi sono tanti, ma vediamo appunto la sua biografia nel racconto di Alberto Puoti e poi ne parliamo un attimo.
3: La ricordiamo così, con Papa Francesco nella sua casa nel centro storico di Roma. 5 novembre 2024, dopo un ricovero in ospedale, la visita a sorpresa del capo della Chiesa Cattolica, che suggella una vita fatta sì di battaglie per i diritti civili, ma anche di dialogo. Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, una data, un destino. È il giorno della festa delle donne e l'anno in cui entra in vigore la Costituzione. Si avvicina alla politica e ai radicali negli anni 70, vive un aborto clandestino e si impegna perché nessuna donna provi più quell'umiliazione.
4: Che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
3: Con Emanuele Faccio, Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia inizia un percorso di aiuto pubblico per permettere l'aborto. Si autoaccusa, viene arrestata. Sono gli anni delle battaglie per i diritti, 1970 il divorzio, 75 riforma del diritto di famiglia, 1978 la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Ma sono anche gli anni in cui inizia l'uso del corpo in politica, le tribune elettorali con gli esponenti dei radicali, in silenzio con i bavagli e con i cartelli. Tanti gli incarichi politici, commissaria europea per la pesca e gli aiuti umanitari negli anni 90, ministra degli esteri con il governo Letta nel 2013, già ministra per il commercio internazionale con Prodi nel 2006, parlamentare, europarlamentare, sempre in difesa degli ultimi. Negli anni 2000, prima l'avvicinamento alla Casa delle Libertà, poi fonda la Rosa nel Pugno, nel 2017 lancia Più Europa. Nel 2015 dai microfoni di Radio Radicale annuncia di avere un tumore al polmone. 8 anni dopo dichiara pubblicamente di esserne guarita. Il suo nome è stato fatto più volte per la Presidenza della Repubblica, ma come lei stessa ha detto, mi hanno più amata che votata.
2: Giovanna Reanda, partirei da te e da questa chiosa finale del servizio di Alberto Puoti. Mi hanno più amata che votata, aveva detto con un sorriso. In effetti, a parte un exploit alle europee, non raggiunse mai certo percentuali siderali, e però figura come quella di Bonino, tutti l'hanno riconosciuto più o meno, ha inciso profondamente sulla politica e sulla società italiana. Allora, qual è l'eredità di Emma, a cui abbiamo dedicato il nostro primo titolo stasera, secondo te?
5: Allora, intanto lasciatemi dire che oggi è una giornata triste, nel senso è triste perché non soltanto abbiamo perso un'amica, una compagna, abbiamo perso una politica che aveva, e quindi una persona che aveva scelto di fare della lotta, dell'impegno, della prendersi la responsabilità. Per Emma questo era sempre centrale: la libertà e la responsabilità. Questo, certo, avete ricordato, amatemi di meno, votatemi di più, Emma però ha detto anche e ha lanciato dei messaggi fortissimi rispetto appunto ai diritti che sono stati centrali in tutta la sua vita, in tutta la sua vita politica e anche vita personale. A me piace ricordare il fatto, proprio partendo anche dal racconto, nella parte finale che avete fatto, di come lei ha annunciato dai nostri microfoni di avere un tumore, di come però lei abbia rivendicato sempre nel corso di questi anni in cui la malattia e poi le conseguenze della malattia l'hanno duramente provata, insomma questo bisogna ricordarlo, al punto che poi ultimamente non era più presente come invece avrebbe voluto, a proposito anche del fatto che il suo nome veniva tirato fuori ogni volta che c'era per esempio il nuovo Presidente della Repubblica. Lei a un certo momento disse guardate che c'è un tempo per tutto e il mio tempo è passato, io ho fatto la campagna per la Presidenza della Repubblica, mi sono autocandidata e le cose sono andate come sono andate, ma disse io non sono la mia malattia. Emma si rivolgeva sempre a tutti, cioè noi abbiamo spesso giustamente ricordato tutto quello che lei ha fatto per i diritti delle donne, però ha fatto tutto questo partendo dal concetto, dall'idea, dal profondo sentire che i diritti sono per tutti e se ne togli anche uno solo è tutta la comunità che ne risente, la comunità dei diritti, e che soprattutto i diritti non è che una volta che li hai ottenuti poi sono inalienabili, rimangono lì, i diritti vanno conservati, vanno custoditi, bisogna avere cura, manutenzione, la manutenzione della democrazia,
2: ecco,
5: cosa che
2: Giovanna,
5: purtroppo non facciamo.
2: Questo è un concetto su cui volevo coinvolgere un attimo anche Federico Fubini, ripetendo a te la domanda appunto sull'eredità di Emma Bonino, i suoi interventi su tanti temi, ma naturalmente si concentravano proprio sulla questione delle libertà e della democrazia che le stavano particolarmente a cuore, e come questo si inserisce nei tempi che stiamo vivendo oggi?
6: Purtroppo non si inserisce molto bene nei tempi che stiamo vivendo oggi, perché, e questo non è sicuramente una critica a Emma Bonino, forse una critica a noi che viviamo questo tempo, molti dei suoi messaggi avevano finito per sembrare di una epoca diversa, forse purtroppo erano di un'epoca diversa. Io come giornalista ho avuto modo di seguire Emma Bonino all'inizio, sì, dalla prima metà degli anni 90, quando lei era commissario europeo a Bruxelles. All'epoca in cui i paesi più grandi avevano due commissari, c'era Mario Monti e c'era lei. Lei era in qualche modo la seconda nomina italiana e aveva avuto un portafoglio relativamente meno importante. Dunque non era sicuramente in linea di principio uno dei pesi massimi, ma la sua passione europeista, il carisma che aveva, la capacità di comunicare, di farsi capire, che veniva dalla convinzione, non veniva dalla retorica o dall'arte del teatro, invece ne avevano fatto un personaggio di prima grandezza, fin dagli anni 90, a Bruxelles, che non è una piazza semplice, no? Soprattutto quando si viene da un paese grande ma non di primissimo piano, con tante contraddizioni, eccetera. Beh, lei era così, aveva questa forza, qualcuno ha detto una forza della natura, è vero, che veniva dalla sua convinzione, la sua convinzione europeista, che pochissimi politici italiani oggi esprimono, devo dire, in tutto lo spettro, sicuramente nella maggioranza, ma non solo.
2: Prego, Federico, prego.
6: No, avremmo tanto bisogno di una Emma Bonino giovane adesso per metterci davanti alle nostre contraddizioni.
2: Su questo volevo coinvolgere anche Guido Boffo, perché diceva appunto Federico della passione appunto di Emma Bonino per un'idea federale dell'Europa, di condivisione in qualche modo, di sovranità, via dicendo. Nulla di più lontano verrebbe da dire da quello che è il mood dominante attuale, non soltanto in molti paesi europei, perché se guardiamo allo spettro delle posizioni politiche non sembra che queste posizioni siano molto di moda.
7: Sì, purtroppo va di moda un sovranismo europeo, non nel senso di un'Europa sovrana in grado di avere voce in capitolo nelle grandi crisi internazionali e negli equilibri geopolitici attuali, ma un'Europa fatta di tanti interessi sovrani, cioè nazionali, che stanno prendendo piede e che in qualche modo stanno bloccando o rischiano di vanificare il progetto europeo, insomma. Quindi
2: questa è stata una sconfitta al momento delle sue idee, o una battuta d'arresto?
7: Sicuramente è un momento di crisi per le idee di Emma Bonino e di quanti la pensano come lei, cioè di una vera, reale integrazione politica dell'Europa, anche attraverso una riforma dello Statuto europeo, perché è chiaro, evidente a tutti, che ad esempio il principio dell'unanimità è un principio che rischia di sterilizzare questo processo, insomma. Quindi in questo momento l'Europa a cui stiamo assistendo, insomma, è un'Europa molto lontana da quella della Bonino, ed è un'Europa che deve lottare per la propria sopravvivenza, non per la propria progressione, insomma, in senso federalista.
2: Tra l'altro, una delle battaglie che le stavano a cuore era quella anche per l'Ucraina, dove tu, Federico Fubini, ti trovi in questo momento a Kiev. Lei non aveva mai avuto dubbi sulla importanza della difesa di Kiev proprio per la democrazia e la libertà europea, mentre questi dubbi adesso stanno prendendo piede in vari paesi e prendono anche parecchi voti, come abbiamo visto per esempio nel caso tedesco. Che atmosfera stai respirando in Ucraina in queste ore, Federico, se posso chiedertelo?
6: Dal punto di vista pratico, quello che sta iniziando a succedere adesso è che i droni a propulsione con motori jet, questa è una delle novità tecnologiche degli ultimi mesi, negli ultimi giorni hanno iniziato a colpire sistematicamente le pompe di benzina a Kiev. C'è molta preoccupazione sul fatto che torneranno a, non i droni ma i missili balistici, torneranno a colpire in particolare le centrali elettriche, molta preoccupazione per un altro inverno di freddo, con il rischio che la città si vuoti, come o forse anche più di come aveva fatto nel 2022 all'inizio dell'aggressione totale. E dunque, dal punto di vista della guerra, questo è quello che succede. Una cosa mi ha molto colpito: ho fatto un viaggio in un'altra città ucraina, sono entrato a Kiev in auto, e a parte che si vedono rispetto a 6 mesi fa, l'ultima volta che ero stato, e le volte precedenti, molti più obiettivi colpiti, che sono depositi, infrastrutture, ponti, fabbriche, molto più frequenti, soprattutto intorno a Kiev. Per chi ha il dubbio se il punto sia il Donbass, basta vedere dove si concentrano i bombardamenti, si concentrano nella capitale. Dunque, il messaggio
2: I segni fisici della guerra sono molto più visibili, questo è indubbio. Basta andare
6: visibili
2: a distanza di qualche mese lo si nota in maniera eclatante.
6: Esatto. Allora, mentre entravo c'erano due colonne di fumo molto alte, molto grandi, una a periferia di Kiev, una in città. E ho guidato per arrivare dove sono in questo momento. E dappertutto ci sono questi ragazzi fuori a prendere gli aperitivi, a trovarsi fra loro, a vivere. E questa è una cosa che mi ha veramente colpito e che è veramente ucraina. Non vogliono rinunciare al loro modello di vita, alla vita, al loro stile di vita, che è anche il motivo per cui è così difficile chiudere questa guerra. Questa non è una guerra tra etnie come la Jugoslavia degli anni 90, questa è una guerra tra sistemi, tra modelli. Dunque, autocrazia contro democrazia. Mi spiace, sembra una ultra semplificazione, in parte lo è, perché l'Ucraina non è priva certo di contraddizioni, ma è questo, ed è una partita aperta, che dipende anche da noi. Anche se noi pensiamo che non ci riguardi, dipende da noi e l'esito avrà inevitabilmente un esito in noi.
2: Come guardano gli ucraini quello che sta accadendo in Germania? Perché finora, negli ultimi tempi, da quando c'è stato un sostanziale disimpegno, diciamo, dell'America trampiana, che al massimo vende per interposta persona, diciamo, le armi attraverso gli acquisti europei, la Germania è stata un forte sostenitore di Kiev. Adesso addirittura ha promesso per l'inverno forse anche delle forniture ulteriori di Patriot il governo Merz, e però c'è questa questione appunto dell'avanzata di AfD, che ha delle posizioni molto diverse e che cerca un'alleanza anche con la sinistra rosso, l'ultrasinistra rosso-bruna, anch'essa putiniana.
6: Ma guarda, se parliamo di opinione pubblica in generale, non hanno molto tempo di occuparsi della politica tedesca interna. A mio avviso la domanda che è molto rilevante, la domanda che tu hai fatto, ma la domanda che io personalmente mi faccio di più e temo di conoscere la risposta è come guarda questo sviluppo Vladimir Putin e come guarda le elezioni francesi Vladimir Putin, perché noi passiamo il tempo a dire che l'Europa è rilevante, che l'Europa non conta niente, mentre l'Europa è così rilevante e non conta niente, da un anno e mezzo è l'unico sostenitore finanziario dell'Ucraina, e se non ci fosse stata l'Europa, la Russia avrebbe vinto questa guerra, ok? Questo è quanto non conta niente l'Europa. Naturalmente vedere che in Francia si vota in primavera e rischia di vincere una forza che non vuole aiutare l'Ucraina, e al più tardi nel 2028 si vota in Germania e rischia di vincere una forza che non vuole aiutare l'Ucraina, per non parlare dell'Italia, dove entrambi gli schieramenti hanno sostanziali forze che non vogliono aiutare l'Ucraina, tutto questo è un motivo per Putin per non negoziare.
2: Perché tu dici lo spinge a dire: ma io vado avanti perché potrei guadagnarci ancora di più, ancora qualcosa.
6: No, lui spera di andare avanti fino a quando l'Europa smetterà di aiutare l'Ucraina.
2: Tutto il libro, Federico, nel tuo libro Imperi allo specchio, appena pubblicato da Mondadori, è titolato anche così: dovevamo cambiare la Russia ha cambiato noi. Tra l'altro oggi siamo a 25 anni esatti da un evento, come dire, che ha segnato l'inizio del nuovo millennio, come appunto gli attacchi alle Torri Gemelle, e possiamo dire è stato un vero spartiacque anche per le illusioni dell'Occidente, no? Perché da allora il mondo è cambiato tantissimo e l'Occidente in qualche modo, il concetto di Occidente è entrato un po' in, se non in crisi, in fibrillazione. Quell'Occidente collettivo a cui spesso Putin faceva riferimento, adesso non ne parla più perché l'America trampiana, dal suo punto di vista, è molto diversa dall'Europa. E allora, imperi allo specchio, cosa vuol dire?
6: Allora, grazie di parlare di questo. Io sono giunto alla conclusione che quello che sta succedendo in questi anni è l'equivalente in Occidente di quello che è successo al blocco orientale con la caduta del muro di Berlino. Noi stiamo vivendo la nostra caduta del muro di Berlino, e in parte per questo parlo di imperi allo specchio, ma soprattutto cerco di capire quali sono i sintomi del declino del nostro modello che abbiamo ignorato, della cui serietà ci siamo disinteressati, che abbiamo un po', come dire, lettere che abbiamo ricevuto e nascosto in fondo a un cassetto. E allora sono andato a vedere come la Russia è stata gestita anche dai vincitori della Guerra Fredda, in particolare dagli americani, negli anni 90. Detto che i russi sono responsabili dei propri crimini, è la Russia che ha generato Putin, dunque non voglio, come dire, assolvere nessuno. Se uno va a vedere la Russia degli anni 90, alla fine l'analogia che mi viene è quella con la Germania di Weimar. I vincitori della Prima Guerra Mondiale temevano ancora la Germania e l'hanno messa in ginocchio, fino a che la Germania è diventata ancora più nazionalista, e il resto della storia purtroppo lo conosciamo. I vincitori della guerra fredda, gli americani, in particolare, in parte per arroganza, in parte per ideologia di mercato, in parte perché temevano la forza militare russa, hanno fatto tutte le scelte sbagliate, hanno indotto i russi a fare tutte le scelte sbagliate di politica economica, che hanno portato a un disastro, e il disastro ha portato Putin. Questo vuol dire che gli americani o che noi occidentali siamo responsabili di Putin? No, Putin lo ha fatto la Russia, ma dobbiamo leggere bene questa storia. La Russia ha cambiato noi, la Russia ha cambiato noi perché è diventato un sistema oligarchico, con questi errori anche occidentali nella gestione della Russia in ginocchio degli anni 90, e tutto sommato, se uno guarda gli Stati Uniti oggi, da questo punto di vista, assomigliano molto più alla Russia reale che c'è di quanto gli americani siano mai riusciti a far diventare la Russia un'economia di mercato, una democrazia, come dire, immagine e somiglianza di quello che l'America pensava di essere negli anni 90.
2: Grazie Federico, noi ti salutiamo perché a Kiev naturalmente è passata di molto la mezzanotte. Avete avuto allarmi finora? Perché poi praticamente ci sono giorno e notte ormai, diciamo, senza particolari distinzioni.
6: Il terzo o quarto allarme del giorno è finito 2 minuti prima dell'inizio della trasmissione.
2: Va bene, speriamo una notte abbastanza serena per te e per tutti gli abitanti di Kiev. Grazie Federico, grazie.
6: Buona serata.
2: E noi andiamo avanti, però restiamo appunto su questa Emma Bonino e il suo approccio sui temi internazionali, perché mi interessava parlare con Guido Boffo. Prima però vediamo appunto il servizio di Andrea Vaccarella, che ci ricorda tante sfaccettature, quella europea ma non solo, anche l'impegno su altri fronti, l'infibulazione, l'Afghanistan, la fame nel mondo, altri temi. Vediamo.
8: 3 mandati nell'Europarlamento dal 1979 fino al 2006, ma è durante l'incarico da commissaria europea negli anni 90 che Emma Bonino fa emergere con chiarezza le sue priorità sui temi di politica estera. A poche ore dal suo insediamento si reca a Sarajevo sotto assedio e denuncia l'impotenza di Europa e Nazioni Unite di fronte al protrarsi del conflitto e della pulizia etnica in corso ai danni della popolazione di Bosnia-Erzegovina. Pacifista, ma non ad ogni costo, si schiera a favore dell'intervento delle forze internazionali in Kosovo, una scelta che le costerà molto in termini di appoggio politico da parte del mondo non violento e pacifista. Promuove diverse missioni umanitarie nelle aree di crisi internazionale, in Ruanda per sollecitare un intervento della comunità internazionale, in Sudan sfidando l'embargo imposto dal regime di Khartoum, in Somalia dove il suo convoglio subisce un attacco armato da parte dei guerriglieri di Hadid, e in Afghanistan dove viene arrestata e detenuta in carcere per alcune ore dal regime dei talebani. Rientrata in Italia, lancia la campagna Un fiore per le donne di Kabul contro ogni discriminazione nei confronti delle donne afghane. Tantissimi poi i viaggi in Medio Oriente per promuovere il dialogo su democrazia e diritti umani. Per l'Unione Europea firma la Convenzione di Ottawa contro le mine antiuomo e ottiene, dopo una lunga negoziazione, le 60 firme necessarie all'istituzione della Corte Penale Internazionale, ratificata ufficialmente nel 2002. Con la nascita del governo di larghe intese guidato da Enrico Letta nel 2013, giura nelle mani del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano come ministra degli affari esteri, la seconda donna in Italia a ricoprire questo incarico.
2: Allora, vedete appunto sul Giorno Quotidiano Nazionale, così come il giornale appunto di Guido Boffo, con questa foto, Emma dei diritti, addio a Bonino, una vita in prima linea con i radicali, le battaglie civili, l'idilio, il gelo con Pannella, il tumore e la visita di Papa Francesco. Aveva 78 anni. Forse proprio anche l'impegno su alcuni temi, come quello legato alla fame e ad altri ancora, le aveva aperto la via del dialogo persino con il Vaticano, con il Pontefice. Mi ha colpito le parole di Padre Spadaro, no? Che ha detto che il loro incontro è stato proprio il segno che si può dialogare anche tra chi non la pensa allo stesso modo. Sembra una banalità, ma in questi tempi sta diventando una rarità, nel senso che viviamo tempi in cui ormai, per esempio sui social network, gli appelli ad annientare, come dire, chi non la pensa allo stesso modo si moltiplicano, no?
7: Sì, Guido? Per citare Oriana Fallaci, di cui il 15 settembre
2: ricorda. E poi ti chiederò naturalmente anche di questo.
7: Ricordano appunto i 20 anni.
2: Tu hai sentito il vescovo Fisichella, sì, proprio su Oriana Fallaci, 20 anni fa l'addio alla grande giornalista, subì un clima di violenza. Sono vicende diverse che però si intrecciano,
7: sì, si intrecciano
2: e che fanno quasi rima, no? A 20-25 anni di distanza.
7: Diciamo che la forza della ragione appunto è quella che spinge due personalità come Emma Bonino e Papa Francesco a parlarsi, a confrontarsi, ovviamente da posizioni diverse per quanto riguarda ad esempio i temi dell'aborto, del fine vita, e invece posizioni collimanti per quanto riguarda la difesa degli ultimi, e questo ha a che fare ovviamente con l'impegno, ha avuto a che fare con l'impegno internazionale di Emma Bonino. È interessante, l'avete sottolineato anche nel servizio, che Emma Bonino ovviamente ha posto una serie di questioni anche ai pacifisti che facevano parte del proprio fronte quando appunto in occasione della guerra nell'ex Jugoslavia ha preso una posizione invece a favore dell'intervento militare.
2: Non era amata, diciamolo, da una parte, per esempio, del popolo, insomma, della sinistra, per queste posizioni.
7: Proprio perché non aveva quindi, diciamo, un'idea integralista rispetto a questi temi, ma più pragmatica di tanti altri.